0: Guarda, hai fatto un'osservazione molto pertinente e intelligente, perché ne parlavo anche con Maurizio Domizio, meglio, Domizio sottolineava come l'anno scorso, Domizio è ex giocatore dell'Udinese, come tanti sapranno, sottolineava come ha visto aumentare la qualità del centrocampo dell'Udinese, dove appunto spiccava attacchi più, diciamo, un driblomane, ama più avere la palla tra i piedi rispetto a De Kelly, che è uno che si inserisce. Questo sì, l'Udinese è anche, potrebbe anche prepararsi, insomma, a salutare entrambi. Poi dipende sempre dalle cifre che arrivano, perché l'Udinese è una bottega che ha i suoi prezzi. Se arriva l'acquirente e soddisfa le richieste appunto del venditore, il giocatore può partire, altrimenti sta a Udine. Questa è sempre stata una cosa che ha caratterizzato l'Udinese. La Fiorentina potrebbe anche costruire, tornando anche alla mia riflessione di prima, un reparto di mezzali che, insomma, tutte brave a inserirsi, magari più che a cucire il gioco. Sul numero dei giocatori hai ragione tu, che una rosa XL può essere rischiosa con solo campionato. Ritengo allo stesso punto, come alla luce dei molti infortuni che si verificano durante la stagione, che non va sottovalutato questo aspetto, e bisogna anche tener conto di una situazione che può spesso cambiare, no? Con tanti giocatori che sono costretti a lasciare il campo per appunto un malanno muscolare, per un guaio fisico. I 5 cambi danno la possibilità a tanti, quindi sono tutte riflessioni che onestamente io faccio ad alta voce assieme a voi, e ritengo anche allo stesso punto però che ci sono dei dirigenti come Paratici, un attore come Fabio Grosso, che ne sanno più di me, stanno facendo le loro valutazioni. Sicuramente sbagliano anche loro, questo sì, però ne sanno più di me. Devo sempre a sottolineare la differenza tra noi giornalisti e i dirigenti e gli allenatori, che ne sanno più di me, per quanto sbagliano anche loro, ovvio.
1: E mi metto volentieri anche nella lista e mi aggiungo al nome di Alberto rispetto a chi sicuramente ne sa di meno dei diretti interessati. Tra l'altro, in questa connessione tra Italia e Polonia, Udinese e Legia, chiaramente c'è il profilo di Costa Runjanič. Guarda, prima di ritornare un attimo anche su un altro ex giocatore dell'Udinese di cui si parla tanto e si è sempre, se vogliamo, parlato un po' in ottica fiorentina, mi sposto un attimo proprio sulla Polonia, perché tra i tanti punti di contatto tra Italia e Polonia in questo momento c'è che tanto noi quanto in Polonia si stia in questo momento guardando il mondiale da spettatori. Come è stato vissuto, Alberto? Chiaramente parliamo di un contesto molto diverso, un paese con una storia calcistica anche molto diversa rispetto alla nostra, però se si va a vedere alcuni singoli è chiaro che questa mancata qualificazione ha avuto un peso, un significato, un risvolto anche abbastanza pesante. Ma in generale come sono state vissute le ultime settimane e come vengono vissuti questi giorni in cui si guardano le altre nazionali in campo?
0: Beh, intanto la mancata qualificazione mondiale è stata presa naturalmente in maniera negativa, anche perché era arrivato come CT Jan Urban, ed era un nome che aveva davvero messo d'accordo tutti, e non è una cosa facile in Polonia. La pressione esiste ovunque, anche in Polonia, ed è stata valutata come da un lato una mancanza, perché comunque la Polonia da tanto tempo a questa parte, dal 2016 in poi, dagli europei ha sempre preso parte alle competizioni internazionali, e agli ultimi due mondiali c'era, in Russia e come anche in Qatar. In Qatar era avanzata agli ottavi, in Russia si era fermata malamente al giro di qualificazione. I mondiali si stanno guardando, questo sì, è chiaro che la mancata qualificazione della nazionale, purtroppo per tutti i paesi che non hanno appunto la propria nazionale tra Stati Uniti, Messico e Canada, sia un colpo che poi anche si riflette sull'audience e su quanto vengono seguiti i mondiali. Poi tra l'altro questo è un periodo anche un po' particolare in Polonia, perché già le squadre si sono radunate, il campionato comincia prima, comincia già a metà luglio in Polonia, perciò si è in questo trapasso. Ci sono i mondiali, ma c'è anche l'extraclasse che sta arrivando, e quindi il mondiale viene visto, ma chiaramente, perché comunque c'è una maggior tendenza a guardare i campionati esteri rispetto a noi, essendo il campionato, e quindi anche le altre nazionali, essendo il campionato locale di livello minore, si guarda molto agli altri paesi. E infatti una cosa che qua mi sorprende sempre è che tanti hanno la maglia del Barcellona al di là di Lewandowski, ma tifano Real Madrid, tifo Liverpool, non so, tifo per me, per noi è inconcepibile, sì, fare una, certo, squadra straniera, no? Capisci quello che intendo, Francesco? Cioè, mentre qui loro quindi hanno sempre avuto questa tendenza un po' a guardare quello che succede fuori dalla Polonia. Detto ciò, quando gioca la nazionale si sente molto più che da noi, ecco. Quindi c'è questa cosa qua, si guarda perché c'è un po' di esterofilia, ma manca la nazionale che è più sentita da noi, insomma, le partite. Noi ci accendiamo magari i quarti, qua si accendono già nel girone di qualificazione. Ecco.
1: Alberto, a proposito di se vogliamo, anche questo è un giocatore che mette d'accordo tanti degli argomenti di cui abbiamo parlato, se vogliamo anche con l'aggravante di aver rappresentato una nazionale come la Serbia, che se vogliamo un po' l'esempio classico, canonico, almeno in Europa, di aspettative attese poi fatte a pezzi dalla realtà, un po' quello che se vogliamo è successo alla Turchia, che però quantomeno al mondiale c'era arrivata, salvo poi uscire già dopo due partite. Ecco, siccome è un giocatore che ogni tanto, in modo abbastanza ciclico, fin dal 2023-24 in poi, da quando poi lascia Udine, a un certo punto è un passo dall'Inter, poi non va all'Inter, poi va all'Atalanta, il primo anno non bene, il secondo altrettanto, dal tuo punto di vista è sorprendente, è stato sorprendente questo biennio, diciamo, con più ombre che luci da parte di Samardžić, o per come l'avevi visto a Udine nel triennio precedente c'erano già stati delle avvisaglie, dei sintomi su un giocatore a rischio, grandissima discontinuità ad alto livello?
0: Sì, onestamente Samardžić è questo. Contavo in una sua presa di continuità, ma allo stesso tempo ero consapevole un po' che questo è il giocatore, prendere un po' lasciare, però sottolineo sempre che il rigore più pesante della storia degli ultimi anni dell'Udinese l'ha calciato Samardžić, quello contro l'Empoli al 105esimo, 106esimo, adesso non mi ricordo più, sul sì, 1-0 per l'Empoli alla penultima giornata. Chi è che si è presentato a calciare quel rigore lì e l'ha trasformato? Samardžić. Chi è che ha messo il pallone più importante della stagione dell'Atalanta quest'anno in porta nella partita col Borussia? Adesso non mi ricordo, ma eravamo a Firenze, erano quei giorni lì in cui si giocava con lo Jagellonia. Samardžić. Quindi, cioè, sì, manca di continuità, me ne sono d'accordo, però nei momenti decisivi è uno che c'è, no? Cioè, come ogni serbo non ha paura di prendersi le responsabilità, una cosa che caratterizzava anche i giocatori di basket, no? Sergio Taucer di Telecapodistria diceva sempre, no? Che i serbi non hanno paura di prendersi la responsabilità, esatto, dell'ultimo tiro decisivo, anzi lo vogliono proprio fare. Samardžić l'ha fatto, quindi sono curioso per questo, visto che Sarri è sempre stato un suo grande estimatore, di vedere cosa può fare il buon Maurizio con un talento del genere, che per me deve giocare più vicino alla porta, e a Udine giocava un po' più lontano dalla porta, e quindi lì mancava anche di essere un po' incisivo, insomma, negli ultimi metri, dove può dire la sua, per quanto la continuità, lo sottolineo, rappresenta un suo, la mancata continuità rappresenta appunto un suo difetto, come sottolineavi anche tu, insomma.
1: Nel salutarti, Alberto, e tornando all'Udinese, che comunque anche in questa stagione e in questa finestra di mercato mette comunque in vetrina tanti giocatori più che stuzzicanti per le squadre italiane, non solo, al di là di Kellenkamp, di cui abbiamo parlato in ottica fiorentina, ma non c'è solo la Fiorentina, dal tuo punto di vista quale sarà la grande cessione dell'estate bianconera?
0: Vediamo cosa succede con Zaniolo, perché non è scontato che rimanga, e vediamo cosa succede con Attà, perché comunque Attà è un giocatore che piace ed è un giocatore su cui tanti possono provare a investire. Buxa, il giocatore, insomma, l'attaccante dell'Udinese, sì, diceva in un'intervista in Polonia che gli ricorda Bellingham, no? Chiaro, sono paragoni forti, però quella capacità che ha di prendere palla, di dribblare l'uomo, di puntare, insomma. Sono curioso di vedere quello, dato per assodato che, insomma, ormai Solé lascerà il Friuli, così come credo Christensen, ecco. Però Christensen è già un giocatore, come dire, di secondo piano, no? Per quanto importante, quindi qui si associa il timore che hanno tutti i tifosi dell'Udinese, sarà l'ennesima estate di ricostruzione, no? Ma questo è un po' l'Udinese, che a luglio si un po' rifà la squadra tra luglio e agosto, no? Questa è un po' la caratteristica di quel club, che è un po' un club di passaggio, come per tante volte abbiamo detto, insomma, quando si parla di calcio.
1: Caro Alberto, è stato un piacere, è stato bello anche, diciamo, avere dall'attualità un pretesto granitico per risentirci in radio. Speriamo possa esserci qualche altra occasione lungo l'estate. Intanto un grande abbraccio, buon lavoro, buona serata e a prestissimo.
0: Grazie a te Francesco, a tutti voi un abbraccione, spero di sentirvi presto.
1: Grazie davvero Alberto Bertolotto. 16:54, ci fermiamo, si chiude qui la prima ora di diretta di Radio Firenze Viola col sottoscritto, Sava Sandir. Tra poco arriva niente meno che il sultano del prestito secco, Niccolò Ceccarini, e quindi state con noi.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Eccoci qua, 17 e un minuto, 21 giugno 2026. Un apparentemente anonimo appuntamento in una domenica, così, la seconda metà di giugno, che all'improvviso si accende. Perché in linea c'è proprio lui, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della trattativa sfuggita per un euro, Niccolò Ceccarini. Buon pomeriggio.
2: Nero verdi, siamo forti.
1: Gol.
2: Buon pomeriggio, ben trovati, eccoci. Ciao.
1: Quindi, direttore, ciao. Come andiamo?
2: Tutto bene, ora abbiamo avuto questo infortunio di Conè, purtroppo, e questo ci dispiace molto per il ragazzo soprattutto, ma perché anche per la stagione nostra sarà un problemone, perché trovare un giocatore come Ismael Conè non sarà semplice. Poi abbiamo il problema che Torsved non rinnova, e insomma non c'è più Giovanni Carnevali, la situazione non è idilliaca, ma noi abbiamo una società forte, una proprietà forte, quindi in qualche maniera troveremo il modo di andare avanti.
1: Mi sembra, come dire, il solito Niccolò Ceccarini con l'ottimismo sui neroverdi dalla sua, no? A guidare il tuo quotidiano.
2: Beh, d'altra parte, grande verde, cioè vuol dire, siamo tra un po' e ricomincia la Serie A, e quindi noi dobbiamo fare un buon mercato, cercare di sistemare delle situazioni e ripartire per fare anche quest'anno una salvezza che non sia preoccupante, che sia serena e che si possa anche valorizzare alcuni giovani, un po' come farà la Fiorentina, tutto sommato, insomma, cercherà di valorizzare i giovani, abbassare un po' il monte ingaggi e trovare anche, voglio dire, dei talenti interessanti.
1: Bene, direi che potremmo quasi anche salutarci così, Nick, cioè con un paio di considerazioni random, senza un filo logico. Appuntamento alla prossima, e chi si è visto si è visto.
2: Beh, so, alla prossima. Ora c'è il Gran Premio, sicché voglio dire, parliamo anche, voglio
1: il
2: dire,
1: Gran Premio ormai, Nick, insomma, c'è stata la MotoGP, la vittoria del solito Marquez,
2: ma
1: in scioltezza.
2: Ben sta per partire il Gran Premio di Grazia. Io francamente lì ci sarà 50-60 mila persone che hanno visto tutte le prove.
1: Ora, chi c'è in pole position? Chi c'è in pole position?
2: La Serpe.
1: Ah, ecco,
2: non so come mai abbia potuto fare questa folla davanti a Kimi, Antonelli, Hamilton.
1: Ma su, e gli altri. La Serpe su Ferrari, Mercedes?
2: No, la Serpe su Aprilia.
1: Pensa a te come si è allargata l'Aprilia, dalle 2 alle 4 ruote.
2: Vabbè, ma poi qui il circuito è bello,
1: non c'è dubbio.
2: Vedersi la folla di Luiz, tanta roba, sì.
1: Ascoltami.
2: Fila di bischerati.
1: Vabbè, che però apre qualunque tipo di collegamento nella nostra storia radiofonica, no? Siccome in apertura abbiamo un attimo fatto il punto anche con Lorenzo De Santi sulla questione Beltran, volevo capire un po' da te, Nick, se ormai insomma è tutto fatto, è tutto apparecchiato.
2: No, allora, l'operazione è chiusa, è un prestito oneroso con obbligo di riscatto, penso siano 6-7 milioni di euro. Il prestito oneroso per me non supererà i 500 mila euro, visto che anche i colleghi argentini parlano di queste cifre, e bisogna vedere se Beltran ci vuole andare. Il discorso è tutto lì, è un po' come l'anno scorso e l'anno prima col Mare e col Pattino. Il discorso è che lui, se non vuole tornare in Argentina, anche se qui siamo di fronte a River Plate, quindi a una squadra che lui conosce molto bene, l'operazione non va in porto, quindi ancora non c'è stato l'ok definitivo da parte di Lucas Beltran. Io mi auguro che alla fine possa arrivare, perché l'esperienza in Europa ormai lui l'ha provata alla Fiorentina, ha provato al Valencia, non mi sembra che sia riuscito, cioè non è nemmeno una questione del campionato, perché dopo la Serie A ha provato anche la Liga Spagnola, quindi ha provato a modificare, no, anche eventualmente delle caratteristiche di struttura di un campionato diverso rispetto all'altro. Il risultato mi sembra essere lo stesso, quindi vediamo che vuol far lui. Io capisco che vorrebbe rimanere in Europa, perché poi quando te esci dall'Argentina e entri in un giro di campionato di Serie A oppure di Liga Spagnola, anche per un certo tipo di visibilità europea, rimanere qua sarebbe l'ideale, ma se non ci sono offerte, non ci sono possibilità, è normale che devi prendere in considerazione. D'altra parte è un po' responsabilità anche sua se non è riuscito a sfondare, questo va detto.
1: No, non c'è dubbio assolutamente, e devo dire, Nick, che alla luce anche di un investimento totale da quasi 25 milioni di euro, è stato un grande abbaglio da parte della Fiorentina, al di là poi delle criticità tattiche del non essere riusciti a trovare una soluzione per questo giocatore, però soluzione che non hanno trovato neanche a Valencia, spendere una cifra di quel tipo con tutta quell'operazione così complessa, così contorta, così sviluppata anche su più esercizi di bilancio, e poi 3 anni dopo ritrovarselo di rientro in Argentina, è anche un po' la fotografia di un abbaglio, almeno da un punto di vista economico, Nick.
2: Sì, io poi credo anche una cosa, che forse chiunque si è portato su Beltrán forse abbia un po' esagerato, cioè mi spiego meglio. E lui entrò, se non ricordo male, dentro il River Plate a un certo livello quando venne venduto Julian Alvarez. Uh-huh. E siamo su due pianeti diversi, cioè, parliamoci chiaro e tondo, e la storia lo dimostra, dove gioca oggi Julian Alvarez e dove gioca oggi Lucas Beltrán. Quindi ci sarà un perché uno ha giocato a Manchester City, all'Atletico Madrid, e un altro ha giocato nella Fiorentina e nel Valencia. E gli occhi ce l'avete tutti per guardare. Secondo me è stato estremamente sopravvalutato al momento dell'acquisto, perché in realtà lui non è che avesse fatto stracelli dopo la cessione di Julian Alvarez, ne aveva preso il ruolo, il posto, però era ancora tutto da vedere la carriera di Lucas Beltrán. E a quel punto invece si è pensato, e l'ha pensato la Fiorentina come l'ha pensato in realtà la Roma, se ti ricordi bene, ci fu il duello, no, all'ultimo istante, Fiorentina-Roma, Roma-Fiorentina, lui aveva dato la parola a Fiorentina, è venuta alla Fiorentina, e poi venne alla Fiorentina. Però secondo me si è voluto forse esagerare nelle capacità di questo ragazzo, perché con tutto il rispetto Julian Alvarez è un'altra cosa.
1: Questo dunque per quanto riguarda le uscite in attacco. Vorrei capire, Nick, se queste settimane, diciamo da qui alla fine del mese, quindi da qui all'apertura del mercato e poi alla chiusura dei bilanci, perché sappiamo che con una novità, diciamo, introdotta, si considera, diciamo, positiva per tutte le società di calcio, ci saranno sostanzialmente 2 giorni mal contati per poter chiudere determinate operazioni e inserirle prima della chiusura dei bilanci. Mi viene da chiederti se quindi i prossimi 10 giorni saranno per lo più in casa Fiorentina tutti legati al mercato in uscita.
2: Eh beh, la Fiorentina magari avrebbe bisogno di cedere Dodò entro il 30 di giugno, no? Ma
1: certo.
2: Allo stesso tempo la Roma avrebbe bisogno di comprarlo il 1° di luglio, faccio per fare un esempio.
1: Sì,
2: tutte
1: sì.
2: Le squadre, bene o male, devono stare in qualche maniera a coincidere con le esigenze proprie, ma a far coincidere le esigenze proprie con le esigenze degli altri. Sai cos'è che mi dispiace molto? Vedere, l'altro giorno guardavo un po' i giocatori giovani della Roma, no? Che stanno cercando di piazzare a destra e a manca, e non sto parlando di Pisilli, che è un giovane ma non è più, diciamo, uno sconosciuto. Tutte queste operazioni che magari stanno cercando di fare per aggiustare il bilancio, perché poi comunque non gli basterà, perché la Roma c'ha entro il 30 giugno, per me alla fine o sacrifica Sulè, o sacrifica Ndicka, o secondo me sacrifica Manu Koné. È uno di questi.
1: Un big, dai, un big, Nick, un big.
2: È un big, lo deve sacrificare, perché non gli basta, fa tutto. Però è un po' una cosa un po' triste, no? Francamente, tutti i club si debbano poi ritrovare, cioè i giovani utilizzati, no? come pedina per sistemare un bilancio. Ed è un qualcosa che a mio avviso andrebbe modificato, perché non è questa secondo me la strada, cioè non può essere questa la strada per permettere ai club di risanare i bilanci, cioè utilizzare i giovani per fare plusvalenza, cosa che ha fatto anche la Juve con Giuntoli a suo tempo, per l'amor del cielo, e che continuano a fare un po' tutte le squadre di Serie A. Però il fatto stesso che il club, cioè che la FIGC, no, abbia stabilito che le date del calcio mercato il 29 di giugno dimostra la tristezza del nostro calcio, cioè che veramente si fa un'apertura apposta perché le società possano essere meno individuate e possano sistemare certe situazioni. Cioè qualche anno fa non si pensava minimamente a questa situazione, oggi le cose sono ulteriormente peggiorate. E venendo invece alla Fiorentina, ma sai, bene, De Gea in vendita, Gosens in vendita, Gudmundsson in vendita, Ken fanno finta che non sia in vendita, ma in vendita. Fagioli fanno finta che non

0: Atletico Madrid, questo Silvetti ritorna,
1: sì, l'Inter Miami.
0: Sì, l'Inter Miami, mi dicono di stare attento al cancelliere, mi dicono di stare attento al Coleosso, non è che mi entusiasmino queste cose, non mi sembra che siano giocatori che stiano facendo faville e che possano determinare molto, magari possono essere funzionali, ha un modulo e il grosso può fare, io non lo so bene, però magari mi sbaglio, ma secondo me 53-54 punti l'anno prossimo, io vedo questa prospettiva.
1: La miglior prospettiva possibile, ti chiedo?
0: Non lo so, reale.
1: Reale? Guarda, ti faccio rispondere anche a una domanda di un ascoltatore, sono due in realtà, comincio dalla prima, perché prima c'è Chris D'Accampi che, a proposito della mia introduzione in cui ti dicevo che sei il sultano del prestito secco, sei anche il supervisore dei bonus al raggiungimento di determinate condizioni, che è uno dei grandi classici di voi mercatari, no? La Treccani del calciomercato un giorno ci racconterà di tutti questi modi di dire che ormai hanno
0: bonus facilmente raggiungibili.
1: Bonus facilmente raggiungibili, certo. Troppo ora inizieremo anche non solo il meteo di Holly Williams, dei Griffin, come dicevamo prima con Ale, ma anche il meteo delle trattative, pista calda, pista fredda, si riscalda, si raffredda,
0: si sta riaccendendo,
1: ci siamo,
0: aperto e chiuso.
1: Non vedo l'ora, guarda Nick, adesso è il 21 giugno e non vedo l'ora.
0: Lo so, perché ma io e te ci si incrocia talmente poco, per cui se ne parlerà.
1: Vabbè, però non sei l'unico, cioè voglio dire, non sono ceccarinate, sono frasi del mercato.
0: Io parlavo di te quando faceva la trasmissione, ce ne parlavo di un giorno.
1: Certo, vero.
0: Farlo in privato,
1: ecco. Vero, come avrebbe detto qualcuno. Roberto da Bagnaripoli, due domande. Uno, ho letto che Lang, esterno del Napoli, potrebbe arrivare in prestito. Lui vuole un commento su questo, dice lui non lo conosco, l'ho visto ieri in nazionale, vorrei un vostro parere, nel Napoli non è andato bene.
0: No, Lang è un bel giocatore. Guarda, me l'avevano detto anche a me di Lang, Manna mi ha detto di no, che in questo momento non lo fanno partire, però non è detto che magari più avanti lo facciano partire. Insomma, Lang è bravo, ora francamente non ho capito perché con Conte non abbia avuto grandi possibilità, però un esterno come Lang credo siano dall'età della pietra che non si vede alla Fiorentina, ecco.
1: Sicuramente è uno di quei giocatori che da un punto di vista caratteriale non ti lascia grande margine per trovare i grigi, cioè o è bianco o è nero, o è tutto straordinario o finisce come col Napoli di Conte, per come la vedo,
0: esatto.
1: Io
0: quindi vediamo, però Lang, ti dico ora no, ma io starei attento perché potrebbe diventare interessante il mercato sugli esuberi di alcuni club, soprattutto andando in là con il tempo, ecco.
1: E poi aggiunge, per assurdo, dovesse essere ceduto Ken, io reinvestirei i soldi su Balogun, attaccante degli Stati Uniti. Poi scrive, ci può stare, che non so se è un'affermazione o una domanda. Io cito il messaggio e giro il messaggio a Nick, però ricordando anche all'ascoltatore due aspetti. Uno, il Monaco paga nel 2023 40 milioni di euro per acquistare il giocatore. Numero due, l'anno scorso il giocatore ha fatto 19 gol in stagione, di cui 5 in Champions League. Metto anche una terza, il giocatore è l'attaccante titolare, protagonista di una doppietta nella gara d'esordio contro il Paraguay della nazionale con più luci in questo momento addosso, cioè la nazione più ospitante tra le tre ospitanti del mondiale, che sono gli Stati Uniti. Ecco, tutti elementi non mi sembrano molto propensi poi a tradursi in un'operazione per la Fiorentina, Nick, o sbaglio?
0: No, mi sembra molto complicato, ecco, che questi giocatori possano arrivare alla Fiorentina. Tra l'altro si parlava molto, no, se dovesse andare via Ken, di Pellegrino, o come direbbe
1: qualcuno,
0: il nostro Minardo, o in regia Pellegrino, no?
1: Sì, magari anche con un tono di voce un pochino più coinvolto.
2: Pellegrino,
0: così l'ha detto. Pellegrino, ecco. Quindi mi dicono invece che potrebbe andare all'estero. Pellegrino.
1: Sempre lui,
0: Sì, sempre lui. Sì.
1: E quindi scusami, Nick, ma quindi in tutto questo, no? Come ha detto Paratici, la Fiorentina non è padrona del proprio destino sul mercato, e lo ha detto in risposta alla domanda su Moise Kean. Questo però vuol dire che la Fiorentina non è neanche padrona del proprio tempo? Cioè che fino all'apertura del mercato dovrà rimanere vigile per il mercato degli attaccanti?
0: Ma io penso che debbano stare vigili parecchio, perché è tutto un divenire lì. Mi sembra che ci siano delle strade che oggi sembrano completamente chiuse, ma si potrebbero anche aprire. E poi se si infortuna qualche

0: il grande attaccante potrebbe venire a chiederti cena anche dopo la clausola, per dirti. E quello sarebbe un po' più problematico, perché cominciare magari a trovare un attaccante i primi di agosto anziché il 10 di luglio può essere più complicato. Però mi sembra che Paratici, che è molto vispo, è molto furbo, depistone di livello assoluto, cosa che ho detto anche, cosa che gli ho anche detto alla fine della conferenza stampa, sia molto anche in gamba, cioè quindi lui abbia delle risorse che finora non abbiamo avuto. Bisogna vedere quante risorse economiche può invece mettere in campo per cercare di migliorare la Fiorentina. Questo dipenderà molto anche da chi vende, perché sicuramente un po' dovranno rientrare, e anche da quelle che possono essere le idee di mercato, perché qualche buona idea ti può arrivare anche col prestito con diritto di riscatto. Ecco, quindi però siamo in buone mani, ecco. Non lo considero il messia, però lo considero sicuramente molto meglio rispetto a quello che si è visto finora.
1: Lo stesso Niccolò Ceccarini, che ne ha già parlato ovviamente anche venerdì, diciamo, è stato protagonista anche di una domanda che ha portato Paratici intanto a puntualizzare e precisare che la Fiorentina aveva chiuso l'anno con Pongracic e Ranieri, mandando anche un segnale piuttosto, se vogliamo, preciso, perché poi nella risposta su Comuzzo ci sono state le sensazioni un po' di tutti noi presenti. Poi c'è stato anche l'articolo della nostra amica e collega Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport, che è entrata ancor più dentro la questione Comuzzo, e di un'apertura, Nick, per un prestito che io vorrei capire un po' da parte tua come leggi, cioè che tipo di estate ti aspetti su Comuzzo e che strategia pensi abbia in mente Paratici per non disperdere il valore di un giocatore in questi due anni ha vissuto non sulle montagne russe, peggio, perché almeno una logica le montagne russe ce l'hanno.
0: Allora, io che lo conosco un po', ti dico, secondo me lui ha una paura matta di cederlo a 15-20 milioni e poi gli esplode da un'altra parte. Non, forse non è convinto al 100%. Io infatti la domanda gliel'ho fatta apposta, perché io ho capito invece che Grosso ha molta considerazione di Comuzzo e che quindi gli vorrebbe dare anche una chance da titolare. Il problema è che secondo me Paratici la pensa un po' diversamente, cioè lui dice: non so quanto Comuzzo oggi mi possa garantire una presenza a livello difensivo pari, voglio dire, a quello che era il primo Comuzzo, e non mi posso permettere di rischiare. Questo significa che partiranno Pongracic e Ranieri, però magari potrebbe fare una valutazione del tipo: forse se noi lo diamo via un anno in prestito e poi ce lo riportiamo a casa, gli faccio levare tutte le scorie di questa brutta stagione e mi ritrovo magari un giocatore da 40 milioni. Per me lui ha paura di questo, cioè lui ha paura che Comuzzo, ceduto, che ne so, a 15-20 milioni, poi gli esploda e glielo rivendano a 50. Questo. Ecco, da lì. Infatti lui non lo vuole perdere con Comuzzo, al massimo lo vuole prestare con diritto, e poi però vediamo, perché poi il mercato è fatto anche di queste cose qua. Ti devo dire, non mi aspettavo rimanesse infastidito di De Gea e Gosens sul mercato, perché comunque lo sanno anche i muri, e lì io mi aspettavo.
1: Però forse Nick ti ha voluto rispondere sul fatto, quando tu dici sono un po' perplesso.
0: Sì.
1: Forse era più una risposta a quello che al, cioè secondo me lui ha preso da un punto di vista comunicativo un po' quella frase lì come pretesto per sviare l'attenzione.
0: Sì, no, lui è stato bravo, io però lo penso, non sono per nulla convinto.
1: No, su questo chiaro, però io ti dico, per come l'ho letta, o per meglio, per come l'ho ascoltata io, per me sembrava più diciamo l'assist che tu non volontariamente gli hai dato, sì, per sviare sull'argomento.
0: Sì, sì.
1: Quindi lui si attacca a quell'incipit che hai fatto quando tu dici: sono molto perplesso su quello che sto per dire, ma che Gosens e De Gea sono in uscita, bla bla
0: perché
1: bla, bla.
0: Per me sono due uomini spogliatoio, e quindi siccome questa squadra diciamo non c'ha grandi fondamenta, se tu va, però voglio dire, se poi alla fine lui fa delle scelte diverse ci può stare. Ecco, magari io questi due giocatori che hanno dimostrato qualcosina in più rispetto agli altri, ecco, certo poi se arriva un'offerta, però pronti, attenti, via, come dire, se c'è possibilità si danno via, mi ha lasciato. E d'altra parte io gli ho detto quello che pensavo, e lui mi ha risposto, cioè ha detto bene, alla fine ha sviato sulla risposta, poi alla fine gli ho detto tu sei te il più grande di Broma della storia del calcio, e quindi non risponde a mezza domanda e per questo ti stimo ancora di più.
1: 17:21 sul cronometro, state ascoltando Francesco Benvenuti, ma soprattutto Niccolò Ceccarini, l'amministratore delegato delle trattative sfumate proprio sul gong.
0: Sì.
1: Un amico scrive: Corrado, mi spiace tanto per Dodò, se va via non troveremo uno come lui che ci fa gioire sulla fascia destra. Ora io, Corrado, perdona la battuta, credo che tu sia rimasto indietro di un paio di stagioni, quindi cioè forse c'è un fuso orario che ci porta in questo momento a parlare di una Fiorentina del passato, certo recente, ma sicuramente del passato, questo è il mio punto di vista. Però Nick, ritorniamo un attimo sulla situazione di Dodò.
0: Ma Dodò, io Bembe continuo a pensare che la destinazione più probabile oggi sia la Roma, però si torna lì di sicuro non prima del 1° di luglio, perché la Roma c'ha questa problematica di cui si parlava prima. Poi a me anche lì è come Torsved, no? A me piace tantissimo parlare di queste cose qua, perché quando dobbiamo vendere noi dobbiamo prendere 110 miliardi di euro. Quando dobbiamo comprare si devono fare gli sconti, tipo, voglio dire, i saldi, no, di luglio. Cioè diciamo, ma come si fa a prendere solo 15 milioni di euro da Dodò? Bisogna ce ne diano 190. Allora allo stesso tempo non ci incazziamo se il Sassuolo ci chiede 15 milioni per Torsved. Cioè, capito?
1: Certo.
0: Perché cioè bisogna essere obiettivi, perché allora se noi ce ne Torsved ce lo devono regalare e Dodò se lo devono strapagare, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo è un po' il discorso.
1: Non c'è dubbio. Cecca, sei pessimista, dice Andrea da Milano.
0: No, io non sono pessimista, perché ho detto mi piace quello che sta facendo. Io non so quanti soldi ci sono, ma io ho visto per esempio questa cosa del preparatore dei portieri, mi sembra fatta bene. Lui sta cercando di riorganizzare tante cose all'interno della Fiorentina, di porre le basi, e questo è estremamente positivo. No, io non sono negativo in questo. È che ragazzi, ma voi pensate che la Fiorentina l'anno prossimo va in Champions League? No, perché se si pensa a questo, vuol dire che allora forse non si parla di calcio, si parla di qualcos'altro, e allora va bene, si va al bar, se si piglia un caffettino, diciamo, ma sai,
1: a me piace. Spritz anche magari, tutto. Considerando anche l'ora?
0: Come?
1: No, dico anche uno spritz magari, 17:20.
0: No, io sai, massimo acqua alla spina, non vado oltre l'acqua.
1: Tra l'altro
0: spina.
1: Guarda, no, Nick, volevo anche segnalarti.
0: Quindi credo che il primo anno, se poi la Fiorentina fa più di 55 punti per dirti, siamo tutti contenti, Bender, ci mancherebbe altro. Ma siccome lui è stato molto chiaro, cioè perché in questo gli va riconosciuto,
1: certo.
0: Lui ha detto ci vuole tempo, ragazzi. Vuole tempo. Come dire, io non vi posso dire si va in Europa League l'anno prossimo, perché vi direi una stronzata. Diciamo le cose come stanno, vi direi una stronzata, lui non la vuol dire perché c'ha ragione. Poi se lui riesce il primo anno a portare la Fiorentina in Europa League sarebbe più bravo di quelli che ci sono stati per 7 anni, e quindi la farebbe una cosa clamorosa, ma non lo può dire perché è un uomo di calcio, e l'uomo di calcio sa benissimo che le cose si fanno per gradi.
1: Però a questo punto sorge, caro direttore della struttura, una domanda che giustamente pone Simone. Ok, vendono Dodò, ma ad oggi chi potrebbe essere un sostituto?
0: Io ho capito, stanno in ballo qualcosa con la Juve. C'è qualcosa, stanno parlando con la Juve, forse João Mario, che non è detto sia l'unico.
1: Beh, anche perché Nick, andando a scandagliare la rosa della Juventus, non è che ci sia molto altro.
0: No, lui o Miretti, non mi viene in mente altro.
1: No, però dico, la domanda era sostituto di Dodò, quindi voglio dire.
0: Sì, potrebbe essere João Mario, ma Miretti appunto fa centrocampista, certo. Quindi non c'entra nulla. No, dicevo, potrebbe essere João Mario, ma non sono sicuro. Però con qualcosa, di qualcosa stanno parlando con la Juventus. Quindi sto cercando di capire.
1: Ma ti convincerebbe questo Dodò out, João Mario in?
0: Ma certo, mi convincerebbe di più Ruggeri, no? Per dire se la o Norton.
1: E fin lì, insomma, certo.
0: Però non so quanti mezzi economici abbiamo per poter spendere sulla fascia destra, quindi se arrivasse anche un giocatore tra virgolette un po' più sconosciuto, ma in grado di poter fare il terzino basso a destra, a me andrebbe bene lo stesso. Cioè io mi voglio fidare, l'ho detto mille volte, io mi voglio fidare, gli voglio dare fiducia per questa campagna acquisti e per la campagna acquisti di gennaio. Dopodiché quando arriveremo alla fine del diciamo di febbraio, o quantomeno al primo di febbraio, valorizzando due campagne acquisti fatte da Paratici, per me si potrà fare un primo bilancio sul valore del direttore sportivo, che ribadisco è altissimo, il valore del direttore sportivo è altissimo, quindi su questo io sto sereno. Il problema è che non so quanto sia il budget, quanti siano i margini di fondi manovra per poter allestire una Fiorentina di un certo livello. Questo non dipende più da Paratici, ma dipende, voglio dire, dalla proprietà. E siccome vende, sì, io, e te ripresenti anche tu, io di solito sono un po' bollito, però quando si è parlato dello sponsor, loro cercano dei partner, non mi sembravano dei partner per aggiungere, mi sembravano dei partner per sostituire Mediacom, così a occhio. Io ho avuto questa interpretazione, non so se te l'hai avuta alla stessa maniera. Io,
1: guarda Nico, ora vado molto a memoria, però credo che sia stato anche detto, pronunciato il termine alleggerire, il che vuol dire che se la cifra finale è 25, che però per il momento metteva Mediacom al 100%, l'obiettivo può anche essere quello di mantenere 25, ma Mediacom scende a 15 e i 10 rimanenti arrivano da Bim, Boom e Bam, per esempio.
0: Esatto, esatto, questo mi sembra un segnale abbastanza chiaro, no? Cioè, come dire, se si può risparmiare un po',
1: sì, sì,
0: siamo aperti anche al risparmio, quindi certo. Ma anche giustamente, però qui va detto anche giustamente, perché non è che poi, voglio dire, si deve sempre criticare a prescindere, perché non è che il proprietario necessariamente deve sempre metterci 25 milioni per la sponsorizzazione per coprire determinate situazioni, non è necessario, sarebbe meglio avere anche delle altre soluzioni, però ecco, tutto questo non mi dà l'idea che ci saranno dei grandissimi investimenti. Questa
1: tra l'altro, guarda, su Miretti voglio buttare qui una pillolina, perché poi nel caso ci sarà tempo e modo di riparlarne. Miretti in carriera con la Juventus ha giocato 2 partite per intero. Così, poi se ne riparla con calma, perché su Miretti ho un po' di chicche che per il momento voglio tenermi in tasca e da usare in caso di. Per il momento lasciamolo un attimo lì.
0: Sì.
1: Julien da Avignone dice: oggi è il solstizio d'estate, e questo è vero. Quindi,
0: esatto, Nick, e da oggi cominciano a calare anche le giornate.
1: Assolutamente.
0: Quindi ci accorceranno e siamo tutti più sereni.
1: La domanda che ti fa Julien è: mi metti in ordine, che dico a Julien, che ovviamente devo tradurre un po' per Nick, perché se dico power ranking il rischio è che mi dica Power Ranger, mi metti in ordine dalla meno preferita alla preferita per eccellenza le 4 stagioni?
0: Le 4 stagioni, sì, dalla preferita.
1: Primavera, estate, autunno, inverno.
0: Pensavo alle gomme, 4 stagioni.
1: No, poi ci sono anche le gomme termiche.
0: Stavo per dare anche dei consigli sui pneumatici. No, perché ho pensato subito a quale pneumatico da 4 stagioni consigliare. Ecco,
1: poteva anche essere quello, però interessante. Però no,
0: allora, la preferita del Cecca è la primavera.
1: Numero 1, bene, numero 2.
0: Numero 1. Poi numero 2 si mette l'inverno, perché mi piace sciare.
1: Bene, numero 3?
0: La numero 3 è l'autunno, perché comunque è il compleanno del Cecca. La numero 4 è l'estate.
1: Quando c'è però il mercato, quindi è un po' curiosa questa scelta.
0: E quindi non me la posso godere, e quindi a maggior ragione per questo la metto al quarto posto.
1: Una risposta da grande intenditore. Chiudiamo questo collegamento meraviglioso col direttore dell'impianto con David, che dice: su De Gea, ma Martinelli che intenzioni hanno? Perché se tra un anno torna, allora a quel punto può rimanere De Gea, dice lui, per un altro anno.
0: No, ma io credo che l'idea è un altro portiere e poi Martinelli, cioè che sia De Gea, che sia un altro, io credo che Martinelli poi l'idea è di farlo titolare della Fiorentina 2027-2028, però non lo so, ecco, sai, ce l'ha detto chiaro e tondo Paratici in conferenza stampa, io in questo lo apprezzo, perché lo ha detto davanti a tutti e lo fa anche dietro a tutti, cioè nel senso non ti dà un vantaggio su nulla, cioè non ti dirà mai cosa si sono detti con Ken, non ti dirà mai che sta trattando un giocatore, in questo lui è super coerente, e quindi non lo sapremo mai, lo scopriremo solamente vedendo eventualmente delle manovre di mercato, ma l'idea sarebbe stata quella di riportare Martinelli dopo un altro anno di titolarità in un'altra squadra.
1: Da amante del gioco degli scacchi, dice Daniele, mi piacerebbe giocare con Paratici, mi sa tanto che ha una gran bella testa da scacchista.
0: Sta tranquillo che con lui non vinci.
1: Spero che De Gea e Gosens non vadano via, aggiunge.
0: No, però secondo me gliel'hanno già fatto capire in maniera chiara. Poi sai, è ovvio, non è che non li possono spingere fuori dalla Park se non c'è un'offerta, però è evidente che c'è un cambio, dai, c'è un cambio che vogliono fare. Più, ti ripeto, io non sono tanto convinto, però pur essendo perplesso, come ho detto anche a Paratici, però rispetto la decisione, se alla fine la decisione deve essere, cioè se lui mi dimostra che quei due che vanno via sono sostituiti da due migliori, io non mi chiedo, sto zitto e gli dico bravo, a prescindere. Ma se lui pensa questo, evidentemente c'è in testa qualcosa e bisogna rispettarlo e accettarlo, ci mancherebbe.
1: Se la proprietà non vuole investire, Davide, non vuole mettere più tutti i 25 milioni, può semplicemente vendere e andarsene. Che ci stanno a fare?
0: Ma questo secondo me è un'altra pagina delle chiacchiere che facciamo quotidianamente sul futuro della Fiorentina. Ma è ovvio, ragazzi, ma è ovvio che se te non vuoi investire e non vuoi naturalmente andare oltre una certa cosa, puoi vendere. Però rimaniamo ai fatti. Domanda che è stata fatta ad Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, non più tardi di giovedì alle ore 12. La risposta è: la Fiorentina non è in vendita.
1: E questa e quindi, è una grande esclusiva del direttore generale.
0: Sì, più che altro una grande certezza, almeno a parole mi sembra una grande certezza. Non è in vendita, poi è chiaro, se ci fosse una proprietà che spende tutti i soldi del Chelsea o del Manchester City, saremmo tutti più felici e contenti, ma questo non è possibile. La Fiorentina ha questa dimensione, la proprietà vuole rimanere questa e quindi bisognerà fare di necessità virtù in qualche altra maniera. Io penso che per fare calcio serva anche un po' di passione, cioè interesse. Perché gestirlo freddamente, come ci sono proprietà, non sto parlando ora della Fiorentina, sto parlando in generale di come Cardinale gestisce il Milan, di come, voglio dire, anche i Friedkin gestiscono la Roma, a me non è che entusiasmi molto questo modo di fare, sinceramente. A me piace più quello che ci sta dietro, cioè, a me piace paradossalmente il Giulini della situazione, mi casa di più, che magari sbaglia ma ci tiene un sacco, no? Vuol fare un po' tutto, perché comunque il Cagliari è suo, no? Anche con poco, però può far tutto. Però siamo in un'altra era, Benve. Siamo nell'era dei fondi, siamo nell'era delle proprietà americane e dobbiamo accettare questa realtà.
1: Marco da Firenze, con questa salutiamo il capo supremo Ceccarini. Gol, 55 punti, dice: ma te sogni, non capite? Ci sarà ridimensionamento e se vanno via Kane e De Gea lotteremo ancora per non retrocedere.
0: Vabbè, però ragazzi, posso dire una cosa, è tutto relativo e in questo io bisogna che difenda anche Paratici contro il mio pensiero, perché De Gea, io vi ricordo e ricordo, non al nostro amico ma in generale, a un certo punto quando in Coppa Italia ha giocato Christensen, ha fatto un'uscita, forse sarebbe il caso di far giocare lui al posto di De Gea. Quindi cioè si cambia idea velocemente, no? Parliamoci chiaro.
1: Guarda, io ero in religioso silenzio, perché anche un po' infastidito, perché purtroppo ricordo bene quel momento.
0: Cioè sembrava, no, dice, io domenica farei giocare Christensen perché si vede che nelle uscite, ma Christensen quando è andato via, ma mi dite dove è andato a giocare? No, perché sembra che Christensen abbia giocato nel Real Madrid, cioè De Gea almeno c'ha una storia, no? Mi sembra ce l'abbia una storia, così a caso, ecco. Quindi non è detto che se vanno via De Gea e Gosens non si possa fare meglio, eccetera, però pensiamo che non sono due giocatori normali, perché sono uno, un giocatore è un campione, perché De Gea è un campione secondo me nel suo ruolo, anche se ha avuto delle difficoltà, e Gosens è un signor giocatore. Quindi comunque sia, è vero che si può perdere qualcosa, però ricordiamoci che qualche tempo fa si diceva anche su questi giocatori che se vanno via chi se ne frega, ecco. Quindi cerchiamo di mantenere un livello sempre alto.
1: Questa è la versione del weekend, tipo con Niccolò Ceccarini, sì. Questo è il suggerimento di Alessandro Leonardo, magari per chissà una nuova rubrica
0: bollente,
1: estesa anche al weekend con Niccolò Ceccarini, che tanto è sempre dei nostri.
0: C'è già uno molto bravo che fa caffè nero.
1: Ho capito, ma il weekend no, Nick.
0: Lo so, ma io non posso sostituire quelli bravi, devo sostituire quelli del mio livello.
1: Va bene, va bene. Allora guarda, siccome sono le 17.35 e alle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita, ma soprattutto la partenza del Gran Premio di Grassina di Formula 1, salutiamo il direttore generale del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini. Grazie di essere passato, direttore, e anche per oggi è davvero tutto. è sparito Nick, game over, se n'è andato. Cioè è andato, cioè il collegamento nel momento in cui avrebbe dovuto dare il meglio del peggio del meglio di sé, puff, sparito. Comunque Emanuele da Firenze si domanda chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Io intanto ragazzi vi dico di sgonfiare il nome di Bonucci per la panchina. Teniamo d'occhio Buzzegoli, teniamo d'occhio Parolo. C'è Stefano 69 che sostituisce Meslier a parametro zero come buon affare per sostituire De Gea. Però Stefano è reduce una stagione a zero presenze nel Leeds. Cioè, ma per quale motivo la Fiorentina dovrebbe prendere un 2000? Sì, a parametro zero, ma per fare cosa? Per fargli fare un anno e poi non riprendere Martinelli? Non sono molto d'accordo su questo. Comunque, Nick, io ti avevo semplicemente salutato, se vuoi risalutare, sai cosa fare.
0: No, non avevo sentito nulla, che dal caffè nero bollente ero passato alla camomilla bollente, quindi per quello...
1: Ti sei addormentato a quel punto alla camomilla con melatonina, così almeno colpo, esatto, di grazia e si va tutti a letto.
0: Esatto. Va bene, siamo Nick, grandi, siamo forti e vado a Ronzone, vado a organizzare il ritiro del Sassuolo, va bene?
1: Bene, direttore, ti seguiremo tutti i nostri inviati al seguito. Ciao Nero Verde,
0: bene,
1: grazie mille.
0: Saluto, sta per partire il Gran Premio di Grazia, forza Luis.
1: Evviva
0: il titolo.
1: Evviva, evviva, ti seguiremo come sempre direttore. Marco scrive: fino ad ora era tutto sbagliato, tutto da rifare, adesso iniziamo a fare, non a vincere lo scudetto o andare in B. Vabbè, insomma, l'importante io credo sia cercare ogni tanto di mantenere anche la barra dritta sull'altare della coerenza. Ecco, a me piacerebbe quantomeno vivere un'estate in cui iniziare un po' a parlare di calcio. Negli ultimi anni ho sentito in tanti contesti, anche con grande sorpresa negativa, diciamo, trattare la Fiorentina in un modo non solo dannoso, ma anche molto pericoloso, perché poi la cultura sportiva si costruisce ognuno col proprio ruolo, anche un giorno alla volta, e soprattutto col rischio che questa costruzione avvenga in modo inconsapevole. Allora, se siamo arrivati a un punto in cui in questa città c'è una decrescita felice che è stata accolta da tutti, si è accettato negli anni una dimensione come quella Conference, che avrebbe dovuto essere per una realtà come la Fiorentina umiliante, invece è diventata anche per l'ambiente la miglior dimensione possibile, l'area comfort da non abbandonare, anzi da proteggere il più possibile, perché ti metteva al riparo da rischi di dover essere magari un pesce piccolo in acque troppo grandi. Ecco, arrivati a questo punto e dopo una delle stagioni più disastrose e disastrate della storia recente della Fiorentina, speriamo sia un'estate, al di là della squadra costruita per salvarsi, per fare 50 punti, per andare in Europa League, perché grosso è bravo, è scarso, è un tappabuchi, è una scelta low cost, indipendentemente dai punti di vista che si possa parlare di calcio. Poi gli obiettivi ci diranno che tipo di calcio, che categorie di giocatori. Il budget a disposizione ci dirà se il mercato della Fiorentina sarà un mercato prima di uscite e poi di entrate, se un mercato di idee, se un mercato di giocatori che conoscono la Serie A, giovani, meno giovani. Ma io ho un sogno, citando uno dei più fortunati film di Scary Movie, e cioè un'estate in cui poter parlare di calcio, confrontandoci sui nomi, sulle idee, sulle valutazioni, su quello che riguarda il rettangolo di gioco, senza per forza di cose dover trasformare Piccoli in Maradona, Som in Pogba e la Fiorentina, qualunque cosa faccia la Fiorentina, nella scelta migliore del mondo. Credo che sarebbe già un gesto di onestà intellettuale utile a tutti. Allora, in questi ultimi minuti, se il buon Ale Di Nardo è d'accordo, vi riproponiamo un paio di podcast e per meglio dire di estratti di alcuni degli interventi più interessanti del weekend. Comincerei da Sebastian Frey, che ieri è intervenuto con Sofia Ferreri e Fabio Ferri. Ci ascoltiamo ovviamente un piccolo estratto. Per chi volesse, il podcast è disponibile tanto sul nostro sito quanto su firenzeviola.it, da ovviamente anche leggere in formato testuale. Noi ci ascoltiamo un piccolo estratto.
2: Giancarlo Antognoni ha detto di aver ricevuto l'invito, ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
3: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, in un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, ci siamo sentiti anche nel periodo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però il messaggio, e tanto sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi cambiare.
2: La storia rimane, certo.
3: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', tutto il rancore che c'è, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club. Quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci, sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
2: certo.
3: E poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi abbiamo una piccola parte di storia, l'abbiamo fatta.
2: No, non piccola.
3: No, ma sicuramente, però ovviamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
2: certo.
3: L'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
2: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
3: Il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
2: come qualità, sì.
3: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
2: tecnicamente incredibili,
3: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però dal punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo, sai, gli infortuni a volte ti frenano.
2: Certo.
3: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic.
2: Un altro bravino.
3: L'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
2: sì.
3: Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma era un giocatore, diciamo che da quando ho iniziato con la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro perché l'abbiamo messo anche al suo agio, ecco. Ovviamente vabbè, poi tutti gli altri che avevano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
2: certo, no, no.
3: Fortunatamente sono stati,
2: però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che, insomma, ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
3: Assolutamente, ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, ovviamente insieme a Jovetic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
2: Certo.
3: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così, però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
2: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io c'avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo, vedo che
3: no, sono abbastanza tranquillo.
2: Ok, allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere la domanda del nostro ascoltatore.
4: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
3: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti, ho visto sottotono Magnan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene, e quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, sì, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono state ovviamente delle sorprese, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese ovviamente di portieri diciamo poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
1: Così dunque Sebastian Frey, in chiusura, Simone dice: il primo obiettivo attuale è la concessione sullo stadio rifatto. Il Pecora mi domanda, essendo l'anno zero per l'ennesima volta, quale dovrebbe essere l'obiettivo minimo della Fiorentina? Domanda molto complessa, Marco, e molto complesso anche rispondere. Magari domattina chi si compra con calma ne parliamo. Stefano 69 dice: Martinelli è bene che a 20 anni vada a giocare e fare esperienza, vedi come è maturato Carnesecchi dopo aver fatto 3 stagioni in prestito. Però Stefano, non è una situazione comparabile, cioè io non sono d'accordo sul prendere, sul mandare via De Gea e prendere un classe 2000 che ha necessariamente bisogno di giocare, e che però nella tua testa poi a un certo punto porterà ad una cessione, perché tu stai facendo maturare Martinelli. Martinelli si fa un anno in Serie B, alla Samp, dove vuole, cresce e fa un anno, e tra un anno, io terrei De Gea a questo punto, hai tutti gli elementi per poter decidere se a quel punto sì, andare a prendere un altro portiere o meno. Io poi farei così. Su Carnesecchi mi permetto di dire che gli errori fatti nella gestione di Martinelli dalla Fiorentina non sono paragonabili alla gestione dell'Atalanta su carne secchi, e non si può neanche tornare indietro nel tempo, non si può neanche recuperare così rapidamente i 4 anni di carne secchi fatti da Trapani e Cremonesi su Martinelli, perché è una situazione completamente diversa, perché è completamente diversa la situazione anche del club proprietario del cartellino dello stesso Martinelli rispetto all'Atalanta di cui sopra. Noi ci salutiamo con intanto anche il grazie al lavoro della nostra redazione capitanata dal factotum Alessandro Di Nardo, possiamo cancellare il nome di Leonardo Bonucci, qualcuno direbbe dalla shortlist, termine evidentemente caro anche a Fabio Paratici, per gli allenatori della Fiorentina Primavera. Ci salutiamo con un altro estratto sempre dal Viola Weekend, questo quanto detto da Marco Negri, ex attaccante del nostro campionato, ex compagno di squadra anche di Igor Protti, che abbiamo voluto anche qui ricordare nella giornata di ieri. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'appuntamento è a domattina con Chi si compra. Grazie al fenomeno Di Nardo, vi lasciamo con le parole di Marco Negri. State su Radio Firenze Viola. Ciao.
5: Che ricordi hai di Igor Protti? Cosa ti lascia questa vicenda? E insomma, come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
6: È una ferita nel cuore, freschissima tra l'altro. Sai, quando leggi queste cose qua di... fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma una stagione, e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era Igor Protti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere 3 classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo, sicuramente era un leader. Sai, ci sono i capi e i leader. I leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi. E c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio, e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio che te seguivi perché lui gli dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Sai, come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo, io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore, era un attaccante che prendeva sempre la porta, e lui sia nelle esercitazioni, durante gli allenamenti, sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro. Quando prendi la porta, sai, le percentuali, è quello che ti insegnano da bambino. Tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere. E infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno. Certo. Io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore, e quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
5: Sì.
6: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso.
5: Sì.
6: Quindi glielo dava in mano perché non doveva andare in altre mani, così, però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che quando sei un calciatore, fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia, avevamo fatto una partita di beneficenza per il a Cesenatico per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto, insomma, gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui, avevamo fatto una partita. E sai, era sempre il solito Igor, cioè, che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
5: E di fronte a questa situazione ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor Protti.
6: Guarda, volevo fare un inciso, certo, giusto per finire, per non prendervi troppo tempo.
5: Certo.
6: Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per il club Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè, è come andare all'università, cioè, capisci molto più velocemente, eccetera eccetera, tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti, i numeri, i gol, la passione, la professionalità. E però sai, il calcio non ti premia mentre tu sei purtroppo ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece sai, anche Igor secondo me avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare calcio, perché era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo.
7: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio, buona domenica, alle 14.06 di domenica 21 giugno 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola. Vi terrò compagnia io, Chiara Bevilacqua, insieme ad Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio, che curerà la parte tecnica fino alle ore 16. Daremo il cambio a Francesco Benvenuti per altre due ore in diretta insieme a voi. Vi ricordo quindi subito i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71. Invece per intervenire in diretta, ovviamente lo sappiamo, sono i giorni dell'attesa, giorni che sembrano infiniti prima di iniziare a percepire le sembianze della Fiorentina 25-26, non solo dal punto di vista del campo, ma anche per quanto riguarda eventuali innesti all'interno della società. L'arrivo di Paratici ha sicuramente portato con sé una ventata di novità su Firenze Viola. Trovate e continui aggiornamenti in tal senso. Appena Alessandro è pronto, andiamo anche a disturbare uno dei punti fermi, dei capisaldi di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola, che ha seguito proprio una notizia delle ultime ore, e ne approfitto per salutare anche Sergio, che poco prima che entrassimo in diretta al 348-7513-933 ci scrive: ma no, Bonucci in sostituzione di Galloppa, basta con questi travasi dai gobbi a Firenze. E poi proprio lui, noi non lo vogliamo, andasse alla primavera dei gobbi. E proprio Sergio, col suo messaggio che non nasconde anche un pizzico di preoccupazione di fronte a uno dei nomi che in questo momento vediamo associati alla panchina della primavera dopo l'addio di Galloppa, ci riporta sull'attualità, che appunto ci aiuta a capire il grande lavoro di Paratici, su quali fronti poi si dividerà. L'abbiamo detto, oltre al nome di Bonucci c'è anche quello di Marco Parolo, in uscita dal Milan Under 16, c'è anche Daniele Buzzegoli, fiorentino, che esce dalla primavera del Como. Quello che abbiamo percepito è che poi la scelta definitiva spetterà a Paratici, e in tal senso abbiamo poi la percezione di come il suo compito, abbiamo detto, non sia delineato da confini troppo ristretti, quando pensiamo al ruolo operativo che un direttore sportivo a tutti gli effetti ricopre. Come detto, su Firenze Viola comunque tutte le notizie per quanto riguarda anche il mercato e quest'estate che ci vede avvicinarci all'inizio del ritiro dal 9 al 23 luglio. Ci si aspetta anche il 9 luglio la presentazione del nuovo tecnico Grosso. Per l'appunto saranno 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale, mondiale di cui poi il nuovo tecnico della Fiorentina si è reso anche protagonista. Dal 24 luglio partirà una tournée inglese con due amichevoli. Siamo in attesa anche invece a inizio luglio, il 6 per l'esattezza, di conoscere le nuove maglie. L'abbiamo detto, saranno della Roma e aspettiamo di capire anche dove verranno presentate. Vedo un pollice alzato dalla regia, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, buona domenica, ben trovato e grazie per la disponibilità.
10: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti, buona domenica.
9: I nostri attenti ascoltatori, soprattutto attenti lettori, si sono accorti come ci siano delle novità per quanto riguarda gli inserimenti all'interno della società. Vuoi raccontarci qualcosa?
10: Ma allora, io partirei da un innesto secondo me che rappresenta una diretta emanazione di quello che vuole Paratici della Fiorentina, ovvero sia la scelta di un nuovo preparatore dei portieri che, da quello che ci risulta, sarà Claudio Filippi. Chi conosce insomma il calcio, magari non soltanto a livello di rose di prima squadra, ma proprio anche a livello di staff tecnico, sa che Claudio Filippi è un'eccellenza di questo ruolo a livello chiaramente di preparatore dei portieri. Nella scorsa stagione era il Milan con Max Allegri, ma con Max Allegri aveva già avuto modo di lavorare alla Juventus e prima ancora con Antonio Conte. Di fatto è una figura strettamente legata al mondo bianconero e quindi a Fabio Paratici, che dopo appunto la chiusura del rapporto con il Milan è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Fiorentina. Da quello che sappiamo firmerà un contratto abbastanza lungo, ci risulta addirittura 4 anni di contratto. Non è forse casuale che sia la stessa durata?
9: Esatto, coincide col contratto di Paratici.
10: Sì, io ci ho pensato dopo, però insomma effettivamente può avere un senso, perché so da quello che mi hanno detto che Filippi, oltre a essere un'eccellenza del suo ruolo, in tanti me l'hanno detto, anche tanti colleghi di Milano con cui ho parlato stamani mi hanno detto la stessa cosa, è una figura, ripeto, molto vicina a Paratici. Dico una cosa che magari non farà piacere a qualcuno, ma è un po' come se fosse gli occhi di Paratici dentro lo spogliatoio, ecco, mettiamola in questa maniera. Quindi sarà una figura importante, la sua carriera, come ho detto, Chiara, parla per lui, perché ripeto, 14 anni alla Juventus, prima ancora il Parma, il Chievo, il Siena e poi lo scorso anno al Milan, ha avuto modo di lavorare con grandissimi portieri e in club di primissimo livello. Adesso una nuova esperienza alla Fiorentina, ti dico la mia, può essere un segnale per il futuro di David De Gea, perché sappiamo bene che David De Gea è un giocatore oggetto di riflessione all'interno della Fiorentina. Più che avere offerte lui, è la Fiorentina che sta pensando su cosa fare sul portiere, perché ha un ingaggio penso spropositato per quelle che sono, sì, in questo momento le necessità della Fiorentina. E siccome De Gea era legatissimo, ed è tuttora legatissimo, a Giorgio Bianchi e Dall'Omo, che sono i preparatori dei portieri della Fiorentina, tant'è che li hanno voluti confermare lo scorso anno nonostante la partenza di Palladino, ecco, non vorrei che con l'arrivo di questo nuovo preparatore la Fiorentina avesse voluto dare un segnale al suo estremo difensore spagnolo della serie: guarda, noi agiamo in una certa maniera, tu regolati di conseguenza. Quindi secondo me la Fiorentina fa un grande innesto con l'arrivo di Filippi, ma occhio, perché si può scatenare, può generarsi un effetto domino per quanto riguarda il ruolo del portiere.
9: Tra l'altro dopo le 14:30 andremo a disturbare anche un match analyst che si è occupato di analizzare non solo il Sassuolo di Grosso, ma in generale i ruoli all'interno dell'idea tattica di Grosso, proprio per capire anche in base ai giocatori in rosa, quelli che consideriamo parte integrante dell'ossatura della Fiorentina, quali possano calzare a pennello per le idee del tecnico, quali invece dovrebbero lavorare magari per migliorare quelli che ad oggi rappresentano dei limiti e non dei punti di forza per svolgere poi quello che il tecnico richiede. Andrea, restando sul nome di Claudio Filippi, ti chiedo a chi ci chiede se possiamo considerarlo un profilo alla Savorani, sì, proprio in termini di qualità. Rispondiamo un grande sì.
10: Sì, guarda, lo volevo dire prima, poi mi sono perso il flusso di parole su altri concetti, ma sono d'accordissimo con l'ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha detto questa cosa, perché rappresenta un'eccellenza, con la differenza che Savoranni rimase un anno,
9: sì,
10: e basta la Fiorentina, tra l'altro condividendolo con la nazionale italiana, sì, perché se vi ricordate Savoranni portò avanti la doppia, il doppio ruolo alla Fiorentina e in nazionale, e poi dopo una sola stagione se ne andò, mentre invece stavolta arriva un professionista di altissimo livello che ha firmato, per quello che ci risulta, 4 anni di contratto. Devo dire, lo dico con un pizzico di presunzione, ma in realtà è la realtà dei fatti. Siamo stati noi i primi a Firenze a dare questa notizia. Ho visto che anche Sky una mezz'oretta fa l'ha confermata. Noi però abbiamo dei dettagli in più che riguardano appunto la durata del contratto, che non sarà breve, appunto sarà di 4 anni, e questo secondo me è anche una garanzia sul fatto che la Fiorentina voglia fare un percorso di alto profilo nel lungo tempo, ecco, non è una cosa finalizzata a una sola stagione e poi vedremo. Quello che mi preme evidenziare è che l'arrivo di Filippi è l'ennesimo innesto voluto fortemente da Fabio Paratici, che vuole contornarsi di persone che lo hanno aiutato, lo hanno visto lavorare e collaborare nel corso della sua carriera, perché insomma,
9: e che magari condividono con lui anche un certo tipo di approccio, al di là della qualità e delle competenze, un approccio al lavoro che sostanzialmente faccia sembrare quasi sulla stessa lunghezza d'onda il lavoro portato avanti dalla società, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Io ringrazio anche Michele Tossani, che per l'appunto avevo disturbato poco prima di entrare in diretta, proprio per avere qualche informazione in più su questo Claudio Filippi che ci prepariamo ad accogliere. Ma ha girato un'ottima analisi uscita qualche mese fa sulla Gazzetta ad opera di Luca Bianchini, per l'appunto Allegri addirittura sottolinea come Maignan sia rimasto anche per merito di Filippi, proprio in virtù dell'apporto che riesce a avere sui protagonisti e di come poi sia cambiato il suo modo di allenarsi, puntando più sulla qualità che sulla quantità, lavorando tanto anche sull'aspetto umano del giocatore per gestire le stagioni non semplici, quindi l'importanza anche del lavoro mentale. E proprio in merito alle parole di Massimiliano Allegri, Claudio Filippi è il migliore in questo, è molto bravo a preparare i portieri sui rigori, l'ho avuto al Chievo, è stato l'anno in cui ho parato 5 rigori consecutivi, aveva un modo di prepararmi particolare, mi istruiva bene. Queste invece sono le parole di Luca Marchegiani, sempre a commento dell'ottimo lavoro di questo professionista che si sta facendo rispettare. E
10: guarda,
9: vai, scusami.
10: Ho letto anche sui social, perché insomma, ripeto, l'abbiamo lanciata noi e poi sono arrivate le condivisioni della notizia da parte di portali e anche tifosi di altre squadre. E ho letto molto rammarico da parte di almeno 3 tifoserie, quella del Milan che ha evidentemente perso dopo un solo anno una figura che ha fatto molto bene, quelli della Juventus che hanno avuto delle evidentissime grane la scorsa stagione con i portieri, insomma Gregori sì, è stato uno dei peggiori della Serie A, e il fatto che insomma abbia lavorato 14 anni alla Juventus Filippi ha evidentemente portato qualcuno a pensare che potesse essere possibile un suo ritorno in bianconero. E poi terza tifoseria delusa chiara, i tifosi del Napoli, perché chiaramente Max Allegri arriverà al Napoli a breve, sono in corso di svolgimento le pratiche per la sua rescissione col Milan e poi la sua firma con Napoli sarà realtà, però Allegri non si porterà dietro Filippi, si porterà dietro il vice preparatore dei portieri che era con lui al Milan, quindi il vice di Filippi se lo porterà al Napoli, e invece il titolare, ovvero sia Filippi stesso, verrà alla Fiorentina. Resta da capire a questo punto cosa faranno Giorgio Dall'Omo e Bianchi, perché hanno ancora un anno di contratto con la Fiorentina, da quello che so io, quindi hanno una scadenza al 30 giugno 27, quindi o verranno sollevati dal loro incarico, ma mi sembra strano, oppure verranno, per quello che posso pensare io, rimodulati all'interno della società viola. Mi riferisco per esempio alla Primavera, perché mi risulta che Daniele Galloppa, che è passato al Modena da poco, si sia portato via anche il suo preparatore dei portieri, lo abbia portato con sé in Serie B al Modena, quindi uno dei due potrebbe essere messo in Primavera e un altro magari sarà il vice dello stesso Filippi in prima squadra. Quindi non è detto che i due debbano chiudere l'avventura alla Fiorentina, hanno ancora un anno di contratto. Vedremo quello che vorrà fare la Fiorentina con lui.
9: Proprio per chiudere questa parentesi, Filippi viene definito come un preparatore molto analitico che cura il gesto tecnico ma anche la postura dei portieri. Non è un rivoluzionario nel suo settore, ma un preparatore nella scia della grande tradizione italiana. Grande tradizione di portieri di cui sicuramente anche Firenze può dire la sua. Per quanto riguarda queste novità, c'è anche un innesto per la gestione del settore giovanile della Fiorentina. Andrea.
10: Sì, si tratta di Niccolò Orlandini. In realtà poi ci abbiamo lavorato, e questo devo dire, visto che è praticamente già operativo nella Fiorentina, è stata la Fiorentina stessa a darci qualche dettaglio in più. Si tratta appunto di Niccolò Orlandini, fiorentino, doc, tifosissimo della Fiorentina, questo ve lo posso dire con assoluta certezza, che ha lavorato per 10 anni al Milan, è entrato nel 2016 con uno stage ed è rimasto per 10 anni in rossonero, ha ricoperto più ruoli, ha chiuso la sua esperienza al Milan come responsabile della Academy del settore giovanile del Milan. In realtà, cara Chiara, da quello che ho capito, da quello che, diciamolo chiaramente, ci ha spiegato la Fiorentina stessa, proprio perché Orlandini è già operativo, è già ufficiale, mentre ancora Filippi no, da quello che sappiamo noi, Orlandini sarà un collaboratore di Lorenzo Gianni nell'area scouting, quindi lavorerà non nel settore giovanile ma addirittura a stretto contatto con l'area scouting della prima squadra. Ecco, questo è quello che sono riuscito a capire anche grazie al lavoro di Giacomo Galassi, che ha avuto appunto l'opportunità di approfondire nel dettaglio il ruolo di Orlandini. La cosa particolare, ripeto, di questo ragazzo, perché è abbastanza giovane, poco più che trentenne, è che

0: potenziare un reparto che a detta di molti è una delle lacune che la Fiorentina si porta dietro ed è quello che manca per riavvicinarci a quegli standard che ammiriamo e che sentiamo magari lontani a quella che è la nostra realtà attuale.
1: Sì, sì, io non ricordo esattamente dove mi ero fermato, ma più o meno riprendo da lì, nel senso che grazie anche al lavoro di Giacomo Galassi siamo riusciti a sapere che Orlandini entrerà a far parte dell'area scouting, non nel settore giovanile, e lavorerà a stretto contatto con Lorenzo Gianni. E la cosa curiosa è che veramente un fiorentino è grande tifoso Viola, ecco, questo ci tengo a ribadirlo ancora una volta, e per lui immagino che sia un piacere tornare a casa, ecco. Sul mondo scouting hanno ragione i tifosi che lamentavano un evidente handicap lavorativo, ma so anche perfettamente che Fabio Parati ci tiene molto a potenziare questo reparto, tant'è che, ripeto, grazie a Lorenzo Gianni, a Moreno Zebi, a Raffaele Rubino, ha già dei punti di riferimento nella società, adesso arriva anche Niccolò Orlandini, e sicuramente non sarà l'ultimo innesto, anzi ce ne saranno altri, perché lui, da quello che ho capito, vuole arrivare a una rete di scouting molto ampia, oltre 40-50 persone. Non conosceremo il nome di tutti, naturalmente, però l'idea è quella di avere veramente una diffusione capillare con persone che seguono il mercato viola in tutto il mondo, e questa è una cosa buona. Sono d'accordo con quei tifosi, Chiara, che hanno evidenziato la necessità di potenziare questo settore.
0: Considerando anche quelle che magari sono le difficoltà in termini di budget, soprattutto quando devi aggredire determinati profili su cui hanno messo gli occhi anche club che in questo momento occupano magari una posizione superiore alla tua, riuscire ad allestire una rosa funzionale competitiva arrivando prima degli altri su giocatori che poi ti aiutano a crescere anche attraverso la cessione è un qualcosa che sicuramente aiuta. Andrea, prima di liberarti, un'ultimissima richiesta: se puoi tranquillizzare Sergio, che al 348-7513-933 si è esposto in tutta quella che è la sua preoccupazione di fronte al nome di Bonucci associato alla panchina della primavera viola.
1: Ma io lo tranquillizzo dicendogli che, da quello che so, non è il primo della lista, però mi tocca anche dirgli che è un profilo che la Fiorentina ha sondato davvero, quindi io credo che il nome che poi prenderà il posto di Galloppa sia quello di Marco Palono, che arriva da un'esperienza secondo me molto positiva al Milan.
0: Sì, l'Under 16.
1: Milan Under 16, è arrivato secondo nel suo girone, da uscita ai quarti di finale scudetto, tutto sommato ha fatto abbastanza bene. Ci sono altri nomi, c'era quello di Diamanti, che in realtà però mi hanno smontato. C'è quello di Daniele Buzzego, che è un fiorentino e
0: in uscita dal Como Primavera,
1: si è stato promosso con
0: e anche
1: Como
0: in questo ambito comunque la decisione finale spetterà a Paratici.
1: Assolutamente, mi è stato detto esattamente questo, cioè che sul tecnico della Primavera ci vorrà mettere bocca Fabio Paratici, e non mi stupisce il riferimento a Bonucci, perché Bonucci è uno che in realtà non ha mai allenato, ha fatto il collaboratore di Gattuso negli ultimi mesi, nel disastro che poi insomma ci ha visto esclusi dal mondiale ancora una volta. So che Roberto Mancini, che probabilmente sarà il nuovo CT, lo riporrebbe in federazione, però una telefonata da parte di Paratici, da quello che so, gli è arrivata. Vedremo. Da quello che ho capito io, la Fiorentina vorrebbe affidarsi a un nome di spessore, quindi mi tornerebbe molto di più Parolo e Bonucci rispetto a Buzzegoli, però ecco, staremo a vedere. Io credo che Parolo sia il favorito, se devo essere sincero. Sarebbe il terzo innesto dal Milan dopo appunto Orlandini e Filippi, di cui abbiamo parlato fino adesso.
0: Andrea, grazie mille per la disponibilità. Bentornato, perché Dido ad esempio ci chiede: ma è tornato Andrea Giannattasio? Già ieri sera Andrea Giannattasio era in diretta, quindi tiriamo le orecchie a Dido, e buona domenica, a presto Andrea, grazie mille.
1: Grazie a te, e ricordo a tutti, visto che ci siamo, che da domani mattina alle 7 i tifosi mi risentiranno in Buongiorno Firenze tutte le mattine dal lunedì.
0: Torni al tuo posto in rassegna. Grazie mille Andrea, ancora buon pomeriggio.
1: A voi, ciao ciao.
0: In attesa di preparare poi il prossimo collegamento, un po' di messaggi al 348-7513-933. Francesco, stavo andando al mare, appena ho saputo ci sarebbe stata la Chiara, ho fatto dietro front. Francesco, vai al mare, fa un caldo insostenibile, ho parcheggiato sotto alla

0: 43 gradi. Ho anche un ventilatore che l'ottimo Di Nardo non sta inquadrando e lo ringrazio per aver dovuto sostanzialmente stravolgere quella che è l'inquadratura dello studio, perché il rischio era di non rimanere in questa posizione fino alle 16, ma in un certo senso crollare miseramente a terra. Comunque grazie mille Francesco, sei veramente molto molto gentile, e aggiunge che la notizia di Bonucci non è semplice da digerire. Saluto anche Mattia che mi augura buona domenica, ricambio ovviamente con affetto. Claudio Paratici, per me ha le idee molto chiare, sicuramente per me vuole farci tornare molto forti, credo pure io che ci voglia un po', ma che come dice lui ce la farà e dobbiamo credere, dobbiamo aver fiducia in lui. Cordiali saluti a voi che siete lì in questa domenica al caldo infernale. Ovviamente Claudio, i tuoi messaggi ripagano anche quelli che non sono sacrifici, perché è bello essere qui con voi oggi. Pierluigi lo saluto molto volentieri direttamente da Strasburgo. Ciao Chiara, buona domenica a tutti i tifosi viola, e sono sicura che tutti i tifosi all'ascolto siano pronti a replicare ai tuoi auguri, Pierluigi. Chiudo anche con Babbo Viola. Chiara di domenica, niente mare, è meglio per noi. No, niente mare, Chiara di domenica, perché non ce la fa più a stare senza Fiorentina, senza calcio, nonostante i mondiali comunque qualcosina offrano. E avremo modo poi nell'ultima mezz'ora di queste due ore insieme, grazie all'ottimo regista e non solo Alessandro Di Nardo, di fare un focus anche sulle partite delle ultime ore. Ho visto un pollice alzato, quindi credo che il collegamento sia già pronto. Io sono particolarmente contenta, lo ringrazio subito per la disponibilità e vediamo se mi vede e se mi sente, così poi eccoci qua. Ciao Diego, buongiorno, ben trovato, buona domenica.
1: Buona domenica a voi, salve.
0: Io ti sento e ti vedo bene e spero altrettanto. Io ti ho disturbato, Diego Ianni, ovviamente un match analyst, perché mi è capitata sott'occhio, anzi in realtà devo ringraziare un altro tifoso della Fiorentina, un grandissimo tifoso, Giuseppe, perché l'ha portata alla mia attenzione un'analisi esaustiva in maniera incredibile su quello che è stato il Sassuolo di quest'anno sotto la guida di Fabio Grosso. E quindi ti chiedo intanto se hai voglia magari di riassumerla brevemente anche per i nostri ascoltatori, poi ti faccio io qualche domanda specifica su quello che ha catturato maggiormente la mia attenzione.
1: Sì, perfetto. Intanto grazie mille per l'opportunità, vado subito al sodo. Per quanto riguarda l'analisi effettuata sul Sassuolo di Grosso, è un'analisi che si incentra prevalentemente sul modello di gioco. Sappiamo che il Sassuolo ha raccolto 11ª posizione e ha chiuso una buona stagione con una squadra composta da diversi elementi di valore. Viene subito in mente Matic, un elemento messo al centro di quello che è il progetto di Grosso, al centro di quel centrocampo a tre che alla fine è valso per l'appunto l'11° posto precedentemente citato. E Sassuolo ha giocato con un 4-3-3 molto ordinato, una struttura subito riconoscibile, quattro difensori strutturati, abili soprattutto nella fase di non possesso, ma che non disdegnavano una fase di costruzione molto ordinata anch'essa. Sappiamo che la punta di quel Sassuolo è Pinamonti, che ha chiuso la stagione a 9 gol. Un attaccante sicuramente che veniva cercato in fase di costruzione, quindi e si trovava a dover finire, anche se non sempre, va detto, nelle migliori condizioni. Difatti il Sassuolo faceva fatica a salire con la linea di difesa, a rimanere compatta in fase offensiva negli ultimi 35 metri, affidandosi spesso a degli sporadici uno contro uno di Laurienti sulla sinistra e di Berardi, che poi è stato infortunato, ma quando ha giocato è molto presente sulla destra.
0: Dica. No, scusami, vai pure, finisci pure, assolutamente.
1: No, quanto per concludere, quello che possiamo aspettarci da Grosso, per quanto visto nell'analisi compiuta sul Sassuolo, è sicuramente una squadra molto stabile e riconoscibile in entrambe le fasi.
0: Noi in un certo senso siamo anche cascati nel tranello di valutare poi Grosso nella sua totalità, basandoci esclusivamente sulla partita che poi ha disputato in casa della Fiorentina a fine aprile, una partita nella quale sinceramente di emozioni ad ambedue le parti ne abbiamo respirate molto poche, consapevoli che poi il Sassuolo avesse già comunque conquistato il suo obiettivo stagionale, la salvezza, anche con ampio anticipo rispetto a quelle che potessero essere le previsioni. Quanto è fuorviante a volte basarsi su una sola partita per farsi un'idea a 360 gradi di un tecnico, soprattutto considerando che poi nel momento in cui cambia squadra cambia anche l'organico che ha a disposizione?
1: Sicuramente ogni partita ha una storia a sé, questo l'allenatore lo sa. Durante la settimana si cerca di preparare la squadra per la domenica, ma poi un imprevisto o qualsiasi eventualità può cambiare la storia di una partita e spesso anche, lo sappiamo, la storia di una stagione. E diciamo che un allenatore e una squadra vanno valutati nel complesso di quello che in gergo si chiama macrociclo, quindi tutta quella stagione che comprende la preparazione estiva e poi l'eventuale risultato finale. Quindi basarsi su una partita, hai detto bene, può essere fuorviante. Ma questo non significa che da singoli scenari si può ricavare anche quello che è l'idea di un allenatore che, ricordiamo, è bravo soprattutto a lavorare sugli imprevisti.
0: Per quanto riguarda i portieri, poco prima di venire da te, Diego, abbiamo fornito, grazie anche all'ottimo lavoro di Andrea Giannatasio, un aggiornamento a tutti i nostri ascoltatori per quanto riguarda il nuovo innesto all'interno della Fiorentina nel mondo dei preparatori. Si parla appunto di Claudio Filippi, ex Juve, ex Milan, sarà il nuovo preparatore, ce ne parlano molto molto bene. Io ti chiedo, prima ancora di analizzare magari criticità e punti di forza di De Gea, il cui futuro in maglia viola non è ancora certo, che cosa chiede Grosso al suo portiere?
1: Grosso al suo portiere chiede una modesta partecipazione per quanto riguarda la costruzione dal basso. Sappiamo che il portiere deve fungere da sostegno quando i difensori non trovano la giocata in avanti ed eventualmente deve essere partecipe nel giro palla, facendosi presente per quando i difensori vogliono effettivamente scaricare la palla e rimanere al sicuro mantenendo il possesso. Per quanto riguarda invece la funzione da portiere in fase di non possesso, Grosso non chiede un portiere che rimane troppo alto e fuori dai pali, in quanto necessita di sicurezza per eventuali palloni che vengono messi alle spalle della difesa e vuole evitare per l'appunto di rimanere scoperto. Il portiere sicuramente è fondamentale per quanto riguarda la prima azione offensiva, poiché partendo dal basso deve essere pronto anche all'eventualità che la squadra venga versata con il cosiddetto marco marco, uomo su uomo, e deve essere pronto a ricercare la punta direttamente con dei lanci lunghi e precisi.
0: E De Gea, hai la sensazione che possa rappresentare anche il prototipo di portiere in linea con le necessità di Fabio Grosso?
1: De Gea sicuramente è un portiere con esperienza, è un portiere che si è trovato a interfacciarsi con diverse realtà che richiedevano queste caratteristiche. Sicuramente se chiamato in causa risponderà presente.
0: Perché Firenze, devo dire, è difficile da accontentare. Ci siamo per anni interrogati sulla necessità di avere un portiere del calibro di De Gea tra i pali, ce lo siamo goduti forse al massimo del suo potenziale, considerando anche l'età e la fase che vive della sua carriera nella stagione precedente all'ultima. Soprattutto nella prima parte della stagione 25-26 molti ascoltatori gli imputavano la scarsa capacità di gestire le uscite. Mi sembra di percepire che però questo eventuale limite lo possiamo gestire, non solo per quelli che sono i requisiti del gioco di Grosso, ma anche con questo nuovo innesto che speriamo, qualora De Gea dovesse rimanere, possa comunque aiutarlo a renderlo più completo per le necessità attuali della Fiorentina. Sempre restando sulla tua analisi, Mi ha colpito l'elemento relativo al centrocampo, la necessità o comunque il punto di forza all'interno delle squadre di Grosso per i centrocampisti nel momento in cui sono in grado di interpretare le due fasi. Noi ovviamente stiamo commentando in questi giorni una Fiorentina che è ancora un cantiere, esattamente come il suo stadio. Non sappiamo quale sarà la rosa alla chiusura del mercato, ma guardando i giocatori che sostanzialmente si sono resi protagonisti quest'anno, mi verrebbe da chiederti chi consideri imprescindibile come titolare nella Fiorentina di Grosso.
1: Sicuramente ci sono delle valutazioni che l'allenatore farà. Per quanto ho visto quest'anno, Mandragola potrebbe essere un giocatore che sicuramente verrà valutizzato in quello che è la struttura romboidale, sia sì, in fase di sviluppo del gioco che in fase di finalizzazione, ecco.
0: Noi poi abbiamo visto anche Fagioli, ad esempio, prima con Pioli, poi con Vanoli, provare a prendere le misure con il ruolo di play che sembrava un pochino distante dal suo potenziale attuale, che poi è riuscito a interpretare molto bene, fermo restando che nel momento in cui l'avversario capiva come annientare il suo valore, poi tendenzialmente insieme a lui anche la Fiorentina usciva dal campo. Ti chiedo, secondo te Fagioli dovremmo continuare a utilizzarlo come regista, o chi porta avanti il sogno di rivederlo in quello che considera il suo ruolo naturale, questo sogno può continuare a cullarlo?
1: Fagioli è un giocatore sicuramente molto in crescita anche in quella zona del campo. Diciamo che se messo nelle giuste condizioni può continuare a interpretare quella funzione nel momento in cui ha delle soluzioni in verticale, in profondità, e quindi quando sta per venire neutralizzato può cercare la verticalizzazione magari su una punta che riesce a proteggere la palla e a far salire la squadra. Quindi anche quando messo in difficoltà Fagioli può diciamo risultare fondamentale in una posizione diversa da quella che gli viene attribuita naturalmente.
0: Se Paratici in estate dovesse provare a muoversi per accontentare il più possibile Grosso, secondo te su quali ruoli dovrebbe concentrare il suo lavoro, considerando anche le scelte che negli ultimi anni hanno sostanzialmente portato la Fiorentina a non avere esterni?
1: Sicuramente hai detto bene tu, servono due esterni di livello in grado di interpretare quelle che sono le richieste di Mister Grosso. Abbiamo visto bene all'esperienza al Sassuolo come i due esterni siano fondamentali per il gioco richiesto dal Mister, sia in fase di non possesso, quando si attua una pressione individuale su quello che è il portatore di palla, ma soprattutto in fase di possesso, quando devono essere pronti sia a ricevere delle palle lunghe e ad attaccare sulle seconde palle, sia a con personalità affrontare un uno contro uno in qualsiasi momento della partita. Quindi sicuramente Paratici dovrà muoversi in questa prospettiva.
0: Ti chiederei, senza poi abusare della tua disponibilità, un parere al volo su due giocatori che tanto fanno discutere, due giocatori della Fiorentina. Uno ovviamente è Moise Kean, perché non possiamo negare come sia reduce da una stagione in controtendenza, non tanto rispetto al suo storico, ma rispetto alla stagione che poi aveva aiutato la Fiorentina sotto la guida di Palladino a fare il record di punti. E l'altro è Albert Gudmundsson, che in un certo senso è anche vittima di un equivoco tattico che porta la piazza a dividersi tra chi ormai si arrende all'idea che Firenze non sia la piazza per lui e chi invece si ostina a volergli trovare la giusta posizione in campo per poter godere anche noi di quel giocatore che nei sei mesi al Genoa con Retegui ha fatto vedere cose incredibili.
1: Sicuramente, al di là di quelle che sono le voci di mercato, entrambi devono ritrovare la loro forma migliore. Per quanto riguarda Gudmundsson, abbiamo visto quelle che sono le sue qualità in quella stagione tra i rossoblù, mentre sull'esterno sembra non ritrovare quella che è la sua posizione migliore. Agisce meglio dentro il campo sicuramente perché può relazionarsi con quelli che sono i giocatori intorno a sé nello spazio di fase, sicuramente con il miglior Kean, che abbiamo visto fare un ottimo gioco spalle alla porta quando è in forma, può riuscire a esprimere le sue qualità migliori. Per quanto riguarda Kean stesso, se è messo anche lui nelle condizioni di avere degli appoggi sicuri spalle alla porta avversaria per poi attaccare la profondità con quella che è la sua esplosività fisica, sicuramente può trovare più spesso la via del gol. Diciamo che sono delle condizioni che vanno trovate all'interno di quello che è il sistema della squadra, e anche se quest'anno non hanno espresso la loro condizione migliore, se rimarranno alla Fiorentina, che sappiamo essere una piazza esigente, Mister Grosso troverà quelle che sono le chiavi giuste per metterli nelle migliori condizioni.
0: Ti avevo ingannato, ti avevo detto che erano le ultime, però ti faccio l'ultimissima. Ora sono sincera, e che guardandoti tra l'altro sui nostri monitor mi sono ricordata come poi nelle ultime ore si stia facendo sempre più caldo il nome di Coleoscio, e quindi ti chiedo se può essere un giocatore funzionale, perché noi abbiamo scelto quest'estate di smetterla di sognare magari grandi nomi sfruttando anche situazioni particolari dal punto di vista anagrafico, contrattuale, per ritrovare anche quelle che sono le reali necessità in un'estate calda come questa. Coleoscio può essere una delle soluzioni di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento?
1: Può essere un giocatore funzionale nella misura in cui Grosso e la squadra decideranno di mantenere quella struttura equilibrata che non lascia spazi in fase di transizione difensiva, quindi nel momento in cui si perde la palla bisogna essere pronti ad incorrere, a coprire le eventuali zone rimaste scoperte, e può essere funzionale nel momento in cui si predilige una manovra ragionata dal basso piuttosto che andare a lottare su delle seconde palle che sfiancano quelli che sono i giocatori che agiscono soprattutto nella zona mediana.
0: Diego, io ti ringrazio, è stato preziosissimo il tuo intervento e sono sicura di disturbarti presto per fare magari anche degli aggiornamenti proprio alla luce della rosa che prenderà forma e che Grosso avrà a disposizione. Grazie ancora e buon lavoro, buon pomeriggio e buona domenica. Avete appunto a te, grazie. Avete appunto avuto modo di ascoltare colui che per Asso Analisti ha curato un'approfondita analisi del Sassuolo di Grosso, proprio nell'ottica di capire anche in che modo metterlo nella miglior condizione per far vedere quelli che sono i suoi punti di forza come allenatore. Poi l'abbiamo ribadito, è assolutamente imprescindibile attendere di capire che rosa avrà a disposizione e magari quelli che saranno gli obiettivi societari, che qualcuno non ha colto dalle risposte giovedì alla conferenza stampa che hanno tenuto il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici, ma che sicuramente a Grosso sono stati riferiti e saranno sostanzialmente quei tasselli che indicheranno anche in che modo muoversi alla dirigenza. Come vedete, su Firenze Viola ci sono anche le parole di Fabio Paratici relative a Coleoscio, di cui abbiamo parlato poco fa con Diego Iannì, match analyst di Asso Analisti. È un giocatore bravo, i giocatori bravi piacciono a tutti, la dimostrazione di come appunto ci sia interesse nei confronti di questo giocatore. Saluto anche Marco il Pecora, che al 348 753 933. Ciao Chiara, buona domenica a tutti voi di Radio Firenze Viola in questa caldissima giornata estiva. Io comunque sono dalla parte di Antognoni, non è l'unico che oggi torna sul tema che poi ha scaldato tantissimo gli ultimi giorni della passata settimana. Venerdì, durante Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, abbiamo avuto modo per oltre un'ora di approfondirla. Anche Giulio da Sesto, che saluto, mi gira l'articolo che è uscito su Firenze Viola nelle scorse ore in merito all'intervista rilasciata ad Antognoni, nella quale forse si percepiscono meglio le sue ragioni, e ribadisce: io rispetto la sua idea, unico 10. Ovviamente la speranza è che poi si trovi un compromesso, un punto d'incontro che permetta ai tifosi della Fiorentina di poter vivere assieme ad Antognoni quello che sarà il festeggiamento del centenario da parte del club, perché poi l'abbiamo detto, Antognoni sarà presente in tanti eventi non organizzati direttamente dalla Fiorentina, che sono volti proprio a passare i giorni in cui si festeggia il centenario nel modo migliore, soprattutto ricordandoci quell'identità che tanto ci rende orgogliosi. Cara Chiara, spero che quello che leggo non sia il pensiero di Paratici, altrimenti niente cambia. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli. Possiamo pensare di rafforzarci solo con giocatori di squadre e piazze inferiori o collaboratori di secondo ordine della Juve di 10 anni fa? Manda sa che serve, a 24 anni può fare solo da tappo a Martinelli. A Matucci, 2 campionati eccellenti, non considerato nemmeno. Io devo dire che quando ho letto la notizia relativa al futuro di Amatucci ho pensato subito a Pietro da Napoli, perché poi è stato molto fermo Pietro nel difendere anche questo ragazzo e il suo potenziale, proprio perché nel momento in cui ci si trova anche a dover fare i conti con il budget, con una stagione che non ha aiutato le casse del club, a volte non si capisce la politica dietro a determinate scelte, soprattutto con quei giocatori che incantano e che fanno percepire a parte della piazza di essere in grado di poter dare il loro contributo. Se la Fiorentina riuscisse a ottenere il prestito di Lang dal Napoli, sarebbe un esterno di livello. Questo ce lo scrive Roberto da Bagno a Ripoli. Io ovviamente, spoiler, non so se si può fare, ma lo faccio uguale. Dopo le 16, come detto, arriverà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia per 2 ore. Ci sarà un collegamento con il re del mercato Niccolò Ceccarini, e quindi anche ad Andrea da Milano, che prima mi chiedeva informazioni in merito a un paio di situazioni di mercato. Ho fatto presente che dopo le 16 arriva Niccolò Ceccarini e quindi risponderà a tutti i vostri dubbi. Come detto, in questa prima ora abbiamo fatto anche un piccolo recap di quella che è stata la settimana della Fiorentina. Sicuramente la conferenza al rientro dal viaggio negli Stati Uniti da parte del direttore generale e del direttore sportivo ha in un certo senso segnato l'inizio di questa estate, e quindi grazie anche al pronto lavoro di Alessandro Di Nardo andiamo ad ascoltarci di nuovo 3 piccoli estratti di quelli che sono stati i momenti più importanti di giovedì. Magari andiamo col primo e lo commentiamo insieme.
2: Ritornare sempre, cioè una volta per tutte, ma ci diciamo sempre una volta per tutte, la famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati fatti, dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia. e questo vede protagonisti da sempre, e per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso, Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente una parte di DNA di Giuseppe e Catherine fa parte anche per loro di questa mentalità, volontà e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.
0: E questa era la risposta del direttore generale Alessandro Ferrari alle tante tante voci che negli ultimi mesi si rincorrono in merito anche al futuro della società e alla volontà da parte della vedova di Rocco Commisso Catherine e dell'erede di Rocco Commisso Joseph Commisso di portare avanti la Fiorentina, soprattutto nel nome di quelle che erano le idee del vecchio presidente. Ascoltiamo anche un altro passaggio.
3: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
0: E questa risposta del nuovo direttore del sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è quella che poi ha alimentato più di altre il dibattito, soprattutto in termini di interpretazione, perché qualcuno ci ha visto un "pettiamo", il classico motto che poi accompagna le stagioni penso nell'ultimo decennio qui a Firenze, proprio nell'attesa di veder finalmente la Fiorentina più vicina a quelli che sono gli standard storici, per chi poi ha una memoria un pochino più lunga, e chi invece proprio nella maniera in cui Fabio Paratici riesce a esporre i suoi concetti ha intravisto questo spiraglio anche di novità, di cambio, di modus operandi, che in un certo senso può aprire la strada alla costruzione di una Fiorentina finalmente in linea con le ambizioni dei tifosi. Ovviamente anche voi al 348-7513-933 se volete commentare insieme quelle che sono state le parole che hanno dato il via all'estate viola, lo potete assolutamente fare. Chiedo ad Alessandro Di Nardo magari di ascoltare insieme l'ultimo estratto che abbiamo preparato, così poi continuiamo le nostre analisi.
3: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo, del commerciale, dallo stadio che migliora, cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato, ok? Quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri, tra i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
0: E le abbiamo ascoltate le ultime parole di Fabio Paratici che vi proponiamo in queste due ore, parole ovviamente raccolte nella lunga conferenza stampa che si è svolta giovedì alle 11 all'interno del centro sportivo del Viola Park. L'importanza anche di educare in un certo senso l'opinione pubblica per comprendere poi in che modo analizzare quello che è il lavoro svolto, quello che è l'effettivo potenziale della società, per far sì che si creino anche delle aspettative in linea con la possibilità del club di esaudirle, il rispetto nei confronti della piazza che sicuramente è disorientata e anche provata dall'ultimo campionato, la trasparenza, un qualcosa che poi a gran voce abbiamo percepito rappresentare forse la primaria necessità proprio per quanto riguarda i tifosi che hanno accolto Paratici come il salvatore, ma che poi hanno dovuto fare i conti anche con una situazione complessiva nella quale versa la Fiorentina, che rende non così semplice, non così immediata la risoluzione di tutte quelle che risultano essere oggi le problematiche, ovviamente guardando non solo al campo. Ancora un po' dei vostri messaggi al 348-7513-933. Intanto Emilio, ricambio il suo saluto, lo ringrazio ancora una volta per gli ottimi disegni che mi fa, che mi lusingano, e sono contenta che ci faccia compagnia in questa caldissima domenica. Saluto anche Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati, ovviamente saluto lui con l'intento di salutare un Viola Club che è un'istituzione all'interno del tifo Viola, che quando può si muove non solo per portare in alto la passione, i colori della Fiorentina, ma anche per aiutare chi ha bisogno, e in tal senso sono sicuramente un'eccellenza Fausto e gli Scoglionati. Mi fa una domanda specifica sul centrocampo. Io devo dire la verità, mi piacerebbe già essere a quel punto, Fausto, al punto di poter fare delle scelte. Io prima vorrei capire, intanto aspettiamo Grosso, l'abbiamo detto, la sua presentazione dovrebbe arrivare il 9, primo giorno ufficiale di ritiro, dal 7 di luglio le visite mediche, dal 9 dovrebbe partire a tutti gli effetti il ritiro al Viola Park fino al 23 di luglio. Il dato curioso è che il 9 di luglio coincide anche con l'anniversario, 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale, l'abbiamo detto, Grosso sicuramente protagonista anche con quel rigore. Quindi Fausto, ti dico la verità, a me il fatto che si possa pensare a Fagioli come un titolare non dispiace il fatto che nel tuo messaggio metti in dur Mandragora e Brescianini come seconde linee. Non sono così sicura che si possa considerare Mandragora un giocatore declassato in questo momento, ma non mi stupirebbe se dovesse accadere, perché non tolgo meriti al giocatore, ne riconosco punti di forza e limiti, ma tante volte proprio nel centrocampo io ho evidenziato un settore emblematico di quelle che sostanzialmente erano le problematiche, non solo in termini di programmazione ma anche nella capacità di creare poi un'ossatura che permettesse alla Fiorentina di doversi muovere meno e meglio su il mercato. Saluto anche Andrea da Milano che ci scrive, l'abbiamo detto, raccogliendo anche le parole di Paratici che abbiamo avuto modo di ascoltare poco fa, ma soprattutto quelle di Ferrari che in un certo senso parla del grande lavoro che verrà fatto all'interno della Fiorentina, sottolineando come non ci si debba fossilizzare in un certo senso esclusivamente sul campo. L'abbiamo detto, ce l'ha raccontato anche Andrea Giannattasio nella prima parte di questa trasmissione, innesto per la gestione del settore scouting della Fiorentina, Niccolò Orlandini che viene dal Milan, e poi abbiamo detto uno dei nuovi preparatori dei portieri, un'eccellenza, Claudio Filippi, anche lui ex Juve, ex Milan, è sicuramente uno dei tanti tasselli della Fiorentina di Paratici che fa ben sperare chi comunque si aspetta di avvertire una virata in nome della competenza e della qualità. Essendo arrivati anche al termine della prima ora, io, se Alessandro Di Nardo è d'accordo, prenderei ora una piccolissima pausa, così poi torniamo nella seconda ora, come detto, ancora analisi di quelle che sono state le novità delle ultime ore. Parleremo di Beltran, il giocatore che si aspetta di capire anche che decisione possa prendere sul suo futuro, sostanzialmente si è fatto avanti il River, ha già trovato l'accordo con la Fiorentina, c'è da convincere il giocatore che, se non ho capito male, si sente un po' una seconda scelta, sa che comunque non è stato il primo nome su cui il club si è mosso, ma giocatore che ha capito che sostanzialmente la sua avventura in maglia viola è finita e di conseguenza una decisione dovrà prenderlo. Lo trovate anche questo su Firenze Viola come approfondimento. Sarebbe un prestito oneroso, 500.000 euro con obbligo di riscatto a 7 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ovviamente arrivato a Firenze con grandissime aspettative, e purtroppo sappiamo la storia di Beltrano in maglia viola, che cosa racconti. Piccolissima pausa quindi e poi torniamo subito da voi.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme, di nuovo in diretta in questa domenica su Radio Firenze Viola, che vi ricordo vi terrà compagnia in diretta fino alle 18. Dopo di me Francesco Benvenuti, ci sarà modo anche di coinvolgere il direttore di Tutto Mercato Web Nicolò Ceccarini, quindi tutte le domande di mercato conservatele per lui, che sicuramente è in grado di darvi risposte assolutamente più esaustive delle mie. Ringrazio anche Alessandro Di Nardo in regia, soprattutto per la prontezza nel gestire questo mio raffreddore, che ovviamente al 21 di giugno mi mette nella condizione ogni tanto di dover soffiare il naso e assentarmi per qualche istante. Ringrazio anche tutti voi per i vostri messaggi, per i complimenti al 348 7513 933. Vi ricordo che potete scrivere e mandare note audio 055 77 111 71, invece, per intervenire in diretta. Mentre prepariamo il collegamento con il prossimo ospite, con cui proprio nel corso della prossima mezz'ora continueremo a toccare i temi di attualità per quanto riguarda della Fiorentina, anche il mondo social della Fiorentina per quella che poi è la percezione da parte dei tifosi, vi ricordo che dalle 15.30 circa alle 16 faremo col nostro Alessandro Di Nardo l'approfondimento quotidiano sui mondiali, sulle chicche che solo Alessandro sa trovare, su quelli. Mi sono fermata per ballare, lo ringrazio, entro già nel mood. E ovviamente è una rubrica che non può che gasare, una come me, non solo per le chicche che dicevo appunto Alessandro solo tu sai trovare, ma anche perché a volte mi indirizza sulle partite da seguire nel momento in cui devo scegliere soprattutto a che ora mettere la sveglia, perché poi purtroppo l'unico vero problema di questo mondiale è l'incompatibilità con gli orari di chi si sveglia alle 6 per portare fuori il cane. Ringrazio anche Giulio da Sesto per i suoi messaggi, anche Sergio, vedo un pollice alzato e quindi ce l'abbiamo. Io tra l'altro Alessandro ho lasciato il telefono in regia, è lì sullo sgabello, dopo dovremo fare in modo di farmelo recapitare, perché sennò è un casino la prossima mezz'ora. Sei veramente gentilissimo e ti ringrazio. Io ho voluto disturbare un amico in un certo senso di Radio Firenze Viola, una persona che poi mi permette attraverso la gestione della pagina che lui segue di capire un pochino quello che è il polso della piazza, quindi lo ringrazio intanto per la sua disponibilità, lo saluto e lo accolgo. Matteo Fabiani Nannelli, 999 Ricordi Viola. Ciao Matteo, ben trovato, buona domenica e grazie.
3: Ciao, grazie a voi, grazie mille.
2: Io, come t'ho detto poi ieri quando t'ho disturbato, avevo già intenzione di coinvolgerti perché poi sono curiosa di capire da un lato quanto sia stato complesso anche gestire la comunicazione attraverso i social di una stagione difficile come quella che finalmente ci siamo lasciati alle spalle, come ci si prepara a vivere un'estate di ricostruzione come quella che ci attende. Ieri però sei partito subito con un post su Lucas Beltrán. Abbiamo dato prima gli aggiornamenti su quella che è la situazione relativa all'argentino e ti chiedo in primis come vivi tu questo addio sempre più vicino a Lucas Beltrán.
3: Allora, Beltrán secondo me è stato un ragazzo veramente d'oro, ora magari ha fatto qualche dichiarazione un po' così, no, dalla Spagna, però era magari è stata un po' capibile anche per come è stato mandato via. Per Beltrán c'era tantissima attesa, è stato pagato tanto da Prader, pensavamo di aver preso veramente il futuro numero 9 dell'Argentina, poi evidentemente così non è stato, perché magari anche Beltrán non sa in che ruolo gioca, no? Non è un numero 9, non è un numero 7, non è un numero 11. È come Balto, nessuno sa.
2: Forse sappiamo solo cosa non è.
3: Esattamente, quindi niente, si è dato sempre tantissimo da fare in campo, ha sempre corso veramente tantissimi chilometri, però è ovvio, chissà se un giorno risponderà, no, di quel che ha visto in Lucas Beltrán, che cosa pensava che fosse. Quindi niente, andrà via, gli vorremmo sempre tantissimo bene, ma è giusto sia per lui sia per noi cambiare, insomma.
2: Tu tu mi hai fatto un assist incredibile, io non sono il Beltrani in maglia viola, quindi lo colgo al volo e butto in rete la palla. Vi ricordo su Firenze Viola tanti aggiornamenti, nello specifico anche uno a cura di Giacomo Galassi, che salutiamo, che dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento e i tanti opinionisti di Radio Firenze Viola vi tiene compagnia, un approfondimento relativo a quello che è stato il costo effettivo di Beltran da parte della Fiorentina. Tu giustamente sottolineavi anche l'incapacità di tradurre il potenziale del giocatore da un punto di vista tattico, ma per quanto riguarda poi l'esborso da parte del club Viola ci sono state tante incomprensioni. Andando a sbirciare il bilancio pubblico della Fiorentina, il club Viola ha pagato a River Plate a giugno 2025 24,811.35 milioni di euro, comprensivi di 2,5 milioni di commissione per gli agenti. Nel bilancio del giugno 24 il costo del cartellino dell'argentino era stato di 19,7 milioni. Lo scorso anno dunque sono stati pagati altri 5 milioni. Resta da capire se nel bilancio del 2026 ci saranno ulteriori aggiunte. Ad ogni modo si va incontro a una minusvalenza per la Fiorentina, abbiamo detto quelli che sono gli accordi. Per non fare minusvalenza bisognerebbe venderlo a circa 11 milioni di euro, ovviamente stiamo parlando comunque di un accordo diverso per quanto riguarda quello che è stato trovato con il River Plate nelle ultime ore, in attesa della decisione ultima del calciatore. Tornando un po' alla stagione conclusa, Matteo, ti chiedo, avevi mai vissuto una stagione come questa da quando gestisci una delle pagine di riferimento sui social dei tifosi Viola?
3: Purtroppo sì, ormai comincio a essere quasi anzianotto, no? Sono all'incirca 14-15 anni, se non sbaglio, che ho questo profilo social, iniziai su Facebook e poi dopo mi sono un po' trascortato su Instagram, e quindi purtroppo sì, l'ho vissuta e come quella, no? L'ultima giornata, la salvezza, quella sì. Del Genoa ad esempio. Non so se è stata più brutta quella stagione o questa qua, forse questa qua, no, per quanto abbiamo sofferto probabilmente questa qua, però ecco, anche quella con Prandelli fu molto brutta, fu molto difficile, anche lì la squadra era veramente una squadra che faceva accapponare la pelle. E spero insomma che Parati ci porti entusiasmo soprattutto. Poi vado un po' dietro a quello che ha detto lui. Io non guarderò tanto la classifica perché purtroppo non mi aspetto chissà cosa, sarà un altro anno zero, l'ennesimo da 7 anni a questa parte, e quindi io guarderò più che altro a quanto cresceranno i giovani, agli acquisti fatti, a come, alle potenzialità che ci saranno e ci potranno essere, e poi spero che la classifica migliorerà, se non questo il prossimo anno, fra 2 anni. Ecco, mi fido un po' di quello che dice Parati, sicuramente esperienza, e vado un po' dietro a quello che dice lui.
2: E proprio a proposito del nuovo direttore sportivo, volevo chiederti in che modo hai accolto la sua conferenza stampa dello scorso giovedì, perché abbiamo percepito grande entusiasmo pur coi piedi per terra, perché come dici tu non possiamo nemmeno illuderci che non ci siano tutte le problematiche di cui abbiamo anche fin troppo parlato nel corso degli ultimi mesi, ma con la consapevolezza che forse si sia fatto il primo passo affidandoci a una persona che nel mondo del calcio c'è da tantissimo tempo, anche a livelli superiori rispetto a quelli attuali della Fiorentina.
3: Sì, esatto, probabilmente, allora io commisso si poteva ormai purtroppo dire tante cose, no? Ma non che non tenesse alla Fiorentina, l'unico problema di commisso è sempre stato quello di non affidarsi purtroppo a gente di calcio, perché Barone anche lui aveva tantissimi pregi, però sicuramente non era quello di conoscere bene il calcio. Ecco, è la prima volta in 7 anni dove probabilmente c'è una persona che ci capisce, che lo segue, è dentro al mondo, conosce procuratori, conosce presidenti, conosce come funziona, quindi io sono dalla sua parte. È ovvio che non poteva dire tutto in conferenza stampa, è rimasto giustamente con i piedi per terra. Non è arrivato e ha detto come lo scorso anno fece Pradè, ecco, Adli non lo riscattiamo, Cataldi non lo riscattiamo, ha fatto bene quindi a rimanere un po' sul vago e a parlare finalmente di progetto solido, perché io gli voglio credere, lui non accetta no, di stare 3-4 anni.
2: Guarda, l'abbiamo riascoltato poco prima di venire da te quel passaggio, perché poi ha colpito molto, sia per la schiettezza, sia perché in un certo senso fa capire di aver compreso quello che il fiorentino chiede. Il tifoso della Fiorentina non è certo abituato a riempire la bacheca dei trofei, difficilmente si annoia delle vittorie, proprio perché non sono così abituali, ma ha bisogno di riconoscersi e soprattutto di sentirsi rappresentato in quella che è la sua identità. A tal proposito, nelle ultime ore abbiamo raccolto tra le varie candidature per quanto riguarda la panchina della primavera, dopo l'addio di Galloppa, che appunto siederà su quella del Modena, il nome di Bonucci. Quanto materiale ti dà a livello social una notizia di questo genere, soprattutto qualora dovesse diventare realtà?
3: È sicuramente tanto, perché è sicuramente un nome che divide, perché se da una parte c'è il Bonucci antipatico, che è stato una vita alla Juve e che ne ha fatto di tutti i colori, che incarna perfettamente il DNA, fino dall'altra parte la vuol dire vincere, sa rimanere sempre sul pezzo, una persona che può insegnare tanto ai ragazzi. E quindi diciamo tutte tante eventualmente, no? Io non saprei da che parte, sinceramente, nel mezzo. Probabilmente vincere l'antipatia, però uno si tappa il naso e va avanti.
2: C'è chi dice, in un certo senso ormai siamo anche abituati a tapparci il naso e a prendere atto che forse a volte la competenza deve venire prima rispetto a quelle che sono delle rivalità sportive sacrosante, che però rischiano di confinarci anche in un mondo, soprattutto in un mondo del calcio come quello attuale, in cui difficilmente si può parlare di bandiere, non solo per quanto riguarda i calciatori. Noi abbiamo fatto il nome di Bonucci nel collegamento in apertura di trasmissione con Andrea Giannattasio, abbiamo raccontato come la sua non sia l'unica candidatura, c'è anche Marco Parolo in uscita dall'Under 16 del Milan e anche il fiorentino Daniele Buzzegoli, che arriva dal Como Primavera. La cosa importante da sottolineare è che anche la scelta di chi siederà sulla panchina della Primavera è un qualcosa che competerà esclusivamente a Fabio Paratici, e questo in un certo senso tranquillizza anche chi era preoccupato che poi non bastasse portarlo alla Fiorentina, ma fosse imprescindibile metterlo nella condizione di poter fare quello che è nelle sue corde, indipendentemente dal mercato e dalla prima squadra, ma proprio nell'ottica di estendere anche la sua esperienza e le sue competenze agli altri settori del club che hanno bisogno di uno scossone. Matteo, prima di salutarti ti chiedo, come ti poni in merito alla questione Moise Kean? Perché anche Paratici ne ha parlato, sappiamo, l'estate scorsa ci ha fatto vivere 2 settimane di grande apprensione, periodo in cui era valida la clausola. Quest'anno ci si aspetta un'estate diversa come poi è stata la stagione di Moise Kean. Per te la Fiorentina deve ripartire da Moise Kean?
3: E questa è una bella domanda. Io, allora, se devo proprio essere onesto fino in fondo, io la scorsa estate io l'avrei venduta immediatamente, ma non perché mi sta antipatico lui o perché non mi piace come giocatore, ma perché fa un tipo di gioco che va bene solamente su di lui, no? Quello di Palladino, sì, ad esempio, era perfetto, perché è un accentratore di gioco e tutti devono giocare per Kean. E se tutti giocano per Kean, però gli altri non giocano, no? È un po' simile alla questione Mbappé, no? Quando segna Mbappé la squadra non vince, perché tutti fanno segnare Mbappé e nessun altro segna, la squadra non va avanti. E non so, Kean è sicuramente un bravissimo ragazzo, è abbastanza riservato nonostante le canzoni che faccia, nonostante la figura pubblica magari che può avere. Mi sembra molto riservato, in campo è una forza della natura, averlo in squadra fa piacere, no? Perché quando fa tutti quei pezzi, no? Concedimi il termine, sì, gasa parecchio. Però è un tipo di giocatore che va bene solamente per un gioco. Se Grosso ha bisogno di esterni, gli esterni devono giocare e non possono giocare solamente perché Kean ha bisogno di giocare da solo.
2: Leggo sempre su Firenze Viola come tra i vari giocatori che comunque sono di rientro a Firenze dopo le esperienze in prestito, il nome di Simon Zom potrebbe tentare un po' il nuovo allenatore Fabio Grosso, considerando quelle che sono le necessità sul mercato e anche le difficoltà legate appunto non solo a questi rientri ma alla gestione di quei giocatori che per il monte ingaggi e per quello che hanno fatto vedere non rientrano appieno nel progetto tecnico. Tu Zom sei pronto a bocciarlo come tanti o credi che meriti anche in virtù dell'investimento fatto da parte del club un'altra possibilità magari in un contesto diverso rispetto ai mesi in cui l'abbiamo visto in campo e abbiamo faticato a considerarlo un punto fermo?
3: Ma sai, io sono sempre un po' dell'idea che il giocatore debba saper giocare a calcio in primis, no? Quindi sì, io metto sempre anche il fisico in secondo piano e insomma è un giocatore di rottura tecnicamente, insomma, diciamo che ho visto di meglio, io sarei per cederlo. Obiettivamente non rientra quantomeno nel mio ideale di giocatore. Anche da Somma però non so quanto potresti ricavarci, perché ha fatto una stagione orrida anche al Bologna.
2: E il Bologna infatti non lo riscatterà per i 15 milioni che erano stati pattuiti in sede di accordo per il prestito.
3: Due partite al sì e no, quindi io vorrei vedere una partita frizzante, sono sincero, anche che subisce tanti gol ma che in mezzo al campo ha persone, giocatori che sanno giocare a pallone e se lo scambiano veloce, vanno sull'esterno, lo puntano, magari anche un giocatore, non so, di serie B ad esempio, però che sappia scartare, sappia andare uno contro uno e non abbia paura, perché se poi insomma partita dopo partita, quest'anno giochiamo una volta a settimana alla fine, sì, quindi abbiamo tutto il tempo per allenarci, per fare bene, per provare e riprovare. Io non vorrei giocatori di rottura in mezzo al campo, ma vorrei Fagioli, quindi insomma lo scarterei, ecco.
2: E per quanto riguarda invece i sogni dell'estate, tante volte sottolineiamo anche l'importanza di portare avanti questo tipo di dimensione nei mesi che ci separano dalla ripartenza della stagione. Hai un nome tra quelli magari usciti o quelli tra quelli che ancora non sono usciti che potrebbe scaldarti più di altri, fermo restando che ci hai fatto capire anche che tipo di aspettative hai e che tipo di Fiorentina vuoi, ma se volessero proprio farti un regalo quest'estate, chi dovrebbero portarti?
3: Guarda, anche questa domanda difficile, sinceramente un nome ora come ora non lo so, anche perché lo vedo sempre più un calcio più povero sotto, sì, no? Sotto questo punto di vista tecnico è sempre più povero e quelli che sanno scartare l'uomo giustamente costano tantissimo, sono sempre meno. La mia idea di giocatore sarebbe un El Shaarawy con 10 anni meno, vai, te la dico così, poi non ti faccio il nome, però il tipo di giocatore, un El Shaarawy 10 anni fa, che sappia puntare l'uomo e sappia calciare forte verso la porta, poi una volta sbaglia, due volte sbaglia, la terza però la mette dentro.
2: E soprattutto riporti poi in superficie uno dei temi più caldi quando si è trattato di individuare quegli aspetti sui quali la Fiorentina dovrà lavorare per alzare il suo status, quello dello scouting. Tante volte abbiamo detto che purtroppo se teniamo conto di quelle che sono le possibilità del club è inevitabile per il futuro riuscire ad arrivare prima di altri su quei giocatori che poi, se messi nella condizione e soprattutto se sei in grado di dargli il tempo necessario per inserirsi all'interno di una squadra e di un calcio magari diverso, ti permettono non solo di goderteli nel momento in cui esplodono, ma anche attraverso le cessioni, come poi hanno fatto Atalanta e Napoli, di mantenerti su uno standard sicuramente alto. Per quanto riguarda il centenario, l'ultimissima domanda, poi ti libero. Hai in previsione qualcosa a livello social? Pensate di festeggiarlo in pompa magna? Un po' come farà la Fiorentina, o ti godrai l'estate in attesa poi che prenda il via il prossimo campionato?
3: Non so, potrei fare un classico dei quiz, no? Potrei fare mettere in campo magari la migliore squadra di questi 100 anni.
2: Bello.
3: Ovviamente il pubblico è di ragazzi e di giovani, comunque ovviamente i giocatori scelti saranno insomma degli ultimi 30 immagino, però mi piacerebbe anche far scoprire quelli più vecchi, le storie più vecchie, come potrebbe essere un Giuligno, no? Negli anni, mio nonno me lo dice sempre, me lo racconta sempre, mio nonno faceva il macellaio a Firenze, no? E mi racconta sempre di quando era un ragazzo che portava la carne a casa di Giuligno, e lui mi racconta sempre che secondo lui è stato il giocatore più forte della storia della Fiorentina, l'ha fatto innamorare di questa squadra. E niente, lo seguiva sempre con molto affetto. Mi piacerebbe raccontare un po' queste storie, perché ce ne sono veramente a bizzeffe, e alla fine i ragazzi, quelli più giovani soprattutto, non le conoscono.
2: Guarda, io soprattutto nella trasmissione che poi conduco tutti i lunedì qui su Radio Firenze Viola dalle 20 alle 21 in giro per il mondo, dedicata al mondo dei tifosi ma soprattutto al mondo dei Viola Club, quando ho la possibilità di ospitare Viola Club, che sono anche molto attivi a livello di organizzazione di eventi, ci troviamo tante volte a ribadire l'importanza di creare questi contesti all'interno del quale diverse generazioni di tifosi possano incontrarsi, ma soprattutto le nuove leve possano poi entrare in contatto diretto con tutto ciò che ha fatto la storia della Fiorentina. Tu ci porti la testimonianza dell'importanza attraverso i social di comunicare principalmente alle nuove generazioni tutto questo, magari con un linguaggio diverso, proprio perché è inevitabile adattarsi anche al contenitore che ci ospita, ma per sostanzialmente consolidare una passione che portiamo avanti con orgoglio e che ovviamente ci vede partecipare ognuno con quello che è il suo apporto anagrafico. Esatto, sì, la fatica quest'anno poi penso possa essere stato il minimo comune denominatore. Ultimissima prima di salutarti, hai fiducia in Fabio Grosso? È un nome che ti stuzzica?
3: Secondo me i grandi allenatori le fanno le grandi squadre, io purtroppo sono di questa idea qua, no? Perché se no Montella sarebbe un allenatore ancora tutt'oggi fortissimo, per quello che ha fatto vedere a noi nel 2012. E poi la storia ci dice che Montella dopo di noi ha fatto poco e niente. Quindi non so, se i giocatori saranno all'altezza, probabilmente sarà un buon allenatore anche Grosso. Se la squadra sarà come quest'anno, senza esterni, senza fantasia, farà male anche lui, perché potevi mettere chiunque, no, quest'anno ad allenare, il risultato probabilmente sarebbe stato lo stesso. Sicuramente ha fatto tanta gavetta, ha allenato tante squadre
2: e la sinergia con Paratici può comunque darci la sensazione che nei momenti di difficoltà la società riesca a fare fronte comune per provare a risolverla, senza magari tutte quelle ulteriori situazioni che invece l'anno scorso coi dissidi tra Palladino e Pradè non hanno aiutato. Io, Matteo, ti ringrazio tanto per la disponibilità, per la piacevole chiacchierata. Ovviamente se farai il quiz coinvolge anche noi di Radio Firenze Viola e siamo sempre a disposizione. Buona estate, buona domenica e grazie mille di tutto.
3: Grazie mille a tutti, ciao, buona continuazione.
2: A presto. Abbiamo ovviamente coinvolto in questa nostra chiacchierata

0: finale. Quinta finale consecutiva per i toscani, che sfideranno il prossimo 4 luglio la vincente tra i Panthers di Parma e i Jaguari di Torino, match in programma stasera. Per l'ennesimo appuntamento con la storia, quindi ci si vede fra due settimane allo stadio di Ferrara, quando i Guelfi scenderanno in campo per conquistare l'anello. E ovviamente Radio Firenze Viola vi aggiornerà e sarà a supporto di questa squadra, sperando possa rendere orgogliosa Firenze in un'estate complessa. Sono le 15:27, Alessandro, se sei d'accordo, per preparare meglio anche la sorpresa che attende i nostri ascoltatori nell'ultima mezz'ora, noi ce la prendiamo ora, una piccolissima pausa, e poi torniamo in diretta così da accompagnarvi fino all'arrivo di Francesco Benvenuti.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Sei d'accordo?
1: Vocalità!
0: Gli ho anche rovinato la sigla al nostro grande regista Alessandro Di Nardo. Ci eravamo messi d'accordo su tutto tranne che su questo. Ultima mezz'ora insieme di queste due ore di diretta oggi, e come detto poi dalle 16 arriverà Francesco Benvenuti, vi terrà compagnia fino alle 18, poi spazio alle repliche. Non se ne è accorto nessuno perché ci stanno tutti ascoltando, non ci guardano in modalità visual e non ci stanno seguendo sul 92 del digitale. Bene. Ma ora accanto a me c'è anche Alessandro Di Nardo.
3: Ciao, ciao.
0: Scusa, no, mi assumo le responsabilità, ma mi piaceva.
3: Sì, anche su quello. Oggi lo famo strano, come diceva Verdone a Claudia Gerini, o Claudia Gerini a Verdone, perché appunto oggi mi devo districare in più ruoli, ma sono contento di essere qui, chiaro, anche per parlare di quello che è successo al mondiale, un mondiale che già si avvia verso la fase centrale dei gironi, con ieri diversi exploit, uno su tutti quello dell'Olanda. Però mi sono segnato un sacco di cose da dire.
0: Vogliamo
3: partire
0: bene
3: dalla cosa che mi chiedevi prima.
0: Sì, perché sì. Mi è arrivato un messaggio ieri sera di un grande appassionato di Fiorentina e di calcio in generale. Un caso storico e clamoroso avvenuto durante i mondiali 2026. Nel match Turchia-Paraguay, il paraguaiano Almirón è diventato il primo giocatore nella storia a ricevere un cartellino rosso diretto dopo una revisione del VAR per aver rivolto parole a un avversario turco coprendosi la bocca.
3: Davvero, davvero, è successo, perché nelle nuove regole della FIFA c'è anche questa, si chiama sostanzialmente, in gergo diciamo non ufficiale, la Prestigiani Rule, perché riguarda un caso che ha fatto giurisdizione nella scorsa Champions League, forse ve lo ricorderete, Benfica contro Real Madrid all'estadio Dalus. Prestigiani, attaccante del Benfica argentino, mise la mano davanti alla bocca parlando con Vinicius, che a fine partita davanti ai microfoni nel post partita accusò lo stesso Prestigiani di avergli rivolto frasi razziste. Per tagliare la testa al toro, la FIFA ha detto: questo comportamento non lo possiamo più fare. Dal momento in cui verrà riscontrato un comportamento simile a quello di Prestigiani, e ci siamo abituati anche in Serie A, no, a vederlo, mi ricordo Antonio Cassano faceva sempre così, insomma, da questo momento, per quanto almeno riguarda i mondiali, ci sarà l'espulsione. Quindi VAR, revisione VAR, per vedere se c'era, immagino proprio il VAR non di Lissone, ma insomma di Washington, non so sinceramente dove è il VAR per i mondiali, che riguarda se la mano è davanti alla bocca e fa la proiezione della mano sulla bocca. Sostanzialmente c'è anche questa novità. Il Paraguay è rimasto in 10, ma non ha impedito questo alla nazionale sudamericana di vincere, di insomma sostanzialmente cancellare Vincenzo Montella da questo
0: nonostante
3: mondiale,
0: nonostante 65 tiri in porta. Ho visto, ha fatto scatenare anche i tifosi della Fiorentina, che sono andati a ricercare statistiche quando sedeva sulla panchina viola, proprio per testimoniare come sia un tratto distintivo del calcio di Montella. Hanno rispolverato Fiorentina Pescara con vittoria del Pescara per 2-0, e la Fiorentina che ha fatto una quantità di conclusioni in porta superiore alle 25 unità e comunque non è riuscita a portare a casa niente. Quella mi è rimasta impressa, ma si sono scatenati i tifosi viola.
3: Benissimo, l'occasione anche per salutare la mia Pescara e il mio Pescara, perché sono legato a Pescara, lo sapete. Vabbè,
0: ci giochi anche.
3: Sì, assolutamente, anche se poi Di Nardo Antonio dovrebbe andare da altre parti, perché troppo grande per la Lega Pro in questo caso. Pescara è finito in Serie C dopo la retrocessione. Tornando alle partite di ieri, primo ribaltone, come lo chiamano gli amici scommettitori, da scommettere sempre con precauzione,
0: assolutamente,
3: mi raccomando.
0: Sì.
3: Cioè, ovvero la squadra che perde a fine primo tempo, poi vince.

0: Vince la partita, è successo in Germania, Costa d'Avorio, con la Germania che è andata in svantaggio, ennesimo pezzo di bravura di Yann Diomandé, probabilmente una delle perle più preziose di questo mondiale, che a inizio gara si è portato di fatto la Germania a spasso con un'accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo, è arrivato. Te lo ricordi che sì?
1: Sì.
0: Cioè, chi se lo scorda che sì. Ex obiettivo, lo possiamo dire.
1: Ex obiettivo, tra l'altro, su Firenze Viola, proprio per aggiornare anche i nostri ascoltatori, c'è un approfondimento futuro in Italia, perché sì, ovviamente sì. Vi invitiamo ad andare a leggerlo.
0: Potrebbe andare alla Juventus, Franceschi.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque ha segnato.
1: Però già l'anno scorso comunque lo accostavano al club bianconero.
0: Però insomma, lui ha segnato il gol del vantaggio, poi comunque la Germania ha fatto la partita anche nella prima parte della gara, nel primo tempo. Nel secondo tempo è entrato un giocatore che si chiama Deniz Undai, che è una specie di incrocio tra Raspadori, per farci capire, e Inzaghi, cioè un attaccante d'area di rigore per piccolino, un po' più moderno rispetto a Inzaghi, comunque uno che respira gol. Aveva segnato un gol a Curaçao subentrando dalla panchina, è subentrato anche ieri, ha ribaltato la partita, doppietta per lui, attaccante dello Stoccarda, il primo su cross di Amiri, il secondo con una bella girata di sinistro. Questo per dire che la Germania, quindi, vincendo due partite, come tutte le squadre che hanno vinto due partite, ha staccato il pass per i sedicesimi, quindi complimenti alla Germania. Non di Gosens, che sappiamo che
1: no.
0: Hai tu fa il commentatore, non so se poi l'hai visto, non l'ho seguito Gosens da commentatore del mondiale,
1: devo
0: però.
1: Dire nemmeno io, perché non riesco ad accettarlo in questa veste,
0: però è
1: più
0: molto
1: che altro,
0: bravo, dicono,
1: non riesco, vabbè, non mi stupisce, ha dato tante volte,
0: non dico, perché sennò t'arrabbi, però
1: è meglio come
0: no, mi sembra il momento della carriera in cui sta
1: è
0: dando
1: quello
0: un po'...
1: Io purtroppo sto accettando quello che il campo mi ha restituito in termini di prestazioni di Robin Gosens, e non posso certo biasimarlo per quello che è il suo stato dal punto di vista fisico e mentale. Ricordiamo anche come passare sotto la gestione Gasperini porti poi i giocatori a dover fare i conti anche con un certo tipo di intensità di lavoro, però non mi stupisce, proprio perché nel momento in cui ha la possibilità di parlare dimostra di conoscere non solo il calcio ma anche quello che è il mondo legato alla testa dei calciatori.
0: Lo sai chi ci porta a conoscere il calcio, il mondo legato alla testa dei calciatori? No, è un gancio che non c'entra molto, purtroppo non c'è un messaggio, non c'è, diciamo, una morale dopo o dietro Olanda-Svezia. C'è la morale che l'Olanda è una grande squadra, 5-1 alla Svezia, che aveva rifilato a sua volta 5 gol alla Tunisia. Poi andiamo anche sulla Tunisia, perché c'è una storia particolare che la Tunisia ha riperso, che riguarda l'allenatore, che si chiama Renard. Non so se l'hai visto sui social, ha girato molto l'immagine di Renard, un bell'uomo, a me sembra il cattivo di James Bond, Renard, ce l'hai presente? Ma smanicato, cioè camicia bianca aperta, uomo che ha conquistato i cuori e le nazionali africane, non solo, però insomma, rimanendo a Olanda-Svezia 5-1, con doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo per quanto riguarda l'Olanda, gol di Somerville, che tra l'altro leggevo un messaggio di un ascoltatore,
1: sì,
0: che lo chiamava Smallville.
1: E infatti...
0: però è Somerville, è Somerville, è un giocatore,
1: sì,
0: olandese ma di origini, se non sbaglio, congolesi, che gioca in questo momento a surinamesi, scusate, gioca nel West Ham. Il West Ham è retrocesso e quindi uno può pensare anche di portarselo via, detto che poi in questo momento, ma non parlo di Fiorentina e basta, ma cioè tra Championship, tra alta Championship e media Serie A non è scontata la scelta,
1: no.
0: Soprattutto per quanto riguarda il dinero, perché nelle squadre di seconda divisione inglese girano spesso più soldi rispetto magari alla media borghesia italiana. Appunto, ha risegnato Somerville, che aveva segnato anche contro il Giappone. L'Olanda ha messo in mostra tutto il suo talento offensivo. Malen ancora non benissimo, perché è uscito, è stato sostituito da Koeman. C'è anche un po' di polemica per quanto riguarda l'utilizzo di Malen con l'Olanda. E poi c'è stato invece il gol di Elanga del Newcastle per quanto riguarda invece la Svezia. Olanda ha fatto 4 punti, Svezia ferma 3, quindi un girone più che aperto. L'Olanda tra l'altro è una delle squadre che va meglio storicamente nelle fasi a gruppo, fase a girone dei mondiali. L'ultima sconfitta dell'Olanda ai gironi risale addirittura al 1994,
1: wow,
0: quindi ai mondiali negli Stati Uniti. Non c'è nessuna squadra che si avvicina al rendimento dell'Olanda nella fase a gironi. Per dirti anche un altro spunto curioso, ringraziamo Giuseppe Pastore, che è sempre molto bravo in queste cose, per dire che poi il mondo si evolve. Tu ti immagini la Svezia comunque formata da giocatori che hanno un cognome più o meno tutto simile, no? Che si chiama, che finisce in
1: sì,
0: Son.
1: Lo notavo anche io ieri questo
0: ieri
1: aspetto.
0: C'è stato un momento dell'uscita di Gudmundsson, che
1: sì,
0: non è Albert,
1: non era il nostro,
0: è uscito per lasciare
1: scusa,
0: è uscito per lasciare il posto a Strud, e per la prima volta nella storia dei mondiali la Svezia non ha avuto in campo nessun giocatore con il suffisso Son, quindi cioè, c'è una prima volta anche in Olanda, Olanda-Svezia 5-1. Questo per quanto riguarda appunto la partita di ieri, che era la partita più o meno del pomeriggio. Invece per quanto riguarda la Tunisia,
1: sì, che poi ho anch'io una chicca da darti.
0: Dice
1: Renard in francese vuol dire volpe. Perché ho cercato la foto
0: deserto,
1: di cui parlavi,
0: sì,
1: e mi sono uscite foto di volpi,
0: comunque,
1: e quindi ho capito che dovevo affinare la ricerca.
0: Sinceramente spero in un biopic al più presto di Netflix su quest'uomo, perché è un uomo leggendario.
1: Sì.
0: Allora, lui fino a 35, lui ha fatto il calciatore fino a 29-30 anni, poi classica storia dell'infortunio al ginocchio, se no dov'ero, immagino Renard parlava così in Francia, sostanzialmente appunto il Mr. Wolf dei mondiali, che però fino a 35 anni faceva il netturbino, quindi insomma puliva le stazioni di servizio, e non solo in Francia, e si occupava della spazzatura. Poi tramite una serie di coincidenze astrali riesce ad avere sempre più spazio nelle panchine africane, arriva ad avere la panchina dello Zambia, che porta la vittoria nel 2012 della Coppa d'Africa. Ma vince di nuovo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, poi anche Marocco, che riporta
1: Marocco
0: i mondiali dopo 20 anni, Arabia Saudita, con cui vince nella gara inaugurale dei mondiali del 2022 in Qatar contro l'Argentina, che poi diverrà campione del mondo, diventa una leggenda sostanzialmente di tutto, e infatti la Tunisia lo chiama poi a sostituire Demouchy dopo la prima partita, che va malissimo per la Tunisia, va malissimo anche la seconda, 4-0 dei nordafricani che subiscono contro il Giappone. Giappone secondo me è una delle squadre culto di questa competizione. Non so, guarda, ne parlavamo ieri, non so tu cosa ne pensi di quello che esce sempre dalla partita del Giappone per quanto riguarda il contesto, ovvero i tifosi giapponesi che puliscono lo stadio, puliscono gli spogliatoi. Io ieri ho detto che secondo me un po' hanno stancato. Poi tra l'altro ho trovato uno studio della BBC, quindi non di Alessandro Di Nardo, che spiega come questo sia un comportamento di facciata, perché nelle famiglie giapponesi, il Giappone ha una struttura molto patriarcale, i giapponesi maschi non fanno niente, e quindi fuori da casa, negli stadi internazionali, puliscono tutti. Mi immagino la moglie giapponese che vede il marito che è lì a Seattle a levare i mozziconi di sigarette, dice: ma come, ma qui non sposta nemmeno il bicchiere a cena. Però questo è una cosa, a te piace questo comportamento?
1: Beh, da un lato è in linea anche con l'immagine, ma soprattutto con la concezione che abbiamo del popolo in termini di cultura, di atteggiamento. Poi questo studio della BBC me l'ero perso, e quindi probabilmente si mescolano un pochino le carte sul tavolo. Devo dire che sono tanti comunque i tifosi che si appassionano al Giappone, proprio perché dà l'idea di una realtà calcistica alla quale ci si può avvicinare nel tentativo di trovare anche qualcosa da sostenere, che non sia ovviamente la nostra nazionale, che anche a sto giro non è riuscita a qualificarsi. Quindi tra le squadre per cui si simpatizza, devo dire che il Giappone,
0: certo, hanno una maglia bellissima, hanno una squadra molto forte, hanno un allenatore molto bravo, e ieri hanno vinto una partita speciale per i mondiali, perché era la 1000ª partita nella storia dei mondiali. Quindi il 4-0 del Giappone, vittoria più larga nella storia dei mondiali della nazionale nipponica, si sviluppa anche grazie a quello che è uno dei talenti più fulgidi del Giappone, che è Neito Nakamura, classe 2000 del Stade Reims. Ha rubato anche l'occhio al direttore, se non sbaglio, Tommaso Loreto, un giocatore molto elettrico e frizzante, la cosa più vicina a Neymar Junior nipponico che abbiamo mai visto per ora. E dopo 3 minuti fa il panico nell'area tunisina, e serve l'assist all'ex Lazio, che la Fiorentina ha trovato quest'anno in Conference League, giocatore del Crystal Palace, ovvero Daichi Kamada, che segna dopo aver segnato anche nella gara inaugurare contro l'Olanda. Poi si scatena Ayase Ueda, che è un attaccante capocannoniere della scorsa Eredivisie, come per dire che insomma il Giappone non è una squadra hipster, cioè ha giocatori forti, gioca nel Feyenoord, 25 gol in Eredivisie, ieri ne ha fatti due, uno tra l'altro molto bello per appunto il 4-0 della squadra giapponese, che va a 4 punti e quindi mi sembra molto vicina al passaggio del turno. Segna anche Yuna Ito, che conclude un'azione in verticale per il 3-0, poi appunto chiude i conti Ueda. Questo per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ti è piaciuta la partita di ieri sera? Sei arrivata alle ore, non so, che sinceramente non mi ricordo.
1: No, io ho guardato la Germania, poi ho mollato. Volevo farti una battuta su Ito, ma ho troppo rispetto, dai, anche per il tempo che metti a disposizione, quindi la soffoco. No, dai, volevo dicelo, chiederti dove fosse ora, cosa avesse fatto. È Ito,
0: è bella. Basta. Ito, sì,
1: basta, dai, infatti, parla
0: però,
1: di età,
0: però
1: di
0: questo
1: me.
0: Ito è un termine toscano, quindi è già introiettato un po', non si dice su, no, Ito.
1: No, su non si dice.
0: Come si dice per dire se n'è andato? Perché
1: in
0: Ito
1: che
0: è bello Ito.
1: Sì, vabbè, dipende, dai. No, con Giacomo tra l'altro avevamo pensato di riproporlo, perché durante un venerdì di quelli nei quali non c'era veramente nulla di cui parlare a tema Fiorentina, gli ascoltatori mi hanno messo in difficoltà chiedendomi anche qualche termine toscano, qualche modo di dire. Ci si voleva organizzare per fare poi la contropuntata, quindi mettere in difficoltà
0: bello
1: gli ascoltatori. Il problema
0: sono
1: che
0: termini,
1: non è così semplice, più un discorso legato alla pronuncia, e ce ne sono veramente pochi, e quei pochi, i nostri ascoltatori, sono stati prontissimi nel sottolinearli. La famosa cadrega resa celebre, sì, anche da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è venuto in mente un'altra cosa: se io ti dicessi, ora provo con te,
0: vai,
1: perché non c'è Giacomo Galassi, Mukela.
0: Intanto a te, a famiglia, posso dire, no? È un'offesa? No.
1: Vuol dire smettila.
0: Ah, ok, Mukela.
1: Sì.
0: No, io mi ricordo anche dall'esperienza avuta anche durante un calciomercato, quando sono andato a trovare anche il Viola Club Milano Brianza della Shigera.
1: La nebbia,
0: Shigera,
1: sì.
0: La
1: tra l'altro
0: Viola.
1: Li salutiamo, Achille e tutti gli altri membri, reduci
0: la
1: anche
0: nebbia,
1: da un torneo, tra l'altro, di calcio, di cui ci ha parlato, tante attività e un'estate che ovviamente vedrà il club impegnato nei nuovi tesseramenti, con la speranza di poter prendere parte ai tanti eventi che vi racconteremo e che celebreranno quest'estate il centenario del club.
0: Guarda, ti sei alzata alle 6?
1: Sì.
0: E quindi hai visto
1: anche
0: sicuramente
1: ieri
0: Ecuador Curaçao?
1: No.
0: Peccato, perché guarda, è il secondo 0-0 di questo mondiale, che ci porta una storia bellissima come il primo. Nel primo c'era la storia di Vosigna, di Capoverde,
1: sì,
0: che abbiamo raccontato nelle scorse puntate.
1: A quanti follower è arrivato?
0: No, guarda, te lo faccio.
1: Io ero ferma a 14 milioni, ma secondo me negli ultimi giorni potremmo essere saliti. Ah, io non so nemmeno dove si guardano, ma per chi m'hai preso?
0: Ah, no, si è un po' stabilizzato, 14.9 milioni.
1: Vabbè.
0: Vuoi
1: siamo
0: sapere chi lo
1: 15.
0: Segue della redazione?
1: Sì.
0: Te lo dico subito. Allora, lo segue, tra l'altro Bibi Velluzzi, che è un collega,
1: lo salutiamo,
0: che salutiamo, Andersinio Marquez, che è un altro collega che salutiamo, ora non sono cose personali, insomma, sono i seguiti.
1: Tanto Alessio, responsabilità tua.
0: Alessio Del Lungo, quindi potrebbe
1: Del,
0: essere.
1: Lo salutiamo.
0: Un altro della scuderia Del Lungo, e poi tanti altri, ovviamente, lo seguo anch'io con diversi account. Questo per dirvi che è a 14.9 milioni. Siamo
1: grazie alla redazione di Radio Firenze Viola.
0: Sì, okay. 15 milioni. Dicevo della prima storia di Vosigna, ma ieri c'è stata una storia, non so se più bella, più particolare, quella di Eloy Rum, 37 anni, portiere di Curaçao, che nella notte ha effettuato contro l'Ecuador 0-0 15 parate.
1: Wow.
0: Il maggior numero di parate fatte in una singola partita di un mondiale, secondo solo ad Howard con gli Stati Uniti contro il Belgio, ma allora erano un quarti, eravamo arrivati ai tempi supplementari, quindi nei 90 minuti rimane la prestazione migliore di un portiere nella storia dei mondiali, da quando ovviamente si contano i tiri in porta, quindi negli ultimi 30-40 anni. Eloy Rum, 37 anni, c'è anche tutto diciamo il portfolio di parate possibili se rivedete gli highlights, perché parte su con una grande parata su Ever Valencia, poi si ripete su Yeboah, Gonzalo Plata, praticamente mura la porta di Curaçao, ovviamente a fine partita, primo punto
1: eroe
0: storico,
1: del giorno,
0: primo punto storico di Curaçao ai mondiali, lui è l'MVP ma proprio per distacco, si mette a piangere, tra l'altro lui nel post partita dice che la prestazione la dedica al padre, che è scomparso nello scorso novembre. Gli aveva promesso che sarebbe andato ai mondiali, quindi almeno questo si è compiuto prima della sua scomparsa. E poi ha detto: alla fine, a fine partita mi sono messo a piangere, ho chiuso gli occhi, ho pensato alla mia scelta di giocare per Curaçao fatta nel 2015 col sogno di giocare un mondiale. Ora voglio una statua a Curaçao. Quindi credo che insomma sia abbastanza facile per lui avere comunque anche questo riconoscimento nazionale. Lui è legato anche a Messi, quindi torna a Messi, perché gioca a Miami, ma non nell'Inter Miami, ma nell'FC Miami, squadra di seconda divisione. E poi divenne virale qualche anno fa, nel 2023, dopo un amichevole contro l'Argentina, 7-0, tripletta di Messi, quando dopo la partita andò a chiedere la maglia di Messi, lui gliela donò e si mise a piangere. Quindi questo anche per dire,
1: sensibile,
0: insomma,
1: come sì, ragazzo,
0: sì, la dimensione ultraterrena di Messi anche oggi possiamo fleggare questa parte di questa splendida trasmissione. E tra l'altro lui fu chiamato in nazionale dall'allora CT Patrick Kluivert. Ora in panchina c'è Dick Advocaat, due olandesi, questo perché Curaçao ovviamente è uno stato particolare con giurisdizione olandese, diciamo che ha una minima autonomia per quanto riguarda almeno le competizioni sportive dal 2010, per il resto è una nazione che rende conto ancora ai Paesi Bassi, alla corona dei Paesi Bassi. Infatti ieri re Willem e la regina Maxima, re e regina d'Olanda, erano negli spogliatoi a festeggiare, perché ovviamente è un po' un trionfo anche dell'Olanda questo, per una delle più belle storie secondo me, Eloy, sì, Room Curaçao Remember the Name, insomma una storia molto bella. Poi
1: qualche altra chicca, sì, così
0: dai,
1: arriviamo a sì, dare sì, la linea anche a Francesco Benvenuti. Ovviamente altre, Dido ovviamente mi chiede: ma che dice Di Nardo? Buttalo fuori.
0: No,
1: ma poi non abbiamo regista, c'è il pilota
0: fuori,
1: automatico,
0: infatti,
1: in questo momento Radio Firenze Viola per quanto riguarda la regia, quindi
0: mi dovrei autobuttare fuori, sarebbe complicato, già sarà complicato lo stacco, però poi ci ragioniamo, ancora non è il momento.
1: Non ci avevo pensato.
0: No, ma prendi tempo, fai un balletto, fai qualcosa, ti rimetto lo stacchetto e poi facciamo quello che c'è da fare.
1: Altro aneddoto. Vai. Aspetta, su Renard, se ci fate caso, in panchina veste sempre con una camicia bianca, sì, aderente e sbottonata. Tutto nasce nel 2010, no, in Coppa d'Africa, quando era in panchina dello Zambia. Vinse la Coppa d'Africa vincendo tutte le partite tranne la seconda, partita in cui indossava una camicia azzurra. Ecco perché indossa sempre la camicia bianca. Ringraziamo
0: Bellissimo.
1: Stefano69, che è stato contagiato anche, sì, dalla voglia di questo mondialito.
0: Bellissimo, uno degli aneddoti che avrei voluto dire io, però ovviamente
1: però
0: lo spaccerò come
1: prima
0: mio, Stefano, e ti avverto subito, metto le mani avanti.
1: Ma infatti è esperto anche di scouting il nostro
0: Stefano,
1: ti dimostra che arriva prima persino sulle notizie relative
0: Bravissimo.
1: Agli aneddoti.
0: Bravissimo. Per quanto riguarda invece
1: oggi
0: le partite di oggi, tra pochissimo alle 18 in campo Spagna e Arabia Saudita, a proposito di Renard, insomma ci aspettiamo un Lamine Yamal ancora non al 100%, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, vedremo se giocherà da titolare per poi uscire o entrerà a gara in corso. La Spagna si deve rifare appunto dallo 0-0 contro Capoverde. Poi alle 21 Belgio-Iran, partita che si trascina delle polemiche principali legate alla situazione dell'Iran, insomma sappiamo, sì, in evoluzione anche il contesto geopolitico tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma si è lamentato il CT Amir Galionei, perché sappiamo che in questo momento l'Iran è chiamato a giocare le sue tre partite, una l'ha già giocata, sì, in territorio statunitense. Ma Trump vuole per la sicurezza, per altro, sì, per quello che vuole, cittadini iraniani per il minor tempo possibile sul suo territorio, e quindi l'Iran si allena in Messico e poi fa dei viaggi molto impegnativi, e quindi lo stesso Galonei ha detto che un simile comportamento non è adatto a un mondiale, non inviti una squadra per non accettare il suo staff di supporto, perché poi alcuni membri dello staff non hanno ricevuto il visto, così fiacchi il morale e affatichi la testa dei calciatori, ci avevano promesso più riposo tra una partita e l'altra, spero che d'ora in poi si mantenga la parola data, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima. C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi, ci dice il CT dell'Iran. Altra polemica, e qui ti voglio coinvolgere, perché dall'altra parte c'è il Belgio che ha pareggiato la prima partita contro l'Egitto con autogol, diciamo, propiziato da Lukaku. Una delle stelle di questo Belgio in fase calante, diciamo, come generazione d'oro, è Jeremy Doku, esterno funambolico del City, che però non sappiamo se giocherà questa partita, perché c'è un fatto. la moglie è incinta, sta per partorire, e Doku è in mezzo a due fuochi. Sarebbero dei fuochi meno accesi se non si trattasse di un mondiale. In questo caso diventa una questione nazionale, perché una giornalista che si chiama Pierron ha detto che se vai a lasciare tutto questo, il mondiale, per assistere alla nascita di tuo figlio, non ha senso, perché il papà non serve a niente durante il parto. Ci sono tifosi che fanno sacrifici enormi per vedere una partita, e tu non ci vai solo per tagliare un cordone ombelicale, ha detto Franz Pierron. Tu che sei chiamata in causa quanto concetto di maternità, mi dirai la tua su questa polemica.
1: Il ruolo da protagonista spetti alla mamma in occasione del parto è innegabile, non ci voleva certo la riflessione della giornalista, che forse però non tiene conto magari dell'apporto dal punto di vista del sostegno emotivo che questa donna può sentire di necessitare. Io credo non si possa generalizzare, perché è un'esperienza talmente personale, anche nello svolgimento, che ogni tipo di giudizio risulta fuori luogo. Direi che non vorrei essere nei panni del giocatore, perché in effetti nessuna delle due ti ricapita così spesso.
0: Poi mi immagino anche se tu accetti di rimanere con la nazionale, poi
1: ma se anche decidi di tornare per assistere al parto, il figliolo nasce quando sei in volo, perché tanto queste cose funzionano così. E quindi becco e bastonato.
0: Che poi questo
1: ti perdi il mondiale, ti perdi il parto.
0: Sì, c'è una letteratura molto lunga legata ai parti di mogli di calciatori. Mi ricordo una volta Sarri che concesse un permesso di pochissime ore per Koulibaly. Sì. Lo pregò in ginocchio Koulibaly di andare a fare di andare a assistere al parto della sua compagna. Tornò tutto trafelato prendendo 1000 aerei per un Sassuolo Napoli, perché Sarri gli disse: tu puoi andare, ma devi tornare subito qui perché mi servi. E Sarri lo mise in panchina per quella partita. Quindi questo anche per quanto riguarda le ripicche di alcuni allenatori, soprattutto toscani, mi viene in mente. Però vediamo ai Pan 1000 stasera alle ore 21 per capire se ci sarà Jeremy Doku, se la seguirà dall'aereo, se la seguirà dalla sala parto di Anversa o
1: ci scrivono se ci fosse
0: città.
1: Stato Moise Kean al posto di Doku, la scelta sarebbe stata chiara, puntini nessun riferimento.
0: Vabbè, ma sono al di là di tutto, sono situazioni personali. La cosa curiosa e divertente che il mondiale amplifica tutto, e quindi anche questo diventa una polemica nazionale, perché in Belgio si parla solo di questo.
1: Quindi non si fa solo a Firenze, non si fa solo relativamente ai tesserati della Fiorentina,
0: no,
1: è un fenomeno
0: potenza
1: universale, in questo caso, come giustamente sottolinei, amplificato dal mondiale. Hai un minuto e mezzo, due, perché poi dobbiamo trovare il modo di chiudere questa trasmissione.
0: Siamo in chiusura, ricordo solo gli appuntamenti, appunto Spagna Arabia Saudita ore 18, ore 21 Belgio Iran, ore a mezzanotte Uruguay Capoverde, questa non te la perdi, vero?
1: Questa mi sa che provo, vediamo, perché
0: e poi alle 3, solo per palati finissimi, Nuova Zelanda Egitto, dove c'è
1: però bella
0: uno dei giocatori più famosi di questo mondiale contro Salah, perché lo sai che Tim Payne, terzino della Nuova Zelanda, è diventato famoso perché uno youtuber argentino ha detto: secondo me lui è il giocatore meno famoso dei 1300 del mondiale, e quindi di riflesso è diventato famosissimo prima ancora di Vosigna, tant'è che ha strappato anche un contratto da professionista in Paraguay, pensa te, e ovviamente contro ci sarà Mohamed Salah al suo ultimo mondiale, quindi attesa massima. Chiudiamo con l'appuntamento per i cultori della religione: alle ore 19 di domani c'è Argentina-Austria. Nonostante il ricorso che definirei infantile e bambinesco dell'Algeria, credo che Messi giocherà e quindi sarà.
1: E quindi
0: sarà
1: domani
0: molto
1: tutti
0: bello.
1: Alle 19 insieme ad Alessandro Di Nardo, pronti a vedere l'ultimo mondiale di Messi, si può dire.
0: Guarda, quell'altro Ronaldo ha fatto capire che, scherzando ovviamente, ha detto forse non è l'ultimo, dovrebbe arrivare ai prossimi mondiali, che però giocherebbe anche in parte in casa, perché sono in Portogallo, Spagna e un po' in Sud America, a 46 anni. Insomma, auguriamo al Portogallo di aver di meglio fra 4 anni rispetto a Cristiano Ronaldo, che poi torna in campo nei prossimi giorni contro l'Uzbekistan martedì alle 19. Io anche su questo aspetterei a fare il funerale al buon CR7, perché mi immagino tutti i contenuti che sono arrivati negli ultimi giorni e lui nella sua stanza criogenetica che li assimila tutti per cercare di fare 17 gol contro l'Uzbekistan.
1: E non mi stupirebbe. Alessandro, grazie per questa
0: grazie
1: meravigliosa parentesi.
0: Un po' la
1: ora
0: folla.
1: Concentratevi su di me, non guardate il
0: come
1: lato
0: quando la moglie deve andare a tagliare la torta e dice fai un po' te insalotto.
1: La taglia la moglie, perché come detto dentro casa fa tutto la moglie, casa invece è il marito che taglia la torta per prendersi meriti e falsare anche l'immagine pubblica. Concentrati appunto su di me, come detto siamo arrivati già in chiusura di queste due ore, spero piacevoli anche per tutti voi all'ascolto, che ovviamente saluto e ringrazio. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi non finiscono qui, perché tra poco, dopo la breve pausa, entrerà Francesco Benvenuti, i suoi ospiti, i suoi collegamenti, anche l'appuntamento immancabile con gli aggiornamenti di mercato con Niccolò Ceccarini. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona domenica, grazie anche ad Alessandro Di Nardo e ciao.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Entriamo di corsa, ma forse sarebbe meglio dire di rincorsa. 16:06 minuti, 21 giugno 2026, un paio di esclusive andate a segno subito per scioglierci un po'. Francesco Benvenuti in studio, 348-7513-933, 055-77-111-71. Questa è sempre Radio Firenze Viola e in regia c'è sempre Alessandro Di Nardo, che ha, come sempre, facoltà di parola, quindi se vuol salutare tutto il suo fan club può farlo.
5: Ciao!
4: Esclusiva andata a segno anche questa. Mi raccomando, continuate ad essere parte attiva e proattiva di questa sgangherata trasmissione, anche perché oggi comunque, rispetto diciamo alle ultime domeniche, rispetto agli ultimi weekend, siamo comunque arrivati alla fine di una settimana particolarmente intensa di argomenti. Ovviamente a farla da padrone è stata la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ma non solo, perché sotto questo punto di vista dobbiamo necessariamente ripartire dal mercato, da quella che sembra ormai una fine imminente del matrimonio sportivo tra Lucas Beltrán e la Fiorentina, e quindi ne riparliamo con chi conosce il calcio argentino, l'Argentina, i giocatori argentini come pochi altri. Lorenzo De Santis, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Allora, intanto grazie del tempo che ci dedichi in una giornata particolarmente piena di impegni per te. Comincio innanzitutto dando ormai questa trattativa che porterà alla Fiorentina, cercheremo poi più tardi anche con Niccolò Ceccarini di capire, si parla di una cifra tra i 7 e 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Però insomma, Lorenzo, siamo alle battute conclusive di una storia, quella tra Beltrán e la Fiorentina, che alla fine come definisci? Un grande rimpianto, un grande rammarico, un grande misunderstanding collettivo anche da un punto di vista tattico?
6: Sì, una grande illusione probabilmente, no? Perché se ci ricordiamo, quando il giocatore è arrivato in Italia c'era stato un testa a testa con la Roma, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato, poi è arrivato a Firenze, veniva a Firenze comunque forte di una stagione, di una consacrazione. Io che vivo spesso in Argentina vi posso assicurare che in quel momento, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, c'era Beltrán. Quindi parliamo di un giocatore che è arrivato veramente con delle aspettative molto alte, molto importanti. E poi, se si esclude qualche lampo, qualche momento con Italiano all'inizio, qualcosa un pallino, poi un giocatore che si è perso, io ritengo che si sia trattato comunque sotto di un grande equivoco tattico, perché il ragazzo sicuramente non è riuscito a calarsi in un calcio diverso per tanti aspetti con l'argentino. Probabilmente non ha trovato neanche un allenatore in grado poi di valorizzarlo in maniera adeguata, di trovargli comunque la collocazione ideale in campo, con tutto che non è facile, perché è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io rimango convinto che sia un giocatore che, per al di là dei moduli, per rendere al massimo abbia bisogno di girare intorno a un attaccante poi che abbia più struttura e più l'abitudine a stare dentro l'area, cosa che non piace molto a Beltrán. Quindi, visto che poi questo non è successo, oggi ci si trova comunque a cercare di trovare una soluzione che non è neanche così facile, per cercare di far quadrare i bilanci e anche poi appunto per vedere da dove poter ripartire.
4: Dal punto di vista di Beltrán, Lorenzo, tu che conosci anche il momento del River Plate, però questo tornare alle origini, cioè azzerare sostanzialmente questi 3 anni europei e ripartire dal River, che cosa vuol dire per la sua carriera?
6: Guarda, negli ultimi anni, specie per quel riguardo a River, c'è stato il ritorno di tanti giocatori ancora giovani, penso a Martinez Quarta, Pessella, che ha qualche anno in più, perché col ritorno di Gaciardo il River si era dato una missione, quella di tornare grande sia in Argentina che in Sud America. Il River viene da qualche stagione alla pari del Boca, peraltro un po' in chiaroscuro, con pochi successi, con molti dispiaceri, e quindi l'idea era di andare a prendere giocatori che militavano in Europa, molti che erano nati cresciuti nel River, se non in Argentina, e quindi questa era stata l'idea. Il progetto di Gaciardo 2.0 però è durato poco più di qualche mese, quindi si è bruscamente interrotto. Adesso c'è un cambio allenatore, c'è il Chacho Caudé, che sta incontrando delle difficoltà perché il River comunque è in sudamericana, non fa Libertadores, quest'anno è uscito malamente nei playoff del campionato, ha perso la finale in maniera rocambolesca, quindi oggi si sta cercando di andare a prendere dei giocatori che possano rappresentare delle sicurezze, o quantomeno dei giocatori che già conoscano bene l'ambiente. Per questo si è deciso di puntare con decisione su due nomi per l'attacco. Uno è quello di proprio di Beltrán, che l'anno scorso però era il numero uno in cima alla lista dei desideri dei Misionarios. Quest'anno c'è stato un avvicendamento invece in cima a questa classifica, perché il grande sogno del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Mm-hmm. Giovanni Simeone, che da quello che mi risulta sarebbe contento di tornare a 31 anni comunque a River, però c'è un problema legato al costo del cartellino, all'accordo col Torino, quindi è una trattativa che al momento è in stallo. Forse anche per questo si è cercato di accelerare con Beltrán, e credo che comunque questo aspetto, che non può non essere balzato all'occhio anche a Beltrán, può rappresentare parte delle sue perplessità, perché l'anno scorso in questo lunga tira e molla che alla fine si è concluso con un nulla di fatto, Beltrán era il grande desiderio del River, e c'era quel Gaciardo che l'aveva lanciato a richiederlo. Quest'anno, con un altro allenatore e un altro tipo di situazione, sono cambiati un po' gli equilibri, e quindi anche in questo può essere l'indecisione, il dubbio di Beltrán. Con tutto che c'è qualche voce nel mondo Misionarios che dice che l'arrivo di Beltrán potrebbe non escludere poi di fatto anche quello di Simeone. Questo poi apre un altro scenario sul quale poi bisogna un pochino lavorare per capire bene i contorni della faccenda.
4: Lorenzo, nel salutarti a proposito di calciatori argentini che però in questo momento sono negli Stati Uniti, un altro nome che è stato invece nel mercato in entrata accostato alla Fiorentina è quello di Matteo Silvetti, classe 2006 dell'Inter Miami, con un passato nel Newell's Old Boys. Chiaramente il percorso dell'MLS, ricordiamoci sempre che è su uno sviluppo di un anno solare, quindi in questo momento il campionato è fermo perché ci sono i mondiali. Quanto credi che per la Fiorentina di oggi, vista comunque la necessità di prendere giocatori di talento offensivo, anche se mi sembra Silvetti sia uno forse ancora un po' in cerca della sua definitiva posizione tattica, cioè è un profilo che secondo te si sposa bene con quelle che sono le necessità attuali della Fiorentina di Paratici?
6: Parliamo sicuramente di un ragazzo di talento, un ragazzo che ha fatto vedere di avere una stoffa importante, tant'è che si era interessato a lui l'anno scorso anche l'Inter, che aveva intavolato una trattativa, poi si era tirato indietro per i costi troppo alti, l'operazione in relazione al valore monetario del giocatore, che è un classe 2006, quindi è un giocatore che sicuramente deve ancora dimostrare, anche perché poi il campionato dell'MLS, lo sappiamo, è un campionato comunque meno qualificante, meno allenante, meno probante di tanti tornei europei, però è sicuramente un nome di quelli da tenere sott'occhio, per quanto a me risultino due aspetti: che la Fiorentina in questo momento dia priorità a quelli che sono i profili europei, quindi credo che poi lì ci sia un occhio di riguardo, campione italiano, tornei europei, e laddove si vada a puntare su un nome argentino mi risulta che un particolare gradimento lo riscuota quella randa del Boca, che è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, è un 2007 ed è un giocatore che a quello che so piace alla dirigenza fiorentina.
4: Lorenzo, grazie mille per il tuo tempo, è sempre un piacere.
6: Grazie a voi, alla prossima.
4: Alla prossima, grazie davvero a Lorenzo De Santis, che quindi aggiunge anche il nome di Thomas Aranda, giocatore del 2007. Se n'era già parlato in primavera come giocatore attenzionato da alcuni club italiani. Ci aggiungiamo anche, per quello che ci ha detto l'intermediario, agente, grande esperto di calcio argentino, Lorenzo De Santis, la Fiorentina. Ovviamente sotto questo punto di vista, insomma, stiamo sempre parlando di un club che dovrà vivere un'estate di ricostruzione, di una rosa che chiaramente, reduce dal quindicesimo posto, ha dimostrato di avere grandi lacune. Quindi, come sta facendo Paratici, e ne abbiamo parlato nelle prime due ore anche con la nostra Chiara Bevilacqua e i suoi ospiti, lavora anche fuori dal campo, poi arriverà un momento in cui si dovrà lavorare anche dentro al rettangolo di gioco. Saluto Damiano, detto Mr. Schadenfreude, che scrive bella benve, poi aggiunge: non molliamo mai, cheat Club Dogo, una citazione sicuramente apprezza anche il buon Di Nardo. Tra l'altro vi segnalo che 24 ore fa è uscita la versione deluxe di Bully, l'ultimo album di Kanye West, il GOAT, la musica hip hop, diciamo, statunitense, ma io vi potrei formare anche il GOAT della musica, appunto. E a capo Andrea da Milano: quanto sono fattibili Coleoscio e Torsved? Grazie. Guarda, sulla fattibilità vi rimando alle 17, quando ci sarà un frizzantissimo Niccolò Ceccarini on fire in una domenica della seconda metà di giugno, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Su Torsved io investirei a occhi chiusi. Ovviamente la premessa è sempre la solita, anzi due premesse. Numero uno, il centrocampo sappiamo benissimo essere il reparto che negli anni ha dato più da fare alla Fiorentina, che però poi è stata tanto brava, tra virgolette, a fare, quanto brava a disfare poi di sessione in sessione la sua mediana. Quindi, per i miei gusti personali, sapete benissimo che trovo quasi tutto il centrocampo della Fiorentina, per non dire tutto, inadeguato e mal costruito. Per prendere il Torsved della situazione, la Fiorentina deve garantirsi una rivoluzione totale in quella zona del campo, a partire da Mandragora, arrivando a tanti giocatori che poi rientreranno anche dai prestiti. Penso ad esempio a Somme, penso ad esempio a Richardson, però è un giocatore che ha dimostrato grande crescita. È vero, non è un titolare in questo mondiale, ma sinceramente la valutazione iniziale su quello che può aver fatto Torsved mi sembra non così strettamente legata, ecco, al mondiale. La Norvegia fin qui ha giocato una sola partita, vincendola in scioltezza contro l'Iraq per 4-1. Torsved è stato comunque uno dei protagonisti del primo slot dei cambi, peraltro Solbakken ne ha utilizzato uno per cambiare quattro elementi al 73esimo, quando la Norvegia in quel momento era avanti solo di un gol, questo va detto. Poi ha dilagato nel finale con Østergaard e l'autorete di Hussein, però è comunque un giocatore all'interno della rosa di una delle nazionali che si candida ad essere la grande sorpresa di questo mondiale. Quindi è un giocatore, secondo me, in grande espansione. Su Coleoscio ho sentito anche in questi giorni in radio pareri molto discordanti. È un giocatore che ha una storia sicuramente molto frammentata. È un 2004, giocatore che secondo me ancora a livello di club deve trovare un po' la sua continuità. Per certi versi ricorderebbe un po' l'acquisto di Ndur, un po' anche per una storia personale, se vogliamo, in cui il giocatore ha dovuto ripartire tante volte, anche calcisticamente parlando, da tante realtà diverse. Quest'anno, prima parte di stagione in cui non si è mai visto sostanzialmente con l'Espagnol, seconda parte di stagione con il Paris FC in cui si è visto molto di più, 17 volte in campo, in Ligue 1 soltanto 3 dal primo minuto. Cioè, come avrebbe detto in un vecchissimo estratto di un intervento dello stesso Di Nardo qui davanti a me, è stato il backup di Iconé. Quindi, ad esempio, ho sentito Tommaso Loretto particolarmente pimpante sull'argomento. È chiaro che, insomma, è un giocatore che deve ancora un po' trovare la sua definitiva anche posizione in campo. Può giocare a sinistra, può giocare a destra, a piede invertito. È tutto, secondo me, ancora un po' da costruire questo ragazzo. Ecco, poi, ovviamente, ripeto, da un punto di vista di fattibilità, caro Andrea, dalle 17 ci sarà un Niccolò Ceccarini particolarmente pimpante. Ricordo un po' anche quelle che sono le novità, diciamo, di giornata: l'anticipazione di Andrea Giannattasio per quanto riguarda il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, con Claudio Filippi, ex Juventus, ex Milan, ex staff di Allegri, ex staff di Conte, che è uno di fatto degli innesti suggeriti, studiati da Fabio Paratici per la Fiorentina, in questo caso chiaramente per lo staff di Grosso. E poi ho letto ovviamente sui social grande bagarre per quelli che sono stati i nomi fatti per la panchina della Primavera Viola, che ha salutato Galloppa destinazione Modena, tra il Marco Parolo della situazione l'anno scorso con il Milan under 16, Daniele Buzzegoli con un passato anche nel Como, è spuntato anche il nome di Leonardo Bonucci, che ovviamente ha scatenato grande dibattito, applausi da una parte, fischi dall'altra, curiosità di insomma cercare anche di capire che cosa può davvero così studiare il Paratici della situazione, che cosa può avere in mente nel magari suggerire un nome del genere per la panchina della Primavera e in generale per quella che è l'apice di un lavoro fatto all'interno del settore giovanile, tanto anche sottolineato dallo stesso Paratici in una conferenza stampa che ormai ha perso chiaramente un po' anche del suo valore, ma che comunque ha lasciato in quell'ora e dieci mal contata tanti argomenti di discussione, anche per alcuni aspetti abbastanza diciamo curiosi di quello che ha detto Paratici, considerando che al suo fianco c'era un dirigente che insomma questi anni se li ha vissuti tutti, ecco, e che quindi era in un certo senso anche direttamente parte in causa di certi riferimenti messi lì da Paratici. In tutto questo, tra meno di due ore ci sarà l'inizio di una nuova giornata, diciamo da un punto di vista di orario europeo, per il mondiale, dopo il rotondissimo 4-0 di una delle nazionali che, se avrà un po' fortuna negli accoppiamenti, punta almeno ai quarti, ma io mi tengo quella almeno, lo scrivo con un po' di titubanza perché bisogna sempre essere prudenti, però mi sembra il Giappone davvero con le potenzialità, ripeto, con un po' di fortuna, di poter imitare quello che ha fatto il Marocco l'anno scorso. Tutto molto prematuro ovviamente, appena la seconda partita, comunque 4 gol segnati alla Tunisia dopo il 2-2 con l'Olanda, che nel frattempo ha restituito un curioso favore alla Svezia, nel senso che la Svezia aveva esordito vincendo 5-1 con la Tunisia e poi la Svezia si è fatta rifare lo stesso risultato al passivo, di fatto rovinandosi anche nel discorso migliori terze, perché potenzialmente con quel più 4 iniziale, anche arrivando terza, avrebbe avuto magari ancora se dovesse poi far punti col Giappone, può ancora chiaramente giocarsi un posto tra le prime due, però insomma ora è a zero a livello di differenza reti, sappiamo che ne passano 8 su 12 tra le terze dei 12 gironi, ecco, questo zero attuale non è foriero di certezze, mentre direi che per la Tunisia non è foriero di certezze questo meno 8 in due partite. Oggi, dicevo appunto, per diciamo gli amanti di orari consoni, alle 18 c'è Spagna Arabia Saudita, diciamo accoppiamento che non mi fa impazzire, ecco, partita che non mi scalda particolarmente. Già più intrigante Belgio Iran a partire dalle 21, e poi come di consueto mi sento molto in difficoltà, ecco, nei confronti del fuso orario, attacco frontale al fuso orario e a chi ha organizzato gli orari, perché sinceramente le due partite, le due must see, come avrebbe detto Paratici ma anche Di Nardo, sono Uruguay Capoverde a mezzanotte e Nuova Zelanda Egitto alle 3 di notte. Ecco, queste sinceramente sarebbero state le mie partite, ma non credo di essere in grado di vedere né l'una né l'altra. Poi tra invece poco più di 24 ore c'è la partita di Alessandro Di Nardo, perché gioca Leo Messi, Argentina Austria, poi alle 23 Francia Iraq, e poi avanti tutta con chi vuol vedersi Torsvet, c'è cioè Norvegia Senegal alle 2 di notte e alle 5 del mattino Giordania Algeria, e qui si sale davvero di livello e non ci si ferma più. Questo insomma un po' il quadro, il punto della situazione. Su Beltrano ovviamente diteci anche la vostra, ci sarà tempo e modo di parlarne anche nei prossimi giorni, perché insomma sono molto d'accordo con quello che ha detto Lorenzo De Santis, cioè in fin dei conti è stata una grande illusione e Beltrán paga e pagherà un errore clamoroso di valutazione da parte della Fiorentina dell'epoca, e indipendentemente dal ballottaggio vero, totale, parziale con Julián Alvarez, l'investimento che la Fiorentina ha fatto su Beltrán in quel momento storico, in quel contesto, in quel preciso momento anche della storia della Fiorentina di Commisso, a distanza ormai di 3 anni, grida vendetta e resterà comunque, come poi si è palesato anche dai risultati che sono emersi, una macchia su quello che avrebbe dovuto essere l'investimento fatto dalla Fiorentina in quel momento e che poi non è stato. Lo possono dire i numeri, lo possono dire le questioni tattiche, la continuità, la discontinuità. Certo, un giocatore che chiude con 96 partite giocate con la maglia della Fiorentina e 16 gol, di cui 5 in conference, e quindi sostanzialmente chiude la sua avventura in Serie A con 65 presenze e 11 gol, intanto, come diceva prima anche Lorenzo, ha dimostrato di non essere un attaccante classico, canonico, un giocatore che avrebbe avuto bisogno di una prima punta ben più strutturata per far bene, però anche è vero che se poi si va a vedere anche quello che è successo nel 24-25 con Palladino, giocatore che ha perso via via continuità, che ha perso via via anche centralità all'interno della rosa della Fiorentina, fino ad arrivare al prestito col Valencia, che vi ricordo si chiude con 3 gol, di cui 2 segnati a un club non di Primera División, Coppa del Rey. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, capisco diciamo così anche quelli che avevano scommesso su Beltrán, poi però alla prova dei fatti, e ve lo dice uno che per esempio a un certo punto ha dovuto mollare la presa e fare ammenda su Richardson. Io pensavo che Richardson avesse tutto per poter far bene in un contesto come quello italiano, con un certo tipo di indirizzo. Poi è mancato l'indirizzo, ma è mancato purtroppo anche il giocatore, e infatti resta anche quello un investimento in doppia cifra, perché il giocatore fu comunque pagato un decino fatto bene. È un investimento che non ha dato nessun tipo di frutto. Peraltro un prestito poi fatto male, come quello al Copenaghen, il giocatore è finito fuori rosa in un club che stava e ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia recente, quindi ora te lo ritrovi in rosa ancora una volta, avendo perso tutto il valore che aveva costruito, mi viene da pensare soprattutto poi con l'apice della partecipazione alle Olimpiadi, e ora non ti ritrovi più niente in mano. Noi invece ci ritroviamo non in mano con un pugno di mosche, ma con in mano ancora 1 ora e mezzo insieme in diretta fino alle 18. Ci fermiamo, primo piccolo break di questa seconda parte di diretta di Radio Firenze Viola, e tra poco siamo ancora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci qua, inesorabilmente, 21 giugno 2026, 16:32, Radio Firenze Viola, il weekend di Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. So che Di Nardo voleva fare anche un punto meteo, in stile, se vuoi, anche, non ricordo il nome del meteorologo dei Griffin, che ricorderai aveva, diciamo, un potere fantasmagorico, cioè quello di dare le previsioni del tempo in mezzo decimo di secondo. Personaggio iconico della fortunatissima serie
0: Holly Williams.
4: Ecco, Holly Williams, molto bene, molto bene. Personaggio, ribadisco, iconico, per quanto le sue apparizioni fossero tipo 5 secondi ogni 15 episodi, però quei 5 secondi sinceramente mi hanno sempre donato gioia, serenità e così un riferimento.
0: Intanto piove.
4: Ecco, perfetto. Questo è il nostro Holly Williams, esclusiva andata a segno. Magari sono previsioni del tempo di un'ora
0: pioveva,
4: fa. Ecco, forse pioveva era meglio. Tra l'altro Claudio invece ci invia uno sticker di Paratici, noi siamo comunque contenti anche di ricevere gli sticker, che ormai fanno un po' parte di questo 2026 in tutto e per tutto. Continuate ovviamente a scriverci, via via chiaramente vi leggiamo in questa domenica, dove ricordiamo ancora una volta quelle che sono le notizie in primo piano, la novità imminente per quanto riguarda lo staff di Fabio Grosso, con Claudio Filippi, ex Juventus e Milan, come nuovo preparatore dei portieri. Trovate anche questa mattina un bel focus curato da Giacomo Galassi su quanto la Fiorentina ha effettivamente pagato Beltran, analisi fatta attraverso i bilanci della Fiorentina. Il costo a bilancio di Beltran 24,81 milioni, comprensivi di 2,5 di commissione per gli agenti. Nel 2024 il costo del cartellino era stato di 19,7, lo scorso anno altri 5 milioni. Chiaramente sappiamo benissimo che quindi il costo del cartellino, ma anche tutte le varie voci che ad oggi compongono il cartellino di un giocatore, genera poi questo tipo non di confusione, però c'è anche la necessità in un certo senso di dover fare, ecco, molta chiarezza per quel che riguarda il costo totale poi di un giocatore. Mi fa piacere che questa citazione sui Griffin vi abbia, diciamo, portato gioia, come Lorenzo da Coverciano. Ragazzi, bisogna passare del resto dalle citazioni alte alle citazioni basse, dalla Schadenfreude di cui abbiamo parlato prima con Damiano, quindi la gioia maligna, termine meraviglioso della lingua tedesca, e poi appunto citare anche Holly Williams dei Griffin, perché la vita è così, è un continuo saliscendi tra alti e bassi, quindi anche tra riferimenti alti e riferimenti bassi. Quando invece si parla di calcio e si ha la fortuna di poterlo fare con il collega Alberto Bertolotto, ci sono sempre riferimenti alti, quindi bentornato a Radio Firenze Viola, caro Alberto.
5: Grandi, ciao ragazzi e ciao a tutti quanti, ciao Francesco.
4: Allora, caro Alberto, purtroppo partiamo, diciamo, da quello che è un mio personale rammarico, perché Alberto ci ha tenuto in un certo senso compagnia e ci ha guidato all'interno del percorso europeo della Fiorentina, quando in un momento nella fase eliminazione diretta, per un blocco spazio-temporale, la Fiorentina si è trovata ad affrontare lo Jagiellonia e il Rakuf nel giro di due turni consecutivi, quindi sono state quattro partite contro squadre polacche. Alberto, che collabora anche con alcuni media polacchi ed è profondo conoscitore del calcio polacco, ci ha aiutato davvero a capire che tipo di avversario era capitato sul percorso della Fiorentina, e ci ha anche fatto conoscere quello che è stato un po' la peculiarità dell'ultima extraclass, ovvero sia questo equilibrio meraviglioso che poi si è concluso un po', tra l'altro, Alberto, come ci avevi anche preannunciato. Mi piace un po' ripartire così da dove eravamo rimasti qualche mese fa, nel senso, perché io ricordo quando appunto impazzava questo interesse per l'extraclass anche a Firenze, tutti interessati all'argomento e tutti curiosi anche di vedere questo rendimento anche casalingo del Rakuf e dello Jagiellonia. Alla fine nessuna delle due ha vinto il titolo e si è tornati un po', diciamo, mi viene da dire anche alla regolarità di un campionato folle, privo di un capo dall'inizio a quasi alla fine. Poi alla fine c'è stato però una grande big che ha chiuso alla grande, no, la stagione.
5: Sì, ma infatti ricordavo che avevo detto, ma alla fine chi la spunterà, forse in diretta con te,
4: sì, finale, sì,
5: la spunterà l'Exposa, sì, è stato, perché insomma avevo capito un po' l'andazzo. Sì, esatto, è un campionato che non ha padroni, perlomeno non ha padroni chiari, no? C'è grande equilibrio. Poi quest'anno, apro e chiudo parentesi, c'è stato il grande ritorno del Górnik di Zabrze, che ha vinto la Coppa di Polonia dopo tantissimi anni. Łukasz Podolski si è ritirato così alla grande, adesso appunto diventa uno dei proprietari del club, e quindi sì, ricordo quelle settimane con Firenze, era diventato veramente un bel posto dove poter passare il mio tempo con voi, anche con tutti gli altri colleghi, è stato veramente bello.
4: Sappiamo che insomma la Fiorentina l'anno prossimo guarderà da spettatrice, mi viene da dire anche disinteressata, la Conference, perché poi insomma abbiamo parlato tante volte di questa dimensione un po' stagnante, e lo ha detto anche lo stesso Paratici in conferenza, ha detto: io non sono venuto alla Fiorentina per arrivare quattro volte di fila ottavo, che è un po' quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, quantomeno come dimensione da Conference, al di là dell'essere arrivata settima, sesta, ottava, è più, diciamo, la dimensione, se vogliamo, quello che è stato il riferimento di Paratici. Alberto, però, anche anche dalle colonne del Messaggero Veneto, ha seguito questa stagione non solo, anche quello che è stato il percorso dell'Udinese, e da qui possiamo in un certo senso ripartire, perché dicevo anche prima Alberto, la Fiorentina ormai è specializzata nel fare e disfare il suo reparto di centrocampo, ormai soprattutto nell'era commisso è un classico di ogni sessione di mercato. Anche in quest'estate ci sarà la necessità di intervenire pesantemente in quella zona del campo, e uno dei nomi, devo dire, più in vista tra l'altro all'interno della rosa dell'Udinese, osservato con interesse anche dalla Fiorentina, è quello di Jürgen Kelenkamp. Ci racconti un po' questo giocatore per chi magari a casa non dovesse aver così tanto seguito, ecco, le partite dell'Udinese e in generale il percorso di questo giocatore che dal 2024 è in Italia?
5: Sì, beh, guarda, intanto è Kelenkamp, mi piace ricordare come la sua provenienza sia certificato di qualità, perché io Kelenkamp è nato a Zeist, nei Paesi Bassi, ma Zeist non è una città qualunque in Olanda, perché è la sede della Federcalcio dei Paesi Bassi, perciò già questo fa capire che si è di fronte, è nato in un posto dove c'è qualcosa di buono dal punto di vista del pallone. E Kelenkamp è stato un'altra scoperta del reparto scouting dell'Udinese, di una squadra, di una società che veramente sotto il profilo della ricerca e dei giocatori, dell'individuazione dei giocatori, non è seconda a nessuno, anzi, e ritengo anche come Gino Pozzo sia veramente un maestro in questo. E poi si parla molto poco di lui, è molto poco pubblicizzato, ma è la mente di tantissime operazioni di mercato dell'Udinese, una fra tante sole delle ultime, ma insomma è una storia trentennale, ed è lui che un po' ha portato lo scouting in Italia quando studiava negli Stati Uniti e vedeva come le società americane degli altri sport andavano a caccia dei giocatori. E Kelenkamp ha avuto un rendimento, si può dire che sia esploso quest'anno, e in questo ovviamente molto aiutano anche le statistiche e i dati, perché ha inciso in maniera particolare nel tabellino dei marcatori, perciò le sue cifre risaltano assolutamente, perché nel centrocampo ha tre

0: del conto, è un calciatore che corre, sa inserirsi, sa calciare, piace molto a tanti club. Mi chiedo da un lato, e questa è l'unica perplessità che ho, a cosa possa servire alla Fiorentina nel momento in cui ci sono già Brescianini e Fabian, che sono due giocatori con un po' delle caratteristiche simili. Quindi questo mi fa presupporre che uno dei due, già Viola, possa uscire, per quanto appunto ci sia stato un riscatto obbligatorio su quello, se ricordo bene.
1: Sì, ricordi benissimo.
0: Ecco, oppure vada ad integrarsi in questo panorama di mezzali. Forse Kelecamp di un livello superiore può essere, va verificato appunto anche a Firenze in un'altra piazza. Sicuramente un giocatore di altissimo livello, l'ha dimostrato, come l'Udinese ha dimostrato di essere a riguardo una piazza dove, quando arrivano i semilavorati, escono prodotti finiti. E Kellenkamp era un semilavorato che potrebbe essere considerato un prodotto finito.
1: Riflessione molto pertinente quella di Alberto Bertolotto, perché poi la Fiorentina si sta muovendo paradossalmente, Alberto, anche su un giocatore come Torsvet di piede mancino, ma poi si torna lì, cioè al rischio davvero di arrivare ad un momento in cui, oltretutto, senza appunto anche la capacità di dare respiro alla rosa che comunque la Conference ti offriva settimanalmente, la Fiorentina non può permettersi di avere una rosa taglia XL in questa stagione. Quindi anche da un punto di vista di mezzali è chiaro che dovranno arrivare per forza di cose delle cessioni per poter rifare questo reparto da capo. Tra l'altro, insomma, in un contesto in cui, se guardo gli ultimi anni, l'Udinese, tra i tanti giocatori che così ha contribuito poi a lanciare nel grande calcio, se si va a vedere soprattutto adesso la sua zona centrale del campo, da Karlström che ha al mondiale a Kellenkamp, arrivando ovviamente per attacchi, sarà, non so se già quest'estate, comunque poi la grande cessione prossima dell'Udinese con tutto scritto in maiuscolo, insomma, si è un po' specializzata in anche capacità, no, di rigenerare quella zona del campo dove invece prima di questi tre, se vogliamo, c'era stata forse anche un po' di carenza di talento.
0: Sì, guarda, hai fatto un'osservazione molto pertinente e intelligente, perché ne parlavo anche con Maurizio Domizio. Meglio, Domizio sottolineava come l'anno scorso, Domizio, ex giocatore dell'Udinese, come tanti sapranno, sottolineava come ha visto aumentare la qualità del centrocampo dell'Udinese, dove appunto spiccava attacco, più diciamo un driblomane, ma più avere la palla tra i piedi rispetto a De Kellenkamp, che è uno che si inserisce. Questo sì, l'Udinese potrebbe anche prepararsi, insomma, a salutare entrambi. Poi dipende sempre dalle cifre che arrivano, perché l'Udinese è una bottega che ha i suoi prezzi. Se arriva l'acquirente e soddisfa le richieste appunto del venditore, il giocatore può partire, altrimenti sta a Udine. Questa è sempre stata una cosa che ha caratterizzato l'Udinese. La Fiorentina potrebbe anche costruire, tornando anche alla mia riflessione di prima, un reparto di mezzali che, insomma, tutte brave a inserirsi, magari più che a cucire il gioco. Sul numero dei giocatori hai ragione tu, che una rosa XL può essere rischiosa con solo campionato. Ritengo allo stesso punto, come alla luce dei molti infortuni che si verificano durante la stagione, che non va sottovalutato questo aspetto, e bisogna anche tener conto di una situazione che può spesso cambiare, no? Con tanti giocatori che sono costretti a lasciare il campo per appunto un malanno muscolare, per un guaio fisico. I 5 cambi danno la possibilità a tanti, quindi sono tutte riflessioni che onestamente io faccio ad alta voce assieme a voi, e ritengo anche allo stesso punto però che ci sono dei dirigenti come Paratici, un allenatore come Fabio Grosso, che ne sanno più di me e stanno facendo le loro valutazioni. Sicuramente sbagliano anche loro, questo sì, però ne sanno più di me. Devo sempre a sottolineare la differenza tra noi giornalisti e i dirigenti e gli allenatori, che ne sanno più di me, per quanto sbagliano anche loro, ovvio.
1: E mi metto volentieri anche nella lista e mi aggiungo al nome di Alberto rispetto a chi sicuramente ne sa di meno dei diretti interessati. Tra l'altro, in questa connessione tra Italia e Polonia, Udinese e Legia, chiaramente c'è il profilo di Costa Runjanič. Guarda, prima di ritornare un attimo anche su un altro ex giocatore dell'Udinese di cui si parla tanto e si è sempre, se vogliamo, parlato un po' in ottica Fiorentina, mi sposto un attimo proprio sulla Polonia, perché tra i tanti punti di contatto tra i t-

0: Italia e Polonia in questo momento c'è che tanto noi quanto in Polonia si stia in questo momento guardando il mondiale da spettatori. Come è stato vissuto, Alberto? Chiaramente parliamo di un contesto molto diverso, un paese con una storia calcistica anche molto diversa rispetto alla nostra, però se si va a vedere alcuni singoli è chiaro che questa mancata qualificazione ha avuto un peso, un significato, un risvolto anche abbastanza pesante, ma in generale come sono state vissute le ultime settimane e come vengono vissuti questi giorni in cui si guardano le altre nazionali in campo?
1: Beh, intanto la mancata qualificazione mondiale è stata presa naturalmente in maniera negativa, anche perché era stata era arrivato come CT Jan Urban, che ed era un nome che aveva davvero messo d'accordo tutti, e non è una cosa facile in Polonia, la pressione esiste ovunque, anche in Polonia, ed è stata valutata come da un lato una mancanza, perché comunque la Polonia da tanto tempo a questa parte, dal 2016 in poi, dagli europei ha sempre preso parte alle competizioni internazionali, agli ultimi due mondiali c'era, in Russia come anche in Qatar. In Qatar era avanzata agli ottavi, in Russia si era fermata malamente al giro di qualificazione. I mondiali si stanno guardando, questo sì, è chiaro che la mancata qualificazione della nazionale, purtroppo per tutti i paesi che non hanno appunto la propria nazionale tra Stati Uniti, Messico e Canada, sia un colpo che poi anche si riflette sull'audience e su quanto vengono seguiti i mondiali. Poi tra l'altro questo è un periodo anche un po' particolare in Polonia, perché già le squadre si sono radunate, il campionato comincia prima, comincia già a metà luglio in Polonia, perciò si è in questo trapasso, ci sono i mondiali ma c'è anche l'extraclasse che sta arrivando, e quindi il mondiale viene visto, ma chiaramente perché comunque c'è una maggior tendenza a guardare i campionati esteri rispetto a noi, essendo il campionato, e quindi anche le altre nazionali, essendo il campionato locale di livello minore, si guarda molto agli altri paesi. E infatti una cosa che qua mi sorprende sempre è che tanti hanno la maglia del Barcellona al di là di Lewandowski, ma tifano Real Madrid, tifo Liverpool, non so, tifo, per noi è inconcepibile, sì, fare una, certo, squadra straniera, no? Capisci quello che intendo, Francesco? Cioè, mentre qui loro quindi hanno sempre avuto questa tendenza un po' a guardare quello che succede fuori dalla Polonia. Detto ciò, quando gioca la nazionale si sente molto più che da noi, ecco. Quindi c'è questa cosa qua, si guarda perché c'è un po' di esterofilia, ma manca la nazionale che è più sentita da noi, insomma, le partite. Noi ci accendiamo magari i quarti, qua si accendono già nel girone di qualificazione. Ecco.
0: Alberto, a proposito di se vogliamo, anche questo è un giocatore che mette d'accordo tanti degli argomenti di cui abbiamo parlato, se vogliamo anche con l'aggravante di aver rappresentato una nazionale come la Serbia, che se vogliamo un po' l'esempio classico, canonico, almeno in Europa, di aspettative attese poi fatte a pezzi dalla realtà, un po' quello che se vogliamo è successo alla Turchia, che però quantomeno al mondiale c'era arrivata, salvo poi uscire già dopo due partite. Ecco, siccome è un giocatore che ogni tanto, in modo abbastanza ciclico, fin dal 2023-24 in poi, da quando poi lascia Udine, a un certo punto è un passo dall'Inter, poi non va all'Inter, poi va all'Atalanta, il primo anno non bene, il secondo altrettanto, dal tuo punto di vista è sorprendente, è stato sorprendente questo biennio, diciamo, con più ombre che luci da parte di Samardžić, o per come l'avevi visto a Udine nel triennio precedente c'erano già stati delle avvisaglie, dei sintomi su un giocatore a rischio, grandissima discontinuità ad alto livello?
1: Sì, onestamente Samardžić è questo. Contavo in una sua presa di continuità, ma allo stesso tempo ero consapevole un po' che questo è il giocatore, prendere un po' lasciare, però sottolineo sempre che il rigore più pesante della storia degli ultimi anni dell'Udinese era calciato Samardžić, quello contro l'Empoli al 105esimo, 106esimo, adesso non mi ricordo più, sul sì, 1-0 per l'Empoli alla penultima giornata. Chi è che si è presentato a calciare quel rigore lì e l'ha trasformato? Samardžić. Chi è che ha messo il pallone più importante della stagione dell'Atalanta quest'anno in porta nella partita col Borussia? Adesso non mi ricordo, ma eravamo a Firenze, erano quei giorni lì in cui si giocava con lo Jagiellonia. Samardžić. Quindi, cioè, sì, manca di continuità, me ne sono d'accordo, però nei momenti decisivi è uno che c'è, no? Cioè, come ogni serbo non ha paura di prendersi responsabilità, una cosa che caratterizzava anche i giocatori di basket, no? Sergio Taucher di Telecapodistria diceva sempre, no? Che i serbi non hanno paura di prendersi la responsabilità, esatto, dell'ultimo tiro decisivo, anzi lo vogliono proprio fare. Samardžić l'ha fatto, quindi sono curioso per questo, visto che Sarri è sempre stato un suo grande estimatore, di vedere cosa può fare il buon Maurizio con un talento del genere, che per me deve giocare più vicino alla porta, e a Udine giocava un po' più lontano dalla porta, e quindi lì mancava anche di essere un po' incisivo, insomma, negli ultimi metri, dove può dire la sua, per quanto la continuità, lo sottolineo, rappresenta un suo, la mancata continuità rappresenta appunto un suo difetto, come sottolineavi anche tu, insomma.
0: Nel salutarti, Alberto, e tornando all'Udinese, che comunque anche in questa stagione e in questa finestra di mercato mette comunque in vetrina tanti giocatori più che stuzzicanti per le squadre italiane, non solo, al di là di Kellenkamp, di cui abbiamo parlato in ottica fiorentina, ma non c'è solo la Fiorentina, dal tuo punto di vista quale sarà la grande cessione dell'estate bianconera?
1: Vediamo cosa succede con Zaniolo, perché non è scontato che rimanga, e vediamo cosa succede con Atà, perché comunque Atà è un giocatore che piace ed è un giocatore su cui tanti possono provare a investire. Buxa, il giocatore, insomma, l'attaccante dell'Udinese, diceva in un'intervista in Polonia che gli ricorda Bellingham, no? Chiaro, sono paragoni forti, però quella capacità che ha di prendere palla, di dribblare l'uomo, di puntare, insomma. Sono curioso di vedere quello, dato per assodato che, insomma, ormai Solé lascerà il Friuli, così come credo Christensen, ecco, però Christensen è già un giocatore, come dire, di secondo piano, no? Per quanto importante, quindi qui si associa il timore che hanno tutti i tifosi dell'Udinese, sarà l'ennesima estate di ricostruzione, no? Ma questo è un po' l'Udinese che a luglio si un po' rifà la squadra tra luglio e agosto, no? Questa è un po' la caratteristica di quel club, che è un po' un club di passaggio, come per tante volte abbiamo detto, insomma, quando si parla di calcio.
0: Caro Alberto, è stato un piacere, è stato bello anche, diciamo, avere dall'attualità un pretesto granitico per risentirci in radio, speriamo possa esserci qualche altra occasione lungo l'estate. Intanto un grande abbraccio, buon lavoro, buona serata e a prestissimo.
1: Grazie a te, Francesco, a tutti voi un abbraccione, spero di sentirvi presto.
0: Grazie davvero, Alberto Bertolotto. 16:54, ci fermiamo, si chiude qui la prima ora di diretta di Radio Firenze Viola col sottoscritto, Sava Sandir. Tra poco arriva niente meno che il sultano del prestito secco, Niccolò Ceccarini, e quindi state con noi.

0: tecniche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Eccoci qua, 17 e un minuto, 21 giugno 2026, un apparentemente anonimo appuntamento in una domenica, così, la seconda metà di giugno, che all'improvviso si accende, perché in linea c'è proprio lui, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della trattativa sfuggita per un euro, Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio!
2: Nero verdi, siamo forti!
1: Goal.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, eccoci, ciao!
1: Quindi direttore, ciao. Come andiamo?
2: Tutto bene, ora abbiamo avuto questo infortunio di Conè purtroppo, e questo ci dispiace molto per il ragazzo soprattutto, ma perché anche per la stagione nostra sarà un problemone, perché trovare un giocatore come Ismael Conè non sarà semplice. Poi abbiamo il problema che Torsved non rinnova e insomma non c'è più Giovanni Carnevali, la situazione non è idilliaca, ma noi abbiamo una società forte, una proprietà forte, quindi in qualche maniera troveremo il modo di andare avanti.
1: Mi sembra, come dire, il solito Niccolò Ceccarini con l'ottimismo sui neroverdi dalla sua, no? A guidare il tuo quotidiano.
2: Beh, d'altra parte, grande vende, cioè vuol dire, siamo tra un po' e ricomincia la Serie A, e quindi dobbiamo fare un buon mercato, cercare di sistemare delle situazioni e ripartire per fare anche quest'anno una salvezza che non sia preoccupante, che sia serena e che si possa anche valorizzare alcuni giovani, un po' come farà la Fiorentina tutto sommato, insomma, cercherà di valorizzare i giovani, abbassare un po' il monte ingaggi e trovare anche, voglio dire, dei talenti interessanti.
1: Bene, direi che potremmo quasi anche salutarci così, Nick, cioè con un paio di considerazioni random, senza un filo logico. Appuntamento alla prossima, e chi si è visto si è visto.
2: Beh, alla prossima, ora c'è il Gran Premio, sicché voglio dire, parliamo no, anche
1: il Gran Premio ormai no, Nick, insomma, c'è stata la MotoGP, la vittoria del solito Marquez,
2: ma
1: in scioltezza.
2: Bene, sta per partire il Gran Premio di Grazia, io francamente lì ci sarà 50-60 mila persone che hanno visto tutte le prove.
1: Ora, chi c'è in pole position? Chi c'è in pole position?
2: La Serpe.
1: Ah, ecco,
2: non so come mai abbia potuto fare questa folla davanti a Kimi, Antonelli, Hamilton.
1: Ma su, e gli altri. La Serpe su Ferrari, Mercedes?
2: No, la Serpe su Aprilia.
1: Pensa a te come si è allargata l'Aprilia, dalle 2 alle 4 ruote.
2: Vabbè, ma poi qui il circuito è bello,
1: Non c'è dubbio.
2: Vedersi la Paul di Luiz, tanta roba, sì.
1: Ascoltami.
2: Fila di bischierati.
1: Vabbè, che però apre qualunque tipo di collegamento della nostra storia radiofonica, no? Siccome in apertura abbiamo un attimo fatto il punto anche con Lorenzo De Santi sulla questione Beltran, volevo capire un po' da te, Nick, se ormai insomma è tutto fatto, è tutto apparecchiato.
2: No, allora, l'operazione è chiusa, è un prestito oneroso con obbligo di riscatto, penso siano 6-7 milioni di euro, il prestito oneroso per me non supererà i 500 mila euro, visto che anche i colleghi argentini parlano di queste cifre, e bisogna vedere se Beltran ci vuole andare. Il discorso è tutto lì, è un po' come l'anno scorso e l'anno prima con Mario Colpattino, il discorso è che lui, se non vuole tornare in Argentina, anche se qui siamo di fronte a River Plate, quindi una squadra che lui conosce molto bene, l'operazione non va in porto, quindi ancora non c'è stato l'ok definitivo da parte di Lucas Beltran. Io mi auguro che alla fine possa arrivare, perché l'esperienza in Europa ormai lui l'ha provata alla Fiorentina, ha provato al Valencia, non mi sembra che sia riuscito, cioè non è nemmeno una questione del campionato, perché dopo la Serie A ha provato anche la Liga Spagnola, quindi ha provato a modificare, no, anche eventualmente delle caratteristiche di struttura di un campionato diverso rispetto all'altro. Il risultato mi sembra essere lo stesso, quindi vediamo che vuol far lui. Io capisco che vorrebbe rimanere in Europa, perché poi quando te esci dall'Argentina e entri in un giro di campionato di Serie A oppure di Liga Spagnola, anche per un certo tipo di visibilità europea, rimanere qua sarebbe l'ideale, ma se non ci sono offerte, non ci sono possibilità, è normale che devi prendere in considerazione. D'altra parte è un po' responsabilità anche sua se non è riuscito a sfondare, questo va detto.
1: No, non c'è dubbio assolutamente, e devo dire, Nick, che alla luce anche di un investimento totale da quasi 25 milioni di euro, è stato un grande abbaglio da parte della Fiorentina, al di là poi delle criticità tattiche del non essere riusciti a trovare una soluzione per questo giocatore, però soluzione che non hanno trovato neanche a Valencia, spendere una cifra di quel tipo con tutta quell'operazione così complessa, così contorta, così sviluppata anche su più esercizi di bilancio, e poi 3 anni dopo ritrovarselo di rientro in Argentina, è anche un po' la fotografia di un abbaglio, almeno da un punto di vista economico, Nick.
2: Sì, io poi credo anche una cosa, che forse chiunque si è portato su Beltrán forse abbia un po' esagerato, cioè mi spiego meglio, e lui entrò, se non ricordo male, dentro il River Plate a un certo livello quando venne venduto Julián Álvarez. Uh-huh. E siamo su 2 pianeti diversi, cioè, parliamoci chiaro e tondo, e la storia lo dimostra, dove gioca oggi Julián Álvarez e dove gioca oggi Lucas Beltrán. Quindi ci sarà un perché uno ha giocato a Manchester City, all'Atletico Madrid, e un altro ha giocato nella Fiorentina e nel Valencia. E gli occhi ce l'avete tutti per guardare. Secondo me è stato estremamente sopravvalutato al momento dell'acquisto, perché in realtà lui non è che avesse fatto stracelli dopo la cessione di Julián Álvarez, ne aveva preso il ruolo, il posto, però era ancora tutto da vedere la carriera di Lucas Beltrán. E a quel punto invece si è pensato, e l'ha pensato la Fiorentina come l'ha pensato in realtà la Roma, se ti ricordi bene ci fu il duello, no, all'ultimo istante, Fiorentina-Roma, Roma-Fiorentina, lui aveva dato la parola alla Fiorentina, è venuta alla Fiorentina, e poi venne alla Fiorentina. Però secondo me si è voluto forse esagerare nelle capacità di questo ragazzo, perché con tutto il rispetto Julián Álvarez è un'altra cosa.
1: Questo dunque per quanto riguarda le uscite in attacco. Vorrei capire, Nick, se queste settimane, diciamo da qui alla fine del mese, quindi da qui all'apertura del mercato e poi alla chiusura dei bilanci, perché sappiamo che con una novità, diciamo, introdotta, si considera, diciamo, positiva per tutte le società di calcio, ci saranno sostanzialmente 2 giorni mal contati per poter chiudere determinate operazioni e inserirle prima della chiusura dei bilanci. Mi viene da chiedersi se quindi i prossimi 10 giorni saranno per lo più in casa Fiorentina tutti legati al mercato in uscita.
2: Eh beh, la Fiorentina magari avrebbe bisogno di cedere Dodò entro il 30 di giugno, no? Ma
1: certo.
2: Allo stesso tempo la Roma avrebbe bisogno di comprarlo il 1 di luglio, faccio per fare un esempio.
1: Sì,
2: tutte
1: sì.
2: Le squadre, bene o male, devono stare in qualche maniera a coincidere con le esigenze proprie, ma a far coincidere le esigenze proprie con le esigenze degli altri. Sai cos'è che mi dispiace molto? Vedere, l'altro giorno guardavo un po' i giocatori giovani della Roma, no? Che stanno cercando di piazzare a destra e a manca, e non sto parlando di Pisilli, che è un giovane ma non è più, diciamo, uno sconosciuto. Tutte queste operazioni che magari stanno cercando di fare per aggiustare il bilancio, perché poi comunque non gli basterà, perché la Roma c'ha entro il 30 giugno, per me alla fine o sacrifica Sulè o sacrifica Ndika o secondo me sacrifica Manu Koné. È uno di questi.
1: Un big, dai, un big, Nick, un big.
2: È un big, lo deve sacrificare, perché non gli basta, fa tutto. Però è un po' una cosa un po' triste, no? Francamente, tutti i club si debbano poi ritrovare, cioè i giovani utilizzati, no? Come pedina per sistemare un bilancio. Ed è un qualcosa che a mio avviso andrebbe modificato, perché non è questa secondo me la strada, cioè non può essere questa la strada per permettere ai club di risanare i bilanci, cioè utilizzare i giovani per fare plusvalenza, cosa che ha fatto anche la Juve con Giuntoli a suo tempo, per l'amor del cielo, e che continuano a fare un po' tutte le squadre di Serie A. Però il fatto stesso che il club, cioè che la FIGC, no, abbia stabilito che le date del calcio mercato il 29 di giugno dimostra la tristezza del nostro calcio, cioè che veramente si fa un'apertura apposta perché le società possano essere meno indebitate e possano sistemare certe situazioni. Cioè qualche anno fa non si pensava minimamente a questa situazione, oggi le cose sono ulteriormente peggiorate. E venendo invece alla Fiorentina, ma sai, bene, De Gea in vendita, Gosens in vendita, Gudmundsson in vendita, Ken fanno finta che non sia in vendita ma in vendita, Fagioli fanno finta che non sia in vendita ma in vendita se gli danno 30 milioni di euro, tutti i giocatori bene o male vendibili come dico io, però poi nessuno fa una vera e propria offerta importante per sistemare le cose. Quindi anche per la Fiorentina non sarà semplice, perché poi alla fine è una sorta di partita a scacchi, no? Cioè come hai bisogno te ho bisogno io, se si arriva dove levo io metti te, però dove metti te levo, non posso levare io, quindi a maggior ragione rimanga tutti fermi.
1: Un gran mal di testa mi sembra come risultato finale.
2: Esatto, però la fine della fiera è che per qualcosa di nuovo io sto vedendo, perché comunque Filippi, l'arrivo di Filippi è sicuramente una cosa importante come preparatore dei portieri. Vogliono Mandas, vediamo se arriverà Mandas. Norton Caffi mi sembra che è indirizzato più verso il Napoli, Ruggeri indirizzato a rimanere all'Atletico Madrid, questo Silvetti ritorna
1: l'Inter Miami.
2: Sì, l'Inter Miami, mi dicono di stare attento al cancelliere, mi dicono di stare attento a Coleosso. Non è che mi entusiasmino queste cose, non mi sembra che siano giocatori che stiano facendo faville e che possano determinare molto. Magari possono essere funzionali a un modulo e il grosso può fare, io non lo so bene, ma magari mi sbaglio, ma secondo me 53-54 punti l'anno prossimo, io vedo questa prospettiva.
1: La miglior prospettiva possibile, ti chiedo?
2: Non lo so, reale.
1: Reale? Guarda, ti faccio rispondere anche a una domanda di un ascoltatore, sono due in realtà, comincio dalla prima, perché prima c'è Chris Daccampi che, a proposito della mia introduzione in cui ti dicevo che sei il sultano del prestito secco, sei anche il supervisore dei bonus al raggiungimento di determinate condizioni, che è uno dei grandi classici di voi mercatari, no? La Treccani del calciomercato un giorno ci racconterà di tutti questi modi di dire che ormai hanno
2: bonus facilmente raggiungibili.
1: Bonus facilmente raggiungibili, certo. Un po' ora inizieremo anche non solo il meteo di Holly Williams, dei Griffin, come dicevamo prima con Ale, ma anche il meteo delle trattative, pista calda, pista fredda, si riscalda, si raffredda,
2: si sta riaccendendo,
1: ci siamo,
2: aperto e
1: non
2: chiuso.
1: non vedo l'ora, guarda Nick, adesso è il 21 giugno e non vedo l'ora.
2: Lo so, beh, ma in te ci si incrocia talmente poco, per cui se ne parlerà.
1: Vabbè, però non sei l'unico, cioè voglio dire, non sono ceccarinate, sono frasi del mercato.
2: Io parlavo di te quando faceva la trasmissione, se ne parlava di un
1: giorno. Certo, vero.
2: Farlo in privato, ecco.
1: Vero, come avrebbe detto qualcuno. Roberto da Bagnaripoli, due domande. Uno, ho letto che Lang, esterno del Napoli, potrebbe arrivare in prestito. Lui vuole un commento su questo, dice lui non lo conosco, l'ho visto ieri in nazionale, vorrei un vostro parere, nel Napoli non è andato bene.
2: No, Lang è un bel giocatore. Guarda, me l'avevano detto anche a me di Lang, Manna mi ha detto di no, che in questo momento non lo fanno partire, però non è detto che magari più avanti lo facciano partire. Insomma, Lang è bravo, ora francamente non ho capito perché con Conte non abbia avuto grandi possibilità, però un esterno come Lang credo siano dall'età della pietra che non si vede alla Fiorentina, ecco.
1: Sicuramente è uno di quei giocatori che da un punto di vista caratteriale non ti lascia grande margine per trovare i grigi, cioè o è bianco o è nero, o sì, è tutto straordinario o finisce come col Napoli di Conte, per come la vedo,
2: esatto.
1: Io
2: quindi vediamo, però Lang, cioè, ti dico ora no, ma io starei attento perché potrebbe diventare interessante il mercato sugli esuberi di alcuni club, soprattutto andando in là con il tempo, ecco.
1: E poi aggiunge, per assurdo dovesse essere ceduto Ken, io reinvestirei i soldi su Balogun, attaccante degli Stati Uniti. Poi scrive ci può stare, che non so se è un'affermazione o una domanda. Io cito il messaggio e giro il messaggio a Nick, però ricordando anche all'ascoltatore due aspetti. Uno, il Monaco paga nel 2023 40 milioni di euro per acquistare il giocatore. Numero due, l'anno scorso il giocatore ha fatto 19 gol in stagione, di cui 5 in Champions League. Metto anche una terza, il giocatore è l'attaccante titolare, protagonista di una doppietta nella gara d'esordio contro il Paraguay della nazionale con più luci in questo momento addosso, cioè la nazione più ospitante tra le tre ospitanti del mondiale, che sono gli Stati Uniti. Ecco, tutti elementi non mi sembrano molto propensi poi a tradursi in un'operazione per la Fiorentina, Nick, o sbaglio?
2: No, mi sembra molto complicato, ecco, che questi giocatori possano arrivare alla Fiorentina. Tra l'altro si parlava molto, no, se dovesse andare via Ken, di Pellegrino, o come sì, direbbe
1: qualcuno,
2: il nostro Minardo, o in regia Pellegrino, no?
1: Sì, sì, magari anche con un tono di voce un pochino più coinvolto.
3: Pellegrino,
2: così l'ha detto. Pellegrino, ecco. Quindi mi dicono invece che potrebbe andare all'estero. Pellegrino.
1: Sempre lui,
2: Sì, sempre lui. Sì,
1: e quindi scusami, Nick, ma quindi in tutto questo, no? Come ha detto Paratici, la Fiorentina non è padrona del proprio destino sul mercato, e lo ha detto in risposta alla domanda su Moise Kean. Questo però vuol dire che la Fiorentina non è neanche padrona del proprio tempo? cioè che fino all'apertura del mercato dovrà rimanere vigile per il mercato degli attaccanti?
2: Ma io penso che debbano stare vigili parecchio, perché è tutto un divenire lì. Mi sembra che ci siano delle strade che oggi sembrano completamente chiuse, ma si potrebbero anche aprire. E poi, se si infortuna qualche grande attaccante, potrebbero venire a chiederti chi è anche dopo la clausola, per dirti. E quello sarebbe un po' più problematico, perché cominciare magari a trovare un attaccante i primi di agosto anziché il 10 di luglio può essere più complicato. Però mi sembra che Paratici, che è molto vispo, è molto furbo, depistone di livello assoluto, cosa che ho detto anche, cosa che gli ho anche detto alla fine della conferenza stampa, sia molto anche in gamba, cioè quindi lui abbia delle risorse che finora non abbiamo avuto. Bisogna vedere quante risorse economiche può invece mettere in campo per cercare di migliorare la Fiorentina. Questo dipenderà molto anche da chi vende, perché sicuramente un po' dovranno rientrare, e anche da quelle che possono essere le idee di mercato, perché qualche buona idea ti può arrivare anche col prestito con diritto di riscatto. Ecco, quindi, però siamo in buone mani, ecco. Non lo considero il messia, però lo considero sicuramente molto meglio rispetto a quello che si è visto finora.
1: Lo stesso Niccolò Ceccarini, che ne ha già parlato ovviamente anche venerdì, diciamo, è stato protagonista anche di una domanda che ha portato Paratici intanto a puntualizzare e precisare che la Fiorentina aveva chiuso l'anno con Pongracic e Ranieri, mandando anche un segnale piuttosto, se vogliamo, preciso, perché poi nella risposta su Comuzzo ci sono state le sensazioni un po' di tutti noi presenti. Poi c'è stato anche l'articolo della nostra amica e collega Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport, che è entrata ancora più dentro la questione Comuzzo, e di un'apertura, Nick, per un prestito che io vorrei capire un po' da parte tua come leggi, cioè che tipo di estate ti aspetti su Comuzzo e che strategia pensi abbia in mente Paratici per non disperdere il valore di un giocatore in questi due anni ha vissuto non sulle montagne russe, peggio, perché almeno una logica le montagne russe ce l'hanno.
2: Allora, io che lo conosco un po', ti dico, secondo me lui ha una paura matta di cederlo a 15-20 milioni e poi gli esplode da un'altra parte. Non, forse non è convinto al 100%. Io infatti la domanda gliel'ho fatta apposta, perché io ho capito invece che Grosso ha molta considerazione di Comuzzo e che quindi gli vorrebbe dare anche una chance da titolare. Il problema è che secondo me Paratici la pensa un po' diversamente, cioè lui dice: non so quanto Comuzzo oggi mi possa garantire una presenza a livello difensivo pari, voglio dire, a quello che era il primo Comuzzo, e non mi posso permettere di rischiare. Questo significa che partiranno Pongracic e Ranieri, però magari potrebbe fare una valutazione del tipo: forse se noi lo diamo via un anno in prestito e poi ce lo riportiamo a casa, gli faccio levare tutte le scorie di questa brutta stagione e mi ritrovo magari un giocatore da 40 milioni. Per me lui ha paura di questo, cioè lui ha paura che Comuzzo, ceduto, che ne so, a 15-20 milioni, poi gli esploda e glielo rivendano a 50. Questo. Ecco, da lì. Infatti lui non lo vuole perdere Comuzzo, al massimo lo vuole prestare con diritto, e poi però vediamo, perché poi il mercato è fatto anche di queste cose qua. Ti devo dire, non mi aspettavo rimanesse infastidito di De Gea e Gosens sul mercato, perché comunque lo sanno anche i muri, e lì io mi aspettavo.
1: Però forse
2: una risposta...
1: che ti ha voluto rispondere sul fatto, quando tu dici sono un po' perplesso.
2: Sì.
1: Forse era più una risposta a quello che al... cioè, secondo me lui ha preso da un punto di vista comunicativo un po' quella frase lì come pretesto per sviare l'attenzione.
2: Sì, sì, no, lui è stato bravo, io però lo penso, non sono per nulla convinto.
1: No, su questo chiaro, però io ti dico, per come l'ho letta, o per meglio, per come l'ho ascoltata io... Per me sembrava più diciamo l'assist che tu non volontariamente gli hai dato, sì, per sviare sull'argomento.
2: Sì, sì.
1: Quindi lui si attacca a quell'incipit che hai fatto quando tu dici: sono molto perplesso su quello che sto per dire, ma che Gosens e De Gea sono in uscita, bla bla.
2: Perché
1: bla, bla.
2: Per me sono due uomini spogliatoio, e quindi, siccome questa squadra diciamo non c'ha grandi fondamenta, se tu va, però voglio dire, se poi alla fine lui fa delle scelte diverse, ci può stare. Ecco, magari io questi due giocatori che hanno dimostrato qualcosina in più rispetto agli altri, ecco, certo, poi se arriva un'offerta, però pronti, attenti, via, come dire, se c'è possibilità si danno via, mi ha lasciato. E d'altra parte io gli ho detto quello che pensavo, e lui mi ha risposto, cioè ha detto bene, alla fine ha sviato sulla risposta, poi alla fine gli ho detto tu sei te il più grande di bromane della storia del calcio, e quindi non risponde a mezza domanda e per questo ti stimo ancora di più.
1: 17:21 sul cronometro, state ascoltando Francesco Benvenuti, ma soprattutto Niccolò Ceccarini, l'amministratore delegato delle trattative sfumate, proprio sul gong.
2: Sì.
1: Un amico scrive: Corrado, mi spiace tanto per Dodò, se va via non troveremo uno come lui che ci fa gioire sulla fascia destra. Ora io, Corrado, perdona la battuta, credo che tu sia rimasto indietro di un paio di stagioni, quindi cioè forse c'è un fuso orario che ci porta in questo momento a parlare di una Fiorentina del passato, certo recente, ma sicuramente del passato, questo è il mio punto di vista. Però Nick, ritorniamo un attimo sulla situazione di Dodò.
2: Ma Dodò, io Benve continuo a pensare che la destinazione più probabile oggi sia la Roma, però si torna lì di sicuro non prima del 1° luglio, perché la Roma c'ha questa problematica che di cui si parlava prima. Poi avere anche lì è come Torsved, no? A me piace tantissimo parlare di queste cose qua, perché quando dobbiamo vendere noi dobbiamo prendere 110 miliardi di euro. Quando dobbiamo comprare si devono fare gli sconti, tipo, voglio dire, i salti, no, di luglio. Cioè diciamo, ma come si fa a prendere solo 15 milioni di euro da Dodò? Bisogna ce ne diano 190. Allora allo stesso tempo non ci incazziamo se il Sassuolo ci chiede 15 milioni per Torsved. Cioè, capito?
1: Certo.
2: Perché cioè bisogna essere obiettivi, perché allora se noi ce ne Torsved ce lo devono regalare e Dodò ce lo devono strapagare, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo è un po' il discorso.
1: Non c'è dubbio. Cecca, sei pessimista, dice Andrea da Milano.
2: No, io non sono pessimista, perché ho detto mi piace quello che sta facendo. Io non so quanti soldi ci sono, ma io ho visto per esempio questa cosa del preparatore dei portieri, mi sembra fatta bene. Lui sta cercando di riorganizzare tante cose all'interno della Fiorentina, di porre le basi, e questo è estremamente positivo. No, io non sono negativo in questo. È che ragazzi, ma voi pensate che la Fiorentina l'anno prossimo andrà in Champions League? No, perché se si pensa a questo, vuol dire che allora forse non si parla di calcio, si parla di qualcos'altro, e allora va bene, si va al bar, se si piglia un caffettino, diciamo, ma sai,
1: a me piace. Pizza anche magari, così, considerando anche l'ora?
2: Come?
1: No, dico anche uno spritz magari, 17:20.
2: No, io sai, massimo acqua alla spina, non vado oltre l'acqua.
1: Tra l'altro,
2: spina,
1: guarda, no, Nick, volevo anche segnalarti.
2: Credo che il primo anno, se poi la Fiorentina fa più di 55 punti, per dirti, siamo tutti contenti, Bender, ci mancherebbe altro. Ma siccome lui è stato molto chiaro, cioè perché in questo gli va riconosciuto,
1: certo,
2: lui ha detto ci vuole tempo, ragazzi. Vuole come tempo. Dire, io non vi posso dire si va in Europa League l'anno prossimo, perché vi direi una stronzata. Diciamo le cose come stanno, vi direi una stronzata. Lui non la vuol dire perché c'ha ragione. Poi se lui riesce il primo anno a portare la Fiorentina in Europa League, sarebbe più bravo di quelli che ci sono stati per 7 anni, e quindi farebbe una cosa clamorosa, ma non lo può dire perché è un uomo di calcio, e l'uomo di calcio sa benissimo che le cose si fanno per gradi.
1: Però a questo punto sorge, caro direttore della struttura, una domanda che giustamente pone Simone. Ok, vendono Dodò, ma ad oggi chi potrebbe essere un sostituto?
2: Io ho capito, stanno in ballo qualcosa con la Juve. C'è qualcosa, stanno parlando con la Juve, forse João Mario, che non è detto sia l'unico.
1: Beh, anche perché andando a scandagliare la rosa della Juventus, non è che ci sia molto altro.
2: No, lui o Miretti, non mi viene in mente altro.
1: No, però dico, la domanda era sostituto di Dodò, quindi voglio dire.
2: Sì, potrebbe essere João Mario, ma no, Miretti appunto fa centrocampista, certo, quindi non c'entra nulla. No, dicevo, potrebbe essere João Mario, ma non sono sicuro. Però con qualcosa, di qualcosa stanno parlando con la Juventus. Quindi sto cercando di capire.
1: Ma ti convincerebbe questo Dodò out, João Mario in?
2: Ma certo, mi convincerebbe di più Ruggeri, no? Per dire se la o Norton.
1: E fin lì, insomma, certo, certo.
2: Però non so quanti mezzi economici abbiamo per poter spendere sulla fascia destra, quindi se arrivasse anche un giocatore tra virgolette un po' più sconosciuto, ma in grado di poter fare il terzino basso a destra, a me andrebbe bene lo stesso. Cioè io mi voglio fidare, l'ho detto mille volte, io mi voglio fidare, gli voglio dare fiducia per questa campagna acquisti e per la campagna acquisti di gennaio. Dopodiché quando arriveremo alla fine diciamo di febbraio, o quantomeno al primo di febbraio, analizzeremo valorizzando due campagne acquisti fatte da Parafici, per me si potrà fare un primo bilancio sul valore del direttore sportivo, che ribadisco è altissimo, il valore del direttore sportivo è altissimo, quindi su questo io sto sereno. Il problema è che non so quanto sia il budget, quanti siano i margini di fondi manovra per poter allestire una Fiorentina di un certo livello. Questo non dipende più da Parafici, ma dipende, voglio dire, dalla proprietà. E siccome vende, sì, io, e te eri presente anche tu, io di solito sono un po' bollito, però quando si è parlato dello sponsor, loro cercano dei partner, non mi sembravano dei partner per aggiungere, mi sembravano dei partner per sostituire Mediacom, così a occhio. Io ho avuto questa interpretazione, non so se te l'hai avuta alla stessa maniera.
1: Io, guarda, Nico, ora vado molto a memoria, però credo che sia stato anche detto, pronunciato il termine alleggerire, il che vuol dire che se la cifra finale è 25, che però per il momento metteva Mediacom al 100%, l'obiettivo può anche essere quello di mantenere 25, ma Mediacom scende a 15 e i 10 rimanenti arrivano da Bim, Boom e Bam, per esempio.
2: Esatto, esatto, questo mi sembra un segnale abbastanza chiaro, no? Cioè, come dire, se si può risparmiare un po',
1: sì, sì,
2: siamo aperti anche al risparmio, quindi, certo. Ma anche giustamente, però qui va detto anche giustamente, perché non è che poi, voglio dire, si deve sempre criticare a prescindere, perché non è che il proprietario necessariamente deve sempre metterci 25 milioni per la sponsorizzazione per coprire determinate situazioni, non è necessario, sarebbe meglio avere anche delle altre soluzioni, però ecco, tutto questo non mi dà l'idea che ci saranno dei grandissimi investimenti.
1: Questa, tra l'altro, guarda, su Miretti voglio buttare qui una pillolina, perché poi nel caso ci sarà tempo e modo di riparlarne. Miretti in carriera con la Juventus ha giocato 2 partite per intero, così, poi se ne riparla con calma, perché su Miretti ho un po' di chicche che per il momento voglio tenermi in tasca e da usare in caso di, per il momento lasciamolo un attimo lì,
2: sì.
1: Julien da Avignone dice: oggi è il solstizio d'estate, e questo è vero, quindi
2: esatto, Nick, e da oggi cominciano a calare anche le giornate,
1: assolutamente,
2: quindi si accorceranno e siamo tutti più sereni.
1: La domanda che ti fa Julien è: mi metti in ordine, che dico a Julien, che ovviamente devo tradurre un po' per Nick, perché se dico power ranking il rischio è che mi dica Power Ranger, mi metti in ordine dalla meno preferita alla preferita per eccellenza le 4 stagioni?
2: Le 4 stagioni, sì, dalla preferita,
1: primavera, cioè, estate, sei, autunno, inverno.
2: No, pensavo alle gomme, 4 stagioni.
1: No, poi ci sono anche le gomme termiche.
2: No, stavo per dare anche dei consigli sui pneumatici. No, perché ho pensato subito a quale pneumatico da 4 stagioni consigliare, ecco.
1: Poteva anche essere quello, però interessante, però no.
2: Allora, la preferita del Cecca è la primavera.
1: Numero 1. Bene, numero 2?
2: Numero 1. Poi numero 2 si mette l'inverno, perché mi piace sciare.
1: Bene, numero 3?
2: La numero 3 è l'autunno, perché comunque è il compleanno del Cecca. La numero 4 è l'estate.
1: Quando c'è però il mercato, quindi è un po' curiosa questa scelta.
2: E quindi non me la posso godere, e quindi a maggior ragione per questo la metto al quarto posto.
1: Una risposta da grande intenditore. Chiudiamo questo collegamento meraviglioso col direttore dell'impianto con David, che dice: su De Gea, ma Martinelli che intenzioni hanno? Perché se tra un anno torna, allora a quel punto può rimanere De Gea, dice lui, per un altro anno.
2: No, ma io credo che l'idea è un altro portiere e poi Martinelli, cioè che sia De Gea, che sia un altro, io credo che Martinelli poi l'idea è di farlo titolare della Fiorentina 2027-2028, però non lo so, ecco, sai, ce l'ha detto chiaro e tondo Paratici in conferenza stampa, io questo lo apprezzo, perché lo ha detto davanti a tutti e lo fa anche dietro a tutti, cioè nel senso non ti dà un vantaggio su nulla, cioè non ti dirà mai cosa si sono detti con Ken, non ti dirà mai che sta trattando un giocatore, in questo lui è super coerente, e quindi non lo sapremo mai, lo scopriremo solamente vedendo eventualmente delle manovre di mercato, ma l'idea sarebbe stata quella di riportare Martinelli dopo un altro anno di titolarità in un'altra squadra.
1: Da amante del gioco degli scacchi, dice Daniele, mi piacerebbe giocare con Paratici, mi sa tanto che ha una gran bella testa da scacchista.
2: Sta tranquillo che con lui non vinci.
1: Spero che De Gea e Gosens non vadano via, aggiunge.
2: No, però secondo me gliel'hanno già fatto capire in maniera chiara. Poi sai, è ovvio, non è che non li possono spingere fuori dal Viola Park se non c'è un'offerta, però è evidente che c'è un cambio, dai, c'è un cambio che vogliono fare. Più, te lo ripeto, io non sono tanto convinto, però pur essendo perplesso, come ho detto anche a Paratici, però rispetto la decisione, se alla fine la decisione deve essere, cioè se lui mi dimostra che quei due che vanno via sono sostituiti da due migliori, io non mi chieto, sto zitto e gli dico bravo, a prescindere. Ma se lui pensa questo, evidentemente c'ha in testa qualcosa e bisogna rispettarlo e accettarlo, ci mancherebbe.
1: Se la proprietà non vuole investire, Davide, non vuole mettere più tutti i 25 milioni, può semplicemente vendere e andarsene. Che ci stanno a fare?
2: Ma questo secondo me è un'altra pagina delle chiacchiere che facciamo quotidianamente sul futuro della Fiorentina. Ma è ovvio, ragazzi, ma è ovvio che se te non vuoi investire e non vuoi naturalmente andare oltre una certa cosa, puoi vendere. Però rimaniamo ai fatti. Domanda che è stata fatta ad Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, non più tardi di giovedì alle ore 12, la risposta è: la Fiorentina non è in vendita.
1: E questa e quindi, è una grande esclusiva del direttore generale.
2: Della Fiorentina. Più che altro una grande certezza, almeno a parole mi sembra una grande certezza. Non è in vendita, poi è chiaro, se ci fosse una proprietà che spende tutti i soldi del Chelsea, del Manchester City, saremmo tutti più felici e contenti, ma questo non è possibile. La Fiorentina ha questa dimensione, la proprietà vuole rimanere questa e quindi bisognerà fare di necessità virtù in qualche altra maniera. Io penso che per fare calcio serva anche un po' di passione, cioè interesse. Perché gestirlo freddamente, come ci sono proprietà, non sto parlando ora della Fiorentina, sto parlando in generale di come Cardinale gestisce il Milan, di come voglio dire anche i Friedkin gestiscono la Roma, a me non è che entusiasmi molto questo modo di fare, sinceramente. A me piace più quello che ci sta dietro, cioè, a me piace paradossalmente il Giulini della situazione, mi casa di più, che magari sbaglia ma ci tiene un sacco, no? Vuol fare un po' tutto, perché comunque il Cagliari è suo, no? Anche con poco, però può far tutto. Però siamo in un'altra era, Bembe. Siamo nell'era dei fondi, siamo nell'era delle proprietà americane e dobbiamo accettare questa realtà.
1: Marco da Firenze, con questa salutiamo il capo supremo Ceccarini. Gol 55 punti, dice: ma te sogni, non capite? Ci sarà ridimensionamento e se vanno via Ken e De Gea lotteremo ancora per non retrocedere.
2: Vabbè, però ragazzi, posso dire una cosa, è tutto relativo e in questo io bisogna che difenda anche Paratici contro il mio pensiero, perché De Gea, io vi ricordo e ricordo, non al nostro amico ma in generale, a un certo punto quando in Coppa Italia ha giocato Christensen, ha fatto un'uscita, forse sarebbe il caso di far giocare lui al posto di De Gea. Quindi cioè si cambia idea velocemente, no? Parliamoci chiaro.
1: Guarda, io ero in religioso silenzio, perché anche un po' infastidito, perché purtroppo ricordo bene quel momento.
2: Cioè sembrava, no, dice, io domenica farei giocare Christensen perché si vede che nelle uscite, ma Christensen quando è andato via, ma mi dite dove è andato a giocare? No, perché sembra che Christensen abbia giocato nel Real Madrid, cioè De Gea almeno c'ha una storia, no? Mi sembra ce l'abbia una storia, così a caso, ecco. Quindi non è detto che se vanno via De Gea e Gosens non si possa fare meglio, eccetera, però pensiamo che non sono due giocatori normali, perché sono un giocatore è un campione, perché De Gea è un campione secondo me nel suo ruolo, anche se ha avuto delle difficoltà, e Gosens è un signor giocatore. Quindi comunque sia è vero che si può perdere qualcosa, però ricordiamoci che qualche tempo fa si diceva anche su questi giocatori che se vanno via chi se ne frega, ecco. Quindi cerchiamo di mantenere un livello sempre alto.
1: Questa è la versione del weekend tipo con Niccolò Ceccarini, sì. Questo è il suggerimento di Alessandro Rinaldo, magari per
2: sì.
1: Chissà, una nuova rubrica
2: bollente,
1: estesa anche al weekend con Niccolò Ceccarini, che tanto è sempre sì.
2: No,
1: dei nostri.
2: C'è già uno molto bravo che fa caffè nero.
1: Ho capito, ma il weekend no, Nick.
2: Lo so, ma io non posso sostituire quelli bravi, devo allora sostituire quelli del mio livello.
1: Va bene, va bene. Allora guarda, siccome sono le 17.35 e alle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita, ma soprattutto la partenza del Gran Premio di Grassina di Formula 1, salutiamo il direttore generale del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini. Grazie di essere passato, direttore, e anche per oggi è davvero tutto. è sparito Nick, game over, se n'è andato. Cioè è andato, cioè il collegamento nel momento in cui avrebbe dovuto dare il meglio del peggio del meglio di sé, puff, sparito. Comunque Emanuele da Firenze si domanda chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Io intanto ragazzi vi dico di sgonfiare il nome di Bonucci per la panchina. Teniamo d'occhio Buzzegoli, teniamo d'occhio Parolo. C'è Stefano 69 che sostituisce Meslier a parametro zero come buon affare per sostituire De Gea. Però Stefano è reduce una stagione a zero presenze nel Leeds. Cioè, ma per quale motivo la Fiorentina dovrebbe prendere un 2000? Sì, a parametro zero, ma per fare cosa? Per fargli fare un anno e poi non riprendere Martinelli? Non sono molto d'accordo su questo. Comunque, Nick, io ti avevo semplicemente salutato. Se vuoi risalutare, sai cosa fare.
2: No, non l'ho sentito, non è che dal caffè nero bollente ero passato alla camomilla bollente, quindi per quello
1: ti sei addormentato a quel punto alla camomilla con melatonina, così almeno colpo di grazia e si va tutti a letto.
2: Esatto. Va bene, siamo Nick. Grandi, siamo forti e vado a Ronzone, vado a organizzare il ritiro del Sassuolo, va bene?
1: Bene, direttore, ti seguiremo tutti i nostri inviati al seguito. Ciao Nero Verde, bene, grazie mille.
2: Saluto, sta per partire il Gran Premio di Grazia, forza Luis.
1: Evviva
2: il titolo.
1: Evviva, ciao, evviva, ciao. Ti seguiremo come sempre direttore. Marco scrive: fino ad ora era tutto sbagliato, tutto da rifare, adesso iniziamo a fare, non a vincere lo scudetto o andare in B. Vabbè, insomma, l'importante io credo sia cercare ogni tanto di mantenere anche la barra dritta sull'altare della coerenza. Ecco, a me piacerebbe quantomeno vivere un'estate in cui iniziare un po' a parlare di calcio. Negli ultimi anni ho sentito in tanti contesti, anche con grande sorpresa negativa, diciamo, trattare la Fiorentina in un modo non solo dannoso ma anche molto pericoloso, perché poi la cultura sportiva si costruisce ognuno col proprio ruolo, anche un giorno alla volta, e soprattutto col rischio che questa costruzione avvenga in modo inconsapevole. Allora, siamo arrivati a un punto in cui in questa città c'è una decrescita felice che è stata accolta da tutti. Si è accettato negli anni una dimensione come quella Conference, che avrebbe dovuto essere per una realtà come la Fiorentina umiliante, invece è diventata anche per l'ambiente la miglior dimensione possibile, l'area comfort da non abbandonare, anzi da proteggere il più possibile, perché ti metteva al riparo da rischi di dover essere magari un pesce piccolo in acque troppo grandi. Ecco, arrivati a questo punto e dopo una delle stagioni più disastrose e disastrate della storia recente della Fiorentina, speriamo sia un'estate al di là della squadra costruita per salvarsi, per fare 50 punti, per andare in Europa League, perché Grosso è bravo, è scarso, è un tappabuchi, è una scelta low cost, indipendentemente dai punti di vista, che si possa parlare di calcio. Poi gli obiettivi ci diranno che tipo di calcio, che categorie di giocatori. Il budget a disposizione ci dirà se il mercato della Fiorentina sarà un mercato prima di uscite e poi di entrate, se un mercato di idee, se un mercato di giocatori che conoscono la Serie A, giovani, meno giovani. Ma io ho un sogno, citando uno dei più fortunati film di Scary Movie, e cioè un'estate in cui poter parlare di calcio, confrontandoci sui nomi, sulle idee, sulle valutazioni, su quello che riguarda il rettangolo di gioco, senza per forza di cose dover trasformare Piccoli in Maradona, Som in Pogba e la Fiorentina, qualunque cosa faccia la Fiorentina, nella scelta migliore del mondo. Credo che sarebbe già un gesto di onestà intellettuale utile a tutti. Allora, in questi ultimi minuti, se il buon Ale Di Nardo è d'accordo, vi riproponiamo un paio di podcast e per meglio dire di estratti di alcuni degli interventi più interessanti del weekend. Comincerei da Sebastian Frey, che ieri è intervenuto con Sofia Ferreri e Fabio Ferri. Ci ascoltiamo ovviamente un piccolo estratto. Per chi volesse, il podcast è disponibile tanto sul nostro sito quanto su firenzeviola.it, da ovviamente anche leggere in formato testuale. Noi ci ascoltiamo un piccolo estratto.
4: Giancarlo Antognoni ha detto di aver ricevuto l'invito, ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
5: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo diciamo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però anche un messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò: non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi cambiare.
4: La storia rimane, certo.
5: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci. Sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
4: certo.
5: E poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi una piccola parte di storia l'abbiamo fatta.
4: No, non piccola.
5: No, ma sicuramente, però ovviamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Carlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire: ecco, io ci sono,
4: certo.
5: L'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
4: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
5: Il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
4: come qualità, sì.
5: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
4: tecnicamente incredibili,
5: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo, sai, gli infortuni a volte ti frenano,
4: certo.
5: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic,
4: un altro bravino,
5: l'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
4: sì.
5: Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma era un giocatore, diciamo che da quando ho iniziato con la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro perché
4: sì,
5: l'abbiamo
4: certo.
5: messo anche al suo agio, ecco. Ovviamente vabbè, poi tutti gli altri che avevano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
4: certo,
5: che
4: no.
5: fortunatamente sono stati.
4: Però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che, insomma, ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
5: Assolutamente, ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, uh-huh. ovviamente insieme a Jovic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
4: Sì, certo.
5: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così. Però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
4: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io c'avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo, vedo che
5: sono abbastanza tranquillo.
4: Ok, allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere
6: sì.
4: la domanda del nostro ascoltatore.
6: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
5: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti, ho visto sottotono Magnan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene. E quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa

0: Domanda molto complessa, Marco, e molto complesso anche rispondere. Magari domattina chi si compra con calma ne parliamo. Stefano 69 dice: Martinelli è bene che a 20 anni vada a giocare e fare esperienza, vedi come è maturato Carnesecchi dopo aver fatto 3 stagioni in prestito. Però Stefano, non è una situazione comparabile, cioè io non sono d'accordo sul prendere, sul mandare via De Gea e prendere un classe 2000 che ha necessariamente bisogno di giocare e che però nella tua testa poi a un certo punto porterà ad una cessione, perché tu stai facendo maturare Martinelli. Martinelli si fa un anno in Serie B alla Samp, dove vuole, cresce e fa un anno, e tra un anno io terrei De Gea. A questo punto hai tutti gli elementi per poter decidere se a quel punto sì andare a prendere un altro portiere o meno. Io poi farei così. Su Carnesecchi mi permetto di dire che gli errori fatti nella gestione di Martinelli dalla Fiorentina non sono paragonabili alla gestione dell'Atalanta su Carnesecchi, e non si può neanche tornare indietro nel tempo, non si può neanche recuperare così rapidamente i 4 anni di Carnesecchi fatti da Trapani e Cremonesi su Martinelli, perché è una situazione completamente diversa, perché è completamente diversa la situazione anche del club proprietario del cartellino dello stesso Martinelli rispetto all'Atalanta di cui sopra. Noi ci salutiamo con intanto anche il grazie al lavoro della nostra redazione capitanata dal factotum Alessandro Di Nardo. Possiamo cancellare il nome di Leonardo Bononci, qualcuno direbbe dalla shortlist, termine evidentemente caro anche a Fabio Paratici, per gli allenatori della Fiorentina Primavera. Ci salutiamo con un altro estratto sempre dal Viola Weekend, questo quanto detto da Marco Negri, ex attaccante del nostro campionato, ex compagno di squadra anche di Igor Protti, che abbiamo voluto anche qui ricordare nella giornata di ieri. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'appuntamento è a domattina con Chi si compra. Grazie al fenomeno Di Nardo, vi lasciamo con le parole di Marco Negri. State su Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Che ricordi hai di Igor Protti? Cosa ti lascia questa vicenda? E insomma, come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
2: È una ferita nel cuore, freschissima tra l'altro. Sai, quando leggi queste cose qua di... fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma una stagione, e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era Igor Protti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere 3 classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo, sicuramente era un leader. Sai, ci sono i capi e i leader. I leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi. E c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio, e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio, che te seguivi perché lui gli dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Sai, come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo. Io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore, era un attaccante che prendeva sempre la porta, e lui sia nelle esercitazioni durante gli allenamenti, sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro. Quando prendi la porta, sai, le percentuali è quello che ti insegnano da bambino, tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere. E infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno, certo. Io ricordo che chiaramente aveva

0: trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore. E quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
1: Sì.
0: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso.
1: Sì.
0: Quindi glielo dava in mano, perché non doveva andare in altre mani, così, però per dire che.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Sei d'accordo?
5: Gli ho anche rovinato la sigla al nostro grande regista Alessandro Di Nardo. Ci eravamo messi d'accordo su tutto tranne che su questo. Ultima mezz'ora insieme di queste due ore di diretta oggi, e come detto poi dalle 16 arriverà Francesco Benvenuti, vi terrà compagnia fino alle 18, poi spazio alle repliche. Non se ne è accorto nessuno perché ci stanno tutti ascoltando, non ci guardano in modalità visual e non ci stanno seguendo sul 92 del digitale. Bene. Ma ora accanto a me
6: caldo,
5: c'è anche Alessandro Di Nardo.
6: Ciao, ciao.
5: Scusa, no, assumo le responsabilità, ma mi piaceva.
6: Sì, su quello. Oggi lo famo strano, come diceva Verdone a Claudia Gerini, o Claudia Gerini a Verdone, perché appunto oggi mi devo districare in più ruoli, ma sono contento di essere qui, chiara, anche per parlare di quello che è successo al mondiale. Un mondiale che già si avvia verso la fase centrale dei gironi, con ieri diversi exploit, uno su tutti quello dell'Olanda. Però mi sono segnato un sacco di cose da dire.
5: Ma
6: vogliamo partire
5: bene
6: dalla cosa che mi chiedevi prima?
5: Sì, perché sì. Mi è arrivato un messaggio ieri sera di un grande appassionato di Fiorentina e di calcio in generale. Un caso storico e clamoroso avvenuto durante i mondiali 2026. Nel match Turchia-Paraguay, il paraguayano Almirón è diventato il primo giocatore nella storia a ricevere un cartellino rosso diretto dopo una revisione del VAR per aver rivolto parole a un avversario turco.
6: Vincere di, insomma, sostanzialmente cancellare Vincenzo Montella da questo
5: nonostante
6: mondiale.
5: Nonostante 65 tiri in porta, ho visto, sì, ha fatto scatenare anche i tifosi della Fiorentina che sono andati a ricercare statistiche quando sedeva sulla panchina viola, proprio per testimoniare come sia un tratto distintivo del calcio di Montella. Hanno rispolverato Fiorentina Pescara con vittoria del Pescara per 2-0 e la Fiorentina che ha fatto una quantità di conclusioni in porta superiore alle 25 unità e comunque non è riuscita a portare a casa niente. Quella mi è rimasta impressa, ma si sono scatenati i tifosi viola.
6: Benissimo, l'occasione anche per salutare la mia Pescara e il mio Pescara, perché sono legato a Pescara, lo sapete. Vabbè, questo
5: ci giochi anche?
6: Sì, assolutamente, anche se poi Di Nardo Antonio dovrebbe andare da altre parti perché troppo grande per la Lega Pro in questo caso. Il Pescara è finito in Serie C dopo la retrocessione. Tornando alle partite di ieri, primo ribaltone, come lo chiamano gli amici scommettitori, da scommettere sempre con precauzione,
5: assolutamente,
6: mi raccomando.
5: Sì.
6: Cioè, ovvero la squadra che perde a fine primo tempo poi vince la partita. È successo in Germania Costa d'Avorio, con la Germania che è andata in svantaggio, ennesimo pezzo di bravura di Yann Diomandé, probabilmente una delle perle più preziose di questo mondiale, che a inizio gara si è portato di fatto la Germania a spasso con un'accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo, è arrivato, te lo ricordi che sì?
5: Sì.
6: Cioè, chi se lo scorda che sì? Ex obiettivo, lo possiamo dire.
5: Ex obiettivo, tra l'altro, su Firenze Viola, proprio per aggiornare anche i nostri ascoltatori, c'è un approfondimento futuro in Italia, perché sì, ovviamente sì, vi invitiamo ad andare a leggerlo.
6: Potrebbe andare alla Juventus, Franceschi.
5: Sì.
6: Vabbè, comunque ha segnato.
5: Però già l'anno scorso comunque lo accostavano al club bianconero.
6: Però insomma, lui ha segnato il gol del vantaggio, poi comunque la Germania ha fatto la partita anche nella prima parte della gara, nel primo tempo. Nel secondo tempo è entrato un giocatore che si chiama Deniz Undai, che è una specie di incrocio tra Raspadori, per farci capire, e Inzaghi, cioè un attaccante d'area di rigore per piccolino, un po' più moderno rispetto a Inzaghi, comunque uno che respira gol. Aveva segnato un gol a Curaçao subentrando dalla panchina, è subentrato anche ieri, ha ribaltato la partita, doppietta per lui, attaccante dello Stoccarda, il primo su cross di Amiri, il secondo con una bella girata di sinistro. Questo per dire che la Germania, quindi, vincendo due partite, come tutte le squadre che hanno vinto due partite, ha staccato il pass per i sedicesimi, quindi complimenti alla Germania. non di Gosens, che sappiamo che fa il commentatore. Non so se poi l'hai visto, non l'ho seguito Gosens da commentatore del mondiale.
5: No, devo dire nemmeno io, perché non riesco ad accettarlo in questa veste.
6: Però è molto bravo, dicono.
5: Non riesco, vabbè, non mi stupisce, ha dato tante volte.
6: Non dico la cattiveria, perché sennò t'arrabbi, però
5: è meglio come.
6: No, mi sembra il momento della carriera in cui sta dando.
5: È quello, io purtroppo sto accettando quello che il campo mi ha restituito in termini di prestazioni di Robin Gosens, e non posso certo biasimarlo per quello che è il suo stato dal punto di vista fisico e mentale. Ricordiamo anche come passare sotto la gestione Gasperini porti poi i giocatori a dover fare i conti anche con un certo tipo di intensità di lavoro, però non mi stupisce, proprio perché nel momento in cui ha la possibilità di parlare dimostra di conoscere non solo il calcio ma anche quello che è il mondo legato alla testa dei calciatori.
6: Lo sai chi ci porta a conoscere il calcio, il mondo legato alla testa dei calciatori? No, è un gancio che non c'entra molto, purtroppo non c'è non c'è un messaggio, non c'è, diciamo, una morale dopo o dietro Olanda-Svezia. C'è la morale che l'Olanda è una grande squadra, 5-1 alla Svezia, che aveva rifilato a sua volta 5 gol alla Tunisia. Poi andiamo anche sulla Tunisia, perché c'è una storia particolare che la Tunisia ha riperso, che riguarda l'allenatore, che si chiama Renard. Non so se l'hai visto sui social, ha girato molto l'immagine di Renard, un bell'uomo, a me sembra il cattivo di James Bond, Renard, ce l'hai presente? Ma smanicato, cioè camicia bianca aperta, uomo che ha conquistato i cuori e le nazionali africane, non solo, però insomma, rimanendo a Olanda-Svezia 5-1, con doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo per quanto riguarda l'Olanda, gol di Somerville, che tra l'altro leggevo un messaggio di un ascoltatore,
5: sì,
6: che lo chiamava Smallville.
5: E infatti...
6: però è Somerville. È Somerville, è un giocatore, sì, olandese, ma di origini, se non sbaglio, congolesi, che gioca in questo momento a surinamesi, scusate, gioca nel West Ham. Il West Ham è retrocesso e quindi uno può pensare anche di portarselo via. Detto che poi in questo momento, ma non parlo di Fiorentina e basta, ma cioè tra Championship, tra alta Championship e media Serie A non è scontata la scelta,
5: no.
6: Soprattutto per quanto riguarda il dinero, perché nelle squadre di seconda divisione inglese girano spesso più soldi rispetto magari alla media borghesia italiana. Appunto, ha risegnato Somerville, che aveva segnato anche contro il Giappone. L'Olanda ha messo in mostra tutto il suo talento offensivo. Malen ancora non benissimo, perché è uscito, è stato sostituito da Koeman. C'è anche un po' di polemica per quanto riguarda l'utilizzo di Malen con l'Olanda. E poi c'è stato invece il gol di Elanga del Newcastle per quanto riguarda invece la Svezia. Olanda ha fatto 4 punti, Svezia ferma a 3, quindi un girone più che aperto. L'Olanda tra l'altro è una delle squadre che va meglio storicamente nelle fasi a gruppo, fase a girone dei mondiali. L'ultima sconfitta dell'Olanda ai gironi risale addirittura al 1994,
5: wow,
6: quindi ai mondiali negli Stati Uniti. Non c'è nessuna squadra che si avvicina al rendimento dell'Olanda nella fase a gironi. Per dirti anche un altro spunto curioso, ringraziamo Giuseppe Pastore, che è sempre molto bravo in queste cose, per dire che poi il mondo si evolve. Tu ti immagini la Svezia comunque formata da giocatori che hanno un cognome più o meno tutto simile, no? Che si chiama, che finisce in,
5: sì,
6: Son.
5: Lo notavo anche io ieri questo
6: ieri
5: aspetto.
6: C'è stato un momento dell'uscita di Gudmundsson, che
5: sì,
6: non è Albert,
5: non era il nostro,
6: è uscito per lasciare
5: scusa,
6: è uscito per lasciare il posto a Strud, e per la prima volta nella storia dei mondiali la Svezia non ha avuto in campo nessun giocatore con il suffisso Son. Quindi cioè, c'è una prima volta anche in Olanda-Svezia 5-1. Questo per quanto riguarda appunto la partita di ieri, che era la partita più o meno del pomeriggio. Invece per quanto riguarda la Tunisia,
5: sì, che poi ho anch'io una chicca da darti.
6: Dice
5: Renard in francese vuol dire volpe, perché ho cercato la foto
6: deserto,
5: di cui parlavi,
6: sì,
5: e mi sono uscite foto di volpi,
6: comunque,
5: e quindi ho capito che dovevo affinare la ricerca.
6: Sinceramente spero in un biopic al più presto di Netflix su quest'uomo, perché è un uomo leggendario,
5: sì.
6: Allora, lui fino a 35, lui ha fatto il calciatore fino a 29-30 anni, poi classica storia dell'infortunio al ginocchio, se no dov'ero, immagino Renard parlava così in Francia. Sostanzialmente appunto il Mr. Wolf dei mondiali, che però fino a 35 anni faceva il netturbino, quindi insomma puliva le stazioni di servizio non solo in Francia, e si occupava della spazzatura. Poi tramite una serie di coincidenze astrali riesce ad avere sempre più spazio nelle panchine africane, arriva ad avere la panchina dello Zambia che porta la vittoria nel 2012 della Coppa d'Africa, vince di nuovo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, poi anche Marocco che riporta Marocco, i mondiali dopo 20 anni, Arabia Saudita con cui vince nella gara inaugurale dei mondiali del 2022 in Qatar contro l'Argentina che poi diverrà campione del mondo, diventa una leggenda sostanzialmente di tutto, e infatti la Tunisia lo chiama poi a sostituire Demouchy dopo la prima partita che va malissimo per la Tunisia, va malissimo anche la seconda, 4-0 dei nordafricani che subiscono contro il Giappone. Giappone secondo me è una delle squadre culto di questa competizione. Non so, guarda, ne parlavamo ieri, non so tu cosa ne pensi di quello che esce sempre dalla partita del Giappone per quanto riguarda il contesto, ovvero i tifosi giapponesi che puliscono lo stadio, puliscono gli spogliatoi. Io ieri ho detto che secondo me un po' hanno stancato, poi tra l'altro ho trovato uno studio della BBC, quindi non di Alessandro Di Nardo, che spiega come questo sia un comportamento di facciata, perché nelle famiglie giapponesi, il Giappone ha una struttura molto patriarcale, i giapponesi maschi non fanno niente e quindi fuori da casa, negli stadi internazionali puliscono tutto. Mi immagino la moglie giapponese che vede il marito che è lì a Seattle a levare i mozziconi di sigarette e dice: ma come, ma qui non sposta nemmeno il bicchiere a cena. Però questo è una cosa, a te piace questo comportamento?
5: Beh, da un lato è in linea anche con l'immagine, ma soprattutto con la concezione che abbiamo del popolo in termini di cultura, di atteggiamento. Poi questo studio della BBC me l'ero perso e quindi probabilmente si mescolano un pochino le carte sul tavolo. Devo dire che sono tanti comunque i tifosi che si appassionano al Giappone proprio perché dà l'idea di una realtà calcistica alla quale ci si può avvicinare nel tentativo di trovare anche qualcosa da sostenere che non sia ovviamente la nostra nazionale, che anche a sto giro non è riuscita a qualificarsi. Quindi tra le squadre per cui si simpatizza devo dire che il Giappone, certo,
6: hanno una maglia bellissima, hanno una squadra molto forte, hanno un allenatore molto bravo e ieri hanno vinto una partita speciale per i mondiali perché era la 1000ª partita nella storia dei mondiali, quindi il 4-0 del Giappone, vittoria più larga nella storia dei mondiali della nazionale nipponica, si sviluppa anche grazie a quello che è uno dei talenti più fulgidi del Giappone, che è Neito Nakamura, classe 2000 del Stade Reims, ha rubato anche l'occhio al direttore se non sbaglio, Tommaso Loreto, un giocatore molto elettrico e frizzante, la cosa più vicina a Neymar Junior nipponico che abbiamo mai visto per ora, e dopo 3 minuti fa il panico nell'area tunisina e serve l'assist all'ex Lazio che la Fiorentina ha trovato quest'anno in Conference League, giocatore del Crystal Palace, ovvero Daichi Kamada, che segna dopo aver segnato anche nella gara inaugurare contro l'Olanda. Poi si scatena Ayase Ueda, che è un attaccante capocannoniere della scorsa Eredivisie, come per dire che insomma il Giappone non è una squadra hipster, cioè ha giocatori forti, gioca nel Feyenoord, 25 gol in Eredivisie, ieri ne ha fatti due, uno tra l'altro molto bello per appunto il 4-0 della squadra giapponese che va a 4 punti e quindi mi sembra molto vicina al passaggio del turno. Segna anche Yuna Ito che conclude un'azione in verticale per il 3-0, poi appunto chiude i conti Ueda. Questo per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ti è piaciuta la partita di ieri sera? Sei arrivata alle ore, non so, che sinceramente non mi ricordo.
5: No, io ho guardato la Germania, poi ho mollato, volevo farti una battuta su Ito ma ho troppo rispetto. Dai, anche per il tempo che metti a disposizione, quindi la soffoco. Dai, no, volevo chiederti dove fosse ora, cosa avesse fatto. È Ito,
6: è bella. Basta. Ito, sì
5: basta, infatti, parla
6: però,
5: di pietà di
6: però
5: me.
6: Questo Ito è un termine toscano, quindi è già introiettato un po', non si dice su, no? Ito.
5: No, su non si dice.
6: Come si dice? Per dire se n'è andato, perché
5: in
6: Ito
5: che
6: è bello. Ito,
5: sì, vabbè, dipende, dai. No, con Giacomo tra l'altro avevamo pensato di riproporlo perché durante un venerdì di quelli nei quali non c'era veramente nulla di cui parlare a tema Fiorentina, gli ascoltatori mi hanno messo in difficoltà chiedendomi anche qualche termine toscano, qualche modo di dire. Ci si voleva organizzare per fare poi la contropuntata, quindi mettere in difficoltà
6: bello
5: gli ascoltatori. Il problema
6: ci sono
5: che
6: termini.
5: Non è così semplice, è più un discorso legato alla pronuncia, e ce ne sono veramente pochi, e quei pochi i nostri ascoltatori sono stati prontissimi nel sottolinearli, la famosa Cadrega resa celebre, sì, anche da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è venuto in mente un'altra cosa: se io ti dicessi, ora provo con te, vai, perché non c'è Giacomo Galassi, Mukela.
6: Intanto a te, a famiglia, posso dire, no? È un'offesa? No.
5: Vuol dire smettila.
6: Ah, ok, ok, Mukela. Sì. No, io mi ricordo anche dall'esperienza avuta anche durante un calciomercato, quando sono andato a trovare anche il Viola Club Milano Brianza della Shigera.
5: La nebbia, Shigera, sì, la tra l'altro Viola. Li salutiamo, Achille e tutti gli altri membri reduci anche da un, sì, da un torneo, tra l'altro, di calcio, di cui ci ha parlato, tante attività e un'estate che ovviamente vedrà il club impegnato nei nuovi tesseramenti, con la speranza di poter prendere parte ai tanti eventi che vi racconteremo e che celebreranno quest'estate il centenario del club.
6: Guarda, ti sei alzata alle 6?
5: Sì.
6: E quindi hai visto
5: anche
6: sicuramente Ecuador Curaçao?
5: No.
6: Peccato, perché guarda, è il secondo 0-0 di questo mondiale, che ci porta una storia bellissima come il primo. Nel primo c'era la storia di Vosigna, di Capoverde, sì, che abbiamo raccontato nelle scorse puntate.
5: A quanti follower è arrivato?
6: Guarda, te lo faccio.
5: Io ero ferma a 14
6: live.
5: Milioni, ma secondo me negli ultimi giorni potremmo essere saliti. Ah, io non so nemmeno dove si guardano, ma per chi mai preso?
6: Ah, no, si è un po' stabilizzato, 14.9 milioni.
5: Vabbè.
6: Vuoi
5: siamo
6: sapere chi lo
5: 15.
6: Segue della redazione?
5: Sì.
6: Lo allora, lo segue, tra l'altro Bibi Velluzzi, che è un collega,
5: salutiamo.
6: Che salutiamo, Andersinio Marquez, che è un altro collega che salutiamo, ora non sono cose personali, insomma, sono i seguiti.
5: Tanta Alessio, responsabilità tua.
6: Alessio Del Lungo, quindi potrebbe
5: Il
6: essere.
5: Dello, lo salutiamo.
6: Un altro della scuderia Del Lungo e poi tanti altri, ovviamente, lo seguo anch'io con diversi account. Questo per dirvi che è a 14.9 milioni. Siamo
5: grazie alla redazione di Radio Firenze Viola.
6: Sì, okay. 15 milioni. Dicevo della prima storia di Vosigna, ma ieri c'è stata una storia, non so se più bella, più particolare, quella di Eloy Rum, 37 anni, portiere di Curaçao, che nella notte ha effettuato contro l'Ecuador 0-0 15 parate.
5: Wow.
6: Il maggior numero di parate fatte in una singola partita di un mondiale, secondo solo ad Howard con gli Stati Uniti contro il Belgio, ma allora erano un quarti, eravamo arrivati ai tempi supplementari, quindi nei 90 minuti rimane la prestazione migliore di un portiere nella storia dei mondiali, da quando ovviamente si contano i tiri in porta, quindi negli ultimi 30-40 anni. Eloy Rum, 37 anni, c'è anche tutto, diciamo, il portfolio di parate possibili se rivedete gli highlights, perché parte su con una grande parata su Ever Valencia, poi si ripete su Yeboah, Gonzalo Plata, praticamente mura la porta di Curaçao, ovviamente a fine partita, primo punto
5: eroe
6: storico,
5: del giorno,
6: primo punto storico di Curaçao ai mondiali, lui è l'MVP, ma proprio per distacco, si mette a piangere, tra l'altro lui nel post partita dice che la prestazione la dedica al padre, che è scomparso nello scorso novembre, gli aveva promesso che sarebbe andato ai mondiali, quindi almeno questo si è compiuto prima della sua scomparsa, e poi ha detto a fine partita mi sono messo a piangere, ho chiuso gli occhi, ho pensato alla mia scelta di giocare per Curaçao fatta nel 2015 col sogno di giocare un mondiale, ora voglio una statua a Curaçao, quindi credo che insomma sia abbastanza facile per lui avere comunque anche questo riconoscimento nazionale. Lui è legato anche a Messi, quindi torna a Messi, perché gioca a Miami, ma non nell'Inter Miami, ma nell'FC Miami, squadra di seconda divisione, e poi divenne virale qualche anno fa, nel 2023, dopo un amichevole contro l'Argentina, 7-0, tripletta di Messi, quando dopo la partita andò a chiedere la maglia di Messi, lui la donò e si mise a piangere, quindi questo anche per dire,
5: sensibile,
6: insomma,
5: come sì, ragazzo,
6: sì, la dimensione ultraterrena di Messi. Anche oggi possiamo fleggare questa parte di questa splendida trasmissione. E tra l'altro lui fu chiamato in nazionale dall'allora CT Patrick Kluivert. Ora in panchina c'è Dick Advocaat, due olandesi, questo perché Curaçao ovviamente è uno stato particolare con giurisdizione olandese, diciamo che ha una minima autonomia per quanto riguarda almeno le competizioni sportive dal 2010, per il resto è una nazione elezione che rende conto ancora ai Paesi Bassi, alla corona dei Paesi Bassi. Infatti ieri re Willem e la regina Maxima, re e regina d'Olanda, erano negli spogliatoi a festeggiare, perché ovviamente è un po' un trionfo anche dell'Olanda questo, per una delle più belle storie secondo me, Eloy sì. Room Curaçao Remember the Name, insomma una storia molto bella. Poi
5: qualche altra chicca, sì, così
6: dai.
5: Arriviamo a sì, dare sì. la linea anche a Francesco Benvenuti. Ovviamente altre, Dido ovviamente. Mi chiede, ma che dice Di Nardo? Buttalo fuori.
6: No,
5: ma poi non abbiamo regista, c'è il pilota
6: fuori,
5: automatico
6: infatti.
5: In questo momento Radio Firenze Viola per quanto riguarda la regia, quindi
6: mi dovrei autobuttare fuori, sarebbe complicato, già sarà complicato lo stacco, però poi ci ragiona, ancora non è il momento.
5: Non ci avevo pensato.
6: No, ma te, prendi tempo, fai un balletto, fai qualcosa, ti rimetto lo stacchetto e poi facciamo quello che c'è da fare.
5: Altro aneddoto. Vai. Aspetta, su Renar, se ci fate caso, in panchina veste sempre con una camicia bianca aderente e sbottonata. Tutto nasce nel 2010 in Coppa d'Africa, quando era in panchina dello Zambia. Vinse la Coppa d'Africa vincendo tutte le partite tranne la seconda partita, in cui indossava una camicia azzurra. Ecco perché indossa sempre la camicia bianca. Ringraziamo
6: Bellissimo.
5: Stefano 69, che è stato contagiato anche dalla voglia di questo mondialito.
6: Bellissimo. Uno degli aneddoti che avrei voluto dire io, però ovviamente
5: però
6: lo spaccerò come
5: prima
6: mio Stefano, ti avverto subito, metto le mani avanti.
5: Ma infatti è esperto anche di scouting il nostro
6: Stefano,
5: ti dimostra che arriva prima persino sulle notizie relative
6: Bravissimo.
5: Agli aneddoti.
6: Bravissimo. Per quanto riguarda invece
5: oggi.
6: Le partite di oggi, tra pochissimo alle 18 in campo Spagna e Arabia Saudita, a proposito di Renard, insomma ci aspettiamo un Lamine Yamal ancora non al 100%, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, vedremo se giocherà da titolare per poi uscire o entrerà a gara in corso. La Spagna si deve rifare appunto dallo 0-0 contro Capoverde. Poi alle 21 Belgio-Iran, partita che si trascina delle polemiche principali legate alla situazione dell'Iran, insomma sappiamo in evoluzione anche il contesto geopolitico tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma si è lamentato il CT Amir Galionei, perché sappiamo che in questo momento l'Iran è chiamato a giocare le sue tre partite, una l'ha già giocata in territorio statunitense. Ma Trump vuole per la sicurezza, per altro, per quello che vuole, cittadini iraniani per il minor tempo possibile sul suo territorio, e quindi l'Iran si allena in Messico e poi fa dei viaggi molto impegnativi, e quindi lo stesso Galonei ha detto che un simile comportamento non è adatto a un mondiale. Non inviti una squadra per non accettare il suo staff di supporto, perché poi alcuni membri dello staff non hanno ricevuto il visto, così fiacchi il morale e affatichi la testa dei calciatori. Ci avevano promesso più riposo tra una partita e l'altra, spero che d'ora in poi si mantenga la parola data, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima. C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi, ci dice il CT dell'Iran. Altra polemica, e qui ti voglio coinvolgere, perché dall'altra parte c'è il Belgio, che ha pareggiato la prima partita contro l'Egitto con autogol diciamo propiziato da Lukaku. Una delle stelle di questo Belgio in fase calante diciamo come generazione d'oro è Jérémy Doku, esterno funambolico del City, che però non sappiamo se giocherà questa partita, perché c'è un fatto: la moglie è incinta, sta per partorire, e Doku è in mezzo a due fuochi. Sarebbero dei fuochi meno accesi se non si trattasse di un mondiale. In questo caso diventa una questione nazionale, perché una giornalista che si chiama Pierron ha detto che se vai a lasciare tutto questo, il mondiale, per assistere alla nascita di tuo figlio, non ha senso, perché il papà non serve a niente durante il parto. Ci sono tifosi che fanno sacrifici enormi per vedere una partita e tu non ci vai solo per tagliare un cordone ombelicale, ha detto Franz Pierron. Tu che sei chiamata in causa quanto concetto di maternità, mi dirai la tua su questa polemica.
5: Il ruolo da protagonista spetti alla mamma in occasione del parto è innegabile, non ci voleva certo la riflessione della giornalista, che forse però non tiene conto magari dell'apporto dal punto di vista del sostegno emotivo che questa donna può sentire di necessitare. Io credo non si possa generalizzare, perché è un'esperienza talmente personale, anche nello svolgimento che ogni tipo di giudizio risulta fuori luogo. Direi che non vorrei essere nei panni del giocatore, perché sì, in effetti nessuna delle due ti ricapita così spesso.
6: Poi mi immagino anche se tu accetti di rimanere con la nazionale, poi
5: ma se anche decidi di tornare per assistere al parto, il figliolo nasce quando sei in volo, perché tanto queste cose funzionano così.
6: Sì.
5: Quindi becco e bastonato.
6: Che poi questo
5: ti perdi il mondiale e ti perdi il parto.
6: Sì, c'è una letteratura molto lunga legata ai parti di mogli di calciatori. Mi ricordo una volta Sarri che concesse un permesso di pochissime ore per Koulibaly, sì, lo pregò in ginocchio Koulibaly di andare a fare di andare a assistere al parto della sua compagna. Tornò tutto trafelato prendendo 1000 aerei per un Sassuolo-Napoli, perché Sarri gli disse: tu puoi andare ma devi tornare subito qui perché mi servi, e Sarri lo mise in panchina per quella partita. Quindi questo anche per quanto riguarda le ripicche di alcuni allenatori, soprattutto toscani, mi viene in mente. Però vediamo ai Pan 1000 stasera alle ore 21 per capire se ci sarà Jeremy Doku, se la seguirà dall'aereo, se la seguirà dalla sala parto di Anversa o
5: ci scrivono se ci fosse
6: città.
5: Stato Moise Kean al posto di Doku, la scelta sarebbe stata chiara, puntini nessun riferimento.
6: Vabbè, ma sono al di là di tutto, sono situazioni personali. La cosa curiosa e divertente è che il mondiale amplifica tutto, e quindi anche questo diventa una polemica nazionale, perché in Belgio si parla solo di questo.
5: Quindi non si fa solo a Firenze, non si fa solo relativamente ai tesserati della Fiorentina, è un fenomeno universale, in questo caso, come giustamente sottolinei, amplificato dal mondiale. Hai un minuto e mezzo, due, perché poi dobbiamo trovare il modo di chiudere questa trasmissione.
6: Siamo in chiusura, ricordo solo gli appuntamenti: appunto Spagna Arabia Saudita ore 18, ore 21 Belgio Iran, ore a mezzanotte Uruguay Capoverde, questa non te la perdi, vero?
5: Questa mi sa che provo, vediamo, perché
6: e poi alle 3, solo per palati finissimi, Nuova Zelanda Egitto, dove c'è
5: però bella
6: uno dei giocatori più famosi di questo mondiale contro Salah, perché lo sai che Tim Payne, terzino della Nuova Zelanda, è diventato famoso perché uno youtuber argentino ha detto: secondo me lui è il giocatore meno famoso dei 1300 del mondiale, e quindi di riflesso è diventato famosissimo prima ancora di Vosigna, tant'è che ha strappato anche un contratto da professionista in Paraguay, pensa te. E ovviamente contro ci sarà Mohamed Salah al suo ultimo mondiale, quindi attesa massima. Chiudiamo con l'appuntamento per i cultori della religione: alle ore 19 di domani c'è Argentina-Austria. Nonostante il ricorso che definirei infantile e bambinesco dell'Algeria, credo che Messi giocherà e quindi sarà.
5: E quindi
6: sarà
5: domani
6: molto
5: tutti
6: bello.
5: Alle 19 insieme ad Alessandro Di Nardo, pronti a vedere l'ultimo mondiale di Messi, si può dire.
6: Guarda, quell'altro Ronaldo ha fatto capire che, scherzando ovviamente, ha detto forse non è l'ultimo, dovrebbe arrivare ai prossimi mondiali, che però giocherebbe anche in parte in casa perché sono in Portogallo, Spagna e un po' in Sud America, a 46 anni. Insomma, auguriamo al Portogallo di aver di meglio fra 4 anni rispetto a Cristiano Ronaldo, che poi torna in campo nei prossimi giorni contro l'Uzbekistan martedì alle 19. Io anche su questo aspetterei a fare il funerale al buon CR7, perché mi immagino tutti i contenuti che sono arrivati negli ultimi giorni e lui nella sua stanza criogenetica che li assimila tutti per cercare di fare 17 gol contro l'Uzbekistan.
5: E non mi stupirebbe. Alessandro, grazie per questa
6: grazie
5: meravigliosa parentesi.
6: Un po' la
5: ora
6: folla.
5: Concentratevi su di me, non guardate il
6: come
5: lato
6: quando
5: destro.
6: La moglie deve andare a tagliare la torta e dice: fai un po' te in salotto.
5: La taglia la moglie, perché come detto dentro casa fa tutto la moglie, siamo fuori casa invece è il marito che taglia la torta per prendersi meriti e falsare anche l'immagine pubblica. Concentrati appunto su di me, come detto siamo arrivati già in chiusura di queste due ore, spero piacevoli anche per tutti voi all'ascolto, che ovviamente saluto e ringrazio. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi non finiscono qui, perché tra poco, dopo la breve pausa, entrerà Francesco Benvenuti, i suoi ospiti, i suoi collegamenti, anche l'appuntamento immancabile con gli aggiornamenti di mercato con Niccolò Ceccarini. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona domenica, grazie anche ad Alessandro Di Nardo e ciao.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: New Message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Bürgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito, è pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Khalibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti al buio, parte della penisola sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana, intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua amici all'ascolto, ben trovati, lunedì 22 giugno, le 7:05, ben ritrovati. In realtà io sono convinto che voi non ve ne siate mai andati, perché se siete stati in città, in campagna, al mare, all'estero, io sono comunque convinto che, a prescindere dalla vostra occupazione, dalle vostre ferie, avrete comunque avuto nelle orecchie Radio Firenze Viola in questi giorni di mia assenza dalle dirette. Lo stesso non si può dire il sottoscritto, che devo dire ha staccato abbastanza nel corso della soprattutto prima parte della passata settimana. Mi sono concesso qualche giorno di relax e devo dire non ho pensato molto alla Fiorentina, anzi ben poco. In ogni caso, il gioco è bello quando dura poco e quindi le ferie sono terminate, almeno per il momento, per quanto mi riguarda. Poi ci sarà giusto un'altra settimana d'agosto che mi prenderò più avanti, ma ancora, cioè, voglio dire, più di un mese, quindi possiamo serenamente essere tranquilli sul fatto che Buongiorno Firenze, almeno fino alla metà del mese d'agosto, avrà il suo legittimo proprietario. Buongiorno e ben ritrovati da parte di Andrea Giannattasio. Io vi devo ringraziare perché almeno 5-6 persone, non sto esagerando, almeno 5-6 persone nel corso della settimana che si è da poco conclusa mi hanno scritto in privato, chi su Facebook, chi su Instagram, soprattutto su Instagram, diciamo così, manifestarmi la loro mancanza, ecco, il fatto che io gli mancassi, la loro nostalgia nel sentire la mia voce in radio. Io vi devo dire che intanto vi devo ringraziare, perché comunque è stato un attestato di stima e d'affetto molto importante e molto bello, non richiesto, non dovuto e non necessario. Però vi devo anche dire che chi mi ha sostituito, e lo ringrazio, mi riferisco al direttore Tommaso Loreto, a Pietro Lazzarini, ad Alessandro Linardo, che sono stati coloro i quali hanno curato nella scorsa settimana le 5 puntate di Buongiorno Firenze, lo hanno fatto con grande professionalità e con grande impegno. Certo, poi magari sono tre persone che hanno un metodo di conduzione diverso, magari hanno altre preferenze nella scelta degli opinionisti, nel coinvolgimento dei tifosi, nella gestione del tema del giorno, del domandone. Però è anche vero che ragazzi, il mondo è bello perché è vario e ognuno è libero di gestire a suo piacimento le trasmissioni. E sono convinto, pur non avendone ascoltata nemmeno mezza delle trasmissioni mattutine di Buongiorno Firenze che hanno, diciamo così, visto protagonista questa emittente la settimana scorsa, che chi mi ha sostituito lo ha fatto al massimo del suo impegno e della sua professionalità. Detto questo, noi adesso riprendiamo la nostra classica e consueta programmazione mattutina con al solito la lettura dei giornali, prima quelli nazionali e poi quelli locali. Ci sposteremo poi a parlare con voi ascoltatori, con le risposte alla domanda del giorno che a brevissimo anche stamani porremo e vi sottoporremo soprattutto. E poi ovviamente alle 9 ci daremo lo spazio a Dario Baldi col Socio Polemica, perché parte un'altra settimana di Radio Firenze Viola che non vi abbandona mai. Tra l'altro sarà pure la settimana che ci porta al 24 di giugno, santo patrono di Firenze, San Giovanni, giornata dei fuochi naturalmente, ma giornata dove, per quanto mi riguarda, soprattutto si gioca la finale del calcio storico fiorentino. Ora devo dire che io, che sono di parte bianca, ho già preso delle belle labbrate e simboliche da parte degli azzurri in semifinale, quindi io in quanto bianco non ho da dire niente in vista della finale di dopodomani. Però insomma, in ogni caso, la finale tra rossi e azzurri sarà una bellissima partita, e vi posso raccontare, vi posso già dire anteprima, che Radio Firenze Viola la seguirà in diretta. Io sarò inviato nel Sabbione, sarò chiaramente in tribuna, non sarò a scazzottarmi con i calcianti azzurri e quelli rossi, e vi racconteremo la finale di edizione del 2026 di Calcio Storico Fiorentino. Detto tutto questo, parte una settimana di niente, perché parliamoci chiaro, io sarò anche stato assente una settimana, però a parte la conferenza di Paratici e di Ferrari, onestamente ragazzi, non è successo nulla, è successo niente di niente. La Fiorentina non ha comprato niente, pare non abbia venduto nessuno, perché anche lo stesso Beltran, che ieri sembrava un passo dalla cessione a River Plate, ha detto no, almeno le fonti argentine che ieri abbiamo citato su firenzeviola.it ci dicono che Beltran abbia detto di no al ritorno in Argentina, e quindi la Fiorentina si ritrova con una grana che sembrava risolta, totalmente irrisolta. Questo è un bel problema e vedremo di risolverlo, o almeno Paratici vedrà di risolverlo nel giro dei prossimi giorni. Non sarà facile, perché tutto sommato è una gatta da pelare notevole, un giocatore che ha fatto male in Spagna e abbastanza male in Italia negli anni scorsi, che prende parecchi soldi, 1.800.000 euro di stipendio, un giocatore senza ruolo, quindi non è che sia così facile trovare una soluzione per questo calciatore. Comunque staremo a vedere. Per il resto non è successo nulla, bisogna essere estremamente chiari. Sul mercato non si muove niente, la stagione partirà l'8-9 di luglio, quindi c'è ancora un bel po' di tempo, anche se poi in realtà già il 6 luglio ci sarà la presentazione delle nuove maglie, però quella dura un giorno, poi siamo a posto, cioè nel senso non è che c'è da approfondirla più di tanto, e quindi siamo in attesa che la macchina della Fiorentina si metta in moto. Sì, c'è stato il mondiale in mezzo, che ci tiene compagnia praticamente tutti i giorni da ormai più di una settimana, e però nessun sussulto particolare. Ecco, anche in questo mondiale non abbiamo visto niente di clamoroso, abbiamo visto qualche nazionale tra le big in difficoltà, abbiamo visto già un'eliminazione eccellente come quella della Turchia di Montella, vittoria al photo finish come quella della Germania, per il resto insomma anche qualche squadra blasonata inizialmente in difficoltà, mi viene in mente il Brasile che poi si è rifatto, la Germania che appunto ha vinto all'ultimo, la Spagna che non aveva iniziato benissimo nella prima giornata. Non è un mondiale straordinario. Sì, abbiamo visto l'Olanda che ha fatto una grande partita sabato con la Svezia, però per il resto insomma non stiamo vedendo un mondiale di chissà quale fattura. Sicuramente sorprendente gli Stati Uniti, sicuramente sorprendente il Giappone, il Messico, ma insomma le società che ospitano il mondiale solitamente danno il meglio di sé. Ecco, comunque sia, di Fiorentina c'è poco da dire, e anche in tal senso, così vado a sottoporvi il sondaggio del giorno, ecco, vi vorrei chiedere se al 22 di giugno, a oltre un mese, anzi a quasi un mese dalla fine del campionato, e a quasi un mese dalla nomina di Fabio Grosso come tecnico della Fiorentina, la domanda del giorno è questa, quindi state attenti, vi aspettavate qualcosa in più? Ecco, la domanda è molto facile, vi aspettavate già qualcosa da parte della Fiorentina, per esempio una cessione importante per far cassa, per esempio un acquisto di spessore, un rinnovo di contratto, un qualche cosa, un segnale che vi potesse dare la sensazione di una Fiorentina pronta a rilanciarsi, o comunque sia già in aste di partenza, desiderosa di essere competitiva nel prossimo campionato? Ecco, io questo voglio sapere da voi in queste primissime battute mattutine qua su Radio Firenze Viola. Per rispondere a questa domanda, direi abbastanza semplice, come sempre suggerisco di sfruttare quelli che sono i nostri numeri classici per interagire con noi, ovvero sia il numero WhatsApp 348 75 13 933, numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali, in alternativa 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente con noi. Ripeto, non è che sia una domanda particolarmente voglio dire clamorosa, non vi toglierà il sonno rispondere a questa domanda, però capite bene che in assenza di argomenti, in assenza di colpi di mercato, in assenza di notizie, insomma, una domanda così generica, una domanda così posso dire onnicomprensiva, può essere utile per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda ovviamente la gestione della estate viola. Fatemi dire altre due cose. La prima è che saluto e ringrazio Sara Mastrosimone al di là dal vetro, che sta facendo un gran lavoro, anzi ancora prima che iniziasse la diretta ha predisposto lo studio, che era bollente perché sono giorni veramente caldi, non solo a Firenze ma in tutta Italia. Devo dire che io sono stato molto fortunato perché la settimana scorsa a quest'ora mi trovavo a Parigi e devo dire che è stata una buona settimana a livello meteorologico, perché la massima è stata 27-28, anche quando ero sotto il sole faceva caldo ma non era caldissimo. In questi giorni a Parigi siamo sui 42 gradi e tra l'altro esattamente come a Firenze c'è un umido che si taglia a fette e quindi è stata per me una vacanza bella e soddisfacente anche per questo motivo. Invece in questi giorni a Firenze, ragazzi, si muove dal caldo, e l'ottima Sara, quando stamattina alle 6:30, forse anche prima, è arrivata qua in redazione, ha trovato praticamente i cammelli, qualche oasi disseminata lungo il perimetro della sala studio, e ha acceso il condizionatore a meno 12 in modo tale da poter raffreddare la nostra postazione, peraltro a scapito della sua, perché dovete sapere che al di là dal vetro c'è un caldo africano, come dico sempre io. E la bellezza di questo posto, che è fantastico, mi riferisco alla struttura di Radio Firenze Viola, è che se funziona l'aria qua non funziona di là, se funziona di là non funziona di qua, e quindi la nostra amica Sara si sta togliendo il pane dai denti per darlo a sottoscritto. È un po' come se io fossi un cucciolo di un uccellino nel nido o sull'albero e lei fosse la mamma l'uccello mamma che mi sta dando il vermicello e se lo toglie di bocca, se toglie il cibo di bocca per darlo al figlio. Ecco, questo è Sara Mastrosimone che mi alimenta con l'aria condizionata sostanzialmente, e quindi la ringrazio e la saluto. Detto questo, l'altra cosa che volevo dire, in realtà una notizia c'è, ed è una notizia che mi prendo la responsabilità ma anche la soddisfazione di poterlo dire, perché l'abbiamo data per primi noi su Firenze Viola, posso parlare anche al prima persona singolare, l'ho data per prima io ieri su Firenze Viola, anche se non è mai bello lodarsi perché chi si loda si imbroda, ma oggi facciamo una bella eccezione, ovvero sia la scelta di Claudio Filippi come nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina. Persona di grandissima esperienza, di grandissimo carisma, super stimata in tutto l'ambiente, 14 anni alla Juventus, nello scorso anno al Milan con Allegri, ha lavorato alla Juventus prima con Conte, poi con Allegri, poi anche con Sarri e con altri allenatori, una carriera in primissima linea, insomma un'eccellenza, un professionista fantastico che entra a far parte dello staff di Fabio Grosso. Notizie che abbiamo dato ieri per primi su firenzeviola.it attorno alle 11, poi confermatissima da tutti, da Sky, da Di Marzio e poi dalla stessa Fiorentina, che attorno alle 13 circa ci ha contattato per confermare la notizia. E noi l'abbiamo ringraziata dicendogli grazie, ma lo sapevamo di già. Comunque sì, al di là di questo, ingresso di un certo spessore nello staff tecnico di Fabio Grosso come preparatore dei portieri. Quindi Claudio Filippi, da inizio luglio, sarà il nuovo preparatore dei portieri. Se sarà o meno il preparatore di De Gea, e questo lo scopriremo soltanto vivendo, come cantava Battisti, perché vi dico la verità, le fonti con le quali ho parlato e che mi hanno confermato la scelta di Filippi mi hanno anche detto che insomma per quello che ho capito io, Filippi è anche una figura che potrebbe funzionare come segnale a De Gea. De Gea che è naturalmente legatissimo a Bianco e Dall'Omo, che sono gli attuali preparatori dei portieri. Lui stesso li ha voluti confermare quest'estate, quando poi dopo Palladino è arrivato Pioli. In realtà Bianco e Dall'Omo, che hanno ancora un anno di contratto alla Fiorentina, non si sa bene che fine faranno. Da quello che sappiamo noi deciderà Filippi su di loro. È probabile che uno dei due possa magari fare il vice di Filippi. Sapete che i preparatori ormai sono sempre due per i portieri nelle squadre. E però quell'altro, visto che sono già due loro, quell'altro probabilmente verrà non, o mandato a casa, ma non credo, perché comunque sia c'è un contratto, oppure messo da qualche altra parte, presumo in primavera, visto che magari Galloppa si è portato via il preparatore dei portieri al Modena. Ecco, bisogna capire se uno dei due accetterà di scendere in primavera. Ecco, potrebbe anche dire: ma io francamente sono un preparatore professionista, scendere con i ragazzini anche no. E allora a quel punto si creerà magari un contenzioso. Comunque staremo a vedere quello che succederà. Di sicuro, insomma, quello che possiamo dire è che l'arrivo di Claudio Filippi, raccontato in anteprima su Firenze Viola ieri, è un innesto di assoluto spessore e di grandissima qualità per quanto riguarda il mondo fiorentina. E chiaramente c'è la firma di Fabio Paratici in tutto questo, essendo Filippi una figura che ha fatto la storia della recente della Juventus. Ci mancherebbe altro. Va bene, allora 7:21 minuti, a brevissimo iniziamo con la lettura dei giornali, perché c'è veramente tanta carne al fuoco, come direbbe il direttore Loreto, nonostante insomma un weekend abbastanza arido, sterile di temi viola. Comunque sia, oggi i giornali ci danno motivo di riflessione e a brevissimo approfondiremo quello che la rassegna stampa ci offre. Prima però di entrare a piedi uniti sulla rassegna stampa, ho già ricevuto una telefonata da parte di un ascoltatore allo 055 77 111 71, si è prenotato Andrea, il primo ospite di stamani. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Prima di tutto ben trovato,
2: grazie.
3: Bentornato.
2: Grazie.
3: Da questo punto di vista, dopo le tue vacanze meritatissime.
2: Grazie.
3: Ti chiamo e ti do il buongiorno perché mi sembra che con l'arrivo di Filippi si sia definitivamente varata la linea Paratici. Ricorderemo negli scorsi mesi quella che io chiamavo la lotta per le investiture, no? Per il potere tra Ferrari e Paratici. Ma insomma, mi sembra di capire che si va diretti verso un Paratici al 100% decisionista, al 100% smantellatore dell'ancien regime. E quindi ecco, uso questo termine francese, visto che sei stato a Parigi.
2: E soprattutto ho visitato la Reggia di Versailles, che insomma è stato uno dei luoghi simbolo dell'ancien regime, naturalmente.
3: Non c'è dubbio. Però io ti volevo chiedere se questa riforma, se questo smantellamento del regime dei Romani, lo chiamerò così facendo riferimento alla cerchia di Pradè, va a invadere anche il famoso medico. Cosa se ne sa del dottor Penguin? Paratici è arrivato fino a quel punto o ancora quell'ultimo fortino deve essere scardinato? Un saluto, un abbraccio.
2: Ciao Andrea, grazie. Guarda, in realtà se tu vai a risentire la conferenza, devo dire che non ha risposto con una risposta così precisa e lunga, e soprattutto era una delle ultime. Quindi ci sta che anche io, per esempio, me l'ero persa, sono dovuto andarmela a risentire. Dicevo, se ti vai a risentire la conferenza stampa di Paratici e di Ferrari, in qualche modo Paratici risponde sullo staff medico, la domanda gliel'ha fatta il collega Andrea Guida. E Paratici cos'è che risponde? Paratici risponde che per forza di cose non è che si deve cambiare sempre le persone, magari si possono cambiare le metodologie di lavoro. E questa risposta, che a me non è che sia piaciuta moltissimo, devo essere onesto, mi fa pensare che sia un modo gentile per dire noi il dottor Penguin non lo cambiamo, ma diciamo così, resta al suo posto, gli suggeriremo semmai di cambiare modo di organizzare il lavoro, gli daremo dei suggerimenti, magari gli affiancheremo una persona. Ecco, però se devo essere sincero, caro Andrea, la risposta che ha dato Paratici e anche le notizie che sono in nostro possesso ci fanno sapere, ci fanno ci dicono che il dottor Penguin si è destinato a rimanere al suo posto. Io ripeto, è una cosa che ho detto anche sabato quando sono tornato qua in diretta per la trasmissione delle 8 della sera, la ribadisco anche adesso dove so di avere tanti ascoltatori in più, vista la fascia oraria e visto il giorno lavorativo. Io non ho niente contro il dottor Pengue, cioè non ho mai nascosto di averci litigato tante volte, però penso di essere una persona intellettualmente non onesta, molto onesta, e quindi se litigo con una persona ma riconosco la sua competenza, la sua bravura, dico ok, ha un carattere di M, però, cosa che il dottor Pengue ha peraltro, ma gli riconosco grandissima professionalità. Devo dire che dopo tanti anni in cui il reparto medico Viola si era, come posso dire, si era confermato come uno dei migliori, perché la Fiorentina aveva avuto veramente pochissimi infortuni, e quindi sotto questo aspetto io con il dottor Pengo sono anni che ci litico, non è che da quest'anno che ci litico, anzi quest'anno forse sono litigato anche meno rispetto agli anni scorsi, però riconoscevo in lui e nel suo metodo di lavoro molta professionalità e moltissima attenzione nella cura degli infortunati. Questo l'ho sempre detto. Devo dire che quest'anno ha fatto buca, come si suol dire, nel senso che la Fiorentina ha avuto tantissimi infortuni, molte ricadute, infortuni mal comunicati o non comunicati, perché per esempio quello di Parisi è stato clamoroso. La gestione del caso, la gestione dell'incidente, ha fatto il rumore, il mio telefono si è, la gestione del caso Ken è stata clamorosa secondo me, e quindi ci sono state delle magagne. Io ho sempre detto in questo ultimo anno che come per gli elettrodomestici c'è l'obsolescenza programmata,

0: Il problema è che il dottor Pengue ha un contratto blindatissimo, nemmeno un super manager dei Wall Street ha un contratto come il suo, ha un contratto indeterminato, che è una cosa inusuale per uno club di Serie A, e quindi difficilmente può essere toccato. Quindi o lo mette a fare il settore giovanile anche lui e lo allontana dalla prima squadra, ma evidentemente prende uno stipendio decisamente non in linea con un medico sociale per una primavera, oppure in qualche modo lo orienti e lo limiti nel suo lavoro. Ecco, io penso che sia la soluzione che ha in mente la Fiorentina. Questo per rispondere al buon Andrea, che ringrazio per aver chiamato. Così come ringrazio un altro ascoltatore che si è prenotato alla linea fissa, che è Aleandro. Buongiorno e bentrovato, Aleandro.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Vai, dimmi tutto.
1: Sì. Buongiorno Andrea, questa è la terza volta che la chiamo in questa stagione. La prima volta, non so se si ricorda, alla quinta di campionato, per dirle che la preparazione atletica non funzionava. Poi la richiamai verso la fine dell'anno per avere notizie della salute di Commisso, e lei mi disse: per la privacy non si sa niente, ma di lì a poco. Oggi la chiamo invece per mettere in risalto una notizia che secondo me è passata quasi inosservata. Un cambio molto importante fatto da Paratici è la direzione del Viola Park.
0: Bene. Però parla, Aleandro, parla al telefono per favore, non ascoltare la televisione, devi parlare alla
1: molto
0: cornetta.
1: Molto preparata. Mentre la persona che c'era prima non si sa da quale scaffale dell'essere lunga fosse stato tirato fuori e non era all'altezza di gestire una struttura così complicata come il Viola Park. Qui io non mi scandalizzo, comunque, come vedo in certi commenti, che noi stiamo diventando una succursale della Juventus. Ma tutto sommato, se penso, io ho 73 anni, l'aver visto nella Fiorentina giocatori come Gentile, come Cucurellu, la professionalità che si trova nella Juventus non è facile trovarla da altre parti. Tante grazie e buon lavoro.
0: Grazie Aleandro, guarda, io sono perfettamente d'accordo con te e non ho da aggiungere altro. Anch'io non ho rancore, non mi vengono le bolle se vengono i bianconeri alla Fiorentina. Sono perfettamente d'accordo con te. Ai nomi che hai fatto ti ci aggiungo Moreno Torricelli, ti ci aggiungo Adrian Mutu, te ne posso aggiungere tanti altri. Ma insomma, lo stesso Paratici, lo stesso Filippi, preparatore dei portieri, ha fatto 14 anni alla Juventus. E Paolo Morganti, a cui tu alludevi, che sarà il nuovo responsabile del Viola Park, è certamente un uomo di grande competenza che, sono convinto, alzerà notevolmente il valore di tutto il team di lavoro lì a Bagnarripoli. Bene, allora io sono obbligato a fermarmi perché sono già le 7:30, quindi Sara, linea a te, linea alla regia. Grazie subito agli amici che hanno chiamato, continuate a chiamare 055 77 111 71 oppure sfruttate la linea WhatsApp 348 75 13 933 per tutte le vostre considerazioni scritte.

0: due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete

0: dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Molto bene, rientriamo in diretta, 7:34 minuti, Andrea Giannattaso che vi sta parlando in questa nuova prima puntata della, dell'Estate Viola, con ovviamente la rassegna stampa che adesso la farà da padrona. Devo dire che mi hanno fatto molto piacere le prime telefonate di questa mattina, 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure per chiamarci come hanno già fatto alcuni amici, 055 77 111 71. Chiamate pure, anche se i temi scarseggiano, però devo dire la verità, la vostra compagnia è un piacere, soprattutto i vostri punti di vista sono sempre apprezzatissimi, quindi mi raccomando, ecco, scrivetemi o chiamatemi in qualsiasi momento per commentare, ripeto, un po' tutte le principali tematiche di attualità. Per quanto riguarda il tema del giorno, lo ribadisco in modo tale che possiate rispondere magari ancora più numerosi, oltre alle telefonate che sono già arrivate, oltre agli audio che grazie al lavoro di Sara abbiamo radunato, magari ne arriveranno pure altri. La domanda è questa, molto facile: oggi 22 giugno, ma vi aspettavate qualche movimento in più da parte della Fiorentina in entrata e in uscita? Che c'entra? Abbiamo ricordato adesso di Paolo Morganti, nuovo capo del Viola Park, di Claudio Filippi, nuovo preparatore dei portieri, per esempio citiamo anche un altro arrivo alla Fiorentina che non ho detto, che è quello di Niccolò Orlandini. E devo dire che mi fa molto piacere l'arrivo di questa figura, perché Niccolò Orlandini, per chi non lo sapesse, sarà il nuovo segretario dell'area scouting, lavorerà a stretto contatto con Lorenzo Giani, ed è un ragazzo che, oltre ad aver lavorato, dico ragazzo perché è più giovane di me, penso che abbia 32 anni, ed è un ragazzo che, oltre ad aver lavorato 10 anni al Milan, dal 2016 a quest'anno, e ha fatto tantissimo e benissimo in rossonero, Niccolò Orlandini è soprattutto fiorentino e un grandissimo tifoso viola, ma veramente grandissimo. Perché lo so? Perché io con Niccolò Orlandini, dovete sapere che ci parlavo quando era un normalissimo tifoso nel 2014-2015. Io ero già a Firenze Viola da qualche anno, mi occupavo di Fiorentina, e lui, giustamente, si parla di 12 anni fa, ora ha 32 anni, quindi ne aveva 20, e mi scriveva chiedendomi: hai notizie di calciomercato? Che succede di qua? Che succede di là? Ogni tanto lo beccavo in trasferta. E quindi devo dire che poi abbiamo fatto percorsi diversi. Io è da 12 anni che non lo sento, e dubito che mi risponderà adesso, perché adesso ha un ruolo istituzionale che non può vederlo sbottonarsi. Ma al di là di questo, ha un ruolo importante nel mondo scouting, e dopo Giani, che è a sua volta toscano e fiorentino, pare sia di Reggello lui in realtà, quindi è mugellano, insomma di Reggello, o comunque sia, se non da quelle parti, insomma è comunque sia della provincia del Valdarno, della Valdarno Val di Sieve, no, ho detto una sciocchezza, volevo controllare dove fosse Reggello non è nel Mugello ma è nel Valdarno Val di Sieve. Comunque sia, al di là della zona regionale della Toscana, della zona geografica toscana, è un ennesimo cuore viola che entra nella Fiorentina, e questo secondo me è bello, anche perché qualcuno si è lamentato fino a poco fa della presenza di troppo bianconero in Fiorentina, e quindi se dopo tanti ex Juve arrivano anche dei cuori viola, secondo me non è affatto negativa come cosa. Bene, allora cominciamo un po' a fare rassegna stampa, a leggere un po' quello che scrivono i giornali. Cominciamo come sempre dalle testate sportive nazionali. Oggi c'è Fiorentina un po' su tutti i giornali sportivi, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, grazie al lavoro di Sara Mastrosimone in regia. Eccola qui, la testata milanese, che ha un'intera pagina dedicata al mercato viola. La viola cerca ali, Fiorentina, Coleoscio e Kostic, spinta e cross per Grosso. Quindi insomma vedete che si torna un po' su temi già approfonditi nei giorni scorsi, quindi torna di moda il nome di Coleoscio, attaccante che tutti abbiamo visto all'opera in nazionale di recente e che è pronto a tornare in Premier dopo l'esperienza al Paris FC. Kostic, giocatore svincolato dalla Juventus, ma ha un ingaggio molto alto. Io fatico a pensare che Kostic possa alla fine rappresentare una soluzione reale, e quindi questi sono i nomi per l'attacco della Fiorentina. La Fiorentina a caccia di esterni, l'ex Juve può arrivare a zero per l'azzurro dell'Italia Under 21, trattativa aperta con il Burnley, che è la società proprietaria del cartellino di Coleoscio, appunto. Poi ci sono state delle parole di Christian Tosvet alla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, che la testata milanese riporta anche questa mattina. Tosvet che fa un in bocca al lupo speciale a Fabio Grosso, evidentemente perché lo ha avuto come allenatore negli ultimi anni al Sassuolo, e poi perché chissà, magari potrebbe essere il suo vecchio nuovo allenatore alla Fiorentina, visto che si dice che Tosvet sia un obiettivo di mercato abbastanza sensibile per quanto riguarda i viola. Questo per quanto riguarda ovviamente la Gazzetta dello Sport. Direi di spostarci e di andare anche sul Corriere dello Sport Stadio, quindi di continuare la rassegna stampa. Devo dire che anche Stadio non propone nomi nuovi per quanto riguarda naturalmente il calciomercato della Fiorentina, perché il profilo che oggi Stadio propone nella pagina viola, cioè la numero 26, è quello di Matteo Pellegrino, attaccante della, del Parma, che resta secondo il quotidiano romano il nome prioritario in caso di cessione di Moise Kean. Io sulla cessione di Moise Kean continuo ad avere fortissimi dubbi, ma non tanto perché la Fiorentina non voglia venderlo. Io penso che la Fiorentina farà delle serie riflessioni su Moise Kean, quanto per il fatto che oggi come oggi trovare un acquirente per Moise Kean è molto molto difficile, sia perché ha un ingaggio abbastanza alto, siamo sui 4,5 milioni, sia perché è reduce Moise Kean da una stagione francamente modesta. E allora credo che parlare di sostituti di Kean in questo momento sia quantomeno azzardato. Comunque staremo a vedere. Corriere dello Sport parla di un sondaggio per Pellegrino, sondato Pellegrino, devo dire non è una novità perché insomma se ne parla da parecchio tempo del centravanti argentino del Parma. La Fiorentina non vuole trovarsi impreparata nel reparto chiave, colloqui già avviati con il club emiliano, chiesti 20 milioni. La punta del Parma è il prescelto in caso di partenza di Kean. E io però ripeto, continuo a pensare che sia complesso vedere Kean partire. E tra l'altro Stadio ricorda proprio quanti sono i milioni di euro che prende Kean, che sono 4,5. Anche nel trafiletto centrale vedete c'è proprio questo 4,5 abbastanza scritto in grande. E poi in taglio basso vedete il riferimento a Claudio Filippi, nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, un fuoriclasse, così come viene definito da tanti suoi colleghi e in generale da voglio dire il mondo del calcio. E poi anche appunto la scelta tra ovviamente il mondo del reparto scouting, che è ricaduta su Niccolò Orlandini, rinforzo per il settore dello scouting. Fiorentino di nascita e viola di fede, Orlandini andrà a affiancare Lorenzo Gianni con lo specifico ruolo di segretario del dipartimento scout. molto molto bene. E poi nella ovviamente sempre pagina che riguarda la Fiorentina, spazio al mercato a cura di Niccolò Santi e caccia agli esterni, Coleoscio è in pole position, scrive appunto il nostro collega, in attesa di capire quello che succederà su Solomon e su appunto altri nomi. La Fiorentina ha messo nel mirino Luca Coleoscio del Burnley, il Paris FC, dove l'attaccante azzurro ha giocato nell'ultima stagione, non lo riscatterà. E allora il Burnley, che è retrocesso in Championship, per far quadrare i conti, valuterà appunto la cessione del giocatore. Speriamo bene, a me piace Coleoscio, un buon giocatore, non è un fenomeno, se volete la mia opinione, non è un giocatore che pronti via, ah mamma mia che colpo pazzesco, no, però senza dubbio è un buon giocatore, vedremo. Per quanto riguarda le alternative, occhio a Volpato e l'Oriente, insomma, i soliti nomi nel calderone del calciomercato viola. Va bene, allora questo era il Corriere dello Sport, direi a questo punto di chiudere il cerchio con Tutto Sport, con il pezzo di Brunella Ciullini, pagina 28 del quotidiano torinese. Qui qualcuno avrà da storcere il naso, lo dico subito, anche perché mi diceva Sara Mastrosimoni in regia che sono già arrivati dei messaggi abbastanza provocatori in tal senso, ma a noi li mandiamo tutti perché non censuriamo nessuno, censuriamo soltanto chi prende per il culo, quindi chi vuole capire capisca, chi si sveglia la mattina per prendere per il culo e per offendere stia pure sereno, che nella mia fascia oraria non verrà mai letto, questo è poco ma sicuro. Poi dalle prossime fasce potete sbizzarrirvi sicuramente, anche prendervela con me nelle fasce orarie successive, ma durante la mia, se evitate di mandare i messaggi è meglio, altrimenti se li volete mandare state pure tranquilli che verrete fermati, verrete respinti con perdite, con grandi perdite. Allora torniamo sul Tutto Sport, eccolo qua. E, no, dicevo, naturalmente se volete ironizzare sul fatto che la Fiorentina sia ricolma di juventini potete farlo, io ho detto che non ho alcun problema, non avrei avuto nemmeno problemi a dire che Leonardo Bonucci poteva essere una buona idea per la primavera viola, cosa che non accadrà perché ieri la Fiorentina ha smentito con forza questa indiscrezione. A me risulta che invece una telefonata tra Paratici e Bonucci ci sia stata, quindi evidentemente un sondaggio è stato fatto, ma nella logica delle parti smentire le cose, ecco, ci mancherebbe altro. Comunque sia, pagina 28 di Tutto Sport, Fiorentina in bianconero, dopo Paratici e Grosso ecco Filippi e Morganti, ma Bonucci non allenerà la primavera viola, vedremo insomma poi chi sarà il successore di Daniele Galloppa. Io credo che restino in buona posizione Marco Parolo e Daniele Buzzegoli, come abbiamo scritto peraltro su Firenze Viola nei giorni scorsi, ma non appunto Leonardo Bonucci. Però penso che insomma se arrivano professionisti di livello, come ha detto anche un ascoltatore che prima ha chiamato, non ci dovrebbe essere nessun tipo di razzismo verso chi veste la maglia viola pur avendo indossato quella bianconera prima. Va bene, allora Sara, mi fermo qui con la lettura dei giornali, devo dire che sono già arrivati parecchi messaggi tra quelli scritti e quelli vocali, mi fa estremamente piacere, grazie grazie grazie davvero, e continuate a mandarci i vostri messaggi vocali e scritti 348 75 13 933, oppure le vostre telefonate allo 055 77 111 71. Il tema è libero naturalmente, io vi ho suggerito oggi di concentrarvi sul fatto che al 22 di giugno non è praticamente successo niente, e allora vi sto chiedendo se vi aspettavate qualcosa in più, oppure secondo voi la Fiorentina è in linea con le altre società. Devo dire per esempio il Milan è messo molto peggio, insomma il Milan ha trovato la quadra societaria soltanto ieri sera con un direttore sportivo sconosciuto, così come sono sconosciuti tutte le figure del nuovo Milan, tranne chiaramente Ibrahimovic e Amorim, che insomma ha fatto male allo United, bene aveva fatto in Portogallo allo Sporting, però insomma ecco, il Milan è una società tutta da scoprire, quindi staremo a vedere che tipo di inquadratura avrà, inquadramento avrà il Milan nella nuova stagione. Allora, siamo pronti, cara Sara, per ascoltare un po' di note vocali, ce ne sono abbastanza, vi ringrazio, vi ricordo per favore di mandarle entro i 40 secondi, non un minuto 50, un minuto e 20, 40 secondi, 40-45 secondi, non di più, per favore. Partiamo, siamo pronti, cara Sara Mastrosimone, con le vostre opinioni, partiamo con un po' di treno di vocali, grazie. Ora partiamo, adesso arrivano.
5: Ciao Andrea, buongiorno, sono Paolino da New York. Sì, qui sono le 1:15 di notte e ti sto ascoltando.
4: Ah,
5: e volevo solo dirti che anch'io concordo in pieno con quelle altre persone che, a cui sei mancato in questi giorni. Ti mando un abbraccio forte, sei bravissimo e ti sei meritato queste ferie. Qui bellissimo con tutte le magliette del mondiale, io girando l'America vedo tutto, peccato che l'Italia non ci sia. Vabbè, forza Viola e a presto, un abbraccione.
6: Buongiorno Andrea, bentornato.
4: Grazie.
6: Ma è certo che bisogna che comincino a fare qualcosa, perché se è vero come dice che vogliono fare una grande rivoluzione, più che stanno insieme e meglio è, per cui bisognerebbe si muovere. Ma Beltrama, ma che vuole dalla vita? Ma è lui o sono procuratori secondo te che fanno questa
4: funzione? No, è lui.
7: Buongiorno Andrea, sono contentissimo che sei tornato, ma d'altronde la corrida era di Corrado, è l'unico esclusivo che mandava diciamo avanti la corrida dal punto di vista dell'ascolto, era Corrado, non gli altri. E buongiorno Firenze, è un'etichetta che si può addossare solo a te, carissimo Andrea, e quindi bentornato di nuovo. Non ti ho scritto sui social perché
4: no,
7: io i social
4: farlo.
7: Scusami, ma no, proprio non sono iscritto e nemmeno mi voglio iscrivere. Ciao Andrea.
8: Sì, ma va benissimo tutto, chiamiamo anche Agricola, chiamiamo Agnelli, Nedved, facciamo tutto gli ex bianconeri, rifacciamo la società bianconera, tanto, tanto cara a Paratici, va bene, tanto ormai mi sembra che anche la stampa è molto disposta a secondare tutto quello che viene fatto. E poi ora, se Paratici dice A, è il Vangelo, va bene, così, poi tanto, è il primo sbaglio, sarete prima dagli addosso, ce la fisce.
9: Buongiorno, respinti con perdite, mamma ammazzata, stavo piangendo da ridere. Comunque nemmeno io ho problemi su gli Juventini, anche perché quando si vince il campionato lo vince la Fiorentina. A me non mi sembra che qualcuno dica l'ha vinto la Juventus, se poi si vince il campionato noi. Quindi per me può venire chi vuole, basta faccia il bene della Fiorentina, poi possono essere anche tifosi della Juve, me ne frega niente.
4: Bene, questa è una prima batteria di messaggi vocali, grazie davvero a chi ce l'ha mandato, ce ne sono altri, poi li manderemo chiaramente dopo le 8, era giusto per intervallare con i messaggi scritti e poi anche con le telefonate che stanno arrivando. Grazie davvero, sì, beh, respinto con perdite è una bella espressione, mi diverte anche a me, sì. Devo dire che sono stato respinto con perdite anche io, questo in tanti ambiti della vita naturalmente, dai primi amori fino al lavoro, a tante cose, banalmente. Vi avevo detto, no, la settimana scorsa che mi avevano clonato la carta di credito, allora ho fatto una richiesta di una carta di credito nuova che mi è arrivata, che ho ritirato ovviamente, naturalmente mi era arrivata come raccomandata, mi hanno suonato alla porta ma non c'ero e quindi mi hanno lasciato il fogliolino nella cassetta delle lettere, tra l'altro temevo fosse una super multa, in realtà era la carta di credito. E volevo andare a ritirarla il giorno prima, no? Perché di solito quando ti lasciano una roba in giacenza c'è scritto la può ritirare questa cosa dal giorno. E io volevo fare il furbino e ho detto via, vado il giorno prima, magari è già a disposizione la carta. E invece sono stato respinto con perdite anche io, perché mi ho detto, ma mi scusi, se c'è scritto che la può ritirare dal 20, perché si è presentato il 19? E gli ho detto sì, ha ragione, ma speravo che fosse già in giacenza. Invece una mazza, non c'era niente in giacenza, e quindi sono dovuto tornare il giorno dopo. Vabbè, grazie a tutti voi. E allora, un ascoltatore si domandava di Beltran cosa vuole fare nella vita, ma ci sono parecchi messaggi che sono arrivati su Beltran, per esempio quello di Nicola San Giovanni, mi scrive: vuole andare a River o no? Pare di no, e tra l'altro è la seconda volta che Beltran dice di no, perché se ben vi ricordate l'anno scorso la Fiorentina voleva mandarlo al CSKA di Mosca e lui disse di no, e alla fine fu trovata la soluzione in Spagna. E il problema è che la Fiorentina questa volta non è che lo vuole dare in prestito, lo vuole vendere proprio, quindi non è banale come situazione. E se lui dice di no a River, che sembrava invece una soluzione ideale, secondo me a quel punto si potrebbero complicare le cose. Alta telefonata, quella di Nicola. Buongiorno Nicola, ben trovato.
10: Andrea, bentornato a te, ci sei mancato.
4: Grazie.
10: Allora,
4: grazie.
10: Una cosa importante, perché tu segui sempre la primavera,
4: sì,
10: no? Allora, è diversi giorni, se ne era parlato anche prima che tu andassi in ferie, di questa storia di Bonucci.
4: Sì.
10: Ti risulta che questa cosa sia vera? Perché francamente, fra il preparatore dei portieri che abbiamo preso, che è un ex Juventus, anche lui amico di Allegri, eccetera eccetera, ma comunque un ex juventino anche lui, ora mi sembra che stiamo diventando una colonia veramente gobba, perché se arriva anche Bonucci, io avevo sentito Di Parolo che mi poteva anche garbare, ma se viene Bonucci veramente raggiungiamo l'apoteosi con il gobbismo che entra dentro Viola Park e dentro la Fiorentina. Volevo sapere da te, che sei sempre ben informato sulla primavera, cosa ti risulta di questa storia di Bonucci?
4: Grazie a Nicola. Allora, io ti posso dire quello che so io e quello che ci hanno fatto sapere. Allora, partiamo per onor di cronaca dalle ultime novità. La Fiorentina ieri, attorno all'ora di pranzo, nel confermarci l'innesto di Claudio Filippi come nuovo preparatore dei portieri, ci ha anche detto che Leonardo Bonucci non è un nome sulla lista di Paratici. E la Fiorentina normalmente, quando smentisce con così tanta forza una cosa, è perché effettivamente non succederà. A me risulta, ma anche al mio amico e collega Niccolò Ceccarini, che una telefonatina tra Paratici e Bonucci c'è stata. E ho la sensazione che Bonucci gli abbia detto: caro direttore, ti ringrazio, ma voglio accettare la proposta che mi farà Roberto Mancini non appena diventerà il nuovo / vecchio CT della nazionale. Sapete che in questi giorni si vota per il nuovo presidente federale, è probabile che possa vincere Malagò, e non appena verrà eletto il nuovo presidente federale verrà scelto anche il nuovo commissario tecnico, che sarà, che penso senza grossi problemi, Roberto Mancini, e nello stesso figurerà Leonardo Bonucci. Che io sappia, un contatto con la Fiorentina c'è stato, non è andato bene, però la Fiorentina può serenamente dirci che non l'abbia mai cercato e che non gli interessi. È legittimo, e fa il gioco delle parti, ragazzi. Loro dicono una cosa e noi ne diciamo un'altra. Io credo che un contatto, anzi sono convinto che un contatto ci sia stato, non è andato bene, e la Fiorentina dice: noi non l'abbiamo mai cercato. Benissimo, io non ho alcun tipo di problemi a accettare questa versione, tanto la risultanza finale sarà che Bonucci non allenerà la Fiorentina primavera. Quindi questo è quello che posso dirvi sicuramente. Devo dire che ieri parlavo con l'amico Niccolò Ceccarini, perché abbiamo avuto la fortuna di fare una bellissima cena in centro a Firenze come redazione di Firenze Viola e Radio Firenze Viola, presso il ristorante L'Ortone, quindi salutiamo anche Lorenzo che ieri ci ha trattato veramente in un modo sublime, cena fantastica, non ve lo sto nemmeno a dire, e quindi lo ringraziamo e lo salutiamo. E a parte questo, che non è di poco conto, mi diceva l'amico Niccolò Ceccarini, che era lì presente, che anche Parolo potrebbe non essere più in pole position e la Fiorentina starebbe dirigendo su altri nomi. Occhio anche a Buzzegoli, fiorentino, che ha promosso il Como in Primavera 1 la scorsa stagione, però ci sono anche altri sondaggi, ecco, e staremo a vedere chi sarà il successore di Galloppa. Però per quanto mi riguarda, se volete un parere, io tutto questo bianconero attorno non lo... cioè non mi dà fastidio, che c'entra? meglio se ci sono dei cuori viola. Però la Fiorentina ha messo dei cuori viola in società, insomma, ha messo Lorenzo Gianni, ha messo Niccolò Orlandini, che magari sono figure magari un po' meno appariscenti rispetto a, che ne so, Morganti, allo stesso Paratici, allo stesso Filippi, che sono ex Juve. Però ragazzi, alla fine l'importante è che siano tutti dei professionisti seri che facciano al meglio il loro mestiere. Questo secondo me è il punto di partenza. Allora, io mi devo fermare qua a Sara perché sono le 8. Al rientro ci leggiamo un bel po' di messaggi scritti perché ce ne sono tanti e poi ripartiamo con le note vocali che sono moltissime. Ricordo ancora una volta, per chiamare al telefono in diretta 055 77 111 71 oppure linea WhatsApp, modalità WhatsApp 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, non solo sul fatto che la Fiorentina possa o meno essere un po' in ritardo al 22 di giugno, ma anche su tutta questa ondata bianconera che si sta ripercuotendo sulla Fiorentina. Se vi piace, non vi piace, vi dà fastidio, ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate in tal senso. Linea Sara, tra poco torniamo.
3: Radio Firenze Viola
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
11: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
12: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Bürgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Alibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci. Non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte alle azioni in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. In mattinata, ieri, a sorpresa, la Premier si era recata alla donata degli alpini a Gemone, in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
18: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
19: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
18: Che giornata.
17: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
18: Luciana Magistrato
19: e Tommaso Boldini.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, bene, bentrovati, 8 e 6 minuti, seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta riparlando dopo una settimana di pit stop, di ricarica per il sottoscritto. Sara Mastrosimone in regia, che sta facendo come sempre il suo grande lavoro. Ci tengo a ribadire una cosa prima di andare avanti nella trasmissione, di dare spazio alle vostre opinioni anche scritte. L'ho già detto 10 minuti fa prima di andare in pubblicità, ma lo ribadisco anche adesso. Leonardo Bonucci non allenerà la primavera della Fiorentina l'anno prossimo. La Fiorentina lo ha smentito con forza ieri. Per quanto mi riguarda, per quello che so io, in realtà un contatto c'era stato, però alla fine non ha portato a niente e la Fiorentina fa sapere che non è un nome nella lista di Paratici e di Angeloni per la primavera l'anno prossimo. No, ci tengo a ribadirlo, perché poi sono arrivati altri messaggi su Bonucci, che per carità ci possono stare, ma è uno scampato pericolo, ecco, non verrà. Non accanitevi su Bonucci inutilmente, non viene, ecco. Chiaro? Bene. Ok, allora 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o vocali. Adesso ripartiamo da quelli scritti. Per quanto riguarda invece le telefonate, linea fissa 055-77-111-71, chiamateci quando volete. Il tema del giorno è dedicato ovviamente a quello che sta succedendo in casa Fiorentina. Cioè, vi aspettavate al 22 di giugno qualche movimento in più, qualche soluzione sul mercato magari già più effettiva? E in generale questi ingressi bianconeri, non Bonucci, non Bonucci, questi ingressi bianconeri dopo Paratici Morganti, dopo Morganti Filippi, che stanno riguardando la Fiorentina, vi piacciono, non vi piacciono, vi danno fastidio, non vi danno fastidio? Ecco, vorrei sapere la vostra sull'argomento. Allora, un po' di messaggi scritti. A Lorenzo Dagliana mi chiede notizie sulla mia carta di credito, se ho risolto, ma presto fatto, l'ho bloccata e 7 giorni dopo mi è arrivata quella nuova. E i soldi che ci ho perso, arrivederci. Fausto dal Viola Club, scoglionati Viola dall'Elba, mi dà il bentornato. La Fiorentina resta a Bagnarripoli, a Moena vado io. Tra l'altro devi sapere che a Moena c'è anche il nostro Luca Calamai, e Luca Calamai che per una settimana non sarà fisicamente qui in studio, però devo dire con grandissima disponibilità, come peraltro ha sempre fatto e lo ha sempre contraddistinto, Luca tutte le mattine continuerà a fare il caffè nero bollente e interverrà tutti i giorni in Palla al Centro con Tommaso Loreto. Quindi devo dire, Luca si gode le vacanze con la sua splendida moglie Lucia, però ogni tanto lo sentirete anche qua in radio, ed è a Moena. E a Moena ci va anche Fausto degli Scoglionati Viola e dice: mi sta piacendo la rivoluzione societaria, si riparte da zero, quindi bisogna fare le cose con calma e per bene. E poi Alberto dal Belgio: sono 37 gradi, quando inizia il ritiro? Caro Alberto, il ritiro inizierà il 10 di luglio, da quello che ho capito io. Il 9 viene presentato grosso, il 10 inizia il ritiro. Enrico: anche per Beltran sarà una questione di procuratore. Tutte le squadre sono nella stessa situazione, ma non se ne parla perché ormai da anni questo qua non è più calcio. Anche chi come l'Inter sembra fuori è impelagata, ma nascosta da quell'Udinì che si chiama Marotta, che d'altra parte è stato il regista di parecchi troiai del settore. Interessante come messaggio questo. Noi abbiamo visto in questi anni manovre non trasparenti nei passaggi di mercato. Salutiamo anche Max l'agente. Spero che tu abbia bevuto bene. Ma bevuto bene, sì, nel senso che una bottiglia di champagne l'abbiamo bevuta dove siamo stati a Parigi, però una, anche perché non è che sia esattamente economica, ecco. E poi altri messaggi, sì, altri messaggi. Pierluigi: Andrea, hai finito la scorpacciata di cosce di rana e lumache? No, non ho mangiato né l'una né l'altra, nonostante mi avrebbe fatto piacere. Ah no, sì, invece una lumaca, un paio di lumache le ho mangiate, è vero, perché devi sapere, caro Pierluigi, che ho mangiato pesce più di una volta in Francia, però non cose troppo particolari. Le lumache sì, le escargot, ma giusto un paio, perché sono andato a una sorta di, ed è curioso perché non è che ce ne siano tanti in Italia, di all you can eat francese, ma è un ristorante di qualità, mi sono fatto consigliare bene. Si spendeva una cifra base parecchio alta, sopra i 50 euro per intenderci, e potevi mangiare veramente di tutto francese, quindi c'erano tutti gli affettati, tutti i formaggi e tanto pesce, tra cui tantissime ostriche che ho divorato e le escargot, cioè le chioccioline. E sì, devo dire, però le rane mi sono mancate le rane. Poi Marco il moviolista: il caso Lamptey è stato clamoroso, qui a proposito della mala gestione medica della Fiorentina. I sanitari sottovalutarono l'accaduto e gli fanno fare una ripartenza ancora più fatale. Sì, caro Marco, hai perfettamente ragione. E oltre, non solo hanno sbagliato tutto nella gestione del calciatore, ma se ben ti ricordi, Lamptey fu rimandato in campo, cioè lui ebbe l'infortunio, si spappolò il crociato, perché si spappola il crociato dopo 20 minuti con il Como. Lo staff medico entra in campo, gli fa la cosiddetta prova del cassetto, sembra che vada tutto bene e ritorna in campo, ma dopo un minuto si riaccascia a terra. Quindi insomma, sono tante le cose che quest'anno non è che ci siano tornate a genio dello staff medico, ecco. Poi Claudio: non è passata inosservata il cambio di direzione del Viola Park. Infatti il direttore Lo Monaco ne ha parlato tratteggiando la figura del nuovo direttore della struttura molto bene. Eh sì, Lo Monaco, grande intenditore di calcio. Lorenzo si augura che il mio soggiorno a Parigi sia stato romantico e rilassante. Allora, romantico no, rilassante sì. Federico Bollito, ottimista Viola, non è possibile dare sfogo alle frustrazioni di tutti, sono ottimista per la prossima stagione. Sì, no, ma le frustrazioni a cui mi riferivo prima, cioè quando parlavo di chi manda messaggi per prendere per il Bavero e verrà respinto con perdite, non si riferiva alla Fiorentina. Cioè, se voi volete chiamare, mandare messaggi, mandare vocali per dire che quello o quell'altro non capisce nulla, o è un cialtrone, o cioè, potete farlo. Ma quando uno si alza la mattina, e ogni tanto qualche ascoltatore c'era, però poi li sto educando via via, li sto educando col bastone e con la carota, si alza per prendere per il naso chi viene la mattina in diretta a parlare due ore tutte le mattine svegliandosi alle 6 di mattina, ecco, quello mi fa girare un po' di più le scatole, e allora io queste persone le respingo con perdite. Ecco, questo volevo dire prima. Ma chi chiama per, che ne so, prendersela con Paratici, con Ferrari, con Grosso, anche con me, se uno vuole chiamare e dire Andrea sei un cialtrone, non sai fare il tuo mestiere, io lo accetto, perché se non vi piace come lavoro potete farlo. Prendere per il culo è un'altra cosa, è diverso, mi dà un po' più fastidio. Allora, poi Coleoscio, un altro generoso che segna poco, scrive Stefano 69, il quale poi aggiunge: mi sarei aspettato le dimissioni del direttore generale dopo le dichiarazioni di Paratici in conferenza stampa. E poi abbiamo Andrea da Scandicci. Buongiorno Andrea, bentornato. Volevo chiederti cosa ne pensi della festa del centenario senza Antognoni. Per me no Antognoni, no party. Guarda, è un tema. Allora, intanto devo dirvi la verità. Questo è un tema che c'è stato quando io non c'ero, ok? Intanto mi sono stupito che un argomento come questo sia stato oggetto di discussioni per 3-4 giorni. Cioè, secondo me questa è una roba che dura un giorno e basta, per quanto mi riguarda. Io dico una cosa, mi rendo conto che sarò impopolare, lo so bene, ne ho già parlato martedì scorso da Flavio Ognissanti a Passione Fiorentina, ma lo faccio naturalmente anche qua perché questa è la mia casa e che è l'azienda per la quale lavoro, quindi ci mancherebbe altro che non lo faccia qua. Quindi dirò una cosa che probabilmente mi farà stare in minoranza, ma io penso che il centenario della Fiorentina non è il centenario della famiglia Commisso, è il centenario della Fiorentina, per cui Giancarlo Antognoni, che comprendo perfettamente, ripeto, comprendo perfettamente, si sia sentito offeso, vilipeso, umiliato, perché è stato effettivamente messo ai margini della Fiorentina, secondo me gli hanno fatto quasi mobbing, addirittura sono finiti in tribunale, se ben vi ricordate. Però siccome è la storia della Fiorentina, siccome è l'uomo più importante della storia della Fiorentina, secondo me, ma è un parere personale, dovrebbe essere il primo ad andare sopra quello che c'è stato e a presentarsi alla festa del centenario. Poi è chiaro che non avrà mai un buon rapporto con questa proprietà. Mi verrebbe anche da dire che purtroppo purtroppo le persone con cui aveva avuto a che fare sono anche scomparse. Cioè, le persone con cui ha avuto da discutere sono state Barone e Commisso e purtroppo non ci sono più. Magari lui dirà per fortuna, non credo che sia così cattivo, ma di sicuro chi l'ha trattato male non c'è più adesso, e quindi si è aperta una pagina nuova. E quindi secondo me lui, che capisco sia orgoglioso e capisco si sia sentito in quel modo, dovrebbe, perché è ancora in tempo per farlo, dire: io purtroppo sono stato trattato male, però per l'amore che ho per questa maglia, per questa città e per questo popolo andrò al centenario. Secondo me era un gesto meraviglioso che avrebbe reso il centenario unico e avrebbe dato una bella spallata proprio alla società in tal senso, facendo così. Secondo me. Però, ripeto, capisco come si sente Giancarlo, sono con lui quando lui si è lamentato del fatto che è stato trattato male. Però secondo me, siccome lui è la Fiorentina, è il simbolo per eccellenza della Fiorentina, è il centenario della Fiorentina, è ancora in tempo per cambiare idea, perché sono ancora convinto che possa cambiare idea. L'Etrusco Viola al telefono con noi. Ciao Etrusco, ben trovato, grazie per aver chiamato.
20: Bonjour.
4: Sì.
20: Dopo la vacanza sì. Di parigina, insomma, anche io qualche anno fa passai dalla Ville Lumière,
4: bello.
20: Allora, io devo dire su Antonioni, sono totalmente per Antonioni, ovviamente. Anzi, dirò la verità, ci è andato anche leggero, secondo me. Ho visto l'intervista lì.
4: Ne ha fatte tante di interviste ultimamente, Antonioni.
20: Però ecco, vorrei dire di questa cosa degli Juventini in società, no? Ma io non mi sorprendo per niente, perché il commisso senior era uno Juventino dichiarato, va bene, e poi aveva cercato addirittura di comprare altre società prima della Fiorentina, le aveva girate
4: in lungo e in largo. Sì, è vero, in lungo e in largo, è vero.
20: Milan, prima il Milan, poi la Roma, poi il Parma, poi dicono addirittura la Sampdoria.
4: Sì, è vero.
20: Alla fine dove va a finire? In Moscondoro? Il Moscondoro è in riva all'anno. Allora, io fin dall'inizio, non so se te l'avevo già detto, ma sono sempre stato molto contrario a questa nuova proprietà, perché io ero affezionato a quella precedente, anche se quella precedente ha commesso diversi errori, fra cui anche loro la poca considerazione per Giancarlo Antonioni. Poi alla fine forse si erano ricreduti, no? Però insomma, c'è da capire questo mistero: come mai questa società così fallimentare fino a oggi, questa proprietà così fallimentare fino ad oggi, abbia ricevuto alla fine così poche contestazioni, no? Ci ricordiamo anche l'ultimo campionato, insomma, non c'è stato granché, no? Rispetto ai Della Valle, per esempio. E secondo me le cause sono tre, io te le vorrei elencare
4: rapidamente. Turisco, vai.
20: La prima causa è il lutto, va bene, il lutto è quello che, diciamo, ci ha fatto impietosire un po' a tutti, no? Il lutto di commisso, di partita di commisso. Il secondo, secondo me, quello più grave, diciamo, è lo stadio, va bene, perché sullo stadio francamente io mi schiero dalla loro parte, insomma, diciamo il comune di Firenze riesce a far peggio addirittura della gestione commisso, che è tutto dire, no? Lo stadio, io ci sono passato anche recentemente lì sotto la curva Chiesa, io francamente è un orrore totale quello che sta venendo fuori. Non è un giudizio soggettivo, in tanti in città dicono le stesse cose, anche ingegneri, ho parlato anche io ingegneri, insomma, una bella bruttura.
4: Dai, poi procedi nelle tue discussioni.
20: Poi il terzo motivo per cui non si contestano il commisso è via Tornabuoni, cioè non hanno nessun negozio in via Tornabuoni, capito? Allora non si può fare nessuna adunata improvvisata, diciamo, come successe, no?
4: Certo, sì.
20: Quelli della Valle, capito? Questo è quanto. Bene. Io spero che tu abbia guardato un'occhiata al nostro video.
4: Sì, l'ho visto, divertente.
20: Su grosso. E speriamo, insomma, che le cose si ingrossino in senso positivo.
4: Bene, benissimo, sì. Grazie davvero, caro Etrusco Viola, anche per questo riferimento così, non so se osé, in questa chiusura di telefonata. Allora, Sara può procedere con la chiamata al nostro opinionista. Leggo altri messaggi che sono arrivati. Credo di essere stato molto chiaro sulla questione Antonioni. Luca mi scrive: eri a Parigi per il G7, altro che Meloni. Sì, è vero, anche perché Vian era da quelle parti. con le osce ok, Kostic un po' bollito, evitare un nuovo Callejon via. Poi ci dice che Tosvet è un buon giocatore, ma a noi serve un profilo diverso. Poi Cristiano, nessuno ostracismo verso gli innesti bianconeri al Viola Park. Aspettiamo con ansia Bonucci e Marcello Chirico, grande Marcello Chirico. Che è simpatico, devo dire, è un collega bianconero che però è simpatico. Ecco, ce ne sono tipo Zuliani, che fra l'altro fa parte della famiglia di Radio Bianconera, se non mi sbaglio, in qualche modo, non mi sta molto simpatico, devo dire la verità. Invece Marcello Chirico mi sta simpatico, devo dire la sincera verità. Bruno Viola, e poi andiamo con la telefonata, mi scrive: è presto per dare giudizi, e noi infatti attenderemo con fiducia le prossime settimane. Caro Andrea Trapani, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, saluto a tutti.
4: È presto per dare giudizi? Ripartendo dall'ascoltatore che ci ha scritto il messaggio, il riferimento va al fatto che non so se tu al 22 di giugno ti aspettavi, che ne so, un acquisto, una cessione, un segnale, ecco, oppure sei in linea con i tempi che stanno correndo?
2: Sono in linea anche perché sono uno di quelli scottati, molto scottati dai giudizi che abbiamo dato in anticipo nell'estate del 2025, quindi diciamo che è presto e voglio fare tesoro di quella che è stata l'esperienza dello scorso anno, in cui abbiamo commentato, anzi personalmente ho commentato con favore il fatto che la Fiorentina si era mossa in anticipo, era arrivata al Viola Park diciamo con quella sarebbe stata poi la rosa con cui avrebbe iniziato il campionato, insomma ero uno di quelli che si era sperticato anche nel vedere e nel complimentarsi per le cose positive che erano arrivate con i tempi giusti, e a volte, caro Andrea, hai visto avere tutto perfetto sulla carta, aver compilato la lista delle note, averla realizzata, poi non porta risultati sportivi, sì, in maniera automatica. Quindi sposo la versione del nostro amico, perché è veramente presto, è negli anni in cui c'è il mondiale, permettimi dire che è prestissimo.
4: È vero.
2: Perché calciomercato, tutto, anche coloro che non hanno niente a che fare come noi italiani oramai con il mondiale, sì, siamo tutti condizionati fino più o meno a metà luglio da quello che sono poi i giocatori che sono là, perché poi il calcio è tipo un grande Tetris, sposti un pezzo ma ne riempi un altro, e il mondiale diciamo che occupa tutte le basi per chi si ricorda come funzionava il Tetris, ed è molto difficile andare a eliminare tutto per partire appunto col calciomercato e quello che poi è la nuova stagione.
4: Sì, sono perfettamente d'accordo. C'è poi l'altro tema legato a questi ingressi bianconeri nel mondo Fiorentina, che sono iniziati con l'arrivo di Paratici, naturalmente si è proseguiti con Paolo Morganti, e poi da ieri è ufficioso l'ingresso anche di Claudio Filippi, preparatore dei portieri, 14 anni alla Juventus. Insomma, tu sei repellente a bianconero oppure pensi che se un professionista è bravo, a prescindere da dove ha giocato, ha lavorato in passato, può fare al caso della Fiorentina?
2: È una domanda che scinde il tifoso dal giornalista, perché come tifoso sono abbastanza repellente, sono uno di quelli che non ama molto quel contrasto tra il bianco e il nero. Come giornalista, come opinionista, devo dire che abbiamo avuto tanti casi di juventini che hanno fatto bene e hanno rappresentato con orgoglio la maglia viola. Il punto è che secondo me ci sono alcuni nomi che veramente toccano l'animo, quello che è dentro di noi, quello da tifoso, quello che è più sanguigno. Bonucci è uno di quei nomi. Un altro nome che ricordavo, sì, in passato, che faceva sempre ribollire il sangue, anche

0: capisco, anzi ti dico, da tifoso sarei stato uno di quelli che avrebbe storto il naso con Bonucci allenatore la primavera, poi l'avrei accettato,
1: sì.
0: Perché poi bisogna diventare realisti, quando uno sposa la Fiorentina, mette la maglia viola, può avere il passato che vuole, ma affinché a quella maglia, diciamo che tendo a supportarlo.
1: Sì, sì, noi ribadiamo, come hai fatto anche tu adesso, per la terza volta in trasmissione, ribadiamo che Leonardo Bonucci non sarà l'allenatore della Fiorentina primavera, anche la Fiorentina stessa ha voluto smentire questa indiscrezione. E non ti ho chiesto, e poi ti saluto caro Andrea, non ti ho chiesto che impressione ti ha fatto la conferenza stampa di settimana scorsa di Paratici e Ferrari. Concetti giusti? Ti aspettavi qualcosa in più dopo questi giorni in America dei dirigenti?
0: Allora io l'ho vista dopo, purtroppo giovedì avevo un altro impegno, che quindi quando la Fiorentina ha mandato l'invito ai giornalisti ero già fuori per un altro lavoro, l'ho vista dopo, quindi l'ho vista sentendo probabilmente e leggendo anche qualche commento di qualche collega e di molti tifosi. Secondo me è stata una conferenza stampa che ha rispettato quelli che secondo me sono sia il carattere di Ferrari sia il carattere di Paratici, perché ho sentito molto anche stamani che continuano ancora la coda lunga delle polemiche che Paratici avrebbe, diciamo così, messo sotto scacco Ferrari eccetera. In realtà secondo me è stata una conferenza ben gestita dai due, e vorrei dire poi dietro le quinte sono stati settimane insieme, mesi, Paratici e Ferrari, nessuno si è offeso per le parole dell'altro, perché secondo me anche semplicemente per passare il tempo, lo dico scherzando, nel viaggio in America, nel ritorno, il gioco delle parti lo hanno gestito alla grande. Quindi quello che ha detto Paratici sulla Fiorentina, che da settimo ottavo posto, che diciamo così non lo accontenta, secondo me non ha né colpito né ferito Ferrari, ma fa parte di una strategia che secondo me hanno anche condiviso, perché fondamentalmente sono stati bravissimi, ci sono state tante domande anche piuttosto calzanti, ma sono stati degli ottimi stopper nel rispondere nella maniera in cui volevano loro a qualunque domanda. Quindi ci sono state anticipazioni, ma non c'è stato detto poi niente di concreto sulla campagna acquisti e quali sono gli obiettivi reali della Fiorentina. E quindi mi è piaciuta perché ci hanno messo la faccia, e poi voglio dire una cosa, sì. Io me la sono gustata dopo, è durata più di 70-75
1: minuti. Sì, è vero, sì.
0: È diventata una cosa abbastanza inusuale, purtroppo aggiungo, nel calcio e nelle conferenze, avere così tanto tempo a disposizione, perché conferenze così lunghe, forse non lo so, le fanno a Palazzo Chigi e raramente, quindi vederla a Firenze con la disponibilità per parlare più di un'ora, io la prendo come un lato positivo di apertura e di una nuova stagione anche in questo senso. Poi quello che è stato detto, onestamente, di concreto ne abbiamo visto poco, ma sono contento, perché se è presto per i giudizi, secondo me è presto anche per dire come sarà la Fiorentina del prossimo anno.
1: Caro Andrea, grazie, buona giornata e bentrovato.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: Andrea Trapani del Foglio di Calcio Toscano, lo ringraziamo. Pubblicità, ultima fascia e poi rientriamo per il rush finale di Buongiorno Firenze. Continuate intanto a mandarci i vostri WhatsApp e vocali scritti e tra pochissimo riprendiamo.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Make Up Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni

0: chiamare 055 71 69 52.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Molto bene, 8:35 minuti, ultima parte di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio qui sta parlando con Sara Mastrosimoni in regia, e come sempre inauguriamo quest'ultimo spazio della trasmissione gustandoci, è ora bollente, francamente non è che ci stia così bene, ma insomma un bel caffè nero sì, dai.
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
5: Con Luca Calamai, al quale chiedo d'ora in poi di fare un caffè shakerato, di quelli belli freddi, perché insomma con questo caldo.
7: Hai perfettamente ragione, con dei cubetti di ghiaccio.
5: Sì, sì,
7: allora,
5: sì.
7: Caro Andrea, oggi mi ha colpito molto nella rassegna stampa tutta la tematica legata ai portieri, e ti devo dire, c'è una notizia che mi piace e tante voci che non mi convincono. La notizia che mi piace è l'arrivo di Filippi come preparatore, è sicuramente uno dei più preparati. Devo dire per onestà che negli ultimi anni la Fiorentina ha avuto spesso preparatori di portieri di altissimo livello, ma comunque ben venga Filippi e ben venga con tutte le note positive che lo accompagnano. Ma per il resto, per me, solo cose che non tornano. Allora, parto dal fatto che, come mi pare abbia scritto La Nazione, ormai De Gea sia in uscita. Scusami sto gioco di parole, perché l'uscita non era stata proprio, non è proprio l'arma migliore del fuoriclasse spagnolo, ma io credo che De Gea sarebbe stato prezioso, e sarebbe prezioso, perché voglio metterlo anche in un tono verbale diverso, per almeno per questa stagione. È vero, è un ingaggio pesante, pesantissimo, ma è anche un giocatore che vale punti, e in una Fiorentina rinnovata io sinceramente De Gea me lo terrei ancora per un anno. Ma quello che non mi torna proprio è che si debba cercare un sostituto di De Gea andando a pescare, non so, nella Lazio con Mandas o nel Lecce con Falcone. Io credo che se c'è un qualcosa che mi potrebbe far digerire a fatica l'addio di De Gea, potrebbe essere solo la promozione a pieno titolo del giovane Martinez.
5: Grazie Luca.
7: Ciao.
5: Grazie davvero. Sì, effettivamente oggi sulle pagine della Nazione, giornale che ancora non abbiamo preso in esame, c'è tutta una parte dedicata al futuro di De Gea, che come vi dicevo quando vi parlavo di Filippi, insomma, potrebbe avviarsi verso l'uscita, e un'altra parte dedicata appunto all'arrivo di Filippi stesso, con i nomi di Mandas e di Falcone, che sono quelli monitorati dalla Fiorentina in questo momento. Allora, bene così, allora un po' di vocali Sara e poi ci avviamo verso la conclusione che oggi sarà un pizzico prima per quanto mi riguarda, poi lanceremo un contributo, ma intanto ci sentiamo altri vostri audio arrivati alla nostra casella WhatsApp. Vai Sara, grazie.
8: Buongiorno Andrea, io se volevo dare solo il bentornato.
5: Grazie.
8: Bravo, visto sei in treno, bentornato, solo questo, anche se Di Nardo la mattina presto è terapeutico per la gente incazzata nelle macchine che pensa alla Fiorentina, quindi, e quindi ti lascio facendo sentire la mia fidanzata il tuo appello che 40 secondi è il tempo giusto.
9: Buongiorno dottor Andrea, come sono contento di sentirti la mattina, finalmente sei tornato, mi dispiace per te, anzi spero che tu trovi altri ritagli di ferie nei prossimi caldissimi mesi perché te lo meriti. Detto questo, ma è che voi si muova qua, ci sarà una squadra di raccattati e dove andare di sotto, ma chi lo piglia tipo Goodmundson, ma chi li vuole sti? Cioè va bene Paratici, ci potrebbe essere Mago Zurlì, ma io la vedo parecchio dura, comunque vedremo. Ciao Andrea, di nuovo bentornato.
10: Ciao Andrea, Rosa. Buongiorno Massimo da Cecina, volevo dire la mia su quanto riguarda Bonucci. Allora, tutte le persone che c'era si va a prendere proprio Bonucci, non è il fatto perché è un ex Juventus, è il fatto che c'è sempre rimasto parecchio, ma parecchio sulle palle, l'atteggiamento che ha sempre avuto in campo anche contro di noi, cioè è una persona veramente veramente che sta sul cazzo a Fiorentina.
5: Sì, mamma mia.
10: Ora, fra in tutto il mondo non c'è un altro che possa allenare la primavera. Ditemi voi se è normale questo. Questo proprio fa girare proprio le palle, cioè voler proprio rompere il cazzo a noi fiorentini.
5: Mamma
10: a
5: mia.
10: Noi tifosi viola. Porca miseria. Facciamolo allenare un altro, proprio a lui come persona, proprio sta sul cazzo come persona. Ciao a tutti, Massimo.
11: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Innanzitutto bentornato, perché fa sempre piacere sentirti la mattina in conduzione. E io per il momento mi aspetto il giusto, perché mi aspetto qualche eccezione. Il problema è che mi sembra difficile piazzare questa gente, perché come diceva il buon vecchio Agroppi, mi sembra una parecchia paranza e quindi non è facile smaltirla. E poi per quanto riguarda i gol in società, a me, se sono forti, se sono professionisti, per me ben vengano. Io ricordo sempre Angelo Di Livio che è venuto con noi in C2, quindi, eppure anche lui era gobbo. Ciao.
12: Ma perché voi dovete sempre andare contro la società e la Fiorentina? Se loro ti dicano che Bonucci non l'hanno mai cercato e voi vi dovete attenere a quello che dice la società in forma ufficiale.
5: No.
12: Se ti dicono che non l'hanno mai cercato, non l'hanno mai cercato, basta.
5: No, non
12: funziona così. Tu sei poi buddica, no, ma a me mi risulta, no, non risulta nulla. Se loro dicono non l'hanno mai cercato, basta, è così.
5: Troppo facile.
12: Dovete attenervi così alle cose ufficiali, no, hai sentito dire.
13: Buongiorno, per il discorso Juventino a Firenze, i tifosi più oltranzisti non vogliono assolutamente nessun gobbo né in maglia viola né in dirigenza. Poi ci sono quelli, come lo penso io, che accettano un gobbo solo se è un top, solo se scippiamo a loro i migliori, come abbiamo fatto con Di Livio e Torricelli o con Trapattoni. E poi ci sono quelli che gli va bene qualsiasi cosa, perché tifano per il presidente non per la Fiorentina, siccome Commisso e la famiglia Commisso tifano Juve, provano a portare un pezzettino di Juve a Firenze ogni anno, ecco. Ecco, questi se li meriterebbero proprio Bonucci, allenatore della Fiorentina.
14: Buongiorno Andrea, volevo chiedere il sergente Nicoletti Costantino se la Fiorentina era stata venduta.
15: Buongiorno Andrea, bentornato. Allora, due cose velocissime. Ma il 22 giugno non mi aspettavo tanto sul mercato, anche se non ho fiducia nella società, comunque siamo solo al 22 giugno. Per quanto riguarda gli innesti di ex Juventini, quelli arrivati vanno bene. Bonucci sarebbe stato un duro colpo, perché lui rappresenta tutto quello che noi non siamo. E sono molto contento del cambio di preparatore dei portieri, perché l'anno scorso abbiamo avuto grosse difficoltà. De Gea ha fatto la prima partita buona a Verona ad aprile. Saluto Francesco da Venezia.
16: Sempre di conferenza stampa, io avrei da fare delle domande da 10 milioni di dollari, ma così a cazzotto, non è che voglio sapere le cose precise, perché nessuno probabilmente le sa. Ma Paratici ha un budget zero? Ha un finanziamento? E monta ingaggi di quanto va sforbiciato? 20%? 15%? 10%? Sono reazioni abbastanza dirimenti. Poi lo staff sanitario, io sapevo che Paratici lo voleva radere al suolo, se ne sa nulla?
5: Bene, grazie a questi audio. Io ho i minuti contati e rispondo a pochi dei vostri messaggi. E intanto ribadisco che Bonucci non arriverà alla Fiorentina. Poi rispondo all'amico che dice: voi vi dovete attenere a quello che dice la Fiorentina. Ma nemmeno per sogno, ma stai scherzando, mica si fa così il giornalismo. Allora scusami, se il governo italiano, come posso dire, il governo francese, il governo spagnolo dice una cosa, allora no, l'ha detto il governo, allora è sicuramente in questa maniera. Ma credi che io e i miei colleghi siamo nati col paraocchi? Noi abbiamo delle informazioni che confrontiamo, poi loro ci danno la loro risposta e evidentemente ti faccio un esempio, poi vado ad altri argomenti. Quando la Fiorentina, c'era ancora Gio Barone vivo, cercò Sarri, ok, l'unico giornale che lo scrisse con forza fu il Corriere Fiorentino. Ci fu una polemica pazzesca, Barone imperse la testa, arrabbiatissimo. Che cosa ha detto Sarri di recente in un'intervista che fece proprio a noi? Che si era incontrato con la Fiorentina, la verità è venuta fuori. Sarri stesso in conferenza stampa quando venne qui con la Lazio lo disse, eppure la Fiorentina aveva smentito, caro ascoltatore, per cui non è che dobbiamo credere come se fossimo dobbiamo abbeverarci la fonte della Fiorentina e basta, e non ci sono altre vie di pensiero. Loro hanno la loro versione, noi abbiamo la mia. Sta a voi ascoltatori farvi un'idea, sta a voi ascoltatori farvi un'opinione su chi dice una cosa giusta o chi ne dice un'altra. A me pare che la Fiorentina in tante cose abbia detto fischi per fiaschi, giustamente, anche per tenere una sua linea e per il ben per la pace, insomma, per salvare le apparenze. Però non funziona così, che se uno dice una cosa allora per forza in quella maniera lì, ma non esiste nemmeno per il mondo, se no non farei il giornalista, farei l'addetto stampa, ecco, mettiamola in questa maniera. Poi rispondo anche all'ultimo amico: la Fiorentina sul budget non ha risposto, perché nella conferenza stampa di Paratici, alla quale io ho partecipato pur senza far domande, non ha risposto perché non ha parlato del monte ingaggi, non ha parlato del budget, non ha detto niente. Ha fatto capire che cos'è un budget e come si costruisce un budget, però non è stato estremamente chiaro. Io ho la sensazione che un po' di cessioni, soprattutto degli esuberi, ci dovranno essere, e che un po' il monte ingaggi andrà ribassato, però non è per forza di cose decisiva come aspetto, decisivo come aspetto, essenziale come aspetto, il dover avere soldi tramite cessioni. Bene, mi devo fermare qui, adesso lancio un bel file del buon Lorenzo De Santis, che ci parla di Beltran, intervenuto ieri durante il Viola Weekend con Francesco Benvenuti. Vi devo salutare perché devo partecipare a un evento istituzionale. Grazie a Sara Mastro Simone in regia, grazie a tutti voi. Adesso appunto Lorenzo De Santis, poi l'Almanacco del Centenario e poi Dario Baldi con C'è Polemica e tutto il palinsesto classico del lunedì di Radio Firenze Viola. Con il sottoscritto, mi ha fatto molto piacere ritrovarvi, ci sentiamo domattina alle 7 puntuali come sempre. Buona giornata, ciao!
17: Comincio innanzitutto dando ormai questa trattativa che porterà alla Fiorentina, cercheremo poi più tardi anche con Niccolò Ceccanini di capire, si parla di una cifra tra i 7 e 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, però insomma Lorenzo, siamo alle battute conclusive di una storia, quella tra Beltran e la Fiorentina, che alla fine come definisci? Un grande rimpianto, un grande rammarico, un grande misunderstanding collettivo anche da un punto di vista tattico?
18: Sì, una grande illusione probabilmente, no? Perché se ci ricordiamo, quando il giocatore è arrivato in Italia c'era stato un testa a testa con la Roma, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato, poi è arrivato a Firenze, veniva a Firenze comunque forte di una stagione, di una consacrazione. Io che vivo spesso in Argentina vi posso assicurare che in quel momento, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, c'era Beltran. Quindi parliamo di un giocatore che è arrivato veramente con delle aspettative molto alte, molto importanti. E poi, se si esclude qualche lampo, qualche momento con Italiano all'inizio, qualcosa un pallino, poi un giocatore che si è perso, io ritengo che si sia trattato comunque sotto di un grande equivoco tattico, perché il ragazzo sicuramente non è riuscito a calarsi in un calcio diverso per tanti aspetti con l'argentino. Probabilmente non ha trovato neanche un allenatore in grado poi di valorizzarlo in maniera adeguata, di trovargli comunque la collocazione ideale in campo, con tutto che non è facile, perché è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io rimango convinto che sia un giocatore che, per al di là dei moduli, per rendere al massimo abbia bisogno di girare intorno a un attaccante poi che abbia più struttura e più l'abitudine a stare dentro l'area, cosa che non piace molto a Beltran. Quindi, visto che poi questo non è successo, oggi ci si trova comunque a cercare di trovare una soluzione che non è neanche così facile, per cercare di far quadrare i bilanci e anche poi appunto per vedere da dove poter ripartire.
17: Dal punto di vista di Beltran, Lorenzo, tu che conosci anche il momento del River Plate, però questo tornare alle origini, cioè azzerare sostanzialmente questi 3 anni europei e ripartire dal River, che cosa vuol dire per la sua carriera?
18: Guarda, negli ultimi anni, specie per quel riguardo al River, c'è stato il ritorno di tanti giocatori ancora giovani, penso a Martinez Quarta, certo, Pezzella, che ha qualche anno in più, perché col ritorno di Gallardo il River si era dato una missione, quella di tornare grande sia in Argentina che in Sud America. Il River viene da qualche stagione alla pari del Boca, peraltro un po' in chiaroscuro, con pochi successi, con molti dispiaceri, e quindi l'idea era di andare a prendere giocatori che militavano in Europa, molti che erano nati cresciuti nel River, se non in Argentina, e quindi questa era stata l'idea. Il progetto di Gallardo 2.0, però è durato poco più di qualche mese, quindi si è bruscamente interrotto. Adesso c'è un cambio allenatore, c'è il Chacho Caudet, che sta incontrando delle difficoltà, perché il River comunque è in sudamericana, non fa Libertadores, quest'anno è uscito malamente nei playoff del campionato, ha perso la finale in maniera rocambolesca, quindi oggi si sta cercando di andare a prendere dei giocatori che possano rappresentare delle sicurezze, o quantomeno dei giocatori che già conoscano bene l'ambiente. Per questo si è deciso di puntare con decisione su 2 nomi per l'attacco. Uno è quello di Beltran, che l'anno scorso però era il numero uno in cima alla lista dei desideri dei Missionarios. Quest'anno c'è stato un avvicendamento invece in cima a questa classifica, perché il grande sogno del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Mm-hmm. Giovanni Simeone, che da quello che mi risulta sarebbe contento di tornare a 31 anni comunque a River, però c'è un problema legato al costo del cartellino, all'accordo col Torino, quindi è una trattativa che al momento è in stallo. Forse anche per questo si è cercato di accelerare con Beltran, e credo che comunque questo aspetto, che non può non essere balzato all'occhio anche a Beltran, può rappresentare parte delle sue perplessità, perché l'anno scorso in questo lungo tira e molla che alla fine si è concluso con un nulla di fatto, Beltran era il grande desiderio del River, e c'era quel Gallardo che l'aveva lanciato a richiederlo. Quest'anno, con un altro allenatore e un altro tipo di situazione, sono cambiati un po' gli equilibri, e quindi anche in questo può essere l'indecisione, il dubbio di Beltran, con tutto che c'è qualche voce nel mondo Missionarios che dice che l'arrivo di Beltran potrebbe non escludere poi di fatto anche quello di Simeone. Questo poi apre un altro scenario sul quale poi bisogna un pochino lavorare per capire bene i contorni della faccenda.
17: Lorenzo, nel salutarti, a proposito di calciatori argentini che però in questo momento sono negli Stati Uniti, un altro nome che è stato invece nel mercato in entrata accostato alla Fiorentina è quello di Matteo Silvetti, classe 2006 dell'Inter Miami, con un passato nel Newell's Old Boys. Chiaramente il percorso dell'MLS, ricordiamoci sempre che è su uno sviluppo di un anno solare, quindi in questo momento il campionato è fermo perché ci sono i mondiali. Quanto credi che per la Fiorentina di oggi, vista comunque la necessità di andare a prendere giocatori di talento offensivo, anche se mi sembra Silvetti sia uno forse ancora un po' in cerca della sua definitiva posizione tattica, cioè è un profilo che secondo te si sposa bene con quelle che sono le necessità attuali della Fiorentina di Paratici?
18: Parliamo sicuramente di un ragazzo di talento, un ragazzo che ha fatto vedere di avere una stoffa importante, tant'è che si era interessato a lui l'anno scorso anche l'Inter, che aveva intavolato una trattativa, poi si era tirato indietro per i costi troppo alti, l'operazione in relazione al valore momento del giocatore, che è un classe 2006, quindi è un giocatore che sicuramente deve ancora dimostrare, anche perché poi il campionato dell'MLS, lo sappiamo, è un campionato comunque meno qualificante, meno allenante, meno probante di tanti tornei europei, però è sicuramente un nome di quelli da tenere sott'occhio, per quanto a me risultino 2 aspetti: che la Fiorentina in questo momento dia priorità a quelli che sono i profili europei, quindi credo che poi ci sia un occhio di riguardo, campione italiano, tornei europei, e laddove si vada a puntare su un nome argentino mi risulta che un particolare gradimento lo riscuota quella randa del Boca, che è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, è un 2007 ed è un giocatore che a quello che so piace alla dirigenza fiorentina.
17: Lorenzo, grazie mille per il tuo tempo, è sempre un piacere.
18: Grazie a voi, alla prossima.
19: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
20: Il centenario.
21: Il 22 giugno 1949 è nato a Castelfiorentino Fabrizio Berni, difensore della Fiorentina. Fabrizio arriva a Firenze proprio dal Castelfiorentino e diventa uno dei protagonisti delle giovanili viola fin dalla Juniores, giocando in 3 tornei di Viareggio dal 68 al 70, ed è uno dei pochi che riesce a fare il salto in prima squadra nella Fiorentina campione d'Italia. Berni, cresciuto con l'impostazione classica del mediano, si specializza nella marcatura e diventa un'alternativa importante nel ruolo di stopper coperto dal grande Pino Brizzi. Il suo esordio in Serie A, con lo scudetto sul petto insieme al Giglio, avviene il 19 aprile 1970 nella gara interna contro il Brescia e viene confermato la domenica successiva a Palermo. Al termine del campionato disputa da titolare il torneo anglo-italiano e nel 1970-71 è nella rosa che affronta con grandi aspettative il campionato di Serie A. La stagione diventa però presto terribile e Berni viene chiamato ripetutamente in causa. Le difficoltà difensive portano, prima Pesaula e con più frequenza Pugliese, ad utilizzare Fabrizio non solo come alternativa a Brizzi, ma anche come secondo mediano difensivo, in una squadra che, progressivamente, rinuncia a creare gioco. Berni fa la sua parte, ma la disastrosa stagione della Fiorentina, che si salva all'ultima giornata, segna anche la fine della sua carriera con la maglia gigliata, dove ha disputato 27 partite ufficiali. Berni disputa una carriera importante, divisa fra Serie A e B, giocando nel Cesena, nel Vicenza, nel Perugia, nel Genoa e nella Pistoiese, dove fu uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A degli Arancioni, con cui chiuse la carriera nel 1985. Uomo intelligente e concreto, appese le scarpe a chiodo, Fabrizio è diventato un punto di riferimento importante nella sua comunità cittadina ed è rimasto attaccatissimo ai colori viola, che segue e commenta con saggezza e sapienza.
22: Radio Firenze Viola.
23: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
25: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
24: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
25: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
24: Istitutogiglio.it.
25: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
26: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
27: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
28: New message.
23: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
29: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila. Lazio.
0: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel Milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
29: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
0: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione di conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
29: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
0: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
29: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo lunedì caldissimo, possiamo dirlo, ma non caldissimo per le notizie, caldissimo perché fa veramente un caldo puttano e appunto fatica anche a respirare. Sono le 9 di mattina, io non so a Firenze, ma ho passato due giorni di grande caldo in quel di Firenze, in quel di Sesto Fiorentino. Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per chi è venuto a doccia sabato, che si è fatto conoscere, si è fatto vedere, quindi diciamo ci tengo veramente a ringraziare tutti voi, perché è stato, per chi c'era è stato molto bello e insomma non è stato banale. Oltre a questo ci sono un po' di temi che volevo affrontare, perché stamani ce l'ho un po' così, che mi sono piantato subito come prima cosa del mattino. Ci siamo piantati come prima cosa? Vediamo un po'. Ci sono, mi sentite, mi vedete? Perché qui mi c'è. Ah, ci sono, ok, no, va bene. Non mi aiuta la mia rete, ma se mi aiuta, se la regia mi dice che ci siamo, qui è tutto un suonare e quant'altro. Comunque, quello che volevo dire è che insomma, oggi uno apre i giornali e allora ci sono o no, regia? Perché io sono. Se sento suonare, no, mi levo la cuffia, dimmi te. Quello che pensavo, che,

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Un grandissimo inizio stamani, amiche ed amici. Un grandissimo inizio coi botto, come si suol dire. Coi botto, perché addirittura il programma con la quale facciamo, con il quale facciamo la nostra trasmissione, non solo mi ha cacciato, mi ha proprio buttato fuori e non mi fa rientrare. Cioè proprio è la repellenza alla mia voce, la repellenza alla mia trasmissione, il mio non dovere, non voler parlare, perché avevo da fare degli annunci, dovevo dire delle cose, dovevo andare all'attacco. Invece no, i poteri forti, anche dei computer, ci hanno buttato fuori da tutto, ragazzi. Cioè, io vi racconto, stavo provando a rientrare e mi è arrivata una scritta: contatta l'amministratore di rete per chiedere assistenza e fornisci dati visualizzati quando premi le informazioni. Un disastro uno dopo l'altro. Allora, intanto sto provando a riconnettere il tutto. Mentre provo a riconnettere il tutto, volevo dire un paio di cose. La prima di queste, io ovviamente già da stamattina ho sentito le prime polemiche, perché De Gea sarebbe venduto e noi si prende un'alternativa che potrebbe essere Mandas. Ma io, ragazzi, vi posso dire questo: se la società fiorentina, nei panni di Grosso e ovviamente del direttore sportivo Paratici, vogliono andare a cercare un profilo come può essere quello di Mandas, che sì, è stato infortunato, la Fiorentina ha sostituito Motta e quello è, ma facciamoglielo fare. Ma per quale motivo dobbiamo incagliarci a questa roba qua? Cioè, alla fine della fiera è un giocatore che, nel caso, lo sceglie l'allenatore. Io poi, ragazzi, su De Gea non mi metto qui a incistarmi, a dire oddio va via De Gea, con lui sarebbe stato tanta roba, perché tanto non mi cambia niente. Quest'anno sì, ha fatto grandi presenze, ha fatto delle grandi partite, però alla fine è un giocatore, non dico come un altro, ma a fine carriera. Quell'altro c'ha 24 anni, è un giocatore che si sta facendo, e se Grosso lo vuole ci sarà sicuramente un motivo, anche a livello economico e a livello di ingaggio, questo senza dubbio. La seconda cosa che io ci tenevo a dire è quella legata ovviamente ai graffiti. E voi direte, cos'è quella la roba dei graffiti? Praticamente ci sono due graffiti fatti dagli ultras della Fiorentina a Fiesole. Il comune ha fatto un preventivo di 6.000 euro per la rimozione. Ma io dico questo: fossi io a dover decidere, io non solo non li toglierei, ma io chiamerei gli ultras e gli direi: ne potete fare altri nel mezzo alla città? Che, cioè, ragazzi, io non so se ci avete fatto caso, io vengo da Campi, sono stato a Sesto, sono stato a Firenze, ovunque si va, cioè, i graffiti ci sono dappertutto e fanno graffiti, e quello che è, e fanno cacare in maniera importante. C'è delle scritte brutte, tutta roba senza senso. Qui almeno c'è un senso, hanno identità, sono delle piccole cartoline, secondo me, che vengono lasciate alla città. Io posso dire, anzi, io gli farei rifare, ne farei di più, secondo me se ne fa di più, si fanno più belli e ci si allarga. Questo è quello che penso io. Poi io, ragazzi, tutto può essere, tutto può non piacere, ma tra quello e tante cose brutte che ci sono nelle nostre città, i graffiti della Fiorentina sono assolutamente cosa migliore. Ora, regia, stavo facendo altro, quindi appena posso rientro dall'altra parte. Un'altra cosa che ora sto provando a vedere se rientriamo. Piano piano, ragazzi, stamane è lunedì anche per il mio computer, eccoci qua. Ci siamo? Ci siamo bloccati? No. Stamani si sta litigando. Eccoci qua, ci siamo arrivati. Stiamo arrivando. Siamo gli ultraviole, stiamo arrivando. Piano piano, lemmi, eccoci qua. È stata una mattinata intensa, devo dire la verità. Vediamo se adesso ci si ritrova anche in video. Detto questo, mentre stiamo provando ovviamente a risettare il tutto, no, incredibilmente l'ottimo film smiaccia, quindi rientreremo altrove. Ora rientreremo altrove. Cioè ragazzi, bellissima, è tutto surreale stamani. Cioè, stamani il mio collegamento con voi decide di non andare. Comunque, altra cosa che volevo dire dopo questa cosa degli ultras è Bonucci. Allora, a me, a quanto abbiamo letto da Firenze Viola ieri e firma Alessandro Di Nardo, non c'è stato nessun tipo di contatto tra Bonucci e la Fiorentina. Dimmi quando ci sono, perché se no è un disastro, ci si sente doppi. Pare che giustamente non ci sia niente, però dall'altra parte dico anche questo, io lo dico a Don Fabio e lo dico a ci sono, quindi posso staccare
6: il telefono? Stacco il telefono. Allora, eccoci qua. Rieccoci rientrati da quest'altra parte di mondo. Buongiorno, ci risiamo anche in video, amiche ed amici. Però ecco, io ci tenevo a dire questo e lo dico a Don Fabio, lo dico a ovviamente chi gestisce la Fiorentina. Io non voglio neanche leggerli accostati alla Fiorentina certi nomi, perché è proprio il contrario di quello che siamo. Cioè, Bonucci alla Fiorentina sarebbe anche come raccattapalle, anche come mangiatore di yogurt ai Viola Park, sarebbe un'onta e un'offesa per questa società e per noi tifosi. Quindi tenete lontano Bonucci da tutto quello che è Viola, perché non ci rappresenta, non rappresenta quello che siamo, e quindi cioè non lo voglio neanche sentire vicino il nome di Bonucci. Secondo me questo è quello che voglio io. Poi oltre a questo, ragazzi, io dico anche che poi posso apprezzare, ad esempio, il nome è uscito come preparatore dei portieri, mi sembra tanta roba, perché appunto Filippi è stato il preparatore di Buffon, il preparatore di Maignan al Milan, e mi sembra uno con i controcazzi, lo dico sinceramente, con i controcazzi. Dicono che siano dei migliori in giro, però ecco, però io ci punterei. Poi oggi il Corriere dello Sport apre su un sondaggio eventuale su Pellegrino in casa di partenza per Ken. Io mi auguro che non arrivi Pellegrino, perché rimanga Ken, l'ho detto, per me Ken è il centro della nostra, del nostro futuro, il centro del nostro futuro, e speriamo a bene. Questo è quello che penso io. Poi ragazzi, se il nome del portiere sia indicato, ed è indicato anche dal preparatore dei portieri, quindi che ne so, Falcone piuttosto che Mandas, ma va benissimo. Poi oggi su Tutto Sport c'è Massimo Mauro, non vi sto neanche a presentare chi. Devo dire però, Massimo Mauro, grande conoscitore di calcio, perché quando si parlava di VAR l'unico che ci ha capito tutto prima è stato lui, e quindi lo dico e mi tiro giù il cappello. Che dice Tutto Sport che Jonathan David è un giocatore da Fiorentina Atalanta. Ecco, io ve lo dico, se non dovesse venire, se dovesse andare via Ken, più che Pellegrino, ma perché non si va a prendere David? Io sono d'accordo con Mauro, vorrei David, mi piacerebbe molto, devo dire. E poi vabbè, su Coleoscio, ragazzi, che vi dico, a me Coleoscio è un nome che mi garba, è un nome che mi fa sorridere, è un nome che mi fa godere. Perché è giovane, perché è fresco, perché è un personaggio importante, secondo me. Se dopo piglio l'acqua, la prossima volta che ti vedo ti scamazzo. Sì, però ragazzi, un po' d'acqua serve. Cioè, ieri io vi posso raccontare questo. Ho dormito tutto il pomeriggio, tanto non avevo un cazzo da fare. E dormendo mi sono perso l'acquata. È stato refrigerante. Un grandissimo inizio, dillo un tuo voglio, no? Oggi posso dirlo, inizio in quella fase dell'anno dove voglio essere già in ferie. Cioè, la voglia mi è passata per notte, sono proprio. Ma non perché ci sei voi, cioè proprio non ho voglia di vivere oggi. Oggi avrei voglia di mangiarmi uno yogurt, risdraiarmi sul letto un paio d'ore. Un paio d'ore, tipo fino alle 11, 11 e mezzo. E poi fare una grande colazione. Tra l'altro c'ho una zuppa agropiccante cinese in frigo per pranzo. Secondo me prevedo fuoco e fiamme nel pomeriggio con questo caldo. Noi ci si sentiva bene, beati voi, io non vi sentivo. Infatti mi sono sentito distante da voi. Lo sai perché mi sveglio la mattina e penso solo e guardo solo te, minuti e minuti guardando, ascoltando, intervenendo. Siamo i fan del Baldi e stiamo arrivando. Lo sai perché mi sveglio la mattina e penso solo a te, minuti e minuti guardando, ascoltando. Noi siamo i fan del Baldi e stiamo arrivando. Bella questa, boia. Te l'ho bella riscritta bene, mamma mia. Mi hai fatto godere, va bello questo coro. Io poi ho voglia di cantare, poi tornare in curva. Se non tua voglia, se buona. No, vabbè, per Pennocchio rimani, no voglia, no voglia. Non è quello, è che ho voglia, mi fa proprio il caldo, mi leva le forze. Ho bisogno di vivere, di riposarmi, ecco. Abbiamo un WhatsApp audio. Un WhatsApp audio, sentiamo un WhatsApp audio, allora, vai.
7: Buongiorno grande Baldi, io vorrei mandare sto messaggio e farti una mini marchetta, perché vorrei consigliare a tutti quelli che ti ascoltano di leggere e comprare il tuo libro, perché è veramente bellino, e anche se fa rivivere momenti non esaltanti, però è un bel libro scritto da un ragazzo giovane. È stata molto bella la presentazione al doccia, nonostante si è fatto la doccia, più che doccia si era fatto la sauna, perché l'aria condizionata faceva come il nonno alla nonna. E però è stato un bel pomeriggio, ci siamo divertiti, è stato bello ascoltarvi. Comprate il libro di Baldi che è bellino, dai, eh.
6: Grazie mille Luca. Allora, lo trovate ovviamente su Amazon, lo cercate, vincere non è l'unica cosa che conta, lo leggete e poi ci sono diversi errori, non l'ha trovato anche Luca, tra l'altro l'ha trovato che ho scritto delle puttanate. Baldi, faccio la formazione che vorrei. Allora, formazione tra i pali Falcone, e faccio un'operazione di mercato per cui porto Martinelli a Lecce e gli fa lo sconto su e ci fanno lo sconto su Falcone, e questa è la prima. Poi terzino destro, non lo so, terzino destro non lo so, ci dovrei pensare. Terzino destro a 4 non lo so. Coppia di centrale di difesa Ranieri Pongracic, terzino sinistro non lo so. A centrocampo, mi piace quello dell'Egitto. Ah no, beh, Unahi, Fagioli e da comprare un terzo. Unahi, Fagioli e da comprare un terzo. Esterni Coleoscio, Cambiaghi, Ken. Questa è la mia, il mio attacco è Coleoscio, Cambiaghi, Ken, piccoli riserva. Questo è quello che vorrei, una formazione bellina. E a parte a centrocampo c'è Ndur, Fagioli o Unahi, questo è il mio centrocampo. A me Unahi mi piace, però mi piace anche quello di ieri sera dell'Egitto. Stamattina mi sono svegliato tardi un pochino, gli ho dato un occhio, non mi dispiace. Come si chiama quello dell'Egitto? Ora ve lo dico, Zico, è bello Zico, però Zico poi mi va al posto di Coleoscio e nulla. Mentre no, è bellino anche, aspetta, mi dica anche il nome, aspetta un secondo, si chiama Zizzo, ecco, Zizzo è quello, mi garba il centrocampista, mi garba a me Zizzo, che potrebbe giocare al posto di Indurre, però non so quanto può costare. Ma siamo sicuri che Dodò vada via? Sì, speriamo, è la prima cessione che voglio vedere, quella di Dodò. Voglio che vada a Roma e almeno si capisce. Perché a Firenze noi siamo delle merde, si tratta male i giocatori, Dodò il secondo sorriso gli fa verso la tribuna Tevere, lo ritrovano coi piedi nel Tevere. Lo trovano appeso ai piedi nel Tevere alla seconda cazzata che fa il secondo rosso che piglia. Poi vabbè ragazzi, la Fiorentina ha rifiutato, secondo la stampa, un'offerta da 5 milioni per Fortini, ma io da quanto so e da quanto mi risulta era già praticamente indirizzata verso laggiù, quindi non lo so, credo che continuerà ad andare verso Torino. Tutankhamon, comunque gli egiziani tutti si pensano che sono che siano Tutankhamon, in realtà sono una squadra bellina forte, a me piacciono. E poi con i risultati che sono usciti ieri, ragazzi, occhio all'Egitto, occhio all'Egitto ai secondo giro. A me questo mondialito mi garba, vi dico la verità, questo mondialito mi garba, e l'Egitto a 4 con Nuova Zelanda, Iran, Nuova Zelanda, Belgio all'ultima, è golosona, è golosone questo girone, è un girone golosone, è un girone golosone. Tra l'altro ci sono delle partite tipo stasera belline, tipo alle 7 c'è Portogallo-Uzbekistan, scontavo e vinchi Portogallo tanto a poco, non credo. Poi belline alle 10 c'è Inghilterra-Ghana, quella è la mia preferita di stasera. Ghana non banale, ragazzi, non banale. Ghana, soprattutto Ghana c'ha uno dei giocatori che mi piacerebbe tantissimo avere da noi, ma purtroppo gioca ai City, e si chiama Antoine Semenyo, che è un bomber assoluto, che nei campionati. E poi c'è Ayew, che è fortissimo. Sono dei giocatori, ragazzi, ci sono dei giocatorini, e se uno fa il direttore sportivo si guarda in giro, non insomma, scusate, oggi c'è Argentina, Australia, Francia, Iraq alle 11, poi c'è Norvegia, Senegal, bella commissione sta partita. Norvegia, Senegal, bella commissione. Non scontato l'uno. Io oggi ho un Sadio Mané che mi goda, che mi fa godere. Buongiorno, sentite nella conferenza stampa qualcuno l'ha chiamato Fabio. Aia, siamo già al paraticismo. E se vi porta un Bonucci qualcuno lo chiamerà Leo. Ci tocchi a rimpiangere Stefano? No, Gianlu, allora, per me è un errore chiamarlo Fabio. Lo chiamo io in trasmissione, ma lì davanti lo chiamerei direttore, lo chiamerei paratici, lo chiederei del lei assolutamente. Non siamo amici, non siamo andati a cena. Lo chiamo Don Fabio io, quello che penso io. Quindi giusto sottolinearlo, hai giocato qualcosa a mondiale? No, allora io faccio due giochi che sono dei pronostici. Uno con dei giornalisti famosi anche di calcio, tipo c'è Pardo, c'è Bucciantini, si fa questo gioco di pronostici. Sono in classifica attualmente al nono posto, devi prendere il risultato, segno esatto, pronostico secco, e poi devi andare a prendere i marcatori. Sono due giorni che faccio pippa, purtroppo, perché ne sto scannato di un gol Egitto. Però allora io metterò, vi dico già subito i miei risultati: Francia-Iraq 3-1, gol di Hussein e Dembélé, o 4-1. Argentina-Austria metto un comodo 3-1 con un gol di Messi e Arnautovic, che tanto non gioca nemmeno Lautaro. Norvegia-Senegal 4-2, Haaland, Sadio Mané marcatori. Giordania-Algeria tiro la monetina, perché non so che mettere. Potrebbe essere tranquillamente un pareggio 1-1 con gol di Fahouri, che è quello che ha segnato l'altra volta. No, Olwan ha fatto gol l'altra volta. Olwan e uno a caso di là, però è da monetina quella, è da monetina. Poi Baldi, ora che Falcone sia meglio di Martinelli, un penso proprio, via De Gea e tengo Martinelli tutta la primavera. No, ma non ho detto questo, Simo, attenzione, non ho detto questo, ho detto un'altra cosa, Simone. Ho detto che io darei Martinelli a Lecce in prestito per un anno per farlo crescere, e prenderei Falcone io a titolo definitivo, e prossimo anno mi faccio restituire, gli farei tipo uno sconto su Sottil, uno sconto su Martinelli, tutto un 3x2 per Falcone, un'operazione di questo genere. Prendo Falcone, me lo fanno pagare poco, gli do Martinelli in prestito secco, gli ridò Sottil e gli do anche giocatore X che almeno cresce e impara, e poi da lì tutto quello che si deve vedere in discesa. Questo è quello che penso è quello che penso io, è quello che credo io farei questo tipo di operazione qui. Poi se a loro gli garba mandas, gli garba mandas. No, comunque io non gioco a soldi nelle schedine, faccio questi giochini che mi fanno un po' guardare di più le partite con piacere, per esempio, e mi fanno vedere anche appunto dei bei giocatorini, perché anche ieri sera a Capoverde ve l'ho fatto con un bel cavallino, come si chiama? Lenini, Kevin Lenini. Poi si è fatto male Johnny Krasnodar, è un bel centrocampista Lenini, anche come riserva del Capoverde, per dirne una. Ma poi anche il Giappone non ve lo sto nemmeno a dire che gioca bene. A me poi mi garba, come si chiama, Ito, mi ricorda grandi momenti di guerra, come si chiama, Ito, eccolo qua, Junya Ito, che gioca nel Genk, bellino, e ecco lui è su Coleoscio.

0: ci sarà polemica ancora su Antognoni, quindi oggi non ne parlo, se ne parlerà domani, perché non ho voglia. Non ho voglia, oh, voglio fare tutta una trasmissione senza colpire il tema Antognoni stamattina, perché non ne ho. Non ne ho problemi. Poi, ragazzi, dire che siamo dentro un'ondata bianconera, io non sono francamente d'accordo. Filippi è stato uno che è stato lì, ma è stato anche in Milan, non è che stavo solo di là, quindi la vedo così. Allora, voglio fare gli auguri ai miei fratello Nicco Santi, assolutamente, che ovviamente oggi fa gli anni, e mentre gli faccio gli auguri ci tengo a dire che è arrivato collegato con me un amico che io penso sia tornato dai viaggi in Grecia, è andato in mare alle Terme e tutto il resto, ed è tornato per l'inizio di questa stagione fantomatica e felice, e quindi io parto da lui. Caro Gabriele Calderon, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e Grecia, dottor Baldi, ci faccia sapere quando è la prossima presentazione del suo libro, così veniamo.
0: Ma
1: a
0: è in Italia? Lei si trova in Italia?
1: Sì, sono sul territorio nazionale, oggi rientro a lavoro. Ci faccia sapere la prossima presentazione, che le portiamo un bel vassoio con souvlaki, pitagiros, tzatziki e tutta questa
0: roba. Sì, ho capito, da qui a quando fa la presentazione la roba greca che lei ha comprato non mi è avanzata. La prossima presentazione la faccio il 12 di luglio a Prato, poi vi dirò dove, con un grande ospite. No, 12 a luglio, anzi si può dire ai Giardini della Passerella la sera. Grande ospite, quindi se vuole venire, grande ospite, tra l'altro lei lo conosce e quindi... Però non posso
1: dubitare che sia un grande ospite.
0: No, è un grande ospite, è un grande ospite. Allora, Calderon, andiamo su le notizie del giorno. Parto da un fatto: le sembra ci sia un'ondata bianconera visto l'arrivo di Filippi? Io su Bonucci non sono d'accordo, ma successo che l'arrivo di Filippi è un'ondata bianconera, anche no, dai.
1: Anche no, cioè veramente se allora anche Paratici non andava bene perché è stata la Juventus di Vidia. Stavo parlando del preparatore dei portieri, se questo è essere invasi dai bianconeri, vabbè ragazzi, allora chiudiamo tutto e andiamo a casa, che vi devo dire. Poi non credo che sotto questo punto di vista, cioè sono professionisti, punto e basta, cioè hanno fatto gli interessi della Juventus quando erano pagati dalla Juventus, faranno gli interessi della Fiorentina dal momento in cui verranno pagati dalla Fiorentina, come è normale e giusto che sia, ma direi che è una polemica inutile alla quale noi non ci uniamo, perché noi facciamo polemica su altre cose che gli altri non fanno, perché se noi su questa roba non si può fare polemica, dai.
0: Oh, ecco, facciamo polemica su un'altra cosa. Oggi c'è la notizia che pare che la mano longa di Filippi voglia, o comunque consigli di prendere un portiere come Falcone o Mandas e dare via De Gea. Io le chiedo, Calderon, perché sono, come posso dire, uno che l'ha sempre pronosticato la cessione di De Gea, non mi incateno se De Gea va via, però le chiedo questo, Calderon, poi mi dica anche lei che ne pensa. Falcone, operazione con il Lecce, gli do Martinelli in prestito, mi prendo Falcone scontato e gli regalo anche Sottil e giocatore X della primavera da smaltire, oppure Mandas della Lazio, che è un 24enne greco che secondo me non è malissimo.
1: No, sono due profili che onestamente non mi sconfinferano. Hai De Gea in casa, no? Che è una sicurezza, è una certezza. Perché devo andare a prendere due portieri che, sì, Falcone è più anni che gioca in Serie A, per carità, è un buon portiere, ma è un portiere che, diciamo, alla massima espressione, secondo me, in squadre dal decimo posto in giù. Mandas, sì, ha fatto intravedere qualcosa, ma siamo al solito discorso, anche perché poi alla Lazio, appunto, ha giocato botta, eccetera, eccetera. Di conseguenza, io dalla nefasta stagione che abbiamo purtroppo appena passato ripartirei da alcune certezze, e De Gea è una di queste, ma non solo come portiere tra i pali, anche come un
0: garante. Però posso dirti Gabriele, secondo me con questo discorso alla fine ci si va a incistare su delle situazioni anche di spogliatoio, dove c'è un nuovo corso. Perché perché mi devo andare a bloccare

0: e sulla presenza di De Gea. Sì, è un grande giocatore, ma c'ha 40 anni alla fine della carriera, è l'ultimo anno.
1: Mi perdoni, dottor Baldi, se lei crede nelle capacità di Martinelli, però, come ci crediamo tutti, anche se il buon Martinelli l'abbiamo visto poco e niente, però se ci crediamo tutti in Martinelli, non ha logica prendere un Falcone, un Mandas, fare...
0: Ma la logica ha senso per cui lo mando a giocare a Lecce, Martinelli? Io mando Martinelli a Lecce in prestito e gli dico, lo dovete far giocare titolare.
1: Bene.
0: Gioca titolare, impara a giocare in Serie A. Il prossimo anno fa... Ma il prossimo anno torna Falcone, guarda, Falcone quanti anni c'ha?
1: Ora a memoria non me lo ricordo, te lo dico subito.
0: Te lo dico subito, secondo me, guarda, c'ha 31 anni. 31 anni, prossimo anno rimane e fa la chioccia di coso di che prossimo anno tanto ne si torna, glielo dico subito, si torna in Europa quest'anno. Quindi si ha bisogno di quelli riusciti nei vivai italiani. Prossimo anno Falcone fa la chioccia e fa il secondo portiere di Martinelli in Conference League. Te l'ho già disegnata.
1: Non salgo su questo carro. Rimango con De Gea.
0: E quindi facciamo una rivolta pannelliana, prendiamo le manette e leghiamoci ai palo del Viola Park, Fabio non vendere De Gea, certo.
1: No, ora non così estrema per quanto riguarda De Gea, però onestamente è una scelta che non condividerei. Poi è chiaro che Paratici ne sa più di me, ma è una scelta che a pelle non mi entusiasmerebbe, non condividerei.
0: Ma perché? Cioè, non...
1: Te l'ho spiegato perché? Perché se io credo in Martinelli, di cui tutti mi decantano una grande forza, e per me la prossima stagione, non questa che sta per entrare, ma quella successiva, è lui il titolare della Fiorentina, perché fa un altro anno a giro a giocare, ovviamente a giocare, non a fare la comparsa, e io non posso avere un ingombro di un portiere comunque che
0: sì, deve passare. Ma lo devi far giocare a alto livello, Martinelli.
1: Comunque ho pagato e lo devo tenere come secondo, capito? Cioè, non voglio invischiarmi in una lotta senza senso. Ho De Gea, che è una certezza.
0: Ma Martinelli. Ma Martinelli va per forza di cosa? Hai fatto giocare a alto livello. Che non è la Sampdoria. Alto livello intendo una vasta Serie A. Una squadre che devono salvarsi. Cioè, quello sto dicendo. Io poi la penso così. Andiamo oltre. Su Ken ormai siamo praticamente d'accordo io e lei che Ken sia la nostra salvezza e che lo vogliamo al centro.
1: Siamo soli,
0: Come no, non siamo Vasco soli. Io siamo penso soli. Che no, siamo solo noi quelli che credono al mattino presto di sognare con un nostro Moisolone Ken. Cioè, io ci credo tantissimo in Ken e se grosso ci crede quanto noi siamo a cavallo. Ci credo perché credo che davanti a... Dicevi, scusa, non ho sentito.
1: Allora dico, siamo in tre, io, te e grosso.
0: Ho capito, ma se ci crede grosso, allora quattro con Paratici. Siamo quattro
1: con Paratici.
0: Forse cinque con Ferrari. Dai, sì? Mettiamoci. No, con Ferrari no.
1: Non l'avevo sentito bene, scusami. Ottimo.
0: No, perché chiedevo. Comunque, se Ken vuole continuare alla Fiorentina, io sono contento. Almeno ci togliamo il sasso dalla scarpa dell'inizio mercato e vediamo il che si fa con Piccoli. Io personalmente mi tengo anche Piccoli e secondo me Piccoli è capace di fare con due che gli fanno i cross, tipo Coleoscio e qualcun altro, fare 10-12 gol. Questa è una mia opinione. Allora, tra un dottore alla... Mi arriva un messaggio, poi leggiamo anche gli altri. Tra un dottore all'altro, non ho capito in che materia siete dottorati. Calcio, no? Io sono dottore in minchiate. Dottore in minchiate, ho una laurea honoris causa su questo, dottore in cazzate. Anche dottore della risata. Vorrei vincere il campionato della bugia, quello che danno la sua Sambua Pistoiese. Ma non mi candidano mai. Quindi faccio un appello, se qualcuno mi vuole candidare al campionato della bugia lì a Sambua Pistoiese, ci terrei molto, perché è una di quelle pergamene che vorrei portare qua a Milano. Questo è sicuramente quello che vorrei. Calderon è semplice dottore in portieri, porterologia, è dottorato in questo, o sbaglio?
1: No, non ti voglio correggere, voglio parlare di Fallone, vai avanti, non perdere il tempo di questa trasmissione che monopolizzi, vai avanti.
0: No, ma rispondo a questo. Allora, siccome è una questione di mentalità, io ti chiedo la tua formazione del prossimo anno, perché ce l'ha chiesta prima un ascoltatore. Io ho lasciato vuoti le caselle del terzino destro e sinistro, che sono quello che non penso. Però la mia formazione è Falcone, Pongra, Cicceranieri, con una riserva buona da prendere. I terzini non saprei chi mettere. Il mio centrocampo è Ounahi del Marocco, Ndur Fagioli, con Ndur che parte come riserva, perché io compro Zizzo, che non Zico, Zizzo dell'Egitto, e poi davanti Coleoscio, Cambiaghi, Ken. Questo è il mio attacco.
1: Cambiaghi no, neanche morto. Cambiaghi
0: perché
1: neanche,
0: no?
1: Perché? Ma perché Cambiaghi non fa gol nemmeno con le mani? Perché non fa gol nemmeno con le mani? Te hai bisogno di esterni
0: meglio
1: che
0: Hostic
1: facciano go. No, no, nemmeno lui, perché Kostic c'è un quinto, come dicono quelli bravi. Kostic c'è un quinto. Allora ti posso dire, se proprio devo prendere un come si dice, un elefante e fare il cimitero degli elefanti, prendo il Sharawi. Allora, perlomeno qualche gol lo fa.
0: No, no, il Sharawi non te lo gol, il Sharawi non deve mettere piedi neanche passare il ponte, quello lì.
1: Questo sei cattivo, perché i proprietari delle discoteche fiorentine invece apprezzerebbero. Questo sei molto cattivo.
0: Ecco,
1: quindi
0: loro,
1: non puoi muovere,
0: sì,
1: l'economia. Non
0: puoi muovere l'economia. Sì, anche quelli in piazza Strozzi.
1: Ascolta.
0: No, io il Sharawi non
1: vediamo deve... Lei ha dimenticato di mettere interno di centrocampo. È una grande provocazione, sì, che è emersa ieri. Una grandissima provocazione. Lei non ce la mette, ma lei sbaglia. Si ricorda che settimana scorsa noi abbiamo protetto come un panda anche un altro giocatore, che tutti qui non possono più vedere, e invece noi siamo su quel carro lì? Perché parrebbe che Sarri, di cui lei è innamorato follemente, vorrebbe Gudmundsson all'Atalanta, ma non per giocare esterno nel 4-3-3, ma per giocare interno di centrocampo. E ora, siccome voi, te compreso, siete innamorati follemente di Sarri e vi dite tutti che è un genio e guai a chi tocca Sarri di qui di là, bene, e allora voi gli date ragione. E ora mettete Gudmundsson titolare inamovibile nel centrocampo a 3 della Fiorentina da interno di centrocampo, perché sennò siete in contraddizione. Voi che dite che Sarri è un genio, il modello Atalanta è un modello da imitare, tutte queste belle cose qui, sennò se Sarri non ha ragione c'è qualcosa che non va, ragazzi. Quindi se Sarri per voi è la massima aspirazione, Gudmundsson tutta la stagione titolare inamovibile interno di centrocampo, e facciamo un football bailado, ti piace? Con Coleoscio esterno, tutto quello che vuoi, però lo mettiamo interno di centrocampo.
0: Quindi oggi 9:42, lunedì 22 giugno, Calderon conferma la presenza di Gudmundsson dentro la sua formazione. Quindi ricominciamo dalla porta. Chi mette in porta?
1: De Gea,
0: che io sono disaccordo. Terzino destro?
1: Casella vuota.
0: Ok, centrale di difesa?
1: Pongracic e casella vuota.
0: Ok, sinistra?
1: Casella vuota.
0: Ok, i 13 al campo?
1: C'hai le certezze: Fagioli, Gudmundsson, sì, e devi prendere la casella vuota. Devi prendere, secondo me, uno che ha più come si dice, più recupero palloni di Ndur. Ndur fa tranquillamente la primissima alternativa o il titolare in alternativa a Gudmundsson, quindi è il mio dodicesimo uomo. Va bene, se a te piace mi fido del tuo giudizio. Benissimo.
0: A me piace molto. Davanti
1: Ken inamovibile, Coleoscio a sinistra, perché ormai sembra che insomma Fiorentina si sia decisa a prendere questo calciatore, che onestamente è una scelta condivisibile, non è un fuoriclasse assoluto, parliamoci chiaro, ma è una scelta condivisibile, è un buon giocatore. Dall'altra parte devo prendere un altro, quindi casella vuota, che abbia gol nelle gambe, non corsa e basta, perché sennò anche qua c'è
0: fare nome
1: non mi piace a me, tu lo sai, però ti descrivo le caratteristiche. Ti direi uno alla Berardi, cioè classico giocatore che da esterno viene dentro al campo, usce col centrocampo e che c'ha tanti gol nelle gambe, un giocatore di quel tipo. Perché se crediamo nel giudizio di Paratici, nel descriverci Grosso come uno che c'ha un'identità forte, un'idea di gioco, bla bla bla, e la sua mentalità era quella mentalità internazionale di dare una Fiorentina che divertisse, ci dobbiamo immaginare comunque due esterni che ci abbiano gol e assist nelle gambe e che a centrocampo tu metta qualità, perché sennò si torna lì, siamo in piena contraddizione un'altra volta. La cosa
0: no, certo.
1: Secondo me in modo evidente in questo momento alla rosa della Fiorentina, o meglio al centrocampo della Fiorentina, è un recuperatore di palloni, cosa che è una caratteristica che nel calcio un po' si sta perdendo, ma evidentemente ne hai bisogno per equilibrare tutta la situazione.
0: Comunque, prima di salutarci, un po' di messaggi. Falcone sempre preso al Fanta, sempre 7-7,5, poi la difesa del Lecce, meno 2 fisso di base, però fa sempre miracoli, quindi è dal mio parere. Kostić è un quinto, sì, ma dello stipendio, questo è Moreno.
1: È bellissimo.
0: Poi mi arriva una foto di te incatenato davanti al Vela Park, con De Gea accanto, che guidi la manifestazione. Sembri quasi Vannacci, sei vannacciano, posso dirtelo, sei molto vannacciano.
1: Io non parlo foto di politica e mi dissocio da quello che hai appena detto. Vai avanti.
0: No, lei è molto vannacciano. Tra l'altro qualcuno ieri aveva consigliato a Vannacci di fare il suo quartier generale dentro il Viola Park, diciamo. Pesante come provocazione.
1: Possiamo dire lì il posto non manca, perlomeno.
0: Assolutamente. Sambuca la fava e alle piastre, quello che dice il premio del Festival della Bugia. Quindi alle piastre. Mi cospargo il capo di cenere perché ho sbagliato tra Sambuca
1: non
0: e le
1: piastre. Non sai neanche di dove è il premio che vuoi vincere. Sei una roba inguardabile.
0: Appunto, faccio cagare il cazzo.
1: Mamma mia.
0: Buona parte dei tifosi viola sono dei provinciali che stanno ancora dietro alle cavolate tipo invasione bianconera, si meritano di lottare per la retrocessione. Questo
1: ha ragione,
0: è quello che ci dice
1: ragione.
0: Hai ragione. E lei si incatena per la cessione di Beltran, avrebbe dato un'altra possibilità.
1: Per carità di Dio, cioè Beltran ha già cominciato il solito romanzo, no? Mi prendo del tempo, vediamo. Ma dove penso di andare? Mi dite dove pensa di andare questo qui? Che l'anno scorso al Valencia ha fatto la comparsa. Ha fatto la comparsa, Beltran. Ora che il suo amato River Plate se lo riaccollerebbe e tornerebbe in Argentina, tutto contento, una grande favola. Dopo l'esperienza europea al sudamericano torna a casa, si prende tempo per aspettare. Ragazzi, altro che diversi giocatori di cui vorremmo fare tabula rasa, non vorremmo più vedere, perché... Ma Beltran, cioè noi abbiamo ancora al libro paga Lucas Beltran, un onesto corridore, un onesto recuperatore di fiato, perché lui non recuperava palloni, non faceva assist, non faceva niente... Noi siamo ancora aggrappati a Beltran. E questa è la stessa città che manderebbe in esilio Hen, che comunque in 2 anni ha fatto più di 30 gol, se li sommi, e terrebbe Beltran. Però Beltran corre, Beltran suda la maglia, Beltran ci sente. Beltran è scarso, lo vogliamo dire che è scarso? Beltran è scarso. La Fiorentina con Beltran, anche economicamente parlando, per i nostri amici che gli piace fare conti, è stato un bagno di sangue. Perché l'hai pagato 20 milioni, ha preso uno stipendio da medio-alto giocatore della Fiorentina e il suo rendimento è stato mediocre. Ha fatto sì qualche buona gara, ha fatto qualche buon gol, senz'altro, ma è stato mediocre. Tu l'hai preso come centravanti, come prima punta, e alla fine è un giocatore che non ha avuto ruolo e che non avrebbe nessun ruolo nemmeno nella Fiorentina di Grosso, perché nel 4-3-3 allora vi dico, dove lo metti Beltran? Ma poi stiamo parlando di un giocatore che è una comparsa. Però qui siamo nella città dove in tanti manderebbero in esilio Gudmundsson, Ken, Mandragora perché non lo vogliono più vedere, però Beltran sì, perché Beltran suda la maglia. Io divento pazzo. Quando ho visto la notizia di Beltran ho detto eccoci, ci risiamo, eccoci di nuovo al dunque. No, Beltran via. E spero
0: Beltran,
1: che
0: posso dire, se trovassi la tua fidanzata o un altro, tratteresti questa persona meglio di come stai trattando Beltran.
1: Ci puoi giurare, ci può giurare. Se trovasse un'altra persona, se trovasse un'altra persona con la mia dolce Giulia, io abbraccerei questa persona e non gli direi
0: la ringrazieresti perché... anche?
1: No, assolutamente no, sarei molto arrabbiato. Però che devi dire? Lì l'evidenza ti si manifesta davanti, lo saluti e gli dici buona fortuna. Cioè, che gli devi dire? Cioè, lo tratterai sicuramente meglio. Ma Beltrán, ragazzi, c'è stata una vena narrativa su Beltrán che ci ha fatto due scatole in una maniera disarmante. E ora sono sicuro che ti arriverai messaggini proprio di queste persone che ora si sentono ferite nell'orgoglio. Magari meglio 11 Beltrán. Ora ti arriverà sicuro. Meglio 11 Beltrán che un Ken. Robe del genere. Beltrán è scarso. Bisogna dire l'evidenza. Beltrán è scarso. Lo dicono i numeri. Lo dice il suo rendimento al Valencia. Lo dice il suo rendimento alla Fiorentina. Quindi via Beltrán. Non vedo l'ora che se ne vada. Anzi, ti propongo una cosa. Alla prossima presentazione del tuo libriccino, che io ho saputo che ha venduto 4 copie in tutta Italia, non è che ne ha vendute chissà quante, però vabbè, veniamo al dunque. Non c'è più Lucas Beltrán nella rosa della Fiorentina. Lei deve stappare una boccia. Lei deve stappare una boccia e la deve distribuire
0: ai presenti. Lei lo deve fare. È brutto.
1: Se invece al contrario, perché è chiaro, lei ora deve portare avanti questa iniziativa. Se invece al contrario Beltrán fa ancora parte della rosa della Fiorentina, lei deve assolutamente regalare una copia del suo libro a tutti i presenti. Quindi lei ora da che
0: non ci sto.
1: Quindi lei ha timore,
0: costa troppo il mio libro sì, perché ho paura che rimanga Beltrán fino a settembre, quindi devo fare un'offerta generosa. No, allora, prima di salutarci, c'è un messaggio, arriva da casa: se andiamo in Europa, Baldi si fa la pelata come Calderon. Questo
1: potrebbe essere una grande iniziativa.
0: In realtà, allora, la pelata me la faccio solo in caso di vittoria di una coppa. Cioè, se vince la coppa, la pelata me la posso fare. Quello sicuramente.
1: Una ne fai,
0: ma posso arrivare in fondo con Fabione nostro. Immaginati Fabione a Roma con il suo ricciolo spettacolare e quegli occhi cerulei che ci fanno tanto sognare. Pieno di gioia con una coppa in mano che l'alza come nel 2006. Mamma mia, Fabione, sto già godendo. Io già penso a Fabio Grosso in panchina e godo già. Perché secondo me è l'uomo giusto. Con il nostro Paratici che lo abbraccia, se si baciano, si slinguano. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo.
1: Non io credo tanto. Mezzo della mattina, però. Vabbè.
0: Credo tanto, ma vada a cagare, Calderon, ne vediamo tante di peggio in questa città. Ti ringrazio e ti saluto, vai a lavorare, buon rientro e
1: vai a gestire i sostenitori di Beltrán. Ciao.
0: Vai, ora che sono qui tutti in chat, sono tutti arrabbiati su Beltrán. Va bene, grazie mille. Allora, buongiorno Dario, sei chi è? Il procuratore di Geo, piccoli e Ken, complimenti frate. Sì, è sempre lo stesso, è Lucci, l'abbiamo saputo, cioè lo sappiamo. Commisso ne ha commessi un'infinità di errori, è sotto gli occhi di tutti, ma non certo quello di relegare Antonioni al settore giovanile, visto che prendeva 150.000 euro netti a UFO ed abbiamo sempre lottato per retrocessione negli ultimi 3 anni, uno con Della Valle e 2 con Commisso. Tra l'altro fu Antonioni a consigliare a Rocco, appena arrivato a Firenze, di prendere con Montella e prendere Pradea perché avevano fatto bene gli anni prima, senza sapere che avevano litigato la Samp e si sono visti i risultati. Questa è la teoria di Paolo Dammassa. E poi fa come Dani con la coppa, non so come ha fatto Dani con la coppa, cioè non ho mai capito cosa ci ha fatto dentro a quella coppa Dani. Di certo non cose belle, però insomma se vai in Europa non posso fare rime con opa perché poi diventano brutte. Se vai in Europa prendo, vado fuori di testa. Meno male si è preso Grosso, se no sarebbe tornato Montella. Beh, ragazzi, che calcio sarebbe senza Montella? Renato Zero l'ha combinata in una maniera eccellente, ragazzi, si può dire. Montella numero uno, riuscire a uscire alla seconda partita dei mondiali, nemmeno Curaçao e Capoverde, nemmeno l'Iraq, ragazzi, nemmeno la Giordania stasera riesce a uscire così, con il ripescaggio delle migliori terze. Montella è riuscito in un capolavoro, solo lui ci poteva riuscire. Che calcio sarebbe senza Montella, ragazzi, mamma mia. Beltran fa cacare prima, durante e dopo, uno scarso, come a me a letto praticamente, come a me a letto. Allora, siccome siamo vicini alla fine, io ritorno su quello che ho detto all'inizio, lo ridico ora. Il comune di Fiesole ha richiesto 6.000 euro per i graffiti degli ultras della Fiorentina, ci sono nei due punti panoramici della città. Io faccio un appello alla sindaca, credo sia una donna, se non sia Scaletti la sindaca, alla sindaca di Fiesole e all'amministrazione comunale e anche alla città metropolitana. Quei 6.000 euro destinateli a coprire altre scritte, o fate una donazione agli ultras della Fiorentina e fatevene fare altre, perché i graffiti viola sono bellissimi, sono delle cartoline, a differenza di tante scritte che ci sono nelle città. Quindi quei 6.000 euro usateli per altro, perché quelli sono 6.000 euro buttati via, perché quegli graffiti lì sono belli, sono identitari e soprattutto danno un senso di identità alla città e non deturpa, a differenza di tante altre cose che troviamo anche in centro a Firenze, in piena area UNESCO, e fanno veramente cacare. Questo è quello che penso. Dico una cosa a uno che ci ascolta, che non ci sono potuto essere ieri sera in un posto perché dovevo tornare a Milano, ma mi rifaccio presto a fine luglio. Vi ringrazio e vi saluto. Ringrazio Calderon, che è stato un po', possiamo dirlo, l'undur di questa trasmissione, pronto a segnare in Conference League, ma se il premio delle bugie ci dice la verità su dove lo fanno, assolutamente. Ma infatti, se il premio delle bugie, dico anche cazzate sulla prestazione di Calderon, quello sicuramente. Noi ci sentiamo domani, se mi sveglio, dalle 9 alle 10. Se non ci sentiamo domani, speriamo, come sempre, sia per colpa mia. Ciao ragazzi.
2: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama

0: 7. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
2: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
3: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
3: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
2: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di un'azione. Radio Firenze Viola.
4: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
5: Dario Baldi.
4: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
13: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
14: È inaccettabile.
13: Per vostra fortuna avete un domatore.
15: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
13: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
16: S'apri dibattito.
17: Uno
18: contro tutti.
19: Quello che accanto a lei è matto.
20: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
22: Possiamo essere una squadra e un club e vogliamo essere un club che compete negli anni.
14: È colpa mia che 70 anni e tipo Fiorentina.
23: Oh bembe, easy peasy, tu mi hai riportato dietro di un bel po' d'anni, mi ha fatto morire.
24: Oh Di Nardo, ma che la smetti se col passato, il passatismo, e tu sembri un attore porno degli anni 80
5: che compie 30 anni.
25: Bembe, amico mio, lo sai che non so veramente come commentare.
26: Sono tornato alle 2:15 da Pesaro. Ho fatto le 3 rientrando da Milano.
27: Perle ai porci, caro Bembe. Savasandir. Ma che vuol dire?
28: Che bello i Bembe la mattina dopo, quando la Fiorentina ha vinto. Ah no, ha pareggiato.
29: E io spero che su Jack Gerriso.
5: Direttore?
27: Chi si compra? Nessuno.
5: Fino al 31 gennaio può succedere di tutto. Chi si compra? Eccoci, fino al 31 gennaio 2027 può succedere di tutto.
30: Sto parlando del 2026.
5: Sì, certo. In che anno era quando lui parlava del 2026?
30: Secondo me era il 2022, perché aveva firmato un contratto quadriennale con la 2026, sua affermazione, okay. Quindi aveva detto, sta parlando del 2026, e ora ci siamo, è tutto vero, è avrebbe tutto detto vero. Tommaso Loreto da Istanbul.
5: È tipo quando si guardano i film 2001 di Odissea nello spazio, sei nel 2026, dici cavolo, è passato ma non c'è stato nessuno di Odissea nello spazio.
30: Però dopo 25 anni ci siamo ritrovati con Stefano Cherubini in regia, quindi
5: Blade
30: dire...
5: Runner? Quando è
31: superato anche Blade
5: quando
31: Runner?
5: È Blade Runner?
31: Ah, anni 90, io penso.
5: Ah sì, eh?
31: Perché poi il libro è in un modo
5: 97 fuga da New York?
31: Vabbè, penso 1997.
5: Sono passati quasi 30 anni, eh?
31: Grande, puoi chiamarmi Iena. Chiamami Prince.
5: Che bello, che bellezza. Va bene ragazzi, buongiorno, siamo partiti oggi ricordando il 2026 della scadenza di Ceccarini e con Francesco Benvenuti.
31: Buongiorno. Clausola sul contratto di Ceccarini.
5: Con Fabio Ferri.
31: Ciao buongiorno,
5: Fabio.
31: Buongiorno.
5: Fabio, tutto bene?
31: Tutto bene.
5: Sei forte?
31: Bene. Sì.
5: No ragazzi, è straordinario arrivare lunedì mattina, perché è un po' tosta per tutti.
31: Stato
5: qui dentro lentamente.
31: 172 milioni di gradi di ieri, direi.
5: Sì, e tra l'altro
30: e i 9 di stamani
5: vogliamo
30: dentro, però.
5: Vogliamo
31: meno male.
5: 9, cioè, se te senti, percepisci 9 gradi qui dentro.
30: No, però mi sembra insomma.
31: Guarda, dopo
30: no.
31: Via la macchina, ecco. Torna a Galliano, non rompe le palle.
30: Allora, vorrei segnalare ai valenti presenti in studio, ieri il dottor Ferri e i suoi valenti amici del sabato avevano lasciato 46 gradi, quindi attenzione
5: polemica.
30: Perché subito
31: ieri era domenica,
30: infatti tu c'eri sabato
31: però. No ma però dopo di me chi c'era?
30: Non lo so,
31: Ludo e Mauro.
30: Va bene,
31: quindi
30: allora,
31: colpa di Ludo Mauro.
30: Allora a quel punto mi piace, abbiamo trovato un nemico comune, quindi Ludovico Mauro è colpa tua.
5: Bene, detto questo, volevo ringraziare la Sara perché da stamattina sta provando tutte le combinazioni possibili affinché si possa vivere questo trittico, questo tridente d'assalto con una certa
30: normalità. Anche perché, come sapete, per soprattutto alle persone sovrappeso come me, il caldo a un certo punto dà alla testa. Quindi non vorrei rischiare a un certo punto di dare una zuppa a Fabio, una spinta a Francesco. Quindi in questo modo,
26: occhio,
30: per ora.
26: Io ho amici in calcio storico, dopo non so se ti conviene da mazzo.
30: No, vabbè, ma io poi ne pagherò le conseguenze nel caso. Sempre che tu resti in piedi. Però questo sì, è tutto da vedere. Detto ciò, cari amici, parte eccoci una qua settimana dove di fatto Paratici è in ferie. Sapete, no?
0: Voglio dire,
30: il punto massimo del suo giugno
0: Savastandir l'ha raggiunto con la conferenza stampa, quindi ora c'è anche un momento
30: un po' di ferie,
0: decompressione, e poi dal 27-28 si torna in pista perché ci sarà quelle 36 ore tra l'apertura del mercato e la chiusura del bilancio.
30: 28 mi risultano essere sabato e domenica.
0: Appunto dico, poi il 29 si torna in pista.
30: Ma si lavora la Fiorentina sabato e domenica?
0: No, credo nessuno lavori nel mondo del calcio sabato
30: sì,
0: e domenica
30: in Italia perdonami, certo, perché non credo che
0: poi
30: sia
0: ovviamente gli appassionati di sport, calcio, vita continuano a seguire il mondiale, quindi non c'è un giorno di sosta, quindi Paratici ci ha detto in conferenza stampa che lui non ha bisogno del mondiale per conoscere i giocatori.
30: Beh, questo però
0: benissimo,
30: è una notizia giusta.
0: Bene, quindi. Però comunque poi ci sono le partite che sarebbe sempre bene vedere, perché c'è stato un Uruguay-Capoverde stanotte memorabile.
30: Ragazzi, c'è stato anche il tuo Belgio per l'ennesima volta.
0: Si continua purtroppo visita, cioè. No, lo so, ma è una scelta, è stata una scelta suicida, perché dopo aver avuto Roberto Martinez come CT per mille anni, ora scegliere Rudy Garcia vuol dire veramente prendere questa generazione d'oro e cancellarla con
30: è finita.
0: Intanto, ma però, non è mai iniziata, il problema di fondo è quello,
30: la Spagna si è riscoperta una squadra di calcio e il Giappone
26: primo gol nel mondiale di Yamal,
0: Giappone primi due
30: subito, anche il primo di Salah
0: Salah, gol e assist ieri, fatto gol anche Trezeguet.
30: Sì. È tornato in campo?
0: Tornato in campo.
26: Però è egiziano. Sì, un regen egiziano.
30: Beh, diciamo il nome si presta, dai.
0: E poi cos'altro? Niente, oggi c'è l'Argentina per tutti gli amanti di Leo Messi, quindi alle 19 io farò sicuramente altro. No, partita un po'.
30: Mamma mia, questa cristianite ti ha veramente distrutto. Io...
26: Anche rispetto alla sfida con l'Algeria, secondo me è più interessante quella con l'Austria per l'Argentina, perché l'Austria ha tutto sommato.
30: Ma poi lo sai benissimo che lui dice questo, dice che farà altro, e poi alle 19 certo, sarà lì davanti per gufare. Come
0: no, gufare no,
26: Boludo.
30: Arnautovic. Lui
0: no, no, ma in realtà guarda, non ho nulla da gufare, perché tanto ci pensano già quelli che hanno costruito la narrazione sul Sud America tossica negli ultimi anni, no? Tutti i bielsisti e company, che ovviamente quando si parla di certe cose non si può parlare del risultato, cioè Bielsa resta un'icona, poi se fa 2-2 con Capoverde non si può dire niente del risultato, perché resta un'icona, resta una leggenda, allora bisogna mettersi lì a parlare tutto con questo tono.
30: Te però lo sai che stai 2-2 provocando, cioè, Massimo Lamestre, vero? Lo sai questo, vero? Lo stai provocando.
0: Ma tanto è intervenuto due giorni fa, quindi non può intervenire
30: oggi c'è il ban.
0: Comunque Giordania Algeria alle 5 di notte, questa è la vera partita,
26: bella roba,
30: la vedranno i milioni di persone. Beh, va bene,
26: Francia Iraq alle 23,
0: bella
30: fino alle 23 per vedere Francia Iraq, io non ci credo nemmeno se ti vedo. Detto questo, c'è anche la Fiorentina in tutto ciò,
0: non al mondiale,
30: al mondiale solo Pongracic 0 minuti. Vabbè, la verità è che dicevo, la Fiorentina che nel frattempo sta iniziando evidentemente a provare a mettersi nel mezzo con qualche cessione. Abbiamo detto di Beltrán in queste ore, Beltrán che mi risulta però non abbia tutta questa lena, questa voglia di tornare al River. Sì, questo comunque è un problema per la Fiorentina, perché la Fiorentina ha trovato un accordo più o meno 7-8 milioni, che già questa è una minusvalenza, più il 50% sulla futura vendita, quindi fondamentalmente lascerebbe aperta una porta per evitare la minusvalenza. Però Beltrán mi risulta non essere tutto molto convinto di tornare da dove è partito. Questo uno si deve fare anche una domanda. Ovviamente io sono per l'idea che un professionista possa decidere dove andare a giocare, è lecito questo. Non capirei nemmeno la rabbia dei tifosi della Fiorentina: ah, vattene al River, ci servono quegli 8 milioni. No, perché comunque fondamentalmente Beltrán non ha fatto niente di male alla Fiorentina. Non è che nessuno gli ha puntato una pistola alla tempia per firmare Beltrán a chi in quel momento l'ha comprato. Certo è che inizia subito con un piccolo ostacolo, perché il River è già 2 anni che cerca di riprenderselo, è già 2 anni che riceve picche dallo stesso giocatore. Simeone doveva essere lui, io credo, l'acquisto del River in attacco, ma pare evidentemente ci sia qualche problema da un punto di vista economico. Parte appunto in salita la scrematura del gruppo dei 50, mi viene da dire,
1: Che dici, Bembe?
30: Beh, che
1: te
30: non...
1: che ne pensi di Beltran che dice di no al ritorno all'Argentina?
30: Allora, partiamo dal presupposto. Intanto questi 3 anni europei di Beltran sono stati un disastro per le aspettative iniziali, per l'investimento della Fiorentina, per il misunderstanding tattico che, cioè, continua comunque a attanagliare questo giocatore, su cui è stato detto tutto il contrario di tutto, su cui è stato fatto tutto il contrario di tutto, perché poi c'era anche l'idea di fondo: con un attaccante con certe caratteristiche Beltran potrà girargli intorno, ronzargli intorno e diventare grande. Abbiamo visto anche nell'anno di Palladino, è stato un disastro. Al Valencia non ne parliamo. Capisco che a 25 anni, però, uno dopo aver fatto 3 anni fa il grande salto, il grande trampolino di lancio dal Sud America, dall'Argentina all'Europa, possa anche non avere tutta questa voglia di fare un passo indietro. È vero che il River in questo momento sta provando a riportare a casa, in parte lo ha già fatto, Martinez quarta, Pezzella, come direbbe qualcuno.
1: Chi? In italiano?
30: Pezzella.
1: Ah, ok. Pezzella proprio non l'avevo mai sentito.
30: Non lo so, stavo cercando di estremizzare il concetto.
1: Ce l'hai fatta.
30: Pecegrino, Pezzella, insomma, di tutto e di più.
1: Pezzella.
30: Lo stesso Ciolito, che comunque comporterà eventualmente un investimento importante.
1: Allora però, è il Ciolito.
30: È il Ciolito Simeone.
1: No,
30: perché parlano tutti così, soprattutto gli italiani che, no, appassionati di Sud America,
1: solo
30: devono
1: italiani
30: cambiare il tono. Cioè, non può avere una voce per parlare così, no, Pezzella, non lo può dire. Deve dire Pezzella, tutto così.
1: Anche perché è talmente stupido da dire, e giustamente lo deve dire con una sottolineatura. Se
30: però
1: no...
30: ecco, quello che mi lascia un po' perplesso di fondo non è tanto questo dubbio su cosa fare di Beltran. Io non ho ancora superato fino in fondo tutto quello che mi è toccato leggere e ascoltare in questi anni su Beltran, che era stato dipinto. Posso capire all'inizio quando uno dice va bene, c'era Lautaro, poi c'era Julian e poi c'era Beltran, cioè i giocatori arrivati all'Argentina in ordine anagrafico, in ordine anche, diciamo così, di esplosione, dovevano essere questi tre. E va bene, all'inizio uno può anche pensarlo, e magari era davvero anche così. Però in questi anni su Beltran sono state dette delle cose veramente, cioè, frutto di allucinazioni di massa collettive. Quindi ora già, secondo me, riuscire a prendere una cifra del genere sarebbe un risultato pazzesco. Cioè, io non riesco a credere che Beltran oggettivamente possa valere 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita. A me sembra tantissimo. Poi fai minusvalenza perché l'hai pagato più di 24, però questo
1: No, fermo. Non hanno pagato così tanto, hanno pagato nemmeno 20 alla fine della fiera, perché tutti
30: sì,
1: i bonus
30: vediamo però se
1: non si sono accesi.
30: Vediamo se nell'ultimo bilancio, cioè quello che chiude adesso, non viene e non emerge fuori, come successe anche l'anno scorso, dei bonus ad oggi non ancora emersi, perché l'operazione Beltran fu talmente contorta.
1: Mamma mia, sì, è vero.
30: Che fu anche diluita su più bilanci, quindi io sono dell'idea che se non sarà 25, secondo me, però sopra i 20 ci siamo. Beh, almeno pensando a memoria all'ultimo bilancio, quindi il penultimo.
1: Beh, comunque tanti soldi, se vogliamo,
30: quindi,
1: dirla tutta.
30: Dopo aver fatto un investimento del genere, secondo me, per quello che ha reso Beltran in 3 anni, già prendere la cifra proposta dal River sarebbe tanta roba. Questo è il mio punto di vista da non amante di Beltran, ma questo credo si sia capito.
1: E Fabio, da amante di Beltran?
31: Mai stato, mai stato amante di Beltran. Cioè, io dal giorno 1 dico, boh, a me non è che proprio convinca fino in fondo, però non per dire che ci capisca qualcosa, non ci capisco comunque niente. Potete mandare messaggi e dirmi di occuparmi di pallavolo, cricket, curling e quant'altro. Però io
30: football
31: non so,
30: americano.
31: Football americano, fra l'altro, complimenti ai Guelfi che sono anche arrivati alla loro quinta finale consecutiva. Ieri hanno vinto, no, ieri l'altro, hanno vinto contro i Dolphins Ancona. Quindi, bravi. No, non lo so, su Beltran che cosa vogliamo dire? Mi pare che tutte le volte si arrivi a questo momento della stagione in cui abbiamo trovato il posto dove farti andare. Lui punti i piedi inspiegabilmente, perché io capisco la volontà di affermarsi nel calcio europeo, però, amico mio, non ci sei riuscito, non ce l'hai fatta. Devi tornare dall'altra parte dell'oceano, dove probabilmente avrai una vita sicuramente più fuoriera di soddisfazione.
1: No, io poi una cosa, allora,
31: basta,
1: ripeto, per me può decidere quello che vuole, perché
31: certo,
1: trovo che il fatto che alla fine sia stata la Fiorentina a compiere il passo verso Beltran e non viceversa, alla fine la Fiorentina si deve prendere anche il brutto di avere sotto contratto un giocatore che non rende, ma che giustamente ha delle velleità sulla propria vita professionale e non solo. Detto questo, credo anche, smentiscimi se sbaglio, Francesco, cioè che adesso tornare in Argentina anche all'età di Beltran non vuol dire che hai finito. Cioè, no, se lui dovesse andare a fare al River quello che aveva fatto in precedenza, tanto da attrarre la Fiorentina, la Roma e quelle che erano le squadre in quel momento, magari il prossimo anno ritorna in auge per altre squadre europee, proprio perché tra l'altro c'è già stato in Europa, quindi anche agli occhi di chi potrebbe riportarlo in Europa non c'è nemmeno da dire paga lo scotto di un'abitudine alla vita europea che non aveva precedentemente avuto. Quindi io, se fossi io a consigliarlo, un pensiero per tornare a Buenos Aires,
31: gli
1: dove
31: consiglierei male.
1: No, forse gli consiglierei male, ma gli consiglierei di pensarci a una cosa del genere. Detto che io ancora non sono convinto, lui abbia detto no definitivo. Questo è quello che rimbalza soprattutto all'Argentina. Mm. Quello che sappiamo da Firenze è che lui ancora alla Fiorentina non ha dato una risposta. Mm. Quindi se uno gli voleva dare una risposta, gliel'aveva già data.
31: Comunque,
1: no?
31: Ragazzo riflessivo, ci pensa tanto.
1: Ragazzo riflessivo, è in ferie, forse non piglia il telefono, non lo so che cosa succede, però insomma, te lo vuoi mandare via proprio un invito all'esodo?
31: Non ho capito veramente che cosa pensa di poter ottenere. Cioè, non riesco a capire cosa pensa di poter ottenere.
1: Infatti, dopo aver fallito anche a Valencia.
31: Cioè, ragazzi, Valencia è stata la pietra tombale sul cammino europeo. Poi, giustamente, dite voi, lui può tornare in Argentina, magari riciclare la sua reputazione, tornare a livelli magari che possano invogliare anche un club europeo ad acquistarlo e magari rilanciarsi per una seconda fase di carriera. Ma in questo momento mi pare evidente che la strada è chiusa. Ma chi è che cerca Beltrán in Europa oggi?
1: No, lo può cercare magari anche una squadra, ma molto minore. Ma cioè, tipo? Quello. Ma non lo so, ma perché ti pensi il Levante, se non gli proponi Beltrán, non te lo prenda? Secondo me lo prende, però lo prende in prestito e te non ci prendi nulla. E hai un altro anno dove magari fallisce anche al Levante. E allora a quel punto veramente non lo piglia nemmeno più il River. Quindi
31: dopo si aprono le porte per Malta, per Cipro.
1: Alla Cacorin.
31: Perché poi dopo la traiettoria diventa quella. Quindi, cioè, poi mi dirai. Questo è un tuo punto di vista, Fabio. Però io tutta la vita, se devo scegliere tra Levante, con il massimo rispetto, e River Plate...
1: Questo è un tuo punto di vista, Fabio.
31: Assolutamente sì.
1: Assolutamente un tuo punto di vista. Comunque, questo significa soprattutto, secondo me, che c'è anche un qualcosa che leggiamo oltre a questa situazione di Beltrán. Ovvero, quando dicevamo delle difficoltà che la Fiorentina incontrerà a cedere anche giocatori che possono avere in qualche modo del mercato... questa è la realtà. Cioè, se pensa, se abbiamo difficoltà come Fiorentina a cedere Beltrán in Argentina, pensa te che difficoltà si può avere a cedere Richardson, che viene da 6 mesi di ectoplasma.
31: Sì, ma in generale tanti di quelli che consideriamo.
1: Cioè, il confronto
31: degli
1: Onzola è un pallone d'oro.
30: Sì, tra tutti quelli di rientro, direi un buon 70% sono. Non dico invendibili.
1: No, io l'ho scritto.
30: Però, insomma, cioè uno come Richardson, è ovvio che se penso alla presentazione del giocatore con Ferrari che dice: giocatore abbiamo seguito in Ligue 1 e che poi si è messo in mostra anche alle Olimpiadi, pagato 10 milioni con tutto quello che aveva fatto, e poi penso a quello che è successo nel biennio successivo, cioè, si salvi chi può. Lo puoi solo rimandare in prestito e sperare che in Francia qualcuno si ricordi di quei 2 anni buoni fatti in Ligue 1.
1: Cioè, per calcio, in realtà hanno più mercato Moreno,
30: sì,
1: Valentini,
30: che è uno di quelli che poi anche Valentini, voglio dire, dopo io, anche lì, siccome c'era qualcuno che rivoleva a un certo punto Beltrán, qualcuno a un certo punto
1: Valentini, come si dice?
30: Rivoleva, Valentini
1: Vagentini,
30: ecco, al massimo puoi solo cambiare il tono di voce.
1: Valentini,
30: quindi dici, che ne so, vai su Nzola, poi dici Moreno e poi dici Valentini.
1: Ah, così
30: devi proprio cambiare il tono di
1: Moreno
30: voce.
1: Moreno è anche lui argentino,
30: però Moreno. Però su Valentini voglio dire, cioè, comunque, se uno va a vedere le partite del Verona, a un certo punto la seconda parte dell'anno perde anche il posto,
1: sì.
30: Poi ha qualche problema fisico, quindi io tra tutti
1: c'è mercato in quella zona di classifica,
30: sì, certo.
1: Il Monza, cioè, può venire a chiederti i prestiti di Valentini,
30: come magari il Barak della situazione non è neanche riuscito a riciclarsi così tanto bene in Serie B. L'unico tra tutti alla fine è il sempre valido Amatucci, così l'abbiamo detto anche oggi, può scatenare il classico effetto collaterale di messaggi e interventi. Altro giocatore che però mi sembra in questo momento sia molto più facile vedere altrove che vedere alla Fiorentina.
1: Però per essere certificata la puntata manca ancora un altro nome,
30: Seco Fofana.
1: Però non è argentino. Va bene, Giovanni dalla Germania, buongiorno.
2: Buongiorno, quando ci siete voi tre, lo sapete, c'è la mia telefonata.
1: Ottimo. Bene, noi ti ascoltiamo volentieri, caro Giovanni.
2: Allora ragazzi, due considerazioni, anzi tre. Qui fa caldo come lì da voi.
1: Sì, lo so, purtroppo lo so. Devo venirci settimana prossima, ho paura.
2: Allora, due considerazioni e una domanda. Se Beltrano non lo piglia nemmeno Levante, allora sappami Levante.
1: Ecco, benissimo.
2: Grande Benve che odia l'Argentina, perché anche io odio l'Argentina e secondo
1: me odia l'Argentina. È una forte, no, questa, cioè.
31: Diciamo, guarda, una pecca a Mirei.
30: Guarda Giovanni, in realtà voglio essere ancora più onesto.
1: C'è già il consolato in linea,
30: su alcune non so se capita anche a voi, però per esempio io non ho uno stato e di per sé mi sta antipatico. Ho magari la squadra di calcio che mi sta antipatica, però l'Argentina di Ginobili, Nocioni, eccetera eccetera, quindi basket, mi faceva volare. Quindi è più a momenti, è più legato allo sport, ai singoli, alla narrazione. In questo momento, questo ciclo storico dell'Argentina non lo sopporto, ecco. Ma non solo per colpa di Messi, ci mancherebbe.
2: E non sopporti, esatto, chi glorifica, e sappiamo tutti, no, non voglio dire il nome, non mi voglio
30: prendere. Ma guarda, in realtà poi mi sopporto ancora meno il proselitismo che si scatena
1: nei suoi confronti. Ecco, cioè,
30: più che altro perché poi uno, è giusto, guardi le partite, omaggi chi deve omaggiare, il mondiale vinto, la Coppa America, Scaloni,
1: stiamo
30: tutto
1: parlando di Ventola, vero? Tutti d'accordo, giusto?
30: Certo, però ecco, voglio dire, a me piace sempre quando si mantiene un certo equilibrio sia nel bene che nel male. Quindi mi dà più fastidio questo, ecco, che di per sé vedere l'Argentina in campo o cambiare il tono di voce quando si parla degli argentini.
2: Dai Bembe, ti sei salvato ancora.
30: Lo so, specialità della casa.
1: Sì.
2: Sono tutte parole di circostanza in radio, poi
1: si sa, sono
30: le 10:22 di mattina. Già fossero state le 10:22 di sera.
1: Ieri hanno visto bruciare una bandiera dell'Argentina.
2: L'ho visto anch'io il video.
30: Lo so, è finito su TikTok nella pagina Francis Welcome Gol.
1: Odiatori dell'Argentina.
2: Sì, lo seguo su Instagram, l'ho visto.
30: E poi l'ultima.
2: Questa è una domanda seria. Ho letto, ha scritto un mio amico, mi ha detto che Bonucci probabilmente andrà a allenare la primavera.
1: No,
30: tutto a posto, tutto a posto.
1: Stai sereno, andrà probabilmente in nazionale con Mancini. E questa è stata probabilmente una suggestione che è anche venuta in mente a qualcuno, ma poi accantonata immediatamente per diversi motivi. Primo tra tutti, viene a dire che Bonucci non ha allenato un giorno, tra le altre cose.
2: Ma, scusa. Sarà dimesso ora dalla nazionale e lo ripigliano.
1: Sai, è che Mancini è andato via per prendere un pacco di milioni, lo ripigliano, quindi mi sembra che in nazionale siano peggio che tante altre parti, insomma.
2: E comunque, grazie mille, forza Messico, perché io ho la moglie messicana.
1: Ottimo. Vabbè, Messico sta andando bene.
2: E quindi andiamo, mi arrivano un sacco di video dai miei suoceri là, sono tutti contenti. L'altro giorno mi sono svegliato alle 3 di mattina per vedere la partita.
31: Ci credo.
1: bene.
30: Bella storia.
1: Che viva Mexico.
30: Ciao Giovanni, ti abbracciamo.
1: Ciao Giovanni dalla Germania con moglie messicana. Bellissimo. È ottimo, è veramente splendido. Vabbè, ma questa è la bellezza dei nostri ascoltatori. Insomma, per questo odio seriale per l'Argentina, occhio.
30: No, ora occhio,
1: perché però scatenerai le ire di un buon 50% di cose della Fiorentina che tifano Argentina.
30: Ciao Di Nardo alle calcagna sull'argomento.
1: Ma Di Nardo è quello lì.
30: No, io sono sempre entusiasta di vedere giocare l'Argentina, ma diciamo più di altre partite col muto. Cioè senza
1: l'altro giorno
30: telecronache di nessun broadcaster.
1: Ho visto solo una partita di questi mondiali. Nessuno. E per fortuna non c'era questa, c'era un po' di, come si dice, favoritismo verso l'Inghilterra, Croazia, vista sulla Rai col povero Stramaccioni che provava un attimo a mettere in pari le cose, però quando faceva gol la Croazia, gol della Croazia, quando faceva gol l'Inghilterra, gol dell'Inghilterra, come se fosse la cosa più bella del mondo, altra nazionale che non ti può altro stare su coglioni perché c'ha una narrazione alle spalle,
30: e
1: che
30: invece vedi l'Inghilterra no, l'Inghilterra
1: lo so, però a me sta più sui coglioni l'Inghilterra e tante altre.
30: Anzi, guarda, sarei anche felice quest'anno di vederla
1: alzare la coppa.
31: Posso dire una cosa? Sì.
1: Penso sia vietato dal regolamento.
31: Posso dire una cosa? Secondo me l'Inghilterra arriva un po' a fare spenti.
1: Chiamate Righi.
31: Allora,
1: l'altro giorno mi ha detto la stessa cosa.
31: No, ma 20 minuti
1: l'ha
31: fa.
1: L'ha detto di nuovo ora.
31: Cioè, questa cosa che l'Inghilterra arriva a fare spenti.
1: Poi l'Inghilterra a fare spenti, non è il Congo. Qualcuno glielo spieghi perché. Cioè,
31: il Giappone arriverà a fare spenti, no? Che è una nazionale. Sì. Forse
30: il Marocco 4 anni fa.
31: Il Marocco 4 anni fa.
1: Ma la Croazia quando è arrivata in fondo.
31: L'Inghilterra, al netto del fatto che ha vinto un mondiale solo nel 66 in casa rubandolo ai tedeschi, quindi tutto sommato ci può pure stare,
30: c'erano le attenuanti
31: esatto, però voglio dire, è una di quelle nazionali
1: che te
31: che tutte le volte si presenta,
1: certo,
31: al mondiale con l'idea,
1: certo,
31: di far bene.
30: Ma non per tutti, oppure non per tutti, oppure non per tutti affari spenti, cioè, vuol dire la stessa cosa.
31: Ma un attaccante ha fatto 134 gol in 133 partite, però affari spenti,
1: perché
31: ragazzi,
1: per Righi Malta e l'Inghilterra più o meno, siamo lì.
31: C'è un sacco di inglesi.
30: La luminosità dei fari di Malta e Inghilterra è similare.
1: No, ma ti volevo portare invece sul fatto che ho ascoltato gli highlights dell'Argentina. No, li ho ascoltati con grande attenzione perché da quanto mi disturbavano non vedevo il video. Era talmente disturbante il fatto che ci fosse una partita dove c'era l'Argentina contro
31: Algeria.
1: Non si sapeva perché questa è la partita dell'ultimo mondiale.
30: Che l'Argentina non è mai contro nessuno.
1: Un papello di presentazione di questa partita e poi è tornato il dio del calcio. È tornato il dio. Oh, ragazzi, ma dammi una calmata.
31: Ragazzi, Messi.
1: Capito? Ma benissimo, ti ripeto, non ho niente contro Messi. Ti sto dicendo che però questa narrazione tutta italiana che sembra. Se sento una telecronaca di un argentino dell'Argentina in patria che dice è tornato il dio del calcio, mi torna, va bene, mi va benissimo, fa parte anche del folklore del Sud America, dell'Argentina stessa, delle telecronache colorate bellissime, del gol ripetuto 100 volte, bello, ma che in Italia io debba prendermi un idolo del calcio come fosse nostro e trasformarlo nel dio del calcio anche nostro, a me mi sembra una roba fuori
31: dio
1: del mondo.
31: Dio del calcio, punto.
1: Ma
31: cioè,
1: basta,
31: non nostro.
1: Ma dio del calcio. Vabbè.
30: Comunque, sull'argomento, Messi è il Valentino Rossi del calcio, scrive Fede da Firenze. Qualsiasi cosa succeda, lui è sempre innocente e vessato da tutti, quando invece ne ha combinate anche lui. Poi, come succede anche a Valentino Rossi, potrà succedere magari anche a Messi, dal nulla sbuca un Marc Márquez e la storia parla.
1: Beh, lui la bella finita la storia, che ha vinto anche il mondiale, non ha nemmeno il problema che quest'anno se non lo vince non è che nessuno gli va a
30: correre dietro. Messi è il dio del calcio, ma sappiamo che la religione calcistica,
1: certo,
30: accetta
1: cambia,
30: anche,
1: certo,
30: più divinità.
1: Certo.
30: Affari spenti si va nel muro, dice Leo da Brescia.
1: Esatto. Verissimo.
30: Molto bene. Benvenuti Gobbo e contro l'Argentina, non c'è limite al peggio.
1: Ora questa
30: mi fai dire un attimo, però
1: certificata la puntata,
30: benissimo.
1: Gobbo,
30: Però vorrei segnalare a Lorenzo da Agliana che non sono io ad avere il direttore sportivo ex Juventus, il responsabile organizzativo del Viola Park ex Juventus.
31: Sono professionisti,
30: il preparatore. Appunto, allora dico, però, prima di dire Gobbo contro Gobbo, siccome negli ultimi anni la Fiorentina senza la Juventus non avrebbe fatto mercato in uscita,
1: vorrà dire che sarai più tifoso della Fiorentina.
30: Oppure il tifoso della Fiorentina deve iniziare anche a guardare a quello che fa la Juventus, perché poi arrivano tutti a Firenze. Quindi
31: questa era bellina, attenti. Questa
1: no, perché, allora,
31: puoi fare un pochino più per la Fiorentina adesso.
1: Esatto, c'è Moisolone tuo, c'è Parati,
31: c'è Parati,
1: c'è Morando Laccio tuo.
30: Ma allora
1: ora sta arrivando anche Filippi, che tra l'altro qualcuno me l'ha glorificato. Ora spero di potervi fornire anche l'audio di chi l'ha avuto come allenatore di portiere. Mi ha detto è il più forte del mondo, quindi si sta prendendo il più forte del mondo. Poi chi allenerà non si sa, perché forse la domanda principale da porsi è quella, no?

0: Io De Gea non lo cederei, l'ho detto 100 volte. Nel caso in cui però do via De Gea e prendo il miglior allenatore dei portieri in circolazione, mi dovete spiegare qual è il senso di andare a comprare un portiere, cioè Mandas, Falcone, chi volete. Mi dovete trovare il senso, avendo Martinelli che torna dal prestito alla Sampdoria dove ha fatto bene, dove prendo il miglior allenatore dei portieri, o gli do la porta a Martinelli o mi tengo De Gea.
1: Sì. Anche perché, guarda, Falcone...
0: Devo spendere dei soldi per comprare un altro portiere quando ho uno dei migliori prospetti e un portiere l'ho preso a parametro zero, sì, mi costa 3 milioni di euro l'anno, capito? Ma non l'ho pagato.
1: No, poi allora, Falcone, che per me è da anni il miglior portiere della parte destra della classifica, ha preso un anno così, non avrebbe veramente una logica, perché comunque è un portiere assolutamente nel pieno dei suoi anni, della sua carriera, non vedo... come potrebbe aver senso per lui e anche per la Fiorentina prenderlo per un anno sapendo che poi ti torna Martinelli. Per me non si scappa o De Gea o Martinelli. Poi questa storia che Martinelli è stato gestito male, siamo tutti d'accordo, ma tanto se le premesse sono quelle di un progetto che ha bisogno di tempo, non arriverà tutto e subito, quindi la Fiorentina non costruirà una squadra per arrivare quarta, forse può anche essere l'occasione giusta per fare un pianto e un lamento, dare questa benedetta maglia da titolare a Martinelli, se proprio non si può fare a meno di far fare a De Gea un altro anno, che secondo me sarebbe la soluzione migliore, e evitare di porsi un nuovo problema, perché poi se la Fiorentina prende il Falcone di turno e fa una stagione da svilar, che si fa a quel punto?
0: Di nuovo a ridire Martinelli,
1: che
0: non
1: si
0: è
1: fa
0: pronto
1: a quel punto? Non si può non tenere, no, il portiere che ha fatto una stagione alla Svilar,
0: mentre se De Gea fa una stagione alla Svilar, comunque se arriva a 35-36 anni, no, ma a parte te lo puoi aspettare, e soprattutto arriva alla fine della propria carriera, ha un senso. Arriva Martinelli e si dice: guarda Davide, sei stato un grande, ti abbiamo voluto bene per 3 anni, è l'ora di fare un passo avanti, e allora tutto torna. Se però per forza, visto che ci sono questi 3 milioni di ingaggio, allora bisogna darlo via, bisogna cederlo, e ripeto, una rincorsa, e non capisco, anche perché se te chiedi a un bambino oggi di che maglia vuoi prendere della Fiorentina, cioè De Gea o altro, fondamentalmente, perché ti rappresenta qualcosa e gli altri forse Ken, ma dopo l'ultimo anno trovo difficile qualcuno voglia comprare la maglietta di Ken,
1: cioè, quindi dopo l'ultimo anno forse nessuno,
0: nemmeno se stesso,
1: forse nemmeno
2: la maglia
0: la maglia del portiere, sono belle però, ultimamente sono belle. L'altro giorno quello della Croazia era bellissima, rosa, molto bella, di Livalic, va bene,
2: rosa,
0: detto ciò,
2: il mondiale è troppo rosa,
0: va bene, ma sentite che cosa vai a pensare,
2: no, guarda le scarpe dei calciatori,
0: te
2: guarda,
0: vabbè,
2: le scarpe,
0: vabbè,
2: tutte
0: rosa,
2: scarpe rosa, sì, ho capito, ma che ogni brand faccia una scarpa rosa,
0: sentite che battaglie fa.
1: No, guarda.
2: No, cioè, te guardi.
1: Gli piacciono i migliori film sulla faccia della terra. Non apprezza i più grandi scrittori, i più grandi cantanti. Ora non gli va bene il colore dei brand delle scarpe.
0: Ti fa Messi.
2: Tutti rosa, ragazzi. Tutti
1: è di
2: rosa.
1: Barberino. Cioè, più
2: cioè,
1: di
2: quattro brand principali di scarpe, di calzature.
0: Lo puoi dire, eh? Adidas Nike, Puma.
2: New Balance,
0: tutte rose,
2: tutte
0: fatte.
2: Rose.
0: Vabbè.
2: Tu guardi, sono tutte rose.
1: Sì, ma te l'ha spiegato anche Paratici. Ci sono, te l'ha detto l'altro volta.
0: Ha parlato delle scarpe rosa.
1: No, lui è fissato. Secondo me è appassionato di moda, perché lo disse anche a febbraio.
0: Fashion.
1: Ha detto che bisogna partire dal presupposto che di ogni, lui parlava sul mercato, ogni sessione ha quello che va più di moda. E lui diceva: è come nell'alta moda. Oggi va la minigonna, domani va i tacchi, domani va il verde, domani va il giallo.
2: Secondo me è un po' il rosa di questa stagione.
0: Ma però, per ora se ne parla solo per la Fiorentina.
2: No, però
1: infatti arriva a fari spenti anche con le osce.
2: Sì, va
0: molto a fari spenti.
2: Beh, del resto è del Barley, arriva dall'Inghilterra, dove guida ma a fari spenti.
1: Vedi?
2: Nella notte.
1: Comunque volevo leggervi altri messaggi.
0: Sì.
1: Boia l'avete alta stamani, dice Vieri.
2: No, non particolarmente.
0: Perché alta?
1: Non lo so. Io gli ho risposto in privato high, perché comunque siccome Vieri è un grande appassionato di inglese,
0: sicuramente.
1: L'Argentina la mia nazionale, Firenze la mia capitale, Batistuta il mio dio del calcio. Questo è il Lomba.
0: Va bene.
1: Ognuno può scegliere che nazionale, capitale e dio del calcio avere. Diciamo che su qualcuno magari c'è più un livello di soggettività, su altri un po'
2: quindi
1: meno.
2: È un exclave Firenze, un exclave argentina in terra toscana.
1: Bene che abbiano, diciamo, comunque consentito alla Fiorentina di partecipare alla Serie A italiana,
2: esatto.
1: È un gesto anche di integrazione.
2: San Marino gioca in C, dai.
1: Non c'è dubbio.
0: Pensa che in quel periodo lì io ti favo Portogallo.
2: Quale?
0: Il periodo dove c'era Bati.
2: Perché
0: ero un manuelista. Rui Costa. Il mio dio del calcio in quel momento era Rui Costa.
2: Ma però no, perché ho paura se apre la porta e entri Loreto, cioè, perché ho paura.
0: No,
2: di
0: dai, forse
2: questo.
0: No, è presto, dai, un'altra mezz'oretta.
1: Quest'anno il Benve sicuramente parte in europeo, Matteo D'Assigna. In realtà mi sembra che ora poi si farà Allegri a Napoli. Ma sono 25 giorni che è tutto molto in stand by. Ho visto tra l'altro De Laurentiis sugli spalti per Belgio Iran.
2: Ci sta contento. Quindi, della prestazione. Ah,
0: Belgio Iran.

0: Dove era? Dove hanno giocato? Miami?
1: No, Los Angeles.
0: Ah, ecco,
1: Los Angeles. Ecco perché c'è.
2: Bello che l'ho vista la partita.
0: Era un film di orrore.
1: Era un film di orrore. Al punto ho visto Ibrahimovic su Fox, no, USA. Ha detto: nel primo tempo ho rischiato di addormentarmi, nel secondo tempo invece ci sono riuscito. Perché è stata una partita.
0: Ecco, perché Ibra invece di far finta di fare dirigente non torna a essere una macchietta del calcio in questo senso?
2: Comunque sta trattando l'Alas.
1: Mamma mia, veramente un dissing senza precedenti. Negli Stati Uniti è diventato l'argomento del giorno.
2: Ma povero Alexi Lalas, ma che ti ha fatto?
1: Però mi permetto di dire: creare uno studio con Henry, Ibrahimovic e Alexi Lalas.
2: Ma Carragher, Henry e
1: Però Carragher ha un altro carisma.
2: No, ma nel senso, Carragher e Thierry Henry le metto tra quelle che ce l'hanno fatta. Mike Richards.
1: Sono d'accordo, però allora almeno come pundit devi emergere, perché sei simpatico, hai ritmo.
2: Mike, dai. Sì, è vero.
1: Alexi Lalas mi sembra.
0: Se lo mettono in mezzo a fare tipo Melina o la palla, non la vede mai.
2: Ma io ho visto, postavano quelli di del broadcast proprio alcuni scambi di palla tra Henry e Zlatan, no? Tutti i tacchi, raboni.
1: E l'Alas a guardare.
2: E l'Alas era lì che guardava, non gli passava mai la palla. Io dicevo: no, ma sei proprio un branco di
0: Invece a me è piaciuto tanto la presa per il culo a Infantino da parte degli ex campioni del Brasile.
2: Ah sì?
0: Non l'avevi vista? No,
1: me la sono persa anch'io.
0: C'era Infantino, c'era tutti in giacca e cravatta, Roberto Carlos, non so se c'era, non mi ricordo chi c'era, Ronaldinho era a Ravenna, quindi non credo. Ma grande. Ecco, c'era tutti questi grandi ex calciatori del Brasile che facevano Melina con Infantino nel mezzo. Infatti no, ovviamente non la vedeva mai, ma tutto in giacca e cravatta, Infatti lui provava a prendere la palla. Sembrava un pagliaccio.
2: Sai,
0: in mezzo.
2: I famosi pupazzi che salutano come scemi.
1: Mamma mia, che grande citazione.
0: Oppure quelli.
1: Mamma mia.
2: No ragazzi, però mamma visto mia. Che ormai abbiamo aperto questo momento cazzeggio, vi dico anche.
0: No, abbiamo aperto.
2: Come no?
0: Non abbiamo mai chiuso.
2: Mi pareva si fosse sdoganato, adesso non si parla più di De Gea, ci frega.
0: No, ora.
2: Chi se ne frega, ora con le osso, ma e ce ne frega. Ma parliamo un attimo di
0: diventati teleradio stereo da quando? Non lo sapevo.
1: Da quando ha deciso ora il dottor Ferri?
2: Ma chiamava la mia figliola, mi ha detto c'è da parlare di De Gea, non me ne frega un cazzo, perché adesso c'è da parlare di Almiron.
0: Questa è una citazione di
2: Lotto. Grande Robertone. Tra l'altro ieri poi ve lo
0: dai, ma arriva il dunque, almeno se vuoi cazzeggiare, ma cazzeggia per
2: volevo
0: bene.
2: Dirvi, ma come l'avete presa questa espulsione in casa Paraguay per la mano davanti alla bocca?
0: Ah, e quella era la citazione di prima della Sara?
1: Sì, forse sì. Sì, anzi, senza il forse.
2: Cioè, ma a parte bellissimo poi l'arbitro quando entra in campo con questa voce autoritaria proprio da regime del sudamericano.
0: A seguito di revisione.
2: Si è messo la mano davanti alla bocca! Però, cioè, non mi sembra un'assurdità questa?
1: Sì, il caso Prestiani, sai meglio di me, dottor Ferri, che bisogna inseguire un po' anche e accarezzare la pancia della gente.
0: Ma quando dico gente,
1: caso Prestiani fu quello con Benfica Real Madrid, con Vinicius Junior di mezzo, le accuse di razzismo con Prestiani, che però in quel momento si era coperto la bocca, e quindi da lì è esploso il pandemonio. Accuse ovviamente non probabili, purtroppo,
2: non
1: perché poi è la nebbia che genera sempre confusione.
0: Sì, ho capito,
1: e
0: ragazzi.
1: Quindi, siccome anziché prevenire, educare a una certa cultura, è giusto, secondo la FIFA, ma in generale secondo lo sport, intervenire in questo modo brutale, ora siamo arrivati, basta coprirsi la bocca per prendere un rosso.
0: Che tra l'altro quello magari non ci pensava nemmeno.
2: Secondo me stava sbadigliando lui in realtà.
0: No, non esageriamo, però ecco, in effetti uno potrebbe fare la finta. Oh, lui, no, stavo sbadigliando.
2: No, pure fai.
0: Come fai?
2: Un ruttino.
0: Ah, un ruttino, vabbè. Comunque sì, tremenda questa cosa. E quindi non vuoi parlare di Coleoscio?
2: No, io a me Coleoscio mi sta simpatico. No, mi sembra
0: Gali.
2: Mi sembra un nome, sì, un po' sì.
0: Si può dire
2: sì,
0: sembra Gali.
1: Gali. Dai.
2: Anche se dubito di Habibi, perché le origini sono molto più nordamericane piuttosto che nordafricane.
0: No, in realtà ha origini nordafricane, centroafricane, Nigeria.
2: Sì, ho capito.
0: Non c'ha il passaporto anche nigeriano.
2: C'ha anche il passaporto nigeriano.
1: Però nato a New York,
2: sì, ragazzi,
1: meno
2: volendo ha il passaporto canadese.
0: Sì, però
2: no, Coleoscio mi sembra un nome nigeriano, molto carino, palese, molto carino, molto carino. Mi piace il nome di Coleoscio. Mi sembra un nome molto di moda, cioè
0: io ti dico
2: per
0: oggi
2: dire Coleoscio non ci vuole un direttore sportivo, basta guardare due partite dell'Italia con Lussemburgo.
0: Guarda, secondo me ve la potete segnare
2: quell'altra nazionale.
0: Siamo lunedì 22 di giugno. Vi potete segnare che Pietro ha detto che dopo le dichiarazioni fatte da Paratici a Sky, dove ha detto i giocatori forti ci piacciono tutti, Coleoscio non arriverà mai alla Fiorentina. Me lo potete segnare.
2: Perché? Perché non è forte?
0: No, no, perché... Allora, mi sembra, Paratici, una... sto imparando a conoscerlo, come tutti noi del resto, no? Io, perché quando era alla Juve o al Tottenham non è che lo frequentassi così tanto. Mm. Mi sembra uno che le carte le scopre solo per non... un po' il prestigiatore, no?
2: Sì.
0: No, ti sta facendo vedere una mano, ma nell'altra mano dov'è, intanto sta facendo, sta facendo il suo gioco. Quindi io ho l'impressione che il fatto di aver dato in pasto alla stampa nazionale, in quel caso, sì, ma poi anche alla stampa locale, un nome su cui fare della narrazione sia il modo per dire vai vai, vuoi parlare di Ole Osho, intanto prendo Salah.
2: Magari. Magari.
0: No, ora sto dicendo una baggianata, però per dirvi che mi sembra che sia troppo chiaro questo, questa risposta su Ole Osho per uno come Paratici.
2: Ma poi rispetto anche a tutte le altre risposte che ha fornito.
0: Capito? Lo fammelina su tutti, su Ole Osho no.
2: No, Ole Osho lo prendiamo.
0: No, lo prendiamo, non l'ha detto, ha detto ci piacciono i giocatori forti, però ecco, è una dichiarazione molto da Pradè, è quella. Ci piacciono i giocatori forti.
2: Abbiamo una formazione forte. Zipper,
0: Come no? Au.
2: Au.
0: Abbiamo una squadra forte?
2: Si può, se
0: un direttore forte? Un allenatore forte? Così diceva, vero, ragazzi, vero. Che...
2: queste pause tra forte e un allenatore forte.
0: Sì, lui faceva tipo le liste di Salvini o un forte. Lui diceva allenatore forte, giocatore forte.
2: Vabbè, era sulle liste, però.
0: No, anche Salvini fa tutte le liste.
2: Sì, no,
0: no?
2: Ma volevo dire il ministro delle infrastrutture
0: e i treni.
2: Cioè, è più forte sulle liste.
0: Sì, è più forte.
2: È imbattibile sulle liste.
0: Ci porti da
2: fare. Tra l'altro, ragazzi, io ho un grande sogno.
0: No, avere un sogno.
2: Non vi faccio andare da nessuna parte, perché io ho un grande sogno. A proposito di.
0: Vabbè, se ho un grande sogno, proprio. No. Primo piano.
2: Sì, grazie.
0: Dai, però, forza.
1: Dai, sentiamo il nome, Grande sogno.
2: No,
1: eh?
2: No, ma non di mercato. Senza dubbio.
0: Non siamo a chi si compra,
2: non si parla di mercato, non si parla di ferite. No, sapete senz'altro che l'Iran
1: ha fatto 0-0.
2: Ha fatto 0-0.
0: Sì.
2: Eroe il portiere, certo. Era già stato eroe l'anno scorso mondiale e quant'altro. Ma la cosa più bella di tutte, secondo me, è che l'Iran è ancora in corsa per il mondiale.
0: Cioè, sì.
2: L'Iran è ancora in corsa per la qualificazione.
0: Sì. Bene,
2: potenzialmente l'Iran può ancora vincere il mondiale.
0: Sì.
2: Ma voi non ve lo sognate l'Iran campione del mondo e Donald Trump e alza la coppa insieme a lui?
1: È un sogno troppo folle per essere vero.
2: Ma dai,
1: però,
2: ma è bellissimo,
0: no,
2: dai.
0: Quello che mi chiedo è come gli sia venuto in mente mentre si parlava di Paratici o Ole Osho.
1: E dico Ole Osho,
2: no, perché hai detto Salvini e nella mia cartella leader
0: leader
2: del centrodestra.
0: Ah, ok.
1: Comunque,
0: sì,
1: volevo leggervi Luca da Puntale sull'Inghilterra, dice: ha dominato in Europa, due coppe e una finale, quindi zitti. Però Luca, un conto sono i club, un conto sono le nazionali, quindi cioè, non è che al mondiale c'è l'Aston Villa.
2: It's coming home.
1: Ecco.
0: No.
1: Poi
0: Gerard Depardieu.
1: Gerard Depardieu da Fiano Torinese. Non so però margini di cosa, sinceramente. Così dal nulla.
2: Ma perché davvero da Fiano Torinese?
1: Da Fiano Torinese.
0: No, scusate, nei nostri monitor sta passando delle immagini di una conferenza stampa di Michel Platini, ormai in versione Gerard Depardieu, da Fiano.
1: Allora,
0: Torinese.
1: Royal Park i Roveri credo sia il golf club di Torino.
0: Vabbè. Andiamo avanti.
2: Però, okay, però ieri è il suo compleanno.
0: Di Platini?
1: Auguri. Buongiorno a tutti. Per me il calciatore più forte insieme a Maradona è stato Ronaldo il brasiliano.
0: Vabbè.
1: Così. Per chi avesse voglia di aprire il capitolo giocatori più forti.
2: Per me è stato il più forte in assoluto.
0: Ronaldo è il fenomeno.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Anche più di Maradona.
1: Se prendi Mandas al posto di De Gea vuol dire comunque... non credere in Martinelli, dice Francesco.
0: Esatto, questa è una cosa vera. Infatti non mi trovo d'accordo.
1: Senza considerare che dopo Martinelli arriverà di gran carriera Leonardelli, a detta di tanti superiore a Martinelli.
0: No, sì, a detta di tanti, aspetta, ora, perché io quello che so è che Martinelli è un portiere che ha già fatto almeno 6 mesi in una squadra con una pressione.
1: Sì.
0: Cioè, quando Martinelli arrivava alla Sampdoria, la Sampdoria era un piede e mezzo nella fossa, Quindi non che Martinelli li abbia salvati lui in prima persona, ma è stato uno dei protagonisti della salvezza della Sampdoria.
1: No, non c'è dubbio, tanti clean sheet. Poi sono comunque 6 mesi, quindi
0: certo,
1: sono 6 mesi in più di Leonardelli che deve ancora iniziare tutto il suo percorso.
0: Che comunque a mercato in C vorrei vedere.
1: Certo, si deve ripartire da perché spero che questa nuova Fiorentina
2: di Grosseto Leonardelli
1: impari dai suoi errori.
0: Evviva!
1: Quindi un toscano se ne può parlare.
2: No, volevo dire, io c'ho da pensare ai Grosseto.
0: Martinelli di Bagnarripoli, quindi
1: allora che... tutti al grasso.
2: No, lo sai una cosa? Questo capitan futurismo su Martinelli a me mi inquieta, perché se nel calcio abbiamo imparato una cosa è che passano le stagioni, cambiano le situazioni. se deve andare via De Gea, avanti tutta con Martinelli. Sempre.
1: È così,
2: io sono d'accordo. Io sono d'accordo con Bembe. No, ma sono d'accordo con voi, sono d'accordo con Bembe in particolar modo. Perché certo, poi partono i treni, non tornano più. Non tornano più.
1: E pensa,
2: cioè,
1: tra
2: le
1: un
2: squadre
1: anno
2: forti. No, ma tra due anni De Rossi sarà capitano della Roma. E poi capitano della Roma non fai più.
0: No, ma guarda, che poi tornerebbe tutto quest'anno. Si diceva prima Francesco. Allora, sono due le strade.
2: Ma lo so che non volete parlare di Fiorentina.
0: Rimane De Gea, e allora ha un senso far andare avanti in questo modo, anche con l'attesa di Martinelli per un altro anno, certo, che torna la Sampdoria, certo, quella in Monza, qualsiasi squadra lo possa prendere. Mm-hmm. Se, no, se va via De Gea, ma se non ora, quando? Perché non c'è altra strada. Cioè, la Fiorentina ha una stagione dove comunque si deve rilanciare. Il direttore sportivo ha detto: vediamo, perché ci sta anche che questa stagione sia un po' di rincorsa. Il ragazzo è forte. Prendi il miglior allenatore dei portieri. Un allenatore che ha dimostrato comunque di non sentirsi, no? Comunque il fatto di lanciare i giovani è un qualcosa per cui è stato preso anche, perché ha detto anche lo stesso Paratici. Allora non avrebbe senso prendere Mandas, Falcone, Provedel, dite 100 nomi.
1: Detto che Falcone è fortissimo.
0: È fortissimo, però che quale senso ha? Allora vuol dire che di Martinelli non te ne frega nulla.
1: Poi,
0: cioè, se la Fiorentina compra Mandas o Falcone, dai, Falcone, ragazzi, è fortissimo, vuol dire che Martinelli non ti interessa.
2: Però qua il discorso secondo me è più economico, quindi è inutile stare a parlare delle qualità dei singoli portieri che dovrebbero arrivare al posto di De Gea, perché è chiaro che chiunque arriva oggi al posto di De Gea è più scarso di De Gea, punto, fine. Quanto prenderà
0: secondo
2: di contratto?
0: Benvenuti, no.
2: Però no, vabbè, ma è ben vero.
1: Falcone
2: lo sa che Falcone è comunque
1: Falcone
2: inferiore
1: a De Gea. Ma io spero infatti per Falcone che a 31 anni non gli venga in mente di venire a fare un anno alla Fiorentina
2: così,
1: con l'idea di dire no, ma tanto tra un anno arriva, perché l'abbiamo già deciso, Martinelli. Perché se poi Martinelli fa un anno in B male, a quel punto che si fa? Cioè, a quel punto, no, siccome qualcuno anche tra i nostri ascoltatori è fissato con l'idea che Martinelli avrebbe dovuto seguire le orme di Carnesecchi, Carnesecchi si è fatto 4 anni di prestiti tra Trapani e Cremona prima di arrivare all'Atalanta. Quindi la Fiorentina, che è partita in ritardo perché Martinelli è esploso prima, stiamo suggerendo alla Fiorentina di far fare 3 anni di prestito a Martinelli prima di dargli un'occasione? Detto che l'Atalanta, quando lancia Martinelli, ha come secondo portiere niente meno che Musso, quindi aveva un parco portieri di livello mostruoso.
2: Alto, certo.
1: Qui siamo in una Fiorentina reduce dal 15° posto, che farà una squadra dove già a metà giugno si richiede tempo, calma, pazienza, cautela. A me sembra anzi le condizioni proprio migliori per far fare un altro anno a De Gea, fargli fare a Martinelli una bella stagione in Serie B di livello, sperando di avere anche fortuna, perché poi serve anche quello. Se becchi la squadra che non, invece che lottare per i playoff, lotta per i playout, invece che 3 tiri in porta a partita, te ne arrivano 8. È più facile uscire con le ossa rotte, non affari spenti, direbbe qualcuno.
0: Ma poi tra
1: partite,
0: tutti i giocatori del tabula rasa richiesta a gran voce, che De Gea?
2: Ma perché, ragazzi, è evidente che è una questione di ingaggio. È evidente, è una questione di stipendio. Non si sta parlando del giocatore.
0: Ma cioè, prima c'è da mandare.
2: Si,
0: ma scusami,
2: se ci
0: ma
2: si sofferma
0: vendere
2: sulle qualità del calciatore, sì, si fa un errore, perché ci si dovrebbe.
0: Hai ragione.
2: Soffermare
0: sono
2: sul
0: d'accordo
2: costo che ha questo
0: cospo?
2: Giocatore. Sul cospo.
0: Ah, scusa.
2: Il grande cospo.
0: Comunque hai ragione. Hai ragione, però ti dico anche: la Fiorentina parte con 50 giocatori nel monte ingaggio.
2: Sì.
0: Beh, forse bisognerà iniziare a tagliare quelli.
2: A
0: cioè, per esempio, Sottil. Perché
2: piglia
0: comunque 1,3 milioni, 1,4 milioni, cioè non è che piglia noccioline. Forse anche l'ora, essendo tuo, mm-hmm, e non avendoci, siccome si sta facendo minusvalenza su mezzi giocatori, forse a Sottil il cartellino glielo può anche regalare in scadenza del 2027, se non sbaglio.
1: Sì,
0: cioè,
1: è uno
0: dire,
1: di quelli,
0: no?
1: In scadenza.
0: Iniziamo a pensare a come tagliare un po' di fronde anche vecchie, cioè quelle che non ti daranno mai più niente. Non vorrete mica dirmi che siccome si gioca il 4-3-3 e torna Sottil, occhio, perché forse è l'anno in cui esplode.
2: È l'anno dell'esplosione.
0: No, ragazzi,
2: Sottil,
0: io non ne voglio più sentire queste cose. Cioè, allora, prima di dare via De Gea perché prende tanto, dai via tutta la ribongia che c'hai, 15-20 giocatori che non ti portano niente e che tu comunque stai continuando a pagare. Poi manda via quelli.
2: Sì, ma sicuramente è qualcosa da fare, sono d'accordo con te. Per trovare risorse, se devi tagliare, taglia prima quelli. Però mi sembra evidente che il discorso su De Gea appunto non sia tecnico ma sia economico, e a volte, no, nel far quadrare il bilancio di quanto è costosa una rosa, si può anche pensare che il portiere, che è un ruolo abbastanza particolare, magari non necessita di un investimento così importante, o comunque che investire tanti soldi su quel ruolo lì ti toglie la possibilità di investirne di più, magari per un attaccante più importante, per un centrocampista più importante. Io non condivido, perché lo sapete, io sono un pazzo dei portieri, a me i portieri piacciono tantissimo, sono dell'idea che portiere e centravanti tendenzialmente sono due dei ruoli più importanti, però capisco il tipo di ragionamento, tolgo da una parte per aggiungere dall'altra.
1: È saggio il dottor
2: Fico. Sì,
1: troppo,
2: tra l'altro alle 10:49
1: di non essere lucidi e invece lui è più lucido.
2: Vogliamo parlare di Fiorentina?
1: Intanto di Fiorentina.
2: Ah, ok.
1: Intanto potrebbero cedere anche Mandragora, eh?
2: No, ma Cecca mi diceva di no. Cecca dice no.
1: Beh,
2: cioè almeno non al Besiktas, perché te sai Besiktas ora fa la coppia Vlahovic italiano e dicono perché non viene anche Rolli.
1: Forse hanno iniziato prima con Rolli, tra l'altro. Io so questo,
2: sì,
1: che il Besiktas
2: secondo me prenderebbero più volentieri Dušan.
1: Io credo che loro abbiano chiamato avevi finito?
2: Dušan Vlahovic.
1: Vabbè, questa è la pronuncia,
0: è argentino,
1: diciamo,
0: anche lui?
1: No, però diciamo come ci insegna Dimitri Conti
0: è quella giusta.
1: L'H va fatta sentire.
0: Vlahovic,
1: va bene. Detto questo, mi fate perdere anche il filo. Io so che il Besiktas ha chiamato la Fiorentina e ha chiesto quanto vogliono per Mandragora. Però perché dico, e hai ragione, che ancora mi sembra molto in alto mare, probabilmente se lo cederanno forse lo cederanno altrove, perché ancora il Besiktas non ha chiamato gli agenti, e voi mi insegnate nel calcio moderno, cioè quello contemporaneo, forse si contano sulle dita di una mano i club che si sentono prima di sentire gli agenti. Quindi mi ha fatto accendere un po' la lampadina.
2: Beh, sì,
1: poi ce lo vedete bene.
2: Comunque,
1: Mandragora a Istanbul.
2: Io ce lo vedo bene. Secondo me il Besiktas fa anche una gran squadra il prossimo anno.
1: Ma benissimo, vadano allora. Poi ricordiamoci che è l'unico modo per fare posto per i vari Torsved e Kellenkamp e i 12 centrocampisti che la Fiorentina ogni sessione compra in prestito.
0: Ma ci si farà secondo voi a usare Somme come merce di scambio?
2: No.
1: Come no?
3: Beh, dipende qual è lo scambio.
1: Ma perché no? Scusa, te Somme.
2: Beh, ma adesso ce la faremo.
1: Hai ragione.
2: Secondo me no.
1: Aggiungo, secondo te Somme, che è un calciatore che qualcosa ha fatto vedere, poco magari, ma nel corso della sua esperienza italiana, non è un giocatore che è scarso.
2: No.
1: Secondo te metterlo in un diciamo una trattativa col Sassuolo, non ce lo vedresti bene Somme nel Sassuolo?
2: Sì,
1: Somme nell'Udinese?
2: Secondo me nel Sassuolo
1: nell'Udinese potrebbe giocare.
2: Sassuolo è un testo ideale.
3: Secondo me l'Udinese ha un centrocampo ad oggi nettamente più forte di quello della Fiorentina. Quindi passare da Karlström e Kellenkamp, passare da Karlström e Kellenkamp a Somme non mi sembra una roba da Udinese.
1: Uno.
3: No, io non ce lo vedo l'Udinese, si fa
1: Sassuolo?
3: Fregare nemmeno.
2: No, io invece ce lo vedo
1: non
2: Sassuolo.
1: Non c'è più Carnevali,
3: Lo so, però
1: amico, Matic, non c'è più Carnevali.
3: Questo si diceva anche dell'Atalanta, non c'è Gasperini, si diceva il Bologna,
2: non c'è Sartori,
3: la Roma. Il Sassuolo riuscirà a sopravvivere anche al...
1: Vabbè, però insomma, non è che gli sto vendendo sottile.
3: No, però gli vendi uno più scarso di quelli che è ora.
2: E se Somme non dovesse arrivare a un trasferimento prima del ritiro della Fiorentina?
1: Sì. Lui ha detto non ci vuole tornare a Firenze. Come si fa? Si fa allenare da un'altra parte?
2: Come fai?
1: Cavoli sua, avrei Vela Park, visto che lo paga la Fiorentina e si allena. Che discorsi fai?
2: E poi magari dopo ritorna anche buono. Dici no, ma... Grosso,
1: guarda,
2: ha detto,
1: ascolta,
2: che è buono.
1: A me, se Grosso, vedendo Somme dal vivo, dice è un giocatore che mi fa comodo, io chi sono io per dirgli che non lo può fare? Io
2: sono,
1: sì, quindi un cazzo nessuno. Sono dell'idea invece che un allenatore si possa prendere anche il coraggio di scegliere uno di questi di ritorno e dire: io ho seguito Richardson in tutti i suoi 17 minuti giocato a Copenaghen. Per me è fortissimo, lo tengo. Oh, ragazzi, ma lì è pagato per quello, Anzi, io quasi esigo che questo allenatore, come tutti gli allenatori, abbiano il coraggio di fare delle scelte del genere, perché fondamentalmente preferisco uno che si prenda la responsabilità di provare a rilanciare un giocatore che uno che dica non ci ha messo nella lista Champions per poi portarci all'ultimo posto in classifica, perdonami, preferisco uno che si prende la responsabilità di scegliere un giocatore. Per quello dio di Martinelli, Grosso dice Martinelli è il portiere della mia Fiorentina il prossimo anno, bene, avanti tutta, con coraggio. Ha detto anche Parati, ci servirà coraggio, un po' di culo, scelte giuste, bisogna partire da lontano, bene, però le scelte vanno fatte bene e coraggiose anche. Io non lo terrei, terrei Sottil.
3: Ma infatti il problema vero secondo me è perché non tenere Somme e trovare qualcuno che
1: non terrei nulla. Cioè, guarda, sarei più pronto a tenere Moreno, figurati. Matt scrive Benve, ma e Kellenkamp,
3: però
1: mamma se si piglia, però comunque va cambiata la voce anche su e Kellenkamp. Guarda, e Kellenkamp lo prenderei molto volentieri, molto volentieri.
3: Meglio Attà.
2: Sì,
1: Attà già a un livello
2: sì. Meglio Attà sicuramente.
1: Attà già pronto per la Premier.
2: Però c'è da dire quando Attà è mancato e Kellenkamp effettivamente è salito tanto di livello.
1: Ennesima dimostrazione di come l'Udinese riesca sempre a anticipare i tempi, perché quando è Kellenkamp fa benino all'Ajax, poi va all'Anversa, vince il campionato, ancora però era un diamante grezzo, lo prende l'Udinese e ora lo rivende fatto bene. Deve far così.
3: Ma meglio è Kellenkamp o Torsvet?
1: No, Torsvet. Torsvet è primo amore, fino ai tempi del Genk. No. Il problema è sempre il solito: la Fiorentina ha 98 centrocampisti. Sì, quindi, prima bisogna pensare a come venderli.
3: Ma ti dicevo prima, ma scusami, ma te ti rendi conto che si fa i conti sul Monte Ingaggi, che è lecito perché Monte Ingaggi da settimo in diciamo questioni economiche a quindicesimo posto, è chiaro che qualcosa devi sfrondare.
1: Non c'è dubbio.
3: Però, prima di tagliare uno dei giocatori più forti in rosa, se non il più forte. No? Forse bisognerebbe iniziare a tagliare tutto il resto.
1: È che è più facile tagliare uno che 10. Ovviamente Kellenkamp sarebbe un
3: colpo da non di che.
1: No, c'entra il fatto che Kellenkamp sicuramente prenderebbe meno.
2: Siete veramente una banda di fave.
1: Poi, tra l'altro, sul centrocampo della Fiorentina bisogna anche ricordarsi che ci sono anche le piccole questioni Brescianini-Fabian,
2: piccole proprio,
1: dove la Fiorentina si è incartata da sola nel giro di 6 mesi, al di là dei gusti.
3: È piccola situazione, piccoli?
1: Vabbè, piccoli
3: non ne parla nessuno, ragazzi, ma piccoli prende 1,5 milioni l'anno, è arrivato per fare la punta del futuro e ora è un desaparecido. Nessuno ne parla.
1: Però tra
3: oggi hanno sbagliato anche a scrivergli il nome. Quindi
1: come si chiama, Giovanni?
3: Riccardo
1: Piccoli. Vabbè, bello. Non è l'unica cosa successa.
2: Il sottil procede per Piccoli.
3: Procede a piccoli passi.
1: Mi hanno anche segnalato un errore di una foto qualche giorno fa su un quotidiano che però vi racconterò durante il break. Alessandro dalla Tasmania dice Caprile. Tanta roba,
2: Ma Caprile, ragazzi,
1: però Caprile prende il posto a Martinelli,
2: ma se te prendi Caprile oggi, dopo Martinelli, buona,
1: adios,
2: buona,
1: no, giustamente,
3: c'è tutta,
1: peraltro,
3: ma c'è tutta. Io guarda, perdo la testa.
1: Allora, senza motivo va però.
3: Alla Fiorentina non funziona. L'anno scorso non ha funzionato l'80% delle cose,
2: sì.
3: Va bene?
2: Sì.
3: Ok, tra quell'80% non si può dire De Gea, o quantomeno si può dire a metà stagione,
1: sì,
3: poi a
1: certo ha chiuso punto, in bellezza De Gea,
3: no, è tornato a fare De Gea, anche perché evidentemente provato da una condizione fisica secondo me non al top fino a gennaio, e va bene. Allora, tra tutte le cose, si vuole metterci le mani a inizio mercato, c'è il portiere, io perdo il capo. Cioè, te hai già un portiere forte in rosa con un contratto che non lo fa andare via nell'età della maturità, capitano. Volevo ricordare, perché poi ognuno fa come. Quando era capitano Ranieri, la fascia non si poteva toccare. Ora c'è la De Gea, vabbè, chi se ne frega, vendiamolo. Va bene.
2: Sì, esatto.
3: C'è Martinelli che torna e può essere il portiere anche della prossima stagione, nel caso in cui, per una malattia, perché non capisco molto bene, si debba scegliere De Gea. Mm-hmm. E la discussione è il portiere. Cioè, con tutti che c'è da modificare in questa squadra. Vi rendete conto? De Gea sarà più forte di tutta la difesa della Fiorentina? In quanto settore del campo, no? Dice, ruolo per ruolo, sarà più forte del centrocampo della Fiorentina. Ragazzi, e noi si voce De Gea.
1: Però vedi, come diceva prima, non il dottor Ferri, ma il dottore nonché commercialista, dottor Ferri. L'attenzione che molti hanno, sei forte Saretta, l'attenzione che molti hanno per il lato economico non rimane solo all'interno delle mura del Viola Park, ma ormai anche molti tifosi e ascoltatori sono diventati commercialisti, quindi si fanno trascinare da queste priorità economiche. No, certo, il problema è che ormai i bilanci, gli ingaggi sono diventati all'ordine del giorno anche su Instagram, su TikTok,
3: ma
1: al bar.
3: Io ora farò incazzare qualcuno, ma è un po' come il discorso di Ken. Cioè, allora, Ken, che ovviamente l'anno scorso ha marcato visita per tanti motivi, condizione atletica, i cavoli suoi, il disco che usciva, quello che volete, ognuno si scelga il motivo per cui ha marcato visita, però è oggettivamente uno tra i 3 giocatori più forti di questa rosa, ok? Allora il tifoso deve pensare, però se scedo Ken prendo 40 milioni, come se avere 40 milioni in tasca in tasca a lui.
1: Poi tra l'altro, in un momento in cui la Fiorentina deve tagliare il monte ingaggio, è facilissimo prendere un giocatore a 40 milioni con un ingaggio sostenibile, c'è la lista, c'è la fila.
3: Questo è. Va bene, ne parliamo tra poco. Dopo la pausa, siamo pronti per un bicchiere d'acqua, un caffè.
1: E anche per queste news su queste foto.
3: Sì, sono incuriosito.
1: Ora vi dico tutto.
3: Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
13: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
14: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
13: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. I 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita. vita circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
14: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
13: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato la maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
15: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Gol. Ah no, questo è un altro personaggio di questa trasmissione, almeno arretrato nei tempi andati. Allora, di che cosa stavamo concludendo il discorso? Beh, ce n'era tanti, a parte De Gea che era, mi aveva fatto un po' inalberare, ma come stanno reagendo i nostri ascoltatori?
1: Guarda, vado in ordine scarso. In ordine scarso. Anch'io terrei De Gea, ma sembra lo vogliano vendere, sempre Alessandro. A giugno, come sempre o quasi, si parla del nulla, non si sa niente ancora. Poi Matteo di Gudmundsson, ribattezzato per l'occasione Gudmundsson, non dite niente visto che qualcuno lo osannava, non lo vuole nessuno e neanche se ne sente parlare. Invece che di piccoli io mi preoccuperei di altro.
0: Allora,
1: ma, scusami Matteo, allora, punto primo, il fatto che non lo voglia nessuno, questo da quale prospettiva giunge questa considerazione?
0: Ecco, vogliamo rendere un tema di discussione?
1: Neanche se ne sente parlare. Vai. Parliamone, voglio dire, nel senso, solitamente funziona così nelle trasmissioni:
0: uno lancia
1: un argomento e poi arriva alle risposte. Ecco, dire non se ne sente parlare e poi citarlo, peraltro, è anche un modo un po' di far emergere l'elefante nella
0: stanza. Partiamo dall'ala ovest, anzi est,
1: dalla prospettiva nostra o di Stefanino?
0: No, ragazzi, allora dall'ala qui accanto a me, Fabio Ferri,
2: dottor Ferri,
0: Gudmundsson.
2: Sono io, sono
0: Matteo.
2: Verso est in questo momento.
0: Beh, vabbè, allora te verso est.
2: No, io su Gudmundsson ovviamente sono insoddisfatto del rendimento del giocatore, per,
0: come tutti,
2: per quanto,
0: come anche
2: fatto
0: se stesso, immagino.
2: Dico, a volte è anche un discorso molto di narrazione, no? Io penso che Zaniolo quest'anno sia stato celebrato, osannato in lungo e largo. Se vai a vedere i numeri di Zaniolo, non sono così diversi da quelli di Gudmundsson. Certo, noi da Gudmundsson ci aspettavamo ancora di più, magari che riuscisse a arrivare in doppia cifra per gol segnati in campionato, ovviamente, perché in doppia cifra ci è andato a livello generale della stagione. Ma mi sembra meno un problema rispetto a altri, nel senso, se tu lo dovessi tenere, ci riprovi ancora una volta con Gudmundsson. Mi sembra però che in caso tu avessi voglia di provare a cederlo, è un giocatore che ancora oggi può avere del mercato, a differenza di tanti altri che sono presenti in rosa, quindi forse se ne parla anche meno per questo.
1: Forse se ne parla meno perché ci sarà un mercato vero su Gudmundsson,
2: esatto.
1: A differenza del mercato di giugno, che è molto di suggestioni, di voci, di pourparlers, di chiacchiere, di sondaggi. Quindi l'invito all'amico, più che basarsi su quello che non è stato detto in queste due settimane, è quello di focalizzarsi su quello che verrà detto da, diciamo, dalla fine del mondiale in poi.
0: Ecco, detto che tra l'altro, forse anche qui bisogna un attimo ampliare la mente, cioè Gudmundsson è un asset della Fiorentina, mm-hmm, vero e proprio, sì. Pagato più di 20 milioni a bilancio, con un contratto da 2002-2003, giocatore che comunque ha, almeno a quello che so, un mercato internazionale che c'è, come diceva Francesco, che farà parte del mercato vero e proprio, quello di fine luglio, secondo me. In tutto questo ci sarebbe un allenatore che può anche arrivare e dire: ma per me Gudmundsson è il mio merito. Ora io non sto dicendo cose a caso, però ecco, si fa sempre i conti senza l'oste. Poi se la Fiorentina prende una decisione aziendale e dice Gudmundsson va ceduto, punto, Grosso se ne farà una ricca ragione e va bene. Ma non, io non sento l'aria delle cose fatte tanto per fare. Sento un'aria di grande rivoluzione, perché mi sembra che Paratici, nel giro di tre mercati, perché io mi aspetto tre mercati, quindi estate, inverno, estate, farà tabula rasa davvero di tutto quello che era stato preso in precedenza. E te lo dimostra anche come sta intervenendo nell'azienda, no? Nell'azienda è più facile, perché se va via Tizio Caio alla gente non gliene frega nulla, se arriva Sempronio e Aurelio non gliene frega nulla allo stesso tempo. Quindi in azienda subito, e poi piano piano con calciatori. Io mi aspetto che in tre mercati non resterà niente di ciò che è stato fatto fino a oggi dalla precedente gestione. Questo però non vuol dire che schiocco le dita ad una mano e pulito. Anche
1: no,
0: perché
1: anzi,
0: su un'azienda che ha bisogno anche di comprendere il valore dei propri asset, Gudmundsson, Ken, Gosens, De Gea, Fagioli, Dur, questi sono quelli che hanno un valore economico anche. E quindi non è che si può fare le cose a caso. Ah, Gudmundsson, che vuoi dire, vai, era fortissimo, che questa cosa di, come dire, colpa vostra se non ha reso, perché voi eravate i suoi tifosi, ha fatto schifo, siete voi ad aver sbagliato. Io ho sempre sperato fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, dell'ultimo secondo che ha giocato, che Gudmundsson fosse il nostro fuoriclasse. non lo ha dimostrato sul campo, non so se lo riuscirà, se riuscirà a dimostrarlo mai, ma perdonatemi, io sono tifoso della Fiorentina malato. Io da tifoso della Fiorentina spero sempre che i miei giocatori, fino a che sono di mia proprietà, facciano il meglio possibile. E non tifo contro, come qualcuno ha tifato contro Ken, ha tifato contro Gudmundsson, ha tifato contro De Gea, ha tifato contro Gosens, ha tifato contro Fagioli, perché io ne sento tante di gente, fortunatamente, grazie a questa radio. E regolarmente quando esce qualcosa, no? Quando c'è una prestazione negativa, Fagioli scommetteva, quindi che pretendeva, faceva una partita buona. Accantonato. Ken gli c'ha le treccine rosse, fa il cantante, chi se ne frega. Sì. De Gea, è vecchio, è venuto lì per giocare a fumetti, per guardare fumetti, per giocare videogiochi. Cioè, se ne sente di ogni. Ma io penso che il tifoso della Fiorentina debba sperare che i giocatori più forti in rosa facciano i giocatori più forti. E non tifargli contro. Poi sarà una mia malattia.
1: No, vabbè, comunque questa decrescita infelice lo si vede anche a livello proprio di cultura sportiva, ecco, diciamo che non è il miglior momento nella storia di Firenze da questo punto di vista, per usare un eufemismo, è invece il miglior momento nella storia di Stefano Cherubini, al punto tale che potrebbe anche regalarci un paio di WhatsApp audio sapientemente scelti, e se la ride.
0: E questa non è bene.
1: Vai Stefanino, vai. Ma da dove partono questi audio? Dalla luna?
3: No Beltrano, non andare via, via per favore, non ci far piangere con i tuoi 30 annuali, dai, non andare via. Saluto ragazzi.
1: Evviva. Ciao.
4: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala.
1: Molto bene.
4: Io penso che questa stagione,
1: ma dove è andato Muslera?
4: Sia una stagione, anche se la parola non vuole, molti non la vogliono sentire, di transizione.
1: Pensavo peggio.
4: Praticamente siamo ritornati all'anno zero e dobbiamo ricominciare tutto da capo, un po' come ha detto Paratici nella conferenza stampa. Quindi bisogna armarsi di pazienza e aspettare ancora. Grazie.
1: Vabbè, pazienteremo. Chi invece non ha le idee chiare è Luca da Campo San Martino, che dice: secondo me il giocatore più forte è proprio Riccardo Sottil, questo è l'anno della sua consacrazione. Che è un
0: però
1: po'
0: ironico.
1: Certo che è ironico,
0: una faccina ironica,
1: però
0: leggila, sennò
1: è il messaggio che arriva annualmente tutte le volte in estate. E io non dimentico l'amichevole vista sugli spalti del Viola Park col dottor Ferri l'estate scorsa, non ricordo contro chi,
2: Carrarese.
1: Comunque a un certo punto c'è un dribbling,
2: eravamo a braccetto,
1: sì,
2: no,
1: a seguire,
2: faceva
1: tutti
2: caldo, quindi no,
1: no, meglio di no, però ricordo benissimo proprio le vibrazioni a un dribbling di Sottile il 20 luglio, come a dire ci siamo. Cioè, abbiamo aspettato 22 anni,
2: Il calcio è arrivato.
1: Ho aspettato per questo. Ecco, quindi però ogni tanto servirebbe un po' anche,
0: allora,
1: di autocritica collettiva.
0: E io sono d'accordo assolutamente, però ti dico anche che il tifoso fa il tifoso. Cioè, quindi so, quando è a vedere il calcio in quel momento,
1: ma Sottil non è il calcio con la C maiuscola,
0: no,
1: dico
0: carità,
1: io, ecco,
0: sai,
1: questo voglio
0: sai
1: dire, cioè,
0: come tirare fuori la cattiveria che potrebbe, cioè, tirare fuori. Ti sto dicendo però che se uno va allo stadio d'estate, guarda una partita con Riccardo, vede una buona giocata e ci sia un brusio, io va
1: però
0: bene.
1: Allora do ragione alla Protezione Civile quando invita a rimanere a casa nelle ore più calde.
0: Sono, ecco, d'accordo, però c'è differenza da dire oh bella giocata e da dire voglio che rimanga.
1: Sì, però quelle vibrazioni lì io le interpreto sempre come su Sottile, ormai insomma Sottile è un habitué di queste vibrazioni estive.
0: Mamma mia.
1: Arrivati a un certo punto bisognerebbe anche così accettare serenamente, pacatamente, come diceva Crozza, che basta, è un giocatore che non ha più nulla da dire.
0: Non ti vorrei
1: e da
0: ricordare
1: dare,
0: che, sì, dato, che Pioli qualcosa ha fatto giocare Sabiri,
1: sì, ma quello per me appartiene più a un momento, diciamo,
0: sì, di allucinazione,
1: no, dico di un frangente minimo su Sottil. Se io vado a vedere il numero di presenze di Sottil con la maglia della Fiorentina,
0: tante.
1: Se sono 130, credo che ce ne siano 120 di troppo. Uno gli dà un'occasione all'inizio, vede se il giocatore è futuribile, ha qualcosa da dover ancora migliorare. Una volta asserito questo, come direbbe qualcuno, uno alza bandiera bianca e insomma si saluta calorosamente, affettuosamente. Invece sarà ancora una volta in cui l'amichevole col Gubbio magari vedrà un dribbling di Sottile e di nuovo tutti a dire ma forse è ancora un 99, dai, diamogli un'altra occasione.
0: No,
1: però no. Io abbraccerò il dottor Ferri,
0: no,
1: quest'estate in Fiorentina Gubbio, ci guarderemo e ci diremo, vedi, ci risiamo, eccoci qua.
0: Addirittura a leccarsi i baffi in questo modo.
1: Ma voglio dire, cioè, di fronte al 47esimo dribbling di Sottil a luglio, Io poi ripeto un po' in colpo anche i tifosi, perché va bene che sono tifosi, ma il tifoso ogni tanto può anche accendere il cervello, mi viene da dire, ma non su Sottil, dico in generale, ecco.
2: Era il periodo in cui fantasticavamo sul fatto, ma Riccardo Sottil può essere un esterno del centrocampo a 5, perché ti ricorderai, stavamo pensando a
1: quello
2: all'epoca.
1: Bravissimo. E quindi lì magari è bastato un dribbling Sottil che rincorre l'avversario per dire è fatta.
2: Quello
1: è
2: non
1: fatta.
2: L'abbiamo visto però.
1: No, neanche con la
2: corsa all'indietro.
1: No, zero.
0: Però c'è Tommaso in linea.
1: Molto
0: al quale
1: bene.
0: Va il nostro buongiorno. Ciao,
2: ciao
0: Tommaso.
5: Ciao, buongiorno, ma possiamo messi mai a parlare di Sottil ora?
1: Lo so, questo però va diciamo inoltrato all'ascoltatore che ci chiede di Sottil,
0: Certo.
5: Sì, no, infatti. Io volevo soltanto ritornare un attimino indietro dicendo che non mi fa impazzire l'anno di transizione, ma sarei d'accordo con l'anno di transizione se come modello avessimo il Paris Saint-Germain in scala, quando si va a prendere qualcuno disconosciuto e si ha il coraggio di metterlo in campo. Ma disconosciuto non deve essere un 2000 e me lo fanno passare come un giovane, deve essere un 2006, un 2007, un 2005, e avere il coraggio di metterlo. Infatti sono d'accordo che se torna Martinelli e si decide di mandare via De Gea ora, che secondo me è sbagliato, io sarei più d'accordo a mettere e avere il coraggio di mettere Martinelli. Non ha un senso logico quello di andare a prendere un altro portiere, e lo sappiamo tutti. E a questo punto, se devo andare a vendere De Gea, io preferisco andare a vendere Gudmundsson, e dico ora una provocazione, me ne prendo anche quello che sto per dire. Per me Gudmundsson sarebbe l'unico che metto sempre in campo, e poi tutti gli altri intorno me ne prendo la responsabilità.
0: No,
5: perché a me Gudmundsson,
0: vabbè, non è che fatto, nessuno ti verrà a cercare,
5: preferirei vendere Gudmundsson ora che De Gea, perché non ha senso. Poi finisco, vi avevo mandato un messaggio vocale, non so se è passato, per farvi una battuta, vedendo come è andata con Beltran, io cambierei il vostro nome in Chi si vende, perché mi pare più difficile.
1: Ottimo,
5: si vende,
1: ottimo. Faremo uno spin-off.
0: Mi sa che prima o poi ci toccherà metterlo anche sotto in piccolo, perché ce lo scrivono talmente.
1: Ciao Tommaso.
0: Ciao Tommaso.
1: Oppure partirà un Chi si vende Flash, ecco.
0: No,
1: lo spin-off.
0: Flash.
1: No, su Gudmundsson comunque la destinazione è perfetta per Gudmundsson, tanto già la sappiamo, considerando anche l'età che avanza, caratteristiche.
0: 18 luglio?
1: No, anzi, ormai mi sembra ormai questo 18 luglio sia bypassato.
0: Ah, non lo puoi fare.
1: No, me lo te, ma sai benissimo, se il 19 luglio Moisoloni è ancora qui, io sono al settimo cielo. Poi, ovviamente, ora sono tutti spariti, quelli che sono stati 9 mesi a chiedere la cessione di Kane, ora game over, sono tutti in ferie, casualmente. Ma dico, la destinazione ideale di Gudmundsson ad oggi è Bergamo. È Maurizio Sarri, è il grande progetto alla Luis Alberto.
0: No. E noi non ce lo mandiamo.
1: Bene, benissimo, felice di rivederlo ancora a Firenze.
0: Ah, io lo sai, come
1: sfondo una porta aperta. Ecco, voglio dire, va benissimo guardare il bilancio, come ci ricorda il commercialista dottor Ferri.
0: Chi?
1: Prima o poi qualcuno guardi anche il campo.
0: Anche commercialista?
2: Magari risparmierei un sacco.
0: C'è dubbio.
1: Allora, Iconè lo terrei come riserva, però Alberto c'è un grande spoiler che dobbiamo farti su Iconè, purtroppo. Non puoi farci più niente in questo momento.
0: A meno che
1: sì, lo puoi ricomprare. Ci mancherebbe altro.
0: Potrebbe succedere.
1: Magari nel grande pacchetto, dopo aver preso eventualmente Coleoscio, che gli faceva, come dice Di Nardo, da backup l'anno scorso. Vai dal Burnley, lo compri, allora a quel punto hai bisogno di uno un pochino più esperto davanti e ricompri Coné. Un sogno. Tra l'altro il Coné che ha impedito al Paris Saint-Germain di fare il treble, poker,
0: la tripletta.
1: Non mi ricordo quanti titoli avrebbe potuto vincere. Penso che Martinelli non sia un portiere moderno, scrive Simo Bex, è adatto al calcio attuale, non ha qualità nei piedi, non è un fenomeno nelle uscite, come si è potuto constatare anche a Genova, buon portiere ma non è uno su cui si può puntare adesso, bisogna attendere un processo di crescita che deve fare altrove. Però caro Simo Bex, ora questa è la parte descrittiva, ora mi spieghi come si può attendere un processo di crescita quando ti ritrovi il tuo portiere titolare che sta per vivere il suo 36esimo/37esimo anno di vita ed è oltretutto tra un anno in scadenza. Quindi tu attendi il percorso di crescita e nel frattempo che fai? Perché non hai, come aveva l'Atalanta ai tempi, Musso. Hai De Gea che tra un anno comunque avrà, diciamo, probabilmente anche la carriera finita, non lo so, ma comunque ci stiamo avvicinando a quel momento, e hai Christensen. Quindi, ecco, guarda, suggeriscici.
0: Visto che siamo a parlare di portieri e visto che un amico di questa trasmissione come Rubigno ha avuto Filippi come allenatore dei portieri nel corso della sua esperienza alla Juventus, sfrutterei ciò che gli ho richiesto, siccome l'abbiamo sentito l'altro giorno, non glielo volevo disturbare con un altro legamento, ma gli ho chiesto di mandarci una sua versione di quella che è la qualità di Filippi, perché in privato mi ha detto stanno prendendo il migliore insieme a Spinelli che è all'Inter. Quindi mi ha intrigato, gli ho detto mi mandi in audio quello che tu pensi di Claudio Filippi, prossimo allenatore dei portieri della Fiorentina. Lui ha consentito, quindi se siete d'accordo, proprio per dare anche uno spunto, visto che stiamo parlando di portieri, ci ascoltiamo Rubigno, ex portiere tra le altre anche della Juventus e quindi allenato in passato insieme a Buffon da Claudio Filippi, proprio su questo nuovo innesto fortemente voluto da Paratici, che insomma conosceva benissimo.
6: Di Filippi e Spinelli dell'Inter sono i più forti allenatori che ci sono in Italia per me. Ti spiego perché. Perché loro preparano i portieri di una maniera tale che arrivano in partita consapevoli di tutto che può succedere nell'ambito della partita. Loro sono maniacali per i dettagli e Filippi è un mostro in prepararsi per un match. Ci fa studiare i rigori, quelli che tirano da lontano, quelli che tirano da vicino, quelli in palle imbucate, tutto. Tu arrivi a fare una partita conoscendo tutti i giocatori più pericolosi della squadra avversaria. Un'altra cosa di Filippi è che lui è maniaco per la perfezione della tecnica. Per questo tu lavori la tecnica praticamente tutti i giorni, tu fai le cose, se non fai le cose come lui piace, la postura della mano, del corpo, di tutto, lui ti fa ripetere all'infinito finché tu non riesca a fare dei movimenti perfetti, no? Lui ha tutti i portieri che lui ha avuto. Sono stati quelli protagonisti delle stagioni, sono stati i portieri protagonisti delle squadre e sono sicuro che lui alla Fiorentina farà un gran lavoro. Paratici ha fatto un investimento dandogli 4 anni di contratto. Questo significa che vogliono veramente cambiare il reparto tecnico, diciamo così, di portiere alla Fiorentina, e questo è già un passo avanti avendo Filippi lì. È un aneddoto che lui ogni partita ci facevamo le riunioni dei portieri e io arrivavo sempre prima, arrivavo addirittura 20 minuti prima di Gigi, di Marco e di Netto, perché mi piaceva confrontarmi con lui. Lui mi faceva sempre vedere dei allenamenti, dei portieri, dei giovani in prospettiva. Parlavamo sempre dei portieri brasiliani, per questo abbiamo avuto un bel legame lì, no, alla Juve. E un altro aneddoto che lui mi ha fatto imparare a cacciare di mancino, e a fine dei miei 4 anni alla Juve tutti i rinvii vicini fino a metà campo che doveva essere preciso addirittura facevo di mancino, per farti un'idea di quanto lui è maniacale. E spero che lui possa contribuire tantissimo alla Fiorentina. Come ho sempre detto, reputo la Fiorentina una società importantissima in Italia e anche in Europa, e spero che lui possa aiutarli a fare delle buone stagioni.
0: Beh, insomma, una presentazione di un certo livello, nel senso che poi ci ha fatto capire non solo cioè che lui lo reputa il migliore, ma anche perché
1: assolutamente
0: questa è la parte più interessante, che insomma, è facile dire di uno che arriva è più forte di tutti, invece questa maniacalità anche nella preparazione della partita, oltre che della gestione tecnica dell'allenamento, è sicuramente un qualcosa che speriamo possa portare in dote portieri preparatissimi e portieri che si rafforzano con la presenza di un allenatore, no? Che li fa crescere, sì. Perché poi fondamentalmente gli allenatori dovrebbero fare questo, no?
1: Considerando appunto che tipo di portieri ha allenato tra Juventus e Milan, diciamo che l'auspicio appunto che al netto che sia De Gea un altro,
0: cioè,
1: che
0: Buffon e Maignan sono i due portieri, ecco, più forti degli ultimi campionati, insomma Buffon un po' datato, ma Maignan sicuramente,
1: quindi voglio dire, insomma, la Fiorentina non può mantenere ovviamente questo livello, però che quantomeno consenta ad avere ad uno dei migliori allenatori dei portieri sulla piazza di poter, secondo me, a maggior ragione allora avere un diamante grezzo da sgrezzare. Mi sembrerebbe molto più logico avere in questo momento un Martinelli che un Falcone, però ovviamente questo aspetterà la Fiorentina, che negli ultimi anni sui portieri ha fatto diversi disastri al netto di De Gea, un po' in generale. Matteo D'Assigna dice a proposito di Allegri al Napoli: calma Benve, tanto è tutto fatto. Stiamo calmissimi allora. Di Yamal si sa nulla, c'erano delle voci che lo davano vicino alla Fiorentina.
0: Qui c'è dell'ironia.
1: Molto vicino, Yamal, molto vicino, molto vicino, vicinissimo direi, proprio a un passo.
0: A un passo.
1: Alla persona che ha detto pazienza, si riparte dall'anno zero, mi dispiace, la pazienza con questa società è finita dal primo giorno. Questo è Maurizio da Serravalle.
0: Addirittura dal primo giorno. Primo giorno.
1: Damiano, Mister Schadenfreude, Benve, Sottil, amichevole col Gubbio, l'ho sentita amorevole Dubbio. Ti percepisco, ma siamo su un livello altissimo con Mister Schadenfreude. Vidi un Iconé in un amichevole a Moena che a confronto Mbappé era scarso. Questo è Viola Luke.
0: Tra l'altro, Viola Luke, devi sapere che nella storia di questo di questa coppia di giocatori, che sono coetanei più o meno, forse c'è un anno di differenza, nel momento in cui, questa l'hanno raccontata in tanti, ma si può ridire un'altra volta, stavano nascendo in quanto calciatori di livello nel Paris Saint-Germain, credo, quello che veniva additato come il più forte era proprio Iconé. Poi hai lui,
1: è la dimostrazione,
0: è diventato più forte dell'altro.
1: Sì, ma poi la dimostrazione, c'è sempre il salto da dover fare, no? Vale per
0: pensa te, se Iconé fosse stato meglio di Mbappé.
1: Ma dalla primavera, dal settore giovanile alla prima squadra, il salto mette in difficoltà anche i grandi nomi come Iconé, che poi
0: Chiesa nella primavera fiorentina non era titolare, certo, quando è stato scelto da Sousa come titolare in Juventus Fiorentina prima giornata di campionato, quindi è chiaro che c'è anche chi con la testa subisce una pressione diversa, no? Magari grande qualità, grande tecnica,
1: ma quasi tutti
0: arriva in prima squadra e si affloscia.
1: Stiamo ancora aspettando ad esempio che Diakaté nella Fiorentina e Paolo Sousa diventi Pogba,
0: ecco. Me lo ricordo, sì.
1: Farà ditino dopo il gol al Gubbio, Sottil, dice Federico. Walter, separatici che nella Juve, se non sbaglio, ha svuotato le casse della società. Al Tottenham ha fallito, però dite che è un top dei DS. Permettete già da quest'anno che deve dimostrare tale appellativo, altrimenti è uno come tanti, vedere per credere. Dimenticavo, è facile vincere alla Juve quando hai un patrimonio da spendere. In conclusione, se Paratici è un top, Sartori è da beatificare. Vabbè, Walter, non sei obbligato a considerare Paratici una divinità, ovviamente, però mi sembra una ricostruzione un po'
2: severa nei confronti di Paratici, detto che magari
0: anche perché fallimento
2: momenti
0: alla Tottenham, forse
2: ha vinto l'Europa League al Tottenham.
0: In una squadra che non ha vinto nulla, non vinceva nulla da?
2: Era diventata
0: meme.
2: La squadra meme, sì, per questo non riuscire.
1: Poi dire ha svuotato le casse della società, Walter, secondo me è un po' è scorretto per due motivi. Uno, perché quando la Juventus prende Cristiano Ronaldo non poteva prevedere il Covid, molto banalmente, e la Juventus cerca di fare il salto di qualità economico e si schianta contro il muro della pandemia. Numero due, Paratici in quel momento non faceva il direttore sportivo, ma faceva il deus ex machina della Juventus, cioè non aveva più Marotta. Paratici finisce, sportivamente parlando, contro un muro quando forse prende su di sé troppe responsabilità, ma come direttore sportivo io continuo a pensare che sia tra i top. Questo non vuol dire che non possa essere Sartori da beatificare, Toni D'Amico da beatificare o chi vuoi, ecco. non ci inventiamo i nemici in quelli che stimano Paratici solo perché è bello il giochino del contraltare. Per Paratici parla la sua storia, questo non vuol dire

0: Sai, nel 4-3-3
1: uno
0: di grosso
1: l'esterno, gli altri due?
0: Lo so, infatti manca un esterno, bisognerebbe
2: scegliere.
0: Si
2: gioca solo con un esterno, ragazzi.
0: Si gioca solo con se si adatta. Tanto va di moda adattare tutti, adattiamo Piontek, scistofolone nostro, e lo mettiamo a fare l'esterno.
2: Beh, eventualmente, sì, forse, boh, non lo so.
0: Boh, tra Cabral e Piontek
2: veramente
0: accontentarsi proprio male, maledetto.
2: Grande Cabral.
1: Guarda, posso lanciare, visto che devo svegliare, un po' il dottor Ferro.
2: No, io sono sveglio, ascolto con grande attenzione
1: e voglio lanciare uno di quei temi di spalla.
2: No,
1: non si può fare o no?
2: Beh, manca mezz'ora,
1: quindi si può fare?
2: Ma non lo so, va bene, dai, lancialo, vai.
1: Allora, questo è consigliato da un Massimo. Massimo. Se ne consigliate due, però oggi vuoi quella, volete, ascolta, rispondimi anche
0: va lei. Va bene.
1: Più quella calcistica o quella cinematografica?
2: No, dai. Andiamo calcistica, su calcistica, vai, dai. Vai. No, allora, lasciamoci un po' di spazio.
1: Le tre nazionali e non vorreste mai veder vincere la Coppa del Mondo.
0: Wow.
2: Vabbè, Francia.
1: Bella,
0: Francia, sì, sì.
2: Francia io anche no.
1: Ma questo perché è un odio inglese?
2: No, ma scusatemi, ma è stata la nostra rivale per tanti anni. Io non ho grande simpatia verso i transalpini, detto che, ricordo sempre, abbiamo un debito di riconoscenza nei loro confronti, eh? Cioè non saremmo stato nazione senza i francesi. Oltretutto, poi, insomma, anche per tante altre cose, i vini francesi sono buonissimi, i formaggi francesi,
1: peggio dei nostri,
2: Però, ecco,
1: poi qualcosa migliore dei nostri ce l'hai da dirci? Una cosa che hanno meglio di noi, ce la puoi dire?
2: No, io sono convinto che il vino francese sia migliore del vino italiano.
0: Attenzione! Dottor Ferri, questa è bella, Da non, diciamo, amante del vino, questa me la godo da spettatore.
2: Vabbè, è un punto di vista anche condiviso da tanti, fra l'altro. Quindi, vabbè, la Francia.
0: La seconda era? No, non l'hai detto la seconda.
2: Allora, a me non sta antipatica la Germania in senso stretto, però non vorrei vincesse il mondiale, perché sennò poi a livello di numeri di albo d'oro con l'Italia diventa un po' un discorso che non mi piace.
1: Sono troppo incazzato con te.
2: E poi...
0: Ma dobbiamo dire per forza delle big, perché non possiamo.
1: Cioè, dire quello che vuoi.
2: Mondiale.
0: No, è per evitare di citare squadre.
1: Non vorrei mai vedere big.
2: Bene, che mi sta simpatica, ma che in questo momento sto un po' prendendo sulle scarpe. Che è l'Uruguay. Allora, l'Uruguay è una nazionale che mi sta molto simpatica. Molto simpatica. Però sta storia delle quattro stelle, le Olimpiadi considerate, va bene, gliel'ha detto la FIFA. Però questi ti distrai un attimo e ti mettono una stella sulla maglietta, cioè qua mettono stelle dappertutto. E poi devo dire che Bielsa in questo momento mi sta veramente scartavetrando tutto quello che c'è da scartavetrare. Voglio dire, avete notato la polemica, quella della foto in cui lui non guarda in macchina,
0: perché dice, non sono un modello,
2: perché non sono un modello. Ma porca puttana, ma guadagni 3 milioni di euro l'anno a fare il CT dell'Uruguay, quindi se ti chiedono di fare una foto,
0: falla,
2: la fai e stai zitto. Io sti protagonisti, sti fenomeni, no? Che pensano che prendano 3 milioni di euro solo ed esclusivamente perché allenano.
1: Fabio è spettacolo.
2: Non li capisco. Cioè, vi pagano 3 milioni di euro anche perché siete personaggi, anche perché vendete un prodotto.
1: Ti posso dare una notizia? Dare una notizia? Anche perché tu ti fa male. Posso dare una notizia? Che lo pagano 3 milioni di euro l'anno anche perché fa quello.
2: Ragazzi,
1: anche perché fa il personaggio.
2: Se
1: no, non lo pagavano. Se Bielsa venisse pagato 3 milioni di euro per quello e ha vinto,
2: se noi andiamo,
1: non lo pagherebbero 3 milioni.
2: Se noi andiamo a una manifestazione ufficiale FIFA, UEFA,
0: denari,
2: o quello che è, e ti viene richiesto un determinato comportamento, lo tieni quel comportamento. Se no, non puoi predicare sempre tutte la bontà d'animo, la bontà di spirito, il dovere come metro di giudizio dell'essere umano. Che cavolo. No, io vorrei essere stato il fotografo.
1: Clamoroso, come
2: vorrei
1: l'ho
2: essere stato
1: visto?
2: Il fotografo.
1: Detto, lo devo accendere.
2: A cui avranno rotto i coglioni perché gli avranno detto: ma la foto di Bielsa non va bene. Ma Bielsa non alza la testa. Perché lui, giustamente, gli avrà detto: signor Bielsa, può alzare la testa? No, io non faccio il modello.
0: Che ovviamente parla così,
1: sì,
0: Bielsa.
1: Certo.
2: Ecco, io se fossi stato il fotografo gli avrei tirato la Nikon, la Canon, gli obiettivi, il cavalletto, tutto. Io avrei detto, sai una cosa,
1: quanti soldi prende per citare
2: fatti
1: questi
2: un
1: marchi?
2: Selfie
1: prima tutte le scarpe, ora tutte le macchine
2: fatti
1: fotografiche.
2: Fatti un selfie.
1: Bene, allora, prima di chiedere le tre. Francesco, l'hai detto, e
2: Francia,
1: ti ho acceso
0: e con
2: Terra e Uruguay,
1: ti ho acceso
2: Germania e Uruguay,
1: non ti fa Inghilterra.
2: No,
1: abbiamo Walter da Roma al telefono. Ciao Walter.
3: Buongiorno ragazzi.

0: Ragazzi, no, scusate se io ho mandato il messaggio, ma magari parlando uno si spiega meglio. Allora, no, ma io non intendevo che Parati ci ha svuotato le casse perché si è preso i soldi e scappato.
1: No, no, non, è che, non l'avevamo non intesa è che, così, infatti. No,
0: non è che intendevo quello, ci mancherebbe altro. Io dico solo che ha speso un sacco di soldi e la Juve si è trovata in difficoltà, ha dovuto ricapitalizzare, credo. Tu, ecco, volevo precisare questo. E poi, il Tottenham sì, avrà vinto anche la Coppa UEFA, però il problema è che poi ha lottato per la retrocessione, diciamo, non è andato benissimo. Ecco, quello è stato un caso, ha vinto la Coppa UEFA, si è trovato in finale, ha vinto, per carità.
2: Passava di lì per caso il Tottenham.
1: Hanno allungato le mani e gli è rimasta incollata. Cioè, ora ci sono arrivati in finale.
0: Prendiamola sul ridere, no, per il fatto di vedete, per il fatto invece di Sartori,
1: sì.
0: Sartori ha trovato e ha scovato, diciamo così, non so se è la parola adatta, ha scovato dei giocatori sconosciuti, sì, giocatori sconosciuti che sono diventati, non dico il 100%, ma il 99% sono diventati, sì, di più di quello che erano, e sono stati rivenduti sempre a molto di più di quelli che l'ha pagato. E io parlo del 99%, sì. Quindi è per quello che dico io, Paratici, diciamo, per finire qui il mio discorso, Paratici in pratica lo devo ancora vedere cosa fa, e quindi attendo, per carità, attendo, però non lo considero un top, perché a me lo deve dimostrare la Fiorentina.
1: Chiarissimo, Walter, ora il tuo messaggio è chiarissimo, lo hai anche integrato con questo intervento, quindi nessun fraintendimento, nessun misunderstanding, tutto chiaro. Grazie. Sei assolutamente Walter legittimato ad attendere questa sessione di mercato per definire il valore che per te ha Paratici.
3: Non c'è dubbio.
1: Basta, non sei obbligato a aggiungere altro. Benissimo.
3: Altro. Le tre nazionali, allora, e non vorresti mai vincere il mondiale.
1: Allora, una vi sorprenderà.
3: Ah, è strano.
1: Allora, vabbè, le due scontate sono.
3: Ascolta, perché ora è un momento.
1: Le due scontate sono l'Argentina, che comunque ha già dato nel 2022, quindi non gli farei comunque un grande torto. Giusto. Aggiungo anche la Germania, per quanto io sia un Nagelsmanniano della primissima ora. Però, ecco, a me sta molto più antipatica storicamente la Germania della Francia.
2: Ah, sì?
1: Sì. Sì, la Francia calcio, quindi nazionale di calcio, ma anche di basket, a parte Rudy Gobert, che è un altro discorso, il giocatore più antipatico nella storia del basket europeo, ma lasciamo perdere, mi ha dato più godimento come squadra da battere la vittoria con la Germania in semifinale nel 2006 che aver battuto proprio la Francia in finale.
3: Vabbè.
1: Al di là del valore,
2: poi c'hanno quattro mondiali, capito? Se vincano ti,
1: ecco,
2: sorpassano.
1: No, esatto, e quindi sono un po' quelli che sono i Boston Celtics per me da Lakers, dei Cristiano. Sulla terza non so cosa rispondere, perché c'è un ballottaggio, si contano gli ultimi voti tra, per quanto io mi senta molto vicino agli Stati Uniti, allora in questo momento sento una spinta totale su questa nazionale, detto che Pochettino non mi fa impazzire, per quanto il Tottenham sia arrivato in finale dei Champions, quindi chapeau.
3: Bravo Poch.
1: Ma alla fine no, non cito gli Stati Uniti, e cito, perché nulla fa più male di un cuore infranto, il Belgio.
3: No, cioè, da grande tifoso,
2: no,
3: perché a grandissimo detrattore.
1: Allora, dico questo. Perché vincere un mondiale, siccome io, il calcio è uno sport privo di logica, privo di senso, dove i dettagli fanno la differenza, dove il diavolo si nasconde veramente sotto i fili d'erba, io non accetterei che dopo aver sofferto 12 anni per questo Belgio che non riusciva a ottenere nulla, se non una semifinale ormai dispersa nella notte, non accetterei l'idea di un Belgio, detto che vedendo l'inizio non c'è neanche il rischio, ma comunque di un Belgio in grado di vincere il mondiale con Rudy Garcia in panchina, perché dopo aver avuto Roberto Martinez per 9, 7, 5, quanti sono stati anni, all'ultimo vagito di questa generazione dorata, aver scelto Rudy Garcia resta un peccato che, purtroppo, e lo dico col cuore infranto, il Belgio deve pagare.
3: Comprendo.
1: E quindi non voglio il Belgio, lo dico col cuore infranto, lo ribadisco, non voglio il Belgio sul tetto del mondo.
2: Beh, bello, eh? Bello. Quindi, certo, quindi
3: talmente tanto amore da arrivare a
2: giro.
1: Dobbiamo soffrire.
2: Odi e tamo.
1: Sì, odi e tamo. E quindi questa, purtroppo, nel vedere il Belgio ridotto in queste condizioni, è la fase odi.
3: Allora, io c'ho c'ho delle accoppiate.
2: Vai.
3: Allora, la prima è molto banale: Spagna-Portogallo. per il Portogallo non lo voglio vedere vincere, mi dispiace perché okay.
1: Meno male c'è stato l'Europa del 2016.
3: Sì, allora. No, ma nel 2016 era giusto che vince. Ma te l'ho detto prima, l'ho tifato il Portogallo, quindi è un po' il senso di quello che diceva lui. Però il fatto di vedere ora quello con le stampelle che vince il mondiale e che gliela fanno alzare come se fosse lui il trascinatore, mi starebbe sui coglioni. La Spagna mi stanno sui coglioni.
2: Okay. Però bel posto la Spagna.
1: Sì, bellissimo, anche Portogallo, bellissimo.
3: Anche Portogallo.
2: Anche simpatici.
3: Si sta parlando del... Ma è bella anche la Francia, purtroppo c'è i francesi. Ma è
2: vabbè, okay. Bellissimo. Okay. Comunque, Spagna, Portogallo.
3: Francia-Germania.
2: Francia-Germania
3: perché sono. Sì, le dico 6.
1: Ah,
3: le dico 6, ma io ne potrei dire anche 100.
2: Lui fa
3: a coppia.
2: Extra,
3: sì,
2: fa,
3: sì, extra.
1: Extra. Extra viola?
3: Extra, no, extra, viola. Extra chi si compra. Che faremo?
1: Quindi, praticamente, siamo già.
2: Scusami, Francia-Germania.
1: Spagna Portogallo
3: a pari.
1: Abbiamo okay. Già azzerato le big europee,
3: azzerate, azzerate. Cioè. E poi poi l'Argentina non l'ha uscito, ma sapete che vince due volte di fila, no, non ci garba, no, non è quella. USA Canada.
1: No, anche il Canada.
3: Ah, sì.
2: Vabbè,
3: sì.
2: Ma...
3: allora, il Canada vadano a inciroppare quello che vogliono, ma non il calcio, non ci rompete, e gli USA no, non ce la fa. Cioè, se vincesse mai il mondiale degli Stati Uniti.
1: Io vorrei il mondiale vinto dagli Stati Uniti, ma non negli Stati Uniti. Ecco, vorrei questo.
3: No, io non vorrei, capito? Proprio che vincessero. Proprio
1: 2030 in
3: continua a vincere i 100 metri e non ci rompano le palle col calcio.
2: Possiamo dire tranquillamente
3: che non lo vinceranno.
2: Che non lo vinceranno.
1: Non lo vinceranno. Però loro che sono spinte a questo patriottismo estremo.
3: Dici gli arbitri influenzati.
1: Dico che Pulisic ha fatto 6 mesi al Milan in cui sembrava me, e ha fatto una partita con gli Stati Uniti in cui sembrava Pulisic dai tempi del primissimo.
2: Quello buono,
1: ecco, esatto.
2: Bah.
1: No, magari non arrivano in fondo, però temo possono arrivare molto avanti.
3: Li spingeranno.
2: No, avanti. Secondo me è una buona nazionale.
3: Sì, no, però vabbè. Dai.
1: Comunque,
3: sappiamo che il mondiale di calcio è sempre legato intrinsecamente anche alla fase politica. Questo non lo dico perché c'è Trump adesso, lo dico perché nella storia l'Italia ha vinto 2 mondiali sotto nazifascismo. Sappiamo cosa è successo nel corso degli anni. Altri, dicevi prima l'Inghilterra nel 66, cioè nel senso che ci sia una connessione politica. No, quello del 2006 secondo me è un mondiale.
2: Beh, insomma, però noi venivamo da Calciopoli.
3: Dici, vedi? C'è una connessione politica anche su quello. Però che cazzo gliene frega alla FIFA di calcio con l'Italia?
2: Ma ci dobbiamo un po'.
3: Vabbè, infatti, tanto è 3 mondiali e l'Italia non va al mondiale. Esatto, finivo poi tutto. Vabbè, comunque, queste sono le mie 3 accoppiate.
2: 6 nazionali per non vincere il mondiale.
1: E quindi è un libro.
3: 42.
1: No, resta tante.
3: Di cui 30, direi, di un livello tendente al basso.
1: Alla conference.
3: Sì.
1: Io infatti ora tutte le antenne saranno dritte, non so l'orario, ma insomma la partita da attenzionare.
3: No, basta, la Giordania non la citare.
1: No, è Capoverde Arabia Saudita.
3: Vabbè.
1: Perché in caso di risultato positivo di Capoverde si spalancheranno le porte per i 32.
3: Beh, meritato, tra l'altro.
1: Assolutamente.
3: Beh, perché capivo,
1: Capoverde si sarebbe qualificato anche col mondiale a 32. Capoverde ha vinto il suo girone, quindi nessuno punti il dito contro Vosigna e compagni.
2: Ad oggi Svezia miglior terza. Vi segnalo Svezia. Nonostante
1: averne prese
2: 5.
1: Perché ha fatto il risultato a specchio. Vinto 5-1. Uno perso 5-0.
3: Già.
2: Svezia miglior terza, infatti ha la differenza a 0. Sì.
1: Allora, vediamo se il buon Stefanino Cherubini invece ha una differenza reti di più 2 con 2 WhatsApp audio prelibati.
4: Io c'è due cose un posso sentire. La prima è il ritorno di Soskin che esplode il prossimo anno, perché a me è più facile mi esploda il fegato. Si sente una roba di genere. E quell'altra sono tutte ste menate sui bilanci. Ma ora io dico, se questa proprietà o la prossima e vengano qua, buttano un ballino di sordi, sforano tutti i parametri e si vince il campionato, io che la notte e non me la dimenticherò mai per tutta la vita, poi magari 2 anni dopo conti il rosso, ridimensionamento, periodo fallimento, ma quella notte e rimando stesso.
5: Buongiorno ragazzi, oggi sono d'accordo, mi è piaciuto Pietro, ha detto mi sembra strano se Coloruscio venga a Firenze, visto Paratici è bravo nello scoprire certi giocatori. Io infatti mi aspetto che Hellekamp, questi tipi di giocatori come ha fatto l'Udinese, arrivino quando non si conoscano, in modo che da valorizzare tutta la squadra. Comunque per questo mercato quest'estate sto a guardare e viva Paratici, però mi sembrerebbe strano questo comportamento.
3: Tanto bello la crasi tra Colo Muani e Floruscio.
1: E con Leoscio,
3: Leoscio era
2: Zio.
3: Esatto, fusione. E poi Hellekamp. Vabbè, ora
2: facciamo per ridere. C'è un'altra persona che non dice benissimo il cognome di Heckelenkamp.
1: Ed è?
2: Il direttore, ragazzi. Ah, l'avete mai sentito dire Heckelenkamp?
1: No, no, no.
2: Io vi prestate attenzione a quando il direttore.
1: Ma lo dice col tono giusto o nemmeno?
2: Lo dice con un gran tono, però si dimentica qualche consonante in giro.
1: Vabbè. Allora, un po'
2: direttore
1: di...
2: a cui io voglio bene, certo. Stimo e rispetto.
3: Ma
2: però,
3: se mi menai tutte le volte uscite da questo studio, ma
2: perché
3: bozza.
2: Lui è presidente di Vallefoglia.
1: Ah, okay. Alberto da Genk dice: il Belgio campione del mondo è come vedere la Fiorentina vincere la Champions. Però, Alberto, ti ho spiegato qual è il percorso che mi ha portato a questo. Cioè, sono 12 anni, come dice Fabio Ferri. Sono 12 anni che io sbatto la testa contro il muro con questo Belgio. E quindi non ti dico sia contento di vederlo così. Però chi è cagione del suo male pianga se stesso. Arrivati a questo punto, cioè, se scegli Rudy Garcia per gli ultimi grandi trofei, tornei di Courtois, De Bruyne e Lukaku,
2: poi benve,
1: te la cercare.
2: Sempre tornando alla citazione, io non mi autocito, ma riprendo la tua citazione dalla mia citazione. Il Belgio al mondiale ci va, la Fiorentina è in Champions. Quanti anni è che non ci va?
1: Sono ormai, bisogna aggiornare il dato, 16 sono 16 anni.
2: Scusa, per il più facile vincere il mondiale in Belgio rispetto alla Champions.
3: No, l'Italia non va al mondiale?
2: Sono esattamente dal 2014, no?
1: Sono 12 anni che l'Italia.
2: Ma perché noi saltiamo i mondiali, come ho letto da qualche parte. No, saltiamo i mondiali dove non vengano rispettati i diritti umani, quindi Qatar, Russia, Stati Uniti. È una scelta.
1: Quindi il prossimo Spagna, Portogallo, Marocco con tre partite in Sud America.
2: Si può andare.
3: In Sud America.
1: Sì, per festeggiare, credo. Cosa sono? I 100 anni della Coppa America del CONMEBOL.
2: Sì,
1: cioè un anniversario.
3: Che si deve festeggiare durante il mondiale.
1: Si deve festeggiare perché c'è stato anche un percorso che ha portato Spagna, Marocco e Portogallo a vincere l'attribuzione del mondiale, ma si era candidata, non mi ricordo in che modo, anche o l'Argentina o comunque il
3: ma
1: Sud America.
3: Ma c'è qualche federazione, diciamo, ombra che vuole prendere la forza della FIFA come era successo per la Superlega?
1: Troviamo
3: una spallata a questa FIFA, è una roba imbarazzante.
1: Tra l'altro sto per dire una cosa fortissima.
3: No, dai.
1: Il mondiale a 48 squadre ha dimostrato di avere del margine, al punto che io suggerirei agli amici della FIFA di allargarlo a 64.
2: Allora, guarda,
1: 4 gironi da 16 e passano le prime due senza considerare le terze.
3: Beh, però perpetuo.
1: Allora, sì, per sempre.
3: No, dico un mondiale che dura un anno, perché...
1: No, un mondiale che duri
2: per sempre.
3: Esatto.
1: Un mondiale che però sia 64 per tutta la vita senza dover guardare la classifica e le migliori terze, che quella sì è una boiata pazzesca.
2: Allora, fra l'altro, cosa era già stata proposta proprio in occasione del mondiale 2030, perché leggo che nel marzo del 2025 il concilio della FIFA
1: Vaticano
3: secondo
2: aveva proposto appunto l'espansione a 64 squadre.
1: È la soluzione migliore. 4 gironi da 16.
2: Anche questo nell'ottica delle celebrazioni per i 100 anni del CONMEBOL.
1: Oh, ecco.
2: Che appunto è la corrispettiva della UEFA per quanto riguarda il Sud America.
1: Quindi gli hanno dato il contentino, tre partite. Non so neanche poi, tra l'altro, gestibili.
2: Argentina,
1: come,
2: cioè, Paraguay e Uruguay ospiteranno queste partite.
1: Che poi dovranno appunto volare. Farsi tutto un viaggio
3: guarda.
1: Transoceanico.
2: Montevideo, Asunción e Buenos Aires sono le città scelte, con ovviamente lo Stadio Monumental, lo Stadio Osvaldo Domínguez Dib e lo Stadio Centenario. Quello ho detto bene?
1: Sì, sì, promosso dal partito
2: da
1: italiano. A proposito di pronunce, Massimo D'Ammestri dice: l'Uruguay non si tocca, vorrei essere uruguaiano per perculare i brasiliani finché campo.
2: Ma per il Maracanazzo
3: ognuno c'ha i suoi, va bene.
1: Sì, o forse per riferimenti dell'epoca di Massimo, che ci ricorda sempre
3: anni 70.
1: Sì, esatto. Marco dice: mai Francia, Stati Uniti, Ungheria che però fino a prova contraria non è al mondiale. C'è un altro amico che aveva citato USA, Inghilterra e Israele non è al mondiale. Steve da Bologna: da venditore di vini e formaggi di alta qualità.
2: Oh, ora sì. Ora sì.
1: Però attenzione, i migliori sono assolutamente i nostri. I francesi sono solo più bravi a vendersi. Se sui cremosi sono leggermente migliori, su quelli stagionati non c'è
2: però
1: storia.
2: Però qui si parla ai formaggi.
1: Attenzione, vini, la nostra varietà non arrivare.
2: Lo so.
3: Doppio dito medio per te.
2: Abbiamo tanta varietà, ragazzi. Abbiamo tanta varietà.
1: Max, la gente, dottor Ferri, vai a vedere le esportazioni di vino tra Italia e Francia nel mondo. Poi ne riparliamo.
2: Vediamo.
1: Andrea temeva che Walter prima avesse chiamato per riprendere Terracciano al posto di De Gea.
3: Beh,
1: dire
3: ci poteva stare. Poteva starci. Dov'è Terracciano?
1: Ma in questo momento a fare il secondo al Milan.
3: Ah, ok.
1: Anch'io sono stato fregato. No, fermi. Quello di Damiano, perché ho paura di andare avanti a leggere. Armando dice: mia moglie ti ringrazia.
3: Ho detto prima che la Francia senza francesi sarebbe meglio. Immagino sia francese la moglie di del nostro amico Armando, scusami, però. Armando,
1: con alcune eccezioni,
3: con alcune eccezioni, che ce l'ho con la tua moglie, che insomma tendenzialmente
1: e invece
3: sì. Sulle strade ho percorso, non ho trovato molti francesi simpatici.
1: Poi vedo alcuni messaggi su, diciamo, inviti ad alcune nazionali a fare un bel percorso, però il sondaggio non era la sorpresa.
3: Le tre che non vogliamo veder vincere il mondiale.
1: Quindi benissimo Cristiano Sarajevo, che cita per andare avanti il più possibile Marocco, Giappone, Capo Verde, Congo.
3: Benissimo.
1: Guido che cita Curaçao, Matt che cita la Norvegia.
3: Ragazzi,
1: tra le prime quattro.
3: Non aveva più nulla.
1: Il Marocco nessuno dice nulla, non era quello il gioco, ragazzi, non era quello il gioco. Coloruscio e magia, scrive Adrian. Ci manca solo che Trump festeggi, quindi Stati Uniti no, dice David. Yellekamp e Coloruscio, mi piego in due, dice Lorenzo.
3: Così creativo.
1: Coloruscio ha fatto la fusione, è diventato fortissimo, dice Gianni. Il trio delle meraviglie non apprezzo, dice Simone.
3: Grazie.
1: Saluti da Scaccianuvole. Anche la zuppa di cipolle, piatto tipico francese e fiorentino,
3: è fiorentino
1: esportato dalla Caterina.
3: Sì, è vero.
2: Sì, anche tutte queste storie sulla Caterina dei Medici, ragazzi, secondo me.
1: Aia.
2: Per la grande maggioranza
3: oggi vuole essere veramente menato. Io
2: vi invito a recuperare anche un po' di testi sull'argomento. Insomma,
1: testi apocrifi o ufficiali?
2: No. Ufficiali. Anche questa storia su Caterina Medici si sarebbe inventata anche come, non lo so, sminuzzare il pane. Cioè, non è che sono tutte proprio vere, ma sono un po' leggende. Comunque leggevo che la Francia esporta nel mondo 12 miliardi di euro di vino
1: versus
2: gli 8,1 miliardi di euro dell'Italia. Quindi, che però pare, e qua do ragione, penso era la gente,
1: sì,
2: cioè,
1: Max,
2: che a livello di litri ne esportiamo più noi, però ne incassiamo meno,
1: quindi siamo terribili a venderci, come sempre, e a venderli.
3: Ma poi vi do un'altra informazione.
2: Sì, cioè, la risposta è sì.
3: Che i vini, come diceva prima l'altro ascoltatore, i vini francesi cioè, hanno una grandissima produzione anche in termini numerici, va bene? Però molto meno variegata rispetto ai vini italiani, dove ogni praticamente vitigno da 20 km, 10 km in poi ha un nome diverso, una protezione diversa, un'origine diversa, un sapore diverso. Quindi magari noi se ne esporta anche meno, ma se esporta più buono.
1: Comunque questo credo sia un argomento che potrebbe portare al dottor Ferri una bella trasmissione a partire dalle 24.
3: L'unico vino francese che bevo volentieri è il Bordeaux. Ti do questa nota.
2: Danni eleganti, nota di ribes, cedro, tabacco.
3: Bordeaux?
2: Sì.
3: È che mi ricorda il vino delle nostre parti della zona di Bolgheri, che in effetti sono, diciamo, assimilabili.
2: C'è un posto accanto a casa che espone questo cartello, ha scritto debolgherizzato. Che un giorno ci voglio andare, anche solo per chiacchierare col tipo e dirgli: mi spieghi perché?
3: Bello.
2: Grande, saluto.
1: Un saluto anche al Bordeaux di Paolo Sousa, così, che ora è fallito miseramente.
3: Cosa scelto?
1: No, hai detto Bordeaux, mi è venuto in mente Bordeaux, mi è venuto in mente Paolo Sousa, l'allenatore con cui mi sono divertito di più negli ultimi 15 anni a Firenze.
2: No.
1: Mai visto giocare così bene e così efficacemente la Fiorentina come con Paolo Sousa.
3: Parti con un pezzo della sedia.
1: Ultima volta in Europa League con Paolo Sousa, spoiler.
3: No, è che quando sento Paolo Sousa, bello, grande, mitico, mi parte.
1: Il primo anno di Paolo Sousa è stato un brivido.
2: Quando diceva: tra 5 anni voglio vincere la Champions.
3: No, vincerò
2: la Champions.
3: Non vorrei vincere, perché vorrei vincere è un sogno giusto. Lui vincerò, ha detto.
2: Focusati,
1: grandissimo allenatore. Hans Coleoscio Caviglia, dice Elia Geri da Massa.
2: Hans Coleoscio Caviglia, bello.
1: Io dei francesi non posso vedere né il cibo né i francesi stessi.
2: Vabbè, questo si può anche capire.
1: Sarebbe ottimo cosa l'unico viola ai mondiali arrivasse tra le prime quattro, Massimo da Figlino.
3: Ma per cosa, Massimo?
2: Per venderlo,
1: Non gioca, quindi comunque
3: finché non gioca.
1: Adoro i bianchi fruttati dell'Alto Adige, top,
3: ragazzi,
1: fantastici.
3: Ora si parte. Cosa c'è?
2: Vabbè, ragazzi, però scusatemi, ad esempio, sul rosé i francesi hanno una tradizione, una storia, ma questo la Provenza.
3: Sì, buonissimo.
2: Tutta quella parte
3: anche,
2: là
3: anche in Corsica fanno un ottimo rosé.
2: Mediterranea.
3: Anche in Corsia,
2: è molto buono il rosé.
3: Ma è buonissimo, mi ha detto.
2: Noi
3: no.
2: In Italia siamo arrivati un po' dopo sul rosé.
3: Sì, ma
2: poi qualcuno mi smentirà.
1: Allora, Damiano, in chiusura,
3: bianchi e rossi per fare il rosé in Francia.
1: Dice: anch'io sono stato fregato da una bellissima spagnola la mamo sempre quella schifosissima frittataccia di patate sopravvalutata. Resto però obiettivo. Dice
6: che gli garba.
1: Sì, gli garba, però resta comunque fedele alle sue origini, insomma, origini rappresentate dalla frittata di patate. Per noi invece il punto di partenza e d'arrivo è sempre Stefanino. Vai!
7: Go! Se i vini francesi sono quel meglio, che vuol dire non conoscere i vini.
1: Ecco.
7: Considerando che i vitini e l'uva me le comprate in Italia. Poca conoscenza, anche se si pensa anche a formaggi, che noi abbiamo molti di più e molto più buoni.
1: Su sottile, qualcuno la prenda sul personale.
8: Tantissimi illuminati, tanti maggiordomi e l'aria condizionata succedaria. Addirittura quando fu contro riscattato dal Cagliari era paventata l'ipotesi che fosse possibile darlo in contropartita parziale per Berardi, e no, guai, non ci si può mica privare di un prospetto come Sottil. Ora chiaramente sono tutti scomparsi, no? Come quelli che volevano dare il premio Nobel a Trump.
9: Bellissima questa storia di BMW e Messi. Secondo me è che il BMW è così preparato e un po' contro tutti sulle cose, ma non contro tutti, perché lui è dalla parte del fare le cose fatte bene in un certo modo, e come tutti nella vita, e poi c'è da decomprimere, no? Cioè, tipo quello che è bravissimo, non dice mai parolacce, poi magari si chiude in uno stanzino e tira dei moccoli. Ecco, il BMW secondo me si sfoga sul discorso.
1: Quindi Messi è il mio moccolo.
9: Ci sta.
10: Ragazzi, Marco da Prato, però ragazzi, il Coloruscio e il Mellencamp fantastici. Madonna, pensa al giocatore Coloruscio, Coloruscio. Madonna, la piglia subito e fantastici.
11: Ma io al posto di De Gea, ecco, per la gioia di Benve prenderei Stekelenburg.
1: Che bel nome.
12: Buongiorno, no, Benve, sono il Tommy. C'è anche l'Inghilterra, c'è Fortis Juventus, Cittadella, Juventus e l'Inghilterra. Grande Benve, cioè, un uomo controcorrente, un uomo che si esalta nel prendere il vento in faccia e sul petto. Che meraviglia, no,
1: bella definizione.
12: I love you, grandi ragazzi, buona giornata.
2: Sempre meglio il vento,
1: assolutamente.
3: No, tra l'altro volevo informare gli utenti che Francesco ieri mi ha raccontato di essere così, usate voi il termine, aggettivo,
1: così,
3: io uso pazzo, che lui gli garba andare in bicicletta quando c'è 40 gradi, cioè lui gode andare in bicicletta
2: con quella,
3: non dice sai vado presto la mattina perché almeno fa un pochino più di fresco, riesco a fare più chilometri, no. Lui aspetta
2: sottissole.
3: Oggi come si chiama carontolaccio, come si chiama ora quello dell'anticiclone di questo periodo, aspetta carontolaccio suo per 40 gradi per andare in bicicletta, ragazzi,
1: e non invento nulla, perché per chi usasse l'app Strava che registra tutte le attività vede l'inizio di tutte le mie attività in mountain bike e vede le 11:20, le 14:07, le 1:15,
2: rubo tutti i segmenti
1: esatto. Tra l'altro mi foga perché a volte mi dice sono la local legend, come dice Strava, di segmenti rinominati da altri utenti che hanno dei nomi che non esistono.
3: Bene, comunque questo per dire,
1: una volta uno scrisse local legend di una corsa al cimitero, che se uno la prende anche diciamo alla lettera, poi forse torna tutto sull'andare in bici alle 14.
3: Basta dobbiamo chiudere. Ciao Fabio, ciao. È anche fresco, vai, viola amore mio, ciao.
1: Ciao.

0: sempre dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: E sono in Nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Un incidente stradale mortale alle prime luci dell'alba di oggi lungo la statale 66 Pistoiese, arteria che collega Firenze alla montagna Pistoiese. Si tratta di un incidente autonomo avvenuto tra Le Piastre e San Marcello. Un camion è uscito di strada, nell'impatto è morto l'autista, un camionista di 57 anni che, come riporta La Nazione, portava in Emilia il pietrisco delle Cave Tana che si trovano al confine tra San Marcello e Bagni di Lucca. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. L'auto articolato, perdendo il controllo, si è girato su di un fianco, andando a sbattere contro un albero al limite della strada e l'impatto non ha lasciato scampo al conducente. È stato necessario un delicato e complesso recupero. Sul posto personale sanitario e carabinieri. Una fiaccolata con 1500 persone ha ricordato ieri sera Gabriele Martini, il 17enne deceduto nell'incidente stradale la notte tra venerdì e sabato sul viale Roma a Marina di Pietrasanta. Era sullo scooter coinvolto nello scontro col SUV che faceva una manovra ad U sul lungomare. I compagni di classe del liceo Piaggia di Viareggio, la terza B, hanno organizzato l'iniziativa partendo proprio dalla loro scuola nel quartiere della Darsena fino ad arrivare al Muraglione. Si sono presentati coi genitori e con tante altre persone. C'era il parroco Don Luigi Angelini. Era un gigante buono, ha detto il sacerdote. Aveva un grande cuore, era l'anima della classe, la sapeva unire con il suo amore, la sua amicizia e la sua carità. Con Tommaso, il ragazzo ferito, erano grandi amici. Questa fiaccolata è il modo per questi ragazzi di dire che Gabbo vive. I compagni di scuola hanno ricordato il loro amico con il coro "Gabbo è sempre con noi", stessa frase di uno striscione che ha aperto l'iniziativa. Rapina ieri sera in un bar di Loro Ciuffenna nel Valdarno, alle pendici della montagna. Durante il colpo il titolare dell'attività, un uomo di 65 anni, è stato accoltellato al costato mentre tentava di opporsi al malvivente. L'episodio è avvenuto intorno alle 20:40. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo in codice giallo all'ospedale della Gruccia a Montevarchi. Secondo una ricostruzione, il rapinatore si è impossessato dei soldi nel registratore di cassa, in pratica l'incasso della giornata, per poi scappare. Avrebbe fatto perdere le tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno acquisendo elementi utili per risalire all'identità del responsabile. Un uomo di Viareggio si è ritrovato inconsapevolmente al centro di un tentativo di truffa ai danni dei fondi PNRR. Qualcuno infatti aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. L'ha scoperto quando è stato contattato dall'Agenzia delle Entrate e si è subito rivolto alla Guardia di Finanza di Viareggio. Le indagini del Comando Provinciale di Lucca, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito una situazione surreale. Il fornitore dei lavori risultava essere un'impresa napoletana operante nel settore della moda e il beneficiario del credito un cittadino straniero residente a Napoli, indicato come erede del viareggino, che però è ancora in vita. E ora occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
10: Io credo che De Gea sarebbe stato prezioso e sarebbe prezioso, perché voglio tenere anche un tono verbale diverso, per almeno per questa stagione. È vero, un ingaggio pesante, pesantissimo, ma è anche un giocatore che vale punti, e in una Fiorentina rinnovata io sinceramente De Gea me lo terrei ancora per un anno. Ma quello che non mi torna proprio è che si debba cercare un sostituto di De Gea andando a pescare, non so, nella Lazio con Mandas o nel Lecce con Falcone. Io credo che se c'è un qualcosa che mi potrebbe far digerire a fatica l'addio di De Gea, potrebbe essere solo la promozione a pieno titolo del giovane Martinelli.
5: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio a Viola Amore Mio.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: È partita la rivoluzione di Fabio Paratici, buongiorno a tutti, una rivoluzione che non riguarderà solo la squadra ma tante altre aree, ce lo siamo detti in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. È di ieri la notizia che Claudio Filippi sarà il nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina. Anche stamattina ho raccolto vari pareri su di lui e tutti, sottolineo tutti, hanno tenuto a precisare che si tratta del migliore, il migliore insieme a Spinelli dell'Inter. Ora però naturalmente servono i giocatori, serve la squadra, c'è da capire a partire dal portiere cosa succederà, perché De Gea è sul mercato, dobbiamo dircelo, è sul mercato, e se dovesse partire la ipotesi per sostituirlo sono Mandas, Martinelli e Falcone, sono questi alcuni dei nomi che circolano a proposito della porta della Fiorentina. 3487533933, aspettiamo i vostri messaggi su questi temi che abbiamo affrontato in questo avvio di trasmissione, ma naturalmente ce ne sono tanti altri da sviluppare e sui quali discutere. 3487533933 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre per intervenire in diretta 0557711171. Vado a salutare accanto a me Tommaso Borghini, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Non mancano gli argomenti, ma ripartiamo dalla citazione, vediamo, sono curioso di capire su cosa hai incentrato tu il mirino.
3: Guarda, allora,
2: cosa hai puntato il mirino?
3: Tu sai, ovviamente, ma anche gli ascoltatori ormai l'hanno capito, e noi non è che ci confrontiamo più di tanto,
2: quindi.
3: sono contento del fatto che la mia citazione ricalchi sostanzialmente ciò che tu, l'apertura della trasmissione di oggi. Infatti oggi ho fatto riferimento ad un grande, insomma, racconto, chiamiamolo così, La metamorfosi di Franz Kafka, un capolavoro dei primi del Novecento, siamo al 1915. È un libro dai temi anche abbastanza, diciamo, pesanti. Kafka è noto per questo, e tanto è vero che il protagonista alla fine si trasforma in un insetto, sì, pensate, sì, voi. Sì. Il passaggio traumatico però è che io vorrei collegare alla Fiorentina, ovviamente prendendo spunto dal titolo, è proprio quello di cui parlavi te, la rivoluzione, il passaggio da una società sostanzialmente potremmo definire quasi a conduzione familiare, nel senso con certi, diciamo, professionalità anche che si tramandavano, no? Se non c'era una persona per vari motivi veniva promosso dall'interno un nuovo personaggio, questo è quello a cui siamo stati abituati negli ultimi 7 anni, invece ad una società diversa con struttura manageriale più moderna, con tanti personaggi nuovi che vanno ad abitare il Viola Park, comunque la società in diciamo varie aree, tra le quali anche quelle tecniche, sì, adesso hai detto di Filippi, ma ce ne sono tanti di personaggi, sì, che sì, sono, sì,
2: certo,
3: entrati,
2: certo.
3: E che stanno entrando.
2: Il nuovo segretario scouting Niccolò Orlandini, non ne ho fatto cenno poco fa, ma comunque anche lui è una nuova figura.
3: Una nuova figura. Abbiamo poi parlato in passato dei responsabili dell'area prestiti, abbiamo parlato del nuovo responsabile del Viola Park,
2: certo, Morganti.
3: Credo che probabilmente arriveranno anche poi nello scouting. Sta avvenendo anche, è avvenuta una rivoluzione profonda, no? Addirittura si parla di uno scouting che raggiungerà numeri immensamente più grandi, sì, rispetto, sì, a quelli, sì, che avevamo al passato. Quindi questo è un passaggio. In tutti i passaggi, come chiede Paratici, tempo. Io dico sono anche un po' traumatici, no? Sotto certi versi. Però la metamorfosi è indubbiamente in atto. Vedremo a cosa porta nel breve periodo e a cosa porterà nel lungo periodo. Noi ovviamente egoisticamente, da tifosi, da addetti ai lavori, interessa anche soprattutto il breve periodo, no? Però non sempre questo tipo di passaggi hanno, diciamo, come punto di riferimento il breve periodo, ma hanno il lungo periodo. Quindi vedremo ciò che succederà. Di certo è in atto una profonda metamorfosi, vedremo se sarà completata e i frutti che porterà.
2: Claudio Filippi, hai magari fatto un giro di pareri?
3: No, allora io
2: stamattina, come dicevo, sì, in precedenza, ma... ho sentito vari addetti ai lavori e insomma tutti hanno voluto sottolineare che si tratta davvero di un gran colpo per la Fiorentina, perché comunque ha una grande esperienza, ha lavorato con portieri di primissimo piano, vedi Buffon, insomma, e ha lavorato per tanti anni alla Juventus. È chiaro che Paratici lo conosce molto bene e si fida ciecamente di lui, e da questo punto di vista la Fiorentina dovrebbe compiere un salto di qualità. Chiaro che poi adesso bisognerà vedere anche con chi lavorerà, quali saranno i portieri che gli verranno messi a disposizione.
3: Chiaramente il materiale umano fa senz'altro la differenza, però io soprattutto ho letto, mi sono documentato anche su pareri recenti, per esempio quello di Allegri, che proprio qualche mese fa lo aveva definito, come tu dici del giro dei tuoi pareri, lui l'aveva definito senz'altro il migliore in circolazione a livello europeo. Quindi è ovvio che però, diciamo, il maestro può fare la classe, ma deve avere degli allievi predisposti, diciamo così, a seguirlo, e predisposti anche da un punto di vista di quelle che sono le doti, no? E quindi serve materiale umano su cui farlo lavorare. Questo è fuori ombra di dubbio, ma questo vale per tutta la metamorfosi di cui parlavamo prima, cioè giusto mettere le persone, la competenza, sì, però sì, certo, diamogli poi materiale,
2: appunto, facciamo la squadra ora.
3: Lavorare.
2: Facciamo la squadra ora.
3: Quindi il passaggio del portiere sarà un passaggio traumatico, se avverrà il cambiamento. Di certo sì, perché rinunciare a De Gea sarebbe un trauma, tra virgolette.
2: Sì, soprattutto anche perché c'è da capire come verrà sostituito.
3: Però, esatto, la seconda parte del discorso è proprio questo. Però se lo sostituisci con un portiere sul quale il preparatore atletico potrà, o dei portieri, potrà lavorare e diciamo anche ricostruire, perché è bravo anche a ricostruire i portieri, Filippi, ho letto, ho sentito. Per esempio Magnan era in una fase di involuzione con l'arrivo di Filippi al Milan, sì. È tornato sui suoi livelli.
2: L'altra domanda però che ci possiamo fare a proposito di Filippi
3: però
2: è
3: Magnan,
2: sì,
3: è questo,
2: certo,
3: volevo
2: però
3: dire,
2: c'è da capire però perché Allegri abbia deciso di non avvalersi più di lui andando al Napoli, perché insomma Allegri lo conosce molto bene, l'ha avuto anche alla Juventus per tanti anni, l'ha avuto al Milan, e adesso c'è stata questa rottura di fatto perché gli ha preferito quello che era il suo collaboratore, ovvero Borri, che si porterà al Napoli. Quindi c'è da capire magari se, ecco, dal punto di vista dei rapporti umani si sia rotto qualche
3: cosa. Oppure bisogna capire anche la situazione al Napoli, certo. Bisogna capire anche De Laurentiis che margini ha dato per quanto riguarda lo staff, se lo ha costretto
2: però
3: a fare delle scelte o meno.
2: Rosalén López, che noi conosciamo,
3: sì,
2: molto,
3: certo,
2: bene, perché ha lavorato vari anni alla Fiorentina, non sarà più il preparatore dei portieri
3: del Napoli
2: e Allegri,
3: e quindi c'era un posto,
2: evidentemente c'è da capire anche che tipo di rotture, se ci sono state,
3: se c'è stata la rottura, oppure se lui è stato chiamato da Paratici e ha detto lui, certo, io preferisco andare da, visto che col Milan è durata un anno soltanto, no, la collaborazione, e quindi non lo so, questo sicuramente quello che ho letto stamattina, proprio qualche mese fa, Allegri lo ha definito il migliore d'Europa.
2: Sì,
3: dopo che Magnan aveva fatto una prestazione straordinaria, non mi ricordo contro che squadra, parando anche un rigore tra l'altro, lui ha detto, ma è attentissimo anche sui calci di rigore, per me è il migliore d'Europa, e quindi se poi è cambiato qualcosa negli ultimi tre mesi può esserlo a livello di rapporti, può esserci stato uno screzio, domando, punto interrogativo, però di sicuro il valore del, diciamo, tecnico del preparatore non cambia in due o tre mesi, no?
2: Sì, sì, quindi, assolutamente.
3: No, su quello io non ho dubbi. Certo, ripeto, il materiale umano è fondamentale, perché diciamo non si può, ecco, cavare il sangue dalle rape, ecco, questo.
2: Le guerre non fanno limoni, tanto per
3: potremo continuare all'infinito con questi, sì, esempi, sì, no?
2: E più avanti parleremo anche di Giancarlo Antognoni, perché c'è stata una leggerissima apertura alla sua partita, ma leggerissima, ne parleremo.
3: Ascolteremo
2: dalla viva voce di Antognoni che cosa ha detto quest'oggi a margine della gara golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro, a cui ha preso parte. Però restiamo ancora sul tema portieri e su Claudio Filippi, perché chi lo conosce molto bene è anche Giorgio Perinetti, che abbiamo ascoltato questa mattina in un collegamento in cui ci ha raccontato chi è Claudio Filippi, e poi abbiamo allargato anche la discussione ad altri temi. Sentiamolo. Andiamo a salutare in collegamento con noi il direttore Giorgio Perinetti. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, ascoltatori.
2: La volevo coinvolgere subito sul nome di Claudio Filippi, che sarà il nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina, scelto ovviamente da Paratici, che ha lavorato a lungo con lui, però anche lei qualche anno fa, quando era direttore sportivo del Siena, aveva deciso di puntare su Claudio Filippi, quindi prima anche che diventasse probabilmente uno dei migliori in circolazione tra gli allenatori dei portieri. Intanto, che cosa ricorda di quella scelta che fece al Siena puntando proprio su Claudio Filippi?
4: Ma
5: sicuramente una scelta rivelata sfortunata, perché è una professionista esemplare, grande lavoratore, e i ragazzi che allena rimangono molto legati a lui, ne apprezzano i metodi, quindi sicuramente è fondamentale la preparare a un ruolo molto delicato. Quindi è un ricordo molto buono della persona e soprattutto del professionista.
2: Ecco, quindi si può dire che poi nel corso degli anni sia diventato, si sia affermato come uno dei migliori allenatori dei portieri in circolazione?
5: Assolutamente sì, credo che anche il lavoro fatto con Buffon abbia confermato che è sicuramente uno dei migliori del settore nella sua specifica funzione.
2: È anche il segnale di una rivoluzione in atto da parte di Fabio Paratici. Si parla molto di questa rivoluzione che non riguarderà soltanto la squadra ma anche altre aree, insomma, quindi inizia a vedersi questo tipo di lavoro da parte di Paratici.
5: Beh, se la Fiorentina ha deciso di affidarsi ai Paratici è conseguente che, insomma, sicuramente con calma ha lavorato nell'ombra con discrezione, ma sicuramente vuole portare alla Fiorentina tutte figure di primo livello.
2: Ecco, e per quanto riguarda l'allenatore Grosso, qual è il suo giudizio su di lui sulla base, insomma, delle squadre che ha allenato fino a questo momento? E le chiedo anche se era lecito magari aspettarsi un nome diverso, magari con un curriculum migliore rispetto a Grosso, perché a Firenze ovviamente ci si aspettava anche un nome più pesante, proprio in virtù delle capacità di Paratici di andare a sondare tecnici anche dal curriculum migliore.
5: Ma io credo che l'allenatore deve essere preso in funzione degli obiettivi, in funzione di quello che la società vuole creare, quindi credo che Paratici sappia benissimo quello che fa. Grosso è partito in sordina, anche lui però si è formato e credo che adesso sia pronto per un salto ulteriore e alzando la sticella, quindi credo che adesso sia il suo momento. Sono convinto che con l'aiuto appunto della società e dell'ambizione della società possa creare qualcosa di importante.
2: Ecco, a proposito della società, nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa Paratici ha sottolineato l'importanza del club, perché prima di parlare di giocatori, di calciomercato, di tante altre cose, bisogna fare la società, cioè l'importanza assoluta della società, la società al centro di tutto. Insomma, lei che ha una grandissima esperienza, che dice?
5: Ma questo è sempre, sempre così, senza una società, senza la base di avere una società strutturata, con punti fermi, dove tutto lavora ed è oliato, insomma, tutti i meccanismi, no, non si può fare poi bene, quindi l'importante è creare una struttura, poi dopo conseguentemente arrivano tutti anche i risultati sportivi che si prefigge, ma senza una struttura societaria adeguata tutto è più difficoltoso,
2: sì.
5: Tutto diventa così,
2: sì.
5: Casuale, anzi, che invece deve essere basato su stabilità, competenza, professionalità e dare naturalmente quella certezza che poi consentono a chi lavora di interpretare bene il proprio ruolo e quindi di far bene.
2: È sembrata anche una stoccata a chi c'era prima questa, perché evidentemente, insomma, se c'è da fare la società, probabilmente fino a questo punto c'era stata una società strutturalmente un po' troppo debole. Questo non vuole entrare, certamente.
5: Voglio dire, non ci voglio entrare, non lo so, però credo che, insomma, il lavoro di Paratici sia chiaramente teso a creare questa struttura funzionale.
2: Ecco, un'ultima considerazione a proposito degli obiettivi della Fiorentina. Naturalmente i dirigenti Paratici in testa non hanno dichiarato un obiettivo vero e proprio, però le chiedo se, come pare, ci sarà questa rivoluzione che riguarderà anche la squadra, è lecito attendersi una Fiorentina che possa essere comunque competitiva anche per un posto in Europa, oppure sarà un anno, non dico di transizione, ma chiamiamolo di costruzione?
5: Ma guarda, io non faccio il mago, vediamo al 30, al 31 agosto, al 1 settembre, come partono le squadre, con che rose, vediamo che lavoro si potrà fare, quindi c'è da aspettare quantomeno, no?
2: Certo, no, cioè, insomma, quando si fanno le rivoluzioni magari il tempo può essere un elemento decisivo, ecco, magari tutto è subito, non è semplice da realizzarsi.
5: Il calcio di oggi non è nulla, è semplice, però ripeto, fare così una proiezione e capire dove può arrivare la Fiorentina, chiaramente bisogna vedere come partirà in atto di partenza. E lei e i problemi bisognerà capire.
2: C'è dubbio. Grazie mille allora a Giorgio Perinetti, buona giornata. Anche insomma da Perinetti è arrivata la conferma su Filippi che si tratta di uno degli allenatori, dei portieri migliori in circolazione. Ci sono già vari messaggi a proposito di Claudio Filippi, poi ovviamente vi facciamo ascoltare anche le parole di Antonioni tra pochissimo. Dice Stefano Taxi: il nuovo preparatore dei portieri prelude alla promozione di Martinelli, potrebbe essere un segno, potrebbe in effetti anche essere letta così. No?
3: Perché no? È chiaro che un portiere giovane, dicevamo prima, il materiale umano, no? Il materiale umano, se tu hai anche il portiere giovane con grandi margini e potenzialità di sviluppo, quale è indubbiamente, indiscutibilmente Tommaso Martinelli, è ovvio che allora incide ancora di più, no? Il preparatore, perché un conto è lavorare su un portiere come può essere De Gea, di 36-37 anni, che ovviamente ha pregi e difetti ormai consolidati nel tempo e difficilmente, diciamo, modificabili in maniera drastica. Puoi cambiare qualcosa, ma non lavorarci. E invece un preparatore atletico, un portiere giovane, giovanissimo, per un preparatore atletico chiaramente ti dà più possibilità di incidere, no? Sul suo sviluppo proprio, perché Martinelli è un ragazzo ancora, cioè, che deve completare sostanzialmente il suo sviluppo, intendo sviluppo tecnico ovviamente, sì, di portiere. E quindi un preparatore atletico che ha delle idee, che ha dei metodi, che ha, può rafforzarlo anche nei suoi difetti e incidere in maniera più drastica, sicuramente.
2: Naturalmente non tutti fanno i salti di gioia di fronte a questa novità. C'è Alessio che ci scrive: ciò che sta facendo Paratici in questo momento è quello di riempirci di ex gobbi falliti.
3: Questo me l'immaginavo.
2: Nel senso che sono stati mandati dalla Juventus perché non ritenuti all'altezza. Sono stati mandati via dalla Juventus perché non ritenuti all'altezza.
3: Non credo sia il caso.
2: Che Filippi c'è stato 14-15
3: esatto,
2: anni.
3: 15 anni alla Juventus, probabilmente che non sia stato ritenuto all'altezza, probabilmente si è concluso un ciclo dopo 15 anni, però se una persona non la ritiene all'altezza, non la tieni 15 anni, tra l'altro in quello che è il ciclo di vittorie nelle quali sono arrivati scudetti in serie consecutivamente, quindi insomma, certo, io capisco benissimo, cioè nel senso, ho letto anche un titolo che mi ha fatto un po'...
2: Fiorentina bianconera?
3: Qualcosa del genere, insomma, in bianconero, insomma, e quello sono situazioni che già negli anni abbiamo vissuto, ne parlavamo quando arrivò Trapattoni.
2: Questo è stato un titolo... Tutto sport.
3: Ne parlavamo qualche puntata fa, no? Sì. Quando arrivò Trapattoni.
2: Fiorentina in bianconero.
3: In bianconero, ecco. Sì. Quando arrivò Trapattoni, quando arrivò Di Livio, quando arrivò Torricelli, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, non più di tanto, perché poi ne abbiamo... arrivò Gentile a suo tempo, ne abbiamo
2: Cucureddo ancora prima,
3: Cucureddo, insomma tutti simboli tra l'altro di juventinità abbastanza radicata, perché insomma
2: sì, però ecco Cucureddo stavolta c'è
3: una
2: juventinità un po' più marcata
3: che
2: ecco,
3: riguarda più che i calciatori, diciamo, la struttura.
2: Sì,
3: no? Dirigenziale.
2: Vediamo,
3: la struttura.
2: Vediamo
3: che per ora sono solo voci.
2: Sì, sì, però sai, anche certi obiettivi.
3: Abbiamo parlato di
2: Miretti, Kostic.
3: Sai, Fagioli, Ken, c'era Paratici, eppure Fagioli e Ken sono arrivati. Tra l'altro rappresentano, al di là della stagione più in scuro che in chiaro, nel senso più negativa e positiva di Ken di quest'anno, l'anno prima è stato il crack della stagione, 25 reti, e veniva dalla Juventus. Fagioli quest'anno nella seconda parte è stato tra virgolette il migliore, no? Insieme a Parisi, insieme a chi vogliamo, i pochi che si sono un po' distinti dalla mediocrità, per usare un eufemismo, di quest'anno, e sono tutti, quindi Fagioli e Ken anche, venivano dalla Juventus, quindi cioè non è che siamo andati a pescare sempre male. Forse sono loro che hanno pescato male. Io parlo di giocatori, a livello di giocatori, da noi. Sì, hanno pescato male, nel senso hanno speso tanto.
2: Hanno speso tanto e non hanno avuto,
3: rendimenti.
2: Sentiamo però che tre messaggi vocali, eccoli.
6: Ragazzi, io spero che nello spogliatoio cambino le gerarchie. Per questo che non mi dispiace se vanno via Mandragora, De Gea. Spero che cambi gerarchia, proprio un repulisti interno psicologico importante. Ecco, questo mi piacerebbe. E poi io non voglio una squadra frizzante, nonostante Grosso sia un normal man, vorrei una squadra frizzante. Quindi benvengano i vari coleosi, giovani frizzanti, nuovi. La parola di quest'estate sarà frizzante.
7: Lorenzo Tommaso, per quanto mi riguarda, quello che penso io è che bisognerà fare più attenzione al mercato dei dirigenti quest'anno che rispetto a quello dei giocatori, perché mi sembra che l'obiettivo di Paratici sia quello prima di strutturare la società in un certo modo, e dopo di conseguenza fare il mercato per quanto riguarda il parco giocatori. Chiaramente bisognerà approntare una squadra già comunque competitiva con una base solida già quest'anno, però questa è la sensazione che ho e spero anche che le voci su Kostic non siano affatto vere, perché secondo me si andrebbe in controtendenza con le linee programmatiche di Paratici. Quindi Kostic è un giocatore ormai che ha superato una certa soglia di età, è in calando, costa tanto come ingaggio, non vedo il senso di questa operazione.
8: Con tutto il dovuto rispetto, ragazzi, ma che c'era bisogno di vediamo preparato le portieri? Sento dire, ma chi lavoro ha fatto con Buffon? Ma Buffon era un campione, era un fuori classe, non è bisogno di preparatore dei portieri, dai, andiamo su. La verità è che questo qui sta portando dentro tutti i piedi che conosceva da Juventus, e questa sarebbe conoscenza a 360 gradi. Abbiate pazienza, ma se è utile incinzarlo i suoi Paratici, ma io bisogna vedere i risultati. Riuscirà a fare una Fiorentina al quinto sesto posto? Se ci riesce, applausi, se non ci riesce, uova marcia addosso.
2: Uova marcia, va bene, allora vediamo, insomma, per gli uova marcia c'è ancora tempo, bisogna valutarlo in questo mercato, in questa stagione, i risultati che porterà la sua Fiorentina. Nel frattempo Alessio ti scrive anche: dopo 15 anni, Borghini, può succedere che non sei più all'altezza, non è un discorso di fine ciclo, quando sei sorpassato.
3: Quindi Filippi è uno sorpassato, va bene, registriamo questa vediamo, opinione, vediamo. Probabilmente, io non pretendo di avere la verità in tasca, certo, figurati, certo. Io vado a quelle che sono soprattutto ciò che viene detto, ciò che leggo, ciò che sento del personaggio, e ne hanno tutti parlato bene come un preparatore atletico di altissimo livello, preparatore dei portieri, scusate, di sì, altissimo livello. Sì. Poi se è sorpassato lo vedremo probabilmente sul rendimento,
2: certo,
3: dei portieri.
2: Attraverso il rendimento dei portieri. Enrico dice: a me fate ridere, dopo la conferenza dei Paratici, tutto giovani, apertura, senza se, senza ma, sperticate riflessioni sui ragazzi della primavera, ora parlate di Martinelli come un ragazzo da fare maturare. Ipocrisia, o come diceva Totò, non mi fate scompisciare, ma chi è che ha parlato di Martinelli?
3: No, io ho parlato come un ragazzo sul quale si può incidere se sei un preparatore atletico bravo, dei portieri bravo ed esperto, e quindi non abbiamo detto che è un ragazzo, cioè è che sia da maturare, però penso,
2: certo,
3: sia,
2: però comunque
3: normale.
2: Arriverebbe,
3: cioè,
2: alla Fiorentina fosse... con sei mesi sulle spalle,
3: certo,
2: fatti a Genova alla Samp, insomma, in una piazza che pretende parecchio,
3: ma
2: anche
3: io
2: quella,
3: lo farei
2: con tante
3: salto,
2: pressioni, ecco, quindi
3: io lo farei, cioè io ci scommetterei su Martinelli, lo porterei a Firenze per farlo giocare se va via De Gea.
2: Guarda, nella Pistoia dice: se parte De Gea solo Martinelli, altrimenti sarebbe incomprensibile.
3: Esatto.
2: E poi c'è Walter che ci scrive: caro Lorenzo, per il sottoscritto qualsiasi portiere di Serie A va bene, sono gli altri 10 giocatori che decidono le partite. Ricordi il criticatissimo Garella col Napoli, ha vinto lo scudetto. Allora, per quello che dicono tutti, Garella era più forte di Pagliuca, Zenga, no, era sullo stesso livello, ma aveva come tutti questi cosiddetti grandi portieri una difesa fortissima, un centrocampo di fenomeno, un attacco stellare. In pratica, insomma, se quei 10 giocatori hanno queste caratteristiche, il nostro portiere diventa quello che tutti chiamano grande portiere. Sì, diciamo che Garella era un portiere un po' atipico,
3: molto atipico,
2: dal rendimento comunque efficace.
3: Sì.
2: Rendimento comunque efficace, faceva parte di una grande squadra.
3: Sì.
2: Il Napoli era una grande squadra.
3: Il Napoli, però, quando vinse lo scudetto col Verona,
2: sì,
3: lì fece la differenza anche lui.
2: Sì,
3: senza essere in una grandissima
2: squadra. Stagione molto particolare, certo, in cui Verona chiaramente meritò lo scudetto.
3: Sì,
2: però
3: assolutamente meritò. È la stagione del sorteggio integrale,
2: appunto,
3: forse
2: sì,
3: fu quello anche. No, ma al di là di questo.
2: No, senza nulla togliere lo scudetto del Verona, ci mancherebbe,
3: no,
2: perché
3: per
2: è
3: me
2: un'impresa che rimane storica.
3: Fu un'impresa storica, meritatissima, di una squadra forte, ma certamente non fatta di fenomeni,
2: no,
3: come poi ha dimostrato la sua carriera. E lì Garella incise profondamente, perché al di là di quelli che era la sua artigianalità, potremmo definirla così, negli interventi, era di un'efficacia incredibile. E spesso io oggi

0: perché non usano i piedi, e quindi fa parte di, secondo me, è un difetto. È un difetto di portiere. De Gea su questo, non che sia bravo con i piedi a livello di distribuzione del gioco, però lui lo usa invece l'intervento con il piede, spesso riesce quindi a anticipare la parata, evitando dei gol che comunque anche lui ha preso oggettivamente quest'anno, ne ha presi anche lui abbastanza evitabili.
1: Un po' di messaggi sempre su questo tema, poi andiamo come promesso su Antognoni. Che bocche larghe, scrive Ale Casentino, ma questa gente che critica ha mai messo i piedi tra i pali di una porta da calcio? Paratici, come ovvio che sia, per lavorare cerca gente di sua fiducia, seguite i mondiali o meglio ancora lo snooker, così smetterete di dire sciocchezze e frantumare Zebedei. Poi dice ancora Massimiliano, secondo me questi giudizi su Paratici che si porta dietro i collaboratori che aveva la Juventus non hanno molto senso, se sono capaci, se sono uomini di fiducia, dov'è il problema? Francamente non capisco, comunque aspettiamo per giudicarlo, c'è tempo, parlerà il campo come sempre. Carne Secchi dice il Puma ha fatto 2 anni di B e un anno di Cremonese prima di essere titolare all'Atalanta. Certo, se vogliamo parlare di percorso ideale per Martinelli,
0: forse un altro anno
1: gli farebbe bene, però
0: male non gli farebbe.
1: Si possono anche bruciare le tappe e magari la Fiorentina ritiene che Martinelli sia in grado, dopo le pressioni che ha saputo sopportare alla Samp, di vestire la maglia della Fiorentina da titolare. Queste sono valutazioni che sicuramente saranno già state fatte all'interno della Fiorentina anche attraverso la consulenza di Claudio Filippi, comunque insomma anche lui
0: avrà
1: dire la sua.
0: Penso anch'io, è chiaro che poi la voce di Martinelli c'è, ma come hai detto te giustamente ci sono anche le voci di Falcone e poi la voce di Mandas,
1: e
0: il portiere. Quindi voglio dire, non è probabilmente l'unica in questo momento ipotesi, soluzione presa in considerazione. Credo che però insomma a brevissimo bisognerà decidere, perché insomma è portiere fondamentale. Tutti i ruoli sono fondamentali, però per me il portiere... Infatti non sono completamente d'accordo con il messaggio precedente in cui ci diceva meglio gli altri 11.
1: No,
0: il portiere
1: è fondamentale.
0: Per me nella squadra di calcio, portiere, centrocampista centrale, attaccante,
1: spina dorsale.
0: Però ripeto, spesso sono forse portatore di un calcio.
1: Certi concetti sono sempre validi.
0: Gli esterni oggi mi rendo conto che hanno assunto, e l'abbiamo provato sulla nostra pelle, hanno... gli esterni soprattutto offensivi nel calcio di oggi hanno un'importanza fondamentale. Ce l'aveva anche in passato l'ala, in particolare il 7, l'ala destra,
1: quello che
0: saltava l'uomo.
1: Sì.
0: A proposito di calcio,
1: è arrivata anche il Croce Carini, che evidentemente ha delle notizie. No, non ha delle notizie. È venuto a salutarci. Allora, guarda, andiamo con Antognoni, perché ve l'abbiamo promesso, facciamo ascoltare questo minuto all'interno di un'intervista abbastanza ampia che ha rilasciato a margine della gara di golf organizzata oggi dalla Fondazione Vialli e Mauro. Ci sono tantissimi ex calciatori che vi partecipano, c'era naturalmente anche Antognoni, gli è stata fatta una domanda sulla sua partecipazione al centenario. Sentiamo che cosa ha detto oggi.
2: A primo margine di vederla alla festa della Fiorentina, ma c'è tempo, però in questo momento non ci penso ad altre cose, quindi anche se il centenario è un risultato importante della gente, soprattutto non della proprietà, che le proprietà vanno a bianco, i tifosi invece rimangono sempre, quindi è per la gente, però sinceramente dopo quello che ho subito io ultimamente, in questo momento è un nì, via.
3: A proposito di
2: no, ma guarda, è un nì, però sai, più vicino al no che
4: anche a Firenze dicono lo faccia per noi, per la gente, per il tifoso.
2: Sì, no, mi dispiace per i tifosi se non dovesse esserci, però non è dipeso esclusivamente da me, è una cosa un po' reciproca, non con la gente.
1: Insomma, dice Antognoni, oggi è un nì, ancora lui tiene a sottolineare più vicino al no che al sì, però è una versione delle sue dichiarazioni leggermente riveduta e corretta rispetto a quanto ha detto in questi ultimi giorni e la scorsa settimana.
0: Sì, non c'è dubbio. Secondo me c'è.
1: Lavoro di diplomazia, ecco, comincia a dare qualche piccolo effetto.
0: Io vedo un cambiamento rispetto, senz'altro, alle prime due, soprattutto la seconda. Mi sembrava quasi la seconda, no, più drastica della prima, qui siamo alla terza, e mi sembra che ci sia un'evoluzione, e quindi probabilmente, come dici te, la diplomazia non tanto credo della Fiorentina quanto dei

0: Campioni della Fiorentina, della storia della Fiorentina. Noi abbiamo sentito per esempio venerdì sera nella trasmissione Il Brivido Viola Luciano Chiarugi, che ci ha candidamente ammesso che lui insieme ad altri stanno cercando di convincere l'amico Antognoni a cambiare posizione, e ce ne sono state tante altre di questo tenore. Io spero che insomma alla fine faccia breccia questa diplomazia, e Antognoni, al di là di quello che è il suo rapporto con la proprietà, venga, proprio per quello che ha detto lui adesso in questa dichiarazione, cioè la festa non è la festa dei Commisso, è la festa della Fiorentina, la festa dei tifosi
1: passano,
0: della Fiorentina,
1: cioè vanno e vengono,
0: è la festa dei tifosi, il centenario, ragazzi, la festa della, ma credo che lo sappia benissimo, e quindi credo e spero che alla fine si cambi posizione, perché il centenario senza Antognoni non è un centenario, dai.
1: Assolutamente, l'abbiamo detto e lo ribadiamo anche oggi, dice Massimo da Firenze, cioè sarà bene che ci ripensi per il suo bene, Antognoni, e quindi speriamo che alla fine possa arrivare a raccontarci, a dirci che parteciperà al centenario, insomma sarà il centenario vero a quel punto.
0: Sì, a quel punto sì, dai, non so ora, io sto leggendo nomi di personaggi che parteciperanno e tutto quanto, però ecco, non leggere quello di Antognoni sarebbe quantomeno stucchevole. La Fiorentina festeggia i 100 anni senza Giancarlo, cioè, una cosa impensabile.
1: Sì, impensabile assolutamente. Torniamo ai messaggi dei nostri amici da casa, 348 75 39 33. Naturalmente chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando lo 055 77 11 171. Prima parlavamo portieri che parano bene anche con i piedi. Simone 099 dice anche De Gea lo fa, para bene con i piedi, l'abbiamo detto. In effetti sono arrivati anche tanti interventi decisivi con i piedi in altre circostanze, magari qualche gol.
0: Infatti l'abbiamo detto, sì. Abbiamo detto che lui è bravo anche nella parata, soprattutto sul primo palo, sì, mettendoci il piede, no? E sì, quindi spesso quello evita il gol. Invece non tutti i portieri di oggi io vedo utilizzare i piedi nella maniera giusta, alla garella appunto.
1: Sì. Dovremmo essere pronti anche per coinvolgere nella nostra discussione Cristiano Scalabrelli, ex portiere viola, nonché preparatore, allenatore dei portieri. Cristiano, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Intanto ti chiedo un giudizio su Claudio Filippi. I pareri che abbiamo raccolto su di lui sono tutti estremamente positivi, in tanti sottolineano che si tratta probabilmente del miglior allenatore dei portieri in circolazione, ecco, però tu che sei un allenatore dei portieri, cosa ti senti di dire? Lui che sarà il nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina?
2: Sicuramente è un ottimo profilo, è tra i migliori che ci sono, mai è un'esperienza tale anche a livello internazionale importante, allenato portieri Buffon, Marchigiani e discorrendo, ha allenato molto, bravo, preparato, grandissima professionalità anche, è un grandissimo, quindi si è messo in mani sicure da quel punto di vista.
1: Ecco, a questo punto con un nuovo allenatore dei portieri ci si chiede anche che scelte verranno fatte per il ruolo del portiere, insomma visto questo profilo così importante ci si chiede, ma sarà quindi opportuno anche, dovesse andare via De Gea per ragioni legate a un ingaggio troppo pesante, sarà opportuno, vista l'importanza dell'allenatore dei portieri, sarà possibile puntare subito su Martinelli oppure affidarsi a un portiere leggermente più esperto? Tu cosa faresti?
2: Dipende sempre, innanzitutto valuterei un po' Martinelli, nel senso ritiro, valuterei un po' la condizione fondamentale, che ha giocato molto, sono andato a vedere la scorsa Cesena, ho cercato di seguire perché è un profilo che a me piace molto. Sicuramente bisogna capire cosa vuol fare la società, se vuol far crescere il ragazzo può rischiare di farlo giocare. Io a mio avviso gli farei fare un'altra esperienza da titolare da inizio anno
1: alla Samp, insomma, sempre alla Samp probabilmente, insomma.
0: O in Serie B,
1: comunque in Serie B, dici?
2: Sì, ma va benissimo la Samp perché è una piazza importante, esigente, dove i tifosi comunque si fanno sentire La pressione, e quella è importante, saper reggere la pressione per un portiere, quindi sarebbe perfetto. E poi farlo rientrare a casa. Io, almeno io la penso così, perché comunque è un ottimo profilo, ma l'anno scorso ha giocato 6 mesi.
1: Sì, cioè non bastano, dici, per fargli fare l'esperienza necessaria per poi vestire la maglia da titolare della Fiorentina.
2: Considera che Firenze viene da un'annata non troppo felice, no?
1: Certo.
2: Io parlo un po' anche da, diciamo, da simpatizzante, e quindi ha bisogno di partire bene, di fare bene. Una piazza esigente, una piazza che deve entrare a far parte ritornare a far parte delle grandi, e quindi la porta la devi mettere sempre mani tanti,
1: la devi mettere al sicuro. E allora ti chiedo, però, ecco, dovesse andare via De Gea, sì. Prego, prego.
2: Se non hai esigenze invece di entrare nelle coppe, o vuoi fare come successe a me a Toldo con Ranieri, con l'arrivo di Ranieri, la Fiorentina aveva deciso di puntare su giovani, di creare un ciclo di giovani, e affidò la porta a Toldo, secondo, Piatti, c'era Flacchi.
1: Sì, però lì era una Fiorentina che doveva ripartire, non dico da zero, ma quasi, perché era una Fiorentina che era finita in Serie B, e quindi si ripartiva dalla Serie B con tanti giovani, anche oltre che una serie di giocatori che esperti e di grande valore, perché comunque erano stati costretti da Cecchi Gori a scendere in Serie B, certo.
2: Sì, e quindi dipende. Io, il mio modesto parere, il ragazzo io lo manderei a giocare
1: bene. E quindi, ecco, parte De Gea, mettiamo che parta De Gea, anche su questo poi bisognerebbe discutere, perché non sarà semplice trovare un acquirente per De Gea, in Italia insomma non vedo squadre che possano prendere un giocatore come lui, soprattutto per l'ingaggio che ha. Si era parlato della Juventus, ma poi la Juventus ha fatto altre scelte, quindi insomma bisogna trovare eventualmente un acquirente all'estero. Però ecco, mettiamo che parta De Gea, Martinelli rimane un anno ancora alla Samp, si parla di Mandas, che è reduce da un'esperienza in Inghilterra che non lo ha visto praticamente mai giocare, zero presenze, e di Falcone. Questi sono i nomi che per adesso sono emersi, poi magari potranno anche emergere altri. Però ecco, intanto che pensi su questi due portieri?
2: Personalmente prendo Falcone.
1: Sì.
2: Falcone a me piace, è un profilo che a me piace, e ti dirò di più, ha fatto molto bene a Lecce, e un'esperienza importante, io lo conosco da molto tempo, l'ho incontrato anche in C, a Savona, a Como, l'ho incontrato molte volte, a me piace, e avevo fatto la richiesta 3 anni fa alla Spalla, avevamo fatto la richiesta di averlo alla Spalla da gennaio, poi non si concretizzò perché iniziò a giocare a titolare alla Samp in Serie A l'anno che retrocesse, e giustamente il ragazzo preferì rimanere alla Samp. Ha un profilo che a me piace, un profilo che è maturato, all'età giusta, l'esperienza giusta per poter stare alla Fiorentina. No, no, non mi dispiace. Falcone, a mio avviso, è un buon profilo.
1: Eh sì, so, rispetto a Mandas. Sì,
2: sì, Mandas non profilo che piace meno. Poi anche lì bisognerà valutare le richieste del mister, se richiede un portiere abile con i piedi.
1: Certo.
2: Bisogna capire un po' le valutazioni, farle anche con il mister, che comunque è lui che decide come voler giocare. Se vuol giocare
1: sotto questo aspetto, chi vedi più portato al gioco con i piedi, Falcone o Mandas?
2: Io ti dico, Mandas l'ho seguito poco, io ho visto poche partite, quelle poche che ha giocato a Lazio, quindi non saprei dire se è abile. Falcone, diciamo che non è una sua prerogativa giocare con i piedi, non è, però Mandas onestamente non lo conosco, non so come interpreta il gioco con i piedi. certo. Perché poi anche lì ogni allenatore ha le sue esigenze, c'è chi vuole giocare con delle uscite particolari, chi ama il lancio lungo, tipo Milinkovic Savic a Napoli giocava per sfruttare questo lancio lungo di 60-70 certo. metri per è importante, perché poi nel riconoscere il gioco con i piedi Meret aveva più soluzioni, è più bravo da quel punto di vista, vede meglio il gioco, certo. Quindi capisci che già sono due portieri che giocano e se la cavano con i piedi, uno però ha una gettata per ripartenza importante, perché il Napoli comunque ha risolto anche delle partite grazie ai lanci di Milinkovic Savic, mentre Alex è un ragazzo che riconosce meglio le uscite dal basso.
1: Certo.
2: Sono sì, sempre
1: sono valutazioni importanti che possono essere dirimenti nella scelta di un portiere. Però sentiamo anche la domanda di Tommaso Borghini, redattore del Brivido Sportivo.
0: Sì, ciao. La mia è una domanda più, diciamo, anche di carattere generale, che però si riallaccia al fatto, per esempio, che la Fiorentina ha cambiato preparatore dei portieri e si è affidata appunto a Claudio Filippi. E quanto può incidere, secondo te, Cristiano, su un portiere il preparatore atletico? Quanto quindi può incidere anche un cambio di preparatore atletico?
1: Sì.
0: Scusami, ormai ho questa fissa di dire preparatore atletico, preparatore dei portieri, e quanto incide in base all'età di un portiere, cioè proprio per il fatto che la Fiorentina sta pensando di riportare Martinelli, ecco, questo cambio potrebbe, cioè un preparatore può lavorare di più su un portiere giovane, immagino, lo dico così io da profano, rispetto a quello che può fare su un portiere già maturato, già strutturato, o sbaglio?
2: No, non sbagli, hai detto bene, è più facile intervenire su un giovane, no? Hanno ancora da formarsi in tanti aspetti, riesci ancora a plasmarlo bene, anche se a me mi è stato fatto un insegnamento da ragazzo e ripetuto durante la carriera, sì. Mister, ahimè, che è venuto a mancare, il mister Pellizzaro mi diceva: Scala, a me attoglio Francesco, Scala, e non si smette, se si vuole diventare dei portieri importanti sappiate che non si smette mai di imparare, quindi a ogni età se ti applichi mentalmente, apri la tua mentalità, la tua visione, puoi sempre migliorare. È normale che con un giovane hai più probabilità anche a livello fisico, no? Anche di lavorare in una certa maniera. E quindi un preparatore, ogni preparatore, allenatore dei portieri ha il suo modo di lavorare, perché lì c'è stato Marco che Savorani, ha lavorato,
1: sì,
2: che lavora in una certa maniera, e poi Claudio che lavora in un'altra maniera. Cioè, ognuno ha il suo modo di lavorare, quindi su un portiere già
1: costruito. Scusami che interrompo, gli attuali preparatori della Fiorentina sono Giorgio Bianchi, Alessandro Dall'Omo. Adesso vedremo che ruoli avranno con l'avvento di Claudio Filippi.
2: Sì, sicuramente un aiutante gli servirà a Claudio, perché ormai nelle squadre un po' importanti, diciamo, di prima fascia, in Serie A penso tutte, in Serie B quelle di prima fascia, chi può permetterselo, lavorano con due allenatori dei portieri. Però dicevo, sai, un portiere consolidato già di una certa età, volergli cambiare l'impostazione diventa una cosa lunga, più difficoltosa, ma riesci, ma è lunga, e quindi potresti anche creare un po' di confusione, dovresti mentre in un giovane è facile.
0: Ma siamo sempre.
2: No, Claudio, sì. un lavoro classico, un lavoro che punta molto a riconoscere la tecnica. Penso che abbia fatto la scelta giusta la Fiorentina.
0: Ma siamo sempre la scuola migliore, la scuola dei portieri, si dice sempre, la scuola italiana è la migliore. È sempre così secondo te? Oppure adesso, diciamo, il gap con altre tipologie europee in particolare si è un po' ridotto?
2: Allora, si è un po' ridotto sicuramente il gap. A mio avviso la parte tecnica siamo sempre migliori, perché comunque all'estero prediligono la parte atletica, fanno parate, scomparano, ma sono scomposti, sbagliano tante cose, poi rimediano con la fisicità. Non c'è mai un indirizzo su deviazione laterale della palla, quindi noi da quel punto di vista secondo me siamo ancora i migliori. Bisogna capire che il calcio è cambiato, è più veloce, quindi bisogna riuscire a lavorare anche sulla parte fisica, quindi fare con un esercizio, lo dico in parole povere, sì, riuscire a mettere le due fasi, tecnica e fisicità, ma io inizierei già da piccoli. E scrollarci un po' di dosso anche st'ottusità di dire no, esiste solo quel tipo di parata. Esistono diversi tipi di parata, io parlo soprattutto nelle uscite basse, quando devo andare in attacco palla o fare un'opposizione. Noi siamo fautori dell'attacco palla, meno dell'opposizione, invece in alcune circostanze opporsi con il corpo, saper lavorare bene con elasticità, con le anche è importante. E da quel punto di vista bisogna migliorare un pochino, aprire un po' la testa.
0: Ecco.
2: C'è un po' di confusione, diciamo che c'è un po' di confusione, bisognerebbe dare una linea nostra, come hanno fatto in Spagna.
1: Comunque è interessante, ecco, questa lettura molto dettagliata, molto tecnica che ci hai dato in questo momento. Non so se c'è un'ultimissima considerazione.
0: No, l'ultima, se vuoi la faccio, è più ampia, non riguarda la Fiorentina, riguarda quello che stiamo vedendo ai mondiali. È un po' il mondiale dei portieri, cioè stanno venendo fuori questi personaggi, alcuni anche di 40 anni, no? Però ecco, anche ieri sera, per dire, io ho visto la partita dell'Iran-Belgio, il portiere dell'Iran ha fatto delle parate incredibili, così come l'ha fatte il portiere di Capoverde, Vosigna, così come l'ha fatte anche il portiere di Curaçao nello 0-0. È un po' una cosa che stai notando anche te, Cristiano. Da che cosa dipende questa exploit dei portieri a mondiali?
2: Sai, allora anche là comunque lavorano, cercano di lavorare, di dare un'impostazione ai portieri. Fisicamente la fisicità l'hanno sempre avuta, perché comunque la fisicità non gli è mai mancata. Io, a mio avviso, grandi parate ne ho viste molto meno di quello che si dice in televisione durante, si commenta, okay, durante,
0: okay.
2: Molto goffe, però parate, non puoi dire niente.
0: Sì, lo diciamo stile, che un lo po stile lo, è un po'
1: lo stile
0: rivedibile.
2: Però sempre meglio di quello che si vedeva 20 anni fa.
0: Esatto.
2: Cioè, sì, sì. Cercano comunque di migliorarsi. Ora, Curaçao, sai, secondo me già fai fatica a trovare uno che voglia fare un portiere. Non lo troviamo più in Italia chi vuol fare il portiere.
0: L'hanno dovuto cercare chissà dove.
1: Cristiano, prima di salutarti, un messaggio tra i tanti da parte del nostro ascoltatore Stefano 69, che si chiede, ci chiede chi lo compra, che ha 35 anni con un contratto a 3 milioni, ma prendere, dice il nostro amico ascoltatore, un portiere a parametro zero aspettando 1 o 2 anni Martinelli. Meslier potrebbe essere recuperato dal nuovo preparatore ex Leeds, è libero a parametro zero. Non so se hai seguito Meslier. Se
2: sì, puoi... conosco il ragazzo, tra l'altro era già diversi anni che era a Leeds, un ragazzo francese, ha esordito prestissimo in Premier League, non mi ricordo se in Premier League o in Ligue, non mi ricordo, però
1: ha esordito nel Lorient nel 2018-2019 e poi è passato al Leeds nel 2019, 200 presenze con il Leeds United.
2: Sì, era considerato un portiere, un profilo importante. A me non dispiaceva, ovviamente da lavorarci, avere la pazienza di lavorarci, può essere un discorso giusto aspettando Martinelli, se non vuoi andare a spendere tanti soldi. A mio avviso la Fiorentina nel settore giovanile ha dei profili interessanti.
1: Ad esempio?
2: Da Martinelli.
1: Sì. Martinelli, certo, no, pensavo tu ti riferissi magari anche ad un
0: Leonardelli, per esempio,
1: attualmente la Primavera, sì, quello che abbiamo visto anche nei finali.
2: Anche Leonardo, dicevo Martinelli, Leonardelli, lo stesso ragazzo del 99, del 2, aspetta perché io ora sono un po' vecchio, mi confondo con gli anni, quel del 2009, che è di Grosseto tra l'altro.
1: Sì.
2: No,
0: Vannucchi.
2: Ma in...
0: no.
1: Vannucchi no, 2007, no, no, Vannucchi 2007.
0: 2007. Sbaglio io.
2: No. Che ha giocato in Serie A, esordito all'Empoli, sempre portiere, che non ha una struttura, diciamo, alla Martinelli, però è un portiere moderno. Portiere sveglio, un portiere che sa giocare molto bene con i piedi e para. Un portiere moderno, quindi diciamo che è un'ampia scelta. Poi
1: allora non so se ti riferisci a Tommaso Mazzi, grossetano, classe
2: Mazzi. Sì, Tommaso Mazzi, bravissimo.
1: Viene considerato un predestinato.
2: Lui è nato un centrocampista.
1: Sì, e adesso viene
2: molto bravo.
0: Quindi Vieri ce l'ha buone.
2: Questo di sicuro. Ha deciso di andare in porta da solo per seguire il babbo e il fratello.
0: Vedi.
2: Perché lui non lo volevano mandare in porta. Per dirti, a qualità, è un portiere moderno in gamba, quindi la Fiorentina ha anche possibilità di scegliere in futuro se vuoi interpretare il ruolo con i piedi o no.
1: È coperta. Insomma, questa testimonianza del fatto che in effetti ci sono tanti giocatori interessanti nel vivaio. La tradizione del vivaio della Fiorentina è eccezionale. Adesso però bisogna trovare il modo di valorizzare.
0: Bisogna farli, debuttare e giocare stabilmente.
2: Come si faceva una volta, bisogna farli giocare. A mio avviso la gavetta è sempre importante e il discorso contrattuale è sempre importante, perché se te metti sotto contratto ragazzi giovani a cifre importanti, io penso chiunque, senza fare moralisti, ma se a me a 18 anni mi davano 500 milioni all'epoca, ora 500 mila euro, è normale che la testa un po' vacilla, no? Sì. E invece se impari a fare la tua gavetta, a guadagnarti i tuoi soldi e arrivare a guadagnare quei soldi nella maturità giusta è importante, perché ora molti giovani ritardano la crescita perché escono già con dei contratti importanti e è normale che i primi anni un po' le perdi.
1: Certo.
2: E ci sono tanti casi, ci sono stati tanti casi in Italia di questo tipo, e dopo vedi che la motivazione arriva quando vanno a scadenza o quando magari non ottengono i risultati per cui sono stati fatti questi contratti.
1: Cristiano, grazie. Concludi pure, vai, scusami.
2: No, ritornare un po' alla vecchia.
1: La vecchia scuola, sì, certo.
2: Sì, maniera anche a livello contrattuale.
1: Certo.
2: Però cambiato un po' tutto, quindi
0: è difficile,
2: vediamo,
0: te li vengano a sottrarre anche, no, da ora dappertutto, offrendoli contratti da professionisti subito in età molto ridotta.
1: Cristiano, grazie mille per il tuo intervento, sempre apprezzato.
2: A voi,
1: grazie.
2: Arrivederci.
1: Grazie a Cristiano Scalabrelli, è stata una bella chiacchierata,
0: sì, guarda,
1: molto approfondita.
0: Quando lui descriveva i portieri e la scuola straniera, no? Grande fisicità, però a volte interventi incredibili, però a volte anche maldestri, mi è venuto in mente Christensen a me, che è un portiere, insomma, che abbiamo visto anche nelle ultime giornate, no? È stato anche eletto nell'ultima giornata miglior giocatore in campo contro l'Atalanta, effettivamente lì fece delle grandissime parate, però altre volte poi ha fatto degli interventi gol che poi sono scaturiti in gol o in occasioni per gli avversari. È questa ancora forse la differenza fra alcuni portieri stranieri e quelli italiani. Poi ci sono anche dei fenomeni stranieri, bisogna essere assolutamente onesti.
1: Enrico dice: finalmente Scalabrelli, uno Scalabrelli onesto, umile, di grande conoscenza e soprattutto che ha argomentato. Speriamo che Grosso e compagnia non ascoltino le sirene stonate dei sedicenti esperti commentatori, ma certo, ascolteranno sicuramente messaggi o indicazioni di coloro che ne sanno quanto loro, più di loro. Ci dobbiamo fermare, continuate a scriverci al 348 753 933. Per le vostre chiamate potete utilizzare lo 055 77 11 171. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
5: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
6: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: Radio Firenze Viola.
8: Ancora ben trovati dalla redazione.
9: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa, da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio la donna si trova ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
8: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre 3 persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso 2 colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
9: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
8: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
9: Voltiamo pagina, condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
8: Il tennis: Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto. Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra, inizia Uno di Noi.

Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Buongiorno ragazzi, ma Giancarlo ha sempre amato i tifosi, li ha sempre amati, come i tifosi hanno amato lui. Lui stava dicendo solo che possibile che la gente non capisce che è stato ferito nell'anima, ma scherziamo veramente? Bisogna comprendere queste cose, poi alla fine magari verrà per i tifosi, ma purtroppo deve salire sul palco insieme a gente che in pratica lo ha tradito. È difficile ragazzi, non è facile. Walter da Roma.
1: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusate, mi sono appena collegato, ma è vera la notizia di un possibile arrivo di Bonucci in primavera fiorentina? No ragazzi, se fosse vero non c'è più rispetto veramente per la maglia e per noi ultras. Non se ne parla minimamente, forza.
2: Ciao ragazzi. Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Questa sì che è una bella notizia, ho sentito Giancarlo Antonioni che in pochi giorni è passato da un no secco a un ni. E niente, speriamo che magari con una telefonata di Joseph o di Catherine, meglio ancora, si riesca a avere il sì definitivo per la sua partecipazione. E sempre forza Viola.
3: Grazie a queste note vocali da parte dei nostri amici ascoltatori. Rispondo tra gli altri subito a Marco da Cantù. Non abbiamo trattato l'argomento Bonucci proprio perché non ha trovato assolutamente conferme questa voce che voleva l'ex giocatore della Juventus vicino a sedersi sulla panchina della primavera della Fiorentina. Ci sono altri nomi in corsa, c'è quello di Parolo, c'è quello di Buzzegoli, ora tecnico della primavera del Como, potrebbero spuntare magari altri nomi a sorpresa, ma per quanto riguarda Bonucci non è stato un nome preso in considerazione dalla Fiorentina, meglio così, perché comunque insomma la Fiorentina, abbiamo detto prima, che sta diventando una Fiorentina in bianco nero, ecco, però poi ci sono anche dei giocatori di fronte ai quali bisogna fare un passo indietro,
4: nel senso sì, che non esageriamo,
3: sono un po' troppo bianconeri,
4: non esageriamo, però ripeto, ora lo faccio per fare un paradosso così, e si pensa quando arrivò Di Livio,
3: sì,
4: era una figura simile a quella di Bonucci,
3: è vero.
4: I tifosi della Fiorentina, quando arrivò Trapattoni idem,
3: sì.
4: E Di Livio è stato poi capitano addirittura della rinascita della Fiorentina, che è riportata in Serie A. Vedi, a volte come nel calcio no, le cose possono cambiare. Certo, Bonucci ti mette a dura prova,
3: sì. Ci vorrebbe, oltretutto ricordiamoci anche quello che è successo l'anno scorso, se non vado errato, l'anno scorso, due anni fa ora,
4: sì,
3: forse due anni fa, quando la Fiorentina aveva praticamente deciso di affidare una delle squadre giovanili a Barzagli,
4: però.
3: E poi in virtù del suo passato bianconero, lui che tra l'altro è anche fiorentino, tifoso della Fiorentina, ha dichiarato, però
4: non solo, ma anche il figlio
3: ha,
4: mi
3: dovuto
4: sembra,
3: rinunciare,
4: no?
3: Lo stesso Barzagli ha fatto un passo indietro,
4: anche il figlio che gioca nelle giovanili, che tra l'altro è anche
3: molto forte,
4: un ottimo prospetto,
3: sì.
4: Un attaccante però, sì. Rispetto a lui.
3: Però andiamo a salutare Maurizio che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
5: Ciao, ben risentiti, grazie. Buongiorno. Per essere sempre così gentili e disponibili. Prego. Io mi metto subito nel vostro discorso che stavate facendo proprio su questa cosa, cioè facevate il discorso di Livio prima e di Bonucci. Ora, al di là del fatto che Bonucci forse non verrà, va bene così, però se la Fiorentina vuole davvero crescere, mettiamo da parte queste stupidate che poi non appartengono neanche alla tifoseria, perché la tifoseria si deve far sentire quando le cose non vanno bene, ma le decisioni gestionali. La Fiorentina, prendendo questi grandi nomi al di là di quelle che sono le casacche, non può che non crescere, la realtà è quella. E quindi se vogliamo crescere dobbiamo capire che possono venire giocatori della Juve, dell'Inter, a noi non interessano i campanilismi per crescere, perché per troppo tempo siamo stati la società del campanilismo, ora dobbiamo essere con Paratici la società che diventa importante, e Paratici in questi giorni ci sta dando, voi sapete che io sono un positivo, l'avete sempre detto, quando chiamo sono un positivo, ci sta dando una dimostrazione immettendo personaggi a livello tecnico, nell'area tecnica, di livello assoluto, di livello internazionale, preparatori dei portieri, preparatore che arriva dal Milan, gente di qualità, quindi c'è veramente la volontà di fare qualcosa di bello. un po' a lungo termine, certo non si può subito immettere in 5 minuti, in 10 giorni, fare tutto quello che non è stato fatto prima, però le disagie sono buone, quindi abbiamo fiducia in Paratici, abbiamo fiducia in questa Fiorentina e io credo che pian piano si possa crescere. Forza Viola, vi abbraccio a tutti.
3: Grazie, grazie. Ciao a Maurizio che ci ha chiamato allo 055 77 111 171, chi vuole farlo naturalmente, chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando questo numero. Nel frattempo andiamo a salutare in collegamento con noi Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ben ritrovato. Intanto ti chiedo se sei stato invitato per il centenario della Fiorentina a fine agosto.
6: No, questa volta no. Ero stato invitato qualche anno fa ed ero venuto più che volentieri. No, al momento non è arrivato nessuno invito.
3: Sono sorpreso perché comunque hai conquistato la Coppa Italia.
6: Tra l'altro sono qua, nella pausa che abbiamo iniziato a fare qualche camp, sono con un altro ex Viola, un certo Felipe Dalbello.
3: Il grande Felipe.
6: Il grande Feli, è qua adesso che sta mangiando la pasta.
3: Allora salutaci, anzi passaci, guarda mentre sta mangiando la pasta.
6: Aspetta che lo vado.
4: Però magari sta mangiando,
3: va bene,
4: fallo
3: sì,
4: mangiare, ma passa.
6: Sento un po' di confusione che sono i ragazzini. Aspetta, Felì, ti vogliono da Firenze.
4: Grande.
6: Sono Radio Firenze Viola.
7: Pronto?
3: Grande Felipe, buongiorno. Sono Lorenzo Marucci. Ciao.
7: Buongiorno. Ciao, Tony.
3: Come stai?
7: Bene.
3: Ti volevo, visto che ti abbiamo colto così al volo, volevo sentire un po' proprio in due minuti il tuo pensiero su questa Fiorentina che sta nascendo con Paratici direttore sportivo, con Grosso allenatore. Che valutazioni hai fatto fino a questo momento? Cosa ti senti di dire?
7: Oddio, l'allenatore è molto preparato, mi piace, cioè anche per come è cresciuto, no? Nel senso, senza avvalersi tanto dal suo nome, dalla sua vita, insomma, del calcio, ha fatto un po' tutte le categorie, è cresciuto tanto e secondo me una partenza importante sia per la Fiorentina sia per lui, perché vai a trovare squadre, insomma, con giocatori più forti, dove secondo me il suo modo di fare, di trattare i ragazzi, è molto importante e sarà molto importante anche per la Fiorentina.
3: Certo. E su Paratici, ecco, ritieni che possa riuscire a costruire una Fiorentina magari anche spendendo cifre non esorbitanti, ma riuscendo a prendere quei giocatori funzionali, quei giocatori che poi possono diventare la base della Fiorentina del futuro?
7: Ha un nome ha un nome importantissimo, no? Nel senso, quell'anno scorso non è riuscito a mettere mano, anche perché è arrivato in corsa, sì. però da adesso, anzi credo già dalla fine del campionato scorso, anche valutando un pochettino la salvezza o non salvezza, secondo me si è messo già a lavorare entrambe le soluzioni, no? Credo che saprà sicuramente mettere una squadra all'altezza di Firenze, perché Firenze merita una squadra importante, ecco, per lottare per traguardi più importanti.
3: Un'ultima domanda, sì, per te, poi torniamo da Alessandro Orlando.
4: Che,
3: sì.
4: Sicuramente stai seguendo anche l'Udinese, quindi c'è questa voce di mercato del centrocampista e Ekelenkamp che interesserebbe.
3: Certo, infatti, poi lo voglio chiedere Orlando. Sì.
4: Intanto sentiamo che ne pensi di Ekelenkamp, dell'Udinese. Potrebbe essere un giocatore per la Fiorentina?
7: Allora, lui è un giocatore molto dinamico, molto, molto attento, ma tecnicamente non mi dici wow. Sinceramente, però è uno da inserimento, è uno che si mette a disposizione della squadra. Secondo me è un profilo come il suo, per ogni allenatore va sempre bene, nel senso, potrebbe fare il secondo punto, potrebbe fare la mezzala, potrebbe fare tanti ruoli, ed è uno che comunque il suo lo fa sempre. Però non è uno di quei giocatori che dice ok, abbiamo svoltato la squadra, ecco. Però è un mattoncino importante per ogni allenatore.
3: E ti saluta anche Niccolò Ceccarini nel frattempo, ma ti chiedo anche cosa stavi mangiando, sempre un pranzo da calciatore?
7: adesso sì, io vado a periodo, no? Vado a periodo che non faccio tanta attenzione, poi dopo mi tocca fare attenzione, perché sennò lievito, quindi devo fare più attenzione.
3: Ti devi allenare, insomma.
7: Tocca. Sì. L'età va su e quindi anche il fisico non è che risponde come prima.
3: Va bene Felipe, grazie per il momento, torniamo da Alessandro Orlando allora.
7: Un abbraccio a tutto.
3: Grazie,
7: ciao.
3: Grazie, a presto.
7: Ciao.
3: Torniamo da Alessandro Orlando che incredibilmente per me non è stato invitato per il momento al centenario della Fiorentina. Questa dimenticanza, quando siamo praticamente al 22 di giugno e tra due mesi c'è il centenario, e ancora
4: bisognerebbe porre rimedio a questo.
3: È stato uno dei protagonisti della conquista della Coppa Italia del 96, non è stato invitato. Vediamo se c'è Alessandro Orlando adesso. No, ancora no, vediamo, probabilmente lo stanno ricercando
4: perché poi sarà andato. Sono d'accordo
3: comunque,
4: con te.
3: Su Kellenkamp, ecco, che cosa hai sentito dire? Perché in effetti è un giocatore del quale si è parlato in questi giorni, è stato accostato alla Fiorentina, un giocatore che comunque anche dal punto di vista dell'apporto di gol qualcosa riesce a dare.
4: Già un buon tiro, però sono d'accordo con Felipe Dalbello, cioè quando ho letto questo nome anch'io non ho detto wow, e quindi non lo so, probabilmente sai, si cercano anche profili insomma che possono dare alla squadra una solidità. Lui è un giocatore che abbina probabilmente fisico, ha anche una discreta proprietà tecnica, come si dice oggi, però ecco, il fatto che l'Udinese lo valuti così tanto, no? Ho letto 20 milioni, ecco, sì. Per me centrocampista da 20 milioni, io mi rendo conto che oggi le cifre, noi abbiamo pagato piccoli 26,
3: sì,
4: 5,
3: e poi comunque 27, quando vai a comprare l'Udinese sono sempre prezzi alti.
4: C'è sempre le solite botteghe care, l'Udinese, Sassuolo, però ecco, starei attento a spendere una cifra del genere su un giocatore del genere, se poi invece c'è un'occasione è un giocatore che potresti metterti in casa, insomma, secondo me.
3: Tornando invece al discorso che facevo in precedenza a proposito degli ex juventini che sono arrivati alla Fiorentina a vestire la maglia viola, dice Stefano da Firenze, i gobbi li abbiamo sempre avuti, Di Livio, Torricelli, Chiellini e via discorrendo, dov'è il problema? Abbiamo avuto anche allenatori ex Juventus come Trapattoni, certamente, certo. Trapattoni che arrivò in un momento in cui c'era da fare quel salto di qualità che gli chiedeva Vittorio Cecchigori, il salto di qualità è arrivato e stava per arrivare anche qualcosa di tangibile, ecco.
4: Sì, poi è arrivato il mercato cosiddetto e poi suo malgrado si vede affibbiare addosso Ficini, no? Che Fabrizio Ficini, e poi non c'entra nulla.
3: Poi cerchiamo di recuperare anche Alessandro
4: Orlando. Era comunque un buon giocatore, però è stato vittima, tra virgolette, di una situazione, no? Che viene passata alla storia come il mercato sbagliato. Trapattoni era in lotta per lo scudetto e la Fiorentina non gli dette, diciamo, quel materiale che lui chiedeva. Certo, in quegli anni però arrivavano giocatori insomma di alto livello, e anche quei due, Torricelli prima e Di Livio poi, facevano parte di quel livello lì.
3: Dovremmo aver recuperato Alessandro Orlando, ci sei Alessandro?
6: Adesso
3: è a posto così, tutto. Avete sentito Felipe, eri convinto che fossimo a posto così.
4: Dice il mio l'ho fatto.
6: Lamentatevi di me dopo.
3: No, assolutamente.
4: No,
3: stavamo commentando prima con sorpresa il fatto che non sei stato invitato per il momento al centenario della Fiorentina. Magari cercheranno di colmare questa
4: rimediare,
3: lacuna.
4: Dai.
3: Sì, la rimediare, sì, perché.
6: No, vabbè, insomma, non ci sono problemi. È chiaro che mi farebbe piacere, sarei onorato di questo, però ci mancherebbe altro.
3: Hai letto anche la presa di posizione di Antognoni sul centenario nella settimana scorsa? È sembrato essere un no categorico quello di Antognoni nei confronti della partecipazione al centenario. Questa mattina, parlando invece a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro, questo no si è trasformato in un ni. Quindi insomma alla fine magari ci possono essere ancora gli spazi per arrivare.
6: Ma è chiaro che dal di fuori diventa dura commentare, sapere quali sono le retroscena e le varie motivazioni. È chiaro insomma che il no che è stato dato inizialmente non mi sembra una cosa abbastanza strana. Poi ripeto, bisogna sapere quali sono le vere motivazioni. È ovvio anche in questo che da 100 anni a sta parte sono cambiate tantissime cose a Firenze, quindi magari non c'è più quella partecipazione. Fermo restando che Antognoni, come tanti altri grandi campioni, sono icone della Fiorentina e lo saranno anche fra 1000 anni. Insomma.
3: È il giocatore con la C maiuscola per Firenze, Giancarlo, ecco, Antognoni, il capitano.
6: Ecco, ci auguriamo tutti insomma che ritorni, che quel ni diventi un sì. Che sia la cosa, anche perché è una manifestazione che riguarda una città, una squadra che comunque rimane fra le più importanti d'Italia, indipendentemente da come sono andate le ultime situazioni, le ultime stagioni, e indipendentemente da chi è adesso la guida della società.
3: Ecco, prima con Felipe parlavamo di Ekelenkamp, questo sì, giocatore che è stato accostato alla Fiorentina in questi ultimi giorni, e lui ci ha espresso un giudizio non, diciamo così, entusiasmante di fronte a questa ipotesi di vedere vestire la maglia della Fiorentina, perché insomma è un giocatore che secondo lui non cambia il senso della squadra. Secondo te?
6: Allora, io sono stato fin 2 anni fa uno dei qui a Udine più grandi estimatori di Ekelenkamp, mi è sempre piaciuto. È un giocatore secondo me che ha bisogno di trovare un pizzico di fiducia e gli spazi per cui andare. Tecnicamente non è un fenomeno, però secondo me messo in un certo contesto, è solo una seconda parte di campionato qui a Udine quest'anno, ha fatto vedere cose interessanti, è un giocatore di grande passo, di grande velocità, comunque anche con buone qualità tecniche. A me piace, un giocatore che a me è sempre piaciuto fin dalle sue prime presenze e apparizioni qui a Udine un paio di anni fa. Giocatore eclettico, sa fare molti ruoli, un giocatore che si adatta a fare tante cose e la butta anche dentro, perché ha un piede assolutamente delicato, soprattutto con le palle native.
3: Quindi insomma, tu dirigente, un investimento su di lui lo faresti?
6: Ma io assolutamente, mi ricorda forse un po' più forte del Barak, Antonin Barak era passato qua a Udine, perché sicuramente più dinamico, ruoli simili, giocatori un pochino diversi, Barak più compassato però più, diciamo, più di posizione. Ekelenkamp dà tantissime soluzioni, perché può giocare esterno, può giocare mezzala, un giocatore che ha tempi di inserimento, quest'anno addirittura un paio di volte è andato anche al gol di testa in area di rigore, quindi sì, per me è un giocatore che da metà campo in su, ovunque lo metti il suo lo fa. A me piace personalmente.
3: Tu dirigente, 20 milioni li spenderesti?
6: Adesso si parla di numeri, come ridere, perché sento voci qua di giocatori che stiamo guardando tutti un mondiale di 18-19 anni, per quanto talenti sono si parla di oltre 100 milioni come fossero caramelle, quindi 20 milioni contro il confronto ai 100 non sono niente, quindi è un investimento. Proviamo sempre lì, l'Udinese lavora su queste cose qua e credo che meno di 20 milioni non costi. Sì. Per una nuova società, un nuovo corso come può essere quello della Fiorentina, potrebbe essere un punto di partenza sicuramente, uno di quei 5-6 giocatori che per un po' di anni, perché è giovane, credo che per un po' di anni possa garantire e valere tutti i soldi che eventualmente vengono spesi adesso.
4: Ecco, in un 4-3-3 ipotetico, siamo già a metterlo nel 4-3-3 di grosso, a proposito dei numeri, dove lo vedresti? Perché te hai detto è molto eclettico, però diciamo sì, esterno nel 4-3-3 forse
6: no,
4: non è proprio
6: no,
4: il suo.
6: No, esterno no, ecco, come mezzala, uno dei due, okay, dei due interni, sì. Può fare anche all'occorrenza l'uomo davanti alla difesa, può farlo tranquillamente, però diciamo che sfrutterei di più le sue qualità di inserimenti di gamba, quindi come mezzala può essere tranquillamente uno che partendo, ma mettiamo che parta mezzala destra, può andare un'eventuale sovrapposizione a un giocatore esterno che rientra all'interno, quindi trovarsi dopo fare lui l'esterno con un gioco di coppie, no? Adesso parlano tanto di braccetti in fase offensiva, potrebbe diventare un braccetto offensivo partendo come mezzala, però io lo vedo bene come mezzala, destra o sinistra che sia indipendentemente, ma soprattutto appunto per questi tempi di inserimento che ha, e sì, calcia bene da fuori, quindi portarlo certo, lontano dalla porta o metterlo proprio esterno sarebbe un po' sacrificarlo.
3: Senti, questi giorni
6: scusate,
3: si è parlato.
6: Scusate, sta passando una betoniera, scusate. Ah. Ecco, ok, è andata. Sono fuori dal camp qua, stiamo con il camp a vedere dei ragazzini, fare certo, un po' di.
3: Certo, gli dai gli insegnamenti giusti sia a livello calcistico che
6: vediamo se viene qualcosa, qualche profilo papabile per la Fiorentina.
4: Certo. Magari.
3: magari. In questi giorni si è parlato anche di Udoje per la Fiorentina. Costo elevatissimo, perché pare che la richiesta possa essere intorno ai 50 milioni. Ecco, comunque sul giocatore cosa si sente dire? Perché quest'anno ha saltato parecchie partite per infortuni. È un giocatore sul quale comunque puntare?
6: Credo che sia l'ultimo colpo di mercato che l'Udinese ha fatto 2 o 3 anni fa, sicuramente un esterno più ideale in un centrocampo a 5 come esterno di tutta fascia, che non diciamo se partiamo con un 4-3-3, visto che avete già dato i numeri prima indicativi della formazione di Grosso, come vorrebbe magari impostare tatticamente la squadra Grosso, sicuramente non è un terzino. Giocatore valido, giocatore che è passato anche per la nazionale, quindi è un giocatore sicuro, di assoluto valore. Ecco lì forse 50 milioni siamo un pochino fuori dai numeri, quello sì.
3: Sì. Ultima considerazione con Alessandro.
4: No, in
3: Dando.
4: Generale questa nuova Fiorentina si prospetta soprattutto nella quale c'è grande fiducia nei confronti dell'operato e di Fabio Paratici come direttore, che sembra essere, insomma, voglia, anzi poi lo sta facendo realmente, fare una propria una rivoluzione, parte dalla società per poi dopo andare a cascata fino alla rosa. Ecco, secondo te può nascere un nuovo ciclo qui a Firenze?
6: Ma era quello che avevamo detto verso la fine del campionato scorso, sì. Se non ricordo male, che era comunque a salvezza acquisita un mese o due prima della fine del campionato, c'era il fatto, secondo me, di partire, di programmare già dall'inizio per tempo il tutto. Insomma, penso che sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto. Una rivoluzione completa partendo dai quartieri alti per poi arrivare alla rosa. E credo che se va a cercare certi giocatori così è perché ha fatto quattro belle chiacchiere con Fabio Grosso, quindi direi che hanno le idee ben chiare su chi e cosa portare a casa, ovviamente prezzi convenienti o prezzi fattibili, ecco, mettiamola certo. Così
3: questa sinergia, questa convergenza di idee con l'allenatore è fondamentale, no, per poter,
6: ma credo di sì, se si vuole portare di un progetto che è quello che ci auguriamo tutti, perché vivere la giornata ormai diventa difficile. Il progetto, la Fiorentina deve ripartire dalle basi, ha avuto questa una stagione difficilissima, avere il coraggio di cancellare tantissime cose e ripartire con molta serenità, pulizia e idee chiare per riportare la Fiorentina ai livelli che si merita, più che la Fiorentina a Firenze ai livelli che si merita. Credo che io non vorrei, adesso magari saremo qua fra sei mesi a riparlarci con la Fiorentina prima in classifica, ce lo auguriamo, però diamoci, e mi metto in mezzo anch'io, un anno di transizione e di vedere i risultati fra un paio d'anni, non aspettiamoci magari dei risultati immediati, perché se si
3: però Paratici ha detto non accetta da se stesso una posizione per quattro anni di fila intorno al settimo ottavo posto, magari è disposto ad arrivare una volta quattordicesimo per poi poter però puntare al terzo quarto posto.
6: È quello che ho detto io, magari se si arriva a partire già dal primo anno, arrivare sesti o settimi va bene, è chiaro che il progetto presumo sia questo e non devo insegnare assolutamente nulla io a Paratici, è quello di fare un ottimo campionato, un buon campionato quest'anno e il prossimo anno migliorare e portare la squadra a lottare per qualcosa di importante.
3: Certo,
6: sarà difficile, credo,
3: sì.
6: Esatto, sarà difficile farlo subito quest'anno, sì. Però perché stupirsi o mettere le mani avanti? Intanto credo che ribadisco una cosa che mi sembra vista dal di fuori, che le idee finalmente lì sono ben chiare e salde.
3: È vero, questo

0: grande, un onore incredibile, perché ho passato un anno solo a Firenze giocando molto poco, però devo dire che quello che ho sempre detto, Firenze mi è sempre rimasta ancora di là, di dove ho girato, che può essere Udine, Milan, Juve, però Firenze mi rimane.
1: Hai assaggiato la passione dei fiorentini anche ma soltanto nel tratto dallo stadio ai campini attraversando la strada, eh?
0: Anche quando mi davano gli schiaffi perché facevo schifo in campo, però era bello così, guai a dimenticarsi di quelle cose lì, sono quelle che mi hanno fatto crescere, che mi rimarranno sempre dentro. Ricordarsi di aver vinto lo scudetto è troppo facile, bisogna ricordarsi di quei momenti di difficoltà personali miei, perché ero io in difficoltà, perché la squadra comunque ha vinto la Coppa Italia, che però mi sono rimasti dentro più che mai.
1: Grazie mille, Alessandro Orlando, alla prossima.
0: A voi.
1: Grazie,
0: a voi.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: E torniamo ai messaggi, allora al 348-7513-933, dobbiamo ascoltare anche qualche messaggio vocale, poi aspettiamo le vostre chiamate allo 055-7711-171, c'è Stefano 69 che con i suoi messaggi di suggerimento per calciatori da prendere punta l'attenzione su Onyedika del Club Bruges, mediano box to box dinamico che recupera palloni con una grande aggressività a tutto campo. L'hai seguito questo giocatore oppure
2: no.
1: Samu Costa del Mallorca?
2: Assolutamente non lo conosco, però ti ripeto, segno tutto quello che dice Stefano e poi vado a cercare di capire, di conoscere, di vedere, di studiare il giocatore, pur essendo, come ripeto, fuorviato sicuramente dai video, perché poi i video dei suoi giocatori vedi soltanto le cose buone, i colpi,
1: sì,
2: i gol,
1: sì, certo.
2: Ti sembrano tutti fenomeni, invece bisogna conoscerli. E bene conoscerli a fondo, visionarli, andarli a vedere, insomma abbiamo detto mille volte.
1: Andare a vederli dal vivo, sì.
2: E quello deve essere il nuovo, diciamo così, karma della Fiorentina, cioè bisogna conoscere davvero i giocatori che si portano a Firenze. Non a caso, leggendo adesso la notizia, no, che forse Beltran ci
1: sì,
2: sta
1: volevo
2: ripensando.
1: Infatti anche soffermare per un attimo, ecco, su Beltran, perché
2: ora non volevo anticiparti.
1: No, vai pure.
2: Però
1: vai.
2: Ecco, l'idea è proprio questa, no, che mi viene, cioè come si fa ad acquistare un giocatore che tra l'altro io reputo anche un giocatore, cioè, al quale io ho poco da rimproverare, perché ce l'ha sempre messa
1: tutta. Tra l'altro la Fiorentina è ancora in attesa di una risposta, no, da parte di Beltran per quel che riguarda la possibilità che lui vada a River.
2: Ecco, questo quindi, però quindi c'è la possibilità che rimanga ancora nella Fiorentina, non lo sappiamo.
1: Evidentemente ci sta pensando, ecco.
2: Ci sta pensando, è giusto che lui ci pensi, perché c'ha un contratto, perché l'hanno comprato a suon di milioni, non è che ha chiesto lui di venire alla Fiorentina, cioè questo sia chiaro. Però dico, no, portarlo con l'idea che si è trovato un centravanti, ecco il centravanti nuovo, così fu presentato sostanzialmente, poi abbiamo visto che è tutto fuorché, almeno alla vecchia maniera come si intende classicamente un centravanti, ecco, questo fa specie, deve essere appunto il paradigma secondo me da non seguire per quanto riguarda il nuovo, no, operato della società. Poi vedremo se poi arriveranno degli equivoci del genere, e allora ci sarà da dire no, si continua a sbagliare. Io spero invece che adesso si sia intrapresa una nuova strada, e mi dispiace vedere appunto che molti giocatori invece della vecchia ritorneranno e che non sono affatto facili poi da piazzare, perché rimangono a appesantire anche quel monte ingaggi famoso che poi ti porta a dover cercare di cedere alcuni giocatori oggi, quando probabilmente eliminando queste, diciamo, li chiamo con tutto il rispetto per le persone, dei rami secchi, probabilmente tu potresti, no, andare a rimpinguare la rosa in maniera diversa.
1: Comunque, a proposito della nuova rosa, c'è chi sostiene che Coleoscio potrebbe essere il primo acquisto.
2: Hai visto? L'ho letto anch'io, vabbè, divertendomi. Coleoscio, io sarei contento. Poi ripeto, sul campo, come dice Orlando, quel rettangolo verde di 100 o 110,
1: 110
2: per
1: sì.
2: 65, insomma, ci sono poi variabilità nelle lunghezze, sì. Le porte invece devono essere di quella di misura lì, altrimenti non sono regolari. Dice poi la verità, quindi possiamo dire tutto il contrario di tutto. È un giocatore che a me è sempre piaciuto, da quando lo seguo, quindi da poco, onestamente, però mi piace, mi sembra un profilo sul quale io. La cifra non è esosa, non è così.
1: Sì,
2: no?
1: Si parla di una decina di milioni, 8-10 milioni.
2: Ecco, 8-10 milioni più 8 e 10 ce li investirei, anche se non sono soldi miei, però meglio visto che si parla della Fiorentina, rispetto ad altre situazioni che leggo 20, 25, 30, che poi alla fine sì, si tratta di giocatori, so per esempio anche il questo dell'Udinese, Kellenkamp, sì. Sicuramente sarà un buon giocatore, però abbiamo sentito Felipe Dalbello che ti dice, però insomma attenzione, Orlando dice

0: un ottimo giocatore, va messo però nel contesto giusto. E qui si parla di cifre, insomma, secondo me ancora importanti. È vero che non siamo nella Premier, dove 25-30 milioni non sono nulla. La Fiorentina, se deve comprare giocatori del genere, bisogna sia ben attenta a spenderli. Ecco, qui non si parla di più di scommesse se vai a spendere queste cifre.
1: Eh no, sì.
0: E quindi io vorrei, allora, se mi dici che Kelleher lo prendo a 8-10 milioni è un conto, che è il valore del giocatore, poi sì, sì. Se vai a vedere, io non è che sia la Bibbia Transfermarkt, magari sbagliano, ho letto che poi le valutazioni possono essere sbagliate e tutto quanto, però la valutazione è di 10 milioni, perché devo pagarlo 20? Cioè, mi domando, anche Piccoli aveva una valutazione sui 10-12 milioni, noi l'abbiamo pagato 25 più 2, cioè, questo
1: si torna alle parole, allora, del DS, ex DS del Cagliari, Angelozzi, che disse: noi ci abbiamo provato con la Fiorentina, non pensavamo che potesse darci quella cifra, invece ce l'hanno data
0: e ce l'hanno data, e ora si vede contenti. Che il valore di Piccoli certo. Poteva essere 10 forse, sì, un po' sì. Anche secondo me anche un po' tirati, perché sì. 2-3 gol in campionato, è vero che non era titolarissimo, però
1: però insomma ne ha giocate di partite,
0: però alla fine, grazie anche all'infortunio certo. Di Ken, ne ha giocate tante. E se mi devo allora, nel suo piccolo, parlavo di Beltran, aveva quelle cifre lì pure, con un gioco completamente diverso, perché non era uno che palle alla porta ci provava, ma non c'era proprio verso, però ecco, a livello diciamo statistico di gol realizzati, più o meno le cifre erano le stesse.
1: In un minuto ti chiedo che cosa pensi anche di Noah Lang, perché adesso farà ritorno al Napoli, l'esterno olandese classe 99, era stato mandato al Galatasaray che non l'ha riscattato, Allegri dovrà valutarlo, però ecco, non dovesse essere, diciamo così, ritenuto adatto al progetto di Allegri, la Fiorentina potrebbe farci un pensierino.
0: A Napoli non mi sembra abbia fatto fuoco e fiamme, lo aspettavano con grande fiducia, l'hanno anche pagato tanto,
1: sì.
0: E c'è sempre il solito problema, cioè anche lì, se lo prendo, tanto la formula credo che sia quella del prestito, un diritto sì. Di riscatto o eventuale obbligo, ma mi sì. Sembra anche azzardato obbligo, perché la cifra dovrebbe essere altina. C'ha tanta qualità, ma non è riuscito nel campionato italiano a dimostrarla, quindi si va nell'ambito sempre delle scommesse, che è quello che, insomma, abbiamo detto per tanti anni, speriamo che non siano più così. Certo, lui
1: si
0: già
1: potrebbe anche essere legato ad un possibile intreccio per il trasferimento di Dodò al Napoli eventualmente, quindi magari potrebbe essere una
0: rientrare
1: pedina, sì, una pedina che potrebbe mettere il Napoli dentro per poter arrivare a Dodò.
0: Bisogna vedere, però, esatto, se la mette il Napoli e c'ha tanta premura per metterla, magari perché
1: sì,
0: loro
1: sì.
0: Ritengono che non sia poi così importante. Io vorrei qualche giocatore che, so, preso dall'estero va anche bene, che però non mi abbia già deluso un po' in Italia, no? Che mi dia la possibilità, la speranza di potersi imporre subito in Italia. Questo qui per ora non c'è riuscito, poi che sia un buon giocatore penso sia abbastanza facile da dirsi, però non tutti i buoni giocatori poi sono adatti a sì. Certi tipi di campionati.
1: Stiamo anche un messaggio vocale arrivato al 348 75 13 933.
2: Buongiorno da Mario Manacola. Io ho sentito dall'altra parte, da Roma, io parte ti voglio bene, guarda, però lui si mette tutto alle spalle, è il centenario della Fiorentina, si mette alle spalle, poi si arrabbia, rifà quello che vuole fare lui, non c'è problema, si arrabbia con la società, si arrabbia con quello, ma questo è il centenario della Fiorentina, non c'entra niente la società, non c'entra niente di niente, no, che dice fra 5 anni, è 5 anni, l'ho detto 5 anni fa, ma cosa c'entra? E che aspetti che va via commissione? Il centenario viene una volta sola.
1: Sì, sì, comunque Antonioni magari cambierà versione, nel senso che qualche timida apertura c'è stata questa mattina da parte di Antonioni alla sua partecipazione al centenario. È un ni quello che ha pronunciato Antonioni di fronte a questa possibilità, vedremo se questo ni si trasformerà, attraverso sempre il lavoro della diplomazia viola, in un sì. Coleoscio abbastanza valido, dice Ale dal Casentino, almeno fino ad ora non ha mai segnato. Lang è superiore a Coleoscio, certo, ha anche un curriculum, un'età diversa,
0: sì,
1: classe
0: sì,
1: 99
0: sì.
1: Lang contro un Coleoscio che è un 2004.
0: Insomma, sono 5 anni di differenza, uno si sta affacciando adesso, l'altro invece è un giocatore affermato, quindi no, io ti dico, certo, se mi dici Kostic o Lang non c'ho nessun dubbio.
1: Prendo Lang.
0: Prendo in prestito, perché poi si parla di quello, non c'è ombra di dubbio, prendo Lang. Quindi allora con le Osho e Lang insieme possono offrire delle soluzioni.
1: Tanto ci vogliono almeno quattro esterni.
0: Appunto.
1: Per cui...
0: Quindi ne devono arrivare, sì. E ancora siamo a zero. Intanto cominciamo, un ragazzo giovane come con le Osho, a me non mi sembrerebbe una partenza sbagliata del mercato, anche come segnale che dai in generale su quello che vuoi fare.
1: Saluto adesso Ezio Sella. Ciao Ezio, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Ben ritrovato. Sei stato invitato al centenario della Fiorentina?
3: Mi hanno mandato le mail, sì, ora devo rispondere, vediamo un attimo, perché è una data un po' problematica, il 29 agosto, poi vediamo un attimo, se riesco volentieri.
1: Hai seguito un po' anche le polemiche che ci sono state per la
3: partita? Sì, ho letto un pochino le dichiarazioni di Antonio. E mi dispiace molto, perché veramente stiamo parlando della storia della Fiorentina, quindi non partecipare per lui penso che sicuramente è un qualcosa che gli fa male, però bisogna rispettare anche le sue decisioni, insomma.
1: Però insomma c'è ancora tempo per fargli cambiare idea, per convincerlo,
3: sì, speriamo,
1: per convincerlo.
3: Dai,
1: qualche segnale già oggi c'è stato, sia pure timido. Volevo, prima di affrontare il discorso relativo all'attacco, sentire un tuo parere a proposito di Claudio Filippi, che sarà il nuovo preparatore dei portieri, sì, della Fiorentina. Tu hai avuto modo di lavorarci, sia pure per un brevissimo tempo, alla Roma.
3: Sì, ci ho lavorato, Claudio è un amico, secondo me è uno dei preparatori più bravi che ci sono adesso in circolazione, ha fatto una grandissima carriera, ha lavorato in grandi piazze, ha lavorato con grandi portieri, ma conoscendolo e vedendolo lavorare credo che veramente la Fiorentina abbia fatto un grandissimo acquisto sotto questo aspetto.
1: Guarda, è il parere che ci danno un po' tutti gli addetti ai lavori che abbiamo ascoltato fino a questo momento, uno, sì, dei migliori in circolazione. Quindi,
3: sì,
1: insomma, evidentemente,
3: sì,
1: è proprio così.
3: Assolutamente sì.
1: E riesce secondo te, insomma, a ricavare il massimo dai portieri? Riesce a migliorarli? Riesce a togliergli i difetti?
3: Sì, ma secondo me sì, anche perché l'ha dimostrato nella sua carriera, no? Ma anche portieri importanti, quindi credo che lui abbia tutte le caratteristiche, le qualità per far migliorare qualsiasi portiere, anche un grande campione, no? Dove lui lavora molto sui dettagli, sui particolari, ed è molto professionale, una persona molto aggiornata, ripeto, è veramente un grande acquisto da parte della Fiorentina.
1: Senti, ti chiedo, ancora non sappiamo che cosa succederà per quanto riguarda Ken, se rimarrà alla Fiorentina, se arriveranno delle offerte, l'intenzione della Fiorentina è quella di continuare con lui, ma naturalmente poi il mercato può prendere qualsiasi tipo di direzione. E come eventuale sostituto Pellegrino del Parma, come lo vedresti?
3: È un buon giocatore, è un buon attaccante, però è chiaro, non è Ken, però ha delle potenzialità, l'ha dimostrato a Parma facendo delle cose abbastanza buone, però Ken stiamo parlando di un altro livello, insomma. Credo che la Fiorentina deve fare in maniera tale da poter trattenere questo attaccante, anche perché ripeto, andare a comprare a prendere un attaccante importante e di livello come può essere Ken, c'è da tirare fuori parecchi milioni, quindi io credo che la Fiorentina deve fare il possibile per tenere Ken.
0: E tutto questo, Ezio, te che conosci bene anche Firenze, la piazza e tutto, nonostante si sia un po' incrinato forse qualcosa anche sotto il profilo, no, di quello che è la sensazione dei tifosi che hanno avuto nei suoi confronti, a volte è vero ha avuto questo problema grave alla tibia che lo ha tenuto fuori, però a volte insomma si è avuto un po' la sensazione che potesse giocare, poi non ha giocato, ecco, c'è un po' questo ci sarebbe da ricostruire qualcosa sotto questo profilo.
3: Sai, io credo che per ricostruire secondo me c'è bisogno di sostegno da parte del pubblico nei confronti di questo ragazzo, nonostante quello che è successo nel passato, e lui dimostrare, no, le sue potenzialità con i gol, con le prestazioni d'alto livello, con un comportamento professionale, quindi io credo che tutte e due devono, sia il pubblico di Firenze che lui, devono fare un passo in avanti, no? Cioè nel senso, sì, sia il pubblico nel sostenerlo e non criticarlo inizialmente, e lui dimostrare che rimane a Firenze volentieri, che è un attaccante che sicuramente può fare tanti gol, e solo attraverso queste prestazioni che fa sicuramente la riconciliazione con l'ambiente è facile.
1: Ezio, Dodò alla Roma lo prenderesti?
3: Dodò alla Roma, per come gioca la Roma, sì. Sai, la Roma, gli esterni, soprattutto a Gasperini, piacciono gli esterni che attaccano molto, che hanno una buona gamba, una buona tecnica. È un, diciamo, è un Wesley, no? Sì. Come caratteristiche, assomiglia molto. Quindi sicuramente, per come gioca la Roma, è un giocatore molto funzionale.
1: Certo, e poi bisogna vedere quanto la Roma vorrà spendere, perché la Fiorentina in teoria vuol ricavare 15 milioni, ma mi sembrano tanti per un giocatore che va in scadenza nella prossima stagione. 15 milioni
3: Non lo so, sai, questo poi è il discorso che faranno le società. Se parla sotto l'aspetto tecnico, sicuramente è un giocatore che è molto funzionale al gioco di Gasperini.
0: Sì, sotto l'aspetto tecnico varrebbe anche forse di più, certo, visti i prezzi, certo, di
1: però
0: oggi
1: c'è un contratto,
0: però c'è il discorso contrattuale. E faccio la domanda alla rovescia: un giocatore della Roma che vedrebbe bene alla Fiorentina c'è, che magari potrebbe non essersi integrato al meglio?
3: Poi adesso si è integrato bene, io avrei preso Pisilli. Però si è integrato bene,
0: sarebbe un bel, stato un bel
3: ha
0: colpo
3: fatto ha fatto ricredere parecchie persone. È un giocatore che acquisito una certa maturità, ragazzo incredibile, cioè, ha dimostrato di avere carattere anche nei momenti difficili, e poi ha grande qualità. È un giocatore che ha qualità tecniche, ha inserimento, può giocare in diversi ruoli. A me piace molto Pisilli.
1: E Pellegrini che percorso avrebbe potuto fare alla Fiorentina, perché se ne era parlato a lungo?
3: Ma guarda, Pellegrini, stiamo parlando di un altro giocatore che ha grandissime qualità, quindi è un giocatore che l'anno scorso ha avuto alti e bassi, ha avuto degli infortuni, però vedi, leggo che Gasperini gli può fare rinnovare il contratto, sì, quindi sì, crede in lui. Sul giocatore non ho dubbi, è un giocatore che ha qualità, ha tecnica, ha corsa, ed è un giocatore, se impiegato nel ruolo giusto, ha dimostrato di fare anche diversi gol. Oggi secondo me è importante trovare dei centrocampisti che possono fare 7-8 gol all'anno, sono importanti, e lui secondo me ce l'ha le qualità per poterlo fare.
1: Intanto c'è Stefano Taxi che ci scrive: ogni volta che sento Ezio mi viene quasi da piangere, sarà la vecchiaia?
0: Si commuove.
1: Si commuove, sì. Che dici, Ezio? Fai commuovere i nostri amici.
3: Gli faccio un abbraccio, un abbraccio, perché vabbè, anch'io quando ti ricordano di me e mi raccontano alcune cose di Firenze mi emoziono più che mi commuovo, perché effettivamente ho passato 3 anni stupendi lì.
1: Ezio, grazie, alla prossima.
3: Prego, buon lavoro.
1: Ciao. Grazie a Ezio Sella. Insomma, ricordo ancora che un certo periodo, a fine degli anni 70, via Quintino Sella c'era chi aveva fatto via Ezio Sella, cambiato, aveva tolto la scritta
0: già,
1: Quintino,
0: è vero, via Ezio Sella. Sì, c'è stata una grande popolarità, nonostante si parli di giocatori che poi non erano nazionali, lui e Pagliari, insomma, sa, la coppia, no? che piaceva tanto alla curva, per quello che davano,
1: certo,
0: non tanto e non solo dal punto di vista tecnico, ma quanto per l'impegno,
1: per l'attaccamento
0: alla maglia, e poi anche per i gol importanti che lui ha fatto, salvando anche la Fiorentina in un momento di estrema difficoltà.
1: Pellegrino, secondo me, dice Daniele, la fotocopia di Piccoli. Possibile che non ci sia una punta centrale migliore? Se Ken dovesse essere venduto, poi credo che il Parma non lo regali. No, assolutamente. Tra l'altro ho avuto anche modo di incrociare in questi giorni il DS del Parma Cherubini, e
0: mi è sembrato molto
1: freddo di fronte all'ipotesi fiorentina. Probabilmente Parma cerca anche di venderlo meglio all'estero, vedremo.
0: Sì, è un giocatore secondo me che in un campionato come la Premier non farebbe male, perché è un giocatore molto fisico, no? Anche, e anche poi di testa, io mi permetto di dire, forse è più bravo di Piccoli sul lato aereo,
1: cioè
0: ha una capacità di inserirsi di testa, cioè di dominare di testa, veramente importante. Se hai dei crossatori buoni, è uno che secondo me gol ne fa, però tecnicamente non è un fenomeno, è uno di piede, insomma, il controllo di palla sì. può migliorare.
1: Diciamo poi c'è Lino che mi chiede cosa me ne frega quanto chiede la Fiorentina per Dodò. No, ma insomma me ne frega, perché un conto è se riesce a ricavare una somma, non dico notevole ma comunque congrua, un conto se lo deve regalare, ecco, bene o male è un giocatore che qualcosa vale, ecco. E poi ci chiede Lorenzo D'Agliana come vedremo tre soldi, Sella e Pagliari, dice un altro nostro amico ascoltatore Alessandro, che oggi non giocherebbero né in Serie A né in Serie B. Non lo so, ma perché non lo comunque so, non è che il livello del calcio rispetto agli anni 70-80 sia così cresciuto.
0: Tu
1: ecco,
0: sei sicuro che
1: il livello di oggi, se poi parliamo del calcio, diciamo quello
0: mondiale, sì, internazionale,
1: no, oppure,
0: un conto,
1: oppure anche quello degli anni 90 in Italia, certamente era un livello alto.
0: Allora, se
1: molto
0: tu
1: alto,
0: mi dicevi
1: il livello di oggi,
0: esatto, tu mi dicevi che Sella e Pagliari probabilmente non avrebbero giocato nella Fiorentina, sicuramente, o nel campionato di calcio dagli anni 80, dall'85, diciamo, sì, sì, al 2000, sì, sì, ti do assolutamente ragione. Sì. Quello di oggi, io sinceramente ho visto dei giocatori che, bah, potrebbero giocare tranquillamente per me nel campionato italiano di oggi, eh? Poi magari mi sbaglio.
1: Alessandro invece la pensa in maniera totalmente
0: diversa. Ognuno ha il suo punto.
1: Suo parere vale per uno come il nostro vale per uno.
0: Al suo punto di vista, certamente. Non mi sembra, e purtroppo, ai noi, il campionato italiano sia molto cresciuto, cioè, se paragonato a quello degli anni, fine anni 70 italiano. Siamo tornati indietro, secondo me, come livello. Troppi stranieri, ma non che fanno crescere il movimento, anzi, che forse creano più danni che altri.
1: Spazio Marcorda, allora, che manca poco al termine della nostra trasmissione.
0: Sicuramente vogliamo fare gli auguri a Fabrizio Berni, grande
1: Fabrizio Berni,
0: classe 1949, è stato cresciuto di Castel Fiorentino, cresciuto nella Fiorentina, dove è stato poi protagonista anche in prima squadra, giocando tra il 69 e il 71 diverse partite, 27 gare con la Fiorentina. Ha vinto 3 tornei di Viareggio, se non ho guardato male, quindi anche da giovane ha fatto grandi cose. Poi è andato altrove, ha avuto la sua carriera nella Pistoiese, è stato protagonista della incredibile esplode la Pistoiese in Serie A, di quella squadra, sì, ogni tanto, sì, certo, ricordiamo volentieri. E Nicola Zanone, se lo ricordi, però non è che alla Fiorentina abbia fatto, perché c'aveva il problema di infortunio,
1: sì, ne aveva parecchi,
0: poi fu dato all'Udinese, sì, dove fece benissimo,
1: sì, poi giocò nella Samp,
0: nella Pescara. Era un attaccante molto tecnico, un po' incostante, con qualche problema fisico. 70 anni oggi, quindi insomma una data importante. C'è da ricordare anche, purtroppo, l'anniversario di scomparsa, però di nomi importanti nella storia della Fiorentina. In particolare nel 78 moriva oggi Giuseppe Bigogno, che è stato giocatore viola tra il 31 e il 37, tra il 39 e il 41, è stato capitano della Fiorentina ed è stato poi anche allenatore della Fiorentina nel 45-46, un nome importante del passato viola. E anche nel 2001 moriva Carniglia, che era nato nel 1917, Luis Carniglia, a Buenos Aires, allenò la Fiorentina tra il 59 e 60. Era una Fiorentina, un attacco atomico veramente, insomma, di altissimo livello. E per quanto riguarda i ricordi di oggi, quindi chiudo in tempo.
1: Assolutamente, grazie a Tommaso Borghini. Vi lasciamo adesso a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento sulla Defensa Viola.

0: guardala.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
10: Ancora ben trovati dalla redazione.
11: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
10: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso due colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
11: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
10: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
11: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di sette artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
10: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina.
1: È su Radio Firenze Viola.
2: E voilà, eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, lunedì 22 giugno, comincia una nuova settimana. Direi che siamo anche ufficialmente entrati nell'estate. E mi blocco immediatamente su qualsiasi ulteriore riflessione meteorologica. Con me oggi in studio Alessandro Linardo.
3: Che bello, ciao, Ale, ciao, fa caldo.
2: E vabbè, è però oggi è il 22, mentre pensavo a cosa dire, effettivamente da ieri è estate, no? Mi confermi?
3: Sì, nel, guarda, non so se dirtelo
2: calendarizzazione
3: ora.
2: Siamo ufficialmente entrati nella bella stagione, hai visto com'è bella?
3: Anche se
2: c'è,
3: cioè,
2: 46
3: oggi
2: gradi all'ombra, non si respira, tasso d'umidità del 98%, bestie tropicali più o meno ovunque, che bellezza, la natura che ci fa amare la città, e eccetera eccetera. Quindi siamo un po',
3: guarda,
2: anche tutti chiusi nelle nostre scatole a 13 gradi, perché poi spariamo l'aria condizionata e quindi spendiamo anche il doppio di carburante. Ma detto questo, ci sono anche note positive. Ben trovato a Palla al Centro.
3: Ciao, ciao Tommaso. Guarda, ti do subito una nota legata al 22 giugno, così poi anticipiamo quella che è la rubrica delle 15.
2: Bravo.
3: Sai che succedeva 40 anni fa oggi?
2: 40
3: 22
2: soltanto.
3: Giugno 1986.
2: Beh, la cosa fastidiosa è che già c'ero e già facevo danni. C'è di mezzo Diego.
3: A Città del Messico, Argentina 2, Inghilterra 1.
2: Vabbè, è
3: il gol del secolo e la mano di Dios in 4 minuti, 2-1 Argentina contro l'Inghilterra. Gol inglese di Lineker, però quello che...
2: presenti quindi con la zolletta di zucchero per evitare problematiche.
3: 51esimo e 55esimo Maradona, due dei gol più iconici della storia del calcio.
2: Mamma mia, brividi per quella partita. Partita un po' meno al momento sul futuro viola, ma questo non ci impedisce invece di essere speranzosi e ottimisti. È stato un po' il weekend di ulteriori nomi nuovi, non in tema di calcio mercato, ma in tema di struttura, perché soprattutto ieri abbiamo capito un altro paio di dettagli che non sono per niente banali e che insomma confermano questa volontà di ristrutturare bene anche la società, perché le due figure in questione poi vengono raccontate proprio come vere e proprie eccellenze per ciò che riguarda il preparatore dei portieri, ma anche per ciò che riguarda il rinforzo in ambito di scouting. E quindi è anche un po' più semplice, no, capire questa rivoluzione portata avanti da Paratici, che gira proprio intorno, no, ce l'ha detto lui, termine a te caro, all'obiettivo di mettere in condizione ogni calciatore di overperformare.
3: Sì, ha parlato, ha usato altri inglesismi che mi sono segnato, flat.
2: Sì, ma suo, sì, ma overperformare è roba tua.
3: Sì, sì, beh, insomma rientra poi nel cambio di paradigma di cui scrivevi anche su Firenzevela.it, sì. Ovvero del fatto che insomma è un dato di fatto non solo per la Fiorentina, ma credo per tutte le squadre di Serie A, che dove non arrivano i soldi, ovvero nelle aste internazionali, ci devi mettere le idee, soprattutto devi arrivare un po' prima a sviluppare dei talenti e poi insomma a trovarli. In questo si inserisce la figura non tanto di Claudio Filippi, che è l'ex preparatore dei portieri di Juventus e Milan, uno che Massimiliano Allegri era nel suo staff definito il migliore in circolazione qualche mese fa,
2: sì,
3: dopo una partita contro la Roma del Milan.
2: Livelli alti, diciamo.
3: Sì, ma soprattutto appunto Niccolò Orlandini.
2: Fossimo a Football Manager.
3: Sì.
2: Se vai a pescare, forse quello primo in cima con tutte le caratteristiche.
3: Sì, sì, guarda, io sono più
2: alte,
3: tipo da FIFA,
2: ecco.
3: Mi piace il gioco.
2: Sì, per dire.
3: Sì, però insomma anche lì si fa scouting,
2: effetti,
3: e si mettono soldi per poi prendere i giocatori, li mandi in giro per il mondo.
2: Ci vuole una certa preparazione,
3: no,
2: a te ti ci vuole FIFA.
3: È un po' più da gioco.
2: È anche peggio di PES.
3: Benissimo, no, dicevo di Niccolò Orlandini, anche lui ex Milan.
2: Bravo.
3: Fiorentino,
2: sì.
3: Cuore viola, che torna diciamo alla casa base dopo una grande esperienza, e sarà insomma un rinforzo per il settore dello scouting guidato da Lorenzo Gianni, e quindi in questo ci aspettiamo anche uno scouting di livello, sai, tu tante volte anche i nostri amici ci hanno scritto, perché la Fiorentina fa poco scouting,
2: esatto,
3: che ci vuole, esatto, a prendere i vari, faccio dei nomi degli acquisti recenti, Fagioli, non tanto Hondur che potrebbe essere forse frutto di un minimo di scouting, ma Fazzini, insomma tutti i giocatori conosciuti e digeriti anche dal contesto italiano, ma magari insomma apriamo anche un nuovo fronte che ci porta in Argentina, in Sud America, poi ne parleremo anche con i prossimi ospiti.
2: Assolutamente, e vi dicevo, è stata una domenica dove su queste due piste sono arrivate svariate conferme, ovviamente va da sé che poi Radio Mercato fornisca più di un profilo, noi per ciò che ci riguarda siamo costantemente aggiornati da Nicolò Ceccarini, Nicolò Santi, Pietro Lazzarini, e quindi poi tra poco andiamo anche con Chi si compra Flash, fermo restando che è stato anche il weekend di una sorta di sblocco per il momento sospeso relativo al futuro di Lucas Beltran, con il River Plate e la Fiorentina che un accordo di massima l'avrebbero, in stile anno scorso il buon Vichingo non sarebbe troppo convinto, ricorderete il no secco al Flamengo, erano circa 15 milioni di euro, secondo me c'era anche una squadra di Mosca, mi pare, allo Spartak,
3: sì,
2: e anche
3: squadre.
2: Lì disse nulla a fare. Io credo che invece, cioè, a River Plate probabilmente rientri più che volentieri, però c'è anche un discorso di ingaggi, insomma, anche questa vicenda ce la portiamo dietro dal weekend. Questo per dire che ora abbiamo un po' riunito lì quelli che saranno i titoli di queste due ore insieme, siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, 348-7513-933 e 3925-727775, abbiamo il nostro Luca Calamai in una missione, diciamo, zona alpina, quindi poi lo troveremo in chiusura di trasmissione da Scaletta, però innanzitutto il flash sul mercato, le novità di questa mattinata direttamente con Pietro Lazzarini.
4: Chi si compra?
5: Flash.
4: Bentornati con l'appuntamento con Chi si compra Flash, buona settimana chiaramente di mercato per quanto riguarda Radio Firenze Viola, e ripartiamo da quella che potrebbe essere una clamorosa uscita, se vogliamo, dopo quello che avevamo iniziato a raccontare nel momento in cui è arrivato Paratici, è partita anche questa estate di mercato, ovvero Comuzzo, giocatore che comunque viene valutato in modo positivo in generale la Fiorentina, ma la Fiorentina stessa sta studiando per lui un percorso diverso rispetto a quello della permanenza in viola. In questo senso si fa breccia l'idea di cederlo in prestito con diritto di riscatto, quindi cercando chiaramente di mantenere il controllo sul calciatore, ma per permettergli anche di sciogliersi rispetto a ciò che è successo nelle ultime mesi, le ultime settimane. L'idea della Fiorentina ora è quella di appunto farlo andare altrove, dove si può ritrovare, trovare fiducia e tornare ad essere quel giocatore che aveva riempito gli occhi nel momento in cui è stato gettato nella mischia proprio dalla Fiorentina. Poi c'è anche il mercato chiaramente in entrata con Torsvet, che è un nome che non tramonta, anche per la ferma volontà del calciatore, che in questo momento si trova chiaramente al mondiale con la Norvegia, di vestire la maglia della Fiorentina. Una volontà proprio del centrocampista che già da tempo viene seguito dai Viola, già da tempo era finito nel mirino anche di Paratici, e che adesso vorrebbe vestire la maglia della Fiorentina. Lui è in scadenza col Sassuolo nel 2027, potrebbe nascere un'operazione con anche delle contropartite tecniche, una di queste è Simon Somme, che potrebbe effettivamente, andando al Sassuolo, anche rilanciarsi in una piazza più tranquilla rispetto a quella di Firenze, dove ha trovato delle difficoltà ad imporsi, e quindi vedremo se questa possibilità sarà in evoluzione nel corso delle prossime settimane. Sicuramente però difficile immaginarsi il termine di questa operazione prima della fine del mondiale della Norvegia, ovviamente. E poi chiudiamo anche con le ultime su Lucas Beltran, che come sapete potrebbe tornare al River Plate, perché la Fiorentina una accordo con i Millonarios l'ha già trovato, la base è di fatto di un prestito oneroso con un riscatto che poi si concluderebbe a circa 8 milioni, ma soprattutto col 50% della futura rivendita in mano ancora alla Fiorentina, una sorta di comproprietà quella legata all'argentino, che però non ha ancora sciolto le riserve, non ha ancora detto sì al ritorno al River, non ha ancora informato la Fiorentina della sua volontà. Nelle prossime ore ci saranno dei nuovi colloqui tra la Fiorentina e lo stesso calciatore, vedremo se alla fine Beltran, dopo aver detto no più volte all'idea di tornare in Argentina, questa volta si convincerà, dopo anche quella che è stata la sua stagione al Valencia, che non è stata sicuramente un successo. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
2: Grazie Pietro, grazie al lavoro in redazione. E in mattinata noi abbiamo continuato a registrare questa, definirei proprio volontà di Tosved, o comunque se non è priorità, cioè la Fiorentina, diciamo, nei suoi pensieri. Vedremo che tipo di sviluppi ci saranno. A me viene innanzitutto a pensare lì in mezzo, poi prima o poi bisognerà sfoltire, perché se no sono davvero tanti. Detto che poi su Mandragora magari c'è il discorso del Besiktas da valutare, però Mandragora, Fagioli, Somm, dovrai trovare un modo per piazzarlo, c'è Richardson.
3: Due impiazzabili al momento sono Fabiano e Brescianini.
2: Esatto.
3: Anche se poi,
2: quindi, però prendiamo
3: nel gioco
2: atto
3: dei doppioni,
2: piacciamo da morire Torsved.
3: Nel gioco dei doppioni Torsved è un brescianino o comunque un Fabiano, quindi un giocatore di inserimento che, tra l'altro, appunto, come ricordava Pietro, stanotte sarà in campo, quantomeno in panchina, contro il Senegal. Per la Norvegia nella prima partita è entrato, ha fatto anche molto bene contro l'Iraq nella prima partita dei mondiali della Norvegia, e quindi vediamo, insomma, se poi sarà lui l'uomo di grosso.
2: È un po' fumoso il progetto, secondo me, in mezzo al campo non si è ben capito. Io continuo a pensare, seguendo le indicazioni di Nick, che se nessuno è intoccabile, e quindi persino Fagioli di fronte a un'offerta magari all'Inghilterra può essere messo in discussione, penso che lì in mezzo ci sia ancora tanto da decidere. Nel frattempo, come avete sentito, non è di fatto a un passo dalla chiusura l'esperienza di Beltran alla Fiorentina, ci starebbe pensando. River Plate comunque fa sul serio, è di certo un calciatore che difficilmente puoi pensare di rilanciare, no?
3: Il Vichingo è così, purtroppo, insomma, sono tre stagioni che ha fatto in Europa, due più o meno deludenti alla Fiorentina, una comunque mediocre al Valencia. Ne parliamo con un agente, operatore di mercato, ma soprattutto un grande esperto di calcio argentino come Filippo Colasanto. Ciao Filippo.
2: Salve Filippo.
5: Buongiorno a tutti, buon pranzo per chi ci ascolta mangiando.
2: Verrebbe da dire romanticamente, anzi no, a essere anche un po' taglietico, ricordate i fenomeni parastatali della Jalapas,
3: sì,
2: con la musichina un po' triste. Immagino questo Beltran che riprende la strada inversa, riparte dal River Plate. E forse Filippo non l'abbiamo capito noi del calcio europeo, o forse è lui che non ha capito il calcio europeo?
5: Allora, di getto direi la prima ipotesi, no? Siamo noi che il sistema calcio, non tanto europeo, italiano, evidentemente non l'ha coinvolto, non si è sentito parte de. Però va detto che poi dopo le due stagioni chiaro scuro, più scuro che chiaro, a Firenze, assolutamente imprevedibili per quanto io considero il valore del giocatore, poi anche a Valencia però non ha fatto praticamente niente, e quindi c'è da chiedersi se questo ragazzo alla fine della fiera, non discuto la parte tecnica né quella tattica, ma evidentemente a livello psicologico non era pronto, o forse non lo sarà mai, ad andarsene via da una situazione comoda come quella in cui la Fiorentina ha trovato. Era il centravanti titolare del River Plate, che sarebbe una sorta di Real Madrid del Sud America, e lo faceva molto bene.
3: Sì, poi correggimi se sbaglio, tu sei più attento alle vicende argentine. Nel momento in cui la Fiorentina mette gli occhi su Beltran, siamo nell'estate 2023, anche a livello argentino Lucas Beltran è secondo solo, anche nella considerazione per il futuro in nazionale, lui è un classe 2001, a Lautaro Martinez e Julian Alvarez, anzi è proprio il sostituto di Julian a River Plate. Poi succede quel che succede, ma insomma non so se in Argentina comunque per molti è ancora quel Beltran, magari si sono persi qualche passaggio in mezzo.
5: Evidentemente sì, perché hai detto bene, non tanto Lautaro Martinez, che è proprio un centravanti di potenza, d'aria, forte, ma lui assomiglia molto a Julian Alvarez. Evidentemente quest'ultimo lo ha stra superato sotto tutti i punti di vista, e avendo avuto un'escalation spaventosa nel mondiale scorso in Qatar, cioè lui, Alvarez, ha messo in panchina Lautaro Martinez, e ha fatto non bene, molto bene. Penso dopo Messi, lui e De Paul sono stati i veri artefici, un po' il portiere che...
3: Sì, anche Enzo Fernandez, mi ricordo, fece un grande
5: esplosivo. Anche Enzo Fernandez, per carità, cioè l'Argentina c'è uno squadrone, e Alvarez è una delle stelle adesso di questo squadrone.
3: Sì, sì, sì.
5: Cosa che Beltran penso non recupererà più, non credo neanche che tornando in Argentina faccia semmai sarà questa la strada, farà stravedere o far, mi sembra, cioè è stata una scommessa assolutamente persa da tutti, da me in primis, perché io lo caldeggiavo molto, mi piaceva moltissimo Luca Beltrà quando,
2: ma ci siamo tutti invaghiti,
3: numero 9 arriva da River Plate. Mi ricordo il giorno della presentazione, era un amichevole estivo al Franchi, grandissimo entusiasmo, poi si è rivelato, faceva il paragone con Julian Alvarez,
2: insomma. Resta quel rigore contro il Bruges in semifinale dove ebbe insomma Pelotas a presentarsi, perché poi quella sera si era preso tre pali,
3: che c'è,
2: la raccontai, e fu molto freddo andare dal dischetto e segnare il rigore. Ma poi ripensandoci sono andato a ripescare, se te lo ricordi, un gol annullato a Roma contro la Lazio. Lui era oggettivamente in fuorigioco, quindi c'era, ma su questo spiovente dalle retrovie la mise giù in corsa saltando il portiere e poi la depositò dentro, ci fece veramente intravedere qualcosa di grande, e invece niente.
3: No, poi per il resto io
2: c'era un calesse, perché poi si è tirato fuori quasi più di 20 milioni.
3: Nelle oltre 90 partite di Beltrán ci aggiungo anche quei due gol stile calcino, sai, quando facevi la foto al portiere contro Monza e Lecce nel giro di poche settimane. Dopodiché qui è stato anche, secondo me, anche un po' troppo celebrato per la dedizione, per l'attaccamento. Però io da un numero 9 non è che chiedo le rincorse, cioè non chiedo solo le rincorse verso,
2: diciamo, che ricorderemo a lungo la domanda standard quando c'era da parlare ai Beltrán: in che ruolo lo vedi? A qualsiasi opinionista, a qualsiasi giornalista, a qualsiasi allenatore. E in principio ricorderà, Italiano disse, mi ricorda Ciccio Baiano.
3: Certo, lo ricordo molto bene. Filippo, ci spieghi anche un po' la situazione con River Plate, perché appunto in questo momento qualcuno dice che Beltrán abbia rifiutato la prima offerta del River Plate. Secondo quanto abbiamo raccolto, insomma, ancora non è arrivato un rifiuto comunicato dall'attaccante alla Fiorentina, che detiene ancora il suo cartellino. Io ho sentito, anche mettendo insieme alcuni contatti argentini, che lui non gradirebbe il fatto che per il River Plate la prima scelta in questo momento sarebbe un altro ex viola come il Cholito Simeone, e quindi insomma lui non si sente seconda scelta dell'attuale attaccante del Torino, e quindi sta aspettando anche un po' per quello. Non so se poi
5: è molto semplice, credo che se il River Plate riporta indietro a casa, e in quella casa, cioè ripeto, la squadra, una delle due o tre più importanti del Sud America, e il Beltrán che abbiamo visto in questi tre anni in Europa, questo, prima di andarsene deve andare a Lourdes a piedi a fare un pellegrinaggio, ed è assurdo che lui abbia, mi permetto di dire, la presunzione di dire beh, non mi sento secondo a Simeone, non c'è paragone. Simeone è un altro incompiuto, perché secondo me è veramente forte, tanto tanto forte. Non capisco come nessuna squadra, cominciando dalla Lazio quando c'era Sarri l'altro anno, non l'abbia preso per fargli fare l'attaccante titolare. Ha fatto una, secondo me sta facendo una carriera molto molto inferiore alle sue possibilità, parlo di Simeone naturalmente. Se lo prendesse il River sarebbe un salto in avanti che in questo momento Beltrán non può assolutamente garantire, anzi credo che tornando indietro dovrebbe riguadagnarci il posto e la considerazione dentro e fuori dello spogliatoio,
3: che poi potrebbero anche giocare idealmente insieme, no? Beltrán e Simeone,
5: sì. Ce le vedrei, Simeone sa fare molto bene anche la prima punta, Beltrán lo fa all'occorrenza, ma Beltrán è un giocatore molto tecnico, è uno che sa far giocare l'attaccante vicino a lui molto bene, fra sponde, triangoli, compagnia. È un giocatore che appunto somiglia molto a Julian Alvarez, all'inizio quest'ultimo era indietro a lui, e poi dopo, come ho detto prima, l'ha strasuperato, e ora è Beltrán che ricorda in qualcosa fortissimo Alvarez, fortissimo proprio.
3: Mi viene in mente che è un po' un Alvarez da discount, Lucas Beltrán, anche perché
5: milioni
3: poi
5: di euro non l'ha preso nessuno. Io l'ho proposto a due squadre italiane.
3: Ma aveva Julian?
5: Una decisione di 18.
3: Julian?
5: Sì, Alvarez, Julian Alvarez. Si vociferava che Beltrán partiva, e io mi guardavo le partite del campionato riserve, e lì giocava titolare nel River questo Alvarez. Ho chiamato due contatti, perché se non hai i contatti qua manco ti rispondono al telefono, dicendo guardate che questo, cioè il River porterà su probabilmente questo ragazzo, e il ragazzo ha una clausola rescissoria di 18 milioni, di 20 milioni di dollari, quindi poco più di 18 di euro, che poi la squadra che l'ha preso, il Sinchi, ha esercitato, lasciando lì il ragazzo 6 mesi per giocare a Libertadores, e il River gli ha fatto un ulteriore sconto, hanno pagato tipo 16 o 17 milioni. rivenduta a cifre pazzesche.
3: Ma si possono sapere i club, dai, ormai c'è la prescrizione, non so.
5: Non voglio darvi un brutto dolore. Il Milan e la Fiorentina.
2: Qualcosina avevamo dorato, e in tal senso può essere Giovanni Baroni il nuovo Julian Alvarez del momento.
5: Non è un attaccante, è una.
2: No, dico, ma come prospetto di talento, al di là del ruolo.
5: Beh, allora, Baroni lo conosco molto, non l'ho mai visto giocare dal vivo, ma è un ragazzo che conosco molto bene, perché è un 2009 che da un anno praticamente gioca titolare in Serie A in Argentina e in un piccolo club come il Talleres di Cordova. Quindi è uno che vuol dire che è come un po' la storia di Dybala. Dybala giocava nell'istituto di Cordova, in Serie B oltretutto, piccolissimo club invisibile, se tu dici a qualche appassionato italiano, appassionato di calcio, ma il tacere di ora non hanno idea che cosa sia, ok? Per molti Lanús è il quartiere dove è nato Maradona, non pensano che c'è la squadra di calcio, no? E Baroni è un centrocampista offensivo molto forte, molto talentuoso, ripeto, un 2009, quindi è un ragazzo che ha bisogno di crescere, di definire la sua crescita e maturazione. Quest'anno ha giocato con discreta continuità in Serie A da titolare, è stato, quando era assente perché lo chiamavano le nazionali under 17 e under 16, quindi è un talento, non posso dire sicuro, però molto molto ben testato. Il tema, come dicevo ieri o l'altro ieri in un'intervista dei vostri colleghi, se tu prendi questo ragazzo, lo prende la Fiorentina e gli fai fare la fine di Infantino, di Nicolas Valentini, cioè è inutile, non lo prendete proprio, lasciate stare.
2: Un ragazzo che, cioè, va preso e va fatto giocare.
5: Certo. Ora, Infantino è stato un peccato mortale. Ora io non so perché, magari è andato là, si comportava male a Firenze, oppure si allenava, ma non lo so. Ma questo è un ragazzo che aveva un campionato e mezzo da titolare del Rosario Central, che è un po' come dire la Stella Rossa di Belgrado, cioè lì o hai non gli attributi, lì c'è molto di più per giocare in quello
3: lo
5: stadio.
3: Lo Huevos si dice, no?
5: Lo Huevos
3: si dice,
5: però,
3: anche, ma si dice in Spagna proprio, No, poi ringrazio anche Filippo perché ci ha detto la pronuncia corretta, Talleres, perché la doppia L.
5: Vuol dire i meccanici, meccanica officina.
3: Sì, perché no, qualcuno mi prende in giro perché io chiamo l'attaccante del Parma accostato alla Fiorentina Pecegrino. Si dice Pecegrino, Filippo?
5: No, ecco, lì per il cognome italiano, quindi lo sbagliato. Loro lo pronunciano con una L sola, Pellegrino.
3: Pellegrino, va benissimo.
5: E come Messi, noi diciamo Messi, loro hanno la S differente, lo chiamano Messi.
3: Va bene, senti, Filippo, io ti faccio un altro nome che potrebbe rientrare anche nei piani della Fiorentina. Thomas Aranda, centrocampista del Boca Junior, classe 2007, è un profilo secondo te aggredibile sul mercato da una squadra come la Fiorentina oppure no?
5: Comincio col dire subito che il Boca è una bottega carissima, come il River del resto, lì paghi la maglia, eh? E questo è un difensore grande e grosso. È giovane, ha cominciato a farsi vedere, credo che abbia una decina di presenze in Serie A, però va detto che Nicolas Valentini ha 50 volte più forte e non l'hanno fatto giocare.
3: Quindi insomma
5: più pronto, più forte, più pronto. Questo in Argentina direbbero pinta bien, che vuol dire promette molto bene, sembra che sia molto buono, però poi dopo da qui a andartela, cioè, bisogna vedere,
2: Chiaro. No, quello che si capisce è che la Fiorentina sta un po' cambiando registro, quantomeno guardandosi più intorno attraverso lo scouting, e questa è la conseguenza dell'arrivo di Paratici. Tant'è vero che poi rimbalzano anche calciatori di campionati dove storicamente i Viola non hanno pescato, penso anche a Silvetti che è in MLS a Miami. Questo è un po' più grande, però forse è l'ala ideale del 4-3-3, cioè il giocatore a tutta fascia, lo conosci?
5: Sì, di chi parli, scusa?
2: Silvetti dell'Inter Miami.
5: Ah, sì, però sta già là, cioè non lo leghi all'Inter Miami,
2: No,
5: Lì non solo guadagnano bei soldi,
3: si sta
5: la
3: anche
5: proprietà
3: bene,
5: sapete di chi è, no? Poi c'è
2: Beckham,
5: un che va
2: c'è
5: lì,
2: Messi,
5: tra gli altri c'è Beckham, c'è pure uno, LeBron James mi pare pure dentro sta cosa, ma tenete presente che il grande la grande calamita per un argentino lì, vado e posso raccontare, ho giocato con Messi. Bella le palle a togliere.
3: Ah, è vero, è vero.
2: In dubbio, comunque, è un'Argentina under 20 come nazionale. Parliamo di un 2006, ventenne. Vedo che rimbalza. Insomma, già l'avevamo seguito a gennaio. Vedremo un po'. Nell'idea del tridente offensivo che immaginiamo possa guidare Grosso, chissà che comunque non siano proprio gli esterni dove la Fiorentina farà mercato. Filippo, grazie mille.
5: Grazie a voi, ragazzi.
3: Grazie mille.
5: Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie ancora a Filippo Colasanto. E su Baroni che dici?
3: Ma si è fatto il quadro perfetto il nostro Filippo.
2: Perché
3: Colasanto
2: io guarda, quando diceva di Infantino viene a pensare, ma allora è colpa degli allenatori che non gli hanno dato spazio?
3: Secondo me, e vale anche perché per il discorso
2: qui,
3: di Beltran,
2: quando è giocato sembrava un pesce fuor d'acqua.
3: No, vale anche il discorso di Beltran. Lui è un 2003 Infantino, quindi più giovane, è arrivato 3 anni fa. Un po' l'ambientamento di cui ci parla anche sempre lo stesso Filippo Colasanto, un po' secondo me ci sono, ti uso subito il primo inglesismo così facciamo arrabbiare così. Tutti, visto che fa caldo.
2: Vabbè, ma dopo l'intervento di Parasi,
3: infatti,
2: cioè li ha sdoganati,
3: infatti,
2: a
3: dico
2: punto.
3: Che ci sono dei calciatori che matchano con il calcio europeo e alcuni che non matchano. Non vuol dire che sono più scarsi o meno scarsi, anche perché il livello del campionato argentino, penso soprattutto a quello del campionato brasiliano, si sta alzando molto, l'abbiamo visto nello scorso mondiale per club, quindi c'è anche il discorso che magari in questo momento e anche qui c'è un diverso modo di ragionare rispetto a come siamo abituati. Uno magari preferisce rimanere, che so, al Flamengo, ne abbiamo parlato anche,
2: sì, certo,
3: rispetto che andare anche per una questione di soldi alla Fiorentina come un'altra squadra di Serie A. È un po' diversa la situazione,
2: però mi sento di dire che sono campionati comunque tatticamente diversi, che sia Argentina, che sia Brasile, forse Brasile meno, perché penso a certi difensori che abbiamo visto in Italia che si sono imposti in modo pazzesco. Ma se invece penso agli argentini, ti faccio l'esempio di uno che a me è piaciuto moltissimo e secondo me ci ha dato molto come quarta.
3: Certo, io ero un bimbo di quarta, secondo me,
2: però aveva delle falle importanti, cioè quando decideva di uscire dalla partita, ciao, retropassaggio, sì, gol, appoggio all'avversario, saltato secco, poi però decideva di deciderti la partita, scusate il gioco di parole, saliva e faceva gol, meraviglioso.
3: A me piaceva
2: e
3: tantissimo.
2: Gliel'ho visto fare anche a River Plate,
3: sì, sì,
2: cioè
3: sì,
2: lui
3: sì,
2: avvia la triangolazione e chiude di testa nell'area di rigore avversaria. È forse un'interpretazione di gioco che probabilmente forse più in Italia che in altri campionati qualche problema poi se l'è portato dietro. Va bene, sentiamo anche la vostra tra poco con le note audio, con i messaggi 348 7503 933, c'è anche il 39 25 72 77 75, se no chiamateci 055 77 11 171.
6: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio ragazzi, volevo analizzare due cose con voi della conferenza stampa dei paratici dell'altra volta. La prima è che lui a un certo punto dice che a voi fa più cose.

0: l'anno scorso a Sassuolo, dove sì, c'erano tanti giocatori strutturati, ma non tantissimo palleggio. Altra cosa, per prendere Volpato, spero che non sia vero perché è un giocatore secondo me un po' sopravvalutato e molto costoso, io vado a prendere immediatamente Liberali dal Catanzaro, perché anche Volpato non è un esterno puro, è un trequartista. E allora mi vado a prendere un ragazzo italiano che è più forte tecnicamente, secondo me, di Volpato e costa anche molto meno.
1: Pensavo una cosa, ok che siamo agli inizi del mercato, quindi comunque ancora beve carburare, c'è il mondiale di mezzo, c'è da smaltire un po' di zavorra, però comunque se come ha detto Paratici il mercato sarà improntato sullo scouting, di solito le operazioni di scouting si fanno in maniera celere, veloci, subito inizio mercato, prima che si gonfino i prezzi dei calciatori che magari non so, fossero anche al mondiale o meno, ma possono far bene, non lo so, piuttosto che comunque... potrebbero arrivare delle competitors, quindi mi auguro di vedere presto e celere movimenti.
2: Ciao Tommaso, ciao Alessandro. Guarda, stavo prendendo il caffè, tu me l'hai fatto andare attraverso perché hai nominato la
1: Chiedo
2: parola
1: bene.
2: quarta.
1: Mancino.
2: Ripeto, giocatore che se non fossi
1: Mancino.
2: tifoso le azioni che faceva, bello. Il problema è che essendo giocando nella Fiorentina mi faceva tanto arrabbiare quando prendeva ammonizioni a Bischero, creava rigori così incredibili. O spesso nella linea difensiva, quando ci doveva essere, non c'era mai. E quindi io mi dico: ma secondo voi un allenatore preferisce un giocatore così o preferisce un difensore che per 38 partite ti piglia 6 o 6 e mezzo?
3: È un domandone che chiude il primo treno anche di note audio al 348-7593-933 3925-7272-7775. Quando andiamo a Federico, però il cino dai, ce lo portiamo nel cuore, a parte
4: Allora,
3: tutto.
4: forse poi sai c'è questo sentimento contro cui spesso mi batto, che è la nostalgia, no?
3: È meravigliosa.
4: È
3: Un giorno faremo
4: meravigliosa,
3: una
4: ma ci fa
3: puntata di là
4: diventare dei
3: su
4: giganti.
3: Pessoa e sul Portogallo.
4: Assolutamente, ci fa
3: Vedrai che te
4: diventare
3: la
4: dei
3: faccio
4: giganti, delle persone che
3: amare.
4: magari non erano tali. Non stiamo parlando di Alessandro Nesta quando parliamo di
3: No, chiaro.
4: Lucas Martinez quarta. Secondo me avrebbe potuto dare ancora qualcosa. E comunque diceva l'amico che ci mandava il messaggio: io preferisco un difensore che ti dà 6 tutte le partite. Guardo adesso in casa Fiorentina, non mi sembra ci sia un
3: No.
4: difensore così affidabile. Forse Ranieri
3: Stavo
4: nell'ultima
3: per
4: parte della
3: dirlo,
4: stagione.
3: seconda parte di stagione. Anche
4: Anche
3: Pongracic un po'
4: Pongracic,
3: in
4: io
3: salita al
4: sono un
3: finale di
4: grande fan di
3: stagione.
4: Pongracic, ma è uno che se parli di passaggi a
3: Salita
4: vuoto
3: in crescita,
4: c'è di
3: ecco.
4: anche lo stesso Marin Pongracic.
3: Sì, però non ha chiuso male
4: Ma
3: l'anno,
4: io
3: dai.
4: sono.
3: Nessuno dei
4: Guarda,
3: due, né
4: io
3: Pongracic né Ranieri.
4: ho questa hot take, visto che oggi fa che caldo. Secondo me, allora,
3: Alla quarta scatta la festata, volevo rassicurare Tonelli di Dal Vetro che oggi chiamerò straordinariamente, sai come?
4: No.
3: Tonesi.
4: Ah, il nostro Tonesi
3: Perché
4: di Rio Grande do
3: all'Argentina, dopo
4: Sul.
3: Pellegrino, a questo punto è Marco Tonesi di là dal
4: Bello,
3: vetro.
4: bello, me lo vedo come fantasista del Belgrano. Comunque dicevo, guarda, l'ho ripetuto spesso, secondo me nella visione di una Fiorentina che può alzare un po' l'asticella, di questa squadra ci sono tre giocatori che vedo a un livello sopra, non parlo di quarti di finale di Champions League, parlo magari di quarti di finale di Europa League, parlo di...
3: Sì, tipo
4: sono due, uno se ne sta andando, che è il brasiliano
3: Dodò.
4: Dodò. Secondo me, al di là della stagione pessima che ha fatto, in valore assoluto è uno dei migliori. Uno è Fagioli, siamo un po' tutti d'accordo, e l'altro è Marin Pongracic. Perché? Perché io sono convinto che se Marin Pongracic ripulisce dalle amnesie il suo gioco, è un giocatore di un livello superiore.
3: Attenzione che hai tenuto fuori anche De Gea, sul
4: De
3: quale
4: Gea
3: per
4: oggi.
3: qualcuno anche il cambio di preparatore di portieri può essere un segnale che si cambierà
4: Ma De Gea oggi,
3: primo
4: De
3: portiere.
4: Gea
3: Questione che
4: per
3: poi
4: valore,
3: affronteremo,
4: ovviamente è di un
3: Sì.
4: livello superiore. De Gea oggi a 34 anni, non lo so, però
3: Senti, al volo poi abbiamo
4: vai.
3: Federico che ci aspetta. Francesco ci aveva chiesto, vabbè, il fatto che dice per voi è più fashion parlare acquisti, vendite, ok, il sistema secondo me ce lo sta mostrando, no? Arriva un nuovo organizzatore del Viola Park che comunque viene da esperienze importanti e già positive. Preparatore portiere è considerato uno dei migliori a livello nazionale. Nello scouting arriva questo Orlandini comunque dal Milan, che è un altro ambito sicuramente non di secondo piano, cioè la ricostruzione del sistema cercando i migliori in ogni ambito che intorno al calciatore lo porti a overperformare.

0: io la vedo un po' così, dalle parole ai fatti. Su questo si ha anticipato le sue idee e ora le vediamo che si concretizzano. Sul perché tenere magari sei mesi qualche giovane in prima squadra senza mandarlo a giocare, secondo te? Tipo Braschi quest'anno l'ha bazzicata tanta la prima squadra, per esempio, sì, ha giocato poco,
1: ha giocato pochissimo in primavera, salvo poi tornare per i playoff e vincere lo scudetto.
0: Ha un senso?
1: Non lo so, cioè, dipende dalla visione della, della società.
0: Sincerità,
1: secondo me si tende sempre a tenere un po' troppo rispetto agli altri contesti in naftalina ai giocatori. Qui si parlava giustamente, Pietro, nel Chi si compra Flash raccontava quello che abbiamo un po' ricostruito su Comuzzo, di mandare in prestito un giocatore da più di 80 partite in set, cioè come se aspettiamo, valutiamolo un po'. Comuzzo è un classe 2005, non è certo in fila per la pensione alle Poste, però vedo anche, contaminato da questo splendido mondiale, che insomma iniziano a giocare il 2009, iniziano a giocare il 2010.
0: Vabbè, se guardi altrove, figurati. Federico, scusa l'attesa, ciao.
2: No, no, niente, niente, stavo rientrando al lavoro e stavo aspettando le pagelle dei figlioli della scuola.
1: Come sono andate?
2: Meglio leggere più tardi.
1: Come sono andate?
0: No, invece diciamo, siamo curiosi.
2: Non lo so, è come il mercato si dà alla Fiorentina ogni anno, a volte bene, a volte male.
0: Va bene, dai, comunque cioè le vacanze si
2: meritano un po' di riposo. Vanno in quarta elementare, ancora sono
0: pochi. Allora dai, però, che se la godano loro soprattutto.
2: Sì, sì, sì. Parte ancora non sono sfegato di viola, quello mi dispiace, però io cerco di fare il possibile. Come fargli vedere l'Italia mondiale, è la stessa cosa.
0: Allora, lo capisco, dici tutto.
2: Allora, due cose veloci. Volevo sapere, non so se avete mai parlato i prezzi degli abbonamenti di quest'anno, se varia qualcosa, e della curva farlo, e poi io sono sempre lì. Poi volevo fare un appunto su Forzieri. A questo punto dovesse andare via De Gea, io gioco tutto l'anno su Martinelli, se no quando ce lo facciamo crescere questo ragazzo? E darei fiducia a lui più un altro di questo Mandas, mettere questi due portieri e più Lezzerini. E poi io non rimpiango nient'altro, a parte Fagioli, io poi va via dopo tutto quello che si è penato quest'anno, in curva ci siamo divertiti perché si faceva fino a che si poteva le trasferte e tutto, però poi avere la partita, insomma, quello purtroppo quest'anno veniva da ultimo e spero di non ripetere più quelle stagioni, questa stagione orrenda, e sono contento di grosso e vi ascolto. Grazie.
0: Ciao, ciao Federico, grazie mille. Guarda, il bivio è immediato, cioè soprattutto se De Gea dovesse andarsene. Martinelli è reduce da sei mesi più che positivi.
1: Sono d'accordissimo con Federico.
0: Te spingeresti
1: subito, ragazzi, lo ripeto, poi io faccio tanto caso all'età, è un 2006, non si parla di un 2013, ma cui serve il pannolone per giocare in Serie A,
0: cioè, 20
1: non,
0: anni.
1: Non per citare sempre Donnarumma, Donnarumma esordisce a 16 anni, è Donnarumma, va bene, ma magari è Donnarumma anche Martinelli, che ne so. Alla Sampdoria ha fatto benissimo, benissimo, insomma è stato protagonista anche di una salvezza non scontata, poi con poi la Samp che ha rischiato anche di finire nella corsa per i playoff. Secondo me è ora il momento, cioè, metti che lo rimandi un altro anno in prestito, non fa benino alla Sampdoria, oppure vedo che c'è anche l'Avellino su di lui, quindi squadre di Serie B, poi ti ritorna e dici vabbè, ancora non è, io questo storia.
0: Però dopo un anno, cioè è chiaro che questi sei mesi gli valgono molto come esperienza, che matura durante le partite nel saper stare tra i pali eccetera, peraltro anche con un po' di pressione, perché a Genova giustamente c'è una certa pressione. Se ci fa un altro campionato il prossimo anno ha alle spalle mentalmente ancora
1: c'è,
0: più
1: c'è un concetto, c'è un concetto che veramente mi fa ribollire il sangue, che è quello di farsi le ossa, come se dovessero sviluppare
0: però mentalmente
1: un apparato scheletrico più grosso.
0: No, ma hai ragione, invece,
1: e quindi
0: hai ragione.
1: Le ossa si fanno che il calcio, no, ti dà tale alle ossa, non solo, cioè proprio il latte, queste cose, il formaggio forse serve per farsi le ossa, magari. Cioè, è il momento di far giocare il 2006, forse era il momento anche qualche anno fa. Sulla campagna abbonamenti ancora.
0: Bravo.
1: Niente da,
0: cioè,
1: da segnalare.
0: Remind, se andate sul sito, cioè
1: secondo
0: vi potete
1: me
0: registrare, vi manderanno un link quando daranno informazioni e partirà la campagna abbonamenti, ma ancora niente.
1: Detto che il 6 luglio ci sarà la presentazione delle maglie, secondo me attorno a quella data ci potrebbe essere la presentazione anche della campagna abbonamenti, se non proprio lo stesso giorno della presentazione di queste maglie, che ovviamente seguiremo, anche perché insomma saranno maglie speciali per il centenario.
0: Bene, bene, detto ciò, restiamoci su sta storia del coraggio sui giovani, perché poi alla fine noi per primi, ma forse è meglio vada a giocare, se è forte prendilo, fallo giocare e via. Magari sì, grosso sì, è l'uomo giusto. Proviamo a chiederlo a un tecnico, un amico di Radio Firenze Viola, che ritroviamo con piacere, mister Sandro Pochesci. Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Salve.
1: Salve mister.
3: Salve a voi. Salve a voi tutti, grazie dell'invito.
0: Oh, noi qui siamo a dire più o meno sempre le stesse cose: i giovani devono giocare, ci vuole coraggio nel schierarli. Poi in realtà siamo anche noi che ogni tanto diciamo però facciamogli fare un altro anno, magari in una realtà minore,
1: sì, nel frattempo i candidati per la FIGC,
0: così si fa le ossa,
1: i candidati per la FIGC sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete,
0: calla,
1: 2026 appunto. No, per carità,
3: il nuovo che arriva, insomma,
1: secondo me è tutto collegato, c'è cioè una visione molto molto italiana, mister. Non so, prima parlavamo proprio di Martinelli, c'è chi insomma per lui prevederebbe un percorso più lungo, un altro anno di prestito. Noi eravamo qui soprattutto anche a fare i conti, detto che poi l'età è relativa e lo sviluppo di un calciatore è relativo, ci sono ruoli che sviluppano un po' più tardi, però ecco, trattasi di classe 2006, quindi non 2011-2012, trattasi di classe 2006. Lei lo vedrebbe già pronto per la Fiorentina? Non so se l'ha seguito anche nella Sampdoria, fatto abbastanza bene.
3: Sì. Per me è un giocatore già pronto, sicuramente se è un giudizio di grosso, conoscendolo, perché ci siamo scontrati quando lui stava a Bari, io stavo a Terni, e uno dei più bei complimenti che ho ricevuto nella mia piccola carriera è stata proprio di Grosso, che disse: qual è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie B? E lui disse: la Ternana, e noi eravamo terz'ultimi in classifica. L'ho seguito nelle sue carriere, Frosinone, all'estero, tutto quello che è, e sicuramente per me lui, questo ragazzo, se lo tiene, perché lui è un valorizzatore di giovani, perché gli dà la tranquillità, perché è stato un calciatore, perché è stato un calciatore modesto rispetto a tanti campioni che giocava insieme. Però poi se noi andiamo a vedere, il mondiale porta la sua firma, quindi a volte anche non devi essere un talento, un fenomeno o un giocatore che deve essere forza Maradona, ma anche lui ci ha deciso un mondiale, e quindi sono convinto al 100% che Grosso, un 2006 per me già è grande. Per me chi ha il coraggio di far giocare il 2008 e il 2009, perché stiamo vedendo uno dei giocatori più forti del mondiale, è un 2007 centrocampista, che è difficile giocare a centrocampo, 2007 del Marocco.
1: Boadì,
3: stiamo vedendo
1: fortissimo.
3: Che le altre nazioni hanno il coraggio di mandarli in campo. Altri campionati europei, nei cinque campionati, hanno la media più alta dei giovani rispetto alla media italiana, perché in Italia purtroppo siamo un paese di vecchi, gestiti da vecchi. I nostri comitati, andatevi a fare un giro nei comitati di tutte le regioni d'Italia, il più giovane ha da 70 anni fino a 90, e saranno lì da 30-40 anni in queste federazioni dove io vado spesso nei comitati, e non vedo ragazzi giovani. E quindi come può esserci un futuro se noi abbiamo ancora gente della Prima Repubblica?
0: Sì, è indubbiamente così.
1: No, su questo sono d'accordissimo. E invece per quanto riguarda anche la nuova Fiorentina che si sta formando con Fabio Paratici, con appunto Fabio Grosso, si è discusso anche molto di questa scelta, perché c'è chi si aspettava da un dirigente del livello di Fabio Paratici un allenatore del livello di Fabio Paratici, la metto lì come insomma abbiamo letto anche tra i nostri commenti.
3: Non lo sottovalutate Grosso,
1: No, certo.
0: Però mister, qui insomma, cioè, c'è chi è fiducioso, però c'è una buona fetta che dice: Grosso, va bene, un altro emergente.
1: No, esatto, ecco. Un altro emergente. Anche su questo, piccola nota agiografica: 48 anni, ecco, per Fabio Grosso, quindi non è che ne abbia 26.
3: Sì, però ha un percorso diverso da tanti allenatori. Per me questa è la sua prima società importante, diciamo. Perché io Firenze la metto sempre nel mondo del calcio italiano come una società che dovrebbe essere e dovrebbe combattere, non dico per vincere lo scudetto, ma per giocarsi la Champions, sì.
0: Certo.
3: Perché se nella Champions ci è arrivata l'Atalanta, se la Champions è arrivato il Bologna, ci può arrivare anche la Fiorentina. Anzi, la Fiorentina rispetto a queste due città per me ha un blasone, superiore come piazza, come tifoseria, come attaccamento alla maglia, quindi anche come grandi campioni che sono passati per Firenze, gli stessi allenatori. Quindi per me Grosso sarà l'allenatore rivelazione a livello dei risultati, perché Grosso noi l'abbiamo visto sempre come un allenatore che la squadra gioca bene, tutto, però io penso che lui abbia l'età giusta per fare quel salto, perché prima o poi, se vuoi diventare un grande allenatore, ti devi proporre in una piazza, perché le grandi piazze chiamano i stessi noti, e vediamo Real Madrid che è ritornato a fare la scelta di Mourinho. Quindi questi allenatori, però io penso che lui è uno degli allenatori a livello di generazione futura che abbia fatto il percorso giusto al momento giusto, e gli è capitato per me la piazza giusta, perché oggi Firenze ha scelto, leviamo il forse, il miglior direttore sportivo, non me ne voglia gli altri, non me ne vogliono gli altri, per me è secondo solamente a Giovanni Sartori, secondo me. E quindi anche lui deve rilanciarsi in un calcio italiano dove è mancato da qualche anno dopo la sua parentesi in Inghilterra. Quindi è un bel binomio, mi piace questo binomio della Fiorentina, complimenti veramente a chi ha scelto questi due profili, che sono i profili adatti per una piazza come Firenze.
0: Guardi mister, torno ancora su Grosso, perché noi in mattinata dicevamo, abbiamo capito che tra i vari nomi del mercato estivo ci sarà anche quello di Torsved, che gradirebbe molto venire a Firenze, e vedo che poi la cosa è rimbalzata anche su Sky manca una proposta ufficiale, ma la cosa diciamo che è nell'aria. È così importante Torsved nel centrocampo di Grosso?
3: Quando un allenatore richiede un calciatore, lo dovete accontentare, perché la fortuna di un allenatore è giocare ed allenare persone che conoscono, persone che hanno stima, perché la differenza la fa proprio questa. Perché? Perché alcuni allenatori riescono a entrare bene nelle teste di alcuni giocatori. Tanti giocatori cambiano poi squadra e si perdono, cambiano allenatore, magari non hanno quella fiducia, magari quell'allenatore lo sa prendere, lo sa rimproverare, lo sa motivare. Quindi quando un allenatore chiede dei calciatori, la società secondo me lo deve accontentare.
1: Sì, insomma, poi vediamo anche, perché tra l'altro
0: vogliono 10-15, però insomma, stavo
1: quello è il prezzo di base, secondo me, centrocampista che gioca in Serie A, 10-15, ma lo stesso Volpato tra l'altro vale anche qualcosa di più. Non so se il mister, seguendo anche il Sassuolo, vedrebbe un altro giocatore fare al caso della Fiorentina. Si è parlato più o meno di tutto il Sassuolo, no? A parte Muaremovic, che mi sembra già di un altro valore, si è parlato di Ismael Koné, che purtroppo ha avuto questo bruttissimo infortunio mondiale, rottura di tibia e perone, quindi è fuori dal mercato. Si è parlato per certi versi anche di Pinamonti, si è parlato di Volpato, ci manca solo che torni Berardi ora.
3: Io guarda, tra Volpato e Pinamonti sceglierei l'attaccante, perché secondo me è un attaccante che può ancora crescere, che può essere ancora più decisivo di come è stato quest'anno. Quindi io penso che Pinamonti potrebbe essere quella punta che a volte Grosso ha anche giocato col doppio centravanti, mi ricordo a Bari, e lui era faceva anche un 4-4-2 o un 4-4-1-1 con sottopunta. Quindi è un giocatore adatto per le caratteristiche della rosa che ha la Fiorentina.
1: Ecco, ma di quelle sfide al Bari di Grosso che si ricorda, al di là poi dei complimenti che l'ha fatto Grosso?
3: No, io mi ricordo una squadra che giocava a calcio, e in Serie B è difficile. Giocava molto bene sulle fasce, aveva degli esterni formidabili. Mi ricordo questa squadra bella, brillante, e ti ripeto, aveva grossi campioni, e lui era un pivello allora, era un debuttante, diciamo, su quel campionato, che poi quella società fallì, quel Bari lì fallì, e quindi c'erano anche dei problemi abbastanza seri a livello di gestionalità. Mi ricordo che lui gestiva proprio Flores, insomma, giocatori che venivano, che erano e io parlando con i ragazzi, poi perché proprio l'ho allenato, e mi parlava molto bene di Grosso come allenatore, e poi si è visto partito da lì, e ha fatto bene, anche se la parentesi in Francia non si è andata, non
0: sa si
3: è
0: che andata lì l'ambiente era tosto,
1: sì.
3: Però ricordiamoci sempre che Grosso ha la personalità giusta, il carattere da davvero abruzzese, persone certo. toste, che magari non sono appariscenti, ma sono molto di sostanza.
1: Sì.
3: Quindi io penso che avete preso, per come la Fiorentina, perché ricordiamoci sempre, Firenze come scelta oggi, stiamo parlando di una seconda, terza fascia nel calcio italiano. Se non riesce ad avere già ha fatto una cosa bellissima, perché è uno dei centri sportivi più belli d'Italia, il settore giovanile funziona, adesso devi fare quello scatto. Per me le persone giuste sono Paradice e Grosso, possono, perché poi la storia la fanno gli uomini, e per me sono gli uomini adatti per Firenze.
0: Mister, se l'aspettava invece che al 22 giugno, alla fine, Vanoli fosse, come dire, ancora in cerca di una chiamata?
1: Già, è vero, c'è anche Vanoli.
0: Perché Vanoli è rimasto a metà del guado, eh?
3: Ma perché Vanoli ancora deve essere identificato, deve ancora un suo DNA. Allora, è un allenatore che è subentrato, e per me ha fatto bene, perché quando subentri, ragazzi, a livello psicologico devi lavorare molto, quindi a livello di idee un po' di meno. È normale che quando riparti, Vanoli, per esempio in Serie B, a me è piaciuto molto quando lui ha fatto il campionato ed è salito di categoria. Lì ho visto il carattere, ho visto un allenatore
1: col Venezia,
3: che aveva anche col Venezia, che aveva anche delle belle idee. Purtroppo quando si subentra bisogna rimettere a posto un po' dei coach a livello mentale. Certo, un'altra opportunità per me, lui ha fatto un grosso campionato, e se non c'è una sua chiamata, sicuramente le avrà avute, ma sicuramente avrà avuto delle chiamate che non erano in questo momento. Dopo che alleni la Fiorentina devi fare un salto più alto della Fiorentina, e quello più alto della Fiorentina gli allenatori sono tutti, le squadre sono tutte occupate.
0: Ma era un rischio trattenerlo, confermarlo più che trattenerlo?
3: Però ti posso dire una cosa, non me ne voglia Vanoli, però tra i due Firenze ha scelto bene. Vanoli è stato un salvatore, lui adesso si tiene questa salvezza perché l'ha conquistata, e quindi si sa che in Serie A di solito ci sono gli allenatori che sono chiamati i traghettatori, no? Sono quelli che se vanno male chiamiamo lui, però poi non ci partiamo, no? Vediamo Nicola, no? Nicola salvava le squadre e poi non gli davano mai l'opportunità di allenarla, no? Ogni anno era così. Poi fino al punto che con la Cremonese è partito dall'inizio. Però che cosa ci ricordiamo noi di questo allenatore, di Nicola? I suoi salvataggi,
0: squadre che ha salvato. Sì,
3: non ci ricordiamo mai di una squadra che lui ha allenato dall'inizio e abbia fatto a livello di Serie A un super campionato. Invece ci ricordiamo delle sue imprese.
0: Sì, sì, è vero.
3: Perché? Perché è un allenatore che riesce a entrare a livello emotivo nella testa dei calciatori a campionato in corso. E che è una qualità, non è un difetto, quella è una qualità. Ecco perché tanti allenatori magari non sono le prime scelte, che poi è la cosa più difficile, non sono le prime scelte, è andare a prendere un allenatore dopo che tu hai fallito col primo allenatore. Perché quello non lo puoi sbagliare, infatti il secondo è sempre il migliore del primo, si dice, perché è quello che dice: io ti ho dato fiducia, hai fallito, adesso devo prendere uno che in questo momento mi deve tirare fuori i danni che ha fatto il primo.
0: Certo.
3: Ed è difficile trovarlo.
0: In dubbio. Mister,
3: non so se mi sono spiegato.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Alla grande,
0: nel salutarla ci chiedono in tanti quando arriva una chiamata per Mister Pochesci.
3: Ma io, guarda, proprio questa
0: c'è qualcosa?
3: Ho fatto un'intervista con Ivan Zazzarone sul Corriere dello Sport e abbiamo parlato un po' di questo sistema. Sandro Pochesci è un allenatore un po' scomodo, non faccio parte, sono 25 anni che alleno e io non ho un procuratore, sono arrivato fino alla Serie B senza procuratori, senza accettare mai chiama quel procuratore, no. Io voglio il giocatore, ma il procuratore non mi interessa, a me chi è il procuratore, a me piace quel calciatore, no, sai, sentiamo quel procuratore amico mio, vediamo che ci propone, no, le squadre non si fanno con chi, ma che vai all'oste e gli dici come il tuo vino. Io vedo i calciatori, io scelgo i calciatori, no? E invece qui è il contrario, ci sono i procuratori amici, poi vediamo da report le ultime direttori sportivi che avevano procuratori che avevano 7 giocatori nella propria squadra. 7 giocatori significa che tu sei morto. Io allenatore, se ho 7 giocatori di un unico procuratore, io sono morto. È possibile che questi presidenti non riescano a capirlo questo? Allora io propongo al nuovo presidente federale di fare i corsi a Coverciano, non solo per gli allenatori, i direttori sportivi, per gli atletici, ma anche per i presidenti. I presidenti devono superare degli esami e avere anche loro un patentino, perché se no non possono fare i presidenti, perché fanno danni. Se non sanno queste cose, non possono prendere società di calcio se non hanno prima 6 mesi di scuola a Coverciano.
0: È sempre un piacere ascoltarla, mister. Quindi vabbè, in bocca al lupo comunque. Noi ci auguriamo.
3: Comunque ci sono, ci abbiamo 2 squadre, una è Lega Pro e una in Serie D. E tra giovedì e venerdì, se vi avete portato fortuna, vi richiamo. Di guarda, ho trovato squadra, vi avete portato fortuna. C'ho questi 2 incontri.
0: Segnato,
3: speriamo che
0: venga a dirmi. Guarda, io lo devo chiedere. Ci sentiamo assolutamente. Basta, no, non diciamo altro.
1: Io
0: perché...
1: voglio sapere solo se c'entra il mio Pescara o non c'entra
0: nulla. Ovvia,
3: no. Il Pescara, anche se lo sta prendendo, sembra. Il famoso Piperetta detto Ferrero,
0: è vero,
1: anche perché lì con Sebastiani sa che è finita tutta.
3: Ah, con Sebastiani farebbero proprio scopa.
0: Sì. Non diciamo nulla, mister. Speriamo di risentirci prestissimo. Allora, grazie
3: ciao
0: ancora.
3: A tutti, grazie a voi. Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie a mister Pochesci, che è sempre uno spettacolo averlo in diretta, un bel banale e
1: il patentino per i presidenti.
0: Ce l'ha questo, insomma, si vede, è uno che si è fatto il mazzo.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, il patentino per i presidenti non l'avevo mai sentito, però.
0: Però non ha tutti i torti.
1: Sì. Voglio vedere, ad esempio, Lotito a sostenere un esame per essere presidente. Immagino lui che si addormenta durante l'esame.
0: Bravo, soprattutto la parte orale.
1: Sì, assolutamente.
0: Laggiù in fondo. Che sto dicendo?
1: Esatto, Lotito lo vedo bene.
0: Break per noi, palla Tonesi.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola amore mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: Perché non approfittarne con Alessandro Di Nardo, avendolo in studio quest'oggi, non andiamo nemmeno a disturbarlo telefonicamente, ce l'abbiamo direttamente qua, un bel riepilogo su tutto quello che è successo nel weekend, nomi e cognomi anche delle panchine, possibilmente anche degli spettatori, anno di costruzione dello stadio,
1: certo.
0: Resoconti vari ed eventuali,
1: il numero di hydration break fatti,
0: lo street food più consumato ai baracchini, suppongo hot dog,
1: penso proprio di sì,
0: o parte a vedere il Messico,
1: tacos, nachos e altro.
0: Assolutamente
1: in Canada non lo so, sciroppo d'acido, non so che cosa c'è,
0: Canada forse sì, le ciambelle,
1: non
0: le bone,
1: so
0: le frittelle,
1: Canada,
0: lo sciroppo d'acero. Mentre stavo riflettendo, insomma, ormai anche quella che era un tempo l'inno ufficiale del mondiale, no, mi ricordo,
1: io ti vedo già col filtro in bianco e nero,
0: che
1: adesso
0: in altre edizioni alcune canzoni ti restavano dentro, le fischiettavi
1: questo
0: durante tutto il mondiale,
1: però io mi ricordo,
0: dicevamo waka waka di Shakira, Winfena Nero,
1: bellissimo, bellissimo, ecco,
0: quella era bella
1: artista.
0: Ora non c'è più nemmeno quello.
1: Però, vabbè, notti magiche.
0: Ecco,
1: una
0: vabbè,
1: mania,
0: lì
1: però,
0: siamo proprio nel mio, va bene. Ma dico, per esempio, l'ultimo mondiale, quello in Qatar,
1: c'era
0: riesci
1: qualcosa,
0: a ricordare qualcosa?
1: Ma non mi ricordo, sinceramente.
0: Quest'anno c'era uno Shakira bis.
1: C'era uno Shakira bis che però non ha conquistato nessuno. Guarda, su questo ti coinvolgo per farmi un personale power ranking delle cose che odi di più di questo mondiale. Tra l'hydration break, gli inni cantati da tutta la componente,
0: quello non mi dispiace,
1: e il countdown prima del fischio d'inizio, 10, 9,
0: nemmeno 8, 7, 6, quello mi fa molto americano, ma non mi dispiace come idea, perché
1: quindi la pausa idratazione è quella che non sopporti.
0: Più che altro per come è diventata, cioè mi potevo accettare l'idea del c'è una situazione di emergenza, si gioca a 40 gradi o si fa il mondiale 94, che non siamo abituati a certe temperature, però non, signori, è in arrivo lo sponsor che ha pagato fior di milioni, per cui fermatevi tutti, e lo percepisci questo. No, la cosa che mi manda totalmente ai matti è la grafica di ogni calciatore.
1: Perché?
0: Perché deve fare tutto quello.
1: E come la faresti la tua mossa? Così dai una gioia al canale 92.
0: Non lo so, ci dovrei pensare.
1: Tommaso
0: ovviamente
1: Loreto, trequartista portoghese, come lo faresti?
0: Te immagini, sarei ovviamente esagerato, e
1: quindi?
0: Giustamente la gente,
1: perché le mosse sono più o meno un paio, cioè quello che si gira così, quello che bacia lo stem e quello che esulta, non so
0: una cosa moderata, umile, tipo, dovete stare zitti tutti,
1: no.
0: Oppure sì, vi fumo tutti, no, roba, cioè, come dire, spacco tutto, poi
1: non credo che poi la FIFA
0: al terzo minuto gol sbagliato a porta vuota al dodicesimo, sostituito, scalcia la bottiglietta e finisce lì il mondiale.
1: Benissimo.
0: No, però, cioè, vuoi mettere la lista che poi anche graficamente cambia e ti mette in campo la squadra, quindi innanzitutto vedi se appunto uno si gira, uno fa il pollicione, uno ride, cazzo ridi, devi giocare 90 minuti.
1: Vabbè, sono trovate della FIFA. Guarda,
0: sono robe giuste per Leao, ci siamo capiti.
1: Sì,
0: per calciatori di questo tipo. Che
1: Leao che tornerà in campo domani contro l'Uzbekistan. Vedremo se giocherà titolare, credo di no. Oppure entrerà dalla panchina come ha fatto nella prima partita del Portogallo. Dicevo, Tommaso Loreto come Loco Bielsa, perché anche Bielsa prima della partita contro Capoverde,
0: ecco,
1: si è scagliato
0: lì bello.
1: Contro l'hydration break. Beh, te dicevi questo della foto?
0: Anche la foto dell'andare contro, e lui fa la foto così.
1: Sì, però
0: bello.
1: È anche vero che secondo me Bielsa ha fatto anche un po' il giro, e dopo un po' da maestro Jedi sta diventando un po' pesante.
0: Perché deve essere per
1: sta
0: forza
1: diventando un po' pesante. Già, io guarda, Bielsa lo ammiro per lo stile, per quello che ha fatto, per quello che faceva nell'Argentina degli anni 90. Lui letteralmente andava in macchina a cercare giocatori, e così che insomma si è avvicinato anche a Batistuta ai tempi. Più Batistuta giocava ancora in Argentina. Però io ho mal sopportato sempre il fatto che lui si spaccia, comunque forse lo raccontano gli altri, come una persona molto del popolo, no? Comunque uno da murales e da graffiti,
0: molto vicino
1: a Leeds, è stato 4 anni, non parlava una parola di inglese, lui non ha mai imparato nessuna lingua, ha parlato solo spagnolo per tutta la sua vita. Vabbè, questo detto, questo introduco anche una delle polemiche del giorno, ce ne sono tante. Quella di Bielsa prima della partita contro Capoverde, non solo per la foto in cui ha posato non guardando la telecamera dicendo io non sono un modello, ma quella in cui ha detto, questo secondo me ha un po' più senso, che con questo break per l'idratazione si cambia anche un po' il senso della partita, perché diventano quattro tempi.
0: Questa non è una bischerata,
1: no,
0: però,
1: perché poi vedevo anche le immagini di questa pausa di 3-4 minuti, che di solito è intorno al 22esimo, che gli allenatori sfruttano ovviamente.
0: Certo, è come se fosse finito il 90, ai tempi sarebbe stato giusto per affrontare i supplementari, ma e quindi
1: male l'Uruguay.
0: Ma e quindi Capoverde può sperare.
1: Capoverde può sperare, anche perché l'ultima partita la giocherà contro l'Arabia Saudita, l'abbiamo visto ieri, la nazionale saudita non è niente di che, però appunto per tornare all'Uruguay, stanotte 2-2 contro Capoverde, con anche questa particolarità che ho sentito in un altro podcast di Giuseppe Pastore.
0: Ecco, quello non se ne poggia più.
1: Che ti devo dire?
0: No, fatto nel senso, bellino, abbiamo capito.
1: Di Pozzini,
0: tre giorni
1: parlare.
0: A Capoverde c'è cioè, due squadre. Si è capito.
1: Quello è il mio. Fammi fare il mio, non è che
0: apriamo
1: puoi impedire
0: immediatamente Radio sole, Capoverde Viola.
1: Ma guarda, sarebbe molto bello.
0: Direttamente dalla spiaggia ai
1: secondo
0: Capoverde.
1: Me si sta anche molto bene a Capoverde. Poi c'è una
0: certo,
1: grande passione.
0: Ci devono essere delle iguane così a Capoverde.
1: Lì
0: cioè,
1: fai proprio
0: bestie.
1: Shark snorkeling. Cioè, vai,
0: quello va bene.
1: Quello a me piacerebbe.
0: Io non ho paura
1: di squadre.
0: Paura tipo delle Black. Delle cavallette
1: potrebbe
0: nella giungla di Capoverde ci sono le cavallette, sono così ma
1: non lo so, poi magari qualcuno collegato da Capoverde ci
0: immagini
1: parla,
0: immagini le cicale di Capoverde, bestie,
1: gli animali
0: so.
1: Sì.
0: Mamma mia, gli insetti.
1: Senti, appunto ti dicevo, 2-2 nella notte, c'è questa particolarità che il gol del pareggio di Capoverde, che era andato in vantaggio con Pina, pareggio dell'Uruguay con
0: notoriamente duro.
1: Poi 2-1 momentaneo del Uruguay con Canobbi, ha pareggiato con Varela, Elio Varela. C'è questa cosa che la prima volta ce l'ha detto Giuseppe Pastore stamani, io mi fido assolutamente, che un omonimo segna a una nazionale che ha avuto nella storia un altro giocatore simile, perché il vecchio Varela
0: Portogallo,
1: no, Uruguay,
0: Uruguay.
1: Varela è il giocatore del Maracanazo, no? Del mondiale del 50,
0: così indietro,
1: capitano dell'Uruguay, e
0: Varela,
1: quindi ovviamente questo è Elio Varela, e c'è questa particolarità della partita della notte. Dicevamo prima dell'Arabia Saudita, non una gran cosa la nazionale saudita, guidata da un greco, Dionis, che ha perso 4-0, partita sostanzialmente in ghiaccio per la Spagna dopo pochissimi minuti, con il gol di Lamine Yamal, che credo al terzo tocco di palla ha segnato su cross di Oyarzabal, che si è riscattato perché grandissime polemiche in Spagna per il fatto che De La Fuente avesse scelto lui come centravanti anche nella prima partita. C'era questo dato che aveva fatto il giro del web: in 31 minuti contro Capoverde Oyarzabal aveva toccato la bellezza di 0 palloni. Ieri ne ha toccati parecchi, 2 li ha toccati anche in rete, perché è arrivata appunto la doppietta dell'attaccante della Real Sociedad, che si è appunto riscattato, e poi un autogol nel finale per chiudere quello che è stato l'exploit della Spagna. E quindi un girone che insomma vede ancora Capoverde con delle speranze, perché giocherà l'ultimo con l'Arabia Saudita. E visto questo Capoverde, vista questa Arabia Saudita, ci sta anche che i capoverdiani possono conquistare i 3 punti. Nella notte anche un ex viola che continua a fare la storia, come Mohamed Salah, che è a -2 con il 68esimo gol in nazionale.
0: Stavo vedendo che ha segnato anche quel Trezeguet, o comunque è entrato, ha segnato quel Trezeguet dell'Egitto, che io ricordo anche accostato alla Fiorentina.
1: Certo, ma certo.
0: Perché c'è stato un momento che eravamo su Trezeguet egiziano. Mm.
1: Però appunto dicevo, Salah entra ancora più nella storia, perché l'Egitto, pensate, Tommaso vince la prima partita della storia dei mondiali. L'ha fatto ieri notte contro la Nuova Zelanda, 3-1 con gol di Mohamed Salah, firma della Nuova Zelanda con Sherman, penso sia questa la pronuncia, magari qualche neozelandese all'ascolto ci può correggere. Quindi anche l'Egitto che si rimette in corsa in un girone che poi ha visto anche il pareggio tra Belgio e Iran, 0-0 nella partita diciamo più digeribile anche per gli orari.
0: Male il Belgio.
1: Da queste parti sì, c'è proprio a proposito del tempo che passa, del tempo che scorre, c'è quella coppia un po'
0: ormai
1: un po' impolverata, De Bruyne non tanto, ma soprattutto Lukaku mi sembra un giocatore che Oggettivamente c'è una questione di stazza, quindi se gli dai la palla la tiene, però poi riesce a farci molto poco. Sul Belgio torna una polemica che ti interesserà tantissimo, perché non c'era in campo ieri Jeremy Doku. Lo sai perché? Allora, ufficialmente ho letto da Federazione Belga per un virus, però c'è stato un dibattito furente in Belgio e non solo, perché è successo questo sostanzialmente: la moglie di Doku è incinta, era incinta e doveva partorire in queste ore, e Doku ha chiesto un permesso alla federazione. Apriti cielo in Belgio, perché c'è una giornalista, ho letto, attaccato dicendo che non si può permettere di sputare sulla bandiera del Belgio, perché il mondiale capita una volta ogni 4 anni, e soprattutto perché i maschi nel parto non servono a niente. Non so se tu mi dai esperienza di...
0: In effetti poco servono, il giusto.
1: Tu te lo risparmi.
0: Diciamo, vabbè, che una presenza però sarebbe doverosa, tutto sommato.
1: Quindi Doku, credo, perché
0: simpatica la collega.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Intervistiamola, chiediamolo, perché qui non è che, vabbè,
1: comunque
0: voglio
1: dicevo,
0: dire, no? Di permessi, situazione.
1: Sì, poi ci sono stati altri casi, se non sbaglio, di giocatori che si sono persi.
0: Sì, però
1: ma
0: era sfuggita
1: delle compagne
0: particolari.
1: Però Jeremy Doku non c'era, e vedremo, insomma, se tornerà per le prossime partite. Detto questo, per le prossime partite ti dico che oggi alle 19 ce l'ho messa.
0: Vabbè,
1: il giorno di Diego,
0: guarda, me l'hanno anche scritto.
1: Nel giorno di Diego c'è la partita dell'Argentina.
0: Tanto la bella è fatto, no? Il gol uguale.
1: Sì, la bella è fatta.
0: Gliel'hanno fatto fare.
1: Sì,
0: lo sai, vero? Era tutto
1: organizzato.
0: È tutto organizzato.
1: Ma te sei tipo quelli che pensano che
0: studiato.
1: Sulla Luna non c'è andato
0: Martin.
1: Nessuno, ma c'era Hitchcock. Cioè, ha fatto il regista anche di quella partita.
0: A me dispiace per
1: di quella partita.
0: Voi,
1: va bene.
0: Come diceva Argentina,
1: Austria, tra l'altro,
0: stanno
1: sempre
0: a raccontare un sacco delle fregnacce.
1: Sempre per quel concetto che, insomma,
0: stasera la FIFA ha apparecchiato.
1: No, non è vero.
0: Quanti ne fa altri? Quanto è previsto dagli sponsor ne faccia, un po' allarga le braccia.
1: Non lo so sinceramente,
0: non
1: ti
0: lo
1: dico,
0: sopporto.
1: L'ho capito.
0: Scherzo.
1: No, ti dicevo solo che proprio per il concetto che dicevamo anche in precedenza, del fatto che ovviamente tutti quelli attorno a Lionel Messi sono cresciuti nel suo mito, ha parlato Enzo Fernandez, di cui parlavamo prima, capitano del Chelsea.
0: Mamma mia.
1: Giocatore rivelazione del mondiale scorso, che ha rivelato
0: a peso d'oro
1: dal Benfica, ha parlato e ha rivelato una cosa che più o meno si sapeva già. Allora, tu non so se lo sai, ma io sono, insomma, il biografo ufficiale di Lionel Messi, me lo ricordo molto bene. Nel 2016, 10 anni fa, Messi aveva dato, dopo una sconfitta in Coppa America contro il Cile, l'addio alla nazionale argentina.
0: Sì,
1: e di lì ci fu un movimento popolare, maestre, bambini che scrivevano lettera. Uno di questi bambini, o comunque ragazzi, perché in classe 2001 aveva 15 anni, era Enzo Fernandez, che scrisse un tema per dire: no, Messi, non te ne puoi andare, ti prego. E poi ora ha detto, insomma, in conferenza stampa ha ammesso questa cosa, ha detto: prima o poi scriverò un libro sul mio rapporto con Messi, probabilmente lo farò anch'io.
0: C'è ancora Arnautovic,
1: una
0: bella doppietta di Marconi,
1: il vecchio Arnautovic, che comunque non è di primo pelo. Poi
0: ha segnato con la Giordania,
1: comunque è un giocatore faro comunque per la sua nazionale. C'è anche un Francia-Iraq che tu non ti perderai, ovviamente. Alle ore 23 di nuovo Kylian Mbappé in campo contro l'Iraq, che, a dir la verità, se tu guardi i risultati, 4-1 con la Norvegia, ma la Norvegia ha avuto vita più difficile di quanto fa pensare questo tabellino, con gol anche di Hussein. Non so se hai visto le prese di Ciro, perché ovviamente, insomma, un cognome pesante, e insomma il telecronista di DAZN ha detto l'uomo più pericoloso dell'Iraq, e lì si sono create anche diverse meme, insomma, per parole.
0: Mi sembra l'argomento giusto sul quale fare ironia.
1: Assolutamente. Però il web è così, non perdona niente. E poi alle 2 di notte, non so se la tua dieta mediatica ti porta ad arrivare alle 2 di notte, non so quando è l'ultima volta che hai fatto le 2 di notte di lunedì.
0: Un paio
1: di volte succede, magari.
0: Sì. Dipende anche da,
1: cioè, Norvegia o Senegal.
0: Probabilmente di recente, per vedere quella magnifica serie che ho,
1: quale serie?
0: Che ho pubblicizzato a più riprese. Diccio. Quella sul terzo, sulla terza stella del mondiale,
1: ah, certo,
0: nel 70,
1: certo,
0: del Brasile e Messico. Praticamente non mi riusciva a staccarmi, per cui penso di aver fatto anche ben oltre le due. Non per partite di questo mondiale.
1: Norvegia
0: però
1: Senegal.
0: Effettivamente Norvegia Senegal può avere un senso.
1: Alle ore 2, mentre alle 5 del mattino.
0: Algeria è già più,
1: questa ci
0: bella,
1: dà, sarebbe bello se Andrea Giannattasio, visto che più o meno coincide la fine della partita, ci facesse la cronaca degli ultimi minuti, ma magari inizia più tardi, sai, ci sono dei recuperi mostro, magari alle 7:02 c'è ancora in campo la Giordania e l'Algeria. Mi piacerebbe un commento di Andrea Giannattasio sulla partita, che poi decide probabilmente chi sarà la terza del girone dell'Argentina, con l'Austria appunto che è messa un po' meglio. Poi sempre per il ciclo polemiche che non finiscono mai, domani, ricordavo, Portogallo-Uzbekistan, c'è una faida incredibile,
0: sì,
1: sui social.
0: C'è anche già una domanda sul Portogallo,
1: dice
0: poi
1: un
0: se
1: po'.
0: La giro, se siamo d'accordo sul fatto che l'unica sfortuna per CR7 è stata quella di nascere in Portogallo. Negli ultimi 60 anni vincono sempre le solite 5-6 nazioni. Portogallo ha meno partecipazioni al mondiale della Serbia, Svizzera, e chissà se fosse nato in Spagna o addirittura in Brasile, però devo anche dire che ha vinto un europeo da solo, lo sfizio,
1: sì, assolutamente,
0: quasi
1: ha vinto anche una Nations League,
0: vinto,
1: 2016 ovviamente, ha vinto anche la Nations League più recentemente, è chiaramente senza dubbio il calciatore più forte della storia del Portogallo, credo tra i primi della storia d'Europa, anche per insomma parlare anche
0: di quelli normali.
1: Sì, esattamente.
0: Poi Romani,
1: esatto, e qui ci sta Ciao, perché ovviamente il 10 argentino, assolutamente.
0: 10 portoghese più 10 italiano.
1: Ah, cioè, vabbè, però anche lì si va sull'oggettività e la soggettività. Io capisco, perché anche per i miei gusti,
0: no, lì lo sanno,
1: a me piace più un giocatore come Rui Costa rispetto a uno come Ronaldo. Però poi c'è il curriculum, c'è la storia, c'è Ronaldo e quello che ha vinto. Dicevo, insomma, delle polemiche originate anche dalla partita, dal pareggio contro il Congo, perché c'è una specie di guerra tra wax, sai che sono le wax?
0: Certo, lo so.
1: Te ricordi le
0: wax? Compagne dei calciatori.
1: Miglior, possiamo chiederti la miglior wax? Non so se c'è il singolare.
0: Io non so se è ancora l'attuale moglie, ma ricordo che mi colpì molto la signora Snyder.
1: Ok. Devo dire che si fa
0: ora
1: vedere anche la signorina, non lo so, João Neves, che però ha sganciato un commento non da poco, anche se poi non si è capito se è un commento di un profilo fake. Sostanzialmente abbiamo letto questo commento della compagna di João Neves, compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, in cui ha detto: dite al vostro GOAT di ritirarsi perché sta dando noia a tutta la
0: sentito.
1: La nazionale. Poi insomma,
0: vabbè,
1: si parlava anche appunto di un profilo fake, lui ha smentito, lei ha smentito, però questo non è bastato per evitare una pioggia di escrementi nei commenti di João Neves e compagnia bella. No, guarda, interessante questa cosa che dicevi.
0: Yolante Cabau,
1: molto bravo,
0: Wesley Snyder,
1: molto brava. Interessante quella cosa che diceva il nostro ascoltatore su la sfortuna di nascere da qualche parte, perché io ci pensavo, cioè, parlando di questa stagione, secondo me il giocatore più forte o comunque tra i primi tre al mondo è Kvaratskhelia, ok?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ha spostato delle partite di un peso che farebbero
0: stranamente
1: capire.
0: Stranamente d'accordo.
1: Ecco, però Kvaratskhelia probabilmente non lo vincerà il pallone d'oro, perché è nato in Georgia, quindi anche questa è un po' la sfortuna. Haaland ha fatto il primo mondiale, fa il primo mondiale adesso, tra l'altro ha segnato, particolarità credo sia record, con i primi due tiri della storia, della sua storia ai mondiali.
0: E poi sono tre figli d'arte, no? Lì, Haaland, ma credo anche Torsved è un altro. Tutti e tre i babbi che hanno
1: giocato
0: al mondiale.
1: L'Haaland senior ha giocato anche nel Manchester City. Se ti ricordo, credo, vado a memoria, ma
0: presidente, è meglio di Beautiful, voglio dire, mondiale.
1: Guarda, Tommaso, tu che secondo me hai anche un po' in comune con Roy Keane come atteggiamento in campo, è quello che
0: bel complimento,
1: è
0: grazie.
1: Quello che fece male a Roy Keane, e poi Roy Keane si vendicò rientrando in campo.
0: Lui.
1: Esatto,
0: sì.
1: Il signor Holland è proprio lui. E invece sì, il padre di Thorsved è stato nazionale anche della Norvegia per parecchi anni. Lui era proprio una star, era sui primi videogiochi di calcio norvegesi, c'era proprio la foto del padre di Thorsved. Detto questo, insomma, poi c'è anche da capire come domani il Portogallo giocherà. Io continuo a dirlo sempre, per togliere Cristiano Ronaldo dal campo serve un referendum probabilmente in Portogallo. Non credo che Martinez abbia le spalle così grosse per poter evitare questa situazione. Poi domani scende in campo anche una delle squadre che ha fatto meglio in questa prima giornata, ovvero l'Inghilterra contro il Ghana. Tue favorite di questo mondiale?
0: Qui devo dirti che ce l'avevo qui pronta, perché il Ghana, proprio in vista di questa sfida all'Inghilterra, avrebbe trovato un alleato inaspettato. Parliamo di uno stregone che si chiama Nana Kwaku Bonsam, il fattucchiere più famoso del Ghana, che ha affermato che lancerà una maledizione contro Harry Kane per mandare in fumo le speranze dell'Inghilterra ai mondiali contro il suo paese. E quindi poi,
1: quindi c'è da giocare la vittoria del Ghana, se credi nel soprannaturale.
0: Beh, insomma, dai, fa simpatia, almeno ai miei occhi fa simpatia,
1: sì,
0: all'Inghilterra,
1: nel senso, cioè, è un qualcosa di culturale,
0: nei limiti del possibile, fa simpatia a sta Argentina, però come dire, vabbè, sì,
1: c'è uno sceneggiato, c'è uno script,
0: terra Argentina, poi poco altro.
1: No,
0: cioè,
1: poi non eri
0: vista,
1: un grande fan.
0: Auguriamo di andare a casa alla Spagna, auguriamo di andare a casa
1: perché?
0: Alla Germania,
1: che
0: auguriamo,
1: fatto?
0: Lo so io, te
1: che
0: eri giovane, fatto? Dovevi ancora nascere.
1: Alla Francia?
0: La Francia non,
1: addio,
0: ne parliamo. La Francia non ne parliamo, ne avrei tante da raccontare.
1: Senti,
0: io i Baggio fuori così nel 98.
1: Tu mi avevi detto, se non
0: le
1: sbaglio, che
0: eri di Di Biagio,
1: che eri un grande fan,
0: l'unico golden goal gliel'hanno dato,
1: sì,
0: allora,
1: certo.
0: Quindi la Francia a casa, la Spagna a casa, perché per una carezzina i Tassotti la fecero tanto lunga.
1: Su Luis Enrique,
0: sì, non l'aveva toccato, cercava palla, aveva ragione, e quindi anche loro a casa. Beh, la Germania non ne parliamo, però la Germania ne abbiamo sempre, come dire, mazzuolati pesantemente, come del resto ha fatto anche il nostro allenatore, che probabilmente sarà presentato proprio,
1: sì,
0: nel giorno del ventesimo,
1: sì, interessante,
0: anno,
1: perché,
0: di celebrazione.
1: Guarda, su questo io ci pensavo anche alla classe del 2006, no? Ai campioni del mondo. Secondo me grosso è quello che in percentuale ha sfruttato meno anche come allenatore l'onda lunga del successo, perché ovviamente credo sia anche questione di carattere, e credo sia anche una questione voluta, nel senso,
0: sì,
1: lui
0: anche
1: non voleva,
0: come se, ma indole,
1: però,
0: carattere.
1: Però se pensi a tutta la squadra del 2006, gran parte fanno gli allenatori anche, anche a buoni livelli, De Rossi, Cannavaro, Inzaghi, più o meno buoni livelli, no?
0: Sì, Inzaghi in B.
1: Inzaghi si è ritagliato questo ruolo.
0: I reconditi del paese.
1: Uzbekistan.
0: Gattuso ha lasciato un bel po' di dubbi.
1: Gattuso,
0: forse solo Daniele
1: Pirlo,
0: Pirlo.
1: Però è chiaro che tutti hanno sfruttato anche la grande carriera che hanno fatto con i club, ma anche e soprattutto l'onda lunga del trionfo nazionale. Grosso invece ha voluto farsi una gavetta tutta sua. No, in chiusura ti dico solo che tu mi avevi detto che una delle tue nazionali feticcia era il Giappone.
0: Sì, simpatia.
1: 4-0 alla Tunisia. Grande partita. C'è questo Ayase Ueda, che certamente non è un giocatore hipster, perché è stato il capocannoniere della recente Eredivisie col Feyenoord. 25 gol in Olanda. C'è Daichi Kamada, che la Fiorentina ha incontrato col Crystal Palace, ex Lazio. C'è Nakamura.
0: In modo molto
1: c'è
0: anni Keito, 90.
1: C'è Keito Nakamura.
0: Abbassato.
1: Sì, sì, sì, che è uno dei giocatori culto di questo mondiale. C'è anche, insomma, tutta la storia che ci fa capire come il Giappone. Parlavamo prima di giovani, abbia un contesto diverso anche di crescita di giovani. Lo stesso mister Moriyasu è uno che viene dal college, ma tanti talenti, anche appunto dicevamo del giocatore del Feyenoord Ueda, erano ex collegiali che rimangono anche tanto nel calcio per college, che per certi versi in Giappone è più seguito e più ad alto livello rispetto alla serie A nipponica. E poi, insomma, sai, lì c'è anche la cultura della scuola, del lavoro e dell'istruzione, quindi spesso alcuni talenti si fermano per limiti che riguardano l'istruzione e poi però vengono fuori. Ti ricordi la scorsa estate l'amichevole della Fiorentina contro la nazionale, la rappresentativa universitaria? Ti ricordi com'erano? Forti,
0: giocarono benino, noi fummo sconfitti.
1: La Fiorentina perse. Perché lì dici, vabbè, se fai la selezione universitaria italiana.
0: E già lì avremmo dovuto, ma invece sì, no, sì, ma sì, c'è sì, Stefano, sì. Ci pensa Stefano, con Stefano non c'è problemi. Sì, vabbè.
1: E invece comunque.
0: Ce lo stiamo dicendo a noi, state tranquilli, lo stiamo dicendo a noi stessi. Va bene, qualcuno mi scrive come Dido che Malagò è stato eletto, quindi andiamo a vedere se è ufficiale.
1: Andiamo
0: o
1: su
0: meno.
1: Tutto il mercato web.
0: E ci prendiamo il break, vi aggiorniamo. No, vabbè, c'è effettivamente la conferma sì. dell'ultima ora anche di Sky. Nuovo presidente della Federcalcio, eletto il 68,5%. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Quindi Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, a questo punto porterà Mancini. Credo non ci sia.
1: Sì, sempre per il nuovo che avanza, film del paese per ve, non è un paese per vecchi e tutto il resto.
0: Va bene, tra poco ripartiamo anche da qui, ma ovviamente anche dai temi viola, perché lui vorrebbe stare, no, magari in pace, all'ombra, con la temperatura fresca nella montagna, ma noi andiamo a rompere lo spelotas lo stesso a Luca Calamai. State lì.
2: Che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala,
6: guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, ma Beltrà non si potrebbe dare in prestito in Italia ai Frosinone, ai Monza, ai Sassuolo, una di queste squadre bassa classifica, medio-bassa, almeno per vedere di rivalorizzarlo e vedere se ripiglia un po' di valore. Se si manda in Argentina, che valore piglia? Non è che ti ridanno soldi che ti ha speso, Lorenzo.
9: Ciao Ale, sono Guido. È proprio quando dici e potrebbe essere Martinelli il nuovo Donnarumma, che ne so, è proprio lì il nesso, perché che ne so che divide una carriera sfolgorante da una carriera rovinata per sempre. Bisogna affidarsi a chi ha esperienza su queste cose: Galli, il nuovo preparatore dei portieri, Paratici. Non possiamo avere un'opinione noi, secondo me, ma bisogna affidarsi a queste persone esperte. Ciao Guido.
10: No, è vero direttore, guarda, le mosse, ci ho fatto caso ieri sera, guardavo la Spagna, le mosse sulla formazione sono ridicole.

0: ci sarà questo evento.
1: 6 luglio.
0: Fanno di tutto.
1: Un noto albergo perché, fiorentino del centro.
0: Perché non esca il tipo. Io che vi devo dire, mi ricordo, io quel periodo coma a me piacevano.
1: A me no.
0: A me piacevano, a me no. Senza quel colletto, fra l'altro io comprai quella nera col colletto d'oro.
1: A me coma non
0: piace. Ma erano abbastanza, come dire, non mi viene la parola, però cadevano bene.
1: Fit,
0: bravo. Proprio come erano le K quelle,
1: sì, è le K
0: degli anni
1: più
0: prima, non le K attuali, quelle che erano famose e le tiravi e non strappavano.
1: Guarda, tornando al passato recente,
0: c'era
1: delle maglie,
0: anche un mondiale in cui l'avevamo, noi boomer ci godevamo il
1: 2002.
0: Calcio bello, come diceva l'amico, poi lo
1: allora,
0: ha modificato per
1: Chris,
0: la tua generazione.
1: Che abbraccio, come sempre
0: che
1: dico.
0: Guarda, c'è anche
1: che ci sono le videocassette. Le musicassette dei mondiali del 70 si possono mettere, non so se
0: Niccolò.
1: Si possono mettere anche
0: cosa, il maglietto.
1: Le videocassette dei mondiali vecchie si guardano quelle, insomma si può saltare benissimo.
0: Invece,
1: il mondiale,
0: a proposito delle nuove generazioni, auguri a Niccolò Santi, oggi 13 anni, rampante, ruggente.
1: Tra l'altro gli hanno fatto un grande regalo.
0: Sì, ormai siamo via.
1: E hanno fatto un grande regalo a Niccolò Santi, perché il patron del Ravenna, Cipriani, ha preso Ronaldinho, che è uno dei giocatori culto per Niccolò Santi, che verrà a fare un cameo ovviamente in Italia, giocherà in Serie C qualche minuto, ma è soprattutto per una partnership commerciale con Ravenna, che ha un sacco di soldi e quindi vuole spenderli.
0: Sui
1: anche
0: lavori
1: in
0: dello
1: branding.
0: Stadio, che dire, e ci vuole il drone in questo momento, perché no, comunque stanno concludendo la curva. Quando facesti la partita, no, di trionfo del torneo con la squadra Ussi, no, facemmo un sacco di riprese.
1: Stavano
0: della curva
1: lavorando.
0: E stanno procedendo. Ma, ripeto, già ora secondo me fa un bellissimo effetto quella curva, immaginarla riempita dai tifosi viola, viene una sorta di muro viola tipo quello del Borussia Dortmund. E poi c'era Paolino, giusto, da New York.
1: Grande,
0: dove in
1: Paolino.
0: Questo momento sono le 9:36.
2: Good morning.
0: E darci la temperatura. Ciao Paolino, good morning.
2: Good morning, good morning. Da New York.
0: Dove tu sei a New York?
2: Però sono in un posto a te caro, sono a Newark.
0: Oh,
2: sono in un noto albergo.
0: Bello.
2: Proprio lungo l'Hudson River, con tutta la vista dei grattacieli.
0: Bella
2: dall'altra
0: storia.
2: Parte
0: bella storia.
2: A 300 metri, proprio dall'altra parte del fiume. E sono qua a fare colazione. Come te sai, io giro l'America, sono per alberghi. E quindi in questo periodo ovviamente col mondiale mi imbatto in tante persone, scambio qualche chiacchiera, insomma, in mezzo a tanti norvegesi. Qui c'è un piccolo Holland di 9 anni, proprio, sembra proprio il sosia con la maglietta. Sì. E ora è entrata una famigliola di 4, anche loro coi figli. Due Holland maschi e Holland femmina.
1: Bellissimo. Guarda, tra l'altro leggevo che lo stadio di New York, lo stadio dove si giocano i mondiali, è il MetLife Stadium, è stato votato come il peggiore di questi mondiali, anche per la fruibilità. Non so se sai più o meno la zona dov'è, molto faticoso arrivarci, insomma c'è un'indagine fatta anche da chi è stato nelle prime partite dei mondiali, che ci racconta come il MetLife Stadium di New York sia il peggiore per ora.
2: Sì e no, c'è stata tutta una polemica politica in cui non è inutile scendere, tanto noi ai mondiali non ci siamo, per il costo dei parcheggi. Addirittura alcuni parcheggi allo stadio, al MetLife, che è lo stadio dei New York Giants, costavano di più dei biglietti per assistere alle partite. Gli stadi qui, tra l'altro, sono tutte e due in New Jersey, c'è la Red Bull Arena, che è quella
0: dove giocammo col Benfica,
2: esatto,
0: indimenticabile.
2: Sì. E poi lo stadio del football da 100.000 posti, che è più un pochino più a nord, sempre nella stessa zona, sempre da questa parte del fiume.
0: Paolino, che comunque, si dice di viola nella grande mela?
2: Era proprio l'incipit per quanto riguarda questo mondiale. Qualche tinta viola c'è, abbiamo visto Montella, insomma, che la poverina ha fatto male. Poi c'è un'altra persona, ex viola a questo punto, che io non sapevo, Alban Lafont, che gioca, che è il secondo portiere della Costa d'Avorio.
1: Ma pensa te, guarda, me l'ero perso assolutamente.
2: Ho guardato, ho detto non è possibile, sarà un altro, ma con quel nome lì. Poi ho guardato

0: guardato la partita e l'ho visto a sedere in
1: partita. Ma pensate!
0: E poi c'è anche un, girando per l'aeroporto, hanno messo una nota azienda della Silicon Valley, ha fatto questo giochino per bambini dove c'è una porta elettronica della grandezza del calcetto e una palla con, non so, con una sonda digitale e al lato te puoi scegliere il tuo portiere, no? E ti ricalci di rigore. E tra questi portieri ovviamente c'è anche il nostro David De Gea.
1: Ah, bene, bene. Non c'è Christensen però, no? Non c'è Christensen.
0: Sì.
2: In tutto ciò sei fiducioso?
0: Christensen non l'ho visto, David De Gea sì, perché è un tintinnino più famoso,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, certo.
2: Senti Paolo, sei fiducioso? Che si dice?
0: Tutto tace, anche durante il periodo in cui Paratici e Ferrari erano qua, non...
2: Niente.
0: Sì, è stato molto, molto tranquillo. Piccole notizie così a spizzichi e bocconi. E quindi, insomma, mi sono un po' buttato sul mondiale con tanta depressione, capito? Non facendone parte noi altri, vabbè, pace.
2: Ci rifaremo di Fiorentina quando comincerà la stagione. Che dire, grazie Paolo.
0: Siamo Capoverde.
1: Forza Capoverde.
2: Grazie Paolo, buona giornata.
0: Un abbraccione, ci sentiamo nei prossimi giorni per altri aneddoti quando li vedo.
1: Bellissimo. Bellissimo. Ciao.
2: Grazie.
1: Paolo. Comunque davvero
2: Alban Lafonte, questa immagine meravigliosa, lo immagino in una sorta di diner con la vetrata di là su tutto
1: Skyline.
2: Mamma mia. Beh, panino con
1: scramble
2: eggs and bacon, buonissimo, molto croccante.
1: Si fa salata, no? Mi ero perso completamente la traiettoria nazionale di Alban Lafonte, che ha fatto come tanti, ha scelto la strada forse più facile per giocare un mondiale o comunque per giocare in nazionale, perché lui fino all'Under 21 ha rappresentato la Francia e poi ha scelto nel 2025 la Costa d'Avorio, di cui non è portiere titolare, quindi vedremo insomma se ci sarà spazio. Per ora siamo a zero per minutaggio dei giocatori della Fiorentina in questo mondiale.
2: Mentre, come immaginavo, Paolino alle prese appunto tra scramble eggs, bacon e americanate varie, Luca Calamai lo immagino già col primo canederlo archiviato. Sbaglio, Luca? Buon pomeriggio, ciao, ben trovato.
3: Canederlo archiviato, te lo garantisco, anche che non è che mi fa impazzire, ecco, ti devo dire la verità.
2: Però per entrare nel mood,
3: per robe così, ecco, Buster, Rosticciane,
2: temperature
3: fantastiche, quelle ti farebbero impazzire, Tommaso. 24 gradi, mai caldo, mai freddo.
2: Quindi se una squadra dovesse fare per caso una preparazione estiva, direi che starebbe
3: impressionante. Anche perché qui, come ti ricordi, succedeva qualche volta, magari la notte vengono due gocce d'acqua, per cui la mattina dopo fa anche più fresco, ma che ragazzi, qui è un altro mondo.
2: Cioè
3: in montagna sarà di 500 metri, è un altro mondo. E il mondo viola cosa ci racconta?
2: Ma senti, io innanzitutto volevo ripartire
3: questa storia dei portieri,
2: bravo, proprio dal tuo caffè, ma più che altro, oltre ad aver raccolto ottime recensioni, e questo mi fa molto piacere per questo preparatore dei portieri in arrivo, che è considerato un'eccellenza e quindi benissimo così, no? Il famoso sistema Paratici, che cerca i numeri uno in ogni ambito per far rendere i calciatori ancora di più, però poi in tanti sussurrano guarda, questo è un altro dettaglio, perché quando cambia il preparatore dei portieri, tendenzialmente cambia anche il portiere, e sembra quasi che lo si debba vendere per forza De Gea. Alessandro ha aperto subito il bivio su Martinelli.
1: Io sono così, perché quando sento parlare del 2006 aspettiamo, diamo
2: tempo, che Luca non valuti di far trovare subito la strada spalancata a Martinelli.
3: No, ma questa è l'unica, cioè io l'ho detto stamani, io oggi nel prepararmi per il caffè nero bollente, naturalmente faccio la segna stampa, no? Allora faccio la segna stampa e vengo colpito dal problema portiere, la questione portiere. Si parte con questo Filippi, no? Si chiama.
2: Beh, sì.
3: Filippi è un bravo, un genio, un fenomeno. Ti garantisco che anche il preparatore dei portieri che c'era, se non sbaglio, 3 anni fa era un fenomeno. E quindi
2: che poi è andato in nazionale, hai ragione.
1: Savorani?
2: Bravissimo.
1: Savorani. Mi dicono anche a me belle cose su Savorani, anche il metodo di allenamento di Savorani.
3: Quelli bravi funzionano. Ti devo dire che la Fiorentina, se vi ricordate, ha una generazione di portieri giovani tutti molto bravi, e quindi vuol dire che si è lavorato bene. Quindi beh, Filippi mi piace, non lo conosco, ma come dicevi te, Tommaso, quando si vanno a prendere quelli che in giro passano per bravi non si sbaglia mai. Beh, dopodiché pezzo della nazione, praticamente De Gea è in uscita, e questo già lo sai che non mi piace tanto. Non mi piace tanto perché io credo che se 2 anni fa De Gea ci ha fatto avere 6-7 punti, devo dire che quest'anno forse si è fermato a 2 o 3, ma sono i 2 o 3 punti fatti nel momento della difficoltà. Questo me ne puoi essere testimone, cioè quando la Fiorentina ha fatto quell'accelerazione uscendo dai problemi, ha trovato in De Gea quello che non aveva trovato a inizio stagione, quando prendeva gol da tutti. E quindi si cambia tanto, una squadra molto rinnovata, un portiere che ti dice sto bene a Firenze, un grande campione che comunque ha dimostrato di non essere ancora bollito, per me un altro anno va benissimo. Dice ma l'obiettivo è quello di risparmiare sul monte stipendi, e qui la situazione, ragazzi, genera 2 effetti, no? Un effetto, mi dico, ma proprio sul portiere bravo devi risparmiare? Non lo so, io forse un altro anno di De Gea, magari dicendo a De Gea guarda, un altro anno bene, poi l'anno dopo se te vuoi finire da qualche altra parte non ti garantiamo più una totale, fai quello che vuoi, perché a quei grandi giocatori non puoi far minacce, non puoi far ricade, vedi, fai quello che vuoi. Lui ti aveva detto voleva restare, vabbè, vediamo. Poi però leggo che la Fiorentina è interessata a Falcone e quello della Lazio, l'ho rimosso il nome. Ma l'ho rimosso perché mi fa effetto, cioè mi fa effetto l'idea.
1: Un buon portiere, buon portiere.
3: Sì, ma se c'è una sola motivazione che può portare a rinunciare a una certezza come De Gea in un anno in cui secondo me hai proprio bisogno di certezze, è se te butti il cappello per l'aria e fai una grande scommessa intrigante e anche sostenibile anche agli occhi dei tifosi, dici portiere nostro è Martinelli. È Martinelli. Poi, chiaro, magari non è che tengo, qualcuno bizzarro, mi prendo uno di esperienza, un vecchio portiere di quelli affidabili, ma l'unico motivo per cui posso pensare che si potrebbe rinunciare con un anno, con 2 anni di anticipo a De Gea è solo la grande scommessa affascinante e intrigante di un grande talento. E poi invece leggo che non smentito da quelle che sono le voci che Martinelli piace a Y, piace a Z, piace a Lavellino, piace di Rapper, ma e allora che vuol dire?
2: Cioè è una questione economica, la butto là, che l'ingaggio di De Gea è troppo alto
3: e non ci siamo.
2: Evidentemente questo budget, insomma, forse è da costruire, non lo so.
3: Non
2: ci ha detto nulla su questo fronte, Paratici.
3: Non ci siamo, non ci siamo, proprio perché, ripeto, allora via De Gea, portiere titolare Martinelli, vado a prendere,
2: gli tengo indietro Christensen.
3: No, magari no, cioè un po' meglio se possibile, uno di questi un po' più affidabili, e io spero di avere trovato il portiere dei prossimi 7 anni, e allora è un rischio che mi posso prendere in questa, ma io mi devo prendere il rischio di perdere De Gea per prendere Mandas e Martinelli che ne fa
2: una piega. Sì, hai ragione.
3: Mi prendo il rischio di prendere Falcone che ha 26 anni, e Martinelli poi se Falcone mi fa bene quando torna, e se torna poi rivendo Falcone. Ma non torna, guardate, non torna nulla in questo tipo di apparente strategia, che poi sono riflessioni che, ripeto, io raccolgo dalla rassegna stampa, non dalla voce diretta dei protagonisti. Però ti devo dire che mi insospettisce il fatto che non leggo mai, dico mai, Tommaso Alessandro, e insomma un po' di informazioni circolano. Non leggo mai un pezzo in cui si dice ragazzi si sta scaldando Martinelli. Attenzione, una delle opzioni importanti Martinelli titolare. Cioè nel passaparola società giornalisti, se ci fosse, voglio dire il pensiero, non ti dico una certezza, una volta sarebbe uscito uno per dare questa foto. Invece si viaggia tranquillamente, normalmente, direi in maniera quasi scontata, sul fatto che Martinelli va ancora un anno in prestito. E ripeto, io lo trovo giusto, tutto questo lo trovo comprensibile, ma allora te chieda sempre. Poi leggo anche, poi si può chiedere anche qualcosa di che? Di cartiere De Gea. Allora, a parte, ragazzi, De Gea è uno un po' particolare, io ve lo dico, De Gea sta un anno fermo, ne conoscete tanti di portieri, di giocatori della statura internazionale De Gea stanno un anno fermo perché non gli piaceva le cose. Allora attenzione a confrontarsi con De Gea, perché se qualcuno avesse anche il pensiero magari di vendere De Gea a 5-6 milioni, ma io sarei che questo pensiero è bene se lo levi dalla testa, perché cioè oggi come minimo, se hai l'idea di darlo via, dovresti essere andato da De Gea, scusarsi, spiegargli che guarda, te hai parlato molto bene di Martinelli, noi abbiamo relazioni straordinarie, noi vogliamo puntare su questo ragazzo, ti chiediamo scusa, ma anche te sai quanto è bravo questo ragazzo, cioè gliela devi anche vendere con qualcosa e lui tutto sommato ha anticipato con dei giudizi formidabili su Martinelli, e dargli il tempo per andare a trovare una, lui non va a cercare la squadra forte, va a cercare il posto bello, perché ha quest'obbligo nei confronti della sua famiglia. Se vi ricordate l'anno scorso, quando era in rottura con la Fiorentina, aveva praticamente chiuso il Principato di Monaco, sì, ovviamente a Monaco la famiglia ci vive bene, no? I figli ci vivono bene, cioè hai la sensazione di portarli in un posto protetto. Io di questa storia per te mi sembra un manicomio. E se non ho fretta per il centravanti, perché lo ripeto, sarà lunghissimo il percorso di Ken e chi lo sostituirà, non ho fretta anche per altri potenziali ruoli, ma su De Gea glielo devi aver già detto a De Gea, perché se no De Gea, se si presenta il 10 di luglio, non lo mandi più via, perché non ci va.
2: Certo. E poi lì appunto bisogna vedere questo cambio anche nella gestione della preparazione dei portieri con l'arrivo di Filippi. In tutto ciò, caro Luca, Torsved, non ti dico che punta i piedi, ma noi raccogliamo svariate conferme. Ho visto poco fa anche Sky rinforzava, magari ancora l'offerta concreta non c'è, ma comunque l'ipotesi è realistica e vorrà dire avremo 12 centrocampisti quest'anno.
3: Sono una squadra,
2: si gioca a 6 in mezzo al campo,
3: anche a 8.
2: Mandragora, Fagioli, Indur, Brescianini, Fabian, Torsved.
1: Sai che io poi mi punto su queste cose. Credo sia, no, non è il primo norvegese della storia della Fiorentina, perché c'è stato Zecnini,
2: hai ragione.
1: Però insomma è uno dei primi norvegesi degli ultimi anni.
2: Però resta assolutamente sul taccuino, in un centrocampo che è da sfruttire.
3: E poi, prima di salutarvi, fammi dire, ma che vuole Beltrán? Ragazzi, qui siamo oltre i confini della fantascienza. Cosa vuole Beltrán? Io ho letto, no, lui non è convinto. Di che? Di che non sei convinto? Cioè, sei venuto a Firenze e ora, ragazzi, ruolo non ruolo, ci pigliamo un giro. Giocatore normale?
1: Non adatto, secondo me.
3: Come tanti, sì. Va bene? Lo mandi nel campionato più vicino al calcio sudamericano, siamo d'accordo su questo,
1: sì,
3: che è la Spagna. Più vicino. Che ha fatto lì?
1: Ovo.
2: 2 gol in Coppa del Re e 1 in campionato. Allora,
3: ti danno la possibilità di tornare a River Plate, che è uno dei club più importanti. Dopo, che vuoi? Io lo chiamerei per qua. Che vuoi? Chi ti vola a te? Cosa hai dimostrato? Chi cerchi? Cioè, vuoi andare in una neopromossa? Vuoi andare in Serie B? Dov'è che vuole andare Beltrán? Ci sono delle cose, ragazzi, io mi auguro che nella narrazione ci sia anche un po', come ho sempre fatto anch'io, poi lo condisci, no? La narrazione va condita, se no è troppo. Ma Beltrán che punta i piedi, come ho letto un titolo.
2: Sì, diciamo che stamattina, per quel che abbiamo capito da Casa Viola, sono in attesa, ecco, più che alle prese con un calciatore ha detto no, non ci torna a River Plate. Di certo per ora non è che abbia detto sì, firmo subito e viva. E però alla fine torni nel tuo club originario, quindi tutto sommato meglio di così. Insomma,
3: guarda,
2: per lui.
3: Io do un suggerimento a Beltrán. Versa 12 milioni alla Fiorentina, comprati il cartellino e vai dove vuoi.
2: può anche
3: va a cagionare sul mercato in casa tua, nel giardino di casa. Cioè Beltran è un giocatore normale, ce n'è di peggio ma ce n'è molti di meglio. Ti danno la possibilità di ritornare, ribadisco, in uno dei club più importanti del mondo a casa tua e punti piedi. Io, ragazzi, sono delle cose che
4: a me sembrava veramente sì la situazione ideale per lui. Sono rimasto molto stupito.
1: In questo momento è in Madagascar, vi do questo riferimento geografico perché vedo che la compagna
2: magari
1: sta postando delle immagini pazzesche.
2: C'è la squadra in Madagascar,
1: quindi in questo momento relax.
3: Noi quando facemmo l'accordo con Valencia c'era questo bellissimo clausola, no? Un gol a milione, ti ricordi?
2: Sì.
3: Allora, uno dice: allora, in Spagna segna anche Vinardo, che il calcio più aperto, più. Io pensavo 8-9 gol, ragazzi, 8-9 gol ci stanno, no? Se va a giocare Valencia, Spagna, sì. Attaccanti. Uno l'ha fatto.
2: Campionato uno.
1: Cioè. Ne ha fatto uno molto bello in Coppa del Re contro l'Atletico Madrid.
3: Non conta.
1: Perché molto bello.
3: Il soldi era quello che campionato. Uno. Uno.
1: Magari c'è anche un bonus sulla bellezza del gol. Non lo so se Pradè poi ci aveva detto qualcosa su questo.
3: Sempre
1: uno. Conta sempre uno. Sì. Va bene, allora nulla.
3: Vabbè.
2: Luca, grazie. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Grazie a Luca Calamai. Effettivamente sì. Cioè, peraltro Serpentina, mi sembrava aver visto Serpentina rientra sul destro, la mette sul palo perché c'ha un bello stile
1: metropolitano,
2: c'ha sì, un bello stile,
1: è carino, è carino,
2: è un po' che è leggerino,
1: mi ricordo un po', guarda un po'
2: che anche
1: me insomma
2: anche un po' giovane, mi ci rivedrei
1: giovani di Nardi diceva sì vabbè però poi chi ci rappresenta, cioè,
2: quanti ha fatti alla fine su 30? 3 però belli
1: Su questo, guarda, per chiudere tutto, visto che io sono un grande feticista dei commenti sui social, vedevo anche piogge di commenti di pagine che trattano il Valencia, che più o meno mi sembravano gli stessi commenti che si fanno qui, no? Cioè del tifoso che dice, però vabbè, almeno corre, ci mette tutta la voglia del mondo. Io queste cose le mal digerisco, perché se voglio uno che corre vado a San Salvi giovedì sera e comunque quello con cui gioco corrano quantomeno. Però
2: oppure poi, guardavo l'atletica leggera.
1: No, poi in Serie A e al di là del concetto della maglia sudata si deve andare un po' più oltre. La maglia l'abbiamo sudata oggi, Tommaso.
2: Sì, però l'abbiamo portata a casa le nostre due ore di diretta, salutando chi ci ha seguito anche su Lady Radio e ovviamente a partire da adesso tornerà musica, informazione e aggiornamenti ancora sulla Fiorentina dalle 18. Qui torniamo invece a bomba sul mercato con un festeggiante Niccolò Santi insieme a Niccolò Ceccarini e i suoi canali aperti per capire eventualmente novità di mercato. Dalle 17 Giacomo Galavassi, i suoi ospiti, e come ogni lunedì poi andremo a chiudere in serata anche prima con Dimitri Conti che sclera come da prassi e
1: mamma,
2: io che provo
1: caldo.
2: A voi io lo aizzo volentieri, e poi invece Chiara Andrea Bevilacqua che ci sporta a spasso per il mondo, che era peraltro qualcosa che chiedeva un ascoltatore che diceva parlateci anche di questo. Ecco, appuntamento di stasera dalle 20 con Chiara e per le foto dei lavori allo stadio, visto che qualcuno ci ha scritto, quindi poi ci attrezzeremo. Grazie a Marco Toneici di là dal vetro. Con Alessandro ci ritroveremo in settimana a palla al centro.
1: Ebbene sì, secondo me giovedì. Giovedì post San Giovanni.
2: Post San Giovanni, così il commento anche sui fochi è assicurato.
1: Sicuramente era meglio, certo.
2: Dell'anno scorso, a domani. Ciao.
1: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
9: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
10: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
9: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
10: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
9: La cronaca sportiva, nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: perché Skriniar si avvicina a grandi falciate verso il Paris Saint-Germain.
1: Qui abbiamo il signor Slogan. Io pensavo di avere una, come dire, una trasmissione. Scusa, con un giovine.
0: Ma non è che c'era il tiki-taka perché c'erano le punte, ok?
2: Ciao Luca, in bocca al lupo.
0: Piacere nostro, ciao Luca. Elia, giusto?
2: Sì, Elia.
0: E non è che non c'erano le punte. Non c'erano le punte perché c'era il tiki-taka. Ecco, vai, te l'ho chiusa. Allora, un pareggio giusto per la Fiorentina Primavera contro l'Inter quest'oggi.
3: Ma in realtà no, ha perso 1-0.
0: Allora, apro su Temeni, però Ulie Vigioc, Claudio, che ricordi,
4: Grazie a Nicolo Santi.
0: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, grazie per questa copertina, credo sì. A cura di Marco Tonelli, Stefano Cherubini, Niccolò Ceccarini.
5: Niccolò Ceccarini sicuramente ha contribuito alle bischerate perché non so fare altro. Stefano Cherubini è la mano armata ovviamente di questa composizione, mentre Marco Tonelli sta preparando la trasferta il lunedì.
0: Sono veramente commosso, grazie.
5: Tanti
0: davvero.
5: Auguri a Niccolò Santi perché oggi compie finalmente 18 anni.
0: Magari 10 anni fa accadeva.
5: Quindi finisce lo sfruttamento del lavoro minorile. Che oggi, da oggi in poi, sei entrato nel mondo dei grandi.
0: Beh sì, sono molto commosso, devo dire. È un piacere essere qui in vostra compagnia. Anche a festeggiare per gli anni, sì. E soprattutto, insomma, in compagnia di grandi, ottimi colleghi. Intanto, vabbè, Niccolò Ceccarini, che è il protagonista della nostra trasmissione.
5: Ma io veramente sono semplicemente una comparsa di me stesso. Ecco, io sono una comparsa di me stesso. Però comunque sia, la vera protagonista è la tua compagna di viaggio,
0: Sofia Ferreri. Ciao Sofia.
6: Buon pomeriggio a tutti. È un piacere essere qui con voi.
0: Esatto. Ben ritrovata.
5: Perché poi, insomma, col suo tour, trovare anche delle date disponibili. Sì, per venire a fare Radio Firenze Viola, sai, Giusy Ferreri, sì. Che qui si chiama Sofì Ferreri, e naturalmente
0: com'era?
6: È il mio nome in incognito.
0: A novembre
5: la città si ferma in un istante.
0: Sì, brava, sì. Quella era bella. Sì, complimenti. Sì. Bene, ora
5: infatti,
0: parte delle sciocchezze.
5: A febbraio non ci sarà perché De Martino l'ha chiamata
0: a Sanremo,
5: sì,
0: è vero?
5: Sì, esatto.
0: Bene,
6: spoileriamo niente, ragazzi.
5: No, niente. Magari se si riuscisse a fare un'intervista ogni tanto, grazie,
0: certo.
5: A lei.
0: Quello, vabbè, abbiamo, penso, il canale preferenziale.
5: Ma non ti credere, voglio
6: lascerò
5: dire.
6: Un po' di spazio in agenda e cercherò.
0: Sì,
5: grazie
0: sì,
5: di tutto.
0: Sì, grazie alla pallavolista.
5: Grazie anche a Nicolò Santi.
0: Grazie a voi. Allora, dunque, è stato emozionante aprire con questa copertina che mi ha regalato anche tanti sfondoni che non mi ricordavo nel corso di questi anni. Però, insomma, è sempre bene ricordare. Siamo insieme fino alle 17. Ricordiamo i numeri per interagire con noi?
6: Assolutamente, potete contattarci al 348-7513-933 o chiamarci allo 055-77-11171.
0: E noi vogliamo aprire la trasmissione con l'aggiornamento di quest'oggi che vi è stato dato durante Palla al Centro, ovviamente, quindi durante le 2 ore precedenti, però comunque...
5: Sì, positive erano comunque.
0: Insomma, sì, abbastanza.
5: Che c'erano Loreto e Di Nardo, quindi più positivi di quelle.
0: Però noi vogliamo ribadirvi quanto è successo quest'oggi, no?
5: Sì.
6: Assolutamente, infatti ricordiamo che Malagò è stato appena eletto nuovo presidente della FIGC e ha avuto appunto il 68,58% di voti. Cecca, cosa te ne pare?
5: Ma era tutto scritto, tutto scontato, perché io credo che Malagò avesse veramente, diciamo, grandi possibilità per diventare il nuovo presidente federale, e devo dirti che ha preso più voti di quello che pensavo e ne ha presi un pochino meno di voti che pensavo invece Giancarlo Abete, perché comunque infatti. Lui partiva da una quota potenziale di del 34% e quindi non ci è arrivato, mentre il 68% mi sembra tanto per Malagò. Tutto scritto con Roberto Mancini che sarà il nuovo CT della nazionale, questo ormai voglio capire solo se metteranno magari Paolo Maldini come dirigente affiancato a Giovanni Malagò, che sarebbe la cosa più intelligente e giusta da fare. Faccio un piccolo inciso, sì. Nicco, perché è doveroso farlo. Simone ci scrive: Cecca e Santi, potete anche uscire, basta la stellina. Allora,
0: certo, io sono
5: caro
0: un po' geloso,
5: Simo,
0: di questa
5: no,
0: cosa.
5: No, io invece sono felicissimo. Se mi pagano lo stesso, io sono pronto a non venire mai più qui dentro. Però
0: insomma,
5: credo sia impossibile.
0: Ti autoesonereresti.
5: Sì, esatto,
0: caso.
5: Mi butto fuori e però mi faccio. Però mi vogliono, e quindi se, perché se no io sarei andato anche. Cioè, non lo farei più. Ecco. Però non è possibile. Okay. Vabbè,
0: detto questo, era giusto, insomma, aprire con l'aggiornamento degli aggiornamenti. Io non lo so se Malagò, tanto per integrare anche la domanda di Sofia, sì. Possa essere il il nome giusto per ripartire per il calcio italiano, o se invece secondo te fa parte di quella vecchia guardia che il calcio italiano, non ti dico l'ha mandato in malora, ma insomma di certo non l'ha fatto godere di ottima salute.
5: Diciamo che Malagò arriva da un altro mondo, che è quello del CONI, no? Che comunque sia, allora lui comunque è stato un grande atleta, ricordiamolo che Giovanni Malagò è stato anche un atleta, quindi conosce molto bene le dinamiche dello sport. Io però penso che ogni sport abbia bisogno delle sue peculiarità e delle sue conoscenze. Il calcio è uno sport molto preoccupante oggi in Italia, perché comunque non porta risultati, ha tante difficoltà logistiche, deve fare delle riforme. Malagò è un grande dirigente, un grande organizzatore anche di eventi, pensano a Milano Cortina, pensa a tutto quello che naturalmente ha fatto da presidente del CONI, quindi in questo lui è un numero uno per distacco. Però questa è una cosa, il calcio è un'altra, per cui io mi auguro che gli venga affiancata o si faccia affiancare da una figura competente di calcio, perché qui non è l'organizzazione che conta, qui conta fare le riforme, conta rimettere in piedi il sistema calcio, perché l'unico sport che oggi è in crisi nera, io parlo a livello italiano, è proprio il calcio. Tutti gli altri sport che naturalmente noi viviamo con alti e bassi, però non vivono la crisi del calcio italiano, e quindi credo sia necessario e doveroso cominciare a portare delle modifiche sul settore giovanile, sul fatto delle squadre professionistiche, se è giusto tenerle in questo numero così alto oppure no, cominciare magari a lavorare di più sui nostri giovani piuttosto che andare a prendere determinati stranieri, a meno che non siano così bravi. Il lavoro è enorme, basta cominciare da qualche parte, ecco.
0: Bene, bene, allora ci auguriamo che sia un po' un effetto domino, no? Che inneschi il famoso effetto domino e che poi anche altri tasselli cadano, in un certo senso si risistemino.
5: Guarda, Simone ha subito ritrattato tutto, la vostra presenza è fondamentale.
0: Ah, ecco,
5: ma
0: ecco,
5: che bugia, guarda. Sarà che con Lodi è nata una persona sola, noi, cioè Pinocchio, io sono abbastanza un parente suo, però ti devo dire, ecco, che così non va bene, voglio dire, Simone, no, ormai devi dire la stellina, sì, è lì, cioè abbiamo la stellina, io e lui siamo delle comparse, però tutto sommato se noi ci danno l'autorizzazione ad andare in regia a posto dei cherubini si va.
0: Io sono indignato, no, dalla
5: indignato
0: regia.
5: Addirittura, sì, sono roba grossa questa,
0: sono un po'
5: e invece sì. E invece sì. Se vuoi fare un programma con Nicolò Santi, rivolgiti allo 055 77 111 71.
0: Poi vi giuro la smettiamo, però stiamo creando dei mostri ora anche su Facebook, c'è Flavione dalla Svezia che mi ha fatto gli auguri scrivendomi invece sì.
5: Stiamo
0: creando dei mostri.
5: Però devo dirti, questi spot ti sono sempre piaciuti. Se c'è una cosa che ti piace fare a livello di produzione, di post-produzione, sono gli spot.
0: Sì, giornalista zero, gli spot mi divertono.
5: Gli spot ti divertono perché chiaramente quando vedi che si rompe il Bluetooth.
0: Quella, anche quello è bello, ha funzionato molto.
5: Oh Pietro, mi si è rotto il Bluetooth.
0: Lo so, caliamo un velo.
5: Sì.
0: Tornando a noi, abbiamo giustamente fatto il punto sulla questione FIGC, il nuovo presidente federale. Fiorentina, ma volevamo lanciare un tema.
6: Assolutamente, infatti Cecca, volevamo chiederti cosa pensi della situazione Beltrán, perché sono state fatte molte indiscrezioni, non sappiamo appunto quali sono le vere intenzioni, e quindi volevamo sapere appunto qualcosa di più da te.
0: Anche perché vedi, l'accordo mi sembra di capire che sia cosa fatta tra il River Plate e la Fiorentina per il giocatore. Adesso il discorso è cosa vuole fare Beltrán.
5: Sì, loro sono un po' infastiditi, loro alla Fiorentina, perché giustamente, facendo un po' di chiacchiere ieri, nonostante fosse domenica, però questo è un lavoro che va sempre fatto, e purtroppo non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono ferie, perché le notizie che arrivano magari dall'Argentina devono essere sempre verificate. Dall'Argentina arriva questa notizia che Beltrán avrebbe rifiutato la proposta del River Plate, ma avrebbe rifiutato la proposta del River Plate non dal punto di vista economico, bensì dal punto di vista delle sue prospettive europee, cioè vuole ancora mettersi in discussione in Europa. Il problema è che lui le occasioni le ha avute in Europa, perché ha avuto la Fiorentina e ha avuto anche il Valencia, non sono andate bene, per cui oggi vuole prendere tempo. Secondo me lui sta prendendo tempo, è più no che sì la sua risposta a River. L'operazione è un'operazione a 6-7 milioni di euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Fiorentina è un po' infastidita perché l'anno scorso l'aveva ceduto al Flamengo, stesso iter, il Flamengo gli dava anche diversi soldi di stipendio, lui ha detto di no ed è andato poi al Valencia, e ora non vorrebbero ritrovarsi in una situazione analoga, cioè che lui dice di no un'altra volta al River o quantomeno alla squadra sudamericana perché pensa di poter rimanere in Europa. Io non lo so come andrà a finire, però credo che alla fine lo metteranno un po' alle strette stavolta.
0: Ma ci riuscirà?
5: Credo,
0: no,
5: non lo so,
0: se ci
5: riusciranno meno non lo so, però le società, se vogliono a un calciatore, possono poi magari cominciare a farli capire tanto qui non metti piede in campo, non fai quello, non fai quell'altro, poi alla fine un giocatore si può anche decidere. Io non ho capito perché River è la squadra da dove lui proviene, ora che non gli piace più nemmeno
0: allora
5: giocare.
0: Allora io credo di avere un po' un'idea, anche perché qui comunque ci si muove a logica e poco a notizie purtroppo, visto come visto i tempi che insomma che del Villa Park in questo momento mi sembra che ci sia poco da carpire. Io credo che il giocatore adesso stia riflettendo sulla base del fatto che il River Plate voleva Giovanni Simeone, quindi lui è la seconda scelta e peraltro anche un ingaggio abbastanza
5: però sono
0: alto.
5: Ruoli diversi, perché diciamo le cose come stanno, Giovanni Simeone è più centravanti, cioè Lucas Beltrán che attaccante è? Cioè non è, perché guarda, io credo che Lucas Beltrán abbia avuto un grandissimo problema, il paragone con Julian Alvarez, e mi dispiace ma Julian Alvarez è un altro livello, cioè Julian Alvarez ha giocato in Manchester City, poi è andato all'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid ha rifiutato 150 milioni di euro dal Real Madrid per Julian Alvarez, però vuol dire che ci sarà un motivo per cui uno è Beltrán e uno è Alvarez, no? E a maggior ragione questa differenza, secondo me, perché lui ha sostituito, quando è andato via Alvarez, ha sostituito lui nello scacchiere tattico del River Plate, ma non aveva ancora quel percorso, quella forza, quella qualità, quella tecnica, e forse non l'avrà mai di Julian Alvarez, e quindi è stato secondo me anche troppo pagato per quello che era l'effettivo valore del
0: infatti,
5: giocatore
0: guarda.
5: E poi questa è una sorta di boomerang che oggi gli si sta ripercuotendo sopra.
0: Io dico questo e poi magari procediamo ancora con il tema Beltrán, che comunque facendo il conto, non della serva, il conto preciso delle cifre che la Fiorentina ha speso per Beltrán, anche con il buon Giacomo Galassi in redazione abbiamo capito che sono 19,7 i milioni spesi dalla Fiorentina per un giocatore che insomma non ha fatto la storia, mettiamola così.
5: No,
0: comunque.
5: No, perché se, guarda, io devo dire, noi abbiamo avuto anche il privilegio di intervistarlo per tutto Mercato Web. Mi sembra si fece un'intervista qualche tempo fa, prima che lui naturalmente andasse via. Eravamo nella primavera prima della cessione al Valencia, mi sembra una cosa del genere, e l'avevamo fatto un'intervista io e Dimitri Conti al Viola Park. Ragazzo squisito, straordinario, gentilissimo, voglio dire, anche divertente, con belle risposte, sempre appaganti, tutto quanto eccetera. Però se poi alla fine ti rendi conto che questa non è, perché non tutti possono giocare in tutte le squadre, non tutti possono giocare in tutti i campionati, c'è poco da fare, cioè questo è un dato di fatto inequivocabile, cioè ci sono dei giocatori che sono adatti per un certo tipo di calcio e dei giocatori che sono adatti per un altro tipo di calcio, ci sono gli universali, quelli che dove li metti giocano ovunque, ma ci sono anche quelli che hanno determinate caratteristiche. Io ho la sensazione che Beltrán, proprio per il modo di essere suo, cioè dal punto di vista un po' anarchico tatticamente, non lo inquadri nella attaccante esterno, non lo inquadri nel trequartista, non lo inquadri nella punta centrale, quindi devi giocare una squadra che ha una sorta di dinamismo tattico offensivo diverso.
0: Certo.
5: E in Argentina probabilmente questo funziona molto di più che in altri paesi.
0: Sofì, continuiamo col tema Beltrán.
6: Sì, infatti la domanda sorge spontanea perché nel caso in cui non ci fossero i margini per cederlo, potrebbe essere una risorsa dalla quale ripartire?
0: No. Questa è una domanda che comunque bisogna farsi, perché se a fine mercato sta ancora qui è
5: un problema, ma tanto non ci starà, perché ragazzi non rientra minimamente, cioè non è rientrato nei parametri dell'anno scorso, non rientra quest'anno, è impossibile, secondo me in qualche maniera troveranno, ecco, l'unica cosa mi dispiacerebbe per la Fiorentina che fosse un po' prigioniera di questa sua decisione magari di trovare una squadra che devi ancora una volta darlo in prestito senza poter avere, diciamo così, un'acquisizione a titolo di definitivo, una cessione a titolo definitivo, però questo riguarderà sempre le dinamiche del mercato. Ora credo la Fiorentina, insomma, sì, Beltrán è abbastanza
0: però
5: centrale, ma non credo sia fondamentale oggi parlare di Beltrán, ecco,
0: dobbiamo
5: fare degli acquisti anche, quindi.
0: Se però a fine mercato te le trovi con il tandem, diciamo, anzi più con le alternative Beltrán e Piccoli, io forse veramente riprovo Beltrán, cioè non lo so,
5: Lo so, però bisognerebbe chiederglielo a Grosso, ora, sinceramente.
0: Ah, certo, questo non c'è dubbio.
5: No, anche perché poi se lo facciamo noi è bene che lo faccia Grosso, ecco, perché vabbè, mi sembra un po' forzato quello che sta dicendo. Mi auguro che ci sia qualche cosa di diverso per lui, perché comunque la Fiorentina è un altro investimento, via, parliamoci del tondo, purtroppo sbagliato.
0: Eh sì, questo non c'è dubbio, poi abbiamo detto appunto delle cifre, non so se c'è qualche messaggio degli ascoltatori.
6: Picasso ci scrive: ma ti pagano perlomeno bene, Nick?
5: Benissimo, io da questo punto di vista io divido volentieri i soldi che mi vengono dati con Stefano Cherubini, con Niccolò Santi e con altre 15 persone.
6: Federico ci scrive invece: più fresco oggi, che bello, si sta bene. Allora noi
5: ieri ha fatto una secchiatina d'acqua a Grassina.
6: Vi visto delle belle nuvole, però ecco, noi non possiamo condividere questa affermazione dallo studio perché
0: è la smana in questo momento.
6: Ok, mentre
5: però non è l'accappatoio.
0: No, me lo sono dimenticato, mettiamola così.
5: Mi dispiace, ciabattine ce l'hai però.
0: No, non posso confermare.
6: Silvano invece ci scrive: per Nick, cosa pensi delle parole di Mauro, quel simpaticone? Ci vuole affibbiare David? Questo ancora parla. Saluti da Silvano.
5: No, lui è, sì, ho capito quello che vuol dire. Lui ha già detto: Jonathan David è un giocatore da Fiorentina o dal livello della Fiorentina.
0: Ma Massimo Mauro l'ha detto?
5: Sì, lui, okay. Sì. L'ha detto, mi sembra la frase proprio sia questa. Ma sai, io sinceramente non lo so. Ecco, io Jonathan David non lo prenderei perché non mi ha convinto alla Juventus. Ma non è che è una questione di essere più o meno da Fiorentina, è una questione che non so se è da calcio italiano. Jonathan David, questo è un po' il discorso. A me non entusiasma, ecco, quando era a Lille mi piaceva molto di più, l'avevo visto veramente nel pieno delle sue capacità, insomma gli ho visto fare anche dei bei gol. Poi la stagione alla Juve, mamma mia, no, non lo prenderei io personalmente, non lo prenderei, per cui arrivando alle parole di Mauro, no, quindi non lo prenderei nemmeno per la Fiorentina, per cui se lui ha questo pensiero se lo terrà e se lo porterà avanti.
0: Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci un messaggio vocale, sentiamo, vai.
2: Guido, volevo dire questo, Malagò è veramente il nuovo che avanza, anzi, il nuovo che è avanzato talmente tanto a diventare vecchio e stantio. Ciao.
0: Benissimo.
5: Gol.
0: Così? No, è un gol, insomma.
5: No, ragazzi, tanto i dirigenti giovani non li mettono, non li prendono, non... Ma questo purtroppo è un problema, cioè questo non è un problema dello sport italiano, è un problema del mondo Italia, cioè in Italia non si dà spazio ai giovani, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare e tutti i giorni purtroppo ne abbiamo la conferma, direttamente e indirettamente, tutti i giorni noi abbiamo questa conferma, che i giovani non si fanno sbagliare, non gli si dà la possibilità di fare perché c'è qualcuno che cerca sempre di mantenere la sua posizione e invece la condivisione significa accrescimento di tutti, perché il giovane impara da quello più anziano impara da quello più vecchio. Ti fa un esempio semplice, prima di mi fa: Onic, tu hai messo una notizia, un video, ho fatto un casino, ho scambiato il video, guarda il video, levi il video, metti il video, guardi il video, eccetera. Dice: tu sei un po' boomer, eccetera.
0: Okay.
5: Però mi ha fatto piacere che me l'abbia detto, perché comunque io ho detto: Dimitri, però spiegamelo bene, perché così almeno la prossima volta fa meno errori. E a me piace. Purtroppo non siamo tutti così. C'è gente che pensa di essere comunque indispensabile, anche se ha grande esperienza. Invece, se si rimane tutti allo stesso livello, io parlo nel calcio come nella vita, i giovani non cresceranno mai, e invece noi abbiamo bisogno che i giovani crescano, perché noi non siamo eterni. E poi i giovani dovranno segnare agli altri giovani. Ma se noi continuiamo con l'idea che quelli che naturalmente hanno più esperienza sono i migliori, buonanotte.
0: Sì, sì. Capito, Sofia, questo è un messaggio per te, perché io giovane oramai, dopo oggi.
5: Vabbè, oggi sei 18enne.
6: Sei ancora giovane.
5: No. Ma lei è una finta giovane.
0: Sì.
5: Quanti anni ha Giusy Ferreri? Guardare, scusa.
0: Giusto, hai ragione.
5: Perché lei non penso sia così giovane come dici te.
0: Giusy Ferreri, insomma, siamo sui 47.
6: Mi sa che ti ho ben superato.
5: Capito. C'è una trentina d'anni più di te.
0: Di Palermo, Giusy. Non l'avrei mai detto.
5: Vabbè, queste sono le scoperte di Milano.
0: No, davvero.
5: Nulla,
6: Vedi.
0: Non sono, sì, vabbè. Ok.
6: Allora, continuiamo con qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Alessandro dal Valdarno ci scrive: Nick, su Coleoscio che ci dici?
5: Ho visto che, per esempio, l'ottimo Duccio Mazzoni.
0: Aspetta, perché?
5: Sì, su Coleoscio.
6: Il mio tridente ideale era Coleoscio, Tresoldi e Zegrova. Se rimane Ken motivato, va bene, ma deve essere convinto.
5: Allora, Ken secondo me può essere più o meno convinto, deve stare anche bene dal punto di vista fisico, perché sennò siamo al punto di partenza. E Coleoscio, io sinceramente non lo conosco così
0: piedi
5: bene.
0: Di
5: no, non è che ci vado con i piedi di piombo. Ho visto la notizia del collega di Duccio Mazzoni, che era abbastanza deciso, no, nel fatto che questo giocatore verrà acquisito dalla Fiorentina. È chiaro che se devi prendere quattro esterni offensivi ci può star benissimo con le Osho, però il fatto che non sia stato riscattato dal Barley per qualche milione di euro, che poi non erano tanti, mi sembra 5-6 milioni di euro, mi lascia un po' da pensare sul fatto che forse non è un giocatore così decisivo. Anche i nomi che escono fuori, no, quello di Cancellieri, è venuto fuori quello di Volpato, sono tutti discreti giocatori, però non so quanto veramente, cioè quello che fa la differenza è Politano, tanto per fare un, cioè l'esterno che fa la differenza, con tutto il rispetto, è Politano, è Zaccagni, cioè questi sono gli esterni che fanno la differenza, questi sono sicuramente dei discreti giocatori che però non so quanto possono alla fine incidere tra assist e gol in un campionato. Quindi io, certo, non lo so, mi affido a Paratici, magari mi fa qualcun altro.
0: Io aggiungo solo che credo in questo momento la Fiorentina abbia bisogno di incassare per investire, quindi mi viene in mente che il tema Beltran sia proprio riferito a una necessità del club di mettere quattrini, che poi sarebbero 7 milioni peraltro dilazionati, però comunque è evidente che adesso il budget non c'è, il famoso budget, e che la Fiorentina ha bisogno di incassare per poi investire. Beltran è un nome buono da questo punto di vista.
5: Sì, Beltran è sicuramente un nome buono, però hai visto, se poi non accetta, loro volevano cercare di dare questa, la Fiorentina voleva fare Beltran ora in uscita, prima del 30 giugno, e magari anche lo stesso Dodò, e questo gli avrebbe permesso di sistemare abbastanza, perché poi sembrano pochi, ma in realtà, certo, non so, cioè vai a coprire quasi l'investimento che hai fatto con Piccoli, perché comunque sia, insomma, alla fine sarebbero una quindicina di milioni Dodò e 7 milioni, mettiamo, allarghiamoci, 7 milioni per quanto riguarda Beltran sono 22 milioni di euro, che entro il 30 giugno formalizzare queste due cessioni non sarebbe poco, vorrebbe dire dimezzare i 55 di disavanzo che abbiamo in questo momento. Però ragazzi, alla fine il problema è che alla Fiorentina ce l'hanno tutti, no? È una partita a scacchi. Infatti la Roma non può prendere prima di un certo periodo di tempo Dodò, perché se prende Dodò prima del 30 giugno riaffossa tutte le plusvalenze che ha fatto con i giovani, quindi lo devono fare a luglio, e infatti devono vendere un altro giocatore, cioè siamo tutti e sono tutte partite a scacchi tra i club che hanno un minimo comune denominatore, non c'è una lira in generale.
0: Va bene, su Beltran abbiamo anche preparato un'ottima domanda.
6: Sì, un'altra domanda che volevamo rivolgere a Cecca e ai nostri ascoltatori è se vi ricordate in particolare una partita o un gol di Beltran, ecco, che è rimasta, diciamo, nell'immaginario.
5: Forse il calcio di rigore nella semifinale di Conference League?
0: Allora,
5: quella che abbiamo giocato in Belgio, non vorrei sbagliarmi.
0: Col Club Brugge?
5: Sì, forse Brugge. Quella. Io così vado a mente, perché devo essere sincero, io le partite della Fiorentina ne ho guardate poco negli ultimi tempi, perché non mi hanno mai appassionato moltissimo, soprattutto per questioni, diciamo, più societarie che della squadra.
0: Sì, ok, quello ci sta in effetti.
5: Sì.
0: Che fu il gol del pareggio, di fatto,
5: che ci permise di arrivare in finale, no, se non ricordo male.
0: Buona chiamata, sì. Complimenti, perché non era facile in realtà, non era una cosa così semplice.
5: Sì, oddio, non è come se mai segnato 40 gol, quindi ho preso uno che poteva essere giusto, ecco.
0: Però ti devo dire, se uno deve guardare al gol, evidentemente io penso magari a quello che ha fatto alla Lazio, poi lui con la Lazio non so perché, ma si risvegliava, se non sbaglio gennaio 2025, che fece il gol del 2-0, poi finì 2-1 la partita. Però quella che mi piacque di più di Beltran, parliamo del febbraio 2024, sempre contro la Lazio, da trequartista fece una grande partita, la Fiorentina se non sbaglio vinse 2-1, però lì ebbi la sensazione di un giocatore che finalmente era stato scoperto, diciamo, nel suo ruolo, perché giustamente dicevi, non si è mai capito cos'è Beltran, una punta, una seconda punta, un esterno, troppo, come si dice, no, da tanti anni in questa radio, come il cane balto che sapeva solo quello che non era.
5: Esatto,
0: Beltran,
5: come dice Bembe,
0: sì,
5: balto,
0: l'ha detto anche lui, sì,
5: certo,
0: è vero.
5: Gol.
6: Continuiamo con qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Simone ci scrive: Cecca, ma ti risulta che la Fiorentina sia interessata a Baroni, trequartista argentino?
5: Allora, io su questo, questo è un cavallo di battaglia di Mario Tenerani, che tutte le volte mi dice: ma questo Baroni, questo Giuseppe Baroni, dico, ah, Mario, è bravo, ma la Fiorentina c'ha Federico Croci, che c'ha un anno in meno e che ha lo stesso ruolo. Io dico, poi va bene tutto, no? Perché comunque quelli che giocano all'estero sono sempre più bravi di quelli che giocano in Italia. Quindi alla fine va bene anche questo ragionamento. Però ci abbiamo lui, cioè ci abbiamo Federico Croci, che bisogna chiaramente valorizzare. Io penso che Federico Croci, guarda, ti do un'anticipazione. Secondo me, per quello che ho capito, Croci l'anno prossimo farà ovviamente il campionato primavera. Ed è giusto, perché a 16 anni un talento come lui deve fare il campionato primavera. Io mi vado a sbilanciare. Vedrai se dopo qualche mese non entrerà, se continua così, nel giro di qualche mese può entrare anche in prima squadra, nel giro della prima squadra. Però ci vuole un percorso, perché è inutile dire si fa giocare giovane a 16 anni e si buttano a fare la Champions League. No, lui lo anticipiamo, lo mettiamo in primavera, se poi c'è la possibilità in un contesto di crescita dentro la primavera, per me potrebbe anche esordire l'anno prossimo in prima squadra, non adesso, nella seconda parte della stagione potrebbe anche farlo, se mantiene, naturalmente serve, prima cosa, testa sulle spalle, famiglia che lo controlli in tutto e per tutto, nel senso gli stia vicino, perché le sirene sono enormi. Ha, secondo me, due dirigenti come Maurizio Niccolini e Valentino Angeloni che lo tutoreranno da tutto e da tutti. La società in questo senso deve essere protagonista nel farlo crescere, e poi dopo spetterà a lui mantenere fede alle aspettative. Però deve rimanere,
0: non hai detto una cosa da
5: deve
0: poco,
5: rimanere con i piedi per terra, perché noi questo abbiamo un talento vero, cristallino, e va gestito.
0: Se Paratici terrà fede a quanto detto in conferenza stampa sui giovani, allora forse potremo anche vedere crescere Croci, che ne sappiamo anche in prima squadra prossimamente.
5: Ecco,
6: a proposito di giovani, Matt ci scrive: Cecca, ma Croci è un 2010, siete sicuri? È veramente così forte?
5: Io l'ho visto giocare, ragazzi, ha dei numeri che non sono comuni. Poi ho visto anche altri giocatori avere a quell'età lì dei numeri non comuni. È la testa che poi fa la differenza, è tutto lì, la testa fa la differenza, qui va saputo gestire. Meno se ne parla e meglio è, però d'altra parte uno fa il giornalista e deve dire, cioè, secondo te qual è il talento della Fiorentina? Per me è Croci, per cui bisogna pensare a Croci come la prospettiva, però bisogna dargli una mano a tutti, non chiedere nulla a Croci se non quello che deve fare, cioè il suo percorso, perché poi quando uno è forte poi alla fine...
0: Beh, ha vinto un europeo,
5: sì,
0: tra l'altro segnando,
5: sì,
0: anche,
5: ma poi tanto lo faranno giocare prima o poi, cioè dopo la primavera il passaggio in prima squadra è obbligato, perché se lui mantiene questo percorso arriverà sicuramente. Però chiaramente non possiamo chiedere di vincere le partite da solo. Col Genoa per esempio, nella partita di ritorno, che purtroppo non ha permesso alla Fiorentina di andare al Final Four, andate a vedere il gol che ha fatto.
0: Bene,
6: continuiamo con Marco da Firenze, che ci scrive: la Fiorentina è palesemente in autofinanziamento, e io ve lo dico da ora, se vanno via De Gea e Ken si lotta ancora per non retrocedere.
5: Allora,
0: però non è un autofinanziamento stile Lazio, che proprio non può, cioè deve per forza vendere, se no non può investire, cioè la Fiorentina di base magari non ha un budget così sostanzioso.
5: No, ma allora io penso questo, allora, per quanto riguarda il discorso dell'autofinanziamento, io non lo so quello che è, basta fare le cose fatte bene, uno può anche finanziare, cioè se te vendi bene Ken e vendi bene magari De Gea, puoi prendere anche due giocatori. Io
0: Ken non ci sono ancora offerte.
5: Il discorso di De Gea è che secondo me De Gea è veramente anche una figura carismatica all'interno dello spogliatoio, come può essere Gosens.
0: Ma infatti poi ne parliamo di De Gea.
5: Può darsi che serva per la Fiorentina venderlo. Io mi sono già espresso in conferenza stampa, lo hanno sentito tutti, che ho delle perplessità sull'eventuale cessione di De Gea, che credo non sfagioli più di tanto, no? Voglio dire, l'idea, non so se dell'allenatore oppure della società, però, cioè, voglio dire, se tu vendi De Gea e prendi un altro portiere, ce ne sono diversi di portieri importanti in Italia, però De Gea secondo me non è in discussione. Cioè Ken, ragazzi, se vendi Ken, sì, ho capito, ma Ken cosa mi dà? Cioè siamo così convinti che se io vendo Ken sono in difficoltà, divento poi una società in grandissima difficoltà, perché Ken quest'anno fondamentalmente tra un'assenza di più, un'assenza di là, e gli infortuni e quello e quell'altro, e non è che abbia dato tutta questa grossa mano, per cui cioè un attaccante si trova, questo è, e poi bisogna che uno sia concentrato sul posto dov'è. Se lui non se la sente, è chiaro che se non arrivano offerte va tenuto, e sarà grosso che lo dovrà non solo motivare ma soprattutto mettere le condizioni di poter fare più gol possibili.
0: Certo,
5: fisicamente, nessuno ne parla di questo aspetto, ma fisicamente bisogna capire come sta, perché sono 2 mesi e mezzo che lui non gioca, e non si è capito se questi 2 mesi e mezzo sono serviti per risolvere in parte il problema o no. Io questo non l'ho capito e ce lo devono spiegare.
0: Va bene, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo sempre a Nick e Nick, state con noi.
6: A tra poco.

0: ho già cariato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
5: Ancora insieme su Radio Firenze Viola con Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Sofia Ferreri in vostra compagnia. Allora, intanto abbiamo un messaggio da leggere di un nostro stimato ascoltatore.
9: Stimato?
10: Sì, ci scrive: ciao a tutto lo studio.
9: Ciao.
10: Queste le mie domande per Ceccarini. Ama tu ci andrai?

0: Cherubini, che comunque fa già il doppio ruolo col Parma, quindi
1: va bene.
0: Questa è una radio di gente che fa 13 lavori, io non ho mai capito come si possa
1: infatti
0: fare,
1: in questo momento sta scrivendo un libro, infatti.
0: No, tra l'altro la cosa brutta, si è automandato un messaggio
1: Cherubini?
0: In gol in pallonetto.
1: Questo è triste.
0: Con
1: molto triste.
0: Cos'era il gol in pallonetto?
1: Allora,
0: Cherub, col Cucarischi.
1: Allora. 3487513933 per i vostri messaggi scritti e vocali. Ascoltiamone uno. Vai.
2: Buonasera. Ma Beltrà, si potrebbe dare in prestito in Italia?
0: Non si trova.
2: A Frosinone, a Monza, a Sassuolo, una di queste squadre.
0: Comunque, attenzione, Sassuolo
2: bassa classifica, medio-bassa, almeno per vedere di rivalorizzarlo e vedere se ripiglia un po' di valori. Se si manda in Argentina,
0: ma non lo voglio, ma lo vogliono vendere, ho capito, ma lo vogliono vendere,
2: ti ridanno soldi,
0: lo so, ma lo vogliono vendere, così noi se te lo compra, Lorenzo, il problema è che lo vogliono vendere, quindi voglio dire, se tu lo dai in prestito te lo prende il Frosinone, magari te lo può prendere anche, non lo so, il Monza, come dicevi giustamente te, ma che se ne fanno? Poi tra l'altro, se lo mandi in prestito o al Monza, al Frosinone, devi pagare anche una parte dell'ingaggio. Quindi cioè, forse ragazzi, non è proprio il caso mandarlo
1: sicuro?
0: In queste squadre.
1: 100%?
0: Insomma, il Frosinone, se ti dico il monte ingaggio che ha il Frosinone, mi dicevano quest'anno faranno 6 milioni di euro netti massimo di monte ingaggi. Te fai conto, quindi vuol dire c'è una rosa di 20 persone, c'hanno 400 mila. Com'è possibile? Perché il Corvino me l'ha fatto il Lecce.
1: Vabbè,
0: che Cherubini da solo in regia guadagna tutto più del Frosinone messo insieme, però ognuno ha le sue fortune.
1: Italiano al Besiktas guadagna quanto tutto quel monte ingaggi lì? 6 milioni.
0: Che possiamo fare? Si va anche noi a Radio Besiktas?
1: Ma se mi vogliono, guarda.
0: Poi bisogna parlare turco, non so come ci si può opporre al pubblico turco. Bravo, e qui un gol.
1: Non è turco, ma è greco il portiere che la Fiorentina ha messo nel mirino, possibile?
3: Possibile. Continuiamo un attimo con i messaggi dei nostri ascoltatori. Alessandro da Pistoia ci scrive: buon pomeriggio, anch'io credo che quello che ha detto Paratici sul budget sia in realtà un autofinanziamento mascherato. Pensare che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A e invece di ricapitalizzare come ha fatto il Como, dobbiamo cedere i nostri giocatori migliori. Alessandro da Pistoia.
0: Però ora non c'è più nemmeno il presidente, il patron, no? Quello che comunque aveva acquistato la Fiorentina. Se ci fosse stato lui in vita, probabilmente sarebbe stato affrontato in maniera diversa il discorso. E oggi c'è la famiglia, c'è il figlio, c'è la moglie, ci sono gli amministratori del gruppo Mediacom, e non so poi quale sia stato il messaggio che Rocco Commisso ha lasciato ovviamente sulla gestione della Fiorentina. Però è evidente che, non parlando del budget, vuol dire che probabilmente forse non c'è questo surplus da poter utilizzare per fare calciomercato. Però questo non significa nulla, cioè nel senso, non è che se non c'è un grosso budget non si può fare calcio, anche perché l'anno scorso c'è stato un grosso budget e non si è fatto calcio. Quindi voglio dire, si può trovare una via di mezzo. Certo, il progetto dell'autofinanziamento, sempre fai un po' fatica, ecco, a crescere a determinati livelli, questo sì.
1: Ok, non so se ci sono altri messaggi o se poi vogliamo lanciare il... Ok.
3: Continuiamo con David che ci scrive: Nick, ho letto tra le tante notizie di un possibile scambio Bernabé Pellegrino per Piccoli e Fazzini, magari, credo sia un fantacalcio e basta.
0: Pellegrino penso vada all'estero,
1: o Pellegrino,
0: Pellegrino penso vada all'estero, e Bernabé non lo so, non lo vedo, diciamo così, ora così tanto in orbita Fiorentina, cioè nel senso, sì, può essere un giocatore da Fiorentina, ma vedo più Torsved plausibile per la Fiorentina piuttosto che Bernabé. Però magari Fazzini al Parma può piacere e potrebbe essere una contropartita tecnica interessante.
3: E ancora ci scrivono su Lang e Liberali, cosa ne pensi? Potrebbero arrivare o è fantasia?
0: No, allora Lang è un giocatore che a me piace molto, però mi è stato detto dal direttore sportivo del Napoli che non gli risultava un interessamento della Fiorentina, a meno che la Fiorentina non abbia parlato direttamente con gli agenti e non abbia fatto ancora il discorso con il Napoli. Si diceva di Lang e Liberale. Liberale è un altro bel giocatore, però c'è sempre la preoccupazione, no, di quello che è successo con Colpani, cioè che magari, visto, è arrivato qua a Firenze e non è riuscito ad incidere. Liberali mi sembra un giocatore bravo, ecco, va messo in un contesto positivo, perché poi dopo, quando giochi in Serie A a certi livelli, può essere più problematico e preoccupante fare certe cose.
1: Non c'è dubbio. Va bene, allora lanciamo il tema portiere, visto che comunque era anche una cosa fresca di questa mattina.
3: Sì, infatti la Fiorentina ha sondato il nome Manda, sportiere della Lazio, il cui contratto è in scadenza nel 2027. Intanto ti risulta?
0: No, Manda sì, è un...

0: È un nome che loro stanno vagliando insieme a altri portieri. A me risulta, in effetti, anche se poi il suo agente non mi ha mai risposto, come penso non abbia mai risposto anche al mio amico Niccolò Santi. E quindi è un'occasione, perché comunque è un portiere che ha solo un anno di contratto. Mi chiedete se è più forte Mandas di De Gea, vi dico che è più forte De Gea, però va bene Mandas se magari la Fiorentina pensa a fare, diciamo, un altro tipo di ragionamento, perché se deve magari risparmiare sul portiere per prendere magari due esterni d'attacco migliori, si può anche fare un risparmio sul portiere, ecco, io credo sia questo fondamentalmente.
1: Tra l'altro lui è stato al Bournemouth, quindi la Lazio se ne vuole liberare fondamentalmente.
0: Sì, infatti tu hai detto, il Bournemouth non l'ha nemmeno cercato di acquistare, l'ha rispedito a Roma e ora probabilmente ripartirà, ecco.
2: E secondo te sarebbe meglio nel caso puntare su un portiere più giovane, per esempio Martinelli?
0: Ma io credo che io avrei fatto così, avrei tenuto, perché poi non è ancora detto che De Gea vada via, perché
1: no, infatti.
0: Cioè, non è che De Gea, cioè, sicuro, cioè, secondo me gli hanno fatto capire che se c'è un'offerta non si tirano indietro la Fiorentina, ecco, ma magari De Gea forse si sarebbe voluto sentire dire altro, come dire, noi puntiamo su di te e vogliamo averti anche l'anno prossimo, però se dovesse restare De Gea, tra un anno arriva Martinelli, ecco, quello penso sia abbastanza
1: tutte
0: scritto.
1: Tutte e due insieme non è possibile.
0: Tutte e due insieme non è possibile, però se tu prendi Mandas, poi che fai? Cioè, tieni un anno Mandas e poi dai spazio a Martinelli, oppure Martinelli non può ancora diventare titolare della Fiorentina?
1: Credo
0: da capire.
1: Se viene Mandas per cedere De Gea e evidentemente per tenere dietro un Christensen, un secondo portiere, un Lezzerini,
0: Sì, però questi ragazzi bisogna giochino, perché poi alla fine...
1: Non certo, cioè, Martinelli deve giocare titolare. Quindi.
0: Sì, Martinelli deve fare... Allora, Martinelli ha un senso non farlo giocare l'anno prossimo nella Fiorentina solo se gioca titolare magari alla Sampdoria un altro anno. Allora questo può avere un senso. Però poi dopo lo devi portare in Serie A. Cioè o è da Serie A o è da Serie A. Cioè non è che può continuare a stare a guardare la televisione e capire se può, un altro anno facciamo un'altra stagione. No, un'altra massimo, dopodiché o è da Serie A o deve giocare in un altro campionato. Per me è da Serie A e deve a quel punto giocare nella Fiorentina.
1: Allora, poi andiamo anche sui messaggi, scriveteci che cosa ne pensate anche del tema De Gea, chi vorreste come prossimo portiere della Fiorentina con Fabio Grosso. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
3: Nico, da presidente del fan club Beltrani in Italia,
0: sì,
3: ormai l'unico partecipante perché mi giro attorno, non c'è più nessuno, hanno tutti restituito la tessera. Il rifiuto al River non mi sorprende molto, perché qualche settimana fa al Valencia aveva dichiarato che pensava a un ritorno al River, essere capitano e vincere la Coppa Libertadores, quindi ambizioncine proprio terra terra, però non ora, dopo i 30 anni, quindi avrebbe rifiutato l'opportunità. Mi permetterei di suggerirti eventuali estimatori in Spagna, visto che al Valencia lui si è trovato benissimo, il Valencia non si è trovato bene con lui, ma lui si è trovato benissimo, e o se no in Francia, perché 6-7 milioni di euro è una cifra tutto sommato accessibile, non solo a River.
1: Che dici?
0: No, dico che una soluzione la si può trovare, credo che la Fiorentina volesse magari trovare una soluzione adesso, prima della chiusura del bilancio al 30 giugno, quindi magari questo fatto di aver trovato un accordo con Beltrán e soprattutto, diciamo, con il club, con il River Plate, per la Fiorentina è una buona cosa, però giustamente poi alla fine è la Fiorentina che ha scelto Beltrán, gli ha fatto firmare un contratto lungo e quindi alla fine c'è anche la volontà del calciatore, che dobbiamo tenere presente. Se vuole stare in Europa, questa opportunità del River Plate pian pianino scemerà e quindi si dovrà fare un altro giro, altra corsa, e qui la vedo così.
1: Così abbiamo risposto anche alla domanda di Samantha, che su YouTube ci chiedeva, no, anche di Mandas in generale sui portieri della Fiorentina. Poi ci sono anche altri nomi che sono stati accostati nelle ultime ore, ovviamente come da prassi in questo anti-vigilia di mercato. No, in realtà come lo vogliamo, perché il 29 aprirà il mercato, quindi siamo alla settimana, diciamo, precedente.
0: Ma l'avete chiamato per...
1: Sì, più o meno, non c'era vero nella copertina di...
0: No,
1: oggi.
0: No, cioè non l'hai messa,
1: non l'ho trovata.
0: Voi l'avete chiamato per...
1: No, invece non l'ho trovata, non è stato abbastanza
0: attento. Per tornare un po' più leggeri, eri alla stazione Roma Termini, perché eri andato alla festa di laurea, no?
1: Di un mio amico.
0: Tutto amico.
1: E voi mi chiamaste.
0: Ma voi state chiamando per sapere il traffico che c'era.
1: Tutt'oggi me lo domando, però
0: lo so, siamo anormali,
1: no,
0: se no veramente
1: siete in buona compagnia.
0: Sì.
1: Altri messaggi?
2: Sì, allora Luca ci scrive: non scherziamo, da quando sono entrati ad oggi con Misso, Rocco in primis, non hanno mai fatto un solo aumento di capitale, basta guardare i bilanci che sono pubblici, basta con questa narrazione di un Rocco generoso, gli acquisti tutti sono stati fatti utilizzando i fondi presenti a bilancio delle grasse cessioni, risulta chiaramente dalle scritture contabili.
1: Verissimo, solo una volta forse hanno fatto, una ricapitalizzazione dopo il Covid perché era necessaria, ma così come per tante aziende, però è verissimo il messaggio dell'ascoltatore.
2: Mentre Simone ci scrive: De Gea un altro anno e poi Martinelli, ma qui i soldi stanno diventando un grosso problema.
0: Io penso che Paratici abbia da fare un grande lavoro, perché comunque si dovrà inventare alcune cose, cercare di ributtare dentro la Fiorentina, cioè qui bisogna, io credo che ci voglia tempo, io sono convinto che nonostante si voglia a tutti i costi puntare in alto la prossima stagione, bisogna avere molta pazienza. Lo so che la gente non c'ha più pazienza, però è evidente che questa volta a Paratici gli va dato almeno fiducia per due sessioni di mercato e vediamo cosa può fare la Fiorentina. Io non vedo, io l'ho sempre detto, cioè, anche in questa radio si è sempre detto, o qualcuno ha sempre voluto dire, bisogna andare in Europa League per forza, per quello, per quell'altro, cioè, certo tutti siamo contenti se la Fiorentina può lottare per loro, ma un conto è riuscire a farlo, un conto è magari, diciamo così, pensarlo, perché pensarlo è doveroso e anche da augurarsi per un tifoso che la Fiorentina ritorni ai suoi livelli, però poi c'è la realtà, se la realtà prevede che non c'è un budget, non c'è quello, non c'è quell'altro, qualcuno dice allora se non ci vogliono stare vendano, però ti hanno risposto che non vogliono vendere, quindi ragazzi è un circolo chiuso, cioè diciamo sempre le stesse cose, partiamo da un punto e arriviamo sempre allo stesso punto, non c'è soluzione,
1: il gioco
0: dell'oca. È un po' il gioco dell'oca, però bisogna, a Paratici diamogli la possibilità di lavorare per due sessioni di mercato, dopodiché se non saremo soddisfatti vorrà dire che forse il problema non è solo Paratici, ma il problema è totalmente di una società che tra virgolette non è in grado di supportare neppure un dirigente come Paratici, certo. Questo va detto.
1: Altro messaggio vocale, vai, eccolo qua.
4: Uscita sulla questione Fidi, sono ovviamente d'accordo con te, deve stare bene, se no che cavolo fa, smette di fare i calciatori, ma dice tutti un altro centravanti, anche Piccoli si pensava fosse nuovo con l'insegna, hai visto che fine si è fatto?
0: Ma io non so chi ha detto che fosse il nuovo Buoninsegna, francamente a me Piccoli mi è sempre sembrato un buon giocatore, ma ora che fosse il nuovo Buoninsegna, insomma, è una bella etichetta che uno gli appiccica sopra. Io credo che lui abbia fatto quest'anno molto meno di quello che in realtà potrebbe fare, ma secondo me non è un bomber Piccoli. Piccoli è un bravo attaccante, ma non è un bomber, cioè noi abbiamo bisogno anche di un bomber, e ti dirò di più, per me non è un bomber nemmeno Ken, cioè io lo dico chiaro e tondo, per me Ken non è un bomber, è un bravo attaccante ma non è un bomber, non ha la caratteristica del bomber, non è il Lucarelli, non è il Toni, non è, voglio dire, il Batistuta della situazione, cioè gente che porta in dote tanti gol, sempre tanti gol, non sono un bomber, sono bravi attaccanti, ma per me l'etichetta bomber vuol dire un'altra cosa.
1: Non c'è dubbio. Continuiamo anche con i vostri messaggi e poi anche i nomi dei calciatori.
0: Soprattutto questa sera non mancate al compleanno di Niccolò Santi, tutti sotto casa sua a cantare l'inno della Fiorentina.
1: Che tristezza.
2: E anche qualche
0: tristezza,
2: canzone.
0: Una cosa bella.
1: No, tristezza è il mio compleanno. Cosa?
0: Vabbè, c'è Giusy che viene a fare il concerto.
2: Infatti, grazie. Anche qualche canzone.
1: Vedi che comunque anche te comunque.
0: Bello però sarebbe tutti sotto casa di Nico a cantare stasera.
1: No, io cerco anche.
0: Si parte con l'inno della Fiorentina e poi Giusy fa lei quello che vuol fare. Cioè non lo so. Avrà un repertorio anche per i compleanni, no?
1: Sì, sì,
2: invece
0: sì. Invece sì.
2: Allora, continuiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori per introdurre appunto anche il tema di quale vogliamo andare a parlare. Stefano ci scrive: ciao Nick, tra tutti i prestiti che rientrano, secondo te chi ha chance di rimanere con Grosso?
0: Per me nessuno. Per me nessuno, perché comunque sia questi prestiti per me non hanno dimostrato di poter essere dei giocatori da Fiorentina, questo è il mio umile parere, io non ne terrei uno sinceramente, perché non vedo come questi giocatori possano dare qualcosa in più alla Fiorentina, ma questo è il mio punto di vista e la penso così, c'è poco da fare.
2: Passando invece ai possibili nomi in entrata, sono stati fatti appunto i nomi di Coleoscio e Cancellieri. Cosa ne pensi te?
1: Cancellieri, tra l'altro, un altro di cui la Lazio vuole liberarsi, no?
0: Sì, Coleoscio è un discreto giocatore, ma non mi sembra uno che faccia tanti gol. Cancellieri ha avuto delle opportunità, però anche lui non mi sembra che abbia inciso in maniera particolare. E quindi che vi devo dire, ragazzi, alla fine il pensiero che ho su queste situazioni è lo stesso di altre situazioni di cui vi ho già raccontato. Cioè, non so se poi può essere veramente un qualcosa di utile per la Fiorentina. Cioè, sono buoni giocatori, però i buoni giocatori sono quelli che comunque non ti decidono la partita. Cioè, te puoi fare un buon gruppo di brava gente, no? Voglio dire, di ottimi lavoratori, se ci spostiamo dal calcio a una. Però quello che c'ha il guizzo, no? Che ti trova la soluzione del problema, io ora non lo vedo. Tra tutti i nomi che sono usciti, non vedo quello che mi accende e mi dice: ah, gli do la palla a lui e mi risolve la partita. Non c'è e non so se ci sarà. Bisognerà fare un gruppo affiatato, omogeneo, tutti per uno, uno per tutti, sperando di poter fare una buona squadra. Io la vedo così, non mi immagino, diciamo, il colpo a effetto. Ecco, oggi non lo vedo il colpo a effetto.
1: Pochi minuti al termine della trasmissione, c'è tempo per un altro messaggio vocale, sentiamo, così lo commentiamo.
5: Domanda seria, ma chi è che può pigliare Comuzzo per valorizzarlo e eventualmente riscattarlo, ma comunque lasciare a Fiorentina l'opportunità di non perdere il controllo? La domanda più divertente invece è: Cecca, io ho pagato per avere la cabina esclusiva, cioè, mi spiace di grassi, ma mi sono trovato con due persone con una cabina minuscola. Se potete correggere questa cosa, grazie.
0: Sì, sì, assolutamente. La rimostranza è doverosa. Tra l'altro, voglio dire, purtroppo a volte anche noi abbiamo degli inconvenienti, colpa anche di Stefano Cherubini, che comunque sia si era occupato delle prenotazioni. E come al solito gli avevo detto: ci sono clienti di serie A e clienti di serie B. Cherubini,
1: sì, certo,
0: per fare spazio a tutti, ha infilato praticamente il nostro amico in un contesto sbagliato.
1: E per scusarsi del disagio, il comune di Grassina, sì, permetterà a Giusy Ferreri di intonare un pezzo.
0: Oppure daremo la visita gratuita all'isola di Capraia con la sorpresa, sì, diciamo, nel mese di ottobre, col battello solo, sì, per lui.
1: Beh,
0: guidato da Niccolò Santi, quindi deriva, sì, sicura, sì. E la speranza è che ci sia un approdo in qualche isola, magari, non lo so, forse con la corrente dovresti riuscire ad arrivare in Sardegna.
3: Senti, ecco. Questa ci va.
1: No, il costo non ci va. Io nel frattempo mi sono dimenticato la domanda seria. Però vabbè, comunque non era importante, evidentemente. Era più importante cazzeggiare come al solito.
0: Sì, ma la domanda seria cos'era?
1: No, cioè, non me lo ricordo, l'ha chiesto l'ascoltatore.
0: Okay.
1: Era una domanda su un giocatore. Vabbè, andiamo con i messaggi.
2: Allora, sì, Luca ci scrive: Nick, sono un po' sorpreso dalla tua sicurezza riguardo alla facilità di sostituire Ken. Pellegrino è modesto, credimi, ma parecchio.
0: Ma tanto non ci tocca Pellegrino, quindi infatti io non ho detto che bisogna sostituire, cioè non è che è facile
1: milioni
0: sostituire Ken. Io sto dicendo che però Ken è un attaccante che quante garanzie mi può dare nel corso di una stagione? Siamo sicuri, bisogna uno che stia bene, due che sia dentro il progetto, tre che si comporti professionalmente in tutte le situazioni possibili e immaginabili, e sono già tre punti che non sono pochi da fare. E quindi questo naturalmente poi poterlo stabilire a priori, se fosse così a me andrebbe bene, però mi sembra che i risultati abbiano detto altro quest'anno, cioè che ci sono state anche delle problematiche fisiche importanti, non si è più rivisto negli ultimi due mesi e mezzo. Ragazzi, questa è la verità. Poi io non sono certo un dottore che può stabilire come sta Ken, e quello è un problema della Fiorentina e tutto quanto eccetera. Io però sarei anche per cambiare, ecco, sinceramente sarei per cambiare, perché credo sia giusto cambiare là davanti.
2: Proseguiamo con Bomber Viola che ci scrive: la Fiorentina dovrebbe chiedere il risarcimento danni al signor Pradè, che ha fatto sperperare alla proprietà Commisso milioni e milioni di euro in giocatori modesti ma con ingaggi elevati. In aziende non calcistiche Pradè sarebbe durato come un gatto in tangenziale. Il Bomber Viola.
0: Però vedi, Bomber Viola, io su questo non sono d'accordo fino in fondo. E lo sai perché non sono d'accordo? Perché se questo fosse stato il pensiero della proprietà anche, allora avrebbero dovuto prendere una decisione diversa. Invece hanno continuato a mantenere la stessa dirigenza per 7 anni. Se l'hanno mantenuta per 7 anni vuol dire che erano soddisfatti. E quindi per loro non erano soldi spesi male, evidentemente. Perché se te pensi che un tuo dirigente spenda male i soldi, un anno lo tieni, il secondo anno se risbaglia non lo tieni più, e invece l'hanno sempre tenuto. Quindi evidentemente non c'era questa considerazione, per cui le responsabilità non sono solo di Pradè, ma giustamente le responsabilità sono di una società in senso assoluto che ha deciso di non cambiare mai e di mantenere questo organico dirigenziale finché ha potuto. Pradè non è che sia autonominato da solo tutti gli anni direttore sportivo della Fiorentina, c'è cioè chi l'ha voluto tenere e magari avrà avuto sicuramente i suoi buoni motivi, per cui non è che si può dare la colpa solo a Pradè. Lui ha sicuramente sbagliato, ma chi lo ha tenuto evidentemente ha pensato che lui non sbagliasse, se no non sarebbe rimasto.
1: Ma no, su questo non c'è ombra di dubbio.
0: Io la vedo così,
1: anche perché poi si è dimesso, per cui insomma ha fatto tutto da solo. Che facciamo?
2: E continuiamo con Lorenzo da Coverciano, che ci scrive: chi può prendere Comuzzo per farci un favore? Ad ottobre sagra del Totano a Capraia, regalo top.
1: Benissimo.
0: Ma allora Comuzzo potrebbe andare magari una squadra di metà classifica in Serie A, un Torino per esempio, o per fargli fare una sorta di prestito con diritto di riscatto, magari potrebbe essere una buona occasione per poter fargli vedere anche le sue qualità e poi sinceramente non perderne il controllo. È chiaro che dovrai dare un diritto di riscatto alto, perché se lui fa bene, se c'è un diritto di riscatto, faccio un esempio, a 30 milioni è molto più difficile che un club come il Torino oppure come il Genoa o come altri club lo vadano a riscattare, allora te lo riporti a casa. Però l'intenzione, secondo me la loro preoccupazione è questa, cioè se poi Comuzzo ci esplode da un'altra parte e noi l'abbiamo venduto a 10-15 milioni di euro, non ci passiamo bene. E quindi, ma è anche corretto questo ragionamento, voglio vedere se Comuzzo è il primo Comuzzo o è il secondo Comuzzo. Se è il primo Comuzzo può valere anche 35 milioni di euro, ma se vale 35 milioni di euro me lo tengo, o almeno me lo riporto a casa, se poi lo posso vendere a 35-40 milioni di euro. Questo credo sia il ragionamento che vuol fare la Fiorentina.
2: Concludiamo con gli ultimi vocali.
6: Buon pomeriggio da Mario Mano Viola. Beltrame gli chiamerei a Rucosta e farei come Cabral. Non darei al Benfica 15 milioni e via, me Cabral. Dove ce le pigliano sono loro.
7: Allora, io modestamente volevo dire una cosa. Buonasera a tutte e tre.
1: Buonasera.
7: Te, ma se hai dei dirigenti incapaci, non capaci di fare calcio, di fare scout, li puoi mettere in mano a ogni mercato anche 50 milioni di euro. Se non sanno che andare a comprare, te li spendano male e dopo un anno, due anni, come siamo messi ora, i giocatori non rendono e sei costretto a vendere alla metà del prezzo comprato.
1: E su questo siamo tutti d'accordo.
7: È una questione di competenza. Nei 6-7 anni della Fiorentina il problema è stata la competenza dei dirigenti.
0: Beh, sul fatto che sono stati fatti tanti errori è sotto gli occhi di tutti. Però ragazzi, li hanno tenuti e quindi c'è poco da fare, vuol dire che andava bene, c'è da aggiungere nulla. Ora ragazzi, noi dobbiamo andare via perché
1: abbiamo finito,
0: dobbiamo organizzare il palco dove canterà Giusi,
1: Giusi
0: per Nico Santi, poi Nico Santi dovrà affacciarsi al balcone ringraziando tutti gli amici di Radio Firenze Viola e gli ascoltatori
1: con la bandiera
0: e poi
1: di Radio
0: stasera grande serata finale al Mapei Stadium sotto la curva del Sassuolo con Niccolò Santi che riceverà l'abbraccio e la sua tifoseria.
1: E questo per me è un grande orgoglio. Bene, abbiamo finito. Grazie a Niccolò Ceccarini che ritroviamo domani. Grazie a Sofia Ferreri che ritroviamo domani.
0: Sì.
1: Grazie a Stefano Cherubini. Penso stessa cosa. Da Niccolò Santi è tutto. Linea a Garisca al Vento. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: E sono il nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io vo' lì via Mendola 23 C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguono. Seguiranno per il resto della settimana.
5: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
6: Una videochiamata, è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
5: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
6: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale, non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
5: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGI, IGC ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò a 41 anni, non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buonasera a tutti e benvenuti, questo è Garrisca al vento, qui è Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme. Per chi ci vede sul canale 92, che è uno dei tanti metodi per seguirci, in questo momento vede solo l'immagine del sottoscritto e posso capire che insomma possa rovinare anche i pomeriggi di chi è all'ascolto, ma non temete, c'è anche Sauro Fattori e purtroppo è stato chiamato nel momento in cui stavamo entrando in diretta. Abbiamo provato a spiegargli che non poteva rispondere, ma sapete anche bene come Sauro, il giorno in cui riuscirò a comandarlo o a decidere per lui, insomma non credo esisterà mai. Quindi intanto che Sauro finisce la chiamata e poi ci raggiunge, questione veramente di secondi perché lo vedo comparire, non temete, quindi il vostro pomeriggio è salvo se non vi state sciogliendo per le temperature africane che stanno colpendo tutta l'Italia e non solo, però ecco, Firenze come sempre si distingue da questo punto di vista. Ci potete seguire. Sauro, buonasera, ben trovato.
9: Buonasera a tutti, buongiorno.
8: Tutto a posto? Hai risolto?
9: Sì, era un problema.
8: Bene, era un problema che hai risolto. Tanto Sauro risolve problemi. Parleremo di quello che sta succedendo, come sempre, nel mondo della Fiorentina. Lo faremo con voi, che potete scriverci o mandarci dei messaggi vocali al 348-7513933, sempre il numero a vostra disposizione. Poi c'è lo 055-77-111-71, se invece volete chiamarci. Sauro, te che hai sempre una risposta per tutto, hai una risposta su come gestire il caldo devastante che ci sta colpendo?
9: Qui
8: vabbè, noi si fa
9: condizionata alle uova.
8: Secondo me faticavi meno quando andavi in campo.
9: Sì, penso proprio di sì. Questo il caldo sicuramente ne fativo meno.
8: Ne fativi meno. Senti, ho una sorpresa per te, Sauro.
9: Dimmi.
8: Lo sai che ho sempre un po' paura a farti le sorprese, però
9: no,
8: me ne hai sempre parlato
9: bene,
8: quindi io ho fiducia e possa piacerti questa sorpresa. Lo disturbiamo perché tra l'altro gli rubiamo 10 minuti prima che poi si metta in viaggio. Con noi al telefono c'è niente po' di meno che Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato.
10: Buongiorno a tutti, ciao Saurino.
9: Ciao Dice, ciao, come stai?
10: Che bello sentirti, tanto ti sento.
9: Sì.
10: Allora dovete tenere presente che questo non è stato molto considerato gli anni, perché questi gol li faceva.
8: Sì, Senti, ma era così tosto,
9: è così tosto.
10: Era un giocatore, sai, ora con te fisico, magari lui sia mai buccia, noi che ora
8: si buccia.
10: Però lui era bravo ed intelligente in area di rigore, cioè go. Inutile, si vuole giocare perché poi conta molto più l'intelligenza che i piedi rispetto al fisico, perché ti spiego, se uno fisicamente ovviamente è importante, ma se poi fisicamente uno non è al top, non viene compensata con la tecnica o l'intelligenza, si perdono. Invece se uno ha l'intelligenza e la tecnica può compensare anche l'aspetto fisico delle volte.
8: Guarda, capisco anche cosa mi dice Sauro, spesso impazzisce quando si parla di centrocampisti fisici, e Sauro invece mi dice ma che tu dici, se uno
10: conta,
8: è forte
10: conta, ma anche. È normale che conta la fisicità, però io un anno e mezzo fa, quando ho fatto l'ultimo anno in Rai, che lavoravo per l'Under 21, andai a fare la prima partita lì a Latina, mi ricordo al San Marino, e c'era sia Annunziata allenatore che Vicidi, che è responsabile di tutte le nazionali. E Vicidi mi disse: dice, ragazzi, c'è Antonio, guarda, c'è un problema oggi in Italia, anzi c'è un grido d'allarme, mi disse, praticamente si va solo su un lato fisico, su un fattore fisico, i giovani hanno paura a dribblare. Ecco, Saurino, se un dribblava si tirava cazzotti, non doveva dribblare.
9: Ecco, sì, però è cambiato tutto, dice.
10: Questo è il discorso di fondo. Allora, se lo dice Vici, non l'ha detto Antonio Di Gennaro, Sauro Fattori, lo dice uno dei massimi responsabili della federazione, che cura l'aspetto, diciamo, dei giovani dei nazionali. Se lo dice lui, vuol dire che è un problema reale, ma bisognerebbe fare qualcosa, però.
9: Il problema è quello. Che lo sai che succede? Io lo dico sempre qui. Cioè, se quando un ragazzo dribbla una volta e non riesce, non è che deve smettere. Cioè,
10: bravo.
9: Cioè, invece che succede?
10: No, gli allenatori oggi nel settore giovanile, mia scuola calcio, io li piglio a cazzotti davvero, li mando via. Dice, no, ma dai, passa la palla. Sì, ma non gli devi, diciamo, bloccare l'istinto, soprattutto gente che ha, sai, i mancini, quelli di Obono,
9: sì,
10: che hanno
9: la. Ma poi è tutto un digli, dalla, ma dalla che? Ma quando si gioca nei campini, io e te? Cioè, parliamo chiaro, non si è giocato nei campini, no?
10: Esatto.
9: Cioè, io la davo mia a quelli più scarsi di me, cioè io gliela davo. Cioè, capite?
10: È la realtà questa, purtroppo, perché poi cosa succede? Nei settori giovanili prendo gli allenatori, magari vengono da Coverciano, no? E vogliono fare carriera, giustamente.
9: Questo è il problema.
10: Anche pagato, tra virgolette. Cosa succede? Se tu prendi un allenatore anche in una società importante, voglia fare gli allievo la primavera, se lui vuol vincere, è un problema sviluppare il percorso di un ragazzo e migliorarlo e poi valorizzarlo, perché tu vuoi vincere, allora lavori più sulla tattica, e la tattica non va bene a questi livelli. Devi lavorare, sì, deve da un'organizzazione, ma poi ci deve ovviamente pensare a livello proprio della tecnica, la velocità, la capacità di saltare l'uomo. Poi è normale, c'è il risultato, ma bisogna anche capire se la società in questione prende un allenatore aziendalista o che vincere. Se lo prende aziendalista, tipo 5-6 anni di contratti pagati bene, attenzione.
9: Ecco, perché poi c'è anche questo, non li paghi
10: pagato bene, perché se tu gli dai 2 lire, è normale, questo non già un devo fare, poi non può lavorare per te in maniera, perché purtroppo l'aspetto economico è un fattore importante nel lavoro, mi sembra normale. Quindi questo, ma quello che aveva detto Baggio nel 2011 è questo, ragazzi, 900 pagine, dove poi è stato scartato un lavoro di 50 persone, 10 milioni di investimento, poi cestinato, perché? Perché la primaria sua, che aveva evidenziato, era la meritocrazia.
9: È un problema. Ma io dico, ma siamo a
10: ha spiegato 15 anni per sentire dire ora bisogna lavorare su questi principi. 15 anni fa l'aveva messo dentro uno dei più grandi giocatori al mondo.
8: Sì, però, non era male Baggio, sì,
9: però ti posso
10: Baggio ha mezzo ginocchio, vedrai.
9: Pensate, meno male, perché sennò addio. Infatti hanno deludi Chiara, che dice: non avete mai visto vero, veramente, io ero vero a Vicenza, te lo immagini, lasciamo fare. Comunque, per dire, no, io l'ho sempre detto, se te prima noi ci sapevano questi tempi gli allenatori di settore giovanile, cioè che voleva fare settore giovanile, invece che succede ora? Tutti vogliono fare carriera, infatti ora non si fa più i giocatori, si fa gli allenatori. E non va mia bene, cioè, perché l'allenatore non l'ho mai visto fare. Ma
10: il curatore ora, appena venga fuori, allora sono già pronti, fai bene 6 mesi, già ti trovo squadra. All'epoca nostra si lavorava proprio sulla valorizzazione del ragazzo.
9: La soddisfazione era mandare uno prima a squadra. Il massimo.
10: La Fiorentina era la famosa linea verde, perché lavoravano su queste cose. Ovviamente non c'è capacità economiche di adesso, perché ora grazie a Dio il commesso hanno una capacità diversa e hanno anche dei progetti diversi. All'epoca si lavorava su questo, ma c'era anche la consapevolezza che potevano insomma essere sostenibili la società. Adesso è un problema, perché poi, nonostante tutto, vai a vedere, le società sono tutte date.
9: Ma poi se tu guardi, allora a me mi tocca vedere che un ragazzo che ha 13 anni, 12 anni, 13 anni, cioè tu cominci a formarli come giocatori, perché è lì che tu gli dai un po' di, cioè, hanno allenatori che prendono 80 euro in mese. Cioè, uno va lì per 80 euro, vuol dire che non è un allenatore,
8: che deve fare altro.
9: Una stima,
10: no,
9: di sé.
10: Di più, io ho lavorato qui a Bari anni fa, sono stati creati i famosi centri federali, sì, che Germania, Svizzera e Belgio hanno lavorato alla grande, alla cura di 15-20 anni fa, anche 15 anni fa, ma hanno investito. Se qui mi ricordo davano a uno che, insomma, tra virgolette, doveva fare lo scout e andare a vedere i ragazzi, gli danno 30 euro al giorno, neanche la benzina, mi dici come fa a lavorare?
9: Ma come fa a lavorare?
10: Vuol dire che tu non hai l'intenzione e la consapevolezza di fare veramente quello che doveva essere, insomma, come centro federale, 200 centri, invece hanno fatti 50, e non c'era, diciamo così, la crescita, il preservare il talento. Ma quale talento trovi se uno non può andare neanche a vedere i calciatori? Con 30 euro al giorno di diaria, dove va uno? Ditemelo. Deve mangiare.
8: Sì. Ora ci pensa sistema tutto.
9: E poi dopo campa quelli c'hanno i genitori da 30.000 euro per farla andare, capito? Cioè, capito?
10: Ma tanto queste poi... cose, ma queste ma sono da tanti anni. Poi si vince un europeo, cioè, ma sai, sì, non è vero, perché erano già prima le problematiche dell'europeo.
9: Certo, sta una casa.
10: C'era già prima.
9: Lo sappiamo tutti.
10: Capisci che ti voglio dire? Quindi i tre volte si va al mondiale, è brutto, ma se non si fa qualcosa, mi auguro si faccia adesso, ora con Malagò, ce lo auguriamo tutti che possano cambiare.
9: Speriamo.
10: Io qualche dubbio ce l'ho, perché per rimanere mi sento parlare da 25 anni, quindi però c'è sempre la speranza che venga fuori qualcosa di nuovo.
9: Lo sai, qual è la verità? Io sto guardando un po' mondiali, no? Cioè, ma noi ci sentra poco, non il mondiale, che non sentiamo, sì, chiacchierare.
8: L'avrei detto io, l'Italia, cioè, va al mondiale, non spera forse ad arrivare alle fasi finali.
9: Sì,
8: ma
9: perché vincere. La prima fase probabilmente tu la passavi, perché insomma c'era verso un passaggio delle squadre, anche se ora c'è qualche sorpresa. Però per dire, però mi rendo conto che noi siamo proprio rimasti indietro sotto tutti gli aspetti. Cioè, e diventa pesante.
8: Guarda, io starei tutto il giorno a sentirvi parlare, ma siccome poi il tempo è tiranno, e Antonio, ti porto un attimo sulle tematiche di Fiorentina, ma sfrutto anche.
9: Tu parli di uno e sta un nazionale.
8: Con te, Sauro? No,
9: io non c'entro nulla. Nazionale.
8: Lo so, infatti, Antonio diceva che
9: è un giocatore fuori dai mondi.
10: Vuol dire anche un'altra cosa. Noi facciamo parte di un altro calcio, ma
9: sì, è vero.
10: Consapevoli e contenti, perché noi ci si divertiva.
9: Sì, certo, di morto.
10: E io non sono, ma lo dico da diversi anni, non so se si divertono oggi. Ne parlavo, questi giorni purtroppo qui a Bari, poi anche a Livorno, Rimini, dalla notizia di Igor Protti, viene fuori anche degli aneddoti dell'extra calcio, gli aneddoti sono le cose più belle, di quello che facevano anche durante le preparazioni, si faceva delle cose. Adesso io li vedo, no? Arrivano tre in un gruppo con il cellulare, con le cuffie, quattro stranieri di qua, tre stranieri di là, quell'altro di qua non gli dà neanche la mano, poi si
9: è cambiato tutto.
10: Ragazzi, c'è una tristezza disumana. E la vedo anche, e concludo, nei ragazzini miei. Io ho 700 ragazzi, io dico sempre: ragazzi, ma dovete essere spensierati, sono tristi, non ridano.
9: No,
10: è un problema serio, ragazzi.
9: E non invece si ridea di morto. Ci possa dire tutto, ma non che non si ridea. Però se tu guardi.
10: Non ho trovato il passaggio, mister. Non hai trovato il passaggio. Ma non si andava a piedi tra un po' a giocare.
9: Ma poi te l'ho detto, no? Cioè, io e te, per dire, sei giocato insieme 40 anni fa, giusto?
10: Sì,
9: cioè, 40 anni fa, anche di più, forse. Cioè,
10: anche 45, 81, 82 a Verona. Sì, un po' prima a Firenze, quindi altri 50.
9: Fatti, te avevi capito. Però pediti, ci si rivede dopo 40 anni come se fossi lasciato il giorno prima.
10: Assolutamente.
9: Quelli di ora no, secondo me. Quelli di ora non hanno più questa.
10: No.
9: Non si aveva delle confidenze tra di noi, era spogliatoio vero.
8: Era anche proprio un altro mondo, al di là
9: c'era un altro mondo, è vero, no? Ma c'era social.
10: I giovani, per esempio, io dico sempre, no? Io alla Fiorentina non mi vergogno, ma non era nonnismo. Io sformavo le scarpe ai giocatori.
9: Anch'io.
10: Stavo di valigie. Quando andavo a vedere che nei ritiri che giocavano a carte, mi mettevo dietro, dove sta muta, non fa neanche un movimento. Ma non è questo, ma l'ho accettato e ho rispettato. Adesso posso dirlo, senz'altro siamo.
9: Esatto.
10: Ma ci ti mandano a casa.
9: È vero, ma è vero. È vero.
8: Ma su questo mi sento dire forse, ecco, sul nonnismo, forse.
9: Ma non era nonnismo,
10: però era fatto. Una forma di rispetto. Ecco. Guarda, io ho messaggiato a Giancarlo in questi giorni perché mi auguro, ci ripensi, perché.
9: Sì, anch'io.
10: Che non venga lui al centenario, veramente è una cosa. Però bisogna anche rispettare la sua volontà. Io cerco di tutto, ma come tutti, vedo.
9: Sì.
10: Però. E io ho giocato con lui, però gli portavo rispetto perché noi siamo cresciuti. Diciamo sotto di lui. E quindi poi per noi aver giocato insieme è qualcosa di bello. Ecco perché dispiace in maniera veramente forte che non possa, ripeto.
9: Ma secondo me ci ripensa, dai, se
10: ancora un mese magari ci può ripensare.
8: Te Antonio ci sarai? Anche te
10: sì, mi hanno invitato il 29, anche sto cercando di abbinare anche la partita di DAZN, così faccio.
9: È vero, tanto si verrà allo stadio, allo stadio, se io toccherà andarvi un po' prima.
8: Bene, ce l'abbini. La domanda che ti volevo fare, Antonio, perché mi hai fatto venire in mente, parlavi dell'Under 21, no? Che tu hai seguito. E siccome Sauro prima parlavamo e ha detto: io oggi voglio parlare di Coleuscio, perché Sauro la chiama Coleuscio. Coleuscio. Siccome è il nome più caldo per la Fiorentina, secondo
10: forte,
8: te?
10: Forte, uno contro uno per Grosso, a cui l'ho chiamato, siamo amici, gli ho mandato un grande in bocca al lupo, siamo stati 20 minuti al telefono, c'ha una grande voglia, poi c'ha un'idea lui di gioco, che possa essere insieme a Paratici. Poi ovvio, no? Apro parentesi, in Italia manca anche il tempo, ti fa due esempi, Arteta quest'anno la Premier è arrivato a un rigore per la Champions League, ma 5 anni di Arteta all'Arsenal, 2 volte ottavo, 1 sesto, 1 quinto, capito?
9: Sì,
10: e in Italia dopo 3 mesi ti mandano via, ecco perché nel senso bisogna, con lo stesso Jurgen Klopp al Liverpool ha fatto uguale, i primi 3 anni nulla, invece dopo ogni anno gli facevano 3 anni in più di contratto. Perché quando vedi una visione che ci credi, bene o male devi avere anche il tempo. In Italia non so, tornando alla Fiorentina, con le osce nel 4-3.
8: Sì, perché parlavi anche, no, dei giocatori che non dribbla. Ora,
10: è uno che nel calcio moderno si dice sempre, no, tecnica in velocità e saltare l'uomo, quando trovi le difese spesso e volentieri, oggi quasi giocano quasi tutta a 3, che diventa 5, ma in Serie B in maniera costante, forse in Serie A chi giocava? Grosso il Sassuolo, Sarri con la Lazio, Italiano col Bologna, aiutatemi, Conte all'inizio un po' 4-1-4-1 quando c'erano i 4 forti, poi si sono strappati in 2, sono andati a fare 3-4-2-1, gioca tutti a
8: Vanoli,
10: questo no. Vanoli all'inizio qua ha messo sia a 4, ma questo non vuol dire che a 3 non siano anche efficaci le squadre.
9: No,
10: è ovvio, devi avere dei difensori bravi che, come Gasperini, che li porta a fare quasi gli attaccanti, un calcio brutale, se no puoi perdere uno a centrocampo, no? Ma questo è un discorso. Quindi nel 4-3-3 con Coleuscio, che ho seguito e ho anche l'ho commentato nell'ultimo europeo, e purtroppo siamo usciti con la Germania ai rigori, una partita epica, 9-11, 2-2, poi ai rigori si è perso. Coleuscio è un giocatore che va preso in considerazione, perché è uno che poi ha esperienza anche un po' internazionale, perché quando ti punta, questo cerca sempre di saltare l'uomo, cosa che adesso oggi di dribblomani, come ti dicevo prima, i giovani hanno paura a dribblare, ha detto Viscidi, quindi se trovi uno di dribbla, ben venga.
9: Io dico sempre una cosa, no? Ma noi un Conceição italiano lo faremmo giocare? No.
10: Questo è il problema.
9: E poi si va a comprarlo all'estero, no?
10: Questo è un...
9: perché è piccino, perché è così, perché le cose, ecco,
10: però le forme famose, no? 5-6 stranieri massimo, basta, e 2-3 dal settore giovanile, l'ha detto anche Spalletti, un under 19 fisso, io ne metterei anche 2.
9: Ascoltami, io ti posso dire, la Fiorentina quest'anno, no, che ha da fare solo i campionati e Coppa Italia, quando tu hai 16-18 giocatori diciamo di pari livello,
10: tanto giocano sempre quelli.
9: Sì, tanto alla fine giocano sempre quelli, no? Allora, integra con giovani, no? Perché non si sa
10: sono
9: mai.
10: Sono d'accordo. Cioè, ma questa deve essere una riforma fatta in maniera forte.
9: Il problema è che...
10: poi nelle primavere, sul 22, in primavera nella lista, sono 16 stranieri.
9: C'è anche questo di problema.
10: Questo è il problema di fondo. Ma senza nulla e toglierlo, ma quando si giocava noi, gli stranieri che venivano, i 2, massimo 3, i 2, erano i stranieri.
9: Era
10: in
9: top. Andando.
10: Quindi miglioravano sia la squadra, ma tutto il movimento migliorava, capite?
8: Sì, sulla primavera ci sarebbe da fare una discussione molto lunga, perché poi si può parlare anche di fatto.
10: Crispi è veramente
8: anni.
10: Forte, ditemi qualcosa. Io non l'ho
8: chi?
10: Visto.
8: Crispi?
9: Croci
8: forse.
9: Croci.
10: Scusami.
9: Croci.
8: No, sì. Lui, ecco, è uno dei pochi sul discorso dell'età che a 16 anni gioca con i 18-19 anni.
9: Io aspetterei un
8: però,
9: attimo.
8: Sì.
9: Perché poi, dopo poi tu lo sa bene, no?
10: Tu hai dell'Uvina?
9: 2010. 2010. No, 2010.
10: Però il ritiro ne fa quest'anno.
9: Non lo so se lo
10: se
9: porto.
10: Ci credi?
9: Te pensa, a me mi portarono a 16 anni, alla società lì.
10: Bravo,
9: mi portarono.
10: Bravo, se ci credi, lo porti in ritiro, cominciano a usare il giocatore di Serie A, come ti dicevano.
9: Lo spogliatoio, no?
10: Spogliatoio, tu vedi, tu no, se tu sei poi intelligente da imparare, è normale. Però certo. Conosco. Quindi gli può essere, diciamo, per un bagaglio anche di
9: e che non venga subito il procuratore a vuole soldi, allora è finita. I soldi si piglia, tanto li guadagnerà, non è un problema.
10: Bravo, sì. Devono lavorare, c'ho bisogno di educarli anche.
9: Sì, un pochino, sì.
10: Quella volta che mi dissero in quel modo per quanto riguarda Vicidi e poi come si chiamava l'altro, l'allenatore, Nunziata. Poi i giovani vanno educati, perché c'è dei giovani a quell'età, nel 2017, 2019, 2021, c'hanno degli stipendi mostruosi.
9: No, lasciamo.
10: Camarda al Milan ha fatto un contratto di 6,50 a salire.
9: Ma dai!
10: Io sono un nipote di 17 anni e mezzo a Verona, a quell'età lì se tu gli dai la cifra e tu sballi.
8: No. Sì, è proprio difficile.
9: Cioè io dico sempre, no?
10: Dio, puoi anche svalvolare, puoi anche svalvolare.
9: Io i primi soldi l'ho guadagnato dall'anno dopo.
10: Com'è il mondo? È cambiato a livello proprio anche di tutto, forme, di modi, diciamo, anche perché poi i giovani hanno paura di perderli, allora gli fanno questi contratti. Per non parlare anni fa, i famosi Pinamonti all'Inter e robe varie in primavera prendevano delle cifre mostruose
9: tutti quanti.
8: Sì, diventa davvero difficile anche perché sono ragazzi. Antonio, siccome poi tra poco ti dobbiamo salutare, però mi hai detto una cosa interessante, cioè che hai parlato con Grosso, hai parlato anche dell'idea di gioco, io ti chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare sulla società Grosso e soprattutto se tranquillizzi
10: in generale. È contento perché va a allenare la squadra, diciamo,
8: però a Firenze siamo un po' dubbiosi, ma soprattutto vorrei che tu anche tranquillizzassi Sauro, perché quello è lui, ha paura degli allenatori, non su Grosso, ma te parlavi di 4-3-3. Sauro ha paura degli allenatori e non sono, che non si adattano ai calciatori, che hanno la loro idea di gioco.
10: No, invece no, lui poi ha fatto un percorso a livello migliorativo importante.
8: Però c'ha anche tre esoneri, cioè ti faccio la
10: parte. Ma fa parte anche di quello che uno fa, del mestiere che uno va a affrontare, allenatore. L'esonero si sta, come detto prima, in Italia, poi ancora più rispetto ad altri paesi. Però lui si adatta, ma è normale, però deve diventare la centralità dell'allenatore, cioè io gioco al 4-3-3, è normale che se tu vai a confrontarti con Paratici, io se tu mi prendi i quinti io li chiamo i centrocampisti di fascia nel 3-5-2, è difficile possono fare gli esterni del 4-3-3, non so se rendo l'idea, però deve diventare, come dovrebbe essere sempre, la centralità della natura, delle scelte, nel senso che insieme al direttore sportivo, ora sarà il capo e Paratici, diciamoci la verità, a livello proprio di management tecnico, e quello che ha bisogno Grosso insieme lo devono cercare di poter portare in porto. Poi è normale, ci sono le trattative, i giocatori magari che vengano o non vengano, l'importante rimanga Ken, un attaccante di livello, cioè se Ken va via deve trovare un altro e dove lo trovi un attaccante.
8: Te lo confermeresti Ken, Antonio?
10: Sì, se ritorna il Ken su, quello di 2 anni fa dove è stato coccolato, giustamente, dove si è espresso per quelle che era 4-5 anni, deve esplodere mai. E con Palladini ha fatto grandissime cose, non a caso ha rifiutato la sua, cosa aveva, l'indennizzo importante, la clausola, e ha fatto un contratto importante, quindi devi essere anche responsabile che la Fiorentina ti ha aperto le porte, giustamente.
9: Lui deve migliorare a livello comportamentale.
10: Non conta più quell'annata, devi essere sempre, insomma, Sauro è uno che faceva gol, lo sa cosa vuol dire per un attaccante.
9: Sì, però io ti dico, a me quello che io ho sempre detto, Ken non lo discuto come giocatore che ha delle potenzialità, hai saputo il suo fisico magari. Allora, ascolta, però ti dico, lui deve cambiare a livello spogliatoio.
10: Certo.
9: Perché ha dei comportamenti e secondo me non è che la
10: deve migliorare anche tecnicamente,
9: molto tecnicamente
10: nella pulizia del pallone, ma queste sono cose che a 25 anni li puoi fare ancora,
9: certo.
10: Fare.
9: È vero,
10: sul
9: è vero.
10: Discorso del comportamento, questo è un fatto,
9: questo è anche un discorso che tu lo sai,
10: certo.
9: A rovinare uno spogliatoio ci vuole poco,
10: il trascinatore si deve prendere in mano tutto, il buono e anche il cattivo,
9: poi si deve comportare bene, adesso un esempio, capito?
10: Esatto.
9: E lui invece non lo è stato, ti dico la verità, e questo te tu sapo a Firenze, da un dito si fa un braccio, no?
10: Se viene vedo l'entra il Sassuolo e lui ha avuto, tolto un giocatore che io lo seguo da 3-4 anni, ha avuto un infortunio, un mancino, una mancina che è completa, che fa tutte le due fasi, c'ha tiro, fa ovvio.
8: Però guarda, ti dico quello che ci dice, ma è meglio secondo te di Brescianini, mettiamoci anche Mandragora in Dur, cioè anche se poi credo
10: non lo so se è meglio un giocatore che nel 4-3-3 come mezzala è, ci sta, è proprio diciamo il suo ruolo. È normale che Brescianini, anche lui è arrivato dall'Atalanta, sembrava dovesse spaccare il mondo, ma ha giocato poco. Dur io lo sapevo perché la dissi anche l'anno scorso, doveva crescere, ma è cresciuto. L'Under 21 era uno dei migliori, non a caso la nazionale ha fatto bene queste due partite con Baldini nei due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. È un giocatore che ha tutto, fisico, inserimento, doveva migliorare, ma
9: tecnicamente deve migliorare molto.
10: Giocare a Firenze non è come giocare rispetto a Sassuolo. Firenze,
9: la maglia,
10: per esempio, ho sempre detto Gudmus gioca al numero 10, non numero qualsiasi a Firenze. E quindi se Gudmus non torna quello di Genoa, non è mai tornato a livello proprio di continuità, di atteggiamento e, come diceva Sauro, di carattere anche all'interno dello spogliatoio, Firenze è una piazza difficile, giustamente, lo dico.
9: Io lo chiamo Fischeless.
10: È un giocatore che se sta bene è grosso, su quegli allenatori che gli piace i giocatori forti, tecnici, che ti risolvono le partite, che ti saltano l'uomo.
9: Ma che non è mai stato bene, diciamo.
10: Ma non,
9: cioè,
10: partita, sì,
9: non l'ho mai visto bene, cioè non ha continuità. Io dico sempre, poi qui si è sempre
10: continuato a dire. Quest'anno è un'annata un po' particolare.
9: Sì, sì, ma anche l'anno prima, qui si continua a dire, no?
10: Che l'anno prima lo stesso, e doveva arrivare anche con l'Italiana a gennaio, non arrivò, dissi, ma se arriva a gennaio magari una finale la vincevano l'Italiana, perché era nel meglio delle sue, diciamo, prestazioni a Genoa. Ora si deve, se rimane, deve mettersi in testa che deve cambiare registro.
9: Io
10: però
9: l'ho detto,
10: tempo, perché
9: io poi l'ho detto, se tu vuoi riprogrammare, deve avere la pazienza anche da arrivare a decimi, non è un problema, cioè l'importante è costruire.
10: Io credo che Paratici, bravo, ha fatto un discorso giusto, e l'ha fatto prima di iniziare.
9: Sì, questo
10: il discorso
9: sì.
10: Dicevo di Arteta, di Klopp, che si può anche non vincere all'inizio, ma devi mettere le basi strutturali per poi rimanere a certi livelli quando ci arrivi, capito? Arrivi un anno e devi rimanere sempre lì. Cioè l'asticella non può andare in basso, magari si alza ma non abbassarsi. Ecco perché ti devi strutturare bene, capito? Okay. E in questo Paratici l'esperienza rimane, sta alla Juve, faceva il secondo di Marotta, ma è stato di grande esperienza.
9: Sicuramente ha avuto un grande maestro, su questo non c'è dubbio.
10: Poi è stato all'estero, è stato al Tottenham, cioè ha conoscenza anche a livello internazionale. Quindi
9: vediamo.
10: Cosa bella della Fiorentina, c'ha tanti italiani, mi auguro che possa rimanere.
9: Ecco. Che non sapeva italiani, guarda, noi a differenza di altre squadre non sa tanti italiani.
8: Sì, convocati in nazionale uno. Però.
9: Vabbè. Che a parte Taridu,
8: 17esimo, non è, forse non è un caso, dico. Ecco,
9: sì, non è un caso, non è vero. Che no. Perché l'anno prima aveva fatto 65 punti.
10: Poi se torna Mancini, ora al di là di come è andato via, se ritorna, lui è stato uno degli artefici, parte a vinto l'Europeo, la prima convocazione, mi ricordo, lo seguivo io, nel 2018, e convocò Zaniolo, non ne aveva fatto neanche mezza partita in Serie A.
9: Sì, dopo poi magari se ne ha un po' approfittato.
10: Beh, Zaniolo ora è cresciuto nell'ultimo anno, ha fatto benissimo. Prima perché si è sposato, due figli, si è responsabilizzato, bisogna aspettarli.
9: E poi una squadra.
10: No, perché ti danno anche fastidio, no? Per gli atteggiamenti.
9: Sì.
10: Come diceva prima Sauro anche di Ken. Ken aveva anche questa particolarità, no? Era indisponente delle volte, no? Un po' il Balotelli 2 si chiamava, per certi versi. Però questi sono giocatori forti che prendono il via, però devono mantenersi. Capito?
9: Vediamo. Vabbè, dai.
8: Sì, salutiamo Antonio Di Gennaro e ringraziamo.
9: Ciao, DJ, tanto poi ci si sente.
10: Ciao Sauro.
9: Tanto poi ci si. Allora ci siete ad agosto, ciao. Il 29 agosto ci siete per forza.
10: Vai, buono. Vai. No, qualche nocchino te lo devo dare.
8: I buccia.
9: Ciao DJ.
8: Ciao Antonio Di Gennaro. Con cui è stato un piacere parlare. Sono le 17:30, quindi noi ci fermiamo, poi rientriamo e riprendiamo i consueti discorsi con Sauro Fattori. Quindi restate con noi.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Radio Firenze Viola.
6: Rientriamo in diretta, carisca al vento, una bella prima mezz'ora. Noi normalmente non chiamiamo gli ospiti all'inizio perché voglio sentire le bischerate di Sauro, però Antonio, insomma,
7: Antonio ragazzi,
6: aveva la necessità e allora ho detto dai, facciamo questa carrambata per Sauro Fattori. Molto bella, discorsi anche purtroppo richiedono anche più tempo, sì, rispetto a 20 minuti di un'intervista radio. Ora procediamo, 348-7513-933 sempre a vostra disposizione. Allo 055-77-111-71 c'è Chris Daccampi. Ciao Chris, buonasera.
8: Ciao, buonasera Sauro, buonasera Giacomo.
6: Buonasera.
8: No, se posso,
6: puoi.
8: Mi volevo ricollegare all'X Fattori di lunedì scorso,
6: okay,
8: su Centro Amvisti.
6: Sì.
8: Giacomo, ce la fai a recuperare velocemente la formazione della Croazia contro l'Inghilterra, la partita della scorsa settimana?
6: Sì. Okay.
8: E ti do la prova di come mai io mi fido solo di Sauro Fattori.
6: Ok.
8: Per quanto
6: riguarda
8: i giochi in calcio.
6: Sì.
8: Mi guardi il centrocampista che stava insieme a Modric.
6: Sucic, no?
8: Titolare. No, che Sucic.
6: Sì, è Sucic che giocava titolare insieme. Poi c'era Perez, c'è mai Stanisic, c'era Pasalic, ecco dove vuoi arrivare. Sì.
8: Capito?
6: Infatti hanno perso però, hanno perso l'Inghilterra.
8: Uguale.
6: Colpa di Pasalic.
8: Della Croazia,
6: niente, continuiamo a dipingere Mario Pasalic come uno dei giocatori più forti.
7: Ma è buono.
6: Ma se ho capito, ma cosa va bene, ma te
7: ora guarda, ti posso dire una cosa.
6: Come?
7: Cioè Pasalic a me mi sembra di sparare sulla Croce Rossa, ce l'è facile. Cioè,
6: ma io ho capito, ma te cioè ce lo dipingi.
7: Solo te tu puoi dire Pasalic non è buono.
6: Ma non ho detto che non è buono. Dio, me lo dipingete come il nuovo, non so, Bellingham. Bellingham è più forte di Pasalic.
8: No, però è un giocatore vero, che ha una classe, un'esperienza tale, no, che CT della Croazia gli dà la maglia.

0: È un grande.
1: Vai.
0: Ciao, grazie. Ciao.
2: Va bene, questa è una parentesi e non mi aspettavo, però qui continuiamo. Croazia che ha fatto schifo.
0: Ma che ha fatto schifo? Ha perso 4-2.
2: È vero, non ha fatto schifo.
0: Ragazzi.
2: Sì, devo dire, a vedere la partita, ho visto i primi 60 minuti, si capiva che l'Inghilterra avrebbe vinto, però
0: non c'entra un questo di casa,
2: non ci sa. Vabbè, ci provò Corvino, cioè l'Atalanta lo soffiò alla Fiorentina.
0: Chiamalo stupido.
2: Poi
0: c'è su Gicce e Corvino è su tutti.
2: Questo è vero, questo è su tutti e ne sbaglia pochi, di altri ne ha sbagliati diversi. Allora Sauro, riprendiamo un attimo i nostri discorsi, perché volevo, appunto per questo anche dicevo mi dispiace un Antonio Di Gennaro, fa caldissimo, c'è da arrivare alle 19, ci raccattano il cucchiaino, per fortuna c'è Tonelli che è arrivato in regia, che ha la temperatura corporea delle lucertole, quindi ci salverà lui e ci porterà lui in ospedale. Comunque no, perché non ho avuto il tempo di dire a Antonio Di Gennaro una provocazione, non so neanche quanto provocazione mi hai detto o fatto prima entrassimo in diretta, che volevo affrontare con te per discuterne anche con gli ascoltatori, perché si parlava di Coleoscio, tra l'altro dici un po' che cosa ne pensi, anche se ne stiamo parlando diverse settimane, allora, e soprattutto quello che mi hai detto riguarda Solomon, ci metto questo, perché il prezzo di Coleoscio sarebbe 10 più bonus,
0: mentre invece Solomon sembra si stia trattando un po' meno, cerca di prenderlo meno, probabilmente costa di più di ingaggio, perché poi negli acquisti noi delle volte si parla di che costa a comprarlo, no? Di che costa anche a mantenerlo, perché è vero, dice su Ken, no, fa per dire 40, 50, sì, ma il problema sono gli altri 10 milioni all'anno.
2: Io te lo dico anche su De Gea, questo è un problema. Se lo puoi anche voler cedere De Gea, ma chi gli offre 3 milioni e mezzo di
0: netti? Non so,
2: sì, da noi piglia 3 milioni, io dico, cioè anche un po' di più. Vabbè,
0: anche se gli offrono gli stessi, insomma,
2: sì,
0: sono sempre tanti
2: soldi.
0: Cioè, in un budget c'è anche quello, cioè mi ha soltanto. No, ti volevo dire su Coleoscio.
2: No, noi abbiamo sapendo con le uscio e bottega.
0: No, uscio e bottega.
2: Sì, con le uscio e bottega.
0: No, sul serio. Allora, io ho più dubbi di Antonio. Però mi fido molto anche di. Perché lui ha visto, l'ha commentato tante volte. Io probabilmente l'ho visto una volta sì, una volta no, perché non sempre ho seguito l'Ante il 21, dico la verità.
2: Sì, anche il Paris FC, non credo. Poi ha fatto sei mesi lì.
0: Poi il Paris FC ho visto, insomma, fa la riserva con lui, questo mi preoccupa a me.
2: Capisco.
0: Però ci sta che faccia riserva proprio perché lei è un ragazzo. Che poi delle volte c'è anche il livello di esperienza, un allenatore si affida anche a un esperto, non a, insomma, che ora di giudicarlo, però quello che mi ha fatto vedere tra Lussemburgo e Grecia io tutto questo diploma non l'ho visto, cioè, probabilmente perché lì il livello si alza e fa più fatica, però io
2: con
0: dico
2: Lussemburgo.
0: No, con Lussemburgo no, ma con la Grecia insomma
2: sì.
0: Un po' di più sì. Va bene, io però magari vieni qui. Non è che devi, se non viene a fare il titolare, cioè viene qui per crescere, va benissimo, perché è un giovane e magari tu lo fa crescere. Ma se non si pensa, dice, ah, c'è Coleoscio, ci risolve tutti i problemi, non ci sei.
2: Non fa bene neanche a
0: Coleoscio. Se c'è Solomon e Coleoscio va bene. Cioè, capito? Perché? Perché Coleoscio può entrare come faceva nel Paris FC. Al posto di Coné entrava lui, mi hanno detto, no? Che poi guarda che lui magari entrava a sinistra, no? A destra, insomma, perché poi si fa tutti questi osi.
2: A rientrare.
0: Cioè tutta questa roba, il piede all'incontrario.
2: Sì, il piede all'incontrario. Non all'incontrario. Non è che ce l'hai all'incontrario, non sono in pezzo.
0: Dai, sì,
2: vabbè, no, perché la domanda che effettivamente hai detto,
0: io
2: ma 10 milioni
0: non mi
2: per
0: sembra.
2: La Fiorentina è meglio Coleoscio o Solomon? Forse mi è andato di Solomon con
0: allora,
2: tutti
0: allora,
2: i dubbi
0: allora,
2: sulla
0: ci sono dei problemi, però,
2: poi
0: allora,
2: c'è una mica all'ascolto.
0: Ma poi Solomon c'ha dei problemi. Si fa anche male, cioè ce n'è tante di cose che possano fare a me. Io dico, la Juve ha dato via Dybala, la mia ha dato via perché non era buono.
2: No.
0: Cioè, la dato via perché ha detto, cavolo, mi gioca 10 partite, 20 partite l'anno, sono troppo poche.
2: Tanto era uscita la notizia e lo rivoleva.
0: Eh no, cioè, chiamalo, cioè, sì. lo va tenuto lì, va messo lì, no?
2: Sì,
0: no, proprio
2: forma,
0: messo lì,
2: cioè.
0: In una cosa di cristallo, tu lo tieni lì. Però
2: e lo libera.
0: La Roma, da quando è entrato lui, alla fine il livello cambia. Lo dice Gasperini, non lo dico mia, io insomma.
2: Sentiamo invece cosa ci dice allo 055 77 111 71 Andrea. Buonasera Andrea.
3: Buonasera, ciao Sauro.
0: Ciao.
2: Dici tu.
3: No, volevo dire una cosa. Sento dire che Grosso è stato esonerato tante volte.
0: Insomma.
3: Ma anche Sarri all'inizio della carriera, se non sbaglio, c'ha 3-4 esoneri, penso faccia parte di bagaglio di un allenatore. Io aspetterei a giudicarlo. Anch'io avrei preferito un altro, però abbiamo preso Grosso e aspettiamo, vediamo, dai.
0: Ecco, a me quello mi piace, quello che vorrei che fosse detto da tutti, lo dico anch'io e lo sto ripetendo. Aspettiamo, ved-

0: Vediamo e poi dopo lo giudicheremo, insomma, partire subito col dire no, non è buono, oppure io volevo, cioè, secondo me un allenatore, poi è un allenatore abbastanza esperto, perché ha già fatto 7-8 anni anche che allena.
1: Si è laureato a commerciale nel 2013.
0: Non è un ragazzo, cioè sta facendo, ha fatto anche piazze importanti, cioè, fare Lione, poi lui l'ha fatto in un periodo, poi Raccio, che c'era una confusione a Lione.
1: Roba una bottigliata.
0: Sì, infatti c'era confusione, però lui ha fatto piazze come Bari in Serie B, Frosinone Serie B, che poi mi sembra abbia vinto il campionato, poi dopo a Sassuolo ha rivinto il campionato.
1: Bene, abbiamo salutato Andrea.
0: Se comunque tanto ci ascolterà uguale, spero.
1: Sì, spero.
0: E io dico che, se non dal mio punto di vista, è un allenatore da valutare. E poi se Paratici gli dà, sicuramente gli dà una mano. Io dico, Tosved io non lo amo, no? L'ho detto. Però dico, l'allenatore grosso vuole Tosved, va accontentato in questa cosa. Perché? Perché delle volte non lo prendi soltanto per il livello tecnico, perché magari sa come tu giochi, quello che vuoi da centrocampista, e magari lui ti dà una mano, anche ti fa quasi da allenatore dentro, perché gli dice guarda, a lui gli piace che te tu ti inserisca, fa per dire, cioè, spesso gli allenatori portano perché
1: Tosved non mi sembra quel tipo di leader tecnico.
0: Ma non leader, parlando così, non è che deve fare il leader, perché non mi ha detto di giocare titolare, cioè giocherà, ma poi da vedersi.
1: No, poi guarda, mi hai convinto anche sul discorso di Tosved, cioè della serie, ma non credo nessuno vada all'aeroporto in migliaia di persone ad accogliere Tosved.
0: Ma no,
1: però
0: ma
1: potrebbe essere
0: meno male.
1: Cacciatore ci metto, effettivamente lui al mondiale sta giocando da titolare in una delle, secondo me, nazionali più forti al mondiale, tra le prime 15 a Norvegia.
0: È tra le più forti, più che altro, anche in mezzo, non è una buona squadra, ma davanti è devastante.
1: Però io dico, comunque, Tosved è titolare, la Fiorentina ha un giocatore al mondiale e non gioca nemmeno, che è Pongracic nella Croazia. Ecco.
0: Che poi ho visto voglia cambiare difensore e lo mettono uguale.
1: Sì. Ci sta, ora Pongracic, il livello almeno è espresso a Firenze, da mondiale.
0: No, poi Pongracic magari pensa ad essere all'europeo invece al mondiale, tu lo sai, pensare.
1: Sì, lui è abbastanza, magari è la sua forza.
0: È bello per quello, sì.
1: È bello. Va bene, allora partiamo con un po' di messaggi. Enrico diceva bravo Antonio a Di Gennaro, le stesse cose andrebbero ripetute ai vari, diciamo, giornalisti, non faccio i nomi, che invece, non so se il discorso era sui giovani, sul fatto che vadano attesi, non so, Enrico spiegati.
0: Secondo me dice proprio sì, perché spesso la critica è pesante sui giovani. Allora, io ho sempre detto,
1: sì, ho capito, ma non è che ai tuoi tempi ai giovani non c'era critica?
0: No, c'era, sì,
1: c'era.
0: Però ti dico, la c'era, però bisogna che sia la società a non, e l'allenatore a non andare dietro, che spesso che succede, vanno dietro perché hanno paura e se no ti fanno fuori, no, c'è tutte queste. Invece un tempo la società aveva il suo indirizzo. I baby viola non sarà tutti i giovani l'anno, e poi si sente molto bene oltretutto. Va bene. Però la società bisogna fare la dritta. Che se la società comincia a dire fattori, ma non ha fatto gol per 4 giornate. Non è che perché non ho fatto gol per 4 giornate allora devo cambiare. No, cioè si va a diritto, ci sa la nostra cosa, si crede in questi giovani e si va avanti. Poi che c'è i giovani deve dimostrare, perché se no.
1: Sì, ognuno secondo me ha il suo ruolo, cioè il tifoso deve fare il tifo e quindi anche andare a diritto
0: e anche criticare alla fine, però alla
1: e
0: fine,
1: anche criticare
0: alla fine.
1: Il giornalista deve fare il giornalista, cioè anche se c'ha 19 anni, se fa una partita di schifo magari certo non è che infierisce, ma quella è anche una questione di aspettative che puoi avere su un 19enne oppure su Moise Ken. È chiaro che con Ken magari sia un po' più severo perché ha anche un ingaggio, ha tutto un'esperienza, però non è che voglio dire se fa male. Stavo pensando un po' alla gestione di Comuzzo, della critica anche. Cioè, come fai? È vero, l'ha distrutto, ma come fai quest'anno a dire ha fatto una buona stagione? Poi lo distruggi, ma dici: però Comuzzo nella Fiorentina del prossimo anno ci
0: ascolta,
1: può stare.
0: A me quello che mi dà noia, ma mi ha dato noia in generale, no, ora non c'entra nulla la stampa. In generale, rifiuta di andare in Arabia. È il migliore c'è in mondo. La domenica sbaglio un passaggio, fa per dire, sto esagerando,
1: no, ma è andata così, però
0: sbaglio
1: cosa
0: un passaggio
1: pretendere?
0: E diventa uno dalle varie, cioè, invece non è così. Allora i giovani bisogna dargli tempo, bisogna farlo crescere, perché Comuzzo che faranno quest'anno? Io leggo anche che dovrebbe andare via anche De Gea, no? Dicano dicono,
1: sì, sì. Cioè, chi oggi dice, è la notizia del giorno,
0: che lo dice Dera Filippi ora che l'allenatore, sì, e decida l'allenatore dei portieri, decide il portiere, ora mi sembra che si sta, noi siamo, noi a Firenze si esagera,
1: però questo mi risulta uno dei motivi che ha portato alla scelta anche di Filippi, il nuovo preparatore, no, dei portieri,
0: per anche migliorare per... le situazioni, dai, su, non è che vieni qui e dici no De Gea via, prendimi chi tu vuoi, no, non è così.
1: Turati
0: non fa il mercato, lui il mercato lo fa,
1: ma lo fa il mercato, però magari gestisce De Gea,
0: gestisce
1: anche...
0: no, gestisce, se bravo a gestire, avrà gestito Buffon quando era in grande forma e avrà gestito Buffon quando aveva 41 anni, che quando ogni volta si alzava aveva mal di schiena, cioè la bravura è anche quella, cioè nel mio, poi ti dico, invece qui a Firenze siamo già a dire che Filippi porterà il nuovo portiere, lo decide lui, lui non decide, perché se la società porterà De Gea non è che lui a De Gea dice no no levatelo perché non è buono, cioè capito, e qui il fatto di mandare io De Gea, te tu lo sai, l'anno scorso secondo me De Gea campionato da 6, bene essere chiari, va bene, però ti dico, se tu vuoi puntare su Martinelli ti ottenga De Gea, ma non per De Gea, perché De Gea tu sai l'anno dopo finisce, se te tu vai a prendere non so Falcone, Vicario, chi tu vuoi, va bene,
1: non ti fa
0: vieni
1: male,
0: qui no. Martinelli lo bruci,
1: sì sì sì, questa,
0: cioè, c'è storia, sì. Allora questa è una decisione della società, ecco perché io dico, io ho letto l'altro giorno di un penso fosse quello, uno che parlavano che doveva andare in Milan, ora non mi chiede il nome.
1: Aspetta, cioè, giocatori?
0: No,
1: allenatore,
0: di gestore, no, sì, di gestore.
1: Croce? Chi?
0: Può darsi Croce, può darsi Croce. Che ha detto? Le società decidono i giocatori, l'allenatore poi li fa giocare.
1: Sì, allora
0: tu sai,
1: è Croce.
0: Tu sai, non era qualche altro, non so.
1: Ragazzi, no.
0: Te tu sai, me la penso io, no?
1: Così la
0: penso. Cioè io dico, lo puoi anche accontentare l'allenatore, però la società decide. Se la società tiene Martinelli, te e tu alleni Martinelli, poi la società deve essere brava a capire che Martinelli può fare degli errori e che non li può pagare l'allenatore, cioè è una cosa detta tra di noi, cioè nel senso, io difendo Martinelli e difendo l'allenatore, perché se no, se l'allenatore lo fa giocare con i giovani e poi dopo poi tu l'attacchi perché siamo inesperti, allora cioè è troppo semplice così, ci deve essere un connubio, una cosa che aggreghi questa situazione, e io dico sempre, la società decide i giocatori, secondo me, poi che c'entra, nei limiti di possibile, non è che, e poi dopo l'allenatore viene e li fa giocare, ma sono giocatori, sono allenatori, ora tolto questi, cioè gli allenatori guadagnano 10-12 milioni all'anno, che dovrebbero essere bravi, no? E vogliono solo giocatori di fare a loro, cioè te, tu sei tanto bravo, la squadra te la farò buona, se pigliamo un giocatore a 10-12 milioni ora comprerò mia dei giocatori scarsi, però se a me mi piace comprare Giacomo Galassi invece del fattore Sauro, e te tu fai giocare Giacomo Galassi, non è che tu dici no io come faccio a giocare con Giacomo Galassi, no, detto datti da fare, tu prendi 12 pampani all'anno.
1: Pampani?
0: Pampani, come si dice a Firenze.
1: Bello, i pampani. Possiamo sentirci anche due WhatsApp audio, caro mio,
0: certo.
1: Tonelli?
2: Forse allora, no. Buon pomeriggio a tutti e tre, anche Antonio che è collegato in questo momento. Allora, il problema degli allenatori dei settori giovanili è che si è rigirato il mondo. Prima nella Fiorentina, nelle varie squadre, c'erano gli ex giocatori che allenavano i giovani delle primavere, gli allievi. Ma ve li ricordavate anche nella Fiorentina che c'era allenare chi c'era dei ex giocatori, certo. Questi non avevano più nulla da chiedere, lo facevano per quasi passione e davano tutta la propria esperienza ai giovani. Oggigiorno si va a prendere i giovani rampanti allenatori che devono dimostrare tutto e devono fare carriera.
3: Ciao ragazzacci, ma oggi tutti parlavano di Martinelli, che deve essere il titolare lui, non Falcone o portiere di questo livello, ma Martinelli lo vuole l'Avellino, ho capito male, l'Avellino, se era così forte ha fermato magari almeno una da bassa classifica di Serie A l'avrebbe voluto, quindi secondo me Martinelli non è da Fiorentina, lo deve dimostrare altrove, dico male?
0: No, allora, sulla prima gli dico che
1: sui giovani
0: d'altra parte, io dentro sa, l'ho sempre detto, cioè li devi far allenare da persone che li fanno entrare nel mondo di calcio, perché non basta saper palleggiare, palleggia si palleggia in circolo, Cioè, il calciatore non è solo quello che sa palleggiare o caccia in porta. C'è tutto, e questo glielo può insegnare soltanto, secondo me, punto di vista. Le persone sono state lì, poi parlano di appartenenza. Voglio l'appartenenza e mi viene uno da Roma, uno da Pescara, e magari un allenatore di Firenze no. Perché già la Fiorentina no.
1: Ah, ora la Fiorentina mi sembra vengano soprattutto a Torino. Da cioè Torino. Se uno ora, non c'ha i
0: documenti. Ora verranno da Torino, ora poi prima veniva da Roma, un Prade. Sì. Cioè, sì. Forse probabilmente solamente qualcuno di Firenze, c'è qualche speranza. Ma per
1: come
0: dirti, no?
1: Dici.
0: Sì. Perché un tempo, allenare i giovanili c'era. Chiarugi, Nenè, Amarildo, Cerva, parlo dei miei tempi.
1: Sì, sì, vabbè, però sono nomi che qualsiasi tifoso del Fiorentina ha sentito.
0: Cioè, qui si parla di Guerrini, Vincenzo, cosa. Cioè, il concetto era questo, cioè uno voleva fare settore giovanile. Invece che succede ora? Come ho detto prima, si fa gli allenatori invece dei giocatori. Cioè, perché uno viene qui e dice, bene, io vinco e poi vo via. Dice, poi se Giacomo Galasso non è migliorato di sinistro, chi se ne frega. Cioè, invece non è così.
1: Tutti gli ultimi allenatori della primavera e la Fiorentina, è chiaro, è la primavera, diciamo, e non è proprio
0: già comincia a essere.
1: Però comunque sono stati tutti allenatori che poi hanno fatto il salto. Ora c'è Aquilani, Galloppo è andata in
0: sì,
1: Modena.
0: Però, ma perché tutti vengono qui per far carriera, non per. Sì. Invece non va bene. Ma non è che non va bene. Non hanno solamente lo spirito. Hanno da pensare a sé, cioè pensano a sé prima che il ragazzo. Cioè, se a me lui lo devo far giocare, magari mi fa anche perdere 3 partite, però ci vedo talento, non lo fa giocare. Perché? Perché se perdo 3 partite fa un bene a lui e fa un male a me. Perché il problema è questo qui, e sì, questo è. Poi l'ultimo invece aveva detto.
1: È su Martinelli.
0: Su Martinelli.
1: Diciamo, se lo vuole l'Avellino.
0: Allora, lo vuole l'Avellino. Allora, lo vuole una squadra di Serie B. Cioè, è normale.
1: Cioè, giocato te Avellino.
0: Sì, Serie A. No, non per una piazza dove tu migliori, cioè dove c'è pressione,
1: sì,
0: c'è sì, una
1: anche
0: piazza
1: ora
0: importante, sì, perché il sud poi è così, il calcio è ancora, diciamo, è ancora un po' come a tempi, no? Il sud è molto più, però ti fa crescere come uomo, ci sono dubbi. Però io dico anche che Martinelli è normale, dice lo vuole una squadra di Serie A bassa, no, cioè la squadra di Serie A bassa ora si può salvare, si può accusare, non va a prendere un giovane, noi lo dobbiamo mandare a lavorare per poi tornare a noi. Cioè, però te l'ho detto, lo faremo o non lo faremo? Io te lo sai, io Martinelli fino all'anno scorso a Genova ha fatto bene, quando è arrivato alla Sampdoria ha fatto bene, però io non amavo Martinelli, cioè quando lo voleva fare già 3 anni fa dicevo, ragazzi, ci vuole di coraggio. Sì, ci vuole di coraggio perché non era pronto. Ora probabilmente crescerà. Bene, se fa un altro campionato di Serie B, per questo sarei De Gea.
1: Sì, sì. Oppure mandi via De Gea, putti.
0: Se tu prendi Falcone, cosa ce lo bruci? Probabilmente qui a Firenze non ci ritorna più. Via.
1: Va bene, allora Bubigno dall'Astra mi scrive: diciamo, fatto una ragione, ciò che dice Fattori è legge, un tirannosauro. Brutta forte questa, invece lo apprezzava molto, bellina Bubigno. Poi su Coleoscio mi viene un dubbio, ci scrive Simone, ma come mai non è stato riscattato dalla squadra inglese? Allora Simone, se mai la squadra francese, cioè il Paris FC, che non l'ha riscattato effettivamente per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.
0: Avrà avuto i suoi motivi.
1: Perché così riportano le media francesi, naturalmente noi non è che parliamo quotidianamente col Paris FC, però era una cifra un po' alta per un club.
0: Ma magari per il Paris FC comunque, che è alto e non è alto per noi, perché guarda, i prezzi non sono
1: cioè questi, cioè ti riscatta 5 milioni e poi a noi ce lo fanno a 10 più bonus.
0: Certo,
1: scusa, facciamolo a 8.
0: Perché noi siamo arrivati dopo.
1: Sì, dici. Va bene, però effettivamente come mai non è stato riscattato al Paris FC? Vabbè, dici, magari per loro.
0: Magari c'hanno Coné, che cioè loro punta sui Coné. Cioè, sai,
1: sui
0: ogni squadra c'è il suo, insomma.
1: Ragazzi, tanto Coleoscio veramente un calciatore figlio dei tempi, perché l'hai vista la sua biografia, tra virgolette. Cioè, lui è cresciuto in America, ha 12.000 passaporti, e in Italia.
0: Così dopo si ritrova più se va via.
1: Dici,
0: non si sa dove è andato. Con le osce diventa proprio tac, perché no? Tac, si trova via. No, ora no,
1: c'è anche una somiglianza un po'.
0: Sì, certo.
1: No, perché lui di fatto, pur essendo nazionale dell'Italia dal 2023, ma eppure ha tre presenze anche negli Stati Uniti under 15. Però lui in Italia non ci ha mai giocato. Ecco, qui tutto.
0: Ci giocherà forse.
1: Ci giocherà.
0: Poi se giocherà nella Fiorentina o qualche altra squadra. Ora sai, questi ora un po', ora c'è un problema. Noi, nessun giovane, ora tutti giovani, perché intanto noi in Italia siamo così.
1: Eh sì, ho tutto o niente.
0: Invece non è così, cioè bisogna andarci piano piano, sperare di trovare dei buoni.
1: Sì, allora giovane, ne parlavamo anche prima, 2004, tu sei giovane, ma fino a un certo
0: anni,
1: punto.
0: 22 anni, un esperto.
1: Insomma, cioè un giovane oggi,
0: no, adesso,
1: è 2007.
0: Però la verità
1: è
0: che adesso... Adesso io ho sentito di giovane della gente che insomma lasciamo fare.
1: Poi secondo me anche il giovane lo devi valutare anche in base all'esperienza.
0: Probabilmente.
1: Ok.
0: Sì.
1: E lui comunque le prime presenze in un campionato professionista nel 2022-2023 con l'Espagnol, prima giocava nella squadra B, poi è esordita anche in Liga, fatto 3 anni al Barley giocando 43 partite comunque tra Premier League e Championship.
0: Che credo. Non è male.
1: E poi 16 presenze.
0: Sì, ora contano anche gli allenamenti, conta tutto.
1: Ma conta tutto, sì. Ha fatto 3 gol in allenamento, vai, sì, mettiamolo titolare. Capito. Allora, poi Luca ci scrive... la nostra nazionale attuale perderebbe con Costa d'Avorio, Marocco, Norvegia, per non parlare qua Norvegia ci si è perso anche,
0: vabbè,
1: anche
0: c'è Sodo problema,
1: per non parlare di Francia, Inghilterra, Argentina e Spagna. Non siamo nelle prime 12 squadre al mondo, messi male nemmeno un giocatore di vero talento, solo mediocri mestieranti che non danno mai nessuna illusione.
0: Allora non sono mediocri, perché ora non maltrattiamo troppo il nostro calcio, che noi c'è anche questo difetto, che noi siamo cominciati a dire che sono bravi solo gli altri.
1: Io so, allora, tu vedi l'undici della nazionale, quanti dici giocatori sopra la media, quanti ce ne sono? Tre.
0: Noi abbiamo qualche problema, è vero, ma il problema è che un tempo riuscivo a fare dei blocchi, che non sembra, ma il blocco ti dà una mano. Cioè noi sapevamo il blocco Juventus dietro, il blocco di davanti, non mi ricordo, insomma, poi davanti non ne porta a blocchi, perché davanti si sta giocatori buoni, non c'è problemi. Va bene? Cioè,
1: blocco Juventus, Sauro, sempre stai blocco Juventus.
0: Blocco Juventus ti dava una mano.
1: C'avevo
0: anche blocco Milan, per un periodo andi vinceva tutto, insomma.
1: Sì,
0: però
1: certo.
0: Per dire.
1: Ora ci avresti blocco Inter, ma sono tre.
0: Il problema è che
1: fuori.
0: Prima c'era, ha detto prima i dice, prima c'era tre stranieri e di alto livello. Adesso ce n'è 25 che qualcheduno l'è riportato dalla piena, insomma,
1: sì.
0: Capito? Perché poi è così, e allora poi dopo tutto sì, cioè te, l'ho sempre detto, te tu prendi 3 stranieri, uno buono e 2 a rimorchio, quei 2 a rimorchio hanno un contratto di 3 anni, benissimo. Dice devi esordire un giovane e poi questo non tu riesci a darlo via, togli il posto a un altro, tanto è così. La meritocrazia adesso la determinano i contratti più che i valori a se stesso, e questo è un problema, ma è un problema che c'è anche all'estero probabilmente, però che noi lo amplifichiamo troppo.
1: Sì, devo dire, tra le varie cose che ha detto Antonio Gennaro, molto interessante, non so, sono rimasto un po' perplesso su Zaniolo, a cui sento continuare a fare una campagna incredibile, perché all'Udinese ha fatto una buona stagione.
0: Io sono dell'idea, poi Zaniolo si può far bene, io ho riletto ora e sembra Juve, Milan,
1: sì.
0: Perché Como, perché gli manca giovani, no? Perché gli manca quelli
1: gli italiani cresciuti,
0: nel settore giovanile, vabbè, anche queste regole io sono d'accordissimo, comunque va bene, perché si fa le quote rosa, va bene. Allora il concetto è che secondo il mio punto di vista Zaniolo rende una squadra più piccola,
1: dove c'ha meno pressione, può fare che vuole,
0: dove lui anche diventa un giocatore importante, perché è un buon giocatore, se non lì. Però ti dico, Roma poi sei fortunato, sono piazze importanti, cioè anche venire a Firenze, che è venuto a Firenze in un periodo dove noi eravamo nelle 7 sorelle, ora mettiamo
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: Cioè non è facile entrare, dimostrare, poi lui ha un carattere un po' a modo suo, invece la sua ha trovato tranquillità, serenità.
1: Continuità.
0: E secondo me lui doveva rimanere a Udine, secondo me.
1: Il problema è che ora sull'ingaggio.
0: Perché vuole sapere che vuole a procuratori e ci
1: siamo. Io per questo ti dico, però, cioè che in Italia si debba essere ancora appesi a Zaniolo, cioè nel senso.
0: Ma non siamo appesi, perché nell'Udinese appesa a mia legata.
1: No, però ancora si parli di Zaniolo come uno dei giocatori più. Vuol dire non c'è nient'altro.
0: Non è fuori nulla, ma anche perché te tu continui a prendere stranieri, continui. Oh, Zaniolo era l'unico giocatore italiano giovane nell'Udinese.
1: Questo è un po' massimo. Forse siamo due portieri, Padelli, non so se.
0: Sì, cioè qui siamo a questi livelli qui.
1: Sì. Va bene, ci salutiamo. Abbiamo risposto anche a Matteo da Scandici e voleva sapere il parere di Sauro su Cole Ocean. Abbiamo parlato, direi,
0: sì, che
1: in maniera abbondante.
0: Non lo amo, però.
1: Però vediamo. Noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ma ce n'è un'altra in vista e così ripartiamo dal famoso Cole Uscio, ormai ribattezzato.

0: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
4: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan, morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, con quattro presidenti dei due partiti, da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a -22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
5: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
4: È una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
5: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
4: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo, che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Seconda ora di Garrisca al vento al via, sempre ciao Malassi, sempre Sauro Fattori, finché non lo raccattiamo il cucchiaino. C'è anche Marco Tonelli, sempre a curare la parte tecnica, 348-7513933, oltre allo 055-77-111-71 per le chiamate. Devo dire, mi state stupendo, tu Sauro e i nostri ascoltatori, perché parliamoci chiaro, per chi racconta il mondo della Fiorentina in questi giorni, c'è poca roba,
10: certo.
9: Cioè, nel senso, addirittura Paratici risulta essere in ferie questa settimana, quindi difficilmente anche la Fiorentina, poi, a meno che veramente, ecco, con le Osha una trattativa già instradata, quindi a quel punto si potrebbe anche arrivare a un quid in settimana, anche se secondo me si prenderà un po' di tempo.
10: Visto. C'è Andrea, non è Andrea il nostro?
9: Sì.
10: Deve continuare a scrivere.
9: Ce n'è tanti.
10: Che oggi si arriva a 150.
9: Sauro, l'idea davvero di Paratici è cambiarne il più possibile, quindi anche per un uomo mercato. L'idea nasce dal fatto che lui sta facendo sondaggi su
10: 500 giocatori. Secondo me ne cambierà tantissimi, secondo me fa tanti sondaggi, perché sarebbe bene che restringesse a qualcuno.
9: Alla fine restringe, però chi racconta, se Paratici chiama la squadra, banalmente la questione di Ruggeri, ora al di là del fatto che venga o non venga, e lui alza il telefono e dice: ma Ruggeri che fa? Gli dico: guarda Ruggeri, questa è,
10: secondo te?
9: Secondo te che viene da te? Bene, però chiaramente chi racconta la Fiorentina, poi anche con la notizia poi riportata per primo da Gianluca Di Marzio, vi dice: guarda, Paratici una chiamata per Ruggeri l'ha fatta, poi certo, per ora siamo alla chiamata, quindi c'è niente di vero. Però devo dire che, nonostante le notizie siano poi,
10: ho
9: mi
10: letto,
9: è piaciuta
10: oggi ho letto di questo Martinez.
9: No, Martinez davvero non so chi sia. Questa la tirava fuori. Non c'è nessun Martinez che sta
10: sicuro?
9: Dimmi che ruolo, chi?
10: Terzino, che può fare sia a destra che a sinistra.
9: Me lo son perso, mi sembra strano Martinez.
10: Ho sbagliato io.
9: Ora ti dico perché.
10: C'ha sui nomi, tu lo sai.
9: No, si è parlato come nome nuovo di questo Alessandro del Lille, però.
10: No,
9: insomma,
10: Alessandro
9: lo
10: no. Questo
9: nazione.
10: Qui era questo Martinez che dice: siamo in lotta a quattro squadre.
9: Con chi?
10: Che lo vogliano.
9: Ma io guarda,
10: Martinez gioca all'estero, è un giorno in Italia.
9: No, ci credo. Martinez o Lautaro forse dicevi,
10: magari,
9: sta trattando
10: magari
9: la Fiorentina. No, tra l'altro,
10: ma io dico,
9: per Arnau Martinez.
10: Ah, visto? Eccolo, sì, lui.
9: Aspetta,
10: lui.
9: Però c'è un motivo, secondo me, se non l'abbiamo messa su Firenze Viola.
10: Però è meglio che era una balla, che ne so.
9: Sì, francamente non vedo fonti, però sì, lo riporta il Corriere dello Sport. Io stamattina rassegno.
10: Io sembra, ma io sono molto attento.
9: No,
10: cioè io comincio a essere forte anche nei cognomi ora. Cioè,
9: no, ora capito? Forte no. Però diciamo sì, stai migliorando.
10: Come lo chiamerò Martinez?
9: Martinez lo chiami.
10: La settimana prossima lo chiamo un'altra maniera.
9: Sì, sì, assolutamente.
10: Su nomi io sono un disastro.
9: Va bene, guarda, una domanda interessante da parte di Fede da Scandicci.
10: Bravo, dai,
9: che fareste di piccoli, Gudmundsson e Mandragora?
10: Allora,
9: io ho l'impressione
10: che Gudmundsson è quello che secondo me quasi sicuramente, a meno che grosso un metro suo, però c'ho del coraggio, vabbè, Gudmundsson secondo me è quello che può andar via. Gli altri due non lo so, gli altri due
9: insomma. Mandragora c'è il tuo amico italiano,
10: anche io, Mandragora è l'unico che ti danno 10 milioni d'euro. Troviamo un centrocampista dei nostri, ti danno 10 milioni d'euro.
9: Ma per Durre se li danno, poi se tu c'hai 50
10: in Durre c'ha 9 anni.
9: Vabbè, però te li danno.
10: C'ha 9 anni, te li danno, sì. C'ha 9 anni, dai, su.
9: Però vabbè, ho capito. Per Brescianini altri... non te li danno. Noi se ne andai 12 per Brescianini, se ne andai 15 per Fabiano.
10: Però si butta via soldi.
9: Quindi
10: sì.
9: non vale.
10: Ma vale giusto rimanga a Fabiano e andiamo a Mandragora.
9: No, questo no, però sì, effettivamente.
10: Mi sento parlare di Mandragora, cosa lo di Fabiano, perché Fabiano sanno a chi darlo. Perché poi sta attento. Se la Fiorentina, giustamente, sta attento, io non. E tu lo sai, io per Mandragora ho un debole. Se è notato?
9: Sì, ma guarda, mi è arrivato.
10: Però non è quello il fatto. Se l'allenatore vuol cambiare, magari perché ha altre idee, ma è giusto. Cioè io non ho mai messo in dubbio il fatto. Però ti dico, speriamo la porti meglio. Perché il problema è lì.
9: Un centrocampista Fagioli, un centrocampo Fagioli in Dur Brescianini. Fa fatica, certo, magari dai via Mandragora, investi 15 milioni su un centrocampista
10: che Tosved,
9: sì,
10: penso sia meglio
9: Tosved
10: di Mandragora, sì,
9: magari un po' più giovane, c'hanno 9 anni,
10: io ho letto anche un'altra notizia, sembra Mandragora abbia anche aumentato, abbia riparlato di ingaggio e abbia allungato i corsi.
9: Lui ha allungato il contratto fino al 2028,
10: allungare il contratto e si manda via, ma come mai gliel'hanno allungato?
9: Ma era in scadenza del 2027, l'hanno allungato d'un anno, mantenendo l'ingaggio.
10: Perché sanno,
9: perché lui vuole restare a Firenze. Perché
10: cioè, su questo ci sono dubbi. Che sì. Lui voglia rimanere a Firenze l'ha dimostrato, io l'ho sempre detto.
9: Comunque voglio vedere se sei preparato anche sui nomi argentini legati alla Fiorentina, perché ne parliamo
10: non va più a
9: e poi si parla anche di e ora si apre. Fermo un secondo, abbiamo l'ospite, Giacomo Cobianchi, grande esperto di calcio argentino.
10: Come l'hai raccolto?
9: Che tra l'altro dobbiamo intervistare abbastanza velocemente perché alle 19 si mette la maglia albiceleste e comincia a tifare. Ciao Giacomo, buonasera.
11: Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Ciao.
9: Prego, è sempre un piacere. Allora sì, partiamo da Beltran, visto che Stauro Fattore ha buttato giustamente lì la palla, perché un po' a sorpresa devo dire il River Plate e la Fiorentina hanno trovato un accordo. Devo dire economicamente anche Stauro senz'altro,
10: discreto,
9: perché 7 milioni più la percentuale sulla futura rivendita, che non si è capito se è 10 o 50%.
10: Ci sarebbe prima un prestito con un obbligo di riscatto.
9: Va bene, però insomma, di fatto sono 7 milioni a bilancio.
10: Arriveranno, via.
9: Accordo, però abbiamo detto manca il sì di Beltran, è solo quello che dicevamo noi, ma Beltran dove vuole andare?
10: Ha fatto benissimo quest'anno in Valencia, ha fatto 3 tiri in porta.
9: Sì, però in realtà dall'Argentina, per l'appunto, diciamo, in queste ore riportano Beltran di nuovo intenzionato a dire Roma. Ti sembra possibile questa? Perché Beltran dice di no al River?
11: Beh, sai, il River sta provando un po' queste operazioni di rientro di giocatori non a fine carriera, perché comunque l'ha già fatto con Quarta, l'ha fatto con Montiel, l'ha fatto con Acuña e ci sta provando anche sul fronte d'attacco. Si era parlato prima di Simeone del Torino e adesso di Beltran. Io il motivo per cui Beltran possa rifiutare non lo so, o meglio, io non credo che lui possa avere molte chance di restare in Europa. Forse, che era un po' la conflittualità uscita l'anno scorso, forse sta cercando più che altro di vedere se arriva qualche offerta un po' più ricca, magari dal Brasile o dagli Stati Uniti, da qualche campionato dove può avere magari più chance di vincere la Libertadores, di rimettersi in mostra, mentre il River in questo momento è un po' in un momento critico di ricostruzione, quindi può essere, sai, un piccolo cieco.
10: È vero, può darsi, sì.
9: Sì, ho capito, però
10: Violoceo,
9: cioè, capisco il discorso legato al Brasile.
10: Probabilmente lo richiede perché lei non Violoceo, se no non lo richiedeva.
9: No, perché mi hai fatto tornare in mente, effettivamente l'anno scorso lui non disse no al River. Poi c'era anche il River, ma si fermò, ma fu più che altro il River che alla fine decise di non affondare il colpo, disse no al Flamengo, che gli aveva offerto anche diversi quattrini, detto proprio papale, e lui disse di no. Cioè, quindi secondo te se Beltran oggi va a River rischia di finire un po', non dico nel dimenticatoio, però ecco, anche quasi di terminare la sua carriera in Europa?
11: Ma sai, il River ha fatto questo tonfo dell'operazione di riportare Gallardo in panchina.
10: Sì,
11: pensavano fosse il preludio per un ritorno ai tempi d'oro, invece è stato un flop, quindi stanno ancora un po' smantellando tutti quegli acquisti voluti anche un po' frettolosamente da Gallardo, che doveva affrontare il mondiale per club che è durato solo le 3 partite del girone.
10: Vero.
11: E quindi poi hanno preso quando esonerato Gasciardo hanno preso Coudet, che comunque qualcosina ha fatto ma non è bastato, e quest'anno sono fuori dalla Libertadores, quindi sai, arrivare adesso a metà stagione con il club in sudamericana vuol dire comunque che per andare in Libertadores tu devi fare un grande campionato o vincere la sudamericana, e da lì poi eventualmente il prossimo anno potresti ricominciare a costruire una squadra di livello.
10: La sudamericana sarebbe la nostra Europa League, per dire.
11: Esatto, la seconda competizione, certo, sì, sì.
9: Okay. Io me lo penso anche le zone di Gasciardo, ecco, vedi, sì, quindi sai, anche per i miti.
10: Noi...
9: sì, noi ce le perdiamo, solo Giacomo fa le ore piccole a seguire il campionato argentino. E vengo invece ai nomi in entrata, perché ci sono due profili molto interessanti e sta seguendo la Fiorentina, e temo che la tua risposta sarà: alla Fiorentina non toccano. Uno è Giovanni Baroni, che è un classe 2009, se non sbaglio, talento, no? Che poi io temo che abbia addosso gli occhi di diverse squadre, però anche quelli della Fiorentina. E un altro che è ritornato, ne parlavamo se non sbaglio a gennaio, la scorsa estate, ma più probabile a gennaio, gioca in Nord America, è a Silvetti dell'Inter Miami. Che ci puoi dire su questi due calciatori? Cioè, secondo te potrebbero davvero arrivare alla Fiorentina e avrebbe una logica?
11: Allora, parto da Silvetti. Silvetti l'anno scorso, un paio d'anni fa, se ne era parlato diffusamente anche in ottica Inter. Lui aveva fatto un ottimo mondiale under 20, in cui l'Argentina nel 2025 arriva in finale, e poi alla fine è finito, diciamo, in quel un po' il coacervo di sudamericani e soprattutto di argentini, che è l'Inter Miami, che ha questo grosso clan sudamericano e argentino intorno a Messi, Suarez, eccetera eccetera, e poteva essere una buona chance lì, secondo me, perché il Newell's è una di quelle squadre che hanno sempre bisogno di vendere. Lui è uscito dal Newell's e quindi poteva essere una buona chance di strapparlo a un buon prezzo. Ora, ho visto che io la MLS non la seguo, però comunque quest'anno hanno vinto l'MLS, lui comunque ho visto che deve aver fatto 3-4 gol, sicuramente il profilo è interessante, si tratta di un esterno di attacco. Certo è che sai, tra il giocatore che viene via dall'Argentina per venire in Europa o che viene via dall'MLS per venire in Europa, io non ci vedo molta differenza, nel senso, quanto è probante il campionato da cui viene? Vale la pena un giocatore che magari dall'Argentina portavi via a 7 milioni andare a prenderlo dall'MLS, dove magari lo paghi di più perché sicuramente hanno più margini di trattativa? Quindi sarebbe sicuramente un profilo che non si è ancora perso, che al massimo ha buttato via un anno, dove comunque, voglio dire, è un anno dove hai giocato a fianco di Messi, quindi sicuramente buttato via così tanto non è. Però insomma, sicuramente andresti a riscoprire un giocatore che è finito un po' fuori dai radar anche per il campionato in cui è andato, e andrebbe un attimo capito quali siano più che altro le cifre in gioco per capire se ne vale la pena. Per quanto riguarda invece Baroni sì, che è il centrocampista del Talleres, parliamo invece di un giocatore molto molto interessante, che ha avuto in questo primo semestre la benedizione e tanto tempo in campo del suo allenatore, che è Carlos Tevez al Talleres. Tevez è stato in questi anni un allenatore che ha dimostrato ampiamente di essere molto bravo con i giovani. Di per sé come allenatore non ha fatto grande successo, ma ha questa dote nello sfruttare bene i giovani, l'ha fatto in tutte le squadre in cui è andato, e Baroni ha avuto con lui questa promozione a titolare in prima squadra nonostante la giovanissima età. Un giocatore secondo me con ottime doti, soprattutto nel gioco nello stretto, nel dribbling, sai, quel tipico talento sudamericano che vediamo spesso, con in più anche il fatto che non è un anerottolo o comunque un giocatore che è carente dal punto di vista fisico.
9: 1,90
11: è quasi, sì, è più di 1,80, quasi 1,90, credo 1,87, siamo via per lì, quindi comunque potrebbe anche patire di meno quell'impatto con il calcio europeo. Avevo letto di interessi anche del Borussia Dortmund, quindi lì va capito su chi si sta facendo la corsa. Però è un giocatore che secondo me ricorda alcuni giocatori che in Italia hanno fatto bene, cioè un po' sul telaio di Pastore, per intenderci.
9: Quando si... Sì, sì, no, ora lo stavi descrivendo, mi ha fatto venire in mente un po' Pastore. 2009, mobile, cioè arriva a 17 anni in Italia.
11: Sì, sì, se voi vedete i video di lui tra le giovanili è un'altra categoria, proprio sembra che giochi fuori categoria. Comunque con i grandi si è ambientato abbastanza bene, per essere appunto di quell'età lì, è un giocatore su, di quelli comunque attenzionati tra quelli usciti quest'anno. E mi sembra di aver capito che la Fiorentina comunque sia abbastanza attenta su quel mercato, perché avevo letto anche, la voce era uscita credo da Sport Italia, che stavano guardando con attenzione ad Andrada del Boca. E quindi insomma, che adesso è addirittura aggregato alla nazionale argentina come riserva, quindi voglio dire, è positivo che guardino giovani argentini di un certo livello. Certo, bisogna capire se e come si muoveranno, insomma, credo che non siamo ancora nel vivo del mercato, però la Fiorentina si è sempre dimostrata in questi anni molto attenta a quel mercato lì. Poi certo, un discorso è fare un mercato di, appunto, dicevamo, squadre secondarie in cui magari hai anche un forte margine di trattativa, una forte leva dalla tua. Un discorso è se parliamo di giovani che già interessano a squadre europee di un certo tipo, e allora lì diventa importante il tempismo.
9: Questo è poco ma sicuro. Giacomo, volevo farti una domanda anche sull'Argentina, ma secondo te rischia di rivincerlo il mondiale? Metosauro scuota la testa, non sei convinto.
11: Diciamo, se tu mi avessi chiesto questa cosa alla vigilia del mondiale, ti avrei detto la squadra è comunque una buona squadra, molto affiatata, che ha rallentato secondo me un po' troppo il processo di ricambio, soprattutto in certi ruoli, e che quindi rischia di non avere abbastanza benzina in corpo. Ho visto la prima partita contro l'Algeria, devo dire che se Messi è in questa forma qui devi sempre dargli una chance, perché obiettivamente è stato straripante. Quindi insomma, adesso li vedremo oggi alla prima prova con una nazionale europea che può essere anche abbastanza ostica come l'Austria, e poi insomma con una partita in più nel tabellone, cioè, ci sono tante combinazioni ed è effettivamente un po' troppo presto per fare delle previsioni, però con un Messi così vale sempre la pena, cioè una chance ce l'hai sempre se lui è in questa forma qui.
10: Sicuramente
9: credo tu possa essere d'accordo.
10: Sì, sì.
9: Ultima domanda, è giusto per infilare il coltello nella piaga, Giacomo, perché ti ho letto anche su Twitter, tu naturalmente oltre a seguire l'Argentina segui anche un affetto il Milan, no? Che sì, voglio dire, si sta comportando come un club di tutto rispetto. Oggi ha preso finalmente una scelta diciamo nelle ultime 24 ore, cioè si è affidata a questo uomo mercato di cui Boban tra l'altro aveva parlato benissimo dicendo non capisce niente di calcio e lavorava con me e Maldini e non doveva mettere bocca e non si doveva azzardare a farlo. E c'ha un nome un po' complicato, Armstrad, come si chiama?
11: Armstrad.
9: Ecco, no, però ti ho letto e hai detto no, che almeno il Milan può contare sui 25 milioni di euro del paracadute per la Serie B. Cioè siete messi così voi a Milano in questo momento?
11: Poi allora io di mio esagero molto spesso, perché sì, è anche un modo per scherzarci su. Credo che purtroppo sia un po' un caso studio che vedremo in qualche dossier tra 20 anni, su come una proprietà straniera non vuole vedere i propri errori e va dritta per le proprie idee, anche quando si dimostrano non essere efficaci. E non ho molto da dire, ma più che altro perché sembra quasi che ogni scenario negativo che i tifosi immaginano diventi poi realtà di lì a poco, quindi a questo punto bisogna stare anche attenti ai pensieri che si fanno.
9: Guarda, scusa, prima di salutarti ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ti chiede, da esperto di calcio argentino, se un mediano strutturato come Galarza del Talleres, la pronuncia all'argentina, e poi la stessa squadra di Giovanni Baroni, potrebbe essere la Fiorentina.
11: Beh, lui in questi anni è stato uno dei giocatori più in forma. Il River un paio d'anni fa ha fatto follie per provare a prenderlo, non c'è riuscito.
9: Età più o meno di Galarza, Matias Galarza,
11: non mi ricordo,
9: 24 anni, 2002.
11: Ti dico, il
9: biondo platino, come
11: il Talleres. Il Talleres è un ambiente in cui spesso si formano questi giocatori che magari rimangono un po' fuori dai radar, ma poi esplodono. È la squadra che per esempio ha fatto uscire Incapié, che stiamo vedendo all'Arsenal, per dirne uno, Medina, l'Argentina. Quindi Più che altro il ruolo è molto delicato, e essendo lui proprio il perno del centrocampo, andrebbe visto secondo me in una tappa intermedia, prima di prenderlo e buttarlo nelle amischie, perché in un ruolo così delicato in Serie A si rischia che il salto sia abbastanza arduo. Però il giocatore a me piace, è interessante, e anche lì bisogna capire quanto potrebbe interessare, quanto potrebbe costare, eccetera eccetera. Ci sono tutta una serie di valutazioni da fare quando si pesca in Sud America per capire se il gioco vale la candela,
9: e anche non scambiarsi, perché leggo il calciatore che del Paraguay che ha buttato fuori Montella alla Turchia si chiama Matias Galarza, eppure è paraguayano, è un calciatore totalmente diverso. Va bene, sì. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro.
11: Grazie mille a voi come sempre.
9: Ciao al collega. Perché ti vedevo dubbioso? Chi lo vince secondo te il mondiale? Scusa, Sauro.
10: Le solite.
9: L'Argentina è tra le solite, mi risulta venne 23.
10: Sì, però secondo me ha detto bene anche lui, un po' su d'età in certe cose, perché dipende molto da Messi. E Messi sicuramente farà bene. Ora io non lo giudico nella prima partita, perché insomma sono squadre che lui ci può giocare ancora 20 anni contro questi lì. Domande se invece adesso il livello è probabilmente qualcosa soffre, come sta soffrendo anche lo stesso Cristiano Ronaldo, insomma l'età ragazzi, se no.
9: Sì, è che Cristiano Ronaldo magari lo può soffrire un po' di più perché ha fatto del fisico la sua caratteristica fondamentale,
10: Il Portogallo è anche magari non meno dell'Argentina, diciamo così, poi l'Argentina insomma c'ha un suo fascino, però insomma io vedo altre squadre secondo me tipo Francia, tipo Spagna, che sono un pochino più poi te l'ho detto prima, c'è cioè l'Olanda stessa, ne parla, l'Olanda non ha mai vinto nulla e sono convinto un vicino me quest'anno. La danno favorita, però
9: insomma sta facendo fatica già nelle prime due, poi
10: ha vinto facile ora con la Svezia, ma con la Svezia ci vince anche Osu.
9: La Svezia prima l'aveva vinta, però
10: sì, ma secondo me ha preso 4-1 contro l'Olanda.
9: Sì, ma allora di sicuro l'Olanda aveva pareggiato con
10: la Svezia,
9: con
10: ha fatto due punti nel girone, ha vinto
9: 5-1, sì, c'è ragione,
10: 5-1, sì, no 4-5.
9: Però guarda, la Svezia se ne parlava l'altra volta, c'è un attacco Isaac Gyökeres, voglio dire l'Italia
10: non basta.
9: Però insomma va bene, allora sì, dai, un paio di minuti prima della pausa ce l'abbiamo, così possiamo rispondere. Hai un commento sugli argentini? Ti vedevo lì,
10: no,
9: che...
10: te voglio dire un'altra cosa. Allora, sugli argentini è un campionato, è difficile da, perché parla di River Plate, sono tutti lì, cioè gli argentini negli ultimi 10 anni giocano con tutti i ragazzi giovani. Chi fa bene in primavera vuol dire che li trovano giovani, li trova in coso,
9: sì.
10: Cioè, capisci che intendo? Cioè, è così, sì, sì. Ecco perché infatti Beltrán faceva il titolare nei River Plate.
9: Però guarda, è stata veramente una delusione Beltrán.
10: Ma non è stata una delusione.
9: Perché te avevi Beltrán preso il Lautaro Martinez, avevi preso il Julian Alvarez per quello, per come è arrivato a Firenze.
10: Sì, sì, infatti io dico, tanto è sempre così, quando vengono da noi,
9: ma è una roba,
10: non si azzeccava un Batistuta, poi e con Passarella, vabbè,
9: sì.
10: Passarella era già un giocatore,
9: infatti Batistuta non cercavamo lui,
10: cioè,
9: poi
10: Passarella
9: cercavamo la Torre,
10: abbia fatto
9: grandissime cose,
10: ecco,
9: no?
10: Lui, sì, se no si puntava su altri e poi dopo li puntava fuori lui. Però insomma non è facile, anche Bertone se vuole a Firenze, però erano già giocatori fatti, sono campioni del mondo, insomma va bene, però ti dico l'Argentina è un po' in calo in tutto, però sai quando le società sono in calo tu puoi trovare qualche giovane magari, poi perché nei campionati europei ci sono argentini fortissimi, non è che, però te l'ho detto prima, fare un investimento importante ora in Argentina non è facile, secondo me. Se River Plate ricerca Beltrán si capisce un po' il livello.
9: Così abbiamo fatto un cappottino al buon vichingo.
10: Beltrán, insomma.
9: Beltrán vuol rimanere il calcio che conta.
10: Vuol rimanere il calcio che conta anch'io. Vuol rimanere, però a miei tempi lui ci può anche rimanere, perché ora è più facile. Secondo me lui ora trova una squadra araba.
9: Sì, non è il calcio che conta la squadra araba.
10: Ma perché lui deve capire che magari è un giocatore, io dico sempre, non tutti si può essere campioni, si può essere buoni giocatori. Io ho detto no, io gli ho fatto una buona carriera, non ero il mio campione, era un buon giocatore, basta. Cioè nella vita non si deve mica per forza, cioè questi vogliono comportarsi da grandi giocatori. E ce n'hanno 150 meglio di loro, cioè, bisogna anche capire un po'. Poi dice bene, riesco a. Cioè, a Firenze, abbiamo fatto benino, no? Perché è generoso, già a 20 anni generoso, non è un problema, te l'ho sempre detto per gli attaccanti. Però si era fatto, si era ritagliato, diciamo, un suo modo di giocare. Tu vai a Valenza e tu fai 3 tiri in porta in tutto l'anno, insomma, ora non è un problema. Cioè, cioè, bisogna anche essere obiettivi, no?
9: Sì.
10: Non ce la mia colpa in Valenza, ora, perché sennò ora ci risiamo. Se si fa come Gudmus, cioè non faceva giocare nessun ruolo. Ora, quando è il ruolo, a me tu mi dai, io l'ho detto, io questo l'ho dichiarato, che noi Beltrán l'avremmo sciopato quell'anno lì, era fatta, ci ha pensato Italiano. Perché te questo non sapevi se era un attaccante, un centrocampista, cioè, era ibrido. Quando il giocatore diventa ibrido, cerco un attaccante, non prendo Beltrán, cerco un centrocampista, non prendo Beltrán, cioè cerco uno che pascola, allora può anche pigliare.
9: Nella Fiorentina attuale
10: non ci sarà, non ci sarà chi pascola.
9: Sì, mi viene in mente qualcuno. Va bene, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Garrisca al Vento, nonostante la temperatura ce la stiamo facendo.
10: No,
9: dai,
10: ragazzi.
9: Sauro, e non molliamo. Forza, torniamo tra pochissimo.
8: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
15: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
16: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
17: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
18: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
19: Tutti matti per il Velvet Pet.
20: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
21: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
22: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
23: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai, amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Hai una squadra del cuore.

0: su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Eccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al vento, al via. Inizio con una notizia, stavo parlando anche fuori ai microfoni. Ancora non è una notizia, ma semplicemente la Fiorentina, tra le varie personalità o professionalità che deve scegliere, deve farlo anche per la Fiorentina Primavera, visto che Galloppo è andato al Modena. Per ora non c'è il nome, e anzi ci riporta Dragan Attasio, e come sapete è il numero uno. Sauro, se non smetti di battere sul microfono finisce male.
1: Scusa,
0: ci riporta su
1: FirenzeViola.it.
0: Ho capito, la radio una cosa, c'ha il microfono, e se tu lo batti capisci, è come, che ne so, giocare a calcio e buttare il pallone,
1: per cambiare un po', per dare un po' di movimento,
0: da un po' dire un po' va bene, e dopo un po' e tu mi entri bene. Dando notizia, insomma, Marco Parolo, che sembrava in pole,
1: invece è fuori,
0: e per ora rimane Buzzegoli come candidato non diciamo sconfermato, diciamo, per il quale abbiamo capito che comunque è ancora in ballo. Però lasciamo il fatto che la Fiorentina, con Paratici, che sceglierà lui, sceglierà Paratici.
1: Dai, scrivi un po' che fattori, dai, su.
0: Mettiamo fattori, no. Candidato per la Fiorentina Primavera.
1: No, Buzzegoli sarebbe un buon profilo.
0: Lo conosci? Fiorentino, no?
1: Conosco, l'ho visto. Empoli, sì.
0: È andato a Firenze.
1: Sì.
0: Però frequentavo Empoli, cioè sì, è cresciuto in...
1: Perché era nelle giovani dell'Empoli, adesso giocava in Figliolo. Che...
0: Ah, senti.
1: Sì.
0: Bene.
1: E poi allenato a San Donato, questa roba qui, sono in Cisca, insomma, che ha fatto.
0: Reduce dal Como, Primavera,
1: era
0: riportato.
1: Era bene un paio d'anni, se non mi sbaglio, che c'era. Aveva fatto anche bene. Probabilmente cambia qualcosa, tanto quando le società crescono poi arrivano...
0: Chi sono? Le avole?
1: Gli avvoltoni.
0: Ah, gli avvoltoni.
1: Gli avvoltoni. Tanto è così.
0: Dici?
1: Sì, ci sono problemi.
0: Perché sì, lui ha portato il Como in Serie A, diciamo in Primavera 1, quantomeno era ai playoff, ora sì, mi sono perso se poi
1: darsi,
0: playoff,
1: non l'ho seguito, scriverei una bui, ma mi sembra abbia vinto, però mi sembra.
0: Sì, mi sembra anche a me. Va bene, comunque ripartiamo dai nostri messaggi. Ragazzi, siamo cotti. Siamo cotti, ragazzi, c'è 97 gradi, c'è la temperatura della lava a Firenze. Qua dentro va bene, abbiamo un condizionatore da sistemare, mettiamola così. Non è che ora, perché noi l'abbiamo fatta anche grossa, fa caldo, non è che fa un caldo.
1: No, io sinceramente sono proprio bene, siete
0: proprio bene.
1: Io sudo nemmeno.
0: Da una parte all'altra.
1: Perché sai, io non sono grasso.
0: Diciamo, ci possono essere un po' temperature migliori, ma anche peggiori. Come chiunque, poveri, cioè io sono passato oggi per venire in redazione da cantiere della tranvia, e veramente
1: no,
0: io mi stringo sugli operai che stanno lavorando per strada.
1: Io
0: non so come
1: fa.
0: Io spero insomma chi di dovere prenda anche delle decisioni, farli lavorare la notte. Capisco che possa essere un disturbo, dai, ragazzi, ma durante il giorno rischiano.
1: Cioè, questi dovrebbero
0: la vita.
1: Lavorare dalle 10 la sera alle 6 la mattina.
0: Sì, sì, abbastanza. Però no, va bene, quindi non ci la mettiamo.
1: No,
0: vabbè.
1: No, io ho degli,
0: spero l'abbiano già
1: io delle persone conosco. Io gli ho sempre detto che tant'anni lo fanno, sono degli eroi.
0: Sì,
1: Cioè ora hanno 90, sì, 90 gradi, loro vivono.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, no, una cosa veramente allucinante. Va bene, comunque ripartiamo dai messaggi 348-7513-933. Allora, un amico che si chiama Massi ci scrive: sì, ma se scegli un allenatore che vede viola e te società scegli giocatori verdi, o sei cieco non capisci niente. Se si deve adattare l'allenatore, non è forse meglio prendere uno che vede verde? Non ci siamo. Sul discorso, credo, perché all'inizio pensavo sulla

0: appartenenza. Invece no, sul discorso di dire compro giocatori per l'allenatore o compro giocatori forti e poi l'allenatore se ne deve.
1: Per me, io il calcio lo vedo così, però.
0: Poi c'è Max Lacente.
1: Si può mediare, sì. Non è obbligatorio.
0: Cioè, se un calciatore magari corrisponde, magari lo preferisci a uno e non corrisponde.
1: Beltrán sfoglia la margherita.
0: Sì. Mamma, non mamma, sì, mamma, non
1: c'ha
0: mamma.
1: Tre pe- c'ha.
0: Tre petali, belle fini. Va bene, Tonelli con un entusiasmo per Beltrán.
1: Eccolo là, ci ha fatto l'applauso, grazie.
0: Sì, ma forse Tone. È anche perché c'è le prime immagini Argentina-Austria con un bambino che potrebbe avere l'età di mio figlio con le cuffie portate allo stadio. Va bene. Andiamo. Comunque, era l'Avellino di Vignola, Sauro, ti chiede Max.
1: Certo.
0: Il tuo.
1: Certo.
0: E poi aggiunge, buonasera ragazzi, ma quanti presunti allenatori che sono? Gattuso, Nesta, Pirlo, Cannavaro, Bonucci in nazionale. Da chi sono sponsorizzati? Dato che sono tutti ex campioni del mondo, se dovessero allenare per merito allenerebbero in promozione. L'unica idea mi sa che sia Grosso, che sta andando avanti con un po' di merito.
1: No, di solito gli ex campioni del mondo, insomma, come
0: c'hanno un nome chiaramente, ma anche nei confronti dei calciatori.
1: Se non sbaglio hanno anche diritto a un contratto.
0: Questo mi fido di te che sai.
1: Cabrini però, l'ha avuto, io sapevo di Cabrini, so che gli rinnova dei contratti e l'hanno per tot tempo.
0: C'è da dire, Sauro, che ovviamente l'allenatore è meglio di un allenatore non bravo, però tu che sei stato anche calciatore e se ti parla un campione del mondo non è se ti parla uno che non ha fatto una carriera. Ora è chiaro, poi se sei stato comunque un top lo ascolti lo stesso.
1: Non è detto che un grande calciatore sappia essere un buonissimo allenatore, però insomma io dire è più facile trovarlo lì che trovarlo in quelli che vedo leggano libri. Ma poi
0: poca roba. Che ne pensi di Bielsa, che tra l'altro è
1: Bielsa è forte,
0: sì, però Bielsa con l'Uruguay rischia,
1: secondo me è fuori
0: perché la Spagna deve vincere,
1: cioè lui a fare a pareggiare ora con
0: Capoverde.
1: Anche se Capoverde non è male, sinceramente,
0: c'è un portiere a 40 anni e non si muove, ha fatto due con l'Uruguay, gliela tirai a 20 centimetri,
1: però ti dico che
0: per me oddio, ma c'è una vecchia
1: ora se non mi sbaglio è contro la Spagna,
0: sì, e devi almeno pareggiare, ma probabilmente vincere.
1: No, deve vincere perché Capoverde, che poi ti ha detto la Spagna rischia di andare fuori, perché se Capoverde vince contro quell'altra squadra,
0: ma banalmente
1: squadra,
0: anche se l'Arabia Saudita vince,
1: no, va a 3 punti,
0: no, va a 4, ha fatto pareggio con l'Uruguay, quindi sono a 1 punto l'Arabia Saudita, 2 punti Capoverde e Uruguay e 4 punti la Spagna.
1: Per me il grande favorito lì è Capoverde,
0: con l'Arabia
1: Capoverde che è una buona squadra, però se pareggia, perché secondo me l'Uruguay può anche vincere con l'Argentina, ma la vedo dura.
0: Spagna.
1: Sì, con la Spagna, ma la vedo dura, va bene. Un pareggio, sperando un pareggio tra gli altri, però l'Uruguay ha fatto. Ah, se poi dopo venga fuori tutte le differenze reti,
0: allora,
1: un casino.
0: Diciamo, se l'Uruguay pareggia,
1: va a tre punti,
0: pareggiano anche Capoverde e credo conti la differenza reti, non so che cosa conto, però
1: dopo c'è la differenza reti, poi c'è chi ha fatto più
0: la cosa incredibile è che però Capoverde con un pareggio, se come è probabile la Spagna battesse l'Uruguay, Capoverde con 3 pareggi si qualificherebbe ai 16esimi
1: perché
0: di
1: poi
0: finale.
1: Non c'è nessuno migliori terzi? Qualcheduna mi sa c'è
0: qualche migliore terza,
1: sì,
0: perché passano il 36 su 48, quindi
1: a me mi sembra di essere alla fiera di coso
0: dell'est,
1: cioè dai, su 36
0: dell'ovest,
1: passa 36 su 48,
0: sì
1: che fanno 18esimi invece 16esimi,
0: no, fanno i 16esimi, ne passa 32 scusa su 48, 32
1: ora
0: sì.
1: Va bene,
0: sì no, è 36 in effetti,
1: quanti gironi sono non lo so,
0: sono tanti, sono tanti,
1: 48 sono 16 giro
0: 4,
1: gironi,
0: 16 gironi, sì,
1: allora passerebbe 32, passano le prime due di ogni allora
0: no, solo le prime due, hai ragione, e ci vorrebbe mondialismo speciale della Standard Renardo, avete sentito prima, va bene. Osaura, ai miei tempi c'era il commendator Brambilla, età 60 e faceva l'industriale come allenatore, ora gli industriali di successo stanno tra 30 e 40, ah no, quindi è un discorso anche su i giovani, perché dice te sei una contraddizione in termini, cercando di seguire i tuoi ragionamenti il calcio rimarrà sempre un non sport,
1: no, perché?
0: Parla dei giovani,
1: come parla?
0: Non so, perché
1: non
0: dice,
1: ho capito, forse non sto capendo io, sai,
0: sono una tradizione parlando dei giovani. O sa, ai miei tempi c'era il commendatore Brambilla che età 60 e faceva l'industriale, oggi gli industriali di successo stanno tra i 30 e i 40.
1: E che vuol dire?
0: Non lo so, che forse bisogna far oggi bisogna far giocare quelli più giovani, però mi sembra
1: tra 10 e 15.
0: Bene, poi
1: no, ma non è questo, no, ma può anche avere, però questo c'entra nulla allo sport, che c'entra il commendatore Brambilla.
0: Va bene, sulla questione economica effettivamente io sono d'accordo con Luca, anch'io sapevo la proprietà del Paris FC era parecchio ricca, lui ci dice Louis Vuitton più Red Bull, non scherziamo, con le osce lo potevano riscattare con gli spicci. E poi aggiunge il tanto pompato Pio, credo sia Pio Esposito, rispetto appunto a Lautaro, Kane, Mbappé, Haaland è un minore, poi c'è il super sostenuto Barella e da due anni fa pena, l'esterno migliore è Di Marco, è poca roba. Questo è il blocco Inter anche.
1: Di Marco non è poca roba, vedrò attraverso l'acqua.
0: Bene, io intanto saluto Damiano Scheidenfreude che ci ha mandato due foto di Cole Osho, una in bianco e nero e una è colorata, e quella colorata è color osho. Siamo a questo livello, Damiano. Vabbè, ci non fa caldo. E poi dice anche: può ricordare Endur con le Osho. Non andava bene per la Francia e qui non sta facendo male. Ci sta che a loro gli garbi solo i Coné. Bene,
1: con le Osho. No, ma non è questo. È un giovane. Delle volte possono trovare magari la loro carriera. Una squadra fanno più fatica. È rimasto proprio l'acqua.
0: Benissimo, si impara perché naturalmente se fa caldo d'estate non bevete, questa è la raccomandazione di medio. Torniamo sui vostri vocali. A Marco Tonelli chiederei se ce ne possiamo sentire due, se non lo disturbiamo naturalmente.
2: Ciao ragazzi, sono Iago da Leccio. Vi voglio dire, quest'anno noi bisogna ripartire da un giovane forte, che l'è forte davvero. In difesa bisogna ripartire da Comuzzo, titolare. Ma buono? Ciao a tutti ragazzi, forza Viola dal Leccio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Vedi Giacomo, Fattori fa parte di quella generazione come la mia che non vuole ammettere che il calcio è cambiato. Il calcio si fa a copiedi, il pennellone, ma in realtà gli africani sono andati in Europa, in Francia, Belgio, Olanda, sono incrociati e hanno fatto una macchina da guerra, il calciatore moderno è una macchina da guerra. Poi i Fagioli, bravi tecnicamente, arriva il Coné e gli strappa il pallone, cioè ci vuole forza in entrambi le qualità, purtroppo non basta più la tecnica, ci vuole anche la potenza fisica.
0: Ovvia Sauro, non vuoi pensare che
1: infatti in Barcellona gioca Pedro, non gioca Coné. Il calcio,
0: allora, bene, in Barcellona
1: il
0: però.
1: Grande problema è che si pensa che il calcio cambi, il calcio non cambia, il calcio poi è vero, fisicamente sono cambiate le persone, però questo secondo me
0: parlava anche perché è cambiato anche il pressing, il modo,
1: il pressing è tutto quello che tu vuoi, e poi c'è i giocatori che ti fanno smettere di fare pressing, capito? E te tu vai a pressare e poi dopo a un certo punto l'energia ti passa. Quando tu giocavi contro dice sai a tempi Iniesta, perché non ha ancora smesso, poi gioca ancora in Giappone, c'è cioè, tenta andare a fare presa che Iniesta, Xavi, sta gente qui dice ma c'ho il fisio, sì cioè il calcio la palla sta in terra, capito? Allora il mio giocatore al mondo c'è, stavano nei suoi 20 anni, Messi alto
0: e poco, 1,70,
1: fisione lo vedi, pare non è, allora è giusto un mix.
0: Vero
1: mix,
0: che ora mix, però sono Mbappé e Haaland.
1: Lo sai perché? Ma te lo sai perché hanno preso campo? Ma te lo sai perché hanno preso campo di grossi? Mm. Perché se ritorna a quello che si è detto prima, vi dice, la tecnica non vale più. Cioè la tecnica ora si è abbandonata. Se l'abbandoni, allora basta avere uno grosso,
0: Ma però forse si è abbandonata perché a parità vince il fisio sulla tecnica.
1: Perché a Paris no.
0: Le scelte sono state
1: perché
0: te
1: presi. A quelli avrebbero bisogno di tecnica, tu li fa smettere di fa tecnica perché non conta più, e questo è il problema, cioè capito? Cioè, mentre in altre guarda, c'è ora in televisione altissimo, devo dire la verità.
0: No, Messi no, non è altissimo, però gli altri l'Argentina, oddio, non tutti,
1: i portieri, vorrei dire
0: anche Martínez, Romero, cioè, il Cuti,
1: Romero fa il difensore, il ragazzi, i difensori grossi c'erano anche a nostri tempi, non è questo il problema, no, il problema è che vorrei dire il calcio si evolve ed è vero e sono contento, però le porte sono sempre uguali, le misure sono sempre quelle, i palloni ora sono meglio per loro che basta toccarli, volano.
0: Posso dirti una cosa che non c'entra niente con questo discorso, ma mi è venuto in mente ora guardando l'Argentina? Te lo dico qui, secondo me l'Austria oggi batte l'Argentina.
1: E non sarebbe mia di fuori.
0: Perché nel modo che, visto che nella prima giornata c'è stata tutta questa esaltazione di me, di solito quando ci sono queste cose, i momenti un po' estemporanei, tipo Argentina-Algeria, quella dopo vediamo domani.
1: L'Argentina all'ultimo mondiale aveva perso la prima partita a casa, la prima partita di mondiale con l'Arabia Saudita, 1-0.
0: Poi ha vinto.
1: E poi ha vinto il mondiale, che sai, il calcio è fatto, successo anche in Italia, che poi perse la finale, ti ricordi, perse la prima contro a San Siro, contro...
0: Aspetta, insomma, Italia 90 forse?
1: Sì, Italia 90.
0: Vabbè, qualche ascoltatore.
1: Contro una squadra africana, questo me lo ricordo.
0: Ah. Va bene, allora, poi altri due vocali, dai, che il tempo a nostra disposizione sta terminando. Vai.
4: Sicuramente Comunso sarà lo stopper del futuro, però l'anno passato, cioè la stagione passata, ha preso 6 o 7 gol tutti alla stessa maniera.
0: Ah, cioè,
4: su cross è saltato fuori tempo, o se no era troppo davanti o troppo dietro, e l'attaccante ha fatto gol, e non è che tutti questi gol li abbia fatti esattamente Haaland. Quindi, se vogliamo essere un po' oggettivi, cioè Indur non è buono, Coleoscio non è buono, però cioè, non si può dire che Comunso è veramente un giocatore già fatto.
5: Tu sei grande Sauri, atteggiavo dal bombo infortunato, c'è un ginocchio gonfio, una gamba, una marella da qualche giorno, sono qui in ghiaccio, vabbè, poi purtroppo sono cose che possono capitare. E niente, volevo dire, chi si compra Coleottero? Ah no, Coleoscio, vabbè, l'ho visto nelle giovanili nell'anno di però è un'altra cosa. Ma comunque i giovani sono sempre ben accolti. E niente, hai visto grande Sauro, Aisi, tutte le squadre, ci hanno anche giocato interessante, e costa poco, ma io proverei. Ora ci sta anche lo squatting, un buono di Praradici, e tutti li sta mettendo, quindi saluti, ripeto, dai bombe infortunati.
6: Buonasera Radio Firenze Viola, mister Fattori, volevo fare una considerazione con lei. Grosso non ha la squadra in mano dell'anno scorso, è nuovo e dovrà anche capire che tipo di rosa gestire e con la quale lavorare in vista del campionato. Ma quanto tempo serve un allenatore nuovo per costruire qualcosa di importante o evitare un inizio come quello dell'anno scorso? Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Interessante, vorrei partire da Comuzzo, che vi così rispondiamo,
1: allora,
0: anche a Comuzzo.
1: Io dico sempre Comuzzo, ho sentito di Coleoscio e di Indurre che sono scarsi, non è vero, cioè io so, allora io forse non parlo italiano, ma io mi ha detto che sono scarsi e sono... No, perché spiega un po'.
0: No, scarsi no. Già. No, no. Oddio, Dur tempo fa le volevi mettere ad applaudire.
1: Ad però... applaudire non vuol dire essere scarsi,
0: No.
1: Vuol dire che c'è qualcuno meglio. Cioè, uno mi ha detto... Perché noi si riparte un Dur titolare? No. E si può arrivare nei primi cinque?
0: No.
1: Cioè, dai, allora...
0: Cioè, oddio, appunto, sì.
1: A me,
0: se
1: quello,
0: non vuoi
1: a me quello mi dà noia, a me quello mi dà noia è che... Si, qui è un bianco o nero, invece non c'è solo bianco o nero nel calcio, specialmente con i giovani, no, di sicuro, va bene? E vedo invece che subito ti mettono in bocca delle cose e non sono quelle che uno ha detto. Cioè, Coleoscio, secondo me, Coleoscio, vediamolo. L'ha visto giocare? Io che l'ho visto, non ho visto un granché. Poi, sicuramente, non c'è mia solo le due partite lì. Se ne parlano bene, un motivo ci sarà. Endur, se ne parla, è cresciuto come giocatore. Non ci sono dubbi, ma non è mia da dire titolare nazionale, può per dire
0: come no, o contro la Grecia o contro
1: sì,
0: il
1: va bene, non ci ha fatto due partite nazionali, pensate, beati loro, sono contento per loro, va bene, però per dire no, allora non facciamo i disfattisti subito, però non esaltiamoli nemmeno. Ora non è che il prossimo anno io prendo con le osso e volo
0: con le otte, come diceva,
1: cioè faccio la panchina ai Conetti, insomma, ora poi lui crescerà e sarà meglio di noi, però aspettiamo, perché noi si crea subito delle aspettative esagerate, no? Under 21, under 21 ragazzi, in Serie A arriva 3 forse,
0: sì.
1: Titolare
0: sì,
1: uno
0: sì, no,
1: Indur,
0: sì,
1: Indur.
0: Sì, sì,
1: cioè, anche questo conta, ragazzi, via, su. C'è stato di aiuto a Melo di Torino che è Giovanni Cezzi.
0: Casadei,
1: grandissimo a Torino, che faceva? Un giocava. Cioè, perché è così, perché noi si esaltano, stiamo calmi, facciamoli crescere, poi diventeranno dei titolari per 10 anni, a voglia te, me lo auguro tutti il cuore per loro, però non si passa via. probabilmente io non mi so spiegare bene, può darsi.
0: Ora arriviamo anche sulla domanda con cui poi ci salutiamo sul tecnico. Volevo solo dire chi era il Camerun ai mondiali, ci ha ricordato Franco da Trento, e invece giustamente un amico, Marco da Calenzano, ci ricorda che passano anche le 8 migliori terze, perché se sbagliai il calcolo sono 48 squadre, 12 gironi da 4, 12, non 16,
1: ecco no, 16,
0: e
1: 12.
0: Quindi per arrivare no, l'hai detto te,
1: no,
0: 16.
1: Stavo te,
0: hai detto te 16. Bene, quanto tempo gli ci vorrà?
1: 12
0: grosso?
1: Per 4 fa 48.
0: Salutiamoci così. L'amico diceva, quanto ci vuole un allenatore per prendere in mano la situazione?
1: 2 settimane.
0: Bene, a posto.
1: Perché gli piace dire Messi, ma non è vero.
0: No?
1: No.
0: Tanto, spesso dipende anche da un fattore fondamentale, il culo. Perché se De Gea l'anno scorso non gli sguisciava il pallone all'ultimo secondo,
1: lo spazio tra i punti non si vola.
0: Sì, vola, forse no, ma di sicuro, ma si vola. Pioli lo confermava, perché poi c'era i contratti, magari se non eri proprio ultimo in classifica allora tiravi avanti.
1: Se vinci la prima a Cagliari, anche se ti avevi giocato male, ma cambia tutto, se cambia.
0: Sì, pure a Torino e gli sbatte sulla schiena Gakken era. Va bene, comunque noi con questo ci... va bene, sì, perché chiedo il pronostico di Argentina-Australia, poi Argentina-Austria, il pronostico, Saurio, ci chiede un ascoltatore prima di salutarci.
1: 2-0
0: per
1: l'Argentina.
0: Ma io ti ho detto vince l'Austria, io dico 2-0 per l'Austria.
1: Bravo.
0: Bene, con questo messaggio noi ci salutiamo, caro Sauro Fattori, ci vediamo lunedì prossimo. Come sempre è stato un
1: speriamo
0: piacere.
1: Speriamo ci sia delle novità, dai.
0: Sì, ho quantomeno 10 gradi in meno di temperatura. Su me questo. Ne basta un 4-5, guarda, ecco. Nemmeno 10, senza esagerare. Ora arriva Uno Contro Tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto per allietare la vostra serata. Non mollate, domani Gary Scalvento torna alle 17 con Costantino Nicoletti e purtroppo il sottoscritto. E quindi buona serata a tutti voi. Ciao
1: a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
3: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni dal 1987 al 2006 con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a meno 22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
4: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
3: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
4: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina Da Cunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
3: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Ben trovati, 4 minuti dopo le 19 in questo lungo lunedì che stiamo trascorrendo insieme, come da prassi ci ritagliamo un'ora anche per lasciar libera la vena poetica ma anche polemica di Dimitri Conti. Ciao Dimitri, buonasera, ben ritrovato anche a te.
5: Ciao Tommaso, scusami ma stasera è pieno di lucciole qui dentro, non so che cosa è successo.
4: Sta
5: una vecchia citazione, qualcuno forse a casa l'ha accolta. Stasera è pieno di lucciole qui dentro, le luci.
4: Perché è estate, no?
5: È estate, non lo so. In realtà le lucciole ultimamente sono una rarità.
4: Quando un tempo andavi nei pratini in collina la sera, perché era oggettivamente più fresco, oggi invece fa ancora più caldo. Però ai tempi dicevi, guarda, cominciano ad esserci.
5: Da quant'è che non vedi una lucciola?
4: È tanto.
5: Vero?
4: Se ne vedono sempre meno.
5: Se ne vedono sempre meno, colpa dell'inquinamento luminoso, colpa nostra. Come colpa nostra è stata anche, caro Tommaso Loreto. Buonasera.
4: Dica. Sì, fammi dire una cosa, che comunque le lucciole, se le vedi alla luce del sole, fanno schifo, lo possiamo dire.
5: Sì.
4: Cioè, sono insettini di merda.
5: Bravo,
4: esattamente. Come
5: bravo. Lo vedi,
4: al buio
5: lo vedi che
4: fanno
5: sei
4: il lumino, bellino.
5: Lo vedi
4: ma
5: che
4: poi
5: sei sul pezzo.
4: Sono degli insetti di merda. Cioè,
5: sei sul pezzo,
4: dire.
5: Tommaso Loreto.
4: Anche le lucciole. Fate conto, vivo male le coccinelle, figurarsi.
5: No, le coccinelle no.
4: Anche
5: dai,
4: le
5: povere coccinelle.
4: Anche la coccinella
5: piccine,
4: nel suo piccolo
5: tondine.
4: Fa schifo. Se la guardi alle zampette, tu dici, ma il guscio bellino rosso e nero. Sì, ma sotto fa schifo uguale, alle zampette da insetto.
5: Però mi sei sul pezzo, perché se accendi la luce, spariscono le lucciole.
4: Sì,
5: e allora
4: vero.
5: Noi cosa facciamo oggi? Siccome siamo stati criticati, giustamente, gli amici a casa hanno tutto il diritto di pensare quello che vogliono. Io ho percepito questa esaltazione, estasi.
4: Stasera facciamo l'analisi grammaticale della messa, direi, andata in scena giovedì scorso.
5: Oh, perché poi giustamente ci siamo tutti concentrati su quelle tante, e hanno ragione gli amici a casa, no? Dice, ma tutte queste domande sul budget, come mai? Questo non dipendono da noi.
4: Sì, però è anche, come dire, un concetto determinante. No?
5: E poi adesso ne parliamo. Ma la verità è che noi le lucciole le vediamo al buio, ma poi se si accende la luce continuiamo a vederle queste lucciole? Non lo so, lo scopriremo insieme, nel senso che il motivetto è stato grande Fabio Paratici, ora sì che l'aria è cambiata.
4: Beh, un po' di pieni volti di appresi, sì, in effetti.
5: E il tutto, tra l'altro, come occasione per attaccare la classe giornalistica della quale sia io che te siamo dei rappresentanti, perché nel XXI secolo non si può parlare di budget. Ora, mi dite chi è che l'ha inventata questa minchiata, no? Perché se no io, cioè, allora... E di che si parla?
4: Ma dai, ma quelli sono quelli che vorrebbero essere lì, loro in sala.
5: Di che si parla se non si parla di budget? Di
4: cenno
5: giocatori.
4: Di cronaca, vai. Cenno di cronaca, rigore direi solare. È cominciato da 5 minuti Argentina-Austria, una doppia entrata, killer
5: bella
4: ai danni
5: forte, eh?
4: Di Lautaro Martinez. Sono stati anche 5 minuti a rivederlo.
5: Tra
4: francamente,
5: ma
4: non so
5: che,
4: perché.
5: Che si riguarda, non lo so, vabbè.
4: E
5: il
4: quindi,
5: calcio del VAR.
4: Figurati.
5: Non tira Messi,
4: non lo tira lì.
5: Aveva preso la palla, ma vedo che l'ha data. Ah no, no, l'ha tirata, l'ha messa sul
4: chiaro,
5: dischetto.
4: Messi per la gioia della FIFA. Ma battute a parte, asti personali a parte, direi che è un rigore assolutamente netto, solare.
5: Direttore, posso prendermi questo momento? Facciamo una cronachina live perché è un momento storico. Marco Tonelli, rimetti questa maledetta partita, se no la diretta finisce male.
4: Chi è il portiere dell'Austria?
5: Il portiere dell'Austria non me lo ricordo chi è, non l'ho guardato, ma Leo Messi, dal dischetto, minuto 9, Argentina-Austria, se segna diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, parte Messi, fuori!
4: Fuori! È fuori! È incredibile! Incredibile! Proprio lui! L'errore! L'errore!
5: Tonelli!
4: Incredibile!
5: Tonelli!
4: Proprio lui!
5: Sei
4: palo
5: stato
4: di
5: tu!
4: Messi. No, nemmeno palo. Guarda come esulta
5: Slime. Questa era la
4: che
5: scena
4: piace,
5: tipo
4: brecalo,
5: fuori! No!
4: E la mandiamo a chi sei te.
5: Marco Fonelli.
4: Qui abbiamo già una differenza. Non mi risulta Diego abbia mai sbagliato un rigore al mondiale. Siccome Campano da 20 anni
5: dovevamo parlare di Ferrari,
4: questo parallelo Campano di statistiche. Mi dite se nell'86 ha sbagliato un rigore questa, o se ha mai sbagliato un rigore voleva. Al mondiale.
5: Allora, adesso controlliamo se Maradona ha mai sbagliato un calcio di rigore al mondiale. Io mi immagino di no, perché Tommaso è partito con tutta questa sicumera, per cui direi che non è così. Però Messi non segna il calcio di rigore, Argentina-Austria rimangono sullo 0-0 e non supera Miroslav Klose come miglior marcatore nella storia dei mondiali. Quindi appuntamento rimandato per il momento per Leo Messi e per l'Argentina, che deve dunque
4: non nei 90 minuti. Guarda, nei rigori tra Argentina e Jugoslavia, fra l'altro era il 30 giugno del 90, e ricorderai bene quello Jugoslavia-Argentina dove fu giocato.
5: A Firenze?
4: Esatto.
5: Io nel 90 però non ero nato, quindi non me lo ricorderò
4: assolutamente
5: bene.
4: Assolutamente così, giovane Loreto, girava intorno ai tempi, forse era ancora il Comunale, non so se era già il Franchi. E perché? Perché c'era Diego.
5: Sì, che era il Franchi.
4: Era già intitolato ad Artemio Franchi nel 90.
5: Nel 90, ora non ne ho la certezza, che non ricordo.
4: In
5: ma
4: quella serie di calci di rigore Jugoslavia-Argentina, Diego sbagliò, ma nei 90.
5: Nei 90 minuti.
4: Mai.
5: No. Però
4: Dio
5: posso dirti?
4: Dio sì.
5: Messi però non è mai stato un grande rigorista, e io devo dirla questa cosa, ne ha sbagliati diversi in carriera, quindi se questo è la il metro di giudizio, probabilmente sì, però dai, insomma, io mi auguro che si possa raccontare una storia bella al di là di simpatie e antipatie, perché credo che insomma questo giocatore abbia scritto pagine immortali e indimenticabili della storia del calcio.
4: Ti riporto ai nostri temi vai, Gabriele il cinefilo dice: ma vi siete mai chiesti perché la trasmissione di Dimitar fa concorrenza in TV a Messi e quella di Tolo a Beautiful? Come orari, dici?
5: Dice come orari, sì, perché te sei primo pomeriggio, fascia Beautiful, io sono fascia calcio giocato, Messi.
4: Ah, ecco,
5: posso rispondere a Gabriele? Perché talento riconosce talento, no?
4: Quindi
5: come
4: io sono
5: dicono.
4: Una specie di
5: se sei gossip, riconosce gossip. Sei un gossiparo. Gabriele ti dà del gossiparo.
4: Come dire, un volto da telenovela messo.
5: O
4: così.
5: Un bell'attore da soap opera. Dovevamo parlare di Paratici, però.
4: Sì, vogliamo fare.
5: Facciamo
4: l'esegesi grammaticale.
5: Ma partiamo, Tommaso, con un frammentino, giusto per ripartire con quello che ha detto, perché già l'abbiamo introdotto il tema, no? Questi budget impronunciabili, non chiedetemi di budget, poi gliel'hanno chiesto un 10, forse qualche domanda poteva vertere su altri temi.
4: Troppo.
5: Però va anche detto che, amico mio, Fabio, bello tu sei, ma che ti si doveva chiedere come tu stai, come sta Pilar Fogliati? E lo sappiamo benissimo, vi siete divertiti un monte in America, no? Ma no, cosa ce ne frega di tutto ciò che esula dai budget, dai giocatori e dai progetti? Perché poi se no, e ora ci arriviamo, punto, perché mi sono segnato tutto, perché poi faccio i post su X e la gente mi viene a dire: Matteo, tu ci hai capito nulla. Ah, io non ho capito nulla. Vediamo, un passo alla volta, non vi preoccupate. Vi dico già che però ha ragione la nostra Luciana quando dice a Paratici
4: lo sforzo di
5: che bisogna fare
4: fiducia,
5: un atto,
4: l'atto
5: di fede, un atto di fede, un atto di fede. Lucianina da levarsi il cappello,
4: sì, perché
5: voi state
4: nulla.
5: Facendo un atto di fede a casa, Noi stiamo, noi giornalai, i chiacchieroni, quelli che cercano, no, di fare le carte, non sanno nulla, stiamo sul concreto. Voi state sulle chiacchiere, ma ci arriviamo. Facciamo una cosa, Marco Tonelli. Intanto scriveteci pure tutte le vostre considerazioni, 348-7513933 per chi vuol chiamare, 055-77-11171. Abbiamo un mini frammento riassuntivo dell'inizio del Paratici pensiero, poi le altre risposte le abbiamo qui.
1: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè, i budget fanno parte di di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè, quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Ok, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken, come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri, tra i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
5: Ma te ci ha capito qualcosa su Ken oppure
4: per
5: no?
4: Per me la formula un po' più sintetica era: al 99% è il nostro centravanti.
5: Ma secondo me l'è parecchio più bassa, perché
4: però
5: ho fatto caso a delle piccole cose, no? Lui inizia la risposta dicendo: non sono qui a raccontarvi tutta la verità.
4: Certo.
5: E poi finisce: è una risposta sincera. Allora, se Ken è veramente il centravanti nelle idee della società che non deve essere ceduto, allora la frase per cui l'ha già venduto una volta, a chi serve? A che serve? Perché l'hai detta, Fabio?
4: Partendo con poi si è corretto, l'abbiamo.
5: Su Ken una supercazzola straordinaria, dicendoci nella stessa frase che non vi venga a dire la verità, e quindi parli 1:10 per dirci che, ma va bene, a voi piace tanto, no? A voi piace tantissimo. Io vi criticavo perché voi eravate troppo affezionati alle belle parole di Fradè. Ma ragazzi, riprendetevi le conferenze di Fradè e ditemi quanta sostanza gocciolava in più da quelle parole.
4: Ma dalle conferenze in generale gocciola, io in genere poca sostanza. Però ecco, tornando a quella cortina fumogena sopra il concetto del budget,
5: ecco, lì poi ti volevo portare.
4: Devo anche dirti che sì, lui alla fine ti ha dato una definizione del budget, no?
5: Sì, ma
4: però questo non cambia secondo me gli scenari, cioè, perché tu vieni da un anno in cui lo stadio non è che è migliorato, anzi è peggiorato.
5: No, c'è la prospettiva che lo stadio migliori in un anno, quindi di quale periodo sta parlando Paratici? Per quello io dico poi...
4: Il budget iniziale per forza in questo momento è a ribasso, perché lo stadio quest'anno non è migliorato, la squadra non ti ha portato risultati positivi, dall'Europa sei uscito ai quarti di finale, quindi hai incassato meno rispetto al solito, e comunque sappiamo che dei 92 passa milioni di investimenti estivi più gli obblighi che erano quasi 30 di gennaio, al di là delle cessioni anche lì sei sotto più o meno, pare, no?
5: 50 milioni di euro.
4: Quindi,
5: ed è qui che ti voglio.
4: Ma è qui che poi c'è la risposta ai parafici. Secondo me ce l'avesse un budget, te l'avrebbe annunciato. Non avendoselo, che ti direi di dire? Ragazzi, devo fare zero quest'anno. Converrebbe dirlo?
5: No, non
4: tanto converrebbe,
5: converrebbe dirlo. Ma sarebbe
4: anche...
5: anche
4: al contrario
5: li
4: avesse.
5: Però.
4: Cioè, è come se lui dicesse, oh, c'ho un centino in tasca, quest'anno
5: certo,
4: 100 milioni.
5: Certo.
4: Chiunque anche al doppio della valutazione.
5: Ovvio, non si può dire, ma si può anche non dire. Siete fissati con il budget. Certo che siamo fissati con il budget, perché tu non ce l'hai il budget, non ce lo vuoi dire, caro Fabio Paratici. Chi è che vende fumo? Noi o te? Chi è che vende fumo in questo momento?
4: Proprio per non
5: noi
4: venderti
5: o te.
4: Fumo, però, che non ti vuol dare cifre.
5: Perché io ho sentito troppe prese di posizione contro la stampa. Allora, Fabio Paratici, se sei venuto alla Fiorentina per insegnare a farci giornalisti, ti do una brutta notizia.
4: Ti ha fatto arrabbiare giovedì?
5: Fai altro.
4: Ma ti ha fatto arrabbiare?
5: No, mi ha fatto uscire di cervello, ma ci sono altri motivi. C'ho un foglio pieno. Mi ha fatto uscire di testa, non mi ha fatto arrabbiare. Ma uno che parla della Fiorentina e ti cita la Juventus e ti cita il Liverpool, ma gli dategli una camicia di forza. Riaprite le strutture e la legge Vasaglia.
4: L'avvocato del diavolo, lui parlava a livello di storicità del club.
5: Non esiste di mettersi a quel tavolo. Allora, qualcuno ha scritto in questi giorni, io ho l'impressione che Paratici sia uno di quelli che mangiava tutte le sere allo Stellato e ora si ritrova all'osteria di paese. E io faccio fatica a dire che non è così. Non è che all'osteria di paese fai tanti ganzo con l'oste, perché se gli girano e ti dà una pedata in culo ti manda in mezzo alla strada
4: a mangiare.
5: Cioè, quindi cerchiamo di capire dove siamo. La Fiorentina non è il Liverpool, amici, ma vi faremo un torto marcio a raccontare che la Fiorentina, il Manchester United, ragazzi, a me vengono i brividi.
4: Però sono società che non vincono da tanti anni.
5: Ma non è vero.
4: E hanno
5: non è vero.
4: Una certa, cioè, il senso del suo discorso era il Manchester United, il Liverpool, che non è che abbiano fatto incetta vittorie nell'ultimo decennio,
5: ma
4: restano sempre club di un certo appeal, e lo stesso vale per la Fiorentina.
5: È assolutamente falso.
4: Io vorrei che fosse così.
5: È assolutamente falso. È assolutamente falso. Ha detto che il Liverpool non ha vinto per 20 anni. Ma non è vero.
4: Vabbè, ha vinto la Champions.
5: Vinceva le coppe dei campioni,
4: no,
5: in quei 20 anni. Era la Premier. Cioè, tu stai paragonando la Fiorentina, che non vince niente da 25 anni. Niente! Nemmeno un torneo di briscola abbiamo vinto! E siamo infatti tutti nervosi per colpa di questa storia. Siamo nervosi per colpa di questa storia. E tu la metti a paragone con il Liverpool, che per 20 anni hai detto non ha vinto, ma non ha vinto la Premier League. Nel frattempo, non so se te la ricordi, Milan-Liverpool 3-3, calci di rigore. Quello per te è una squadra che non vince. Allora, io voglio dire una cosa importante. Se qui i grandi dirigenti pensano di venire a prenderci in giro in questa trasmissione, non trovano terreno fertile. Lo dico subito, perché io sono stanco delle santificazioni a priori. Sono esageratamente stanco del modo di fare di questa città, di questo ambiente, di questa tifoseria, che ha già deciso che Paratici è un santo e noi siamo degli stronzi. Allora,
4: Ale.
5: Allora, ora vi spieghiamo tutto per bene. Io sto sudando.
4: Ma ti ha fatto più arrabbiare Paratici, perché un po' l'ho letta anch'io, o le varie critiche, dice la categoria giornalisti hanno saputo solo chiedergli del budget.
5: Quelli hanno
4: del 2020.
5: Un po' ragione. Ma cos'è questo disco? Bravo! Cos'è questa storia del 2026?
4: Dice
5: guarda che nel 2026 ci sono i budget.
4: Ma non lo so.
5: Oh ragazzi, ma chi,
4: secondo voi,
5: che calcio vedete?
4: C'è un dettaglio che dà più, come dire, indizi su quello che vuol fare una società, secondo me quello ti fa capire, senza entrare nel merito dei nomi, eccetera, eccetera, però dice guarda, Ripartiamo, abbiamo sicuramente dei segni meno da riempire per le perdite dell'ultimo anno, però la proprietà è pronta e disposta a rilanciare, a reinvestire, quindi quello lo... Ti ripeto,
5: va bene,
4: se lui
5: quello
4: non
5: è stato l'incipit
4: e sta così in difesa, di che ce l'abbasso.
5: Oh, e qua siamo perfettamente d'accordo. Io la dico, per me finché non vende non ce l'ha il budget. Io ve lo dico, ci è subordinato a delle cessioni. Però abbiamo detto, no, che andiamo in ordine, quindi andiamo in ordine. Questa era un'infarinatura, stanno arrivando un po' di messaggi, c'è anche chi ci manda audio, poi mandiamo tutto. Io però parto proprio dall'inizio, inizio della conferenza, perché Paratici ci ha tenuto a dire di unirsi al ringraziamento a Vanoli, perché sì, siamo stati uniti e questo ha portato grandi benefici. Poi in seguito ha detto che fino all'ultimo siamo rimasti concentrati su Vanoli e sulla salvezza. Lui ha fatto un grandissimo lavoro, noi l'abbiamo supportato per farlo rendere al massimo, poi si devono prendere decisioni, non sono basate su quello che una persona ha fatto. Anche qui, in che senso, Fabio? Cioè, non vale quello che una persona ha fatto? Io non sono uno di quelli che voleva confermare Vanoli, ma questa frase è molto preoccupante, perché a casa mia la meritocrazia è legge. Se al Viola Park non lo è, questo è preoccupante. Ed è bene che qualcuno lo dica, perché se no le lucciole ci stanno sotto i lampioni e non si muovono di lì e credono che il mondo sia solo quel lampione, ma non è mica così, ragazzi miei, ragazzi belli. E poi a fine campionato ci siamo presi del tempo per non prendere scelte basate sulle emozioni, ragionando razionalmente. Tutto
4: sì,
5: bello, tutto vero, poi rimane il dato. E su questo noi siamo pronti a portarla in qualsiasi ambito. Vanoli non ha saputo prima della stampa del suo futuro, l'ha saputo dalla stampa che sarebbe stato cacciato, o meglio, che non gli sarebbe stata attivata l'opzione di rinnovo automatico.
4: Ne siamo certi?
5: Ne siamo certi, ma certo che ne siamo certi.
4: Abbiamo raccontato a più riprese, no, che dall'entourage filtrava a un certo momento un po' di come dire, pazienza e inesaurimento.
5: Ma per forza, perché comunque quel tipo di lavoro... A me non è piaciuto il cammino internazionale in conference, l'ho detto mille volte, ma meritava un commiato diverso, quindi non è stata colta l'occasione per dirlo e per darlo in questa conferenza stampa. Apprendo, ma
4: ti
5: segnalo.
4: Faccio io però una domanda.
5: Vai.
4: Se alla fine Paratici, come mi è parso, è stato comunque molto realistico nel tentativo di non illudere nessuno, e anche sul budget comunque non si è sbilanciato, non è che forse il volo pindarico l'ha voluto fare il presidente commisso, quando in un paio di circostanze, incluso l'intervento alla bella giornata del Viola Club Valdarno, ha tirato in ballo l'obbligo, no, di tenere la Fiorentina ai livelli storici?
5: Meno male, meno male qualcuno lo dice, perché a sentir loro e va ben qualsiasi cosa. Io, e ora poi andiamo, quando ho sentito Paratici cominciare a elencare i piazzamenti ed è cominciato dal 14° posto, ho detto mica penserà di poter arrivare a 14° quest'anno,
4: No, però ti ha detto che non possiamo cullarci su 4 anni di 7°
5: e questo
4: posto,
5: è fondamentale,
4: che è quello che ha esattamente fatto il management
5: e
4: precedente.
5: Questo è fondamentale, ma vada bene Fabio, se pensi di partire con un 14° posto mi sa che non hai realizzato bene dove ti trovi.
4: Questo
5: andiamo avanti, andiamo avanti, perché abbiamo parlato del budget e qui siamo d'accordissimo, Tommaso, perché è evidente che non ci sono certezze, non ce le dà perché non le ha probabilmente lui in primis. Quindi se a voi va benissimo pensare che nel 2026 il budget sia un dettaglio, ma fate pure, ma sappiate che è una minchiata, Cioè, è bene qualcuno ve lo dica. Non lo dice non perché nel 2026 il budget non conta più nulla, ma non scherziamo. E con che si compra?
4: Sì,
5: con le piastrelle del muro? Ragazzi, per favore, il discorso è che questo budget non c'è. Prima lo capite?
4: Falla con la bufala di Fattipaglia la pizza, piuttosto che, non lo so, un prodotto preso al supermercato già preconfezionato, la
5: certamente
4: è terribile,
5: viene più buona.
4: Secondo me con la bufala di Fattipaglia può darsi
5: qualcosa.
4: No, la bufala, la zizzona è un'altra storia. La bufala, quella,
5: ma la zizzona di battifaglia,
4: la zizzona, la mozzarella,
5: un'altra storia.
4: Ma
5: la mozzarella,
4: no, è proprio la zizzona che si apre. Io qua semplice, fette, bellina, tenera, fresca di battifaglia, è chiaro che ti viene una pizza migliore, e però ci sta che la bufala costi di più, non lo so, di quella confezionata.
5: Certamente, sì.
4: Che ha il sapore dell'acqua.
5: Magari io non ti faccio credere però di fare una pizza con la bufala di battipaglia, e invece uso un prodotto commerciale, no? Su Ken abbiamo risposto. Allora facciamo una cosa, Marco Tonelli, fermiamoci un istante. Sì, direi che è l'ora giusta. Prendiamoci due minuti di respiro e abbiamo almeno altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capitoli della conferenza di Paratici da toccare. A tra poco.
2: Uno contro tutti!
6: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: 1
2: contro tutti.
14: Ma io non vi sfido, non vi vedo.
4: Di nuovo in diretta dopo questo piccolo break, seconda parte di Uno contro tutti con Dimitri Conti, Tommaso Loreto, con i vostri interventi 348-7513-933, salutando e ringraziando Piero da Salerno che ci fa anche un bel excursus
5: ci ha dato indicazioni. Allora sospendiamo la tregua come la partita di Natale nella prima guerra mondiale, sì. Famosissima, no? Fabio ha invitato anche te a Battipaglia, se passi da quelle parti, Piero da Salerno ti manda, garantisce, nei posti giusti. Cioè. Quindi tregua, perché stavamo facendo l'esegesi della conferenza di Paratici e come sempre c'è chi è d'accordo e c'è chi non è d'accordo.
4: Sergio da Barberino, fatela finita, siete troppo bravi, vous voulez sempre solo interpretare le parole altrui o me fa comodo a voi.
5: Possibile, però Sergio, noi stiamo facendo delle considerazioni molto mirate su delle cose che è stato detto, per cui se a te sembra che io o Tommaso si stia dicendo castronerie su Ken, ti chiedo per favore spiegaci dove sono le nostre interpretazioni sbagliate. Sul budget ti sei chiesto perché 10 giornalisti gli hanno chiesto di budget? Mica perché sono tutti scemi, eh.
4: Ah no? Per qua là ho letto la categoria, è ridotta, così non sanno che chiedere altro.
5: È che qui, capito. Si pensa che le cose vengano tutte fatte a caso, soprattutto da parte dei giornalisti, mentre per fortuna quel che fa Paratici lo si può sapere anche non direttamente da Paratici. E questa è la cosa spettacolare del giornalismo. Si può arrivare anche di rinterzo ai fatti che succedono, a seconda di quanto è buona o meno buona una fonte.
4: Certo.
5: Noi stiamo andando nel dettaglio, quindi vi prego, vi scongiuro, criticateci a più non posso, ma non vi interpretate, perché così è diventa una caciara. Io voglio, Sergio, e te non mi fai nemmeno mezzo sconto, ma tu mi vieni a prendere sul tema, non perché Dimitri Conti ti sta antipatico e Paratici ti dà più

0: barba hai preso 20 anni.
1: Grazie cioccolataio, non so se è un bene o un male in realtà, perché alla fine è giusto.
0: La barba invecchia.
1: La barba invecchia.
0: Infatti domani me la farò. Cioè,
1: però
0: domani,
1: qual è il discorso?
0: Avrò 3 minuti me la farò.
1: Qual è il discorso? Come io vengo qui a fare questa trasmissione anche, come dire, con quest'aria un po' a volte da maestrino, no? Che a volte ho anche io, oltre che apparatici, io lo riconosco, però senza problemi, la barba mi aggiunge saggezza, no? Quindi non so se è un bene o un male, caro cioccolataio. Invece è un bene, un benissimo, che ci arrivino messaggi audio al 348-7513933. Andiamocene a sentire uno.
2: Nella lezione di management di giovedì, tra una dormita e l'altra, tre momenti di sussulto. Una del capopopolo Tenerani, che ha raccomandato che c'è una città che non può più aspettare. Un'altra con il collega Ognissanti, che praticamente con una ammissione di colpe ha fatto confessare a Paratici che non sono strutturati come Como e Bologna. E poi sottolineerei anche la velata ed educata domanda del direttore al direttore generale, dove chiedeva giustamente, secondo me, quali erano i programmi di ristrutturazione, visto che ufficialmente di annunci, nomi e cognomi non ce ne sono stati.
1: Verissimo, questo era Gianmarco e salutiamo e ringraziamo. Tenerani e Flavio sicuramente apprezzeranno la citazione. Il terzo però è qui e vi risponde lui, Tommaso Loreto.
3: Mentre
1: dai,
3: l'Argentina passa in vantaggio, tra l'altro, vedi. Credo proprio con lui.
1: Lui?
3: Con Lionel,
1: lui?
3: Che ha sbagliato il rigore, ma con
1: lui.
3: Con la coda dell'occhio l'ho visto esultare. Forse una punizione.
1: È lui, era aspettare i replay perché io non avevo l'occhio sullo schermo.
3: Invisibilio.
1: Se fosse lui, possiamo darla? Possiamo darla, è lui.
0: Vabbè, ma che gli vuoi fare? Dai.
1: Lionel Messi, il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Staccato Miroslav Klose. Aveva avuto un rigore, l'ha sbagliato. Questa volta al minuto 39 il gol dovrebbe essere assolutamente lecito. Grande esultanza di Lionel Messi. Posso dire, è un momento sinceramente un po' da brividi. Mi auguro che il VAR non rovini, non intervenga. L'azione è andata sulla sinistra, un po' emessa a rifinire centralmente con il classico mancino piazzato di prima intenzione che non lascia scampo al portiere dell'Austria. 1-0 Argentina al 39esimo. Lionel Messi stacca Klose, miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Rispondi.
3: Per tornare a quello che ho chiesto, cioè, vi giuro che è qualcosa che non capisco, perché se ricordate poi Ferrari mi ha fatto presente già qualche cambiamento, no? Era in atto nel marketing in particolare, e poi a seguire anche tanti altri ulteriori cambiamenti, Morganti, il Viola Park di questi giorni, il preparatore dei portieri,
1: e poi anche un altro arrivo dal Milan, Orlandini, che precisiamo non è l'ex Viola Orlandini, perché in molti hanno frainteso, hanno letto un po' male, un po' distrattamente, non è l'ex Viola Andrea Orlandini, ma è un giovane dirigente, Niccolò Orlandini.
3: Detto che, insomma, la mia domanda mi sembra abbastanza chiara, cioè ora sono in arrivo tanti cambiamenti, dopo che di fatto il management è sempre stato lo stesso, perché mi risulta, a parte le dimissioni di Pradè, pronti via, c'era una struttura societaria che a prescindere dai risultati è sempre stata confermata.
1: Assolutamente.
3: Quindi, cioè, questo è
1: fatto l'altro. Salvo purtroppo Lutti.
3: Dopodiché, quel che mi viene da dire è che se ci sono i cambiamenti e li fate presenti, noi siamo ben felici di dire che arrivano eccellenze. Se capisco, evidentemente non piace alla Fiorentina comunicare. Io, se struttura societaria prendo un super manager che viene da mondi come l'Inter e la Ferrari, provo a venderlo bene.
1: Non so se la Ferrari sia in questo momento
3: tenerlo nascosto, non ho capito il motivo, ma si vede che hanno una strategia in questo.
1: E senz'altro ci sarà un'idea. Tra l'altro, io stesso ho avuto modo di scrivere che l'auspicio è che Paratici si muova meglio di come comunica, e qui gli stiamo facendo il processo alla comunicazione. Ma lo dico subito, Claudio Filippi è un acquisto da grande squadra come preparatore dei portieri di altissimo livello. Chiedete a Mike Maignan in questa stagione se lo ha aiutato a tornare su

0: tenori di prestazioni ai quali aveva abituato il portiere del Milan, che lo ha pubblicamente elogiato. Lo stesso Massimiliano Allegri lo ha più volte pubblicamente elogiato, quindi qui lo dico subito, paratici, se ci hai preso un giro chiacchierando e poi fai acquisti anche sui giocatori così, tutto bene, però noi siamo qui anche a valutare quello che tu hai detto e quindi andiamo avanti, perché poi il DS della Fiorentina ha toccato anche il tema Fabio Grosso e ti leggo un po' di dichiarazioni. Era l'unico candidato che avevamo in mente, vogliamo un allenatore moderno.
1: Qui ho già fatto arrabbiare qualche ascoltatore, no, e ha detto gli avete già dato di bugiardo. Ragazzi, se Paratici aveva solo Grosso come opzione per la panchina,
0: è un dilettante, se è vero, che se è vero, quello è un dilettante.
1: Io sono
0: ci credete
1: in grado di fare il mortirolo,
0: non ci credete.
1: Se è vero che lui aveva in mano solo Grosso, io domattina rubo la bicicletta a Tonelli e ce l'ha di sicuro.
0: Ce l'ha da corsa,
1: e guarda, vo alla Betone.
0: No, è Mortirolo, hai detto, fermo, tabelle cambiate,
1: la Betone è il Mortirolo.
0: La Betone è
1: anche il Mortirolo.
0: Capito,
1: che
0: fatica è, vabbè, la strana salita, ma la Betone è qui. Mortirolo, salita dura, Quindi, se Fabio Paratici ci porta le prove che aveva solo Grosso in lista, Tommaso Loreto va in bicicletta sul Mortirolo. Neanche io ci credo. E poi vado avanti, perché a me qui si è accesa la lampadina. Vogliamo un allenatore moderno che ragioni in modo dirigenziale. Secondo te cosa vuol dire questa frase? Perché lui poi ha detto deve lavorare sul campo, ma anche conoscere tutto ciò che ruota attorno al club.
1: Bravo.
0: Come si comunica internamente ed esternamente. Questa è la spiegazione di Paratici, per me non chiara.
1: Sì, per me sì, su questa sì.
0: Sì, ok, poi ti dico
1: perché
0: come l'ho interpretato.
1: Quando dice che deve comunicare adeguatamente, si riferisce al predecessore. Perché Vanoli ha creato qualche problema per più di un'uscita in sala stampa.
0: Vedi, però
1: per più di un'uscita candida, cioè nel senso Vanoli ha parlato troppo, secondo me, ha raccontato troppe cose per i gusti di una società di calcio moderna. Sull'aspetto dirigenziale te la rigiro sempre
0: dire,
1: su Vanoli, vuol dire che se a 3-4 giornate alla fine sei salvo, fai giocare Braschi, ma lo fai giocare subito, non dopo due domeniche in cui tutta la piazza dice
0: perché
1: un
0: gioco. Io ho avuto un'altra sensazione, che ammiccasse un po' un allenatore più aziendalista, e qui io lo avviso il buon Grosso: Fabio, Fiorentina è una grande occasione, però sappi che tra te e Paratici c'è come tra un pesciolino e la balenottera azzurra a livello di peso interno ed esterno al club, quindi fai attenzione, perché per come ti ha dipinto sei l'angelo buono, calmo, tranquillo. Non ti puoi arrabbiare. Non ti puoi arrabbiare per un mancato acquisto, Fabio. Questo ti sta dicendo.
1: Dice, ha già chiarito
0: questo,
1: i rapporti di forza.
0: Per me cosa significa ragionare in modo dirigenziale?
1: Che capisci le esigenze.
0: Perché non sei preso Tizio?
1: Sì.
0: Perché non mi hai preso Caio? Io l'ho vista più da questo punto di vista. E qui forse ha ragione Sergio, che dice allora tu interpreti male. Qui sì, però voglio che tu me lo dica sul singolo tema, perché per me invece ha un po' portato fuori questa immagine di allenatore che debba essere molto aziendalista,
1: un po' adeguarsi
0: molto
1: ai paletti dell'azienda.
0: E poi per me c'è la risposta delle risposte, sul quale si è creato proprio per me un grande fraintendimento. Ovvero quando a Paratici è stato chiesto, no, una posizione più precisa. No, ti ricordi la domanda? Non ricordo chi l'ha fatta dei colleghi, ma gli è stato chiesto un obiettivo un pochino più preciso di campo, ottavo posto,
1: tornare
0: settimo
1: in Europa, cose così. Guarda,
0: e lui ha detto, leggo, è sbobinato, quindi non è proprio una parola dietro l'altra, ma ha detto questo. Se non sono stato abbastanza chiaro, lo ripeto: per carattere amo la competizione, non accetto di arrivare ottavo tutti gli anni. La Fiorentina storicamente fa 55 punti, non voglio parlare neanche di posizioni ma di punti. Il Napoli quando competeva con la Juventus ne fece più di 90 ma non vinse. Non voglio parlare di posizioni ma non accetto una situazione piatta come le ultime. Preferisco una strada in cui servirà più tempo, dove arriveranno anche critiche, ma per fare un lavoro a 360 gradi. E qui a me sinceramente non è piaciuto, perché ha cominciato invece a snocciolare posizioni a caso, dicendo per me è meglio se un anno arriviamo quattordicesimi per poi arrivare sesti l'anno dopo e terzi l'anno dopo. Allora io non so se l'esempio gli è venuto a caso o prendendo attinenza con la realtà. Il mio discorso è, caro Fabio, noi quattordicesimi ci siamo già arrivati, tu vieni qui per migliorare la situazione, perché io non ci credo che Paratici possa pensare che la piazza accetti un altro piazzamento del genere continuando a dargli credito. Tu la puoi immaginare una situazione del genere?
1: Questo è un bellissimo tema e vedo che te ti iscrivi al partito che poi anche quello il nostro Luca Calamai, che si augura come possa essere comunque dato una sorta di budget che consenta a Paratici di muoversi, perché sì, si può capire la sua richiesta di tempo, bisogna anche capire una piazza che a livello generale 25 anni non vince nulla, a livello anche un po' più specifico è 7 anni che aspetta qualcosa di concreto da questa proprietà, dopo
0: soprattutto
1: tante parole.
0: Per la capacità finanziaria della famiglia.
1: Questo lo capisco, temo che Paratici, di fronte a una prospettiva molto chiara del lavoro che lo attende, abbia detto sì ragazzi calma, perché ci vuole Mandrake per risistemare tutto e andare subito a vincere.
0: Però come giustamente gli faceva notare Mario Tenerani, citato dal nostro ascoltatore, manca solo che gli chieda che si pensi che tramuti l'acqua in vino e poi gliel'hanno attribuite tutte, per cui a me però di questa risposta mi è piaciuta ben poco un passaggio in cui dice voi siete sempre noi è colpa nostra, pensiamo troppo,
1: la casta,
0: siamo degli overthinkers, pensiamo troppo,
1: siamo la casta,
0: non siamo fashion, non siamo comfortable, non siamo comfortable,
1: comfortable. Però un po' fashion
0: Simon, tu sei comfortable,
1: bene, sono le magline belline,
0: ma non sei comfortable, caro il mio amico Tommaso Loreto,
1: che giovedì mi hai presentato,
0: eri comfortable,
1: la
0: fashion non lo so, ma sei anche comfortable?
1: Quello you raramente.
0: Think, you think raramente. You are comfortable? Allora, noi cattivoni della stampa, siete concentrati sul mercato. Hai capito cosa osiamo fare? In questo periodo in cui si gioca, non c'è nulla. Tra una settimana inizia il mercato, ma noi cattivoni pensiamo sempre al mercato. Come osate? E lui dice giustamente... Noi vogliamo ragionare in modo molto più ampio. Non so se avverrà in 6 mesi o un anno. Bisogna sempre tenere distinti i sogni dagli obiettivi. Adesso, Fabio, ma te sei il direttore sportivo, Guarda che più in alto di te c'è Ferrari per fare le valutazioni sulle questioni di club. Te devi pensare al mercato. Ma se ti dici non stai pensando al mercato, a me mi vengono i brividi. I geloni. Dico, ma che sta pensando Paratici?
1: Non è che però è la dimostrazione che ha veramente carta bianca su tutto.
0: Ma levategliela! Levategliela! Fategli fare gli acquisti e basta! Ma che è? Viene a fare il direttore sportivo, perché come ruolo ha il direttore sportivo. E mi risulta che il direttore generale sia più in alto nell'organigramma. Per cui... Ma vabbè, te pensa al mercato,
1: fino
0: Fabio!
1: Fino a prova contraria, chi è che l'ha scelto il direttore sportivo?
0: Il
1: o comunque
0: generale.
1: Lo ha contattato, ci è andato a parlare
0: generale.
1: Al di là della famiglia Commission.
0: Certamente sì, ma infatti io penso che
1: è vero.
0: Poi lo dirò alla fine quello che penso di questa conferenza e quello che penso degli amici a casa. Andiamo avanti. E poi si entra su un altro terreno. Minato, il Monte Ingaggi. E anche qui è riuscito a farci una supercazzola anche sul Monte Ingaggi, perché io credo sia lecito che un giornalista chieda chiarimenti. Chieda, non è che il presidente le ha dato mandato di abbassare i Monte Ingaggi, ma non c'è mica niente di male nel dirlo. Oh, ma che sono i segreti di Fatima? Ma che c'è dentro al Viola Park? La ricetta della vita eterna? No, perché a sentir voi sembra di sì. Allora io ti leggo cosa abbiamo detto. Le mie ambizioni non sono legate al Monte Ingaggi, ci racconta Paratici. Chissà è che sono legate, perché non sono legate al budget, non sono legate al mercato e non sono legate ai Monte Ingaggi. Fabio, ma che sei venuto a fare alla Fiorentina, scusa? A vedere com'è la provincia di Firenze? Non lo so, beh, potevi farlo anche in altre vesti, eh. Comunque, dice, io non mi concentrerei sul Monte Ingaggi, ma sul fare il miglior lavoro possibile. Ah, poi siamo noi che vendiamo l'aria. Siamo noi che vendiamo l'aria, capito? Non loro. Siamo noi che vendiamo l'aria. Non chi ti dice che le ambizioni non sono legate al Monte Ingaggi e non bisogna concentrarsi sul Monte Ingaggi, ma sul fare il miglior lavoro possibile. Quindi ha ragione la Luciana. Bisogna affidarsi a prioristicamente.
1: Sì.
0: Senza porsi alcuna domanda. Anche perché le risposte non le dai.
1: No.
0: Capisci? Questo a voi piace. Io vi chiedo, è la domanda che vi faccio oggi. Arriva negli ultimi minuti, ma purtroppo era necessaria la lunga introduzione che abbiamo fatto. Mi dite voi cosa avete capito della conferenza. Cioè, di concreto, voi, perché noi giornalisti malinterpretiamo. E allora lascio che siate voi al 348-7513-933 a dirci di concreto, voi, finita la conferenza, mi dite cosa avete capito. Che farà la Fiorentina? Che farà Paratici? Come si muoverà su questo mercato? No, perché a casa mia un'ora e dieci per uscire senza aver capito niente, fuorché due cose che fra un po' vi elencherò, mi sembra un po' una perdita di tempo.
1: Allora, ti seguo, ti capisco, ma io una cosa da quella conferenza stampa l'ho portata via forte e chiara. Che non era perché siamo dei rompicoglioni e ci alziamo ogni mattina per rompere le palle alla Fiorentina, che in sette anni abbiamo detto non vediamo uno straccio di progetto sportivo, non vediamo una struttura, non vediamo decisioni sensate, non vediamo decisioni coerenti, percepiamo anche un po' d'arroganza, un po' di supponenza.
0: Io continuo a percepirla,
1: anche
0: io continuo
1: modi
0: a percepirla.
1: Molto discutibili, ecco.
0: Io continuo a percepirla, arrabbiatevi.
1: Certe cose, fra l'altro, sono nero su bianco, su Firenze Viola, altrove magari non sono state stigmatizzate, su quel sito sì, perché poi magari l'ho firmate io o certe cose le ho dette io. Ecco, una cosa chiara io l'ho portata via. E allora, al di là del fatto che per qualcuno che magari mi veniva ad accusare, sei contro a prescindere, no, non ero contro a prescindere,
0: no.
1: Forse ci avevo visto giusto nel far presente. Personalmente non, nemmeno dopo sette, perché io me la ricordo la serata in cui dissi io in questa proprietà fatico a credere, c'erano passati 5 anni. La Fiorentina perse
0: quando era Atene?
1: In casa, no, perdemmo in casa col Milan, fra l'altro la partita
0: 2-1
1: che seguì il saluto al DG Barone. Io in quei 5 anni, io francamente lì ho detto, mi sono permesso di dire in radio dopo tante altre volte che continuavo a non vedere proprio una direzione chiara. Ecco, non che avessi bisogno che me lo certificasse Paratici, ma per tutti coloro i quali ti venivano a dire fanno bene a tenervi fuori dai Viola Park perché voi vous siete buoni, lo fa apposta. Ecco, mi piacerebbe oggi andassero da Paratici a dire dovevano tenere fuori anche te da Viola Park perché tu parli male a prescindere. Questo me lo sono portato via.
0: Bravo Tommaso, bravo Tommaso.
1: Forte e chiaro l'ha fatto capire. Uno che ha vinto 9 scudetti, te l'ha data lui la definizione di quello che hanno fatto in 7 anni, che a prima vista, escluso il Viola Park, sportivamente parlando, è una beata cippa di...
0: Va bene, avete capito anche senza la conclusione completa della frase. Andiamo avanti, cioè, anzi sta arrivando anche un messaggio, dai, rispondiamo, rispondiamo al volo, rispondiamo al volo a
1: Gabriele,
0: qualche messaggio.
1: Ho capito, i Paratici ha voluto vendermi un cucciolo di Carlino dicendomi che diventerà un bulldog.
0: Allora lo vedi che qualcuno vede un po'... le lucciole non sono forse così tante. Aspetta, ne ho presa un'altra. Scusa,
1: grande,
0: vai avanti.
1: Dimitri, sempre all'opposizione per il bene della Viola.
0: Grazie,
1: se lo
0: Marco.
1: Scrive Marco. Giustamente, Simone, però è vero, le supercazzole vanno anche sapute.
0: Per carità,
1: dire,
0: credo sia un fenomeno di settore.
1: Bene,
0: fenomeno di settore. Assolutamente confermo in toto la valutazione fatta
1: da Stefano. Do atto di esserci arrivato presto, perché fin dai giorni che aprì questa radio, insomma, interveniva parlando di mancanza di competenza, e anche lui effettivamente, come dire, penso che qualche conferma l'abbia trovata nei giudizi di Paratici.
0: E come ho scritto, io mi auguro che Paratici si muova meglio di come parla, perché fin qui non è che abbia registrato una grandissima chiarezza comunicativa. Io credo, e qui ti chiedo anche la tua, Tommaso, io credo che noi della Fiorentina, perché siamo noi della Fiorentina come voi, siamo giornalisti e quindi abbiamo l'obbligo di raccontarvi con la massima oggettività possibile lo scorrimento degli eventi. Qui siamo un pelino più soggettivi in questo contenitore, ma in generale il nostro lavoro prevede una ricerca dell'oggettività, ma di base da bambini eravamo tifosi, tifosissimi anche noi, quindi siamo tutti della Fiorentina. Quindi l'auspicio è che la chiarezza che non c'è stata, perché non c'è stata, ragazzi, io vi richiedo, mi dite cos'è che avete capito di concreto, ve lo dico io, che Dodò va via.
1: Sì.
0: E che Ndur non va via. Sì. Su Kenny io non ce l'ho questa sicurezza, perché un uomo che mi dice, l'ho anche, no, l'abbiamo già venduto una volta, per me non è incedibile Ken. Per voi forse sì, per me no. Vado con un po' di tocchi sparsi. Liverpool United.
1: Abbiamo detto.
0: Ho già detto e veramente sarebbe da stendere un velo pietoso sul paragone tra Fiorentina e Liverpool e United. Poi mi ha fatto sorridere quando Mario Tenerani gli ha detto: Fabio, e manca solo se attribuiscano la mutazione dell'acqua in vino, te l'hanno date tutte. Lui cosa ha detto? La severità degli altri. Ah, questa è la severità.
1: Dai, questa è severità. Ha detto: io sono il più severo di tutti.
0: Fabio,
1: me stesso,
0: aspetta. Fabio, facciamo una cosa. Il severo, siccome questi qui non sono severi, pensano semplicemente tu sia Dio e sono pronti a scaricarti. Al primo errore sono pronti tutti a scaricarti.
1: Ma lo sa.
0: Io sono molto più onesto e ti dico: ci penso io a metterti pressione per davvero, ci penso io a essere severo per davvero, non ti preoccupare, su questo non mancherò, perché a me l'odore di divinità mamma è convinto. E penso di essere stato abbastanza
1: chiaro.
0: Direi che si
1: è intuito in
0: questa
1: ora.
0: Penso di essere stato abbastanza
1: chiaro. Che abbiamo trasmesso, ma era ovviamente inevitabile che insomma passasse sotto il microscopio anche di uno contro tutti, un momento fondamentale come è stato quello di giovedì. E quindi poi da ora in poi vigili sul mercato.
0: Assolutamente.
1: Metteremo le
0: posto
1: prime mosse.
0: Che tanto non ha detto niente, quindi questa conferenza ce la dimenticheremo. Però era importante mettere un po' di puntini sulle i, perché calmatevi con l'esaltazione. Siamo arrivati quindicesimi e un dirigente ha parlato che si può anche arrivare a quattordicesimi se l'anno dopo si arriva a sesti. La mia testa mi ha detto che sesti siamo arrivati 2 anni fa e voi avete contestato, quindi fidatevi che non è tutto così semplice, chiaro e bello come qualcuno si illude che invece
1: mentre
0: sia.
1: Io invece vorrei concludere. Vai. Avendo avuto in questi giorni un po' di telefonate proprio per ricostruire tutti questi nuovi innesti e ristrutturazione societaria, che a prescindere, come dire, da chi sia stato l'operativo, chi lo sia, perché comunque c'era prima Ferrari, poi è arrivato Paratici. Parliamo di società.
0: Sì, sì.
1: Se
0: sì,
1: la
0: sì,
1: strada sì, è preparatore dei portieri il migliore, così che sia Conti, Loreto, De Gea o Maignan, c'ho l'allenatore migliore. Boom, preso dalla Juve. Area scouting, uno dei top dov'è? A Milano. Bene, prendo uno dal Milan.
0: Ma infatti.
1: Gestione Viola Park, cosa c'è al top? L'ex di Vinovo e Novarello, Borda Morganti. Marketing, chi è al top? È quello dell'Inter e Ferrari, Borda lui. Che sia Ferrari, che sia Paratici, che sia Goretti. Che diciamo un po' percepisco, no? Questa ricerca, perché pubblicamente non te lo dico, mm-hmm. No? Poi magari dietro, fuori dai microfoni, ci tengono a dirti: guarda, comunque
0: io c'ero, ho fatto questo.
1: Allora, bravi tutti, è una strada che ci piace, quella delle eccellenze.
0: Facciamo una cosa: la conferenza stampa ce la dimentichiamo, tanto non c'era niente. Ah, eccola, un'altra lucciola, mamma mia, c'è proprio pieno questa sera.
1: Meno male non le vedo, perché ripeto,
0: abbiamo finito.
1: Le zampette da insetti e ci fanno un po'
0: abbiamo
1: schifo,
0: finito anche per oggi, grazie davvero,
1: grazie
0: a Tommaso Loreto.
1: Grazie, dimmi, a lunedì.
0: Lunedì prossimo torna uno contro tutti, ma non è finita qui, arriva ora in giro per il mondo, arriva Chiara Bevilacqua che vi aspetta. Ciao.
1: Ciao.
0: Uno.
2: Contro tutti.
3: Lei non può parlare di Dio con Dio.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. A Firenze ancora codice rosso per il caldo, confermato fino a mercoledì, con il livello massimo di allerta per 3 giorni consecutivi. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il codice rosso anche per oggi, lunedì 22 giugno, per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24, con il mantenimento del livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Le previsioni indicano condizioni di forte disagio bioclimatico anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima è prevista a 37 gradi oggi, a 38 domani e mercoledì, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 36 gradi. Le temperature resteranno molto elevate anche in città e alle 10.45 la stazione dell'Orto Botanico a Firenze aveva già raggiunto i 35,1 gradi, mentre alla stessa ora il Giardino di Boboli registrava 33,4 gradi. I dati di ieri confermano l'intensità dell'ondata di calore, con le temperature massime che hanno raggiunto fino ai 39,3 gradi dell'Orto Botanico. Appartamenti, social housing, verde e posti auto è il futuro di Via Burci a Firenze, che dopo più di 30 anni dirà addio al mostro del Poggetto. Un futuro che Palazzo Vecchio presenta così: 69 abitazioni per giovani famiglie, 5 edifici bassi ammortizzati con il tessuto urbanistico esistente, una palazzina di questi interamente riservata al social housing, un nuovo giardino pubblico davanti al nido d'infanzia, un parcheggio interrato aperto al quartiere con circa 60 posti auto, nuovo verde pubblico, alberi ad alto fusto, una strada qualificata ed adeguata. Tutto questo sarà costruito al posto dello scheletro incompiuto del Poggetto, così come previsto dalla variante urbanistica al piano di recupero Via Burci, adottata con delibera dalla giunta comunale, che adesso sarà esaminata in commissione consiliare per passare infine al consiglio comunale per la discussione e il voto finale. Circolazione ferroviaria rallentata nel pomeriggio di oggi tra Firenze e Bologna. Un inconveniente tecnico ad un treno italo nei pressi di Firenzuola prima delle ore 15 ha creato ritardi anche di oltre un'ora per una decina di treni ad alta velocità Trenitalia. Alcuni convogli sono stati stradati sulla linea convenzionale e la circolazione si è sbloccata dopo le ore 17 con diversi disagi. A raccontarlo su Facebook è stato anche Siegfriedo Ranucci, giornalista e conduttore di Report, presente sul treno in questione. E chiudiamo con un aggiornamento sullo Stadio Franchi, perché ha detto il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, che i lavori stanno proseguendo speditamente secondo l'ultimo cronoprogramma presentato lo scorso dicembre. Le due travi principali della copertura sono state completamente montate e sono in assemblaggio le capriate tridimensionali che andranno a collegare le due travi principali. Inoltre si stanno completando i micropali di sostegno dei pilastri esterni della copertura. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Le 20.06 di lunedì 22 giugno 2026, come ogni lunedì su Radio Firenze Viola, arriva l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi e al mondo dei Viola Club. Tra pochissimo, grazie anche alla pronta reazione di Marco Tonelli in regia, che saluto e ringrazio per il supporto, nel corso della prossima ora andremo a coinvolgere il primo ospite di questa puntata che però si inserisce all'interno dei mondiali, e quindi come non raccontarvi del record raggiunto questa sera. Era pochi minuti fa da Leo Messi, entra nella storia, miglior marcatore della competizione con 17 gol, ha superato il primato che apparteneva a Klose con 16 gol, ha segnato il 38esimo minuto di Argentina-Austria, in questo momento all'intervallo, riprenderà tra poco il secondo tempo dopo aver sbagliato un gol un rigore al nono minuto di gioco. Ancora altre partite poi questa sera, come sempre alle 23 italiane Francia-Iraq, poi alle 2 italiane Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria e poi tante tante altre. Vedo un pollice alzato, quindi non perdiamo tempo perché il nostro ospite gentilissimo ci concede il suo tempo e la sua disponibilità, e quindi noi non vogliamo abusare di questa gentilezza. Ivano, buonasera, ben trovato e grazie intanto.
8: Buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e naturalmente non abusate mai. A noi, quando c'è un'occasione per poter parlare del Viola Club e della Fiorentina, è sempre gradita, quindi grazie a voi.
7: Poi ci sarà presto occasione di organizzare anche una puntata interamente dedicata a voi per raccontarci un po' la storia, la fondazione del Viola Club Stella della Versilia, le attività, gli eventi che porta avanti. Però è un'estate calda per voi, non solo per la Fiorentina, quindi ti chiedo se magari hai voglia di raccontarci un po' quello che vi attende nei prossimi giorni.
8: Certo, te lo racconto con due sentimenti diversi. Il primo, che è passato tanto tempo da quando sono stato eletto presidente del Viola Club Stella della Versilia, e il secondo con una tranquillità, una serenità e una soddisfazione di lasciare il Viola Club in buone mani, ecco, perché ora si è creato, se mi permetti te lo illustro brevemente.
7: Assolutamente.
8: Si è creato un gruppo di ragazzi, di uomini e donne, per me sono ragazzi, che veramente hanno dimostrato di unire le loro capacità professionali, tutto il loro sapere, di trasferirlo nel Viola Club. E sono un gruppo unito, fra di loro sono molto amici anche con me, anche se c'è il suo cuore qualche anno. Però ecco, ho visto che il Viola Club ha saputo, come in tante occasioni, unire gruppi di persone, e quindi sono molto soddisfatto nel sapere che loro hanno dimostrato disponibilità, e nella continuità della tradizione del Viola Club sicuramente riusciranno a fare meglio, non lo dico per così, ma sono veramente sicuro che sapranno fare meglio, faranno crescere il club in maniera esponenziale. Quindi sono dispiaciuto perché naturalmente passano gli anni e quindi ti rendi conto che il tempo passa, e meno male, e al tempo stesso però molto fiducioso, molto soddisfatto della mia scelta, che è stata condivisa con loro, discussa con loro, e quindi veramente per me è un motivo di soddisfazione anche questo.
7: Sì, si percepisce assolutamente dal tuo racconto, dalle tue parole, si percepisce da un lato anche il senso di famiglia che poi il Viola Club è riuscito a creare, sottolineando come appunto unisca persone anche diverse, accomunate non solo dalla passione per la Fiorentina ma probabilmente anche da una visione comune su quello che è il ruolo che nel calcio di oggi e ai giorni nostri deve ricoprire un Viola Club. La testimonianza, Ivano, arriva anche da casa, perché io non ho fatto in tempo a ricordare i numeri per interagire con noi, ai nostri ascoltatori: il 348 7513 933, messaggi di testo, note audio, lo 055 77 111 71, per chiamare in diretta. Sono già arrivati due messaggi: grande pres, sempre il nostro presidente, questo lo manda Matteo; grande presidente Ivano, Viola Club stella della Versilia, un uomo unico, mi raccomando fategli salutare il gruppo autonomo Centro Pullman.
8: Questa è la cosa più divertente che c'è, perché naturalmente veramente abbiamo sempre scherzato su questa cosa, perché i ragazzi appunto essendo il centro autonomo Centro Pullman erano tra virgolette all'opposizione del presidente e quindi ci si riesce e continuiamo a riderci parecchio su questa cosa che ci ha unito ancora di più. Ecco, questo lo devo dire, perché naturalmente siamo persone adulte, mature, abbiamo ognuno le nostre idee sia su quello che ci circonda, sulla politica, a volte concordano, a volte no, però ecco, il Viola Club ce le fa superare, anche sulla chat, a volte naturalmente con i tempi che corrono spesso si corre il rischio di che la politica magari turbi anche qualche rapporto, noi riusciamo, ognuno mantenendo le proprie convinzioni, riusciamo a superarle e andare avanti, questo è importante.
7: Assolutamente, e non è scontato, perché poi anche noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di ricordare come l'aspetto imprescindibile per il confronto sia proprio la capacità di rispettare opinioni diverse senza necessariamente condividerle, perché si può nel nostro caso tifare, sostenere tutti la Fiorentina pur magari assumendo anche delle prospettive differenti o muovendo un certo tipo di critica che qualcuno non sente propria. Arrivano i saluti anche da parte di Fabio da Firenze: caro Ivano, il tempo passa ma la stella della Versilia splende sempre nel cielo viola, e la testimonianza di come poi riusciate ad andare anche oltre quelli che sono i vostri confini in un certo senso, perché vi conoscono ovunque i tifosi della Fiorentina.
8: Certo, questo un po' di merito me lo voglio prendere, perché devi. Ho sempre cercato di tenere buoni rapporti sia con le associazioni che il centro di coordinamento in cui in un primo tempo eravamo diciamo affiliati, e con l'ATF, che colgo l'occasione per ringraziare per ringraziarli, perché ci hanno sempre fatto un servizio estremamente cordiale, corretto e concreto, ecco, per cui anche con gli altri Viola Club, in particolare con il Viola Club Casciana Terme, con Fabrizio Meini, ci accomuna molte cose, molte iniziative, e quindi anche con l'Alta Garfagnana, ecco, io ho sempre cercato di ottimizzare la situazione, ma anche stabilendo un rapporto con le persone che naturalmente gravitano nell'ambito della Viola. Marco Baratti,
7: sì, grande Marco Baratti, io ero nel gruppo suo quando stavo ancora a Milano.
8: Ecco, tutte persone che insomma hanno speso, però naturalmente quando si dice spendere tempo per il Viola Club, quando uno lo fa con passione, sì, volentieri, la gratificazione è quella di aver fatto, io 25 anni, 24 insomma, sono tanti, cioè sono una bella fetta di vita, e io in questi anni ho fatto amicizie importanti, con persone, diciamo, con le quali sono rimasto legato per sempre, per l'eternità, perché qualcuno purtroppo non c'è più. E quindi ecco, tutto questo mi ha arricchito, mi ha dato soddisfazioni e gratificazioni che magari in altri campi della mia vita non ho avuto, ma ecco, per cui no, quando parlo del tempo impiegato è un tempo investito, ecco, diciamo così, e questo messaggio deve passare a tutti. E naturalmente poi, come dicevi prima, con le diverse vedute del tempo, per esempio, a volte non sono in sintonia, no, con la fiorentinità, chiamiamola così, no, che è una battuta. E al mare, io vado a Torre del Lago e sono tutti gli amici fiorentini che sono molto contenti, perché avendo il club Stella Versilia, essendo pisano, e tifando infinitamente per la Fiorentina, sono apprezzato forse oltre il dovuto, no? E con loro a volte mi ci trovo, perché dico: ragazzi, ma siete di Firenze e non venite allo stadio? Ma ora qui, là, ora là, siete troppo viziati e dovete accettare tutto da quello che viene, anche annate come questa, ecco.
7: Infatti, prima di salutarti, poi l'abbiamo detto, ricordiamo, il 9 luglio, giusto, ci saranno le elezioni, quindi...
8: Il 9 luglio, dopo ti mando un messaggino, così... Se
7: assolutamente sì.
8: Ci fa piacere, non tanto per ma essere in tanti e poter salutare tanta gente che mi ha voluto bene, che mi vuole bene, e alla quale io ho voluto e voglio bene, mi farà piacere. Ecco, deve essere la mia festa, deve essere anzi la festa del nuovo presidente, no? Abbiamo già individuato... quello che sicuramente sarà alla guida del Viola Club, si chiama Luca, e anche lui è riconosciuto da tutti gli altri ragazzi, che la scelta era imbarazzante e avevamo diverse alternative, però tutti hanno appunto fatto il nome di Luca con la mia proposta, cioè, quindi sicuramente ci sarà una continuità senza scossoni, anche questa è una cosa importante. Dimmi comunque.
7: Intanto ti giro anche i saluti. Grande Ivano, sarai sempre il nostro pres, questo lo scrive Michelangelo al 348 751 3933. Dal 1981 il club di riferimento dei tifosi della Fiorentina, da Carrara a Pisa e non solo, e questo ce lo manda un ascoltatore che si firma come Luca O-E-O, e questa è una sigla che tendenzialmente fa percepire anche una presa di posizione un po' diversa da quella che ci ha raccontato essere la tua poco fa, nei confronti anche dell'operato di questa società, anche se poi si è utilizzato anche nelle fasi finali di quella precedente, quando poi al comando c'era la famiglia Della Valle. Ne arriva anche un altro da Mattia: grande press, grazie di cuore per l'infinita passione, il tempo e le energie che hai dedicato al club in tutti questi anni, non saremmo dove siamo oggi. Da domani ti aspettiamo nel centro Pullman, forza Viola. Appunto, questo era il pensiero di Mattia,
8: che era il capo del centro Pullman. Guarda che è divertentissima cosa. Fra l'altro Luca ha dimostrato anche loro la sua intelligenza, mandando questo messaggio mi ha ricordato di ricordare, scusa il bisticcio di parole, che il Viola Club si chiama Stella della Versilia, ma appunto parte da Carrara, Forte dei Marmi, e naturalmente arriva anche più in giù, per cui ecco, in maniera molto fine, molto soft, mi ha suggerito di ricordare il Livorno. Ora mi suggeriva Patrizia.
7: Ha fatto bene Patrizia.
8: Non voglio dimenticare Patrizia, che se Ivano è stato il presidente del Viola Club, un merito enorme va anche a Patrizia, che mi ha sempre sopportato, prima di tutto, e supportato, come si dice, in tutte le fasi del Viola Club. Quindi,
7: ed è fondamentale, perché come sottolineavi, il sacrificio anche solo per quanto riguarda il tempo che poi bisogna dedicare per tenere vive realtà come Viola Club, a maggior ragione nel calcio di oggi, è un qualcosa che non si può dare per scontato, e che sono contenta ti stia ripagando, Ivano, perché sono veramente tanti i messaggi, gli attestati di stima e i ringraziamenti per quanto fatto. Poi sappiamo quanto all'interno della Toscana, ma lontano da Firenze, non sia semplice difendere questa passione e questi colori, farlo con orgoglio come lo fate voi, creando anche un senso di identità e di appartenenza che accomuni appunto tutti questi tifosi che non a Firenze si ritrovano con la Fiorentina nel cuore, è sicuramente ulteriore motivo di merito. Io non ti voglio rubare troppo troppo tempo, però prima di salutarti ti voglio chiedere, considerando anche quello che è il ruolo di presidente all'interno di un Viola Club, a tutti gli ascoltatori, a tutti i tifosi della Fiorentina che sono all'ascolto, che messaggio ti senti di dare per in un certo senso avvicinarci a quest'estate che ridisegnerà un po' il nostro futuro e si spera lo faccia prendendo le distanze dall'ultima stagione, soprattutto, che è stata molto difficile?
8: Certo, il messaggio è quello di avere, di continuare e avere pazienza. Cioè, bisogna vedere quelli che sono gli aspetti positivi della nostra Viola. Tanto noi tiferemo sempre e comunque la Fiorentina, quindi c'è da sperare, no? E io in particolare comincio a avere qualche annetto in più di voi, che si riesca a avere qualche successo a breve scadenza, però le prospettive ci sono, perché naturalmente quest'anno è stato un anno, non dico casuale, perché nel calcio come nella vita non c'è niente di casuale, però un incidente di percorso che ci ha veramente destabilizzato. Da questo io ci ho sempre creduto, devo dire la verità, però dopo la partita giocata col Sassuolo cominciavo ad avere un po' di dubbi, e voglio anche riconoscere il merito all'allenatore che insomma ci ha portato in salvo un mese prima. Che ci si salvasse forse era non dico scontato, ma era prevedibile nonostante i 4 punti, però che si potesse fare un mese prima della fine del campionato è stata quasi un'impresa. E quindi niente, fiducia, pazienza e fiducia, questo è lavorare sotto traccia. La fiducia viene dal nome di Paratici, che anche con lui in società, in dirigenza, è cambiato un po' anche quello che succedeva in campo. E naturalmente, cosa posso dire? Sarà un'estate calda, come sta già facendo, ma anche divertente, perché poi dopo... il mercato è anche qualcosa di divertente, perché vedere come il nuovo allenatore Grosso, che ha dimostrato con Sassuolo e con altre esperienze di poter giocarsela, questa è un'opportunità che lui se la giocherà. Paratici lo conosce bene fin dai tempi di Torino, sì. Naturalmente non rammento altre cose, parlo di Torino, e quindi niente, se si conoscono bene loro, noi abbiamo fiducia. Piano piano si arriverà anche allo stadio. Il Viola Park sta dando già i suoi frutti. Migliorare ora è anche facile, perché meglio degli ultimi anni sicuramente è alla nostra portata, no? Per cui andiamo fiduciosi all'inizio del campionato, seguiamo la Viola, aspettiamo se ci sarà qualche battuta d'arresto a criticarla e poi dopo raccoglieremo, come dicevi te, il lavoro e anche la pazienza, la disponibilità ripaga sempre.
7: Sì, sei molto in linea anche con il messaggio che poi è trapelato dalle parole del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici durante la conferenza stampa di giovedì scorso, perché poi la sensazione che si siano capiti quelli che sono stati i punti critici della stagione, non solo per quanto riguarda il campo, quindi magari le problematiche con l'allenatore, con i giocatori, ma anche all'interno del comparto societario, e che di conseguenza si voglia riniziare lavorando bene, il famoso discorso che facciamo quando parliamo dell'impossibilità di costruire dei grattacieli se non si parte dalle fondamenta. È ovvio che poi magari rispetto al tifoso impaziente che ha voglia di buttarsi alle spalle il prima possibile le preoccupazioni e anche l'angoscia sportiva di questi ultimi mesi, è difficile mettere in conto appunto un po' di pazienza ulteriore, però è imprescindibile se si vuole qualcosa di duraturo. Ivano, io ti ringrazio, saluto ovviamente anche Patrizia, saluto tutti voi del Viola Club Stella della Versilia. Come promesso, poi organizzeremo una puntata interamente dedicata a voi, magari dopo l'estate, in modo tale che si possa commentare anche un'attualità un pochino più, certo, più consistente. Ti ringrazio per il lavoro che hai fatto per tutti i tifosi della Fiorentina, della Versilia, e non solo, perché sono davvero tanti messaggi, e quindi sono assolutamente onorata di fare da portavoce a tutti coloro che stasera hanno voluto salutarti e ringraziarti e mandarti un abbraccio. E che vi dico, buona estate, e spero che il 9 di luglio sia una bella serata per te, per il Viola Club, per il nuovo presidente.
8: Naturalmente, se te e e altri di Firenze, di Radio Firenze Viola, sarete presenti, sarete naturalmente nostri ospiti, e quindi sarà per noi gratificante conoscerci anche più da vicino, ecco, e anche farvi conoscere quello che è il clima del nostro Viola Club. Ne aveva parlato Martina della possibilità di fare appunto una puntata dedicata a Viola Club. E quindi
7: aspettavo tempi migliori, perché poi solitamente si commenta l'attualità e proprio considerando anche, però assolutamente sì Ivano, poi il mio numero ce l'hai, quindi se poi volessi girarci anche i dettagli dell'evento del 9, assolutamente se c'è la possibilità non mancheremo, perché anche per noi è fondamentale recuperare un po' le energie attraverso la passione di chi poi ci premia con l'ascolto, ma premia la Fiorentina anche con la passione che non viene mai meno nemmeno dopo un'annata come questa.
8: Grazie, ti ringrazio anche di non avermi chiesto niente sulla querele di Antonioni perché mi avresti messo in difficoltà. Sei una ragazza intelligente, molto brava professionalmente.
7: Grazie Ivano, a presto, un abbraccio anche a Patrizia, a tutti voi del Viola Club Stella della Versiglia. Tra l'altro Ivano mi ha fatto un sacco di assist perché ha parlato di mercato, ci sono un po' di novità dell'ultima ora che poi andremo ad affrontare, il riferimento ad Antonioni, perché nelle ultime ore qualche novità possiamo registrarla, anche se ancora si parla di un'apertura molto, molto timida nel segno della diplomazia, dopo le parole del direttore generale Alessandro Ferrari che rispondendo a domanda diretta giovedì, sempre in occasione della conferenza stampa che si è tenuta in sua presenza, in presenza del direttore sportivo Paratici, ha fatto riferimento all'importanza per la Fiorentina di avere alla sua festa del centenario un riferimento, una bandiera, una delle poche che ancora possiamo definire così, e quindi ascolteremo anche un breve estratto delle parole di Antonioni raccolte a margine di un evento organizzato a Torino dalla Fondazione Vialli e Mauro, proprio per capire se ci possa essere uno spiraglio in tal senso. E vedo che Marco Tonelli sta provando a preparare anche il prossimo collegamento, quindi dovremo lasciare anche un po' di spazio all'attualità, perché noi siamo abituati a parlare della Fiorentina in questi giorni, grazie anche al preziosissimo lavoro di Alessandro Di Nardo, abbiamo le nostre finestre sul mondiale, però c'è un movimento nazionale che negli ultimi mesi e non solo ha vissuto periodi intensi. Facevamo riferimento alle elezioni per quanto riguarda la figura del presidente del Viola Club Stella della Versiglia, ma da oggi la FIGC ha un nuovo presidente, quindi io ringrazio per la disponibilità e saluto Ivan Cardia di Tutto Mercato Web che ha seguito un po' le vicende, al quale chiedo gentilmente intanto buonasera Ivan e grazie.
3: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
7: Chiedi scusa alla tua bimba da parte mia, cercherò di tenerti il meno possibile. Ci fai un breve riassunto di quello che è successo oggi?
3: È andato tutto come da previsioni, nel senso che Giovanni Manago ha vinto e forse anche stravinto, ha preso il 68,58% dei voti, è una vittoria molto larga, probabilmente non si può definire un plebiscito come era stato nel caso della rielezione di Gabriele Gravina al terzo mandato al vertice della Federcamp.
7: Lo sentiamo un po' male, vediamo se ora Tonelli riesce a recuperare. Faceva riferimento Ivan appunto alle percentuali, l'abbiamo detto, 68,58% dei voti per quanto riguarda Malagò, Abete 29,17%, 2,25% di schede bianche. In un certo senso c'era poi la sensazione che si andasse in questa direzione. Ti abbiamo ritrovato Ivan, grazie, perdonaci.
3: No, dicevo, la vittoria di Malagò era scritta, era anticipata, non c'era nessuno che pensava a un risultato diverso, il dubbio era se avrebbe raggiunto il 70% dei voti, e tutto sommato ci è andato abbastanza vicino. Devo dire che però, non avendolo raggiunto, sul fronte opposto ha retto Giancarlo Abete, che comunque era sceso in campo sapendo di non poter vincere, però ha dimostrato che c'era chi aveva un'idea diversa, e forse un'opposizione vera e anche sana, perché poi ha rappresentato questa Abete, può essere utile alla Federcalcio. Ora ci sono tutti i prossimi step, sia formali, perché il primo luglio ci sarà il primo consiglio federale, saranno nominati, cioè sono, scusami, eletti vicepresidenti, sia sostanziali, perché è arrivato Magò, adesso aspettiamo di capire chi sarà il commissario tecnico della nazionale.
7: Vedevo tra l'altro sul sito anche della FIGC è stato pubblicato il programma sostanzialmente. Tu hai avuto modo di parlarne? C'è qualcosa nello specifico magari che ti preme sottolineare, nella speranza anche di far percepire a chi è insofferente nei confronti del movimento calcio la ventata di novità che forse il nome non porta con sé?
3: Però in realtà il paradosso, se vogliamo, è proprio quello, che è il nome la miglior garanzia di queste elezioni, nel senso che i programmi, abbiamo visto, sia quello di Malagò, sia quello di Abete, se ne è parlato molto poco pubblicamente, e sono delle lettere di buoni propositi, in parte si assomigliavano, in parte divergevano. Quello di Malagò ha un approccio molto più manageriale, parla di tax credit per il RAI, parla di tante belle cose, poi il punto è vedere se le riesce a mettere in pratica. Questa elezione si è basata fondamentalmente sul suo nome, perché la Serie A lo ha nominato senza aver nemmeno concordato il programma, e si è basata sulla sua storia di manager, di dirigente sportivo che ha sempre ottenuto dei risultati, il presidente del CONI con più medaglie dalla sua, quindi quella è l'elemento di maggior garanzia. È vero che Malagò non è un nome molto nuovo, però per il calcio lo è, perché fondamentalmente non ha mai ricoperto un ruolo in seno a organi calcistici, tranne una breve parentesi da commissario straordinario della Lega di Serie A, e ora, dopo aver fatto ottime cose al CONI, ha questa nuova sfida.
7: Ivan, io ti chiedo solo se hai un nome che secondo te è il nome che poi leggeremo nel momento in cui verrà presa la scelta definitiva per quanto riguarda la panchina della nazionale. Poi ti ringrazio e ti saluto per questo gentile e prezioso intervento.
3: No, grazie a voi intanto. Io mi stupirei se non fosse Roberto Mancini, francamente. I rapporti con Malagò sono ottimi da sempre, praticamente. Lo aveva sostanzialmente chiamato lui nel 2018, perché all'epoca la Federcalcio era commissariata dal CONI, e quindi sostanzialmente l'aveva scelto il CONI, il commissario tecnico. Poi diciamo che andò bene, nel senso che Mancini vinse gli europei, è vero che non si è qualificato ai mondiali, è vero che pesa la fuga araba, di cui si è pentito, ma che comunque c'è stata, resta una macchia nella sua carriera. È altrettanto vero che lui, quando fu chiamato dalla Federcalcio la prima volta, aveva un contratto di altri 2 anni con lo Zenit e lo risolse rinunciando a un po' di soldi, quindi quando parliamo dei soldi dobbiamo sempre raccontare tutta la storia. Credo che sarà Mancini, onestamente, il commissario tecnico. Poi, dato che Malagò non si è voluto sbilanciare, dobbiamo dire che ci possono essere delle alternative, però Guardiola mi sembra infattibile, Conte costa tanto ed è allergico a contratti lunghi, altre alternative francamente non ne vedo.
7: Ivan, grazie mille, buona serata, presto, e un abbraccio anche alla bimba, gentilissimo come sempre.
3: Grazie. Ciao,
7: abbiamo avuto modo, grazie a Ivan Cardia di Tutto Mercato Web, di commentare anche la novità di oggi. La Fiorentina, il neo presidente della FIGC, ha anche dedicato un post sui social e gli augura di intraprendere. La Fiorentina si congratula con il neo eletto presidente della FIGC Giovanni Malagò e gli augura di intraprendere un percorso di positivo rinnovamento per tutto il calcio italiano. Si legge questo infatti nella nota diffusa dal club Viola sui propri canali social, ed è importante sottolineare come poi anche nell'ottica di portare avanti quella filosofia che la Fiorentina ha intrapreso di puntare tantissimo sui giovani ma anche sui calciatori italiani, c'è la necessità, e si percepisce su più fronti, di mettere mano a questo movimento che in un momento come questo, in cui comunque siamo portati a seguire i mondiali, fa ancora più rumore, proprio perché attesta come qualcosa si sia inceppato. Ci sono state anche le prime parole ovviamente del neo presidente Malagò dopo la vittoria: da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto, potremo fare tutto, e sostanzialmente sottolinea come poi anche lui probabilmente ha percepito la necessità di interventi massicci. Ivano, come detto prima, presidente uscente del Viola Club Stella della Versilia, ha fatto riferimento a un tema che poi ha scaldato soprattutto la scorsa settimana tante trasmissioni qui su Radio Firenze Viola, portando poi tradizionalmente in un certo senso i tifosi anche a dividersi. Come anticipato, ci sono state oggi delle parole di Antognoni, quindi grazie anche al preziosissimo intervento di Marco Tonelli, le ascoltiamo insieme e poi eventualmente se volete commentarle c'è sempre il 348 7513 933.
9: Sulle margini di dirla alla festa della Fiorentina?
10: Ma c'è tempo, però in questo momento non ci penso, penso ad altre cose, quindi anche se il centenario è un risultato importante della gente soprattutto, non della proprietà, che le proprietà vanno a gamba, i tifosi invece rimangono sempre, quindi è per la gente, però sinceramente dopo quello che ho subito io ultimamente, in questo momento è un nì, via.
11: A proposito di
12: no, però
11: no,
10: qua è un mi, però sai, più vicino al no che
13: anche a Firenze dicono lo faccia per noi, per la gente, per il tifoso.
10: Sì, no, mi dispiace per i tifosi se non dovessi esserci, però non è dipeso esclusivamente da me, è una cosa un po' reciproca, non con la gente.
7: Beh, siamo passati da un secco no a un ni, e comunque Antognoni da un lato sottolinea quella che è stata una delle frasi più pronunciate dai tifosi, come detto appunto la scorsa settimana, una volta percepita la concreta possibilità dell'assenza di Giancarlo Antognoni dalla festa organizzata dalla Fiorentina per celebrare il centenario, e cioè che in quell'occasione si festeggiano i 100 anni di storia della Fiorentina, si festeggia la Fiorentina, non necessariamente si festeggia la proprietà commisso, che è quella in questo momento alla guida della Fiorentina in occasione dei 100 anni. Sentendo però Antognoni, da un lato c'è il riferimento a tutti quegli screzi che in passato hanno compromesso il rapporto con la proprietà.

sensazione stia svanendo, ma sicuramente l'esperienza dalla sua. Noi siamo in attesa di registrare tutte le novità. Io, Paolo, ti ringrazio per la tua telefonata. Ora magari anche altri ascoltatori risponderanno a quella che è la tua suggestione al 348 7513 933. Prandelli sicuramente è un protagonista indimenticato della storia viola, e quando ci siamo interrogati nei momenti di maggiore criticità per quanto riguarda la gestione della squadra, ma non solo, anche la gestione del Viola Park in tutte quelle che sono poi le attività per cui è fondamentale avere a disposizione un centro sportivo di quel livello, è quasi inevitabile arrivare al nome di Prandelli, proprio perché, come detto prima, ha dalla sua una grande cognizione di causa di quello che è l'ambiente, ma anche un'esperienza e la capacità poi di instaurare un rapporto con i giocatori, soprattutto con i giovani, che fa sembrare davvero la sua candidatura una delle più interessanti. Sarà un'estate di ricostruzione, abbiamo detto, non solo per quanto riguarda il campo, perché poi già durante la trasmissione di ieri abbiamo nominato il nuovo preparatore dei portieri che la Fiorentina si prepara ad accogliere, sicuramente un curriculum di tutto rispetto. Abbiamo commentato insieme ad Andrea Giannattasio, che poi ha curato l'aggiornamento del sito mettendo la notizia nella giornata di ieri, anche le tante reazioni a caldo che sui social hanno avuto i tifosi di altre piazze. Tendenzialmente, quando si va al di là della rivalità sportiva nel riconoscere la competenza e la professionalità, ecco, diciamo che non c'è più da discutere su quelli che sono anche i parametri attraverso i quali Paratici sta scegliendo gli uomini da portare all'interno della società, non solo per quanto riguarda appunto allenatore e squadra. I portieri, quindi, abbiamo detto a Filippi, Claudio Filippi arriva, ha lavorato anche con Maignan, ieri abbiamo letto le parole di Allegri nei suoi confronti, l'importanza di un professionista come lui che lavori anche dal punto di vista mentale. Ci raccontano anche della grande capacità di allenare i portieri sui rigori. La Fiorentina ha avuto per un anno la possibilità di affidarsi all'esperienza di Savorani. Tanti hanno rimpianto un professionista di quel calibro. La sensazione è che si stia ripristinando quel tipo di qualità e competenza all'interno del club. Abbiamo detto che anche il mercato ovviamente tiene banco, siamo in attesa di capire la decisione di Lucas Beltran. La sensazione è che non sia così convinto dal ritorno in Argentina. Sappiamo quanto lui ci tenesse a provare a lasciare un segno nel calcio europeo. A Firenze non è andata benissimo, in generale la sua avventura probabilmente non sta incontrando quelle che erano le sue aspettative. I club hanno trovato l'accordo, la Fiorentina ora aspetta di capire quella che è la volontà del giocatore. Per quanto riguarda gli aggiornamenti quotidiani all'interno di Chi si compra Flash, curati dalla redazione di Firenze Viola, oggi Pietro Lazzarini ha un po' aggiornato. Comuzzo può partire in prestito, un giocatore su cui la Fiorentina vuole investire, ma che probabilmente, perché venga messo nella condizione migliore per crescere, consolidarsi e magari non ripetere una stagione come questa, che non solo l'ha visto in grandi difficoltà, ma l'ha visto anche chiudere il campionato con un autogol che probabilmente era davvero in linea con la sua annata storta, ecco, probabilmente c'è bisogno di mettere Comuzzo nella condizione di ritrovare un po' se stesso. Torsved spinge per la Fiorentina, ipotesi anche di usare Simon Som come contropartita, e quindi attendiamo poi l'apertura a tutti gli effetti del mercato, ma soprattutto di capire poi, non solo per quanto riguarda i prestiti, rientri dei prestiti, ma anche le decisioni di Paratici su quei giocatori che, a detta di alcuni, possono essere imprescindibili, perché vogliamo capire anche l'organico a disposizione di Fabio Grosso, capire probabilmente anche che cosa aspettare da questa stagione, non solo in termini di obiettivi e di punti, ma anche in termini di gioco, perché poi già nella stagione precedente, quando alla guida c'era Palladino, ci si divideva tra i fanatici dei risultati e i fanatici del bel gioco. Quest'anno purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di dividerci in tal senso, perché non abbiamo avuto né uno né l'altro. Però ecco, nell'ottica anche di accettare un percorso di crescita un pochino più spalmato nel tempo, c'è chi ribadisce l'importanza di lavorare per far sì che la Fiorentina sia riconoscibile, ma sia anche una squadra bella da veder giocare. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti di oggi, lo Stadio Franchi, sono state montate le travi principali della copertura. Il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni,

0: anche posto l'attenzione su un tema che poi ha fatto molto discutere, fermo restando che quando si parla di stadio a Firenze si discute, indipendentemente da quello che l'attualità racconta, si è molto dibattuto su questi posti dalla visibilità limitata. Ecco, il direttore dei servizi tecnici del comune ha sottolineato come i 40.000 posti sono comunque tutti a visibilità piena e ci saranno alcuni posti a visibilità ridotta, ma non sono conteggiati. Dovremmo essere anche nel rispetto dei tempi del cronoprogramma e quindi sicuramente questa è una bella notizia per chi non vede l'ora di poter tornare allo stadio, godendosi uno stadio diverso da quello che abbiamo avuto a disposizione negli ultimi due anni, anche in virtù della volontà del club di continuare a giocare. Nel corso dell'edizione odierna di Palla al Centro c'è stato anche un bel intervento con una piccola provocazione da parte di un tecnico, Sandro Pokesh. Io chiedo a Marco Tonelli se per favore ci fa sentire l'estratto, perché sono curiosa di capire poi anche i tanti ascoltatori al 348-7513-933 che cosa ne pensano di questa provocazione.
1: Per me è un giocatore già pronto, sicuramente se è un giudizio di grosso, conoscendolo, perché ci siamo scontrati quando lui stava a Bari, io stavo a Terni, e uno dei più bei complimenti che ho ricevuto nella mia piccola carriera è stata proprio di Grosso, che disse: qual è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie B? E lui disse: la Ternana. E noi eravamo terz'ultimi in classifica. L'ho seguito nelle sue carriere, Frosinone, all'estero, tutto quello che è, e sicuramente per me lui, questo ragazzo, se lo tiene, perché lui è un valorizzatore di giovani, perché gli dà la tranquillità, perché è stato un calciatore, modesto rispetto a tanti campioni che giocava insieme. Però poi, se noi andiamo a vedere, il mondiale porta la sua firma, quindi a volte anche non devi essere un talento, un fenomeno o un giocatore che deve essere forza Maradona, ma anche lui ci ha deciso un mondiale, e quindi sono convinto al 100% che Grosso, un 2006 per me già è grande. Per me, chi ha il coraggio di far giocare il 2008 e il 2009, perché stiamo vedendo uno dei giocatori più forti del mondiale, è un 2007 centrocampista, che è difficile giocare a centrocampo, 2007 del Marocco.
2: Guardi,
1: stiamo vedendo
2: fortissimo.
1: Che le altre nazioni hanno il coraggio di mandarli in campo. Altri campionati europei, nei cinque campionati, hanno la media più alta dei giovani rispetto alla media italiana. In Italia purtroppo siamo un paese di vecchi, gestiti da vecchi. I nostri comitati, andate a fare un giro nei comitati di tutte le regioni d'Italia, il più giovane ha da 70 anni fino a 90, e saranno lì da 30-40 anni in queste federazioni, dove io vado spesso nei comitati, e non vedo ragazzi giovani. E quindi come può esserci un futuro se noi abbiamo ancora gente della Prima Repubblica?
3: Sì, è indubbiamente così.
2: No, su questo sono d'accordissimo. E invece, per quanto riguarda anche la nuova Fiorentina che si sta formando con Fabio Paratici, con appunto Fabio Grosso, si è discusso anche molto di questa scelta, perché c'è chi si aspettava da un dirigente del livello di Fabio Paratici un allenatore del livello di Fabio Paratici, la metto lì come, insomma, abbiamo letto anche tra i nostri commenti.
1: Non lo sottovalutate Grosso,
2: no certo,
3: però, mister, qui insomma, cioè, c'è chi è fiducioso, però c'è una buona fetta che dice: beh sì, Grosso va bene, un altro emergente.
2: No, esatto, ecco. Un altro emergente. Anche su questo, piccola nota agiografica: 48 anni, ecco, per Fabio pure. Grosso, quindi non è che ne abbia 26.
1: Sì, però ha un percorso diverso da tanti allenatori. Per me questa è la sua prima società importante, diciamo. Perché io Firenze la metto sempre nel mondo del calcio italiano come una società che dovrebbe essere e dovrebbe combattere, non dico per vincere lo scudetto, ma per giocarsi la Champions, sì.
3: Certo.
1: Perché se nella Champions ci è arrivata l'Atalanta, se nella Champions ci è arrivato il Bologna, ci può arrivare anche la Fiorentina. Anzi, la Fiorentina rispetto a queste due città per me ha un blasone superiore come piazza, come tifoseria, come attaccamento alla maglia, quindi anche come grandi campioni che sono passati per Firenze, gli stessi allenatori. Quindi per me Grosso sarà l'allenatore rivelazione a livello dei risultati, perché Grosso noi l'abbiamo visto sempre come un allenatore che la squadra gioca bene, però io penso che lui abbia l'età giusta per fare quel salto, perché prima o poi, se vuoi diventare un grande allenatore, ti devi proporre in una piazza, perché le grandi piazze chiamano i stessi noti, e vediamo Real Madrid che è ritornato a fare la scelta di Mourinho. Quindi questi allenatori, però io penso che lui è uno degli allenatori a livello di generazione futura che abbia fatto il percorso giusto al momento giusto, e gli è capitato per me la piazza giusta, perché oggi Firenze ha scelto, leviamo il forse, il miglior direttore sportivo, non me ne voglia gli altri, non mi vogliono gli altri, per me è secondo solamente a Giovanni Sartori, secondo me. E quindi anche lui deve rilanciarsi in un calcio italiano dove è mancato da qualche anno dopo la sua parentesi in Inghilterra. Quindi è un bel binomio, mi piace questo binomio della Fiorentina. Complimenti veramente a chi ha scelto questi due profili, che sono i profili adatti per una piazza come Firenze.
0: E sono tanti a sottolineare l'importanza anche di considerare la scelta di Paratici, di affidare la panchina della Fiorentina a Fabio Grosso, come un attestato anche di sinergia per quella che è la filosofia dietro al lavoro. L'abbiamo detto, è fondamentale anche nei momenti di difficoltà. Noi sulla nostra pelle abbiamo percepito la pericolosità di non avere unità di intenti all'interno della società quando ci sono da superare le tempeste. C'è il rischio che poi ogni problema venga ulteriormente ingigantito. Abbiamo fatto un po' il punto su quelle che sono state le notizie di oggi. Siamo in attesa anche di scoprire chi siederà invece sulla panchina della primavera dopo l'addio di Galloppa diretto a Modena. Ieri abbiamo fatto un aggiornamento, vedeva in poll il nome di Parolo, la candidatura di Bonucci, che ha fatto preoccupare e arrabbiare parte della piazza. In un aggiornamento di qualche ora fa, a cura di Andrea Giannattasio, registriamo come il nome di Marco Parolo in questo momento sia in calo, non convince, continua la ricerca. Abbiamo detto era stato scartato anche Diamanti, che poi è diventato di attualità oggi perché si parla anche di un suo possibile approdo in panchina, se non erro al Cesenatico. Ora vado subito a controllare, e quindi sono giorni caldi un po' per tutto quello che riguarda la Fiorentina. Avevamo menzionato anche il profilo di Daniele Buzzegoli, fiorentino, ex allenatore del Como Primavera, promosso in Primavera 1 poche settimane fa. In questo momento però c'è anche la possibilità che, come tanti dicono, si stia lavorando sotto traccia, e quindi poi il nome più caldo di tutti gli altri sia un nome ancora non uscito. Ringrazio e saluto Sergio da Bologna che ci manda una rosa rossa bellissima al 348 7513 933. Anche Claudio ci manda la foto di un abbonamento in Curva Fiesole della stagione, dovrebbe essere 91-81-82. Questo è un reperto storico, Claudio, è bellissimo, conservalo gelosamente, perché al di là del logo, che poi sappiamo è rimasto nel cuore di tantissimi tifosi, in un calcio di oggi che tendenzialmente non ci fornisce nemmeno il biglietto cartaceo, ecco, questi ricordi raccontano un calcio che noi non riusciamo ad abbandonare, ma che è quello che poi sostanzialmente ci fa battere il cuore. A Damiano, che ci scriveva: io questo freddo non lo reggo più, speriamo arrivi presto Coleoscio in modo da accendersi di passione, ho risposto inviando una foto della postazione, perché abbiamo dei problemi con l'aria condizionata da qualche giorno, e quindi per riuscire a sopravvivere in diretta, soprattutto a fine giornata, quando poi ci sono state tante persone prima di me, proprio perché il palinsesto di Radio Firenze Viola ha l'obiettivo di tenervi compagnia a partire dalle 7 di mattina con la rassegna stampa a cura di Andrea Giannattasio fino alle 9 come oggi, quindi lunedì, sappiamo dal martedì al sabato l'appuntamento con Extra Viola ancora per qualche settimana dalle 21 alle 21.30, quindi un palinsesto ancora più lungo. Ecco, io ho qui uno sgabello, un ventilatore, ovviamente Tonelli deve impazzire per scegliere le telecamere giuste da utilizzare, fare in modo che nessuno se ne accorga, però almeno riusciamo a finire la trasmissione in piedi. Manca pochissimo. poi purtroppo è finito il tempo a nostra disposizione. La prossima settimana torneremo a conoscere la storia dei Viola Club. I Viola Club in questo momento sono da un lato impazienti di conoscere la Fiorentina che Paratici riuscirà ad allestire, impazienti di capire a quali appuntamenti dedicati ai festeggiamenti e alle celebrazioni del centenario poter partecipare, stanno ovviamente preparando anche la prossima stagione in termini di tesseramento, sono alle prese con le loro feste e quindi abbiamo assolutamente tanti temi di cui parlare. Volevo però essere sicura di aver aggiornato chi magari oggi non ha avuto la possibilità di ascoltare durante tutte le ore di diretta quello che è il programma, il palinsesto di Firenze Viola, sulle novità più importanti. Vi ricordo ovviamente il sito è sempre in continuo aggiornamento, non solo per quanto riguarda la Fiorentina ma anche sui temi più importanti relativi al mondo del calcio, in questo caso si parla ovviamente anche del mondiale. E Grosso, devo dire che non mi stupisce, perché ho la sensazione che comunque si riesca a valutare il suo lavoro senza fermarsi alla questione relativa agli esoneri. Vedo che comunque raccoglie grandi complimenti, ma soprattutto attestati di stima da parte degli addetti ai lavori, che magari a differenza dei tifosi non si aspettavano il nome roboante per quanto riguarda la panchina, proprio in virtù dell'arrivo all'interno della dirigenza viola di un dirigente come Fabio Paratici. La speranza è che poi il campo dia assolutamente ragione a questa scelta e che si possa anche tornare a vivere quella Fiorentina che negli ultimi anni ogni tanto è capitato è riuscita non solo a farci divertire ma a darci anche quella sensazione di orgoglio nel momento in cui siamo stati rappresentati da chi scendeva in campo. Un'estate calda non solo per i Viola Club, è importante secondo me ricordare anche quelle che sono le date del ritiro. Ne approfitto per salutare Fausto del gruppo Scoglionati, ora non so se lo posso dire in diretta perché lui me l'ha detto in privato, ma so che è in partenza, so che sta andando in uno dei posti che poi sono i posti del cuore dei tifosi della Fiorentina, quindi non dico altro perché poi magari mi pento, però assolutamente goditi questi giorni, godetevela e salutatemela da parte mia perché un po' mi manca. Tanto ovviamente si è capito dove va, però ci abbiamo provato. Date di ritiro dal 9 di luglio al 23 di luglio, inizieranno il 7 di luglio invece le visite mediche. Ci si aspetta anche una conferenza di presentazione di Fabio Grosso proprio il primo giorno di ritiro, quindi il 9 di luglio. Saranno anche 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale di cui si è reso protagonista. Abbiamo sentito poco fa anche un estratto dell'intervento del mister Sandro Pocheschi durante Palla al Centro oggi con Tommaso Loreto, il direttore Alessandro Di Nardo, proprio il riferimento anche a quell'esperienza che ci ha portato magari un calciatore non entusiasmante ma un calciatore determinante dal punto di vista del carattere, del carisma, degli attributi, e quindi siamo impazienti di conoscerlo. Dal 24 di luglio ci sarà la tournée inglese con due amichevoli e invece il 6 di luglio la presentazione delle nuove maglie in un hotel del centro. Ovviamente seguite sempre Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti e poi anche Radio Firenze Viola non mancherà di raccontarvi tutte le notizie che riempiranno questa calda estate. Noi siamo arrivati in chiusura, quindi a me non resta che salutare e ringraziare Marco Tonelli di là dal vetro, che è stato gentilissimo e prezioso come sempre. Ringrazio e saluto anche tutti voi che mi avete fatto compagnia in questa ora. Vi ricordo, come detto prima, che le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani mattina a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio. In giro per il mondo torna lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21 dopo Dimitri Conti e il suo uno contro tutti. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona serata, ciao.

0: classe viola. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
8: Tutto ciò che fa Fiorentina
6: è su Radio Firenze Viola.
9: E voilà, eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, lunedì 22 giugno, comincia una nuova settimana. Direi che siamo anche ufficialmente entrati nell'estate. E mi blocco immediatamente su qualsiasi ulteriore riflessione meteorologica. Con me oggi in studio Alessandro Linari. Leonardo.
10: Che bello, ciao, Ale, ciao, fa caldo.
9: E vabbè, è però oggi è il 22, mentre pensavo a cosa dire, effettivamente da ieri è estate, no? Mi confermi?
10: Sì, guarda, non so se dirtelo
9: calendarizzazione,
10: ora.
9: Siamo ufficialmente entrati nella bella stagione, hai visto com'è bella?
10: Anche se
9: c'è,
10: cioè,
9: 46 gradi all'ombra, non si respira, tasso d'umidità del 98%, bestie tropicali più o meno ovunque, che bellezza, la natura che ci fa amare la città, e eccetera eccetera, quindi siamo un po',
10: guarda,
9: anche tutti chiusi nelle nostre scatolette a 13 gradi, perché poi spariamo l'aria condizionata e quindi spendiamo anche il doppio di carburante. Ma detto questo, ci sono anche note positive. Ben trovato a Palla al Centro.
10: Ciao, ciao Tommaso, guarda, ti do subito una nota legata al 22 giugno, così poi anticipiamo quella che è la rubrica delle 15.
9: Bravo.
10: Sai che succedeva 40 anni fa oggi?
9: 40
10: 22 giugno 1986.
9: Beh, la cosa fastidiosa è che già c'ero e già facevo danni. C'è di mezzo Diego.
10: A Città del Messico, Argentina 2, Inghilterra 1.
9: Vabbè, è
10: il gol del secolo e la mano di Dios in 4 minuti, 2-1 Argentina contro l'Inghilterra. Gol inglese di Lineker, però quello
9: presenti,
10: che...
9: quindi con la zolletta di Zucchero per evitare problematiche.
10: 51esimo e 55esimo Maradona, due dei gol più iconici della storia del calcio.
9: Mamma mia, brividi, per quella partita. Partita un po' meno al momento sul futuro viola, ma questo non ci impedisce invece di essere speranzosi e ottimisti. È stato un po' il weekend di ulteriori nomi nuovi, non in tema di calciomercato, ma in tema di struttura, perché soprattutto ieri abbiamo capito un altro paio di dettagli che non sono per niente banali e che insomma confermano questa volontà di ristrutturare bene anche la società, perché le due figure in questione poi vengono raccontate proprio come vere e proprie eccellenze per ciò che riguarda il preparatore dei portieri, ma anche per ciò che riguarda il rinforzo in ambito di scouting, e quindi è anche un po' più semplice, no, capire questa rivoluzione portata avanti da Paratici, che gira proprio intorno, no, ce l'ha detto lui, termine a te caro, all'obiettivo di mettere in condizione ogni calciatore di overperformare.
10: Sì, ha usato altri inglesismi che mi sono segnato, flat.
9: Sì, ma overperformare è roba tua.
10: Sì, sì, beh, insomma, rientra poi nel cambio di paradigma di cui scrivevi anche su firenzevela.it, sì. Ovvero del fatto che, insomma, è un dato di fatto non solo per la Fiorentina, ma credo per tutte le squadre di Serie A, che dove non arrivano i soldi, ovvero nelle aste internazionali, ci devi mettere le idee, soprattutto devi arrivare un po' prima a sviluppare dei talenti e poi, insomma, a trovarli. In questo si inserisce la figura non tanto di Claudio Filippi, che è l'ex preparatore dei portieri di Juventus e Milan, uno che Massimiliano Allegri era nel suo staff ha definito il migliore in circolazione qualche mese fa,
9: sì,
10: dopo una partita contro la Roma del Milan.
9: Livelli alti, diciamo.
10: Sì, ma soprattutto appunto Niccolò Orlandini.
9: Fossimo a Football Manager.
10: Sì.
9: Se vai a pescare, forse quello primo in cima con tutte le caratteristiche.
10: Sì, guarda, io sono più
9: alte,
10: tipo da FIFA,
9: ecco.
10: Mi piace il gioco,
9: sì, per dire.
10: Sì, però insomma anche lì si fa scouting,
9: effetti,
10: e si mettono soldi per
9: effetti,
10: poi prendere i giocatori, li mandi in giro per il mondo.
9: Ci vuole una certa preparazione,
10: no,
9: a te ci vuole FIFA.
10: È un po' più da gioco.
9: È anche peggio di PES.
10: Benissimo, no, dicevo di Niccolò Orlandini, anche lui ex Milan.
9: Bravo.
10: Fiorentino,
9: sì.
10: Cuore viola, che torna, diciamo, alla casa base dopo una grande esperienza, sarà insomma un rinforzo per il settore dello scouting guidato da Lorenzo Gianni, e quindi in questo ci aspettiamo anche uno scouting di livello. Sai, tante volte anche i nostri amici ci hanno scritto perché la Fiorentina fa poco scouting,
9: esatto,
10: che ci vuole,
9: esatto,
10: a prendere i vari, faccio dei nomi degli acquisti recenti, Fagioli, non tanto Ondur che potrebbe essere forse frutto di un minimo di scouting, ma Fazzini, insomma tutti i giocatori conosciuti e digeriti anche dal contesto italiano, ma magari insomma apriamo anche un nuovo fronte che ci porta in Argentina, in Sud America, poi ne parleremo anche con i prossimi ospiti.
9: Assolutamente, e vi dicevo, è stata una domenica dove su queste due piste sono arrivate svariate conferme, ovviamente va da sé che poi Radio Mercato fornisca più di un profilo, noi per ciò che ci riguarda siamo costantemente aggiornati da Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, Pietro Lazzerini, e quindi poi tra poco andiamo anche con chi si compra Flash, fermo restando che è stato anche il weekend di una sorta di sblocco per il momento sospeso relativo al futuro di Lucas Beltran, con il River Plate e la Fiorentina che un accordo di massima l'avrebbero in stile anno scorso il buon Vichingo, cioè non sarebbe troppo convinto, ricorderete il no secco al Flamengo, erano circa 15 milioni di euro, secondo me c'era anche una squadra in Mosca, mi pare lo Spartak,
10: sì.
9: E anche
10: squadre.
9: Lì disse nulla a fare. Io credo che invece, cioè a River Plate probabilmente rientri più che volentieri, però c'è anche un discorso di ingaggi, insomma, anche questa vicenda ce la portiamo dietro dal weekend. Questo per dire che ora abbiamo un po' riunito lì quelli che saranno i titoli di queste due ore insieme, siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, 348 7513 933 e 3925 727 7775. Abbiamo il nostro Luca Calamai in una missione, diciamo, zona alpina, quindi poi lo troveremo in chiusura di trasmissione da Scaletta, però innanzitutto il flash sul mercato, le novità di questa mattinata direttamente con Pietro Lazzini.
11: Chi si compra?
12: Flash.
11: Bentornati con l'appuntamento con Chi si compra Flash. Buona settimana chiaramente di mercato per quanto riguarda Radio Firenze Viola, e ripartiamo da quella che potrebbe essere una clamorosa uscita, se vogliamo, dopo quello che avevamo iniziato a raccontare nel momento in cui è arrivato Paratici, è partita anche questa estate di mercato, ovvero Comuzzo, giocatore che comunque viene valutato in modo positivo in generale dalla Fiorentina, ma la Fiorentina stessa sta studiando per lui un percorso diverso rispetto a quello della permanenza in Viola. In questo senso si fa breccia l'idea di cederlo in prestito con diritto di riscatto, quindi cercando chiaramente di mantenere il controllo sul calciatore, ma per permettergli anche di sciogliersi rispetto a ciò che è successo nelle ultime mesi, le ultime settimane. L'idea della Fiorentina ora è quella di appunto farlo andare altrove, dove si può ritrovare, trovare fiducia e tornare ad essere quel giocatore che aveva riempito gli occhi nel momento in cui è stato gettato nella mischia proprio dalla Fiorentina. Poi c'è anche il mercato chiaramente in entrata con Torsvet, che è un nome che non tramonta, anche per la ferma volontà del calciatore, che in questo momento si trova chiaramente al mondiale con la Norvegia, di vestire la maglia della Fiorentina. È una volontà proprio del centrocampista che già da tempo viene seguito dai Viola, già da tempo era finito nel mirino anche di Paratici, e che adesso vorrebbe vestire la maglia della Fiorentina. Lui è in scadenza col Sassuolo nel 2027, potrebbe nascere un'operazione con anche delle contropartite tecniche, una di queste è Simon Somme, che potrebbe effettivamente, andando al Sassuolo, anche rilanciarsi in una piazza più tranquilla rispetto a quella di Firenze, dove ha trovato delle difficoltà ad imporsi, e quindi vedremo se questa possibilità sarà in evoluzione nel corso delle prossime settimane. Sicuramente però difficile immaginarsi il termine di questa operazione prima della fine del mondiale della Norvegia, ovviamente. E poi chiudiamo anche con le ultime su Lucas Beltran, che come sapete potrebbe tornare al River Plate, perché la Fiorentina un accordo con i Millonarios l'ha già trovato. La base è di fatto di un prestito oneroso con un riscatto che poi si concluderebbe a circa 8 milioni, ma soprattutto col 50% della futura rivendita in mano ancora alla Fiorentina, una sorta di comproprietà quella legata all'argentino, che però non ha ancora sciolto le riserve, non ha ancora detto sì al ritorno al River, non ha ancora informato la Fiorentina della sua volontà. Nelle prossime ore ci saranno dei nuovi colloqui tra la Fiorentina e lo stesso calciatore, vedremo se alla fine Beltran, dopo aver detto no più volte all'idea di tornare in Argentina, questa volta si convincerà, dopo anche quella che è stata la sua stagione al Valencia, che non è stata sicuramente un successo. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
9: Grazie Pietro, grazie al lavoro in redazione. E mattinata noi abbiamo continuato a registrare questa, definirei proprio, volontà di Torsved, o comunque, se non è priorità, cioè la Fiorentina, diciamo, nei suoi pensieri. Vedremo che tipo di sviluppi ci saranno. A me viene innanzitutto a pensare lì in mezzo, poi bisognerà sfoltire, perché se no sono davvero tanti, detto che poi su Mandragora magari c'è il discorso del Besiktas da valutare, però Mandragora, Fagioli, Somme, dovrai trovare un modo per piazzarlo, c'è Richardson.
10: Due impiazzabili al momento sono Fabiano e Brescianini,
9: esatto,
10: anche se poi
9: quindi, però prendiamo
10: nel
9: atto
10: gioco dei doppioni,
9: piacciamo da morire a Torsved.
10: nel gioco dei doppioni Thorsved è un brescianino o comunque un fabiano, quindi un giocatore di inserimento che tra l'altro, appunto, come ricordava Pietro, stanotte sarà in campo, quantomeno in panchina, contro il Senegal per la Norvegia. Nella prima partita è entrato, ha fatto anche molto bene contro l'Iraq nella prima partita dei mondiali della Norvegia, e quindi vediamo insomma se poi sarà lui l'uomo di grosso.
12: È un po' fumoso il progetto, secondo me, in mezzo al campo, non si è ben capito. Io continuo a pensare, seguendo le indicazioni di Nick, che se nessuno è intoccabile, e quindi persino Fagioli di fronte a un'offerta magari all'Inghilterra può essere messo in discussione, penso che lì in mezzo ci sia ancora tanto da decidere. Nel frattempo, come avete sentito, non è di fatto a un passo dalla chiusura l'esperienza di Beltran alla Fiorentina, ci starebbe pensando. River Plate comunque fa sul serio, è di certo un calciatore che difficilmente puoi pensare di rilanciare, no?
10: Il vichingo è così, purtroppo insomma sono tre stagioni che ha fatto in Europa, due più o meno deludenti alla Fiorentina, una comunque mediocre al Valencia. Ne parliamo con un agente, operatore di mercato, ma soprattutto un grande esperto di calcio argentino come Filippo Colasanto. Ciao Filippo.
13: Salve Filippo. Buongiorno a tutti, buon pranzo per chi ci ascolta mangiando.
12: Verrebbe da dire romanticamente, anzi no, essere anche un po' taglietico, ricordate i fenomeni parastatali della Jalapas, sì, con la musichina un po' triste. Immagino questo Beltran che riprende la strada inversa, riparte dal River Plate. E forse Filippo non l'abbiamo capito noi del calcio europeo, o forse è lui che non ha capito il calcio europeo?
13: Allora, di getto direi la prima ipotesi, no? Siamo noi che il sistema calcio, non tanto europeo, italiano, evidentemente non l'ha coinvolto, non si è sentito parte de. Però va detto che poi dopo le due stagioni chiaroscuro, più scuro che chiaro a Firenze, assolutamente imprevedibili per quanto io considero il valore del giocatore, poi anche a Valencia però non ha fatto praticamente niente, e quindi c'è da chiedersi se questo ragazzo alla fine della fiera, non discuto la parte tecnica né quella tattica, ma evidentemente a livello psicologico non era pronto, o forse non lo sarà mai, ad andarsene via da una situazione comoda come quella in cui la Fiorentina ha trovato. Era il centravanti titolare del River Plate, che sarebbe una sorta di Real Madrid del Sud America, e lo faceva molto bene.
10: Sì, poi correggimi se sbaglio, tu sei più attento alle vicende argentine. Nel momento in cui la Fiorentina mette gli occhi su Beltran, siamo nell'estate 2023, anche a livello argentino Lucas Beltran è secondo solo anche nella considerazione per il futuro in nazionale, lui è un classe 2001, a Lautaro Martinez e Julian Alvarez, anzi è proprio il sostituto di Julian a River Plate, poi succede quel che succede, ma insomma non so se in Argentina comunque per molti è ancora quel Beltran, magari si sono persi qualche passaggio in mezzo.
13: Evidentemente sì, perché hai detto bene, non tanto Lautaro Martinez, che è proprio un centravanti di potenza, d'aria forte, ma lui assomiglia molto a Julian Alvarez, evidentemente quest'ultimo lo ha stra superato sotto tutti i punti di vista, e avendo avuto una escalation spaventosa nel mondiale scorso in Qatar, cioè Alvarez ha messo in panchina Lautaro Martinez e ha fatto non bene, molto bene, penso dopo Messi lui e De Paul sono stati i veri artefici, un po' il portiere che
10: sì, anche Enzo Fernandez mi ricordo fece un grande
13: anche Enzo Fernandez, sì. Per carità, cioè l'Argentina ha uno squadrone e Alvarez è una delle stelle adesso di questo squadrone,
10: sì.
13: Cosa che Beltran penso non recupererà più. Non credo neanche che tornando in Argentina faccia, semmai sarà questa la strada, farà stravedere o far, mi sembra, cioè è stata una scommessa assolutamente persa da tutti, da me in primis, perché io lo caldeggiavo molto, mi piaceva moltissimo Lucas Beltrán quando
12: ma ci siamo tutti invaghiti,
10: numero 9, arriva da River Plate, mi ricordo il giorno della presentazione era un amichevole estivo al Franchi, grandissimo entusiasmo, poi si è rivelato, faceva il paragone con Julian Alvarez,
12: resta quel rigore contro il Bruges in semifinale dove ebbe insomma Pelotas a presentarsi, perché poi quella sera si era preso tre pali,
10: che c'è, no?
12: La raccontai e fu molto freddo andare dal dischetto e segnare il rigore, ma poi ripensandoci sono andato a ripescare, se te lo ricordi, un gol annullato a Roma contro la Lazio. Sì. Lui era oggettivamente in fuorigioco, quindi c'è, ma su questo spiovente dalle retrovie la mise giù in corsa saltando il portiere e poi la depositò dentro, ci fece veramente intravedere qualcosa di grande, e invece niente.
10: No, poi per il resto io
12: c'era
10: aggiungo...
12: un calesse, perché poi si è tirato fuori quasi più di 20 milioni.
10: Nelle oltre 90 partite di Beltran ci aggiungo anche quei due gol stile calcino, sai, quando facevi la foto al portiere contro Monza e Lecce nel giro di poche settimane. Dopodiché qui è stato anche, secondo me, anche un po' troppo celebrato per la dedizione, per l'attaccamento. Però io da un numero 9 non è che chiedo le rincorse, cioè non chiedo solo le rincorse verso,
12: diciamo che ricorderemo a lungo la domanda standard quando c'era da parlare ai Beltran: in che ruolo lo vedi a qualsiasi opinionista, a qualsiasi giornalista, a qualsiasi allenatore? E in principio ricorderà, Italiano disse, mi ricorda Ciccio Baiano.
10: Certo, lo ricordo molto bene. Filippo, ci spieghi anche un po' la situazione con River Plate, perché appunto in questo momento qualcuno dice che Beltran abbia rifiutato la prima offerta del River Plate, secondo quanto abbiamo raccolto, insomma, ancora non è arrivato un rifiuto comunicato dall'attaccante alla Fiorentina, che detiene ancora il suo cartellino. Io ho sentito, anche mettendo insieme alcuni contatti argentini, che lui non gradirebbe il fatto che per il River Plate la prima scelta in questo momento sarebbe un altro ex viola come il Cholito Simeone, quindi insomma lui non si sente seconda scelta dell'attuale attaccante del Torino e quindi sta aspettando anche un po' per quello. Non so se poi...
13: Ed è molto semplice, credo che se River Plate riporta indietro a casa, e in quella casa, cioè ripeto, la squadra, una delle due o tre più importanti in Sud America, e il Beltran che abbiamo visto in questi tre anni in Europa, questo, prima di andarsene deve andare a Lourdes a piedi a fare un pellegrinaggio. Ed è assurdo che lui abbia, mi permetto di la presunzione di dire, beh, non mi sento secondo a Simeone, non c'è paragone. Simeone è un altro incompiuto, perché secondo me è veramente forte, tanto tanto forte. Non capisco come nessuna squadra, cominciando dalla Lazio quando c'è la Sarri l'altro anno, non l'abbia preso per fargli fare l'attaccante titolare. Secondo me sta facendo una carriera molto molto inferiore alle sue possibilità, parlo di Simeone naturalmente. Se lo prendesse il River sarebbe un salto in avanti che in questo momento Beltran non può assolutamente garantire, anzi credo che tornando indietro dovrebbe riguadagnarsi il posto e la considerazione dentro e fuori dallo spogliatoio,
10: che poi potrebbero anche giocare idealmente insieme, no, Beltran?
13: Assolutamente,
10: e Simeone,
13: sì. E Simeone sa fare molto bene anche la mia punta, Beltran lo fa all'occorrenza, ma Beltran è un giocatore molto tecnico, è uno che sa far giocare l'attaccante vicino a lui molto bene, fra sponde, triangoli, compagnia. È un giocatore che appunto somiglia molto a Julian Alvarez, all'inizio quest'ultimo era indietro a lui e poi dopo, come ho detto prima, l'ha strasuperato, e ora è Beltran che ricorda in qualcosa fortissimo Alvarez, fortissimo proprio.
10: Mi viene in mente che è un po' un Alvarez da discount, Lucas Beltran, anche perché poi...
13: 8 milioni di euro, non l'ha preso nessuno, io l'ho proposto a due squadre italiane.
10: Ma aveva Julian?
13: Una decisione di 18...
10: Julian?
13: Sì, Alvarez, Julian Alvarez. Quando si vociferava che Beltran partiva, e io mi guardavo le partite del campionato riserve, e lì giocava titolare nel River questo Alvarez. Ho chiamato due contatti, perché se non hai i contatti qua manco ti rispondono al telefono, dicendo guardate che questo, cioè il River porterà su probabilmente questo ragazzo, e il ragazzo ha una clausola rescissoria di 18 milioni, di 20 milioni di dollari, quindi poco più di 18 di euro, che poi la squadra che l'ha preso, il City, ha esercitato, lasciando lì il ragazzo 6 mesi per giocare a Libertadores, e il River gli ha fatto un ulteriore sconto, hanno pagato tipo 16 o 17 milioni. Rivenduto a cifre pazzesche.
10: Ma si possono sapere i club, dai, ormai c'è la prescrizione, non so.
13: Non voglio darvi tutto dove il Milan e la Fiorentina.
12: Ma è qualcosina.
9: avevamo dorato, e in tal senso può essere Giovanni Baroni il nuovo Julian Alvarez del momento?
13: Non è un attaccante, è una...
9: No, dico, ma come prospetto di talento, al di là del ruolo.
13: Beh, allora, Baroni lo conosco molto, non l'ho mai visto giocare dal vivo, ma è un ragazzo che conosco molto bene, perché è un 2009 che da un anno praticamente gioca titolare in Serie A in Argentina e in un piccolo club come il Talleres di Cordova. Quindi è uno che vuol dire che è come un po' la storia di Dybala. Dybala giocava nell'Istituto di Cordova in Serie B, oltretutto piccolissimo club invisibile, se tu dici a qualche appassionato italiano, appassionato di calcio, ma il Talleres di Cordova non hanno idea di che cosa sia, ok? Per molti Lanús è il quartiere dove è nato Maradona, non pensano che c'è la squadra di calcio, no? E Baroni è un centrocampista offensivo molto forte, molto talentuoso, ripeto, un 2009,
9: certo,
13: 2009. Quindi è un ragazzo che ha bisogno di crescere, di definire la sua crescita e maturazione. Quest'anno ha giocato con discreta continuità in Serie A da titolare, è stato, quando era assente perché lo chiamavano le nazionali under 17 e under 16, quindi è un talento, non posso dire sicuro, però molto molto ben testato. Il tema, come dicevo ieri o l'altro ieri in un'intervista dei vostri colleghi, se tu prendi questo ragazzo, lo prende la Fiorentina e gli fai fare la fine di Infantino, di Nicolas Valentini, cioè è inutile, non lo prendete proprio, lasciate stare.
9: Un ragazzo che, cioè, va preso e va fatto giocare.
13: Certo. Ora, Infantino è stato un peccato mortale. Ora io non so perché, magari è andato là, si comportava male a Firenze, oppure si allenava, ma non lo so. Ma questo è un ragazzo che aveva un campionato e mezzo da titolare del Rosario Central, che è un po' come dire la Stella Rossa di Belgrado, cioè lì o hai non gli attributi, lì c'è molto di più per giocare in quello
10: lo
13: stadio.
10: Si dice in Spagna soprattutto. No, poi ringrazio anche Filippo perché ci ha detto la pronuncia corretta, Talleres, perché la doppia
13: L vuol dire i meccanici, meccanica officina.
10: Sì, perché no? Qualcuno mi prende in giro perché io chiamo l'attaccante del Parma accostato alla Fiorentina Pecegrino. Si dice Pecegrino, Filippo?
13: No, ecco, lo per il cognome è italiano, quindi lo
10: sbagliato.
13: Loro lo pronunciano con una L sola, Pellegrino.
10: Pellegrino, va benissimo.
13: E come Messi, noi diciamo Messi, loro hanno la S differente, italiano Messi.
10: Va bene, senti, Filippo, io ti faccio un altro nome che potrebbe rientrare anche nei piani della Fiorentina. Thomas Aranda, centrocampista del Boca Junior, classe 2007, è un profilo secondo te aggredibile sul mercato da una squadra come la Fiorentina oppure no?
13: Comincio col dire subito che il Boca è una bottega carissima, come il River del resto, lì paghi la maglia, e questo è un difensore grande e grosso. È giovane, ha cominciato a farsi vedere, credo che abbia una decina di presenze in Serie A, però va detto che Nicolas Valentini è 50 volte più forte e non l'hanno fatto giocare.
10: Quindi insomma,
13: più forte, più pronto. Questo in Argentina direbbero pinta bien, che vuol dire promette molto bene, sembra che sia molto buono, però poi dopo da qui a andartela, cioè, bisogna vedere.
9: Chiaro. No, quello che si capisce è che la Fiorentina sta un po' cambiando registro, quantomeno guardandosi più intorno attraverso lo scouting, e questa è la conseguenza dell'arrivo di Paratici. Tant'è vero che poi rimbalzano anche calciatori di campionati dove storicamente i Viola non hanno pescato, penso anche a Silvetti che è in MLS a Miami. Questo è un po' più grande, però forse è l'ala ideale del 4-3-3, cioè il giocatore a tutta fascia, lo conosci?
13: Sì, di chi parli, scusa?
9: Silvetti dell'Inter Miami.
13: Ah, sì, però sta già là, cioè non lo leghi all'Inter Miami, eh.
9: No,
13: Lì non solo guadagnano bei soldi,
10: si sta
13: la
10: anche
13: proprietà
10: bene,
13: sapete di chi è, no? Poi
9: c'è Beckham, che va lì, c'è Messi,
13: tra gli altri c'è Beckham, c'è pure uno, LeBron James mi pare, pure dentro sta cosa, ma tenete presente che la grande calamita per un argentino lì, vado e posso raccontare, ho giocato con Messi. bella le palle a togliere.
10: No, è vero, è vero.
12: In dubbio, comunque è un'Argentina under 20 come nazionale, parliamo di un 2006, ventenne, vedo che rimbalza, insomma già l'avevamo seguito a gennaio, vedremo un po', nell'idea del tridente offensivo che immaginiamo possa guidare Grosso, chissà che comunque non siano proprio gli esterni dove la Fiorentina farà mercato. Filippo, grazie mille.
13: Grazie a voi ragazzi,
12: grazie,
13: è sempre
12: mille.
13: Un piacere. Buon
12: grazie.
13: Pomeriggio.
12: Grazie, grazie ancora a Filippo Colasanto. E su Baroni che dici?
10: Ma si è fatto il quadro perfetto il nostro Filippo
12: perché
10: Colasanto.
12: Io guarda, quando diceva di Infantino, viene a pensare, ma allora è colpa degli allenatori che non gli hanno dato spazio?
10: Secondo me. E vale anche perché per il discorso
12: qui,
10: di Beltran,
12: quando è giocato sembrava un pesce fuor d'acqua.
10: No, vale anche il discorso di Beltran, lui è un 2003 Infantino, quindi più giovane, è arrivato 3 anni fa. Un po' l'ambientamento di cui ci parla anche sempre lo stesso Filippo Colasanto, un po' secondo me ci sono, ti uso subito il primo inglesismo così facciamo arrabbiare tutti, visto che fa caldo.
12: Vabbè, ma dopo l'intervento di Parasi,
10: infatti,
12: cioè li ha sdoganati,
10: infatti,
12: a
10: dico che ci sono dei calciatori che matchano con il calcio europeo e alcuni che non matchano. Non vuol dire che sono più scarsi o meno scarsi, anche perché il livello del campionato argentino, penso soprattutto a quello del campionato brasiliano, si sta alzando molto, l'abbiamo visto nello scorso mondiale per club, quindi c'è anche il discorso che magari in questo momento e anche qui c'è un diverso modo di ragionare rispetto a come siamo abituati. Uno magari preferisce rimanere, che so, al Flamengo, ne abbiamo parlato anche,
12: sì, certo,
10: rispetto che andare anche per una questione di soldi alla Fiorentina come un'altra squadra di Serie A. Un po' diversa la situazione,
12: però mi sento di dire che sono campionati comunque tatticamente diversi, che sia Argentina, che sia Brasile, forse Brasile meno, perché penso a certi difensori che abbiamo visto in Italia che si sono imposti in modo pazzesco, ma se invece penso agli argentini, cioè ti faccio l'esempio di uno che a me è piaciuto moltissimo e secondo me ci ha dato molto come quarta.
10: Certo, io ero un bimbo di quarta,
12: che
10: me fatto
12: però aveva delle falle importanti, cioè quando decideva ad uscire dalla partita, ciao, retropassaggio, gol, appoggio all'avversario, saltato secco, poi però decideva di deciderti la partita, scusate il gioco di parole, saliva e faceva gol, meraviglioso,
10: me piaceva
12: e
10: tantissimo.
12: Gliel'ho visto fare anche al River Plate,
10: sì.
12: Lui avvia la triangolazione e chiude di testa nell'area di rigore avversaria. È forse un'interpretazione di gioco che probabilmente forse più in Italia che in altri campionati qualche problema poi se l'è portato dietro. Va bene, sentiamo anche la vostra tra poco con le note audio, con i messaggi 348 753 933, c'è anche il 39 25 72 77 75, se no chiamateci 055 77 11 171.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Buon pomeriggio ragazzi, volevo analizzare due cose con voi della conferenza stampa di Paratici l'altra volta. La prima è che lui a un certo punto dice che a voi fa più comodo ragionare dell'acquisto di un giocatore più che della vendita, piuttosto che della vendita, perché è più fashion. Ma lui giustamente non deve ragionare così e non può ragionare così, perché comunque nell'insieme della Fiorentina ci deve essere tutto un sistema che funziona bene a partire dalla A alla Z. La seconda è quando lui dice a un certo punto ci sono molti giovani nella Fiorentina e noi valutiamo se farli andare via subito a giocare in prestito o lasciarli ancora per qualche tempo in prima squadra, vedi i 6 mesi di Martinelli. Secondo voi perché?
16: Buongiorno ragazzi, secondo me il fatto che Torsveld abbia tutta questa volontà di venire da Firenze sia una cosa molto positiva. L'unica cosa, non vorrei che si costruisse un centrocampo troppo fisico, cioè stile quello che aveva appunto Grosso l'anno scorso a Sassuolo, dove sì, c'erano tanti giocatori strutturati ma non tantissimo palleggio. Altra cosa, per prendere Volpato, spero che non sia vero perché è un giocatore secondo me un po' sopravvalutato e molto costoso, io vado a prendere immediatamente Liberali dal Catanzaro, perché anche Volpato non è un esterno puro, è un trequartista. E allora mi vado a prendere un ragazzo italiano che è più forte tecnicamente, secondo me, di Volpato, e costa anche molto.
17: Pensavo una cosa, ok che siamo agli inizi del mercato, quindi comunque ancora deve carburare, c'è il mondiale di mezzo, c'è da smaltire un po' di zavorra, però comunque, se come ha detto Paratici, il mercato sarà improntato sullo scouting, di solito le operazioni di scouting si fanno in maniera celere, veloci, subito inizio mercato, prima che si gonfino i prezzi dei calciatori, che magari non so, fossero anche al mondiale o meno, ma possono far bene, non lo so, piuttosto che comunque potrebbero arrivare delle competitors. Quindi mi auguro di vedere presto e celere movimenti.
18: Ciao Tommaso, ciao Alessandro. Guarda, stavo prendendo il caffè, tu me l'hai fatto andare attraverso, perché hai nominato la parola quarta. Ripeto, giocatore che se non fossi tifoso, le azioni che faceva, bello. Il problema è che, essendo giocando nella Fiorentina, mi faceva tanto arrabbiare quando prendeva ammonizioni a Bischero, creava rigori così incredibili, o spesso nella linea difensiva, quando ci doveva essere, non c'era mai. E quindi io mi dico, ma secondo voi un allenatore preferisce un giocatore così, o preferisce un difensore che per 38 partite ti piglia 6 o 6 e mezzo?
19: È un domandone che chiude il primo treno anche di note audio al 348-7593-933 3925-7272-7775. Poi andiamo a Federico, però il Cino, dai, ce lo portiamo nel cuore.
10: Allora, forse poi, sai, c'è questo sentimento contro cui spesso mi batto, che è la nostalgia, no?
19: È meravigliosa.
10: Ci fa diventare dei giganti.
19: Pessoa e sul Portogallo.
10: Assolutamente, ci fa diventare dei giganti, delle persone che magari non erano. Tali, non stiamo parlando di Alessandro Nesta quando parliamo di Lucas Martinez quarta. Secondo me avrebbe potuto dare ancora qualcosa, e comunque diceva l'amico che ci mandava il messaggio, io preferisco un difensore che ti dà 6 tutte le partite. Guardo adesso in casa Fiorentina, non mi sembra ci sia un difensore così affidabile. Forse Ranieri nell'ultima parte della stagione.
19: Anche Pongracic un po' in salita.
10: Sono un grande fan di Pongracic, ma è uno che, se parli di passaggi a vuoto,
19: in crescita,
10: c'è di anche lo stesso Marin Pongracic.
19: Sì, però non ha chiuso male l'anno. Pongracic né Ranieri.
10: Ho questa hot take, visto oggi fa che caldo. Secondo me, allora, pensando
19: alla quarta scatta la testata, volevo rassicurare Tonelli di dal vetro, che oggi chiamerò straordinariamente, sai come?
10: No.
19: Tonesi.
10: Ah, il nostro Tonesi.
19: Perché all'Argentina, Rio Grande do Sul, dopo Pellegrino, a questo punto è Marco Tonesi di là dal
10: vetro. Bello, me lo vedo come fantasista del Belgrano. Comunque dicevo, guarda, l'ho ripetuto spesso, secondo me nella visione di una Fiorentina che può alzare un po' l'asticella, di questa squadra ci sono 3 giocatori che vedo a un livello sopra. Non parlo di quarti di finale di Champions League, parlo magari di quarti di finale di Europa League, parlo di uno se ne sta andando, che è il brasiliano
19: Dodò.
10: Secondo me, al di là della stagione pessima che ha fatto, in valore assoluto è uno dei migliori. Uno è Fagioli, siamo un po' tutti d'accordo, e l'altro è Marin Pongracic. Perché io sono convinto che se Marin Pongracic ripulisce dalle amnesie il suo gioco, è un giocatore di un livello superiore.
19: Attenzione, hai tenuto fuori anche De Gea, sul quale
10: per qualcuno
19: il cambio di preparatore di portieri può essere un segnale che si cambierà.
10: Ma De Gea oggi,
19: primo portiere.
10: De Gea per valore ovviamente è di un livello superiore. De Gea oggi a 34 anni, non lo so.
19: Senti, però, al volo, poi abbiamo Federico che ci aspetta. Francesco ce l'ha chiesto, il fatto che dice per voi è più fashion parlare acquisti, vendite, ok. Il sistema secondo me ce lo sta mostrando, no? Arriva un nuovo organizzatore del Viola Park che comunque viene da esperienze importanti e già positive. Preparatore portiere è considerato uno dei migliori a livello nazionale, nello scouting arriva questo Orlandini, comunque dal Milan, che è un altro ambito sicuramente non di secondo piano, cioè la ricostruzione del sistema cercando i migliori in ogni ambito che intorno al calciatore lo porti a overperformare. Io la vedo un po' così, dalle parole ai fatti. Su questo ci ha anticipato le sue idee e ora le vediamo che si concretizzano. Sul perché tenere magari 6 mesi qualche giovane in prima squadra senza mandarla a giocare, secondo te? tipo Braschi quest'anno l'ha bazzicata tanta la prima squadra, per esempio, sì, ha giocato poco,
10: ha giocato pochissimo in primavera, salvo poi tornare per i playoff e vincere lo scudetto.
19: Ha un senso?
10: Non lo so, cioè, dipende dalla visione della, della società.
19: Sincerità,
10: secondo me si tende sempre a tenere un po' troppo rispetto agli altri contesti in naftalina ai giocatori. Qui si parlava giustamente, Pietro, nel Chi si compra Flash raccontava quello che abbiamo un po' ricostruito su Comuzzo, di mandare in prestito un giocatore da più di 80 partite in serie, cioè come se aspettiamo, valutiamolo un po'. Comuzzo è un classe 2005, non è certo in fila per la pensione alle Poste, però vedo anche contaminato da questo splendido mondiale che insomma iniziano a giocare il 2009, iniziano a giocare il 2010.
19: No, vabbè, guardi altrove, figurati. Federico, scusa l'attesa, ciao.
20: No, niente, stavo rientrando al lavoro e stavo aspettando le pagelle dei figlioli della scuola.
10: Come
20: ma quelle meglio leggere più tardi.
10: Come sono andate?
19: No, invece dice
20: non lo so, è come il mercato si dà alla Fiorentina ogni anno, a volte bene, a volte male.
19: Va bene, dai, comunque cioè le vacanze si
20: meritano. Vanno in quarta elementare, ancora sono
19: pochi. Che se la godano loro soprattutto.
20: Sì. A parte ancora non sono sfegato a Viola, quello mi dispiace, però io cerco di fare il possibile. È come fargli vedere l'Italia mondiale, è la stessa cosa.
19: Allora, lo capisco, dici tutto.
20: Allora, due cose veloci. Volevo sapere, non so se avete mai parlato, i prezzi degli abbonamenti di quest'anno, se varia qualcosa, della curva farlo, e poi io sono sempre lì. Poi volevo fare un appunto su portieri. A questo punto dovesse andare via De Gea, io gioco tutto l'anno su Martinelli, se no quando ce lo facciamo crescere questo ragazzo, e darei fiducia a lui più un altro di questo Mandas, metterei questi due portieri e più Lezzerini. E poi io non rimpiango niente, a parte Fagioli, io poi va via dopo tutto quello che si è penato quest'anno, in curva ci siamo divertiti perché si faceva fino a che si poteva le trasferte e tutto, però poi avere la partita, insomma, quello purtroppo quest'anno veniva da ultimo, e spero di non ripetere più quelle stagioni, questa stagione orrenda, e sono contento di grosso e vi ascolto. Grazie. Ciao.

0: che lo rimandi un altro anno in prestito, non fa benino alla Sampdoria, oppure vedo che c'è anche l'Avellino su di lui, quindi squadra di Serie B. Poi ti ritorna e dice vabbè, ancora non è, io questo storia.
1: Però dopo un anno, cioè è chiaro che questi sei mesi gli valgono molto come esperienza, che matura durante le partite nel saper stare tra i pali eccetera, peraltro anche con un po' di pressione, perché a Genova giustamente c'è una certa pressione. Se ci fa un altro campionato il prossimo anno ha alle spalle mentalmente ancora
0: più, c'è un concetto, c'è un concetto che veramente mi fa ribollire il sangue, che è quello di farsi le ossa, come se dovessero sviluppare
1: però
0: mentalmente un apparato scheletrico più grosso.
1: No, ma hai ragione, invece,
0: e quindi le ossa si fanno, perché il calcio no ti dà tale alle ossa, non solo, cioè proprio il latte, queste cose, il formaggio forse serve per farsi le ossa, magari. Cioè, è il momento di far giocare il 2006, forse era il momento anche qualche anno fa. Sulla campagna abbonamenti ancora niente da segnalare.
1: Il remind, se andate sul sito, cioè
0: secondo
1: vi potete
0: me
1: registrare, vi manderanno un link quando daranno informazioni e partirà la campagna abbonamenti, ma ancora niente.
0: Detto che il 6 luglio ci sarà la presentazione delle maglie, secondo me attorno a quella data ci potrebbe essere la presentazione anche della campagna abbonamenti, se non proprio lo stesso giorno della presentazione di queste maglie, che ovviamente seguiremo, anche perché insomma saranno maglie speciali per il centenario.
1: Bene, detto ciò, restiamoci su sta storia del coraggio sui giovani, perché poi alla fine noi per primi, ma forse è meglio vada a giocare, se è forte prendilo, fallo giocare e via. Magari sì, grosso è l'uomo giusto, proviamo a chiederlo a un tecnico, un amico di Radio Firenze Viola che ritroviamo con piacere, mister Sandro Pochesci. Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Salve
0: mister.
2: Salve a voi tutti, grazie dell'invito.
1: Noi qui siamo a dire più o meno sempre le stesse cose: i giovani devono giocare, ci vuole coraggio nel schierarli. Poi in realtà siamo anche noi che ogni tanto diciamo però facciamogli fare un altro anno magari in una realtà minore,
0: sì,
1: no?
0: Nel frattempo perché, i candidati per la FIGC,
1: così si fa le ossa,
0: i candidati per la FIGC sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete,
1: ecco, là
0: 2026 per carità,
2: il nuovo che arriva, insomma,
0: sì, secondo me è tutto collegato, c'è cioè una visione molto italiana, mister. Non so, prima parlavamo proprio di Martinelli, c'è chi insomma per lui prevederebbe un percorso più lungo, un altro anno di prestito. Noi eravamo qui soprattutto anche a fare i conti, detto che poi l'età è relativa e lo sviluppo di un calciatore è relativo, ci sono ruoli che sviluppano un po' più tardi, però ecco, trattasi di classe 2006, quindi non 2011-2012, trattasi di classe 2006. Lei lo vedrebbe già pronto per la Fiorentina? Non so se l'ha seguito anche nella Sampdoria, ha fatto abbastanza bene.
2: Sì. Per me è un giocatore già pronto, sicuramente se è un giudizio di grosso, conoscendolo, perché ci siamo scontrati quando lui stava a Bari, io stavo a Terni, e uno dei più bei complimenti che ho ricevuto nella mia piccola carriera è stato proprio di Grosso, che disse: qual è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie B? E lui disse: la Ternana, e noi eravamo terzultimi in classifica. L'ho seguito nelle sue carriere, Frosinone, all'estero, tutto quello che è, e sicuramente per me lui, questo ragazzo, se lo tiene, perché lui è un valorizzatore di giovani, perché gli dà la tranquillità, perché è stato un calciatore, modesto rispetto a tanti campioni che giocava insieme. Però poi se noi andiamo a vedere il mondiale, porta la sua firma, quindi a volte anche non devi essere un talento, un fenomeno o un giocatore che deve essere forza Maradona, ma anche lui ci ha deciso un mondiale, e quindi sono convinto al 100% che Grosso, un 2006 per me già è grande. Per me chi ha il coraggio di far giocare il 2008 e il 2009, perché stiamo vedendo uno dei giocatori più forti del mondiale, un 2007 centrocampista, che è difficile giocare a centrocampo, 2007 del Marocco,
0: stiamo vedendo fortissimo.
2: Che le altre nazioni hanno il coraggio di mandarli in campo. Altri campionati europei, nei cinque campionati, hanno la media più alta dei giovani rispetto alla media italiana, perché in Italia purtroppo siamo un paese di vecchi, gestiti da vecchi. I nostri comitati, andate a fare un giro nei comitati di tutte le regioni d'Italia, il più giovane ha da 70 anni fino a 90, e saranno lì da 30-40 anni in queste federazioni, dove io vado spesso nei comitati, e non vedo ragazzi

0: ragazzi giovani. E quindi come può esserci un futuro se noi abbiamo ancora gente della Prima Repubblica?
1: Sì, sì, è indubbiamente così.
2: No, su questo sono d'accordissimo. E invece per quanto riguarda anche la nuova Fiorentina che si sta formando con Fabio Paratici, con appunto Fabio Grosso, si è discusso anche molto di questa scelta, perché c'è chi si aspettava da un dirigente del livello di Fabio Paratici un allenatore del livello di Fabio Paratici, la metto lì come insomma abbiamo letto anche tra i nostri commenti.
0: Non lo sottovalutate Grosso, eh?
2: No, no, certo.
1: Però mister, qui insomma, cioè, c'è chi è fiducioso, però c'è una buona fetta che dice: beh, sì, Grosso va bene, un altro emergente.
2: No, esatto, ecco. Un altro emergente, anche su questo, piccola nota agiografica: 48 anni, ecco, per Fabio Grosso, quindi non è che ne abbia 26.
0: Sì, però ha un percorso diverso da tanti allenatori, eh. Per me questa è la sua prima società importante, diciamo. Perché io Firenze la metto sempre nel mondo del calcio italiano come una società che dovrebbe essere e dovrebbe combattere, non dico per vincere lo scudetto, ma per giocarsi la Champions, sì.
1: Certo.
0: Perché se nella Champions ci è arrivata l'Atalanta, se nella Champions ci è arrivato il Bologna, ci può arrivare anche la Fiorentina. Anzi, la Fiorentina rispetto a queste due città per me ha un blasone superiore come piazza, come tifoseria, come attaccamento alla maglia, quindi anche come grandi campioni che sono passati per Firenze, gli stessi allenatori. Quindi per me Grosso sarà l'allenatore rivelazione a livello dei risultati, perché Grosso noi l'abbiamo visto sempre come un allenatore che la squadra gioca bene, però io penso che lui abbia l'età giusta per fare quel salto, perché prima o poi, se vuoi diventare un grande allenatore, ti devi proporre in una piazza, perché le grandi piazze chiamano i stessi noti, e vediamo Real Madrid che è ritornato a fare la scelta di Mourinho. Quindi questi allenatori, però io penso che lui è uno degli allenatori a livello di generazione futura che abbia fatto il percorso giusto al momento giusto, e gli è capitato per me la piazza giusta, perché oggi Firenze ha scelto, leviamo il forse, il miglior direttore sportivo, non me ne voglia gli altri, non me ne vogliono gli altri, per me è secondo solamente a Giovanni Sartori, secondo me. E quindi anche lui deve rilanciarsi in un calcio italiano dove è mancato da qualche anno dopo la sua parentesi in Inghilterra. Quindi è un bel binomio, mi piace questo binomio della Fiorentina. Complimenti veramente a chi ha scelto questi due profili, che sono i profili adatti per una piazza come Firenze.
1: Guardi mister, torno ancora su Grosso, perché noi in mattinata dicevamo, abbiamo capito che tra i vari nomi del mercato estivo ci sarà anche quello di Torsved, che gradirebbe molto venire a Firenze, e vedo che poi la cosa è rimbalzata anche su Sky manca una proposta ufficiale, ma la cosa diciamo che è nell'aria. È così importante Torsved nel centrocampo di Grosso?
0: Quando un allenatore richiede un calciatore, lo dovete accontentare, perché la fortuna di un allenatore è giocare ed allenare persone che conoscono, persone che hanno stima, perché la differenza la fa proprio questa. Perché? Perché alcuni allenatori riescono a entrare bene nelle teste di alcuni giocatori. Tanti giocatori cambiano poi squadre e si perdono, cambiano allenatore, magari non hanno quella fiducia, magari quell'allenatore lo sa prendere, lo sa rimproverare, lo sa motivare. Quindi quando un allenatore chiede dei calciatori, la società secondo me lo deve accontentare.
2: Sì, insomma, poi vediamo anche, perché tra l'altro
1: vogliono 10-15, però insomma,
2: quello è il prezzo di base, secondo me, centrocampista che gioca in Serie A, 10-15, ma lo stesso Volpato tra l'altro vale anche qualcosa di più. Non so se il mister, seguendo anche il Sassuolo, vedrebbe un altro giocatore fare al caso della Fiorentina. Si è parlato più o meno di tutto il Sassuolo, no? A parte Muaremovic, che mi sembra già di un altro valore, si è parlato di Ismael Koné, che purtroppo ha avuto questo bruttissimo infortunio campione mondiale, rottura di tibia e perone, quindi è fuori dal mercato. Si è parlato per certi versi anche di Pinamonti, si è parlato di Volpato, ci manca solo che torni Berardi ora.
0: Beh, io guarda, tra Volpato e Pinamonti sceglierei l'attaccante, perché secondo me è un attaccante che può ancora crescere, che può essere ancora più decisivo di come è stato quest'anno. Quindi io penso che Pinamonti potrebbe essere quella punta che a volte Grosso ha anche giocato col doppio centravanti. Mi ricordo a Bari, e lui era un classe, faceva anche un 4-4-2 o un 4-4-1-1 con sottopunta. Quindi è un giocatore adatto per le caratteristiche della rosa che ha la Fiorentina.
2: Ecco, ma di quelle sfide al Bari di Grosso che si ricorda, al di là poi dei complimenti che l'ha fatto Grosso?
0: No, io mi ricordo una squadra che giocava a calcio, e in Serie B è difficile, giocava molto bene sulle fasce, aveva degli esterni formidabili, mi ricordo questa squadra bella, brillante, e ti ripeto, aveva grossi campioni e lui era, diciamo, era un pivello allora. Era un debuttante, diciamo, su quel campionato, che poi quella società fallì, quel Bari lì fallì, e quindi c'erano anche dei problemi abbastanza seri a livello di gestionalità. Mi ricordo che lui gestiva proprio Flores, insomma, giocatori che venivano, che erano, e io parlando con i ragazzi, poi perché Floro l'ho allenato, e mi parlava molto bene di Grosso come allenatore, e poi si è visto partito da lì, e ha fatto bene, anche se la parentesi in Francia non si è andata,
1: lì l'ambiente era tosto,
2: sì.
0: Però ricordiamoci sempre che Grosso ha la personalità giusta, il carattere da davvero abruzzese, persone certo. toste, che magari non sono appariscenti ma sono molto di sostanza.
2: Sì.
0: Quindi io penso che avete preso, per come la Fiorentina, perché ricordiamoci sempre, Firenze come scelta oggi, stiamo parlando di una seconda terza fascia nel calcio italiano. Se non riesce ad avere già ha fatto una cosa bellissima, perché è uno dei centri sportivi più belli d'Italia, il settore giovanile funziona, adesso devi fare quello scatto. Per me le persone giuste sono Paradis e Grosso, possono, perché poi la storia la fanno gli uomini, e per me sono gli uomini adatti per Firenze.
1: Mister, se l'aspettava invece che al 22 giugno, alla fine, Vanoli fosse, come dire, ancora in cerca di una chiamata?
2: Già, è vero, c'è anche Vanoli.
1: Perché Vanoli è rimasto a metà del guado, eh?
0: Ma perché Vanoli ancora deve essere identificato, deve ancora un suo DNA. Allora, è un allenatore che è subentrato, e per me ha fatto bene, perché quando subentri, ragazzi, a livello psicologico di lavorare molto. Quindi a livello di idee un po' di meno, è normale che quando riparti. Vanoli, per esempio, in Serie B a me è piaciuto molto quando lui ha fatto il campionato ed è salito di categoria. Lì ho visto il carattere, ho visto un allenatore
2: col Venezia,
0: che aveva anche col Venezia, che aveva anche delle belle idee. Purtroppo quando si subentra bisogna rimettere a posto un po' dei coach a livello mentale. Certo, un'altra opportunità per me. Lui ha fatto un grosso campionato, e se non c'è una sua chiamata, sicuramente le avrà avute, ma sicuramente avrà avuto delle chiamate che non erano in questo momento. Dopo che alleni la Fiorentina devi fare un salto più alto della Fiorentina, e quello più alto della Fiorentina gli allenatori sono tutti, le squadre sono tutte occupate.
1: Ma era un rischio trattenerlo, confermarlo più che trattenerlo? Che
0: però ti posso dire una cosa, non me ne voglia Vanoli, però tra i due Firenze ha scelto bene. Vanoli è stato un salvatore, forse. Lui adesso si tiene questa salvezza perché l'ha conquistata, e quindi si sa che in Serie A di solito ci sono gli allenatori che sono chiamati traghettatori, no? Sono quelli che se vanno male chiamiamo lui, però poi non ci partiamo, no? Vediamo Nicola, no? Nicola salvava le squadre e poi non gli davano mai l'opportunità di allenarla, no? Ogni anno era così, poi fino al punto che con la Cremonese è partito dall'inizio. Però che cosa ci ricordiamo noi di questo allenatore, di Nicola? I suoi salvataggi,
1: squadre che ha salvato.
0: Non ci ricordiamo mai di una squadra che lui ha allenato dall'inizio e abbia fatto a livello di Serie A un super campionato. invece ci ricordiamo delle sue imprese.
1: Sì, sì, è vero.
0: Perché? Perché è un allenatore che riesce a entrare a livello emotivo nella testa dei calciatori a campionato in corso, e che è una qualità, non è un difetto, quella è una qualità. Ecco perché tanti allenatori magari non sono le prime scelte, che poi è la cosa più difficile, non sono le prime scelte, è andar a prendere un allenatore dopo che tu hai fallito col primo allenatore, perché quello non lo puoi sbagliare. Infatti il secondo è sempre il migliore del primo, si dice, perché è quello che dice: io ti ho dato fiducia, hai fallito, adesso devo prendere uno che in questo momento mi deve tirare fuori i danni che ha fatto il primo.
1: Certo.
0: Ed è difficile trovarlo.
1: In dubbio, mister,
0: non so se mi sono spiegato.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Alla grande,
1: nel salutarla, ci chiedono in tanti quando arriva una chiamata per mister Pochesci.
0: Ma io, guardi, proprio questa
1: c'è qualcosa?
0: Ho fatto un'intervista con Ivan Zazzarone sul Corriere dello Sport e abbiamo parlato un po' di questo sistema. E Sandro Pochesci è un allenatore un po' scomodo. Non faccio parte, sono 25 anni che alleno. Io non ho un procuratore, sono arrivato fino alla Serie B senza procuratori, senza accettare mai chiama quel procuratore, no, io voglio il giocatore, ma il procuratore non mi interessa, a me chi è il procuratore, a me piace quel calciatore, no, sai, sentiamo quel procuratore amico mio, vediamo che ci propone, no, le squadre non si fanno con chi, ma che vai all'oste e gli dici come il tuo vino, io vedo i calciatori, io scelgo i calciatori, no. E invece qui è il contrario, ci sono i procuratori amici, poi vediamo da report le ultime direttori sportivi che avevano procuratori che avevano 7 giocatori nella propria squadra. 7 giocatori significa che tu sei morto. Io allenatore, se ho 7 giocatori di un unico procuratore, io sono morto. È possibile che questi presidenti non riescano a capirlo questo? Allora io propongo al nuovo presidente federale di fare i corsi a Coverciano, non solo per gli allenatori, direttori sportivi, per gli atletici, ma anche per i presidenti. I presidenti devono superare degli esami e avere anche loro un patentino, perché se no non possono fare i presidenti, perché fanno danni. Se non sanno queste cose, non possono prendere società di calcio se non hanno prima 6 mesi di scuola a Coverciano.
1: È sempre un piacere ascoltarla, mister. Quindi, vabbè, in bocca al lupo comunque. Noi ci auguriamo di rivederla.
0: Ci abbiamo 2 squadre, una in Lega Pro e una in Serie D. E tra giovedì e venerdì, se vi avete portato fortuna, vi richiamo. Di guarda, ho trovato squadre, vi avete portato fortuna. C'ho questi 2 incontri.
1: Segnato,
0: speriamo che
2: guarda, io lo devo chiedere.
1: Ci sentiamo assolutamente. Basta,
2: no,
1: non diciamo altro.
2: Io
1: perché
2: voglio sapere solo se c'entra il mio Pescara o non c'entra.
1: Ovvia,
0: no. Il Pescara, anche se lo sta prendendo, sembra il famoso Viperetta detto Ferrero.
1: Ho letto,
2: anche perché lì con Sebastiani sa che è finita tutta.
0: Con Sebastiani farebbero proprio scopa.
2: Sì.
1: Non diciamo nulla,
2: mister.
1: Speriamo di risentirci prestissimo. Allora, grazie ancora.
0: Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao a tutti, grazie.
1: Grazie a mister Pochesci, che è sempre uno spettacolo averlo in diretta, un banale e
2: il patentino per i presidenti
1: ce l'ha, questo insomma si vede, è uno che si è fatto il mazzo, ecco,
2: sì, il patentino per i presidenti non l'avevo mai sentito, però
1: non ha tutti i torti,
2: sì, voglio vedere poi, ad esempio, Lotito a sostenere un esame per essere presidente, immagino lui che si addormenta durante l'esame,
1: soprattutto la parte orale,
2: sì,
1: assolutamente laggiù in fondo, che sto dicendo?
2: Sveglia. Esatto, lo sito lo vedo bene.
1: Break per noi, palla Tonesi.

0: Pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Perché non approfittarne con Alessandro Di Nardo, avendolo in studio quest'oggi, non andiamo nemmeno a disturbarlo telefonicamente, ce l'abbiamo direttamente qua, un bel riepilogo su tutto quello che è successo nel weekend, nomi e cognomi anche delle panchine, possibilmente anche degli spettatori, anno di costruzione dello stadio,
1: certo.
0: Resoconti vari ed eventuali,
1: il numero di dissertation break fatti,
0: lo street food più consumato ai baracchini, suppongo hot dog,
1: penso proprio
0: burger,
1: che sì,
0: o anche il Messio,
1: tacos, nachos e altro,
0: assolutamente
1: in Canada non lo so, sciroppo d'acido, non so che cosa c'è
0: Canada, forse sì, le ciambelle,
1: non
0: le
1: bone, so
0: le frittelle, lo sciroppo d'acero. Mentre stavo riflettendo, insomma, ormai anche quella che era un tempo l'inno ufficiale del mondiale, no, mi ricordo,
1: io ti vedo già col filtro in bianco e nero,
0: che in altre edizioni alcune canzoni ti restavano dentro, le fischiettavi
1: questo
0: durante tutto il mondiale.
1: Però io mi ricordo,
0: dicevamo waka waka di Shakira, Winfena
1: Nero, bellissima, bellissima, ecco,
0: quella era bella. Ora non c'è
1: poi,
0: più nemmeno quella,
1: vabbè, notti magiche,
0: ecco, vabbè, lì siamo proprio nel mio, va bene, ma dico, per esempio, l'ultimo mondiale, quello in Qatar,
1: c'era qualcosa,
0: a ricordare qualcosa?
1: Ma non mi ricordo sinceramente.
0: Quest'anno c'era uno Shakira bis,
1: c'è uno Shakira bis che però non ha conquistato nessuno. Guarda, su questo ti coinvolgo per farmi un personale power ranking delle cose che odi di più di questo mondiale, tra l'hydration break, gli inni cantati da tutta la componente,
0: quello non mi dispiace,
1: e il countdown prima del fischio d'inizio, 10, 9,
0: nemmeno 8, 7, 6, quello mi fa molto americano, ma non mi dispiace come idea, perché
1: quindi la pausa idratazione è quella che non sopporti,
0: più che altro per come è diventata, cioè mi potevo accettare l'idea del c'è una situazione di emergenza, si gioca a 40 gradi o si fa il mondiale nel 94, che non siamo abituati a certe temperature, però non, signori, è in arrivo lo sponsor che ha pagato fior di milioni, per cui fermatevi tutti, e lo percepisci questo. No, la cosa che mi manda totalmente ai matti è la grafica di ogni calciatore.
1: Perché?
0: Perché deve fare tutto quello.
1: E come la faresti la tua mossa? Così dai una gioia al canale 92.
0: Non lo so, ci dovrei pensare.
1: Tommaso
0: ovviamente
1: Loreto, trequartista portoghese, come lo faresti?
0: Te immagini, sarei ovviamente esagerato, e
1: quindi?
0: Giustamente la gente,
1: perché le mosse sono più o meno un paio, cioè quello che si gira così, quello che bacia lo stemma e quello che esulta, non so,
0: una cosa moderata, umile,
1: tipo,
0: dovete stare zitti tutti, questo... oppure sì, vi fumo tutti,
1: no,
0: una roba,
1: questo...
0: cioè, come dire, spacco tutto, poi
1: non credo che poi la FIFA
0: al terzo minuto, gol sbagliato a porta vuota al dodicesimo, sostituito, scalcia la bottiglietta e finisce lì il mondiale.
1: Benissimo.
0: No, però, cioè, vuoi mettere la lista che poi anche graficamente cambia e ti mette in campo la squadra, quindi innanzitutto vedi questo, appunto, uno si gira, uno fa il pollicione, uno ridi, cazzo ridi, devi giocare 90 minuti.
1: Vabbè, son cose, sono trovate della FIFA. Guarda,
0: sono robe giuste per Leao, ci siamo capiti.
1: Sì,
0: per calciatori di questo tipo. Che
1: Leao che tornerà in campo domani contro l'Uzbekistan. Vedremo se giocherà titolare, credo di no. Oppure entrerà dalla panchina come ha fatto nella prima partita del Portogallo. Dicevo, Tommaso Loreto come Loco Bielsa, perché anche Bielsa prima della partita contro Capoverde,
0: ecco,
1: si è scagliato
0: lì bello.
1: Contro l'hydration break. Te dice questo della foto?
0: Anche la foto dell'andare contro e lui fa la foto così.
1: Sì, però
0: bello.
1: È anche vero che secondo me Bielsa ha fatto anche un po' il giro, e dopo un po' da maestro Jedi sta diventando
0: un po' pesante.
1: Già, io guarda, Bielsa lo ammiro per lo stile, per quello che ha fatto, per quello che faceva nell'Argentina degli anni 90. Lui letteralmente andava in macchina a cercare giocatori, e così che insomma si è avvicinato anche a Batistuta ai tempi, più Batistuta giocava ancora in Argentina, però io ho mal sopportato sempre il fatto che lui si spaccia, comunque forse lo raccontano gli altri, come una persona molto del popolo, no? Comunque uno da murales e da graffiti,
0: molto vicino
1: a Leeds, è stato 4 anni, non parlava una parola di inglese, lui non ha mai imparato nessuna lingua, ha parlato solo spagnolo per tutta la sua vita. Vabbè, detto questo, introduco anche una delle polemiche del giorno, ce ne sono tante. Quella di Bielsa prima della partita contro Capoverde, non solo per la foto in cui ha posato non guardando la telecamera dicendo io non sono un modello, ma quella in cui ha detto, questo secondo me ha un po' più senso, che con questo break per l'idratazione si cambia anche un po' il senso della partita, perché diventano quattro tempi.
0: Questa non è una bischerata,
1: no,
0: però,
1: perché poi vedevo anche le immagini di questa pausa di 3-4 minuti, che di solito è intorno al 22esimo, che gli allenatori sfruttano ovviamente.
0: Certo, è come se fosse finito il 90, ai tempi sarebbe stato giusto per affrontare i supplementari, ma e quindi
1: male l'Uruguay.
0: Ma e quindi Capoverde può sperare.
1: Capoverde può sperare, anche perché l'ultima partita la giocherà contro l'Arabia Saudita, l'abbiamo visto ieri, la nazionale saudita non è niente di che, però appunto per tornare all'Uruguay stanotte 2-2 contro Capoverde, con anche questa particolarità che ho sentito in un altro podcast di Giuseppe Pastore.
0: Viola.
1: No,
0: ecco, questo, quello non se ne può già più.
1: Che ti devo dire?
0: No, nel senso, Bellino, abbiamo capito.
1: Di Bozzinga
0: tre giorni
1: parlare.
0: A Capoverde c'è cioè, due squadre. Si è capito.
1: È il mio. Fammi fare il mio, non è che
0: apriamo
1: puoi impedire
0: immediatamente Radio sole... Capoverde Viola.
1: Ma guarda, sarebbe molto bello.
0: Direttamente dalla spiaggia ai
1: secondo
0: Capoverde.
1: Me si sta anche molto bene a Capoverde. Poi c'è una
0: certo,
1: grande passione.
0: Ci devono essere delle iguane così sono, a Capoverde.
1: Lì
0: cioè,
1: fai proprio
0: bestie.
1: Shark snorkeling. Cioè, vai,
0: quello va bene.
1: Quello a me piacerebbe.
0: Io non ho paura
1: degli
0: squadri. Paura tipo delle Black. Delle cavallette
1: potrebbe
0: nella giungla di Capoverde ci sono le cavallette, sono così
1: non,
0: ma
1: non lo so, poi magari qualcuno collegato da Capoverde ci
0: immagina
1: parla,
0: immagina cicale di Capoverde bestie,
1: gli animali
0: so.
1: Sì.
0: Mamma mia, insetti.
1: Senti, appunto ti dicevo 2-2 nella notte, c'è questa particolarità che il gol del pareggio di Capoverde, che era andato in vantaggio con Pina, pareggio dell'Uruguay con
0: Araujo.
1: Lo dovevo dire, va bene, va bene. Poi 2-1 momentaneo del Uruguay con Canobbi, ha pareggiato con Varela, Elio Varela. C'è questa cosa che la prima volta ce l'ha detto Giuseppe Pastore stamani, io mi fido assolutamente, che un omonimo segna a una nazionale che ha avuto nella storia un altro giocatore simile, perché il vecchio Varela
0: Portogallo,
1: no, Uruguay,
0: Uruguay.
1: Varela è il giocatore del Maracanazo, no? Del mondiale del 50,
0: così indietro,
1: capitano dell'Uruguay, e quindi ovviamente questo è Elio Varela, e c'è questa particolarità della partita della notte. Dicevamo prima dell'Arabia Saudita, non una gran cosa la nazionale saudita, guidata da un greco, Dionis, che ha perso 4-0, partita sostanzialmente in ghiaccio per la Spagna dopo pochissimi minuti, con il gol di Lamine Yamal, che credo al terzo tocco di palla ha segnato su cross di Oyarzabal, che si è riscattato perché grandissime polemiche in Spagna per il fatto che De La Fuente avesse scelto lui come centravanti anche nella prima partita. C'era questo dato che aveva fatto il giro del web: in 31 minuti contro Capoverde Oyarzabal aveva toccato la bellezza di 0 palloni. Ieri ne ha toccati parecchi, 2 li ha toccati anche in rete, perché è arrivata appunto la doppietta dell'attaccante della Real Sociedad, che si è appunto riscattato, e poi un autogol nel finale per chiudere quello che è stato l'exploit della Spagna. E quindi un girone che insomma vede ancora Capoverde con delle speranze, perché giocherà l'ultimo con l'Arabia Saudita. E visto questo Capoverde, vista questa Arabia Saudita, ci sta anche che i capoverdiani possono conquistare i 3 punti. Nella notte anche un ex viola che continua a fare la storia, come Mohamed Salah, che è a -2 con il 68esimo gol in nazionale.
0: Stavo vedendo che ha segnato anche quel Trezeguet, o comunque è entrato, segnato quel Trezeguet dell'Egitto, che io ricordo anche accostato alla Fiorentina.
1: Certo, ma certo,
0: perché c'è stato un momento eravamo su Trezeguet egiziano.
1: Però appunto dicevo, Salah entra ancora più nella storia, perché l'Egitto, pensate, Tommaso, vince la prima partita della storia dei mondiali. L'ha fatto ieri notte contro la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mohamed Salah, firma della Nuova Zelanda con Sherman, penso sia questa la pronuncia, magari qualche neozelandese all'ascolto ci può correggere. Quindi anche l'Egitto che si rimette in corsa in un girone che poi ha visto anche il pareggio tra Belgio e Iran 0-0 nella partita diciamo più digeribile anche per gli orari.
0: Male il Belgio
1: da queste parti. Sì, c'è proprio a proposito del tempo che passa, del tempo che scorre, c'è quella coppia un po'
0: ormai
1: un po' impolverata, De Bruyne non tanto, ma soprattutto Lukaku mi sembra un giocatore che oggettivamente c'è una questione di stazze, quindi se gli dai la palla la tiene, però poi riesce a farci molto poco. sul Belgio torna una polemica che ti interesserà tantissimo, perché non c'era in campo ieri Jeremy Doku. Lo sai perché? Allora, ufficialmente ho letto da Federazione Belga per un virus, però c'è stato un dibattito furente in Belgio e non solo, perché è successo questo sostanzialmente: la moglie di Doku è incinta, era incinta e doveva partorire in queste ore, e Doku ha chiesto un permesso alla federazione. Apriti cielo in Belgio, perché c'è una giornalista, ho letto, attaccato dicendo che non si può permettere di sputare sulla bandiera del Belgio, perché il mondiale capita una volta ogni 4 anni e soprattutto perché i maschi nel parto non servono a niente. Non so se tu mi dai esperienza di
0: in effetti poco servono, di giusto.
1: Te lo risparmio.
0: Diciamo, vabbè, che una presenza però sarebbe doverosa, tutto sommato.
1: Quindi Doku, credo, perché
0: simpatica la collega,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Vistiamola, chiediamolo, perché qui non è che, vabbè
1: comunque
0: voglio
1: dicevo,
0: dire, no, di permessi, situazioni,
1: sì, poi ci sono stati altri casi, se non sbaglio, di giocatori che si sono persi,
0: sì, però
1: mi
0: era sfuggita
1: delle compagne
0: particolari.
1: Però Jeremy Doku non c'era e vedremo insomma se tornerà per le prossime partite. Detto questo, per le prossime partite ti dico che oggi alle 19 ce l'ho messa.
0: Vabbè,
1: il giorno di Diego,
0: guarda, me l'hanno anche scritto.
1: Nel giorno di Diego c'è la partita
0: tanto
1: dell'Argentina.
0: Tanto la bella è fatto, no? Il gol uguale.
1: Sì, la bella è fatto.
0: Gliel'hanno fatto fare.
1: Sì,
0: lo sai, vero, era tutto,
1: sì,
0: organizzato.
1: Sì, sì.
0: È tutto organizzato.
1: Ma te sei tipo quelli che
0: è
1: pensano che
0: studiato.
1: Sulla luna non c'è andato nessuno, ma c'era Hitchcock, cioè ha fatto il regista anche di quella partita.
0: A me dispiace per
1: quella partita. Va bene, va bene. Bene.
0: Come diceva
1: Argentina Austria, tra l'altro sempre
0: un sacco di fregnacce,
1: sempre per quel concetto che insomma,
0: stasera la FIFA ha apparecchiato.
1: No, non è vero.
0: Quanti sempre... ne fa altri? Tre, quanto,
1: non lo so,
0: quanto è previsto,
1: non lo so,
0: dagli sponsor ne faccia un po', allarga le braccia.
1: Non lo so sinceramente,
0: non
1: ti
0: lo
1: dico,
0: sopporto.
1: L'ho capito.
0: Scherzo.
1: No, ti dicevo solo che proprio per il concetto che dicevamo anche in precedenza del fatto che ovviamente tutti quelli attorno a Lionel Messi sono cresciuti nel suo mito, ha parlato Enzo Fernandez, di cui parlavamo prima, capitano del Chelsea,
0: mamma mia,
1: giocatore rivelazione del mondiale scorso, che ha rivelato
0: a peso d'oro
1: dal Benfica, ha parlato e ha rivelato una cosa che più o meno si sapeva già. Allora, tu non so se lo sai, ma io sono insomma il biografo ufficiale di Lionel Messi, me lo ricordo molto bene. Nel 2016, 10 anni fa, Messi aveva dato, dopo una sconfitta in Coppa America contro il Cile, l'addio alla nazionale argentina,
0: sì,
1: e di lì ci fu un movimento popolare, maestre, bambini che scrivevano lettera. Uno di questi bambini, o comunque ragazzi, prima classe 2001, aveva 15 anni, era Enzo Fernandez, che scrisse tema per dire: no, Messi, non te ne puoi andare, ti prego. E poi ora ha detto, insomma, in conferenza stampa ha ammesso questa cosa, ha detto: prima o poi scriverò un libro sul mio rapporto con Messi, probabilmente lo farò anch'io.
0: C'è ancora Arnautovic,
1: una
0: bella doppietta di Marconi,
1: il vecchio Arnautovic, che comunque non è di primo pelo. Poi
0: ha segnato con la Giordania,
1: comunque è un giocatore faro comunque per la sua nazionale. C'è anche un Francia-Iraq che tu non ti perderai, ovviamente. Alle ore 23 di nuovo Kylian Mbappé in campo contro l'Iraq, che, a dir la verità, se tu guardi i risultati, 4-1 con la Norvegia, ma la Norvegia ha avuto vita più difficile di quanto fa pensare questo tabellino, con gol anche di Hussein. Non so se hai visto le prese di Ciro, perché ovviamente insomma un cognome pesante,
0: per forza.
1: E insomma il telecronista di DAZN ha detto: l'uomo più pericoloso dell'Iraq. E lì si sono create anche diverse meme, insomma, per parole.
0: Mi sembra l'argomento giusto sul quale fare ironia,
1: assolutamente, assolutamente. Però il web è così,
0: sì,
1: non perdona niente. E poi alle 2 di notte, non so se la tua dieta mediatica ti porta ad arrivare alle 2 di notte, non so quando è l'ultima volta che hai fatto le 2 di notte di lunedì. Un paio di volte succede, magari.
0: Sì, dipende anche da,
1: cioè, Norvegia
0: Senegal, probabilmente è di recente, per vedere quella magnifica serie che ho,
1: quale serie?
0: Che ho pubblicizzato a più riprese. Diccio. Quella sulla terza stella del mondiale, nel 70,
1: certo,
0: del Brasile e Messico. Praticamente non mi riusciva a staccarmi, per cui penso di aver fatto anche ben oltre le due, non per partite di questo mondiale.
1: Norvegia
0: Senegal, effettivamente Norvegia Senegal può avere un senso
1: alle ore 2, mentre alle 5 del mattino
0: Giordania Algeria è per già più,
1: questo ci,
0: però
1: ci
0: bella,
1: dà, sarebbe bello se, se Andrea Giannattasio, visto che più o meno coincide la fine della partita, ci facesse la cronaca degli ultimi minuti, ma magari inizia più tardi, sai, ci sono dei recuperi mostro, magari alle 7:02 c'è ancora in campo la Giordania e l'Algeria. Mi piacerebbe un commento di Andrea Giannattasio sulla partita che poi decide probabilmente chi sarà la terza del girone dell'Argentina, con l'Austria appunto che è messa un po' meglio. Poi sempre per il ciclo polemiche che non finiscono mai, domani ricordavo Portogallo-Uzbekistan, c'è una faida incredibile sui social.
0: C'è anche già una domanda sul Portogallo,
1: diciamo
0: la giro. Se siamo d'accordo sul fatto che l'unica sfortuna per CR7 è stata quella di nascere in Portogallo, negli ultimi 60 anni vincono sempre le solite 5-6 nazioni, Portogallo ha meno partecipazioni al mondiale della Serbia, Svizzera, e chissà se fosse nato in Spagna o addirittura in Brasile, e... però devo anche dire ha vinto un europeo da solo, lo sfizio
1: sì, assolutamente, ha vinto anche una Nations League nel 2016, ovviamente ha vinto anche la Nations League più recentemente, è chiaramente senza dubbio il calciatore più forte della storia del Portogallo, credo tra i primi della storia d'Europa, anche per insomma parlare anche
0: di quelli normali.
1: Sì, esattamente.
0: Poi
1: Romani, esatto, e qui ci tacciamo perché ovviamente il 10 argentino,
0: più
1: assolutamente. 10,
0: no, assolutamente. 10 portoghese più 10 italiano.
1: Ah, cioè, vabbè, però anche lì si va sull'oggettività e la soggettività. Io capisco perché anche per i miei gusti, a me piace più un giocatore come Rui Costa rispetto a uno come Ronaldo. Però poi c'è il curriculum, c'è la storia, c'è Ronaldo e quello che ha vinto. Dicevo, insomma, delle polemiche originate anche dalla partita, dal pareggio contro il Congo, perché c'è una specie di guerra tra wax, sai che sono le wax?
0: Certo.
1: Ricordi le wax?
0: Compagne dei calciatori.
1: Possiamo chiedere la miglior wax? Non so se c'è il singolare.
0: Io non so se è ancora l'attuale moglie, ma ricordo che mi colpì molto la signora Snyder.
1: Ok, devo dire che si fa ora vedere anche la signorina, non lo so, João Neves, che però ha sganciato un commento non da poco, anche se poi non si è capito se è un commento di un profilo fake. Sostanzialmente abbiamo letto questo commento della compagna di João Neves, compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, in cui ha detto: dite al vostro GOAT di ritirarsi perché sta dando noia a tutta la nazionale. Poi insomma, si parlava anche appunto di un profilo fake, lui ha smentito, lei ha smentito, però questo non è bastato per evitare una pioggia di escrementi nei commenti di João Neves e compagnia bella. No, guarda, interessante questa cosa che dicevi.
0: Yolante Cabau,
1: molto brava,
0: Wesley Snyder,
1: molto brava. Interessante quella cosa che diceva il nostro ascoltatore su la sfortuna di nascere da qualche parte, perché io ci pensavo, cioè, parlando di questa stagione, secondo me il giocatore più forte o comunque tra i primi tre al mondo è Kvaratskhelia, ok?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ha spostato delle partite di un peso che farebbero
0: stranamente
1: capire.
0: Stranamente d'accordo.
1: Ecco, però Kvaratskhelia probabilmente non lo vincerà il pallone d'oro, perché è nato in Georgia, quindi anche questa è un po' la sfortuna. Haaland ha fatto il primo mondiale, fa il primo mondiale adesso, tra l'altro ha segnato, particolarità credo sia record, con i primi due tiri della storia, della sua storia ai mondiali.
0: E poi sono tre figli d'arte, no? Haaland, ma credo anche Torsved è un altro.
1: Torsved,
0: hanno
1: sì,
0: tutti e tre i babbi che hanno
1: sì, sì, certo, l'Haaland senior ha giocato anche nel Manchester City. Se ti ricordo, credo, vado a memoria, ma
0: presidente, è meglio di Beautiful, voglio dire, mondiale.
1: Guarda, Tommaso, tu che secondo me hai anche un po' in comune con Roy Keane come atteggiamento in campo, è quello quello che fece male a Roy Keane, e poi Roy Keane si vendicò rientrando in campo.
0: Lui,
1: esatto, il signor Haaland è proprio lui. E invece sì, il padre di Torsved è stato nazionale anche della Norvegia per parecchi anni, lui era proprio una star, era sui primi videogiochi di calcio norvegesi, c'era proprio la foto del padre di Torsved. Detto questo, insomma, poi c'è anche da capire come domani il Portogallo giocherà. Io continuo a dirlo sempre, per togliere Cristiano Ronaldo dal campo serve un referendum probabilmente in Portogallo. Non credo che Martinez abbia le spalle così grosse per poter evitare questa situazione. E poi domani scende in campo anche una delle squadre che ha fatto meglio in questa prima giornata, ovvero l'Inghilterra contro il Ghana. Tue favorite di questo mondiale?
0: Qui devo dirti che ce l'avevo qui pronta, perché il Ghana, proprio in vista di questa sfida all'Inghilterra, avrebbe trovato un alleato inaspettato. Parliamo di uno stregone che si chiama Nana Kwaku Bonsam, il fattucchiere più famoso del Ghana, che ha affermato che lancerà una maledizione contro Harry Kane per mandare in fumo le speranze dell'Inghilterra ai mondiali contro il suo paese. E quindi poi,
1: quindi c'è da giocare la vittoria del Ghana, se credi nel soprannaturale.
0: Beh, insomma, dai, fa simpatia, almeno ai miei occhi fa simpatia,
1: sì, sì, a parte, insomma,
0: all'Inghilterra,
1: nel senso, cioè, è una qualcosa di culturale,
0: nei limiti del possibile, fa simpatia a questa Argentina, però, come dire, vabbè, sì,
1: c'è uno sceneggiato, c'è uno script.
0: Terra Argentina, poi poco altro.
1: No,
0: cioè,
1: poi non eri un
0: vista,
1: grande
0: auguriamo
1: fan
0: di andare a casa alla Spagna, auguriamo di andare a casa,
1: perché?
0: Alla Germania.
1: Che t'hanno fatto?
0: Auguriamo, lo so io, te eri giovane, dovevi ancora nascere.
1: Alla Francia?
0: La Francia non,
1: addio,
0: ne parliamo.
1: Parble.
0: La Francia non ne parliamo, ne avrei tante da raccontare.
1: Senti,
0: io e Baggio fuori così nel 98.
1: Tu mi avevi detto, se non
0: le
1: sbaglio, che eri
0: di Biagio,
1: che eri un grande
0: con
1: fan,
0: o Golden Goal gliel'hanno dato,
1: sì,
0: allora,
1: certo,
0: quindi la Francia a casa, la Spagna a casa, perché per una carezzina i Tassotti la fecero tanto lunga.
1: Su Luis Enrique,
0: sì, non l'aveva toccato, cercava palla, aveva ragione, e quindi anche loro a casa. La Germania non ne parliamo, però la Germania abbiamo sempre, come dire, mazzolati pesantemente, come del resto ha fatto anche il nostro allenatore, che probabilmente sarà presentato proprio nel giorno del ventesimo
1: interessante
0: anno,
1: perché,
0: di celebrazione.
1: Guarda, su questo io ci pensavo anche alla classe del 2006, no? Ai campioni del mondo. Secondo me grosso è quello che in percentuale ha sfruttato meno anche come allenatore l'onda lunga del successo, perché ovviamente credo sia anche questione di carattere, e credo sia anche una questione voluta, nel senso, lui
0: anche
1: non voleva,
0: come ma indole,
1: però se pensi a tutta la squadra del 2006, gran parte fanno gli allenatori anche, anche a buoni livelli: De Rossi, Cannavaro, Inzaghi, più o meno buoni livelli, no?
0: Sì, Inzaghi in B.
1: Inzaghi si è ritagliato questo ruolo.
0: I reconditi del paese.
1: Uzbekistan.
0: Gattuso ha lasciato un bel po' di dubbi.
1: Gattuso,
0: forse solo Daniele
1: Pirlo. Pirlo. Però
0: Pirlo.
1: È chiaro che tutti hanno sfruttato anche la grande carriera che hanno fatto con i club, ma anche e soprattutto l'onda lunga del trionfo nazionale. Grosso invece ha voluto farsi una gavetta tutta sua. No, in chiusura ti dico solo che tu mi avevi detto che una delle tue nazionali feticcia era il Giappone.
0: Sì, simpatia.
1: 4-0 alla Tunisia. Grande partita. C'è questo Ayase Ueda, che certamente non è un giocatore hipster, perché è stato il capocannoniere della recente Eredivisie col Feyenoord, 25 gol in Olanda. C'è Daichi Kamada, che la Fiorentina ha incontrato col Crystal Palace, ex Lazio. C'è Nakamura,
0: questo modo molto
1: anni
0: 90.
1: C'è Keito Nakamura
0: abbassato.
1: Sì, che è uno dei giocatori culto di questo mondiale. C'è anche, insomma, tutta la storia che ci fa capire come il Giappone, parlavamo prima di giovani, abbia un contesto diverso anche di crescita di giovani. Lo stesso mister Moriyasu è uno che viene dal college, ma tanti talenti, anche appunto dicevamo del giocatore del Feyenoord Ueda, erano ex collegiali che rimangono anche tanto nel calcio per college, che per certi versi in Giappone è più seguito e più ad alto livello rispetto alla serie A nipponica. E poi, insomma, sai, lì c'è anche la cultura della scuola, del lavoro e dell'istruzione, quindi spesso alcuni talenti si fermano per limiti che riguardano l'istruzione e poi però vengono fuori. Ti ricordi la scorsa estate l'amichevole della Fiorentina contro la nazionale, la rappresentativa universitaria? Ti ricordi com'erano? Forti.
0: Giocarono benino, noi fummo sconfitti.
1: La Fiorentina perse, perché lì dici, vabbè, se fai la selezione universitaria italiana
0: e già lì avremmo dovuto, ma invece Stefano, ci pensa Stefano, con Stefano non c'è problemi,
1: e invece comunque
0: lo stiamo dicendo a noi, state tranquilli, lo stiamo dicendo a noi stessi, va bene. Qualcuno mi scrive, come Dido, che Malagò è stato eletto, quindi andiamo a vedere se è ufficiale.
1: Andiamo
0: o
1: su tutto
0: meno.
1: Il mercato web.
0: E ci prendiamo il break, vi aggiorniamo. No, vabbè, c'è effettivamente la conferma dell'ultima ora anche di Sky. Nuovo presidente della Federcalcio, eletto il 68,5%. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Quindi Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, a questo punto porterà Mancini. Credo non ci sia.
1: Sì, sempre per il nuovo che avanza, il film del paese per vecchi, non è un paese per vecchi e tutto il resto.
0: Va bene, tra poco ripartiamo anche da qui, ma ovviamente anche dai temi viola, perché lui vorrebbe stare, no, magari in pace, all'ombra, con la temperatura fresca nella montagna, ma noi andiamo a rompere lo spelotas lo stesso a Luca Calamai. State lì.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera. Ma Beltrà, non si potrebbe dare in prestito in Italia ai Frosinone, ai Monza, ai Sassuolo, una di queste squadre bassa classifica, medio-bassa, almeno per vedere di rivalorizzarlo e vedere se ripiglia un po' di valori. Se si manda in Argentina, che valore piglia? Non è che ti ridanno soldi che ti ha speso, Lorenzo.
5: No, Ale, e sono Guido. È proprio quando dici e potrebbe essere Martinelli il nuovo Donnarumma, che ne so. È proprio lì il nesso, perché che ne so che divide una carriera sfolgorante da una carriera rovinata per sempre. Bisogna affidarsi a chi ha esperienza su queste cose. Galli, il nuovo preparatore dei portieri, Paratici. Non possiamo avere un'opinione noi, secondo me, ma bisogna affidarsi a queste persone esperte. Ciao Guido.
6: No, è vero direttore, vabbè, le mosse, ci ho fatto caso ieri sera, guardavo la Spagna, le mosse sulla formazione sono ridicole,
1: questo
6: è il calcio che piace a Di Nardo, capito? Sì. Non è il nostro calcio, direttore, infatti io a me non me ne frega nulla dei mondiali, proprio avrò visto 3-4 sprezzoni di partita. Questo è il calcio di Di Nardo. Io rivoglio il calcio che si giocava negli oratori.
7: Grazie, Viola. Sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Si hanno notizie? Sarebbe bello se avessero delle notizie e delle foto e dei video o qualcosa dei lavori allo stadio per vedere come procede, come sta andando e magari qualche indiscrezione sulla maglietta. Che ne so, via. Parlate anche un po' di quello, dai. Stadio, Viola Park, forza merchandising, ok,
0: rispondiamo.
7: Viola Club, presente. Iniziative, dai, forza Viola, ciao.
0: Allora, ovviamente fai bene a segnalarci anche quelle che sono le tue aspettative sulle maglie. Francamente si fa male a dire, perché abbiamo capito ci sarà questo evento
1: 6 luglio
0: e fanno di tutto,
1: un noto albergo perché, fiorentino del centro,
0: perché non esca il tipo. Io che vi devo dire, mi ricordo io quel periodo coma, a me piacevano,
1: a me piacevano
0: senza quel colletto, fra l'altro io comprai quella nera col colletto d'oro.
1: A me coma non
0: piace. Ma erano abbastanza, come dire, non mi viene la parola, però cadevano bene.
1: Fit?
0: Sì, fit, bravo. Proprio come erano le K, quelle
1: le K
0: degli anni prima, non le K attuali, quelle che erano famose e le tiravi e non strappavano.
1: Guarda, tornando al passato recente,
0: c'era
1: delle maglie,
0: anche un mondiale in cui l'avevamo, noi boomer ci godevamo il
1: 2002.
0: Calcio bello, come diceva l'amico, poi lo
1: allora,
0: ha modificato per la tua generazione.
1: Che abbraccio, come sempre, che dico,
0: guarda, c'è anche
1: che ci sono le videocassette cassette, le musicassette dei mondiali del 70 si possono mettere, non so se si possono mettere anche
0: cose al maglietto.
1: Le videocassette dei mondiali vecchie si guardano quelle, VHS, insomma si può saltare benissimo. Invece, il mondiale.
0: A proposito di nuove generazioni, auguri a Nicolò Santi, oggi 13 anni, rampante, ruggente.
1: Tra l'altro gli hanno fatto un grande regalo.
0: Sì, sì, ormai siamo via.
1: Gli hanno fatto un grande regalo a Nicolò Santi perché il patron del Ravenna, Cipriani, ha preso Ronaldinho, che è uno dei giocatori culto per Nicolò Santi, che verrà a fare un cameo ovviamente in Italia, giocherà in Serie C qualche minuto, ma è soprattutto per una partnership commerciale con Ravenna, che ha un sacco di soldi e quindi vuole spenderli
0: sui lavori dello
1: branding.
0: Stadio, che dire, ci vuole il drone in questo momento, perché no, comunque stanno concludendo la curva, quando facessero la partita, no, di trionfo del torneo con la squadra Ussi, no, facemmo un sacco di riprese,
1: stavano
0: nella
1: anche
0: curva
1: lavorando.
0: E stanno procedendo, ma ripeto, già ora secondo me fa un bellissimo effetto quella curva, immaginarla riempita dai tifosi viola, viene una sorta di muro viola tipo quello del Borussia Dortmund. E poi c'era Paolino, giusto, da New York.
1: Grande,
0: dove in
1: Paolino.
0: Questo momento sono le 9:36.
8: Good morning.
0: E darci la temperatura. Ciao Paolino, good morning.
9: Good morning, good morning. Da New York.
0: Dove tu sei a New York?
9: Però sono in un posto a te caro, sono a Newark. In un noto albergo proprio lungo l'Hudson River, con tutta la vista dei grattacieli dall'altra parte, a 300 metri proprio dall'altra parte del fiume, e sono qua a fare colazione. Come te sai, io giro l'America, sono per alberghi, e quindi in questo periodo ovviamente col mondiale mi imbatto in tante tante persone, scambio qualche chiacchiera, insomma, in mezzo a tanti norvegesi. Qui c'è un piccolo Holland di 9 anni, proprio sembra proprio il sosia con la maglietta. Sì. Ecco, ora è entrata una famigliola di 4, anche loro coi figli. Due Holland maschio e Holland femmina.
1: Guarda, tra l'altro leggevo che lo stadio di New York, lo stadio dove si giocano i mondiali, è il MetLife Stadium, è stato votato come il peggiore di questi mondiali, anche per la fruibilità. Non so se sai più o meno la zona dov'è, molto faticoso arrivarci, insomma c'è un'indagine fatta anche da chi è stato nelle prime partite dei mondiali, che ci racconta come il MetLife Stadium di New York sia il peggiore per ora.
9: Sì, sì e no, c'è stata tutta una polemica politica in cui è inutile scendere, tanto noi ai mondiali non ci siamo, per il costo dei parcheggi. Addirittura alcuni parcheggi allo stadio, al MetLife, che è lo stadio dei New York Giants, costavano di più dei biglietti per assistere alle partite. Gli stadi qui, tra l'altro, sono tutti e due in New Jersey, c'è la Red Bull Arena, che è quella
0: dove giocammo col Benfica,
9: esatto,
0: indimenticabile.
9: E poi lo stadio del football da 100.000 posti, che è più un pochino più a nord, sempre nella stessa zona, sempre da questa parte del fiume.
0: Paolino, che comunque, si dice di viola nella grande mela?
9: Era proprio l'incipit per quanto riguarda questo mondiale. Qualche tinta viola c'è, abbiamo visto Montella, insomma, che poverino ha fatto male. Poi c'è un'altra persona, ex viola a questo punto, che io non sapevo, Alban Lafonte, che gioca, che è il secondo portiere della Costa d'Avorio.
1: Ma pensa te, guarda, me l'ero perso assolutamente.
9: Ho guardato, ho detto non è possibile, sarà un altro, ma con quel nome lì. Poi ho guardato la partita e l'ho visto a sedere in panchina.
1: Ma pensa te.
9: E poi c'è anche un girando per l'aeroporto, hanno messo una nota azienda della Silicon Valley, ha fatto questo giochino per bambini dove c'è una porta elettronica della grandezza del calcetto e una palla con una sonda digitale, e al lato te puoi scegliere il tuo portiere, no? E ti ricalci di rigore. E tra questi portieri ovviamente c'è anche il nostro David De Gea.
1: Bene. Non c'è Christensen, però, no? Non c'è Christensen.
9: Sì.
0: In tutto ciò sei fiducioso?
9: Christensen non l'ho visto. David De Gea sì, perché è un tintinnino più famoso,
1: sì,
9: diciamo.
1: Sì, certo.
0: Senti Paolo, sei fiducioso? Che si dice?
9: Tutto tace, anche durante il periodo in cui Paratici e Ferrari erano qua, non
0: niente,
9: sì, è stato molto molto tranquillo, piccole notizie così a spizziche e bocconi, e quindi insomma mi sono un po' buttato sul mondiale con tanta depressione, capito, non facendone parte noi altri, vabbè, pace. Ci rifaremo
0: di Fiorentina quando comincerà la stagione. Che dire, grazie Paolo.
9: Siamo Capoverde.
0: Forza, tutti viola.
1: Forza Capoverde.
0: Grazie Paolo, buona giornata.
9: Un abbraccione, ci sentiamo nei prossimi giorni per altri aneddoti quando li vedo.
0: Volentieri.
1: Bellissimo. Ciao
0: grazie.
1: Paolo. Comunque davvero,
0: grazie,
1: Alban Lafonte,
8: questa immagine meravigliosa, lo immagino in una sorta di diner con la vetrata di là, cioè tutto
1: che ci ascolta,
8: mamma mia, che bel panino con bacon, buonissimo, molto croccante,
1: si fa salata, no, mi ero perso completamente
8: caffè,
1: la traiettoria
8: litri, così,
1: nazionale di Alban Lafonte, che ha fatto come tanti, ha scelto la strada forse più facile per giocare un mondiale, comunque per giocare in nazionale, perché lui fino all'Under 21 ha rappresentato la Francia e poi ha scelto nel 2025 la Costa d'Avorio, di cui non è portiere titolare, quindi vedremo insomma se ci sarà spazio. Però siamo a zero per minutaggio dei giocatori della Fiorentina in questo mondiale.
0: Mentre, come immaginavo, Paolino alle prese appunto tra scramble eggs, bacon e americanate varie, Luca Calamailo immagino già col primo canederlo archiviato. Sbaglio, Luca? Buon pomeriggio, ciao, ben trovato.
10: Canederlo archiviato, te lo garantisco, anche che non è che mi fa impazzire, ecco, ti devo dire la verità.
0: Però per entrare nel mood,
10: per robe così, ecco, Buster, Rosticciane,
0: temperature
10: fantastiche, quelle ti farebbero impazzire, insomma, 24 gradi, mai caldo, mai freddo.
0: Quindi se una squadra dovesse fare per caso una preparazione estiva, direi che starebbe
10: impressionante, anche perché qui, come ti ricordi, succedeva qualche volta, magari la notte vengono due gocce d'acqua, per cui la mattina dopo fa anche più fresco, ma che ragazzi, qui è un altro
0: mondo,
10: in montagna sarà 1500 metri, è un altro mondo, e il mondo viola cosa ci racconta?
0: Ma senti, io innanzitutto volevo ripartire
10: con questa storia dei portieri.
0: Bravo, proprio dal tuo caffè, ma più che altro, oltre ad aver raccolto ottime recensioni, e questo mi fa molto piacere per questo preparatore dei portieri in arrivo, che è considerato un'eccellenza, e quindi benissimo così, no? Il famoso sistema Paratici, che cerca i numeri uno in ogni ambito per far rendere i calciatori ancora di più, però poi in tanti sussurrano guarda, questo è un altro dettaglio, perché quando cambia il preparatore dei portieri, tendenzialmente cambia anche il portiere, e sembra quasi che lo si debba vendere per forza De Gea. Alessandro ha aperto subito il bivio su Martinelli.
1: Io sono così, perché quando sento parlare del 2006 aspettiamo, diamo
0: tempo, che Luca non valuti di far trovare subito la strada spalancata a Martinelli.
10: No, ma questa è l'unica, cioè io l'ho detto stamani, io oggi nel prepararmi per il caffè nero bollente, naturalmente faccio la segna stampa, no? Allora faccio la segna stampa e vengo colpito dal problema portiere, la questione portiere. Si parte con questo Filippi, no? Si chiama.
0: Beh, sì.
10: Filippi è un bravo, un genio, un fenomeno. Ti garantisco che anche il preparatore dei portieri che c'era, se non sbaglio, 3 anni fa era un fenomeno. E quindi. Che
0: poi è andato in nazionale, hai ragione.
1: Savorani?
0: Bravissimo.
1: Savorani. Mi dicono anche a me belle cose su Savorani, anche il metodo di allenamento di Savorani.
10: Quelli bravi funzionano. Ti devo dire che la Fiorentina, se vi ricordate, ha una generazione di portieri giovani tutti molto bravi, e quindi vuol dire che si è lavorato bene. Quindi bene, Filippi mi piace, non lo conosco, ma come dicevi te, Tommaso, quando si vanno a prendere quelli che in giro passano per bravi non si sbaglia mai. Bene, dopodiché pezzo della nazione, praticamente De Gea in uscita. E questo già lo sai che non mi piace tanto, perché io credo che se 2 anni fa De Gea ci ha fatto avere 6-7 punti, devo dire che quest'anno forse si è fermato a 2 o 3, ma sono i 2 o 3 punti fatti nel momento della difficoltà,

0: E poi l'anno dopo, se te vuoi finire da qualche altra parte, non ti garantiamo più una totale, fai quello che vuoi, perché a quei grandi giocatori non puoi far minacce, non puoi far ricatti, vedi, fai quello che vuoi. Lui ti aveva detto voleva restare, vabbè, vediamo. Poi però leggo che la Fiorentina è interessata a Falcone e quello della Lazio, mi ricordo, l'ho rimosso perché mi fa effetto, cioè mi fa effetto l'idea.
1: Buon portiere.
0: Sì, ma se c'è una sola motivazione che può portare a rinunciare a una certezza come De Gea in un anno in cui secondo me hai proprio bisogno di certezze, è se te butti il cappello per l'aria e fai una grande scommessa intrigante e anche sostenibile anche agli occhi dei tifosi, dici portiere nostro è Martinelli. Poi, chiaro, magari non è che tengo qualcuno bizzarro, mi prendo uno di esperienza, un vecchio portiere di quelli affidabili, ma l'unico motivo per cui posso pensare che si potrebbe rinunciare con un anno, con due anni di anticipo a De Gea è solo la grande scommessa affascinante, intrigante di un grande talento. E poi invece leggo che non smentito da quelle che sono le voci, che Martinelli piace a Y, piace a Z, piace a Lavellino, piace di Rapp, ma e allora che vuol dire?
2: Cioè, è una questione economica, la butto là, perché sì, l'ingaggio di De Gea è troppo alto
0: e non ci siamo.
2: Evidentemente questo budget, insomma, forse è da costruire, non lo so.
0: Non
2: ci ha detto nulla su questo fronte, Paratici.
0: Non ci siamo, proprio perché, ripeto, allora via De Gea, portiere titolare Martinelli, vado a prendere, che ne so,
2: no, gli tengo indietro Christensen,
0: no, magari no, cioè un pochino meglio se possibile, uno di questi un pochino più affidabili, e io spero di avere trovato il portiere dei prossimi 7 anni, e allora è un rischio che mi posso prendere in questa, ma io mi devo prendere il rischio di perdere De Gea, prende Mandas, che Martinelli che ne
2: fa una piega. Sì,
0: mi prendo il rischio di prendere Falcone che ha 26 anni e Martinelli, poi se Falcone mi fa bene quando torna, e se torna poi rivendo Falcone, ma non torna, guardate, non torna nulla in questo tipo di apparente strategia, che poi sono riflessioni che, ripeto, io raccolgo dalla rassegna stampa, non dalla voce diretta dei protagonisti. Però ti devo dire che mi insospettisce il fatto che non leggo mai, dico mai, Tommaso Alessandro, e insomma un po' di informazioni circolano, non leggo mai un pezzo in cui si dice ragazzi si sta scaldando Martinelli, attenzione, una delle opzioni importanti Martinelli titolare, cioè nel passaparola società giornalisti, se ci fosse, voglio dire, il pensiero, non ti dico una certezza, una volta sarebbe uscito uno per dare questa cosa, invece si viaggia tranquillamente, normalmente, direi in maniera quasi scontata, sul fatto che Martinelli va ancora un anno in prestito, e ripeto, io lo trovo giusto, tutto questo lo trovo comprensibile, ma allora De Gea sempre. Poi leggo anche, poi si può chiedere anche qualcosa di che? Di cartellino De Gea. Allora, a parte, ragazzi, De Gea è uno un po' particolare, io ve lo dico, De Gea sta un anno fermo, ne conoscete tanti di portieri, di giocatori della statura internazionale De Gea stanno un anno fermo perché non gli piaceva le cose. Allora, attenzione a confrontarsi con De Gea, perché se qualcuno avesse anche il pensiero, magari vende De Gea a 5-6 milioni, ma io sarei che questo pensiero è bene se lo levi dalla testa, perché, cioè, oggi come minimo, se hai l'idea di darlo via, dovresti essere andato da De Gea a scusarsi, spiegargli che guarda, te hai parlato molto bene di Martinelli, noi abbiamo relazioni straordinarie, noi vogliamo puntare su questo ragazzo, ti chiediamo scusa, ma anche te sai quanto è bravo questo ragazzo, cioè gliela devi anche vendere con qualcosa, e lui tutto sommato ha anticipato con dei giudizi formidabili su Martinelli, e dargli il tempo per andare a trovare una. Lui non va a cercare la squadra forte, va a cercare il posto bello, perché ha quest'obbligo nei confronti della sua famiglia. Se vi ricordate, l'anno scorso, quando era in rottura con la Fiorentina, aveva praticamente chiuso il Principato di Monaco, ovviamente a Monaco la famiglia si vive bene, no? I figli

0: ci vivono bene, cioè hai la sensazione di portarli in un posto protetto. Io di questa storia per te mi sembra un manicomio. Non, e se non ho fretta per il centravanti, perché lo ripeto, sarà lunghissimo il percorso di Ken e chi lo sostituirà, non ho fretta anche per altri potenziali ruoli, ma su De Gea glielo devi aver già detto a De Gea, perché se no De Gea, se si presenta il 10 di luglio, non lo mandi più via, perché non ci va.
1: Certo. E poi lì appunto bisogna vedere questo cambio anche nella gestione della preparazione dei portieri con l'arrivo di Filippi. In tutto ciò, caro Luca, Torsved, non ti dico che punta i piedi, ma noi raccogliamo svariate conferme. Visto poco fa anche Sky rinforzava, magari ancora l'offerta concreta non c'è, ma comunque l'ipotesi è realistica e vorrà dire avremo 12 centrocampisti quest'anno.
0: Sono squadra. Sono squadre
1: sì, si gioca a 6 in mezzo al campo,
0: anche a 8.
1: Mandragora, Fagioli, Indur, Brescianini, Fabian, Torsved.
2: Sai che io poi mi punto su queste cose. Credo sia. No, non è il primo norvegese della storia della Fiorentina. Perché c'è stato Zecnini.
1: Hai ragione.
2: Però, insomma, è uno dei primi norvegesi degli ultimi anni.
1: Però resta assolutamente sul taccuino in un centrocampo che è da sfuggire.
0: E poi, prima di salutarvi, fammi dire: ma che vuole Beltrán?
1: Perché,
0: ragazzi, qui siamo oltre i confini della fantascienza. Cosa vuole Beltrán? Io ho letto, no, lui non è convinto. Di che non sei convinto? Cioè, sei venuto a Firenze e ora, ragazzi, ruolo non ruolo, ci pigliamo un giro. Giocatore normale? Come
2: no,
0: tanti.
2: Non adatto, secondo me.
0: Come tanti, sì. Va bene? Lo mandi nel campionato più vicino al calcio sudamericano, siamo d'accordo su questo,
2: sì,
0: che è la Spagna. Più vicino. Che ha fatto lì?
2: Ovo.
1: 2 gol in Coppa del Re e 1 in campionato. Allora,
0: ti danno la possibilità di tornare a River Plate, uno dei club più importanti. Dopo, che vuoi?
1: Sì.
0: Io lo chiamerei, vieni qua. Che vuoi? Chi ti vola a te? Cosa hai dimostrato? Chi cerchi? Cioè, vuoi andare in una neopromossa? Vuoi andare in Serie B? Dove ci vuole andare Beltrán? Ci sono delle cose, ragazzi. Io mi auguro che nella narrazione ci sia anche un po', come ho sempre fatto anch'io, poi lo condisci, no? La narrazione va condita, se no è troppo. Ma Beltrán che punta i piedi, come ho letto un titolo.
1: Sì, diciamo che stamattina, per quel che abbiamo capito da Casa Viola, sono in attesa, ecco, più che alle prese con un calciatore ha detto no, non ci torna a River Plate. Di certo per ora non è che abbia detto sì, firmo subito e viva. E però alla fine torni nel tuo club originario, quindi tutto sommato meglio di così.
0: Guarda, per lui. Io do un suggerimento a Beltrán. Versa 12 milioni alla Fiorentina, comprati cartellini e vai dove vuoi.
1: Può anche
0: va a giocare sul mercato in casa tua, nel giardino di casa. Cioè, Beltrán è un giocatore normale. Ce n'è di peggio, ma ce n'è molti di meglio. Ti danno la possibilità di ritornare, ribadisco, in uno dei club più importanti del mondo a casa tua e punti piedi. Io, ragazzi, sono delle cose che
1: a me sembrava veramente sì la situazione ideale per lui. Sono rimasto molto
2: in questo momento in Madagascar, vi do questo riferimento geografico perché vedo che la compagna
1: magari
2: sta postando delle immagini pazzesche,
1: c'è la squadra in Madagascar
2: quindi in questo momento relax.
0: Noi quando facemmo l'accordo con Valencia c'era questo bellissimo clausola, no? Un gol a milione, ti ricordi?
1: Sì.
0: Allora, uno dice allora in Spagna segna anche Vinardo, che il calcio più aperto, più io pensavo 8-9 gol, ragazzi, 8-9 gol ci stanno, no? Se va a giocare Valencia, Spagna, sì, attaccanti, uno l'ha fatto.
1: Campionato 1.
2: Ne ha fatto uno molto bello in Coppa del Re contro l'Atletico
0: non
2: Madrid.
0: Conta.
2: Perché molto bello.
0: Uno.
2: Magari c'è anche un bonus sulla bellezza del gol. Non lo so se Pradè poi ci aveva detto qualcosa su questo.
0: Conta sempre uno.
2: Sì. Va bene, allora nulla.
0: Vabbè.
1: Luca, grazie, buona giornata.
2: Ciao.
1: Grazie a Luca Calamai, effettivamente sì. Cioè, peraltro, Serpentina, sembra aver visto, Serpentina rientra sul destro, la mette sul palo, perché c'ha un bello stile
2: metropolitano.
1: C'ha sì, un bello stile.
2: È carino, è carino.
1: È un po' che è leggerino.
2: Mi ricordo un po'. Guarda, un po'.
1: Che è chi?
2: Me, insomma.
1: Anche un po'. Giovane, mi ci rivedrei.
2: Giovanni Di Nardo diceva sì, vabbè, però, però poi chi ci rappresenta? Cioè,
1: quanti ne ha fatti alla fine su 30? Tre, però belli, eh.
2: Su questo, guarda, per chiudere tutto, visto che io sono un grande feticista dei commenti sui social, vedevo anche pioggia di commenti di pagine che trattano il Valencia, che più o meno mi sembravano gli stessi commenti che si fanno qui, no? Cioè del tifoso che dice, però vabbè, almeno corre, ci mette tutta la voglia del mondo. Io queste cose le mal digerisco, perché se voglio uno che corre vado a San Salvi il giovedì sera, e comunque quelli con cui gioco corrono quantomeno, però
1: oppure
2: poi,
1: guardavo l'atletica leggera,
2: no? Poi in Serie A, al di là del concetto della maglia sudata, si deve andare un po' più oltre. La maglia l'abbiamo sudata oggi, Tommaso.
1: Sì, però l'abbiamo portata a casa, le nostre due ore di diretta, salutando chi ci ha seguito anche sull'Edi Radio, e ovviamente a partire da adesso tornerà musica, informazione e aggiornamenti ancora sulla Fiorentina dalle 18. Qui torniamo invece a bomba sul mercato con un festeggiante Niccolò Santi insieme a Niccolò Ceccarini e i suoi canali aperti per capire eventualmente novità di mercato. Dalle 17 Giacomo Galassi, i suoi ospiti, e come ogni lunedì poi andremo a chiudere in serata anche prima con Dimitri Conti che sclera come da prassi, e
2: mamma,
1: io che provo
2: caldo.
1: A boio lo aizzo volentieri, e poi invece Chiara Andrea Bevilacqua che ci sporta a spasso per il mondo, che era peraltro qualcosa che chiedeva un ascoltatore, che diceva parlateci anche di questo. Ecco, appuntamento di stasera dalle 20 con Chiara, e per le foto dei lavori allo stadio, visto che qualcuno ci ha scritto, quindi poi ci attrezzeremo. Grazie a Marco Toneici di là dal vetro. Con Alessandro ci ritroveremo in settimana a Palla al Centro.
2: Ebbene,
1: giusto?
2: Sì, secondo me giovedì post San Giovanni,
1: così il commento anche sui fochi è assicurato.
2: Sicuramente erano meglio,
1: quelli dell'anno scorso. A domani, ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Da oltre 60 anni Chiardi Runa Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardi Runa Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
10: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
12: È partita la rivoluzione di Fabio Paratici, buongiorno a tutti, una rivoluzione che non riguarderà solo la squadra ma tante altre aree, ce lo siamo detti in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. È di ieri la notizia che Claudio Filippi sarà il nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina. Anche stamattina ho raccolto vari pareri su di lui e tutti, sottolineo tutti, hanno tenuto a precisare che si tratta del migliore, il migliore insieme a Spinelli dell'Inter. Ora però naturalmente servono i giocatori, serve la squadra, c'è da capire a partire dal portiere cosa succederà, perché De Gea è sul mercato, dobbiamo dircelo, è sul mercato, e se dovesse partire la ipotesi per sostituirlo sono Mandas, Martinelli e Falcone. Sono questi alcuni dei nomi che circolano a proposito della porta della Fiorentina. 348-7513-933, aspettiamo i vostri messaggi su questi temi che abbiamo affrontato in questo avvio di trasmissione, ma naturalmente ce ne sono tanti altri da sviluppare e sui quali discutere. 348-7539-33 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre per intervenire in diretta 055-77-11-171. Vado a salutare accanto a me Tommaso Borghini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
12: Non mancano gli argomenti, ma ripartiamo dalla citazione, vediamo, sono curioso di capire su cosa hai incentrato tu il mirino.
2: Guarda, allora,
12: su cosa hai puntato il mirino?
2: Tu sai, ovviamente, ma anche gli ascoltatori ormai l'hanno capito, e noi non è che ci confrontiamo più di tanto.
12: No.
2: Sono contento del fatto che la mia citazione ricalchi sostanzialmente ciò che tu, l'apertura della trasmissione di oggi. Infatti oggi ho fatto riferimento ad un grande, insomma, racconto, chiamiamolo così, La metamorfosi di Franz Kafka, un capolavoro dei primi del Novecento, siamo al 1915. È un libro dai temi anche abbastanza, diciamo, pesanti. Kafka è noto per questo, e tanto è vero che il protagonista alla fine si trasforma in un insetto, sì, pensate voi. Il passaggio traumatico però è che io vorrei collegare alla Fiorentina, ovviamente prendendo spunto dal titolo, è proprio quello di cui parlavi te, la rivoluzione, il passaggio da una società sostanzialmente potremmo definire quasi a conduzione familiare, nel senso con certi, diciamo, professionalità anche che si tramandavano, no? Se non c'era una persona per vari motivi veniva promosso dall'interno un nuovo personaggio, questo è quello a cui siamo stati abituati negli ultimi 7 anni, invece ad una società diversa con struttura manageriale più moderna, con tanti personaggi nuovi che vanno ad abitare il Viola Park, comunque la società in varie aree, tra le quali anche quelle tecniche, sì, adesso hai detto di Filippi, ma ce ne sono tanti di personaggi che stanno entrando.
12: Il nuovo segretario scouting Niccolò Orlandini, non ne ho fatto cenno poco fa, ma comunque anche lui è una nuova figura.
2: Una nuova figura. Abbiamo poi parlato in passato dei responsabili dell'area prestiti, abbiamo parlato del nuovo responsabile del Viola Park,
12: certo, Morganti.
2: Credo che probabilmente arriveranno anche poi nello scouting. Sta avvenendo anche, è avvenuta una rivoluzione profonda, no? Addirittura si parla di uno scouting che raggiungerà numeri immensamente più grandi rispetto a quelli che avevamo al passato. Quindi questo è un passaggio, e tutti i passaggi come chiede, Paratici chiede tempo, io dico sono anche un po' traumatici, no? Sotto certi versi, però la metamorfosi è indubbiamente in atto. Vedremo a cosa porta nel breve periodo e a cosa porterà nel lungo periodo. Noi ovviamente egoisticamente, da tifosi, da addetti ai lavori, interessa anche soprattutto il breve periodo, no? Però non sempre questo tipo di passaggi hanno, diciamo, il, come punto di riferimento il breve periodo, ma hanno il lungo periodo. Quindi vedremo ciò che succederà. Di certo è in atto una profonda metamorfosi, vedremo se sarà completata e quello che, e i frutti che porterà.
12: Claudio Filippi, hai magari fatto un giro di pareri?
2: No, allora io
12: stamattina, come dicevo, sì, in precedenza, ma... ho sentito vari addetti ai lavori e insomma tutti hanno voluto sottolineare che si tratta davvero di un gran colpo per la Fiorentina, perché comunque ha una grande esperienza, ha lavorato con portieri di primissimo piano, vedi Buffon, insomma, e ha lavorato per tanti anni alla Juventus. È chiaro che Paratici lo conosce molto bene e si fida ciecamente di lui, e da questo punto di vista la Fiorentina dovrebbe compiere un salto di qualità. Chiaro che poi adesso bisognerà vedere anche con chi lavorerà, quali saranno i portieri che gli verranno messi a disposizione.
2: Chiaramente il materiale umano fa senz'altro la differenza, però io soprattutto ho letto, mi sono documentato anche su pareri recenti, per esempio quello di Allegri, che proprio qualche mese fa lo aveva definito, come tu dici dei tuoi del giro dei tuoi pareri, lui l'aveva definito senz'altro il migliore in circolazione a livello europeo. Quindi è ovvio che però, diciamo, il maestro può fare la classe, ma deve avere degli allievi predisposti, diciamo così, a seguirlo, e predisposti anche da un punto di vista di quelle sono le doti, no? E quindi serve materiale umano su cui farlo lavorare. Questo è diciamo fuori ombra di dubbio, ma questo vale per tutta la metamorfosi di cui parlavamo prima, cioè giusto mettere le persone, la competenza, sì, però sì, certo, diamoli materiale,
12: appunto, facciamo la squadra ora.
2: Lavorare,
12: facciamo la squadra ora.
2: Quindi il passaggio del portiere sarà un passaggio traumatico, se avverrà il cambiamento, di certo sì, perché rinunciare a De Gea sarebbe un trauma, tra virgolette,
12: sì, soprattutto anche perché c'è da capire come verrà sostituito.
2: Però esatto, la seconda parte del discorso era proprio questo. Però se lo sostituisci con un portiere sul quale il preparatore atletico potrà, o dei portieri, potrà lavorare e diciamo anche ricostruire, perché è bravo anche a ricostruire i portieri, Filippi, ho letto, ho sentito, per esempio Magnan era in una fase di involuzione, col ritorno, con l'arrivo di Filippi al Milan, sì, è tornato sui suoi livelli.
12: L'altra domanda però che ci possiamo fare a proposito di Filippi
2: però è Magnan,
12: sì, sì,
2: è questo,
12: certo,
2: volevo
12: però
2: dire,
12: c'è da capire però perché Allegri abbia deciso di non avvalersi più di lui andando al Napoli, perché insomma Allegri lo conosce molto bene, l'ha avuto anche alla Juventus per tanti anni, l'ha avuto al Milan, e adesso c'è stata questa rottura di fatto perché gli ha preferito quello che era il suo collaboratore, ovvero Borri, che si porterà al Napoli. Quindi c'è da capire magari se, ecco, dal punto di vista dei rapporti umani si sia rotto qualche
2: oppure
12: cosa,
2: oppure bisogna capire anche la situazione al Napoli, certo, bisogna capire anche De Laurentiis che margini ha dato per quanto riguarda lo staff, se lo ha costretto
12: però
2: a fare delle scelte o meno.
12: Rosalén López, che noi conosciamo,
2: sì,
12: molto,
2: certo,
12: bene, perché ha lavorato vari anni alla Fiorentina, non sarà più il preparatore del Napoli e Allegri,
2: e quindi c'era un posto,
12: e quindi
2: un posto,
12: evidentemente c'è da capire anche che tipo di rotture, se ci sono state,
2: se c'è
12: rotture,
2: stata la rottura, oppure se lui è stato chiamato da Paratici e ha detto lui, certo, io preferisco andare da, visto che col Milan è durata un anno soltanto, no, la collaborazione, e quindi non lo so, questo sicuramente quello che ho letto stamattina, proprio qualche mese fa, e Allegri lo ha definito il migliore d'Europa.
12: Sì,
2: dopo che Magnan aveva fatto una prestazione straordinaria, non mi ricordo contro che squadra, parando anche un rigore, tra l'altro, e lui ha detto: ma è attentissimo anche sui calci di rigore, per me è il migliore d'Europa. E quindi, se poi è cambiato qualcosa negli ultimi tre mesi, può esserlo a livello di rapporti, può esserci stato uno screzio, domando, punto interrogativo, però di sicuro il valore del, diciamo, tecnico del preparatore non cambia in due o tre mesi, no?
12: Sì, sì.
2: Quindi,
12: assolutamente.
2: No, su quello io non ho dubbi. Certo, ripeto, il materiale umano è fondamentale, perché diciamo non si può, ecco, cavare il sangue dalle rape, ecco, questo.
12: Le querce non fanno limoni, tanto per
2: potremmo continuare all'infinito con questi, sì, esempi, sì, no?
12: Più avanti parleremo anche di Giancarlo Antognoni, perché c'è stata una leggerissima apertura alla sua partecipazione. Ma leggerissima, leggerissima. Ne parleremo. Ne parleremo, dalla viva voce di Antognoni che cosa ha detto quest'oggi a margine della gara golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro, a cui ha preso parte. Però restiamo ancora sul tema portieri e su Claudio Filippi, perché chi lo conosce molto bene è anche Giorgio Perinetti, che abbiamo avvicinato, abbiamo ascoltato questa mattina in un collegamento in cui ci ha appunto raccontato chi è Claudio Filippi, e poi abbiamo allargato anche la discussione ad altri temi. Sentiamolo. Andiamo a salutare in collegamento con noi il direttore Giorgio Perinetti. Buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno a voi, ascoltatori.
12: La volevo coinvolgere subito sul nome di Claudio Filippi, che sarà il nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina, scelto ovviamente da Paratici, che ha lavorato a lungo con lui. Però anche lei qualche anno fa, quando era direttore sportivo del Siena, aveva deciso di puntare su Claudio Filippi, quindi prima anche che diventasse probabilmente uno dei migliori in circolazione tra gli allenatori dei portieri. Intanto, che cosa ricorda di quella scelta che fece al Siena puntando proprio su Claudio Filippi?
13: Sicuramente una scelta rivelata sfortunata, perché è una professionista esemplare, grande lavoratore, e i ragazzi che allena rimangono molto legati a lui, ne apprezzano i metodi, quindi sicuramente è fondamentale la preparare un ruolo molto delicato, quindi è un ricordo molto buono della persona e soprattutto del professionista.
12: Ecco, quindi si può dire che poi nel corso degli anni sia diventato, si sia affermato come uno dei migliori allenatori dei portieri in circolazione?
13: Assolutamente sì, credo che anche il lavoro fatto con Buffon abbia confermato che è sicuramente uno dei migliori del settore nella sua specifica funzione.
12: È anche segnale di una rivoluzione in atto da parte di Fabio Paratici, si parla molto di questa rivoluzione che non riguarderà soltanto la squadra ma anche altre aree, insomma, quindi inizia a vedersi questo tipo di lavoro da parte dei Paratici.
13: Beh, se la Fiorentina ha deciso di affidarsi ai Paratici è conseguente che, insomma, sicuramente con calma, ha lavorato nell'ombra con discrezione, ma sicuramente vuole portare alla Fiorentina tutte figure di primo livello.
12: Ecco, e per quanto riguarda l'allenatore Grosso, qual è il suo giudizio su di lui sulla base, insomma, delle squadre che ha allenato fino a questo momento? E le chiedo anche se era lecito magari aspettarsi un nome diverso, magari con un curriculum migliore rispetto a Grosso, perché a Firenze ovviamente ci si aspettava anche un nome più pesante, proprio in virtù delle capacità di Paratici di andare a sondare tecnici anche dal curriculum migliore.
13: Ma io credo che l'allenatore deve essere preso in funzione degli obiettivi, in funzione di quello che la società vuole creare, quindi credo che Paratici sappia benissimo quello che fa. Grosso è partito in sordina anche lui, però si è formato e credo che adesso sia pronto per un salto ulteriore e alzando la sticella, quindi credo che adesso sia il suo momento. Sono convinto che con l'aiuto appunto della società e dell'ambizione della società possa creare qualcosa di importante.
12: Ecco, a proposito della società, nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa Paratici ha sottolineato l'importanza del club, perché prima di parlare di giocatori, di calciomercato, di tante altre cose, bisogna fare la società, cioè l'importanza assoluta della società, la società al centro di tutto. Insomma, lei che ha una grandissima esperienza, che dice?
13: Ma questo è sempre così, senza la società, senza la base di avere una società strutturata, con punti fermi, dove tutto lavora ed è oliato, insomma, tutti i meccanismi, no, non si può fare poi bene, quindi è importante creare una struttura, poi dopo conseguentemente arrivano appunto anche i risultati sportivi che si prefigge, ma senza una struttura societaria adeguata è tutto più difficoltoso,
12: sì.
13: Tutto diventa così,
12: sì.
13: Casuale, anzi, che invece deve essere basato su stabilità, competenza, professionalità e dare naturalmente quella certezza che poi consentono a chi lavora di interpretare bene il proprio ruolo e quindi di far bene.
12: È sembrata anche una stoccata a chi c'era prima questa, perché evidentemente, insomma, se c'è da fare la società, probabilmente fino a questo punto c'era stata una società strutturalmente un po' troppo debole. Questo non vuole entrare, certamente.
13: Non voglio dire, non ci voglio entrare, non lo so, però credo che, insomma, il lavoro di Paratici sia chiaramente teso a creare questa struttura funzionale.
12: Ecco, un'ultima considerazione a proposito degli obiettivi della Fiorentina. Naturalmente i dirigenti, i paratici in testa, non hanno dichiarato un obiettivo vero e proprio, però le chiedo se, come pare, ci sarà questa rivoluzione che riguarderà anche la squadra, è lecito attendersi una Fiorentina che possa essere comunque competitiva anche per un posto in Europa, oppure sarà un anno, non dico di transizione, ma chiamiamolo di costruzione?
13: Ah, guarda, io non faccio il mago, vediamo al 30, al 31 agosto, al 1 settembre, come partono le squadre, con che rose, vediamo che lavoro si potrà fare, quindi c'è da aspettare quantomeno, no?
12: Certo, no, no, cioè, insomma, quando si fanno le rivoluzioni magari il tempo può essere un elemento decisivo, ecco, magari tutto e subito non è semplice da realizzarsi.
13: Il calcio di oggi non è nulla, è sempre, te lo ripeto, fare così una proiezione e capire dove vuole andare la Fiorentina, chiaramente bisogna vedere come partirà in atti di partenza e lei e i problemi bisognerà capire.
12: C'è dubbio. Grazie mille allora a Giorgio Perinetti, buona giornata. Anche solo da Perinetti è arrivata la conferma su Filippi, che si tratta di uno degli allenatori, dei portieri migliori in circolazione. Ci sono già vari messaggi a proposito di Claudio Filippi, poi ovviamente vi facciamo ascoltare anche le parole di Antonioni tra pochissimo. Dice Stefano Taxi: il nuovo preparatore dei portieri prelude alla promozione di Martinelli, potrebbe essere un segno, potrebbe in effetti anche essere letta così. No?
2: Perché no? È chiaro che un portiere giovane, dicevamo prima, il materiale umano, no? Il materiale umano, se tu hai anche il portiere giovane con grandi margini e potenzialità di sviluppo, quale è indubbiamente, indiscutibilmente Tommaso Martinelli, è ovvio che allora incide ancora di più. No, il preparatore, perché un conto è lavorare su un portiere come può essere De Gea di 36-37 anni, che ovviamente ha pregi e difetti ormai consolidati nel tempo e difficilmente, diciamo, modificabili in maniera drastica. Puoi cambiare qualcosa ma non lavorarci, e invece un preparatore atletico, un portiere giovane, giovanissimo, e per un preparatore atletico chiaramente ti dà più possibilità di incidere, no? Sul suo sviluppo proprio, perché Martinelli è un ragazzo ancora che deve completare sostanzialmente il suo sviluppo, intendo sviluppo tecnico ovviamente, sì, di portiere, e quindi un preparatore atletico che ha delle idee, che ha dei metodi, che ha, può rafforzarlo anche nei suoi difetti e incidere in maniera più drastica sicuramente.
12: Naturalmente non tutti fanno i salti di gioia di fronte a questa novità. C'è Alessio che ci scrive: ciò che sta facendo Paratici in questo momento è quello di riempirci di ex gobbi falliti,
2: questo me l'immaginavo,
12: nel senso che sono stati mandati dalla Juventus perché non ritenuti all'altezza, sono stati mandati via dalla Juventus perché non ritenuti all'altezza.
2: Non credo sia il caso.
12: Diciamo che Filippi c'è stato 14-15
2: esatto,
12: anni.
2: 15 anni alla Juventus, probabilmente che non sia stato ritenuto all'altezza, probabilmente si è concluso un ciclo dopo 15 anni. Però se una persona non la ritiene all'altezza, non la tieni 15 anni, tra l'altro in quello che è il ciclo di vittorie.
12: Eh sì.
2: Nelle quali sono arrivati scudetti in serie consecutivamente. Quindi, insomma, certo, io capisco benissimo, cioè nel senso, ho letto anche un titolo che mi ha fatto un po'...
12: Fiorentina bianconera?
2: No, sì, qualcosa del genere, insomma, in bianconero, insomma, e quello sono situazioni che già negli anni abbiamo vissuto, ne parlavamo quando arrivò Trapattoni.
12: Questo è stato un titolo,
2: tutto sport. Ne parlavamo qualche puntata fa, no? Sì. Quando arrivò Trapattoni.
12: Fiorentina in bianconero.
2: In bianconero, ecco. Sì. Quando arrivò Trapattoni, quando arrivò Di Livio, quando arrivò Torricelli, eccetera, non più di tanto, perché poi ne abbiamo arrivò Gentile a suo tempo, ne abbiamo
12: Cucureddo ancora prima,
2: Cucureddo, insomma tutti simboli tra l'altro di juventinità abbastanza radicata, perché insomma
12: sì, però ecco Cucureddo stavolta c'è una juventinità un po' più marcata
2: che
12: ecco,
2: riguarda più che i calciatori, diciamo, la struttura,
12: sì,
2: no?
12: Dirigenziale, vediamo,
2: la struttura,
12: vediamo
2: chi arriverà. per ora sono solo voci,
12: sì però sai, anche certi obiettivi,
2: abbiamo parlato di
12: Miretti, Kostic,
2: Fagioli, Ken, non sì, c'era Paratici, eppure sì. Fagioli e Ken sono arrivati, tra l'altro rappresentano, al di là della stagione più in scuro che in chiaro, nel senso più negativa e positiva di Ken di quest'anno, l'anno prima è stato il crack della stagione, 25 reti, e veniva dalla Juventus. Fagioli quest'anno nella seconda parte è stato tra virgolette il migliore, no? Insieme a Parisi, insieme a chi vogliamo, i pochi che si sono un po' distinti dalla mediocrità, per usare un eufemismo di quest'anno, e sono tutti, quindi Fagioli e Ken, anche venivano dalla Juventus, eh. Quindi, cioè, non è che siamo andati a pescare sempre male. Forse sono loro che hanno pescato male. Io parlo di giocatori, a livello di giocatori, da noi. Sì, hanno pescato male, nel senso hanno speso tanto.
12: Hanno speso tanto e non hanno avuto,
2: rendimenti.
12: Sentiamo però che tre messaggi vocali, eccoli.
14: Ragazzi, io spero che nello spogliatoio cambino le gerarchie. Per questo che non mi dispiace se vanno via Mandragora, De Gea. Spero che cambi gerarchia, proprio un repulisti interno psicologico importante. Ecco, questo mi piacerebbe. E poi non voglio una squadra frizzante, nonostante Grosso sia un normal man, vorrei una squadra frizzante. Quindi benvengano i vari coleosi, giovani frizzanti, nuovi. La parola di quest'estate sarà frizzante.
15: Lorenzo Tommaso, per quanto mi riguarda, quello che penso io è che bisognerà fare più attenzione al mercato dei dirigenti quest'anno che rispetto a quello dei giocatori, perché mi sembra che l'obiettivo di Paratici sia quello prima di strutturare la società in un certo modo e dopo di conseguenza fare il mercato per quanto riguarda il parco giocatori. Chiaramente bisognerà approntare una squadra già comunque competitiva con una base solida già quest'anno, però questa è la sensazione che ho e spero anche che le voci su Kostic non siano affatto vere, perché secondo me si andrebbe in controtendenza con le linee programmatiche di Paratici. Quindi Kostic è un giocatore ormai che ha superato una certa soglia di età, è in calando, costa tanto come ingaggio, non vedo il senso di questa operazione.
16: Con tutto il dovuto rispetto, ragazzi, ma che c'era bisogno di pigliare un preparatore dei portieri? La sento dire, ma il lavoro ha fatto con Buffon, ma Buffon era un campione, era un fuori classe, non è bisogno di preparatore i portieri, dai, andiamo su. La verità è che questo qui sta portando dentro tutti i credi che conosceva da Juventus, e questa sarebbe conoscenza a 360 gradi. Abbiate pazienza, ma se è venuto a incinzarlo sto Paratici, ma io bisognerà vedere i risultati. Riuscirà a fare una Fiorentina al quinto sesto posto? Se ci riesce, applausi. Se non ci riesce, uova marcia addosso.
12: Uova marcia, va bene, allora vediamo, insomma, per gli uova marcia c'è ancora tempo, bisogna valutarlo in questo mercato, in questa stagione, i risultati che porterà la sua Fiorentina. Nel frattempo Alessio ti scrive anche: dopo 15 anni Borghini, può succedere che non sei più all'altezza, non è un discorso di fine ciclo, quando sei sorpassato.
2: Quindi Filippi è uno sorpassato, va bene, registriamo questa opinione, probabilmente, io non pretendo di avere la verità in tasca, certo, figurati, certo. Io vado a quelle che sono soprattutto ciò che viene detto, ciò che leggo, ciò che sento del personaggio, e ne hanno tutti parlato bene come un preparatore atletico di altissimo livello, preparatore dei portieri, scusate, di sì, altissimo livello, sì. Poi se è sorpassato lo vedremo probabilmente sul rendimento, certo, dei portieri,
12: attraverso il rendimento dei portieri. Enrico dice: a me fate ridere, dopo la conferenza di Paratici tutto giovani, apertura, senza se senza ma, sperticate riflessioni sui ragazzi della primavera, ora parlate di Martinelli come un ragazzo da fare maturare, ipocrisia, o come diceva Totò, non mi fate scompisciare. Ma chi è che ha parlato di Martinelli?
2: No, io ho parlato come un ragazzo sul quale si può incidere, se sei un preparatore atletico bravo, dei portieri bravo ed esperto, e quindi non abbiamo detto che è un ragazzo, cioè che sia da maturare, però penso,
12: certo,
2: sia,
12: però
2: anche
12: comunque
2: normale,
12: arriverebbe, cioè, alla Fiorentina fosse... con sei mesi sulle spalle,
2: certo.
12: Fatti a Genova, alla Samp, insomma, in una piazza che pretende parecchio,
2: ma
12: anche
2: io
12: quella,
2: lo farei
12: con tante
2: salto,
12: pressioni, ecco, quindi
2: io lo farei, cioè io ci scommetterei su Martinelli, lo porterei a Firenze per farlo giocare se va via De Gea.
12: Guarda,
2: Nelly
12: a Pistoia
2: su...
12: dice: se parte De Gea solo Martinelli, altrimenti sarebbe incomprensibile.
2: Esatto.
12: E poi c'è Walter che ci scrive: caro Lorenzo, per il sottoscritto qualsiasi potere Serie A va bene, sono gli altri 10 giocatori che decidono le partite. Ricordi il criticatissimo Garella col Napoli, ha vinto lo scudetto. Allora, per quello che dicono tutti, Garella era più forte di Pagliuca, Zenga, no, era sullo stesso livello, ma aveva come tutti questi cosiddetti grandi portieri una difesa fortissima, un centrocampo di fenomeno, un attacco stellare. In pratica, insomma, se quei 10 giocatori hanno queste caratteristiche, il corso di portiere diventa quello che tutti chiamano grande portiere. Sì, diciamo che Garella era un portiere un po' atipico,
2: molto atipico,
12: dal rendimento comunque efficace,
2: sì.
12: evidentemente comunque efficace, e faceva parte di una grande squadra.
2: Sì,
12: il Napoli era una grande squadra.
2: Il Napoli, però, quando vinse lo scudetto col Verona,
12: sì,
2: lì fece la differenza anche lui.
12: Sì, fece
2: senza
12: la differenza
2: essere
12: anche
2: in una
12: lui
2: grandissima
12: in una
2: squadra.
12: Stagione molto particolare, cioè, in cui Verona chiaramente meritò lo scudetto,
2: sì,
12: però
2: assolutamente stagione, lo meritò. È la stagione del sorteggio integrale, appunto, forse sì, fu quello anche, no? Ma al di là di questo,
12: no, senza nulla togliere lo scudetto del Verona, ci mancherebbe,
2: no,
12: perché
2: per
12: è un'impresa che rimane storica.
2: Fu un'impresa storica, meritatissima, di una squadra forte, ma certamente non fatta di fenomeni,
12: no,
2: come poi ha dimostrato la sua carriera. E lì Garella incise profondamente, perché al di là di quelli che era diciamo la sua artigianalità, potremmo definirla così, negli interventi, era di un'efficacia incredibile. E spesso io oggi mi diverto, perché poi tu sai, insomma, ogni tanto sono anche un po' affezionato al calcio di una volta, quindi mi diverto a vedere certi portieri prendono dei gol che sarebbero evitabilissimi se tu intervenissi di piede, perché l'intervento di piede è visto quasi come, non so, un qualche cosa di stilisticamente da evitare a tutti i costi, no? E allora il portiere cerca di andare giù, quando invece andando col piede salverebbe. E Garella faceva l'opposto, sì, praticamente, sì, sì, andava quasi sempre coi piedi quando gli era possibile. Quindi bisogna trovare ovviamente la giusta, per carità, però spesso, se fai caso, alcuni portieri prendono gol, soprattutto i gol sul primo palo, perché non usano i piedi, quindi fa parte di, secondo me, è un difetto. È un difetto di portiere. De Gea su questo, non che sia bravo con i piedi a livello di distribuzione del gioco, però lui lo usa invece l'intervento con il piede, spesso riesce quindi a anticipare la parata, evitando dei gol che comunque anche lui ha preso oggettivamente quest'anno, ne ha presi anche lui abbastanza evitabili.
12: Un po' di messaggi sempre su questo tema, poi andiamo come promesso su Antognoni. Che bocche larghe, scrive Ale Casentino, ma questa gente che critica ha mai messo i piedi tra i pali di una porta da calcio? Paratici, come ovvio che sia, per lavorare cerca gente di sua fiducia, seguite i mondiali o meglio ancora lo snooker, così smetterete di dire sciocchezze e frantumare Zebedei. Poi dice ancora Massimiliano, secondo me questi giudizi su Paratici che si porta dietro i collaboratori che aveva la Juventus non hanno molto senso, se sono capaci, se sono uomini di fiducia, dov'è il problema? Francamente non capisco, comunque aspettiamo per giudicarlo, c'è tempo, parlerà il campo come sempre. Carne Secchi dice il Puma ha fatto 2 anni di B e un anno di Cremonese prima di essere titolare all'Atalanta. Certo, se vogliamo parlare di percorso ideale per Martinelli,
2: forse
12: un altro anno gli farebbe bene, però
2: male non gli farebbe.
12: Si possono anche bruciare le tappe, magari la Fiorentina ritiene che Martinelli sia in grado, dopo le pressioni che ha saputo sopportare alla Samp, di vestire la maglia della Fiorentina da titolare. Queste sono valutazioni che sicuramente saranno già state fatte all'interno della Fiorentina, anche attraverso la consulenza di Claudio Filippi, perché comunque insomma anche lui
2: penso
12: avrà
2: anch'io
12: la sua.
2: Penso anch'io, è chiaro che poi la voce di Martinelli c'è, ma come hai detto te giustamente ci sono anche le voci di Falcone e poi la
12: voce di Mandas
2: e
12: poi
2: il portiere. Quindi voglio dire, non è probabilmente l'unica in questo momento ipotesi, soluzione presa in considerazione. Credo che però, insomma, a brevissimo bisognerà decidere, perché insomma è portiere fondamentale. Tutti i ruoli sono fondamentali, però per me il portiere, infatti non sono completamente d'accordo con il messaggio precedente che ci diceva meglio gli altri 11,
12: il portiere è fondamentale.
2: Per me nella squadra di calcio portiere, centrocampista centrale, attaccante,
12: spina dorsale.
2: Però ripeto, spesso sono forse portatore di un calcio
12: che, insomma, certi concetti sono sempre validi.
2: Gli esterni oggi mi rendo conto che hanno assunto, e l'abbiamo provato sulla nostra pelle, hanno gli esterni, soprattutto offensivi, nel calcio di oggi hanno un'importanza fondamentale. Ce l'aveva anche in passato l'ala, in particolare il 7, l'ala destra,
12: quello che
2: saltava l'uomo.
12: Sì, sì.
2: A proposito di calcio,
12: è arrivata anche il Croce Carini, che evidentemente ha delle notizie. È venuto a salutarci. Allora, guarda, andiamo con Antognoni, perché ve l'abbiamo promesso. Facciamo ascoltare questo minuto all'interno di un'intervista abbastanza ampia che ha rilasciato a margine della gara di golf organizzata oggi dalla Fondazione Vialli e Mauro. Ci sono tantissimi ex calciatori che vi partecipano, c'era naturalmente anche Antognoni, gli è stata fatta una domanda sulla sua partecipazione al centenario. Sentiamo che cosa ha detto oggi.
17: A primo margine di dirla alla festa della Fiorentina, ma c'è tempo, però in questo momento
18: non ci penso, penso ad altre cose, quindi anche se il centenario è un risultato importante della gente, soprattutto non della proprietà, che le proprietà vanno e vengono, i tifosi invece rimangono sempre, quindi è per la gente, però sinceramente dopo quello che ho subito io ultimamente, in questo momento è un nì, via.
19: A proposito di
18: no, però
19: no,
18: è un nì, però sai, più vicino al no che
19: a Firenze dicono lo faccia per noi, per la gente, per il tifoso.
18: Sì, no, ma mi dispiace per i tifosi se non dovesse esserci, però non è dipeso esclusivamente da me, è una cosa un po' reciproca, non con la gente.
12: Insomma, dice Antonioni, oggi è un nì, ancora lui tiene a sottolineare più vicino al no che al sì, però è una versione delle sue dichiarazioni leggermente riveduta e corretta rispetto a quanto ha detto in questi ultimi giorni e la scorsa settimana.
20: Sì, non c'è dubbio. Secondo me c'è,
12: lavoro di diplomazia, ecco, comincia a dare qualche piccolo effetto.
20: Io vedo un cambiamento rispetto, senz'altro, alle prime due, soprattutto la seconda. Mi sembrava quasi la seconda, no, più drastica della prima. Qui siamo alla terza, sì. E mi sembra che ci sia un'evoluzione. E quindi, probabilmente, come dici te, la diplomazia, non tanto credo della Fiorentina, quanto diciamo dei campioni della Fiorentina, della storia della Fiorentina. Noi abbiamo sentito per esempio venerdì sera nella trasmissione Il Brivido Viola Luciano Chiarugi, che ci ha candidamente ammesso che lui insieme ad altri stanno cercando di convincere l'amico Antonioni a cambiare posizione, e ce ne sono state tante altre di questo tenore. Io spero che, insomma, alla fine faccia breccia questa diplomazia e Antonioni, al di là di quello che è il suo rapporto con la proprietà, venga proprio per quello che ha detto lui adesso in questa dichiarazione, cioè la festa non è la festa dei commisso, è la festa della Fiorentina, la festa dei tifosi
12: passano,
20: della Fiorentina,
12: insomma, vanno e vengono,
20: è la festa dei tifosi il centenario, ragazzi, la festa della, ma credo che lo sappia benissimo, e quindi credo e spero che alla fine si cambi posizione, perché il centenario senza Antonioni non è un centenario, dai.
12: Assolutamente, l'abbiamo detto e lo ribadiamo anche oggi, dice Massimo da Firenze, sarà bene che ci ripensi per il suo bene, Antonioni, e quindi speriamo che alla fine possa arrivare a raccontarci, a dirci che parteciperà al centenario, insomma sarà il centenario vero a quel punto.
20: Sì, a quel punto sì, dai, non so ora, io sto leggendo nomi di personaggi che parteciperanno e tutto quanto, però ecco, non leggere quello di Antonioni sarebbe quantomeno stucchevole. La Fiorentina festeggia i 100 anni senza Giancarlo, cioè, una cosa impensabile.
12: Sì, sì, impensabile assolutamente. Torniamo ai messaggi dei nostri amici da casa, 348 75 39 33. Naturalmente chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamandolo 055 77 11 171. Prima parlavamo portieri che parano bene anche con i piedi. Simone 099 dice anche De Gea lo fa, para bene con i piedi, l'abbiamo detto. Infatti sono arrivati anche tanti interventi decisivi con i piedi, in altre circostanze magari qualche gol
20: infatti
12: l'ha preso.
20: L'abbiamo detto, sì. Abbiamo detto che lui è bravo anche nella parata, soprattutto sul primo palo, sì, mettendoci il piede, no? E sì, quindi spesso quello evita il gol. Invece non tutti i portieri di oggi io vedo utilizzare i piedi nella maniera giusta, alla garella appunto.
12: Sì. Dovremmo essere pronti anche per coinvolgere nella nostra discussione Cristiano Scalabrelli, ex portiere viola, nonché preparatore, allenatore dei portieri. Cristiano, benvenuto.
21: Buongiorno, buongiorno a voi.
20: Ciao, buongiorno.
12: Intanto ti chiedo un giudizio su Claudio Filippi, i pareri che abbiamo raccolto su di lui sono tutti estremamente positivi, in tanti sottolineano che si tratta probabilmente del miglior allenatore dei portieri in circolazione, ecco, però tu che sei un allenatore dei portieri, cosa ti senti di dire? Lui che sarà il nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina.
21: Sicuramente è un ottimo profilo, è tra i migliori che ci sono, mai è un'esperienza tale anche a livello internazionale importante, ha allenato portieri Buffon, Marchigiani, e discorrendo ha allenato molto, ha imparato una grandissima professionalità, anche è un grandissimo, quindi si è messo in mani sicure da quel punto di vista, Sì.
12: Ecco, a questo punto con un nuovo allenatore dei portieri ci si chiede anche che scelte verranno fatte per il ruolo del portiere, insomma, visto questo profilo così importante ci si chiede, ma sarà quindi opportuno anche dovesse andare via De Gea per ragioni legate a un ingaggio troppo pesante, sarà opportuno vista l'importanza dell'allenatore dei portieri, sarà possibile puntare subito su Martinelli oppure affidarsi a un portiere leggermente più esperto? Tu cosa faresti?
21: Dipende sempre, innanzitutto valuterei un po' Martinelli, in senso che dirò, valuterei un po' la condizione fondamentale. Non è che ha giocato molto, sono andato a vedere la scorsa Cesena, l'ho visto, ho cercato di seguirlo perché è un profilo che a me piace molto. Sicuramente bisogna capire cosa vuol fare la società. Se vuol far crescere il ragazzo può rischiare di farlo giocare. Io a mio avviso gli farei fare un'altra esperienza da titolare da inizio anno
12: alla Samp, insomma, sempre alla Samp probabilmente, insomma.
2: O in Serie B,
12: comunque in Serie B dici.
21: Sì, ma va benissimo la Samp perché è una piazza importante, esigente, dove i tifosi comunque si fanno sentire la pressione, e quello è importante, saper reggere la pressione per un portiere, quindi sarebbe perfetto. E poi farlo rientrare a casa, io almeno la penso così, perché comunque è un ottimo profilo, ma l'anno scorso ha giocato 6 mesi.
12: Sì, cioè non bastano, dici, per fargli fare l'esperienza necessaria per poi vestire la maglia da titolare della Fiorentina.
21: Considera che Firenze viene da un'annata non troppo felice, no?
12: Certo.
21: Io parlo un po' anche da simpatizzante. E quindi ha bisogno di partire bene, di fare bene. Una piazza esigente, una piazza che deve entrare a far parte ritornare a far parte delle grandi, e quindi la porta la devi mettere sempre mani tanti,
12: la devi mettere al sicuro. E allora ti chiedo, però, ecco, dovesse andare via De Gea,
21: sì.
12: prego,
21: e se non hai esigenze invece di entrare nelle coppe, o vuoi fare come successe a me a Toldo con Ranieri, con l'arrivo di Ranieri, la Fiorentina aveva deciso di puntare su giovani, di creare un ciclo di giovani, e affidò la porta a Toldo, cioè, secondo Morbiati, c'era Flacchi,
12: sì, però lì era una Fiorentina che doveva ripartire, non dico da zero ma quasi, perché era una Fiorentina che era finita in Serie B, e quindi si ripartiva dalla Serie B con tanti giovani, anche oltre che una serie di giocatori che esperti e di grande valore, perché ecco, comunque erano stati costretti da Cecchi Gori a scendere in Serie B, certo,
21: sì, e quindi dipende. Io, il mio modesto parere, il ragazzo io lo manderei a giocare.
12: Bene, e quindi ecco, parte De Gea, mettiamo che parta De Gea, anche su questo poi bisognerebbe discutere, perché non sarà semplice trovare un acquirente per De Gea, in Italia insomma non vedo squadre che possano prendere un giocatore come lui, soprattutto per l'ingaggio che ha. Si era parlato della Juventus, ma poi la Juventus ha fatto altre scelte, quindi insomma bisogna trovare eventualmente un acquirente all'estero. Però ecco, mettiamo che parta De Gea. Martinelli rimane un anno ancora alla Samp, si parla di Mandas, che è reduce da un'esperienza in Inghilterra che non lo ha visto praticamente mai giocare, zero presenze, e di Falcone. Questi sono i nomi che per adesso sono emersi, poi magari potranno anche emergere altri. Però ecco, intanto che pensi su questi due portieri?
21: Personalmente prendo Falcone.
12: Sì.
21: Falcone a me piace, è un profilo che a me piace. E ti dirò di più, ha fatto molto bene a Lecce, e un'esperienza importante, io lo conosco da molto tempo, te l'ho incontrato anche in C, a Savona, a Como, l'ho incontrato molte volte, a me piace, e avevo fatto la richiesta 3 anni fa alla Spalla, avevamo fatto la richiesta di averlo alla Spalla da gennaio, poi non si concretizzò perché iniziò a giocare a titolare alla Samp in Serie A l'anno che retrocesse. Giustamente il ragazzo preferì rimanere alla Samp. Ha un profilo che a me piace, un profilo che è maturato, all'età giusta, l'esperienza giusta per poter stare alla Fiorentina. Non mi dispiace. Falcone, a mio avviso, è un buon profilo.
12: Eh sì, so, rispetto a Mandas, sì.
21: Sì, me mandasse non filo che piace meno. Poi anche lì bisognerà valutare le richieste del mister, se richiede un portiere abile con il gioco con i piedi, certo. Bisogna capire un po' le valutazioni, farle anche con il mister, che comunque è lui che decide come voler giocare. Se vuol
12: sotto questo aspetto chi vedi è più portato al gioco con i piedi, Falcone o Mandas?
21: Io ti dico, Mandas l'ho seguito poco, io ho visto poche partite, quelle poche che ha giocato a Lazio, quindi non saprei dire se è abile. Falcone, diciamo che non è una sua prerogativa giocare con i piedi, non è, però Mandas onestamente non lo conosco, non so come interpreta il gioco con i piedi, certo. Perché poi anche lì ogni allenatore ha le sue esigenze, c'è chi vuole giocare con delle uscite particolari, chi ama il lancio lungo, tipo Milinkovic Savic a Napoli giocava per sfruttare questo lancio lungo di 60-70 metri, penso importante, perché poi nel riconoscere il gioco con i piedi Meret aveva più soluzioni, è più bravo da quel punto di vista, vede meglio il gioco, certo. Quindi capisci che già sono due portieri che giocano e se la cavano con i piedi, uno però ha una gettata per ripartenza importante, perché il Napoli comunque ha risolto anche delle partite grazie ai lanci di Nikola Savic, mentre Alex è un ragazzo che riconosce meglio le uscite dal basso,
12: certo.
21: Sono sempre
12: valutazioni importanti che possono essere dirimenti nella scelta di un portiere. Però sentiamo anche la domanda di Tommaso Borghini, capo redattore del Brivido Sportivo.
0: Sì, ciao, la mia è una domanda più, diciamo, anche di carattere generale, che però si riallaccia al fatto, per esempio, che la Fiorentina ha cambiato preparatore dei portieri e si è affidata appunto a Claudio Filippi. Quanto può incidere secondo te, Cristiano, su un portiere il preparatore atletico? Quanto quindi può incidere anche un cambio di preparatore atletico?
12: Sì.
0: Scusami, ormai ho questa fissa di dire preparatore atletico, preparatore dei portieri, e quanto incide in base all'età di un portiere, cioè proprio per il fatto che la Fiorentina sta pensando di riportare Martinelli, ecco, questo cambio potrebbe, cioè un preparatore può lavorare di più su un portiere giovane, immagino, lo dico così io da profano, rispetto a quello che può fare su un portiere già maturato, già strutturato, o sbaglio?
21: No, non sbagli, hai detto bene, è più facile intervenire su un giovane, no? Hanno ancora da formarsi in tanti aspetti, riesci ancora a plasmarlo bene, anche se a me mi è stato fatto un insegnamento dal ragazzo e ripetuto durante la carriera, sì. Mister, ahimè, che è venuto a mancare, il mister Pellizzaro mi diceva: Scala, a me ha tolto Francesco, Scala, e non si smette, se si vuole diventare dei portieri importanti sappiate che non si smette mai di imparare, quindi a ogni età se ti applichi mentalmente, apri la tua mentalità, la tua visione, puoi sempre migliorare. È normale che con un giovane hai più probabilità, anche a livello fisico, no? Anche di lavorare in una certa maniera. E quindi un preparatore, ogni preparatore, allenatore dei portieri ha il suo modo di lavorare, perché lì c'è stato Marco che Savorani, ha lavorato,
12: sì,
21: che lavora in una certa maniera, e poi Claudio che lavora in un'altra maniera. cioè ognuno ha il suo modo di lavorare, quindi su un portiere già
12: costruito. Scusami, ti interrompo, gli attuali preparatori della Fiorentina sono Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo. Adesso vedremo che ruoli avranno con l'avvento di Claudio Filippi.
21: Sì, sicuramente un aiutante gli servirà a Claudio, perché ormai nelle squadre un po' importanti, diciamo, di prima fascia in Serie A, penso tutte, in Serie B, quelle di prima fascia che può permetterselo, lavorano con due allenatori dei portieri. Però dicevo, sai, un portiere consolidato già di una certa età, volergli cambiare l'impostazione diventa una cosa lunga. Più difficoltosa, ma riesci, ma è lunga, e quindi potresti anche creare un po' di confusione. Dovresti, mentre in un giovane è facile,
20: ma siamo sempre.
21: Però Claudio, sì. Claudio, un lavoro classico, un lavoro che punta molto a riconoscere la tecnica. Penso che abbia fatto la scelta giusta la Fiorentina.
20: Ma siamo sempre la scuola migliore, la scuola dei portieri, si dice sempre la scuola italiana è la migliore. È sempre così secondo te, oppure adesso, diciamo, il gap con altre tipologie europee in particolare si è un po' ridotto?

0: E fisicità, ma io inizierei già da piccoli e scrollarci un po' di dosso anche st'ottusità di dire no, esiste solo quel tipo di parata, esistono diversi tipi di parata. Io parlo soprattutto nelle uscite basse, quando devo andare in attacco palla o fare un'opposizione. Noi siamo fautori dell'attacco palla, meno dell'opposizione, invece in alcune circostanze opporsi con il corpo, saper lavorare bene con elasticità, con le anche è importante. E da quel punto di vista bisogna migliorare un pochino, aprire un po' la testa.
1: Ecco.
0: C'è un po' di confusione, diciamo che c'è un po' di confusione, bisognerebbe dare una linea nostra.
2: Comunque interessante, ecco, questa lettura molto dettagliata, molto tecnica che ci hai dato in questo momento. Non so se c'è un'ultimissima considerazione.
1: No, l'ultima, se vuoi la faccio, è più ampia, non riguarda la Fiorentina, riguarda quello che stiamo vedendo ai mondiali. È un po' il mondiale dei portieri, cioè stanno venendo fuori questi personaggi, alcuni anche di 40 anni, no? Però ecco, anche ieri sera, per dire, io ho visto la partita dell'Iran-Belgio, il portiere dell'Iran ha fatto delle parate incredibili, così come l'ha fatte il portiere di Capoverde, Vozigna, così come l'ha fatte anche il portiere di Curaçao nello 0-0. È un po' una cosa che stai notando anche te, Cristiano. Da che cosa dipende questa exploit dei portieri mondiali?
0: Sai, ora anche là comunque lavorano, cercano di lavorare, di dare un'impostazione ai portieri. Fisicamente la fisicità l'hanno sempre avuta, perché comunque la fisicità non gli è mai mancata. Io, a mio avviso, grandi parate ne ho viste molto meno di quello che si dice in televisione durante si commenta, okay, durante okay. Molto goffe, però parate, non puoi dire niente.
1: Sì, lo diciamo stile, che un lo po' stile lo, è un po' lo stile rivedibile.
0: Però sempre meglio di quello che si vedeva 20 anni fa.
1: Esatto.
0: Cioè, sì. Cercano comunque di migliorarsi. Ora, Curaçao, sai, secondo me già fai fatica a trovare uno che voglia fare un portiere. Non lo troviamo più in Italia chi vuol fare il portiere.
1: L'hanno dovuto cercare chissà dove.
2: Cristiano, prima di salutarti, un messaggio tra i tanti da parte del nostro ascoltatore Stefano 69, che si chiede, ci chiede chi lo compra da che ha 35 anni con un contratto a 3 milioni, ma prendere, dice il nostro amico ascoltatore, un portiere a parametro zero aspettando 1 o 2 anni Martinelli. Meslier potrebbe essere recuperato dal nuovo preparatore ex Leeds, è libero a parametro zero. Non so se hai seguito Meslier. Se
0: sì, poi... conosco il ragazzo, tra l'altro era già diversi anni che era a Leeds, un ragazzo francese, ha esordito prestissimo in Premier League, non mi ricordo se in Premier League o in League, non mi ricordo, però
2: ha esordito nell'Orient nel 2018-2019 e poi è passato al Leeds nel 2019, 200 presenze con il Leeds United.
0: Sì, era considerato un portiere, un profilo importante, a me non dispiaceva. Ovviamente da lavorarci, avere la pazienza di lavorarci, può essere un discorso giusto aspettando Martinelli, se non vuoi andare a spendere tanti soldi. A mio avviso la Fiorentina nel settore giovanile ha dei profili interessanti.
2: Ad esempio?
0: Da Martinelli.
2: Sì.
0: Martinelli,
2: certo, no, pensavo tu ti riferissi magari anche ad una di
1: Leonardelli, per esempio,
2: attualmente la Primavera, sì, quello che abbiamo visto anche nel finale.
0: Anche Martinelli, Leonardelli, e lo stesso ragazzo del 99, del 2, aspetta, perché io ora sono un po' vecchio, mi confondo con gli anni, quel del 2009, che è di Grosseto, tra l'altro.
2: Sì.
0: No,
1: Vannucchi.
0: No.
2: Vannucchi 2007.
1: Sbaglio io.
0: Che ha giocato in Serie A, esordito all'Empoli, sempre portiere, e non ha una struttura, diciamo, alla Martinelli, però è un portiere moderno, portiere sveglio, un portiere che sa giocare molto bene con

0: con i piedi e para. È un portiere moderno, quindi diciamo che è un'ampia scelta. Poi
1: allora, non so se, se ti riferisci a Tommaso Mazzi, grossetano, classico.
0: Mazzi. Sì, Tommaso Mazzi, bravissimo.
1: Lui viene considerato un predestinato.
0: Lui è nato un centrocampista.
1: Sì, e adesso viene di...
0: molto bravo.
2: Quindi i piedi ce la buone.
0: Questo di sicuro. Ha deciso di andare in porta da solo per seguire il babbo e il fratello.
2: Vedi.
0: Perché lui non lo volevano mandare in porta. Per dirti, a qualità, è un portiere moderno in gamba. Quindi a Fiorentina ha anche possibilità di scegliere in futuro se vuoi interpretare il ruolo con i piedi o no. È coperta.
1: Insomma, questa testimonianza del fatto che in effetti ci sono tanti giocatori interessanti nel vivaio. La tradizione del vivaio della Fiorentina è eccezionale. Adesso però bisogna trovare il modo di valorizzare,
2: bisogna farli debuttare e giocare stabilmente,
0: come si faceva una volta. Bisogna farli giocare. A mio avviso la gavetta è sempre importante e il discorso contrattuale è sempre importante, perché se te metti sotto contratto ragazzi giovani a cifre importanti, io penso chiunque, senza fare moralisti, ma se a me a 18 anni mi davano 500 milioni all'epoca, ora 500 mila euro, è normale che la testa un po' vacilla, no?
1: Sì.
0: E invece se impari a fare la tua gavetta, a guadagnarti i tuoi soldi e arrivare a guadagnare quei soldi nella maturità giusta è importante, perché ora molti giovani ritardano la crescita perché escono già con dei contratti importanti. È normale che i primi anni un po' le perdi.
1: Certo.
0: E ci sono tanti casi, ci sono stati tanti casi in Italia di questo tipo. Sì. E dopo vedi che la motivazione arriva quando vanno a scadenza o quando magari non ottengono i risultati per cui sono stati fatti questi contratti.
1: Cristiano, grazie. Concludi pure. Vai. Scusami.
0: No, ritornare un po' alla vecchia.
1: Alla vecchia scuola. Sì, certo.
0: Sì, maniera anche a livello contrattuale.
2: Certo.
0: Però cambiato un po' tutto, quindi
2: è difficile,
0: vediamo,
2: te li vengano a sottrarre anche, no, da ora dappertutto, offrendoli contratti da professionisti subito in età molto ridotta.
1: Cristiano, grazie mille per il tuo intervento, sempre apprezzato.
0: A voi,
1: grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie a Cristiano Scalabrelli, è stata una bella chiacchierata, molto approfondita.
2: Quando lui descriveva i portieri e la scuola straniera, no? Grande fisicità, però a volte interventi incredibili, però a volte anche maldestri, mi è venuto in mente Christensen, a me, che è un portiere insomma, che abbiamo visto anche nelle ultime giornate, no? È stato anche eletto nell'ultima giornata miglior giocatore in campo contro l'Atalanta, effettivamente lì fece delle grandissime parate, però altre volte poi ha fatto degli interventi gol che poi sono scaturiti in gol o in occasioni per gli avversari. È questa ancora forse la differenza fra alcuni portieri stranieri e quelli italiani. Poi ci sono anche dei fenomeni stranieri, bisogna essere assolutamente onesti.
1: Enrico dice: finalmente Scalabrelli, uno Scalabrelli onesto, umile, di grande conoscenza, soprattutto che ha argomentato. Speriamo che Grosso e compagnia non ascoltino le sirene stonate dei sedicenti esperti commentatori, ma certo ascolteranno sicuramente messaggi o indicazioni di coloro che ne sanno quanto loro più di loro. Ci dobbiamo fermare, continuate a scriverci al 348 753 933. Per le vostre chiamate potete utilizzare lo 055 77 11 171. A tra poco.

0: guardala.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno ragazzi, ma Giancarlo ha sempre amato i tifosi, li ha sempre amati, come i tifosi hanno amato lui. Lui stava dicendo solo che possibile che la gente non capisce che è stato ferito nell'anima, ma scherziamo veramente? Bisogna comprendere queste cose, poi alla fine magari verrà per i tifosi, ma purtroppo deve salire sul palco insieme a gente che in pratica lo ha tradito. È difficile ragazzi, non è facile. Walter da Roma.
5: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusate, mi sono appena collegato, ma è vera la notizia di un possibile arrivo di Bonucci in primavera fiorentina? No ragazzi, se fosse vero non c'è più rispetto veramente per la maglia e per noi ultras, non se ne parla minimamente, forza.
6: Ciao ragazzi. Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Questa sì che è una bella notizia, ho sentito Giancarlo Antonioni che in pochi giorni è passato da un no secco a un ni. E niente, speriamo che magari con una telefonata di Joseph o di Catherine, meglio ancora, si riesca a avere il sì definitivo per la sua partecipazione. E sempre forza Viola.
7: Grazie a queste note vocali da parte dei nostri amici ascoltatori. Rispondo tra gli altri subito a Marco da Cantù. Non abbiamo trattato l'argomento Bonucci proprio perché non ha trovato assolutamente conferme questa voce che voleva l'ex giocatore della Juventus vicino a sedersi sulla panchina della primavera della Fiorentina. Ci sono altri nomi in corsa, c'è quello di Parolo, c'è quello di Buzzegoli, ora tecnico della primavera del Como. Potrebbero spuntare magari altri nomi a sorpresa, ma per quanto riguarda Bonucci non è stato un nome preso in considerazione dalla Fiorentina. Meglio così, perché comunque insomma la Fiorentina, abbiamo detto prima che sta diventando una Fiorentina in bianco nero, ecco, però poi ci sono anche dei giocatori di fronte ai quali bisogna fare un passo indietro,
8: nel senso sì, che non esageriamo,
7: sono un po' troppo bianco nero,
8: non ecco, esageriamo, però ripeto, ora lo faccio per anche per fare un paradosso così, e si pensa quando arrivò Di Livio,
7: sì,
8: era una figura simile a quella di Bonucci,
7: vero,
8: i tifosi della Fiorentina, quando arrivò Trapattoni idem,
7: sì.
8: E Di Livio è stato poi capitano addirittura della rinascita della Fiorentina che è riportata in Serie A. Vedi, a volte come nel calcio no, le cose possono cambiare, certo Bonucci ti mette a dura prova,
7: sì.
8: Ci vorrebbe,
7: oltretutto ricordiamoci anche quello che è successo l'anno scorso, se non vado errato, l'anno scorso, due anni fa ora, forse due anni fa, quando la Fiorentina aveva praticamente deciso di affidare una delle squadre giovanili a Barzagli, e poi in virtù del suo passato bianconero, lui che tra l'altro è anche fiorentino, tifoso della Fiorentina, ha dichiarato, però
8: non solo, ma anche il figlio
7: ha
8: mi
7: dovuto
8: sembra,
7: rinunciare,
8: no?
7: Lo stesso Barzagli ha fatto un passo indietro,
8: anche, il figlio che gioca nella nelle giovanili, che tra l'altro è anche un ottimo prospetto, un attaccante però rispetto a lui.
7: Però andiamo a salutare Maurizio che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
9: Ciao, ben risentiti, grazie. Buongiorno. Per essere sempre così gentili e disponibili. Ecco. Io mi metto subito nel vostro discorso che stavate facendo proprio su questa cosa, cioè facevate il discorso di Livio prima e di Bonucci. Ora, al di là del fatto che Bonucci forse non verrà, va bene così, però se la Fiorentina vuole davvero crescere, mettiamo da parte queste stupidate che poi non appartengono neanche alla tifoseria, perché la tifoseria ci deve far sentire quando le cose non vanno bene, ma le decisioni gestionali. La Fiorentina, prendendo questi grandi nomi al di là di quelle che sono le casacche, non può che non crescere, la realtà è quella. E quindi se vogliamo crescere dobbiamo capire che possono venire giocatori della Juve, dell'Inter, a noi non interessano i campanilismi per crescere, perché per troppo tempo siamo stati la società del campanilismo, ora dobbiamo essere con Paratici la società che diventa importante, e Paratici in questi giorni ci sta dando, voi sapete che io sono un positivo, l'avete sempre detto quando chiamo, sono un positivo. mondo, ci sta dando una dimostrazione immettendo personaggi a livello tecnico, nell'area tecnica, di livello assoluto, di livello internazionale, preparatori dei portieri, preparatori che arriva dal Milan, gente di qualità, quindi c'è veramente la volontà di fare qualcosa di bello, un po' a lungo termine, certo non si può subito immettere in 5 minuti, in 10 giorni, fare tutto quello che non è stato fatto prima, però le disagie sono buone, quindi abbiamo fiducia in Paratici, abbiamo fiducia in questa Fiorentina e io credo che pian piano si possa crescere. Forza Viola, vi abbraccio a tutti.
7: Grazie, grazie. Ciao. A Maurizio che ci ha chiamato allo 055 77 111 171, chi vuol farlo naturalmente, chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando questo numero. Nel frattempo andiamo a salutare in collegamento con noi Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Ben ritrovato. Intanto ti chiedo se sei stato invitato per il centenario della Fiorentina a fine agosto.
0: No, questa volta no. Ero stato invitato qualche anno fa ed ero venuto più che volentieri. No, al momento non è arrivato nessuno invito.
7: Sono sorpreso che comunque hai conquistato la Coppa Italia.
0: Tra l'altro sono qua, nella pausa che abbiamo iniziato a fare qualche camp, sono con un altro ex Viola, un certo Felipe Dal Bello.
7: Il grande Feli,
0: è qua adesso che sta mangiando la pasta.
7: Ah, e allora salutaci, anzi passacelo, guarda, mentre sta mangiando la pasta.
0: Aspetta che lo vado a
8: ritrattare. Però magari sta mangiando, fallo mangiare, ma passa.
0: Sento un po' di confusione che sono i ragazzini, aspetta. Feli, ti vogliono da Firenze.
8: Grande.
0: Sono Radio Firenze Viola.
10: Pronto?
7: Grande Felipe, buongiorno, sono Lorenzo Marucci, ciao.
10: Ah,
7: buongiorno.
10: Ciao, Tony.
7: Come stai?
10: Bene.
7: Ti volevo, visto che ti abbiamo colto così al volo, volevo sentire un po' proprio in due minuti il tuo pensiero su questa Fiorentina che sta nascendo con Paratici direttore sportivo, con Grosso allenatore. Che valutazioni hai fatto fino a questo momento? Cosa ti senti di dire?
10: Oddio, l'allenatore è molto preparato, mi piace, cioè anche per come è cresciuto, no? Nel senso, senza avvalersi tanto dal suo nome, dalla sua vita, insomma, del calcio, si è fatto un po' tutte le categorie, è cresciuto tanto e secondo me una partenza importante sia per la Fiorentina sia per lui, che vai a trovare squadre, insomma, con giocatori più forti, dove secondo me il suo modo di fare, di trattare i ragazzi, è molto importante e sarà molto importante anche per la Fiorentina.
7: Certo. E su Paratici, ecco, ritieni che possa riuscire a costruire una Fiorentina magari anche spendendo cifre non esorbitanti, ma riuscendo a prendere quei giocatori funzionali, quei giocatori che poi possono diventare la base della Fiorentina del futuro?
10: Ha un nome ha un nome importantissimo, no? Nel senso, quell'anno scorso non è riuscito a mettere mano, anche perché è arrivato in corsa, sì. però da adesso, credo già dalla fine del campionato scorso, anche valutando un pochettino la salvezza o non salvezza, secondo me si è messo già a lavorare entrambe le soluzioni, no? Credo che saprà sicuramente mettere una squadra all'altezza di Firenze, perché Firenze merita una squadra importante, ecco, per lottare per traguardi più importanti.
7: Un'ultima domanda, sì, per te, poi torniamo da Alessandro Orlando.
8: Che,
7: sì.
8: Sicuramente stai seguendo anche l'Udinese, quindi c'è questa voce di mercato del centrocampista e Kellenkamp, che interesserebbe.
7: Certo, infatti, poi lo voglio chiedere Orlando. Sì.
8: Intanto sentiamo che ne pensi di Kellenkamp, dell'Udinese. Potrebbe essere un giocatore per la Fiorentina?
10: Allora, lui è un giocatore molto dinamico, molto attento, ma tecnicamente non mi dici wow. Sinceramente, però è uno da inserimento, è uno che si mette a disposizione della squadra. Secondo me un profilo come il suo per ogni allenatore va sempre bene, nel senso, potrebbe fare il secondo punto, potrebbe fare la mezzala, potrebbe fare tanti ruoli, ed è uno che comunque il suo lo fa sempre, però non è uno di quei giocatori che dice ok, abbiamo svoltato la squadra, ecco. Però è un mattoncino importante per ogni allenatore.
7: Ti saluta anche Niccolò Ceccarini nel frattempo, ma ti chiedo anche cosa stavi mangiando, sempre un pranzo da calciatore?
10: adesso sì, io vado a periodo, no? Vado a periodo che non faccio tanta attenzione, poi dopo mi tocca fare attenzione, perché se no lievito, quindi devo fare più attenzione.
7: E beh, ti devi allenare, insomma.
10: Tocca. Sì, sì, l'età va su e quindi anche il fisico non è che risponde come prima.
7: Va bene Felipe, grazie per il momento. Torniamo da Alessandro Orlando allora.
10: Un abbraccio a tutto.
7: Grazie, ciao. Grazie, a presto. Ciao. Torniamo da Alessandro Orlando che incredibilmente per me non è stato invitato per il momento al centenario della Fiorentina. Questa dimenticanza quando siamo praticamente al 22 di giugno e tra due mesi c'è il centenario e ancora
8: bisognerebbe porre rimedio a questo.
7: È stato uno dei protagonisti della conquista della Coppa Italia del 96, non è stato invitato. Vediamo se c'è Alessandro Orlando adesso. No, ancora no, vediamo, probabilmente lo stanno ricercando
8: perché forse era andato. Sono d'accordo con te.
7: Su Kellenkamp, ecco, che cosa hai sentito dire? Perché in effetti è un giocatore del quale si è parlato in questi giorni, è stato accostato alla Fiorentina, un giocatore che comunque anche dal punto di vista dell'apporto di gol qualcosa riesce a dare.
8: C'ha un buon tiro, però sono d'accordo con Felipe Dalbello, cioè quando ho letto questo nome anch'io non ho detto wow, e quindi non lo so, probabilmente sai, si cercano anche profili insomma che possono dare alla squadra una solidità. Lui è un giocatore che abbina probabilmente fisico, anche una discreta proprietà tecnica, come si dice oggi, però ecco il fatto che l'Udinese lo valuti così tanto, no? Ha colletto 20 milioni, ecco, sì. Per me centrocampista da 20 milioni, io mi rendo conto che oggi le cifre, noi abbiamo pagato piccoli 26,
7: sì, sì,
8: 5,
7: e poi comunque
8: 27,
7: quando vai a comprare l'Udinese sono sempre prezzi alti.
8: Se sempre le solite botteghe care, l'Udinese, il Sassuolo, però ecco, starei attento a spendere una cifra del genere su un giocatore del genere, se poi invece c'è un'occasione è un giocatore che potresti metterti in casa. Insomma, secondo me.
7: Tornando invece al discorso che facevo in precedenza a proposito degli ex juventini che sono arrivati alla Fiorentina a vestire la maglia viola, dice Stefano da Firenze, i gobbi li abbiamo sempre avuti, Di Livio, Torricelli, Chiellini e via discorrendo, dov'è il problema? Abbiamo avuto anche allenatori ex Juventus come Trapattoni, certamente, certo. Trapattoni che arrivò in un momento in cui c'era da fare quel salto di qualità che gli chiedeva Vittorio Cecchigori, il salto di qualità è arrivato e stava per arrivare anche qualcosa di tangibile, ecco.
8: Sì, poi è arrivato il mercato cosiddetto e poi suo malgrado si vede affibbiare addosso Ficini, no? Che Fabrizio Ficini e poi non c'entra nulla.
7: Poi cerchiamo di recuperare anche Alessandro
8: comunque,
7: Orlando.
8: Era comunque un buon giocatore, però è stato vittima tra virgolette di una situazione, no? Che viene passata alla storia come il mercato sbagliato, Trapattoni era in lotta per lo scudetto e la Fiorentina non gli dette diciamo quel materiale che lui chiedeva. Certo in quegli anni però arrivavano giocatori insomma di alto livello e anche quei due, Torricelli prima e Di Livio poi, facevano parte di quel livello lì.
7: Dovremmo aver recuperato Alessandro Orlando, ci sei Alessandro?
0: Adesso
7: è a posto così, avete sentito Felipe, eri convinto che fossimo a posto così.
8: Dice il mio l'ho fatto.
0: Lamentatevi di me dopo.
7: No, assolutamente. Stavamo commentando prima con sorpresa il fatto che non sei stato invitato per il momento al centenario della Fiorentina. Magari cercheranno di colmare questa
8: rimediare,
7: lacuna.
8: Dai.
7: Sì, rimediare, sì. Perché.
0: No, non ci sono problemi. È chiaro che mi farebbe piacere, sarei onorato di questo, però ci mancherebbe altro.
7: Hai letto anche la presa di posizione di Antognoni sul centenario nella settimana scorsa? È sembrato essere un no categorico quello di Antognoni nei confronti della partecipazione al centenario. Questa mattina, parlando invece a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro, questo no si è trasformato in un ni. Quindi insomma alla fine magari ci possono essere ancora gli spazi per arrivare.
0: Ma è chiaro che dal di fuori diventa dura commentare, sapere quali sono le retroscena e le varie motivazioni. È chiaro insomma che il no che è stato dato inizialmente non mi sembra una cosa abbastanza strana. Poi ripeto, bisogna sapere quali sono le vere motivazioni. È ovvio anche in questo che da 100 anni a sta parte sono cambiate tantissime cose a Firenze, quindi magari non c'è più quella partecipazione.
11: fermo restando che Antonioni, come tanti altri grandi campioni, sono icone della Fiorentina e lo saranno anche fra mille anni.
7: Insomma. Beh, insomma, è il giocatore con la C maiuscola per Firenze, Giancarlo, ecco, Antonioni, il capitano.
11: Ecco, quindi, ci auguriamo tutti, insomma, che ritorni, che quel ni diventi un sì. E penso, beh,
7: certo,
11: che,
7: sì,
11: che sia la cosa, anche perché è una manifestazione che riguarda una città, una squadra che comunque rimane fra le più importanti d'Italia, indipendentemente da come sono andate le ultime situazioni, le ultime stagioni, e indipendentemente da chi è adesso la guida della società.
7: Ecco, prima con Felipe parlavamo di Heelenkamp, questo sì, giocatore che è stato accostato alla Fiorentina in questi ultimi giorni, e lui ci ha espresso un giudizio non, diciamo così, entusiasmante di fronte a questa ipotesi di vederlo vestire la maglia della Fiorentina, perché insomma è un giocatore che secondo lui non cambia il senso della squadra. Secondo te?
11: Allora, io sono stato fin 2 anni fa uno dei qui a Udine più grandi estimatori di Heelenkamp, mi è sempre piaciuto, è un giocatore secondo me che ha bisogno di trovare un pizzico di fiducia e gli spazi per cui andare. Tecnicamente non è un fenomeno, però secondo me messo in un certo contesto, è solo una seconda parte di campionato qui a Udine quest'anno, ha fatto vedere cose interessanti, è un giocatore di grande passo, di grande velocità, comunque anche con buone qualità tecniche. A me piace, è un giocatore che a me è sempre piaciuto fin dalle sue prime presenze e apparizioni qui a Udine un paio di anni fa. Giocatore eclettico, sa fare molti ruoli, un giocatore che si adatta a fare tante cose e la butta anche dentro, perché ha un piede assolutamente delicato, soprattutto con le palle inattive.
7: Quindi insomma, tu dirigente, un investimento su di lui lo faresti?
11: Ma io assolutamente, mi ricorda forse un po' più forte del Barak, Antonin Barak era passato qua a Udine, perché sicuramente più dinamico, ruoli simili, giocatori un pochino diversi, Barak più compassato però più, diciamo, più di posizione. Heelenkamp dà tantissime soluzioni, perché può giocare esterno, può giocare mezzala, un giocatore che ha tempi di inserimento, quest'anno addirittura un paio di volte è andato anche al gol di testa in area di rigore, quindi sì, per me è un giocatore che da metà campo in su, ovunque lo metti il suo lo fa. A me piace personalmente. Ecco.
7: Tu dirigente, 20 milioni li spenderesti?
11: Adesso si parla di numeri, come ridere, perché sento voci qua di giocatori che stiamo guardando tutti un mondiale di 18-19 anni, per quanto talenti sono, si parla di oltre 100 milioni come fossero caramelle, quindi 20 milioni contro il confronto ai 100 non sono niente, quindi è un investimento, torniamo sempre lì, l'Udinese lavora su queste cose qua e credo che meno di 20 milioni non costi.
7: Sì.
11: Per una nuova società, un nuovo corso come può essere quello della Fiorentina, potrebbe essere un punto di partenza sicuramente, uno di quei 5-6 giocatori che per un po' di anni, perché è giovane, credo che per un po' di anni possa garantire e valere tutti i soldi che eventualmente vengono spesi adesso.
8: Ecco, in un 4-3-3 ipotetico, siamo già a metterlo nel 4-3-3 di grosso, a proposito dei numeri, dove lo vedresti? Perché te hai detto è molto eclettico, però diciamo sì, esterno nel 4-3-3 forse
11: no,
8: non è proprio
11: no,
8: il suo.
11: No, esterno no, come mezzala, uno dei due, okay, dei due interni, sì. Può fare anche all'occorrenza l'uomo davanti alla difesa, può farlo tranquillamente, però diciamo che sfrutterei di più le sue qualità di inserimenti di gamba, quindi come mezzala può essere tranquillamente uno che partendo, ma mettiamo che parta mezzala destra, può andare un'eventuale sovrapposizione a un giocatore esterno che rientra all'interno, quindi trovarsi dopo fare lui l'esterno con un gioco di coppie, no? Adesso parlano tanto di braccetto in fase difensiva, potrebbe diventare un braccetto offensivo partendo come mezzala, però io lo vedo bene come mezzala, destra o sinistra che sia indipendentemente, ma soprattutto appunto per questi tempi di inserimento che ha. E sì, calcia bene da fuori, quindi portarlo certo lontano dalla porta o metterlo proprio esterno sarebbe un po' sacrificarlo.
7: Senti, questi giorni
11: scusate,
7: si è parlato.
11: Scusate, sta passando una betoniera, scusate.
7: Ah.
11: Ecco, ok, è andata. Ah, sì. Sono fuori dal camp qua, stiamo con il camp a vedere dei ragazzini, certo, fare un po' di.
7: Certo, gli dai gli insegnamenti giusti sia a livello calcistico che
11: vediamo se viene qualcosa, qualche profilo papabile per la Fiorentina.
8: Certo. Magari.
7: magari. In questi giorni si è parlato anche di Udoje per la Fiorentina. Costo elevatissimo, perché pare che la richiesta possa essere intorno ai 50 milioni. Ecco, Comunque sul giocatore cosa si sente dire? Perché quest'anno ha saltato parecchie partite per infortuni. È un giocatore sul quale comunque puntare?
11: Credo che sia l'ultimo colpo di mercato che l'Udinese ha fatto due o tre anni fa. Sicuramente un esterno più ideale in un centrocampo a 5 come esterno di tutta fascia, che non, diciamo, se partiamo con un 4-3-3, visto che avete già dato i numeri prima indicativi della formazione di Grosso, come vorrebbe magari impostare tatticamente la squadra Grosso, sicuramente non è un terzino. È un giocatore valido, un giocatore che è passato anche per la nazionale, quindi è un giocatore sicuro, di assoluto valore. Ecco, lì forse 50 milioni siamo un pochino fuori dai numeri, quello sì.
7: Sì. Ultima considerazione con Alessandro.
8: No, in
7: Dando.
8: Generale questa nuova Fiorentina si prospetta soprattutto nella quale c'è grande fiducia nei confronti dell'operato e di Fabio Paratici come direttore, che sembra essere, insomma, voglia, anzi poi lo sta facendo realmente, fare una rivoluzione, parte dalla società per poi dopo andare a cascata fino alla rosa. Ecco, secondo te può nascere un nuovo ciclo qui a Firenze?
11: Ma era quello che avevamo detto verso la fine del campionato scorso, sì, se non ricordo male, che era comunque a salvezza acquisita un mese o due prima della fine del campionato. C'era il fatto, secondo me, di partire, di programmare già dall'inizio per tempo il tutto. Insomma, penso che sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto. Una rivoluzione completa partendo dai quartieri alti per poi arrivare alla rosa. E credo che se va a cercare certi giocatori o così è perché ha fatto quattro belle chiacchiere con Fabio Grosso, quindi direi che hanno le idee ben chiare su chi e cosa portare a casa, ovviamente prezzi convenienti o prezzi fattibili, ecco, mettiamola così.
7: Questa sinergia, questa convergenza di idee con l'allenatore è fondamentale, no? Per poter.
11: Ma credo di sì, se si vuole parlare di un progetto, che è quello che ci auguriamo tutti, perché vivere la giornata ormai diventa difficile. Il progetto, la Fiorentina deve ripartire dalle basi, ha avuto questa una stagione difficilissima, avere il coraggio di cancellare tantissime cose e ripartire con molta serenità, pulizia e idee chiare per riportare la Fiorentina ai livelli che si merita, più che la Fiorentina a Firenze ai livelli che si merita. Credo che io non vorrei, adesso magari saremo qua tra sei mesi a riparlarci con la Fiorentina prima in classifica, ce lo auguriamo, però diamoci, e mi metto in mezzo anch'io, un anno di transizione e di vedere i risultati fra un paio d'anni. Non aspettiamoci magari dei risultati immediati, perché se si
7: però Paratici ha detto non accetta da se stesso una posizione per quattro anni di fila intorno al settimo ottavo posto, magari è disposto ad arrivare una volta quattordicesimo per poi poter però puntare al terzo quarto posto.
11: È quello che ho detto io, magari se si arriva a partire già dal primo anno, arrivare sesti o settimi va bene, è chiaro che il progetto presumo sia questo e non devo insegnare assolutamente nulla io a Paratici, è quello di fare un ottimo campionato, un buon campionato quest'anno e il prossimo anno migliorare e portare la squadra a lottare per qualcosa di importante.
7: Certo,
11: sarà difficile, credo.
7: Sì.
11: Esatto, sarà difficile farlo subito quest'anno, sì, però perché stupirsi o mettere le mani avanti? Intanto credo che, ribadisco, una cosa che mi sembra vista dal di fuori, che le idee finalmente lì sono ben chiare e salde.
7: È vero, questa è una grande novità rispetto al passato, poi bisogna tradurre, certo, le parole con i fatti, ovviamente.
11: Quello è poco ma sicuro, alla fine dei conti è sempre quella, il 100 per 65 con due porte è quello che alla fine decide tutto. Possiamo girare e chiacchierare quanto vogliamo, costi, prezzi, giocatori, però poi quello che succede nei 100 metri per 65, le due porte, è quello che alla fine ti fa dire se hai lavorato bene o male, perché di sì, dai, inutile. Il calcio è questo rimarrà sempre per sempre.
7: Cercheremo di lavorare affinché tu ci possa essere al centenario della Fiorentina, perché non è che te lo meriti, ci devi essere, quindi insomma porteremo questo messaggio.
11: Allora la giro così, vi ringrazio tantissimo, che non sia una cosa forzata, che sia una cosa di piacere. Per me ovviamente vengo via, prenoto già il treno adesso, io ho la macchina, quello che faccio il pieno, non c'è problema, volentierissimo, sarebbe non un piacere, sarebbe un onore, sottolineo in grande, un onore incredibile, perché ho passato un anno solo a Firenze giocando molto poco, però devo dire che quello che ho sempre detto, Firenze mi è sempre rimasta nel cuore al di là di dove ho girato, che può essere Udine, Milan, Juve, però Firenze mi rimane.
7: Hai assaggiato la passione dei fiorentini anche soltanto nel tratto dallo stadio ai campini attraversando la strada, eh?
11: Anche quando mi davano gli schiaffi perché facevo schifo in campo, però era bello così, guai a dimenticarsi di quelle cose lì, sono quelle che mi hanno fatto crescere, che mi rimarranno sempre dentro. Ricordarsi di aver vinto lo scudetto è troppo facile, bisogna ricordarsi di quei momenti di difficoltà personali miei, perché ero io in difficoltà, perché la squadra comunque ha vinto la Coppa Italia, che però mi sono rimasti dentro più che mai.
7: Grazie mille ad Alessandro Tanto, alla prossima.
11: A voi.
7: Grazie,
11: a voi.
7: Grazie.
11: Ciao.
7: E torniamo ai messaggi allora al 348-7539-33, dobbiamo ascoltare anche qualche messaggio vocale, poi aspettiamo le vostre chiamate allo 055-7711-171, c'è Stefano 69 che con i suoi messaggi di suggerimento per calciatori da prendere punta l'attenzione su Onyedika del Club Bruges, mediano box to box dinamico che recupera palloni con una grande aggressività a tutto campo. L'hai seguito questo giocatore oppure?
8: No.
7: Samu Costa del Mallorca.
8: Assolutamente non lo conosco, però ti ripeto, segno tutto quello che dice Stefano e poi vado a cercare di capire, di conoscere, di vedere, di studiare il giocatore. Pur essendo, come ripeto, fuorviato sicuramente dai video, perché poi i video dei suoi giocatori vedi soltanto le cose buone, i colpi, sì, i gol, sì, certo. Ti sembrano tutti fenomeni, invece bisogna conoscerli e bene, conoscerli a fondo, visionarli, andarli a vedere, insomma abbiamo detto mille volte,
7: andare a vederli dal vivo, sì,
8: e quello deve essere il nuovo diciamo così karma della Fiorentina, cioè bisogna conoscere davvero i giocatori che si portano a Firenze. Non a caso, leggendo adesso la notizia, no, che forse Beltran ci
7: sta
8: ripensando.
7: Volevo infatti anche soffermare per un attimo, ecco, su Beltran, perché
8: ora volevo anticiparti.
7: No, vai pure.
8: Ecco, l'idea è proprio questa, no, che mi viene, cioè come si fa ad acquistare un giocatore che tra l'altro io reputo anche un giocatore, cioè, al quale io ho poco da rimproverare, perché ce l'ha sempre
7: tra l'altro
8: tutta.
7: La Fiorentina è ancora in attesa di una risposta, no, da parte di Beltran per quel che riguarda la possibilità che lui vada a River,
8: ecco, questo quindi, però quindi c'è la possibilità che rimanga ancora nella Fiorentina, non lo sappiamo,
7: evidentemente ci sta pensando, ecco.
8: Ci sta pensando, è giusto che lui ci pensi, perché c'ha un contratto, perché l'hanno comprato a suon di milioni, non è che ha chiesto lui di venire alla Fiorentina, cioè questo sia chiaro, però dicono portarlo con l'idea che si è trovato un centravanti, ecco il centravanti nuovo, così fu presentato sostanzialmente, poi abbiamo visto che è tutto fuorché, almeno alla vecchia maniera come si intende classicamente un centravanti, ecco, questo fa specie, deve essere appunto il paradigma secondo me da non seguire per quanto riguarda il nuovo, no, operato della società. Poi vedremo se poi arriveranno degli equivoci del genere, e allora ci sarà da dire no, si continua a sbagliare. Io spero invece che adesso si sia intrapresa una nuova strada, e mi dispiace vedere appunto che molti giocatori invece della vecchia ritorneranno e che non sono affatto facili poi da piazzare, perché sì, rimangono, sì, a appesantire anche quel monte ingaggi famoso che poi ti porta a dover cercare di cedere alcuni giocatori oggi, quando probabilmente eliminando queste, diciamo, li chiamo con tutto il rispetto per le persone, dei rami secchi, probabilmente tu potresti, no, andare a rimpinguare la rosa in maniera diversa.
7: Comunque, a proposito della nuova rosa, c'è chi sostiene che Coleoscio potrebbe essere il primo acquisto.
8: Hai visto? L'ho letto anch'io, vabbè, divertendomi. Coleoscio, io sarei contento. Poi ripeto, sul campo, come dice Orlando, quel rettangolo verde di 100 o 110 per 65, insomma, ci sono poi variabilità nelle lunghezze. Sì. Le porte invece devono essere di quella di misura lì, altrimenti non sono regolari, dice poi la verità, quindi possiamo dire tutto il contrario di tutto. È un giocatore che a me è sempre piaciuto da quando lo seguo, quindi da poco onestamente, però mi piace, mi sembra un profilo che, sul quale io la cifra non è esosa, non è così,
7: sì,
8: no?
7: Si parla di una decina di milioni, 8-10 milioni,
8: ecco, 8-10 più 8 e 10 ce li investirei, anche se non sono soldi miei, però meglio, visto che si parla della Fiorentina, rispetto ad altre situazioni che leggo 20-25-30, che poi alla fine sì, si tratta di giocatori, so, per esempio anche il deporesto dell'Udinese Kellenkamp, sì, sicuramente sarà un buon giocatore, però abbiamo sentito Felipe Dalbello che ti dice però insomma attenzione, Orlando dice è un ottimo giocatore, va messo però nel contesto giusto, e qui si parla di cifre, insomma, secondo me ancora importanti. È vero che non siamo nella Premier dove 25-30 milioni non sono nulla. La Fiorentina, se deve comprare giocatori del genere, bisogna sia ben attenta a spenderli. Ecco, qui non si parla di più di scommesse se vai a spendere queste cifre.
7: No,
8: e quindi io vorrei, allora, se mi dici che Kelleher lo prendo a 8-10 milioni è un conto, che è il valore del giocatore. Poi se vai a vedere, io non è che sia la Bibbia, Transfermarkt, magari sbagliano, ho letto che poi le valutazioni possono essere sbagliate e tutto quanto, però la valutazione è di 10 milioni, perché devo pagarlo 20? Cioè, mi domando, anche Piccoli aveva una valutazione sui 10-12 milioni, noi l'abbiamo pagato 25 più 2, cioè, questo
7: si torna alle parole del DS, ex DS del Cagliari, Angelozzi, che disse: noi ci abbiamo provato con la Fiorentina, non pensavamo che potesse darci quella cifra, invece ce l'hanno data
8: e ce l'hanno data, e ora si vede che il valore di Piccoli poteva essere 10 forse, sì, un po' anche, secondo me anche un po' tirati, perché due tre gol in campionato, è vero che non era titolarissimo, però
7: però insomma ha giocate di partite,
8: però alla fine grazie anche all'infortunio di Ken ne ha giocate tante, e se mi devo allora nel suo piccolo, parlavo di Beltran, aveva quelle cifre lì pure con un gioco completamente diverso, perché non era uno che palle alla porta ci provava, ma non c'era proprio verso, però ecco, a livello diciamo statistico di gol realizzati più o meno le cifre erano le stesse.
7: In un minuto ti chiedo che cosa pensi anche di Noah Lang, perché da adesso farà ritorno al Napoli, l'esterno olandese classe 99, era stato mandato al Galatasaray che non l'ha riscattato, Allegri dovrà valutarlo, però ecco, non dovesse essere, diciamo così, ritenuto adatto al progetto di Allegri, la Fiorentina potrebbe farci un pensierino.
8: A Napoli non mi sembra abbia fatto fuoco e fiamme, lo aspettavano con grande fiducia, l'hanno anche pagato tanto, e c'è sempre il solito problema, cioè anche lì se lo prendo, tanto la formula credo che sia quella del prestito, un diritto di riscatto o eventuale obbligo, ma mi sembra anche azzardato obbligo, perché la cifra dovrebbe essere altina. C'ha tanta qualità, ma non è riuscito nel campionato italiano a dimostrarla, quindi si va nell'ambito sempre delle scommesse, che è quello che, insomma, abbiamo detto per tanti anni, speriamo che non siano più così. Certo, lui
7: si
8: già
7: potrebbe anche essere legato ad un possibile intreccio per il trasferimento di Dodò al Napoli eventualmente, quindi magari potrebbe essere una
8: rientrare
7: una pedina che potrebbe mettere il Napoli dentro per poter arrivare a Dodò.
8: Bisogna vedere, però, esatto, se la mette il Napoli e c'ha tanta premura per metterla, magari perché loro ritengono che non sia poi così importante. Io vorrei qualche giocatore che, so, preso dall'estero va anche bene, che però non mi abbia già deluso un po' in Italia, no? Che mi dia la possibilità, la speranza di potersi imporre subito in Italia. Questo qui per ora non c'è riuscito, poi che sia un buon giocatore penso sia abbastanza facile da dirsi, però non tutti i buoni giocatori poi sono adatti a certi tipi di campionati.
7: Scriviamo anche un messaggio vocale arrivato al 348 751 3933.
12: Buongiorno da Mari Manocola, io ho sentito dall'altra parte, da Roma, io parte ti voglio bene, guarda, però lui si mette tutto alle spalle, è il centenario della Fiorentina, si mette alle spalle, poi si arrabbia, rifà quello che vuole fare lui, non c'è problema, si arrabbia con la società, si arrabbia con quello, ma questo è il centenario della Fiorentina, non c'entra niente la società, non c'entra niente di niente, no, che dice fra 5 anni, è 5 anni, l'ho detto 5 anni fa, ma cosa c'entra? E che aspetti che va via con Miss? Il centenario viene una volta sola.
7: Sì, comunque Antonioni magari cambierà versione, nel senso che qualche timida apertura c'è stata questa mattina da parte di Antonioni alla sua partecipazione al centenario. È un ni quello che ha pronunciato Antonioni di fronte a questa possibilità, vedremo se questo ni si trasformerà, attraverso sempre il lavoro della diplomazia viola, in un sì. Coleoscio è abbastanza valido, dice Ale dal Casentino, almeno fino ad ora non ha mai segnato. Lang è superiore a Coleoscio, certo, ha anche un curriculum, un'età diversa,
8: sì,
7: classe 99,
8: sì.
7: Lang contro un Coleoscio che è un 2004.
8: sono 5 anni di differenza, uno si sta affacciando adesso, l'altro invece è un giocatore affermato, quindi no, io ti dico, certo, se mi dici Kostic o Lang non c'ho nessun dubbio,
7: prendo Lang,
8: prendo in prestito, perché poi si parla di quello, non c'è ombra di dubbio, prendo Lang, quindi allora Coleosh e Lang insieme possono offrire delle soluzioni.
7: Tanto ci vogliono almeno 4 esterni,
8: appunto,
7: per cui...
8: quindi ne devono arrivare, sì. E ancora siamo a 0. Intanto cominciamo, un ragazzo giovane come Coleosh a me non mi sembrerebbe una partenza sbagliata del mercato, anche come segnale che dai in generale su quello che vuoi fare.
7: Saluto adesso Ezio Sella. Ciao Ezio, benvenuto.
13: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
7: Ben ritrovato. Sei stato invitato al centenario della Fiorentina?
13: Mi hanno mandato le mail, sì, ora devo rispondere, vediamo un attimo, perché è una data un po' problematica, il 29 agosto, poi vediamo un attimo, se riesco volentieri.
7: Hai seguito un po' anche le polemiche che ci sono state per la
13: Sì, ho letto un pochino le dichiarazioni di Antonio. E mi dispiace molto, perché veramente, cioè, stiamo parlando della storia della Fiorentina, quindi non partecipare per lui penso che sicuramente è un qualcosa che gli fa male, però bisogna rispettare anche le sue decisioni, insomma.
7: Però insomma c'è ancora tempo per fargli cambiare idea, per
13: ripensarci,
7: speriamo. Qualche segnale già oggi c'è stato, sia pure timido. Volevo, prima di affrontare il discorso relativo all'attacco, sentire un tuo parere a proposito di Claudio Filippi, che sarà il nuovo preparatore dei portieri, sì, della Fiorentina. Tu hai avuto modo di lavorarci, sia pure per un brevissimo tempo, alla Roma.
13: Sì, ci ho lavorato, Claudio è un amico, secondo me è uno dei preparatori più bravi che ci sono adesso in circolazione, ha fatto una grandissima carriera, ha lavorato in grandi piazze, ha lavorato con grandi portieri, ma conoscendolo e vedendolo lavorare credo che veramente la Fiorentina abbia fatto un grandissimo acquisto sotto questo aspetto.
7: Guarda, è il parere che ci danno un po' tutti gli addetti ai lavori che abbiamo ascoltato fino a questo momento, uno, sì, dei migliori in circolazione. Quindi, sì, insomma, evidentemente, sì, è proprio così.
13: Assolutamente sì.
7: E riesce secondo te, insomma, a ricavare il massimo dai portieri? Riesce a migliorarli? Riesce a togliergli i difetti?
13: Sì. Ma secondo me sì, anche perché l'ha dimostrato nella sua carriera, no? Ma anche portieri importanti, quindi credo che lui abbia tutte le caratteristiche, le qualità per far migliorare qualsiasi portiere, anche un grande campione, no? Dove lui lavora molto sui dettagli, sui particolari, ed è molto professionale, una persona molto aggiornata, ripeto, è veramente un grande acquisto da parte della Fiorentina.
7: Senti, ti chiedo, ancora non sappiamo che cosa succederà per quanto riguarda Ken, se rimarrà la Fiorentina, se arriveranno delle offerte, l'intenzione della Fiorentina è quella di continuare con lui, ma naturalmente poi il mercato può prendere qualsiasi tipo di direzione. E come eventuale sostituto Pellegrino del Parma, come lo vedresti?
13: È un buon giocatore, è un buon attaccante, però è chiaro, non è Ken, però ha delle potenzialità, l'ha dimostrato a Parma facendo delle cose abbastanza buone, però Ken stiamo parlando di un altro livello, insomma. Credo che la Fiorentina deve fare in maniera tale da poter trattenere questo attaccante, anche perché ripeto, andare a comprare a prendere un attaccante importante e di livello come può essere Ken, c'è da tirare fuori parecchi milioni, quindi io credo che la Fiorentina deve fare il possibile per tenere Ken.
8: E tutto questo, Ezio, te che conosci bene anche Firenze, la piazza e tutto, nonostante si sia un po' incrinato forse qualcosa, anche sotto il profilo, no, di quello che è la sensazione dei tifosi che hanno avuto nei suoi confronti, a volte è vero ha avuto questo problema grave alla tibia che lo ha tenuto fuori, però a volte insomma si è avuto un po' la sensazione che potesse giocare, poi non ha giocato, ecco, c'è un po' questo, ci sarebbe da ricostruire qualcosa sotto questo
13: profilo. Sai, io credo che per ricostruire secondo me c'è bisogno di sostegno da parte del pubblico nei confronti di questo ragazzo, nonostante quello che è successo nel passato, e lui dimostrare, no, le sue potenzialità, con i gol, con le prestazioni d'alto livello, con un comportamento professionale. Quindi io credo che tutte e due devono, sia il pubblico di Firenze che lui, devono fare un passo in avanti, no? Cioè, nel senso, sì, sia il pubblico nel sostenerlo e non criticarlo inizialmente, e lui dimostrare che rimane a Firenze volentieri, che è un attaccante che sicuramente può fare tanti gol, e solo attraverso queste prestazioni che fa sicuramente la riconciliazione con l'ambiente è facile.
7: Ezio, Dodò alla Roma lo prenderesti?
13: Dodò alla Roma, per come gioca la Roma, sì. Come gioca la Roma, sì, sai, la Roma, gli esterni, soprattutto a Gasperini, piacciono gli esterni che attaccano molto, che hanno una buona gamba, una buona tecnica. È un, diciamo, è un Wesley, no? Sì. Come caratteristiche, assomiglia molto. Quindi sicuramente, per come gioca la Roma, è un giocatore molto funzionale.
7: Certo, e poi bisogna vedere quanto la Roma vorrà spendere, perché la Fiorentina in teoria vuol ricavare 15 milioni, ma mi sembrano tanti per un giocatore che va in scadenza nella prossima stagione. 15 milioni
13: non lo so, sai, questo poi è il discorso che faranno le società. Se parla sotto l'aspetto tecnico, sicuramente è un giocatore che è molto funzionale al gioco di Gasperini.
8: Sì, sotto l'aspetto tecnico varrebbe anche forse di più, certo, visti i prezzi, certo, di
7: però
8: oggi
7: c'è un contratto,
8: però c'è il discorso contrattuale. E faccio la domanda alla rovescia: un giocatore della Roma che vedrebbe bene alla Fiorentina c'è, che magari potrebbe non essersi integrato al meglio?
13: Poi adesso si è integrato bene, io avrei preso Pisilli. Però si è integrato bene,
8: sarebbe un bel, stato un bel colpo,
13: ha fatto ricredere parecchie persone, è un giocatore che ha acquisito una certa maturità, ragazzo incredibile, cioè, ha dimostrato di avere carattere anche nei momenti difficili, e poi ha grande qualità, è un giocatore che ha qualità tecniche, ha inserimento, può giocare in diversi ruoli. A me piace molto Pisilli.
7: E Pellegrini che percorso avrebbe potuto fare alla Fiorentina, perché se ne era parlato a lungo?
13: Ma guarda, Pellegrini, stiamo parlando di un altro giocatore che ha grandissime qualità, quindi è un giocatore che l'anno scorso ha avuto alti e bassi, ha avuto degli infortuni, però vedi, leggo che Gasperini gli vuol fare rinnovare il contratto, sì, quindi sì, crede in lui. Sul giocatore non ho dubbi, è un giocatore che ha qualità, ha tecnica, ha corsa, ed è un giocatore, se impiegato nel ruolo giusto, ha dimostrato di fare anche diversi gol. Oggi secondo me è importante provare dei centrocampisti che possono fare 7-8 gol all'anno, sono importanti, e lui secondo me ce l'ha le qualità per poterlo fare.
7: Intanto c'è Stefano Taxi che ci scrive: ogni volta che sento Ezio mi viene quasi da piangere, sarà la vecchiaia?
8: Si commuove.
7: Sì, si commuove, sì. Che dici, Ezio? Fai commuovere i nostri amici.
13: Dico, gli faccio un abbraccio, un abbraccio, perché vabbè, anch'io quando ti ricordano di me, mi raccontano alcune cose di Firenze, mi emoziono più che mi commuovo, perché effettivamente ho passato 3 anni stupendi lì.
7: Ezio, grazie, alla prossima.
13: Prego, buon lavoro.
7: Ciao. Grazie a Ezio Sella. Insomma, ricordo ancora che un certo periodo, a fine degli anni 70, via Quintino Sella c'era che aveva fatto via Ezio Sella, cambiato, aveva tolto la scritta Quintino.
8: È vero, via Ezio sì, Sella. Sì, c'è stata una grande popolarità, nonostante si parli di giocatori che poi non erano nazionali, lui e Pagliari, insomma, sa, la coppia, no? che piaceva tanto alla curva, per quello che davano,
7: certo,
8: non tanto e non solo dal proprio punto di vista tecnico, ma quanto per l'impegno,
7: per l'attaccamento
8: alla maglia, e poi anche per i gol importanti che lui ha fatto, salvando anche la Fiorentina in un momento di estrema difficoltà.
7: Pellegrino, secondo me, dice Daniele, la fotocopia di Piccoli, possibile che non ci sia una punta centrale migliore, se Ken dovesse essere venduto, poi credo che il Parma non lo regali. No, assolutamente, tra l'altro ho avuto anche modo di incrociare in questi giorni il DS del Parma Cherubini, e
8: ti sembrava molto
7: freddo di fronte all'ipotesi fiorentina. Probabilmente Parma cerca anche di venderlo meglio all'estero, vedremo.
8: Sì, è un giocatore secondo me che in un campionato come la Premier non farebbe male, perché è un giocatore molto fisico, no? Anche, e anche poi di testa, io mi permetto di dire, forse è più bravo di Piccoli sul lato aereo,
7: cioè
8: ha una capacità di inserirsi di testa, cioè di predominare, di dominare di testa, veramente importante. Se hai dei crossatori buoni, è uno che secondo me Gon ne fa, però tecnicamente non è un fenomeno, sì. Insomma, è uno di piede, insomma, il controllo di palla non è
7: può migliorare,
8: può migliorare, può migliorare. Diciamo,
7: poi c'è Lino che mi chiede cosa me ne frega quanto chiede la Fiorentina per Dodò. No, ma insomma me ne frega, perché un conto è se riesce a ricavare una somma, non dico notevole, ma comunque congrua, un conto se lo deve regalare, ecco, meno male è un giocatore che qualcosa vale, ecco. E poi ci chiede Lorenzo D'Agliana come vedremo tre soldi. Sella e Pagliari, dice un altro nostro amico ascoltatore Alessandro, che oggi non giocherebbero né in Serie A né in Serie B. Non lo so, ma perché non lo comunque so. Non è che il livello del calcio ma rispetto agli anni 70-80 sia così cresciuto.
8: Tu
7: ecco.
8: Sei sicuro che
7: il livello di oggi, se poi parliamo del calcio, diciamo quello
8: mondiale, sì, internazionale,
7: no, oppure,
8: un conto,
7: oppure anche quello degli anni 90 in Italia, certamente era un livello alto.
8: Allora, se
7: molto
8: tu
7: alto.
8: Mi dicevi
7: il livello che, di oggi,
8: esatto, tu mi dicevi che Sella e Pagliari probabilmente non avrebbero giocato nella Fiorentina, sicuramente, o nel campionato di calcio dagli anni 80, dall'85, diciamo, sì, sì, al 2000. Sì, sì, ti do assolutamente ragione. Sì. Quello di oggi, io sinceramente ho visto dei giocatori che, bah, potrebbero giocare tranquillamente per me nel campionato italiano di oggi, poi magari mi sbaglio.
7: Alessandro invece la pensa in maniera totalmente
8: no ma è fa bene, ognuno ha il suo punto,
7: suo parere vale per uno come il nostro vale per uno,
8: al suo punto di vista, certamente. Non mi sembra, e purtroppo ai noi il campionato italiano sia molto cresciuto, cioè, se paragonato a quello degli anni fine anni 70 italiano, siamo tornati indietro, secondo me, come livello. Troppi stranieri, ma non che fanno crescere il movimento, anzi che forse creano più danni che altri.
7: Spazio Marcordi, allora, perché manca poco il termine della nostra trasmissione.
8: Sicuramente vogliamo fare gli auguri a Fabrizio Berni, grande
7: Fabrizio
8: Berni, classe 1949, è stato cresciuto di Castelfiorentino, cresciuto nella Fiorentina, dove è stato poi protagonista anche in prima squadra, giocando tra il 69 e il 71 diverse partite, 27 gare con la Fiorentina. Ha vinto 3 tornei di Viareggio, se non ho guardato male, quindi anche da giovane ha fatto grandi cose. Poi è andato altrove, ha avuto la sua carriera e nella Pistoiese è stato protagonista della incredibile exploit della Pistoiese in Serie A, di quella squadra, sì, ogni tanto, sì, certo, ricordiamo volentieri. E Nicola Zanone, te lo ricordi?
7: Certo,
8: però non è che alla Fiorentina abbia fatto, perché c'aveva problemi di infortunio,
7: sì, ne aveva parecchi,
8: poi fu dato all'Udinese, sì, dove fece benissimo,
7: sì, poi giocò nella Samp,
8: nella Samp, era un attaccante molto tecnico, un, sì, po' incostante, con qualche problema fisico, 70 anni oggi, quindi insomma una data importante. C'è da ricordare anche, purtroppo, l'anniversario di scomparsa, però di nomi importanti nella storia della Fiorentina. In particolare nel 78 moriva oggi Giuseppe Bigogno, che è stato giocatore viola tra il 31 e il 37, tra il 39 e il 41, è stato capitano della Fiorentina ed è stato poi anche allenatore della Fiorentina nel 45-46, un nome importante del passato viola. E anche nel 2001 moriva Carniglia, che era nato nel 1917, Luis Carniglia, a Buenos Aires, allenò la Fiorentina tra il 59 e il 60, era una Fiorentina, un attacco atomico veramente, insomma, di altissimo livello. E per quanto riguarda i ricordi di oggi, quindi chiudo in tempo, tempistico.
7: Assolutamente, grazie a Tommaso Borghini.
8: A
7: vi lasciamo adesso a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento sulla Defensa Viola.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buonasera a tutti e benvenuti. Questo è Garrisca al vento, qui a Giacomo Galassi che vi parla per le

0: stanno colpendo tutta l'Italia e non solo, però ecco, Firenze come sempre si distingue da questo punto di vista. Ci potete buongiorno seguire. Sauro, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, buongiorno.
0: Tutto a posto? Hai risolto?
1: Sì, era un problema.
0: Bene, era un problema che hai risolto, tanto Sauro risolve problemi. Parleremo di quello che sta succedendo come sempre nel mondo della Fiorentina, lo faremo con voi che potete scriverci o mandarci dei messaggi vocali al 348 751 3933, sempre il numero a vostra disposizione, poi c'è lo 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Sauro, te che hai sempre una risposta per tutto, hai una risposta su come gestire il caldo devastante che ci sta colpendo?
1: Qui
0: vabbè, noi si fa
1: l'aria condizionata, sì,
0: secondo me faticavi meno quando andavi in campo.
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Questo
1: il caldo sicuramente ne fativo meno.
0: Ne fativi meno. Senti, ho una sorpresa per te, Sauro.
1: Dimmi.
0: Lo sai che ho sempre un po' paura a farti le sorprese, però
1: no,
0: me ne hai sempre parlato bene,
1: bene,
0: quindi io ho fiducia e posso piacerti questa sorpresa. Lo disturbiamo perché tra l'altro gli rubiamo 10 minuti prima che poi si metta in viaggio. Con noi al telefono c'è niente po' di meno che Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, ciao Saurino.
1: Ciao Dice, ciao, come stai?
2: Che bello sentirti, tanto non ti sento.
1: Sì.
2: Allora dovete tenere presente che questo non è stato molto considerato gli anni, perché questi gol li faceva.
0: Sì, Senti, ma era così tosto,
1: detto, bravo,
0: è
1: Ruffiano,
0: così tosto come...
2: Era un giocatore, cioè ora con te fisico, magari lui sia mai buccia, noi che ora...
0: Si buccia!
2: Però lui era bravo ed intelligente in area di rigore, cioè go. Inutile, saprei giocare, perché poi conta molto più l'intelligenza che i piedi rispetto al fisico, perché ti spiego, se uno fisicamente ovviamente è importante, ma se poi fisicamente uno non è al top, non viene compensata con la tecnica o l'intelligenza, si perdono. Invece se uno ha l'intelligenza e la tecnica può compensare anche l'aspetto fisico delle volte.
0: Guarda, capisco anche cosa mi dice Sauro, spesso impazzisce quando si parla di centrocampisti fisici, e Sauro invece
3: Sauro
0: mi dice, ma che tu dici,
2: no,
0: se uno
2: conta,
0: è forte
2: conta, ma anche. È normale che conta la fisicità,
1: sì.
2: Però io un anno e mezzo fa, quando ho fatto l'ultimo anno in Rai, che lavoravo per l'Under 21, andai a fare la prima partita lì a Latina, mi ricordo, con San Marino, e c'era sia Annunziata allenatore che Viscidi, che è responsabile di tutte le nazionali. Viscidi mi disse, dice, ragazzi, dice Antonio, guarda, c'è un problema oggi in Italia, anzi c'è un grido d'allarme, mi disse, praticamente si va solo su un lato fisico, su un fattore fisico, i giovani hanno paura a dribblare. Ecco, Saurino, se un dribblava si tirava cazzotti, non doveva dribblare.
1: Ecco, sì, però è cambiato tutto, dice.
2: Questo è il discorso di fondo. Allora, se lo dice Viscidi, non l'ha detto Antonio Di Gennaro, Sauro Fattore, lo dice uno dei massimi responsabili della federazione, che cura l'aspetto, diciamo, dei giovani dei nazionali. Se lo dice lui vuol dire che è un problema reale, ma bisognerebbe fare qualcosa, però.
1: Il problema è quello.
0: Che
1: lo sai che succede? Io lo dico sempre qui. Cioè, se quando un ragazzo dribbla una volta e non riesce, non è che deve smettere. Cioè,
2: ma bravo!
1: Cioè, invece che succede?
2: No, gli allenatori oggi nel settore giovanile, a scuola calcio, io ti piglio a cazzotti davvero, ti mando via. Dice no, ma dai, passa la palla. Sì, ma non gli devi, diciamo, bloccare l'istinto, soprattutto gente che ha, sai, mancini, quelli di Obono,
1: sì,
2: che hanno
1: la palla. Tutto un digli dalla, ma dalla che? Ma quando si gioca nei campino io e te? Cioè, parliamo che hanno se giocato nei campini, no?
2: Esatto.
1: Cioè, io la davo mia a quelli più scarsi di me, cioè io gliela davo.
2: Cioè, capisci? Che è la realtà questa, purtroppo, perché poi cosa succede? Nei settori giovanili prendo gli allenatori, magari vengono da Coverciano, no? E vogliono far carriera, giustamente.
1: Questo è il problema.
2: Anche pagato, tra virgolette. Cosa succede? Se tu prendi un allenatore anche in una società importante, vai a fare allievo la primavera, se lui vuol vincere, è un problema a sviluppare il percorso di un ragazzo e migliorarlo e poi valorizzarlo, perché tu vuoi vincere, allora lavori più sulla tattica, e la tattica non va bene a questi livelli. Devi lavorare, sì, devi da un'organizzazione, ma poi ci deve ovviamente pensare a livello proprio della tecnica, la velocità, la capacità di saltare l'uomo. Poi è normale, c'è il risultato, ma bisogna anche capire se la società in questione prende un allenatore aziendalista o che vincere. Se lo prende aziendalista, tipo 5-6 anni di contratti pagati bene,
1: ecco, perché poi c'è anche questo, non li paga
2: pagato bene, perché se tu gli dà dolire, è normale, questo non già un devo fare, poi non può lavorare per te in maniera, perché purtroppo l'aspetto economico è un fattore importante nel lavoro, mi sembra normale. Quindi questo, ma quello che aveva detto Baggio nel 2011 è questo, ragazzi, 900 pagine dove poi è stato scartato un lavoro di 50 persone, 10 milioni di investimento poi cestinato, perché? Perché la cosa primaria sua che aveva evidenziato era la merito.

0: democrazia.
1: È un problema. Ma io dico, ma siamo a
0: noi abbiamo sprecato 15 anni per sentire dire ora bisogna lavorare su questi principi. 15 anni fa l'aveva messo dentro uno dei più grandi giocatori al mondo.
2: Però, sì, non era male Baggio, sì,
1: però ti posso
0: giocava un mezzo ginocchio, vedrai.
1: Pensate, meno male, perché sennò addio. Infatti anche lui dichiara che dice non avete mai visto vero veramente, io ero vero a Vicenza, te lo immagini, lasciamo fare. Comunque per dire, no, io l'ho sempre detto, se te, prima noi ci sapevano questi tempi, gli allenatori di settore giovanile, cioè che voleva fare settore giovanile, invece che succede ora? Tutti vogliono fare carriera, infatti ora non si fa più i giocatori, si fa gli allenatori. E non va mia bene, cioè, perché l'allenatore non l'ho mai visto fare.
0: Il curatore ora appena venga fuori, allora sono già pronti, fai bene 6 mesi, già ti trovo squadra. All'epoca nostra si lavorava proprio sulla valorizzazione dei ragazzi.
1: La soddisfazione anche... era mandare uno prima squadra e massimo.
0: La Fiorentina era la famosa linea verde, perché lavoravano su queste cose. Ovviamente non c'è capacità economica di adesso, perché ora hanno una capacità diversa e hanno anche dei progetti diversi. All'epoca si lavorava su questo, ma c'era anche la consapevolezza che potevano essere sostenibili la società. Adesso è un problema, perché poi nonostante tutto vai a vedere le società sono tutte date.
1: Ma poi se tu guardi, allora a me mi tocca vedere che un ragazzo che ha 13 anni, 12 anni, 13 anni, cioè tu cominci a formarli come giocatori, perché è lì che tu gli dà un po' di... cioè hanno allenatori che prendono 80 euro in mese. Cioè, uno va lì per 80 euro vuol dire che non è un allenatore, una stima di sé.
0: Di più, io ho lavorato qui a Bari anni fa, sono stati creati i famosi centri federali, che Germania, Svizzera e Belgio hanno lavorato alla grande, ancora di 15-20 anni fa, anche 15 anni fa, ma hanno investito. Se qui mi ricordo davano a uno che insomma tra virgolette doveva fare lo scout e andare a vedere i ragazzi, gli danno 30 euro al giorno, neanche la benzina, mi dice come fa a lavorare.
1: Ma come fa a lavorare?
0: Vuol dire che tu non hai l'intenzione e la consapevolezza di fare veramente quello che doveva essere, insomma, come centro federale, 200 centri invece hanno fatti 50 e non c'era, diciamo così, la crescita, il preservare il talento. Ma quale talento trovi se uno non può andare neanche a vedere i calciatori? Con 30 euro al giorno di diario dove va uno? Ditemelo.
2: Ora ci pensa sistema tutto.
1: E poi dopo campa quelli e c'hanno i genitori che da 30.000 euro per farla andare, capito? Cioè, capito?
0: Ma sono da tanti anni, poi si vince un europeo, cioè, ma sai, sì, non è vero, perché erano già prima le problematiche dell'europeo.
1: Certo, sta una casa.
0: C'era già prima.
1: Sappiamo tutti.
0: Capisci che ti voglio dire? Quindi i tre volte non si va al mondiale, è brutto, ma se non si fa qualcosa, mi auguro si faccia adesso, ora con Malagò ce lo auguriamo tutti che possano cambiare.
1: Speriamo.
0: Io qualche dubbio ce l'ho, perché quello giovanile ne sento parlare da 25 anni, quindi però c'è sempre la speranza che venga fuori qualcosa di nuovo.
1: Lo sai, è la verità, io sto guardando un po' mondiali, no? Cioè, ma noi ci sentra poco non in mondiale, che non sentiamo chiacchierare.
2: L'avrei detto io, l'Italia va al mondiale, non spera forse di arrivare alle fasi finali.
1: Sì, ma io perché la prima fase probabilmente tu la passavi, perché insomma c'era verso un passaggio delle squadre, anche se ora c'è qualche sorpresa. Però per dire, però mi rendo conto che noi siamo proprio rimasti indietro sotto tutti gli aspetti. E diventa pesante.
2: Guarda, io starei tutto il giorno a sentirvi parlare, ma siccome poi il tempo è tiranno, e Antonio ti porto un attimo sulle tematiche di Fiorentina, ma sfrutto.
1: Tu parli di uno, tu parli con uno e sta un nazionale.
2: Con te, Sauro? No,
1: io non c'entro nulla con nazionale. No, non c'entro nulla.
2: Lo so, infatti Antonio diceva che
1: lui è un giocatore fuori dai mondi.
0: Vuol dire anche un'altra cosa. Noi facciamo parte di un altro calcio, ma siamo consapevoli e contenti, perché noi ci si divertiva.
1: Sì, certo, di morto.
0: E io non sono, ma lo dico da diversi anni, non so se si divertono oggi, ne parlavo, questi giorni purtroppo qui a Bari, poi anche a Livorno, Rimini, è venuta la notizia di Igor Protti, e viene fuori anche degli aneddoti di dell'extra calcio, gli aneddoti sono le cose più belle, di quello che facevano anche durante le preparazioni, si faceva delle cose. Adesso io li vedo, no? Arrivano tre in un gruppo con i cellulari, con le cuffie, quattro stranieri di qua, tre stranieri di là, quell'altro di non gli dà neanche la mano, poi si cioè,
1: non è un altro
0: tutto
1: mondo.
0: Ragazzi, c'è una tristezza disumana e la vedo anche, e concludo, nei ragazzini miei. Io ho 700 ragazzi, io dico sempre: ragazzi, ma dovete essere spensierati, sono tristi, non ridano.
1: No, no,
0: è un problema serio, ragazzi.
1: E non invece si ridea di molto. Ci possa dire tutto, ma non che non si ridea. Però se te tu guardi.
0: Non ho trovato il passaggio, mister. Non hai trovato il passaggio. Ma non si andava a piedi tra un po'.
1: Dai, ma che. Ma poi te l'ho detto, no? Cioè, io e te, per dire, sei giocato insieme 40 anni fa, giusto?
0: Sì,
1: cioè, 40 anni fa, anche di più,
0: anche
1: forse.
0: Cioè, anche 45, 81, 82 a Verona, sì, un po' prima a Firenze, in sì, 50.
1: Fatti, te me le capivo. Che, allora,
0: insomma, di Siena già, quindi.
1: Però per dirti, ci si rivede dopo 40 anni come se fossi lasciato il giorno prima.
0: Assolutamente,
1: quelli di ora, quelli di ora no, secondo me. Quelli di ora non hanno più questa.
0: No.
1: Non si aveva delle confidenze tra di noi, era spogliatoio vero.
2: Era anche proprio un altro mondo, al di là
1: di era un altro mondo, è vero, no, ma c'era
0: ma
1: social.
0: I giovani, per esempio, io dico sempre, no? Io alla Fiorentina non mi vergogno, ma non era nonnismo. Io sformavo le scarpe ai giocatori.
1: Anch'io?
0: Stavo le valigie. Quando andavo a vedere che nei ritiri che giocavano a carte, mi mettevo dietro dove sta muta, non fa neanche un movimento. Ma non è questo, ma l'ho accettato e ho rispettato. Adesso posso dirlo, senza tanto siamo ma ci ti mandano a casa.
1: Ma è vero, ma è vero, è vero.
2: Ma su questo mi sento dire forse, ecco, sul nonnismo, forse.
1: Ma non era nonnismo,
0: però era fatto una forma di rispetto. Ecco. Guarda, io ho messaggiato a Giancarlo in questi giorni perché mi auguri, ci ripensi, perché
1: sì, anch'io.
0: Che non venga lui ai centenario, veramente è una cosa. Però bisogna anche rispettare la sua volontà. Io cerco di tutto, ma come tutti, vedo.
1: Sì.
0: Però io ho giocato con lui, però gli portavo rispetto perché noi siamo cresciuti, diciamo, sotto di lui. E quindi poi per noi aver giocato insieme è qualcosa di bello, ecco perché dispiace in maniera veramente forte che non possa, ripeto,
1: ma secondo me ci ripensa, dai, se
0: ancora un mese magari ci può ripensare.
2: Te, Antonio, ci sarai? Anche te
0: sì, mi hanno invitato il 29, anche sto cercando di abbinare anche la partita di DAZN, così faccio
1: è vero, tanto si verrà allo stadio, se toccherà andare via un po' prima.
2: Bene, ce l'abbini. La domanda che ti volevo fare, Antonio, perché mi hai fatto venire in mente, parlavi dell'Under 21, no, che tu hai seguito, e siccome Sauro prima parlavamo e ha detto: io oggi voglio parlare di Coleuscio, perché Sauro lo chiama Coleuscio, Coleuscio, siccome è il nome più caldo per la Fiorentina, secondo
0: forte,
2: te?
0: Forte, uno contro uno per Grosso, a cui l'ho chiamato, siamo amici, gli ho mandato un grande in bocca al lupo, siamo stati 20 minuti al telefono, c'ha una grande voglia, poi c'ha un'idea lui di gioco, però che possa essere insieme a Paratici. Poi ovvio, no, apro parentesi, in Italia manca anche il tempo, ti fa due esempi, Arteta quest'anno la Premier è arrivato a un rigore per la Champions League, ma 5 anni di Arteta all'Arsenal, due volte ottavo, uno sesto, uno quinto, capito?
1: Sì,
0: e in Italia dopo 3 mesi ti mandano via, ecco perché, nel senso, bisogna. Lo stesso Jurgen Klopp al Libero ha fatto uguale, i primi 3 anni nulla, invece dopo ogni anno gli facevano 3 anni in più di contratto, perché quando vedi una visione che ci credi, bene o male devi avere anche il tempo. In Italia non so, tornando alla Fiorentina con le osce nel 4-3.
2: Sì, perché parlavi anche, no, dei giocatori che non dribblano. Ora,
0: è uno che nel calcio moderno si dice sempre, no, tecnica e velocità, saltare l'uomo, quando trovi le difese spesso e volentieri, oggi quasi giocano quasi tutta a 3, che diventa 5, ma in Serie B in maniera costante, forse in Serie A chi giocava? Grosso il Sassuolo, Sarri con la Lazio, Italiano col Bologna, aiutatemi, Conte all'inizio un po' 4-1-4-1 quando c'erano i quattro porti, poi si sono strappati in due, sono andati a fare il 3-4-2-1, gioca tutti a Vanoli all'inizio poi ha messo sia a 4, ma questo non vuol dire che a 3 non siano anche efficaci le squadre,
1: no,
0: è ovvio, devi avere dei difensori bravi, che come Gasperini, che li porta a fare quasi gli attaccanti, un calcio brutale. se no puoi perdere una a centrocampo, no? Ma certo, questo è un discorso. Quindi nel 4-3-3 con le Ocho, che ho seguito e ho anche l'ho commentato nell'ultimo europeo, e purtroppo siamo usciti con la Germania ai rigori, una partita epica, 9-11, 2-2, poi ai rigori si è perso. Con le Ocho è un giocatore da, che va preso in considerazione, perché è uno che poi ha esperienza anche un po' internazionale, perché quando ti punta, questo cerca sempre di saltare l'uomo, cosa che adesso oggi di dribblomani, come ti dicevo prima, i giovani hanno paura a dribblare, ha detto Viscidi, quindi se trovi uno che dribbla, ben venga.
1: Io dico sempre una cosa, no? Ma noi un Conceição italiano lo faremmo giocare? No.
0: Questo è il problema.
1: E poi si va a comprarlo all'estero, no?
0: Questo è un...
1: perché è piccino, perché è così, perché le cose è così.
0: Però riforme famose, no? 5-6 stranieri massimo, basta. E 2-3 dal settore giovanile, l'ha detto anche Spalletti, un under 19 fisso, io ne metterei anche 2.
1: Ascoltami, io ti posso dire, la Fiorentina quest'anno, no, che ha da fare solo i campionati e Coppa Italia. Quando tu hai 16-18 giocatori, diciamo, di pari livello,
0: tanto giocano sempre quelli.
1: Sì, tanto alla fine giocano sempre quelli, no? Allora, integra con giovani, no? Perché non si sa
0: mai.
1: Sono
0: d'accordo. Cioè, ma questa deve essere una riforma fatta in maniera forte.
1: Il problema è che
0: poi nelle primavere, sul 22 in primavera nella lista, sono 16 stranieri.
1: C'è anche questo di problema.
0: Questo è il problema di fondo, ma senza nulla e toglierlo, ma quando si giocava noi, gli stranieri che venivano, i due, massimo tre, i due, erano i stranieri.
1: Era il top.
0: Quindi miglioravano sia la squadra, ma tutto il movimento migliorava, capite?
2: Sì, sulla primavera ci sarebbe da fare una discussione molto lunga, perché poi si può parlare anche di
0: fatto. Ma questo Crispi è veramente forte, ditemi qualcosa. Io non l'ho visto.
2: Crispi?
1: Croci
2: forse.
1: Croci.
2: Croci. No, sì. Lui, ecco, è uno dei pochi sul discorso dell'età che a 16 anni gioca con i 18-19 anni.
1: Io aspetterei un attimo. Però, sì. Perché poi, dopo poi tu lo sai bene, no?
0: Tu hai del 2000?
1: 2010.
0: Però il ritiro lo deve fare quest'anno.
1: Non lo so se lo
0: fa. Ci credi?
1: Te pensa, a me mi portarono a 16 anni, alla sua età lì.
0: Bravo, se ci credi, lo porti in ritiro, cominciano a usare i giocatori di Serie A, come ti dicevano.
1: Lo spogliatoio,
0: spogliatoio, tu vedi, tu no, se tu sei poi intelligente da imparare, è normale. Però
1: certo,
0: uno molto. Quindi gli può essere, diciamo, per un bagaglio anche di
1: e che non venga subito il procuratore a vuole soldi, allora è finita, i soldi si piglia, tanto li guadagneranno, non è un problema.
0: Bravo, sì,
1: capito.
0: Devono lavorare, bisogna educarli anche.
1: Sì, un pochino, sì.
0: Quella volta mi dissero in quel modo per quanto riguarda Viscidi e poi come si chiamava l'altro, l'allenatore,
2: Nunziata.
0: Poi i giovani vanno educati, perché c'è dei giovani a quell'età, 2017-2021, hanno degli stipendi mostruosi.
1: No, lascia
0: fare. Camarda al Milan ha fatto un contratto di 6,50 a salire.
1: Ma dai!
0: Io sono nipote di 17 anni e mezzo a Verona, a quelle tale se tu gli dai la cifra e tu sballi.
2: Sì, è proprio difficile.
1: Cioè io dico sempre, no?
0: Dio, puoi anche svalvolare, puoi anche svalvolare.
1: Io i miei soldi l'ho guadagnato dall'anno dopo.
0: Capire com'è il mondo, è cambiato a livello proprio anche
1: di tutto,
0: forme, di modi di diciamo, anche perché poi i giovani hanno paura di perderli, allora gli fanno questi contratti. Per non parlare anni fa, i famosi Pinamonti all'Inter e robe varie, in primavera prendevano delle cifre mostruose
1: tutti quanti.
2: Sì, diventa davvero difficile, anche perché sono ragazzi. Antonio, siccome poi tra poco ti dobbiamo salutare, però mi hai detto una cosa interessante, cioè che hai parlato con Grosso, hai parlato anche dell'idea di gioco, io ti chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare sulla setta Grosso e soprattutto
0: no, vabbè,
2: se tranquillizzi
0: in generale. Io sono contento perché va a allenare la squadra, diciamo,
2: però a Firenze siamo un po' dubbiosi, ma soprattutto vorrei che tu anche tranquillizzassi Sauro, perché quello è, lui ha paura degli allenatori, non su Grosso, ma te parlavi di 4-3-3. Sauro ha paura degli allenatori e non sono, che non si adattano ai calciatori, che hanno la loro idea di gioco.
0: No, invece no, lui poi ha fatto un percorso a livello migliorativo importante.
2: Però c'ha anche tre esoneri, cioè ti faccio una cosa.
0: Ma fa parte anche di quello che uno fa, del mestiere che uno va a affrontare, allenatore. L'esonero si sta, come detto prima, in Italia, poi ancora più rispetto ad altri paesi. Però lui si adatta, ma è normale, però deve diventare la centralità dell'allenatore, cioè io gioco al 4-3-3, è normale che se tu vai a confrontarti con Paratici, io se tu mi prendi i quinti di li chiamo i quinti, io li chiamo i centrocampisti di fascia nel 3-5-2, è difficile, possono fare gli esterni del 4-3-3, non so se rendo l'idea, però deve diventare come dovrebbe essere sempre, la centralità dell'allenatore, delle scelte, nel senso che insieme al direttore sportivo, ora lui sarà il capo e Paratici, diciamoci la verità, a livello proprio di management tecnico, è quello che ha bisogno grosso, insieme lo devono cercare di poter portare in porto. Poi è normale, ci sono le trattative, i giocatori magari che vengano o non vengano, l'importante rimanga Ken un attaccante di livello, cioè se Ken va via deve trovare un altro e dove lo trovi un attaccante.
2: Te lo confermeresti Ken, Antonio?
0: Sì, se ritorna il Ken su, quello no, quello di 2 anni fa dove è stato coccolato, giustamente, dove si è espresso per quelle che erano, era 4-5 anni, deve esplodere mai. E con Palladino ha fatto grandissime cose, non a caso rifiutato la sua, cosa aveva, l'indennizzo importante, la clausola, e ha fatto un contratto importante, quindi devi essere anche responsabile che la Fiorentina ti ha aperto le porte, giustamente.
1: Lui deve migliorare a livello comportamentale,
0: non conta più quell'annata, devi essere sempre, insomma, Saro uno che faceva gol, lo sa cosa vuol dire per un attaccante.
1: Sì, però io ti dico, a me quello che io ho sempre detto, Ken non lo discuto come giocatore che ha delle potenzialità, avesse avuto il suo fisico magari, allora ascolta, però ti dico, lui deve cambiare a livello spogliatoio. Certo. Perché ha dei comportamenti e secondo me non è che la
0: deve migliorare anche tecnicamente,
1: molto tecnicamente
0: nella pulizia del pallone, ma queste sono cose che a 25 anni li puoi fare ancora, fare.
1: È vero,
0: sul
1: è
0: discorso
1: vero.
0: Del comportamento, questo è un fatto,
1: questo è anche un discorso che tu lo sai,
0: certo,
1: a rovinare uno spogliatoio ci vuole poco,
0: il trascinatore si deve prendere in mano tutto, il buono e anche il cattivo,
1: poi si deve comportare bene, adesso un esempio, capito?
0: Esatto.
1: E lui invece non lo è stato, ti dico la verità, e questo te tu sapo a Firenze, da un dito si fa un braccio, no? Che
0: se viene vedo lettere il Sassuolo che lui ha avuto, tra l'altro è un giocatore che io lo seguo da 3-4 anni, che ha avuto un infortunio, una mancina che è completa, che fa tutte le due fasi, c'ha tiro, fa ovvio.
2: Però guarda, ti dico quello che ci dice, ma è meglio secondo te di Brescianini, mettiamoci anche Mandragora in Dur, cioè anche se poi credo
0: non lo so se è meglio un giocatore che nel 4-3-3 come mezzala è proprio diciamo il suo ruolo. È normale che Brescianini, anche lui è arrivato dall'Atalanta, sembrava dovesse spaccare il mondo, ma è arrivato poco. Dur io lo sapevo perché la dissi anche l'anno scorso, doveva crescere, ma è cresciuto, l'Under 21 era uno dei migliori, non a caso la nazionale ha fatto bene queste due partite con Baldini nei due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. È un giocatore che ha tutto, fisico, inserimento, doveva migliorare, ma
1: tecnicamente deve migliorare molto.
0: Giocare a Firenze non è come giocare rispetto a Sassuolo. Firenze,
1: la maglia,
0: per esempio, ho sempre detto Gudmundsson gioca numero 10, non numero qualsiasi a Firenze, e quindi se Gudmundsson non torna quello di Genoa, non è mai tornato a livello proprio di continuità, di atteggiamento e, come diceva Sauro, di carattere anche all'interno dello spogliatoio, Firenze è una piazza difficile, giustamente,
1: io lo chiamo
0: Gudmundsson, un giocatore che se sta bene è grosso, sono quegli allenatori che gli piace, i giocatori forti, tecnici, che ti risolvono le partite, che ti saltano l'uomo,
1: è che non è mai stato bene. Non l'hai mai visto bene, non ha continuità. Io dico sempre, poi qui si è sempre
0: continuato a dire. È un'annata un po' particolare.
1: Sì, ma anche l'anno prima, qui si continua a dire, no?
0: L'anno prima lo stesso, doveva arrivare anche con l'Italiana a gennaio, non arrivò, disse, ma se arriva a gennaio magari una finale la vincevano l'Italiana, perché era nel meglio delle sue, diciamo, prestazioni a Genoa. Ora si deve, se rimane, deve mettersi in testa che deve cambiare registro. Però c'è tempo, perché.
1: Io poi l'ho detto, se tu vuoi riprogrammare, devi avere la pazienza anche da arrivare a decimi, non è un problema. Cioè, l'importante è costruire.
0: Io credo che Paratici, bravo, ha fatto un discorso giusto e l'ha fatto prima di iniziare.
1: Sì, questo
0: il discorso, dicevo, di Arteta, di Klopp, che si può anche non vincere all'inizio, ma devi mettere le basi strutturali. Per poi rimanere a certi livelli quando ci arrivi, capito? Arrivi un anno e devi rimanere sempre lì, cioè l'asticella non può andare in basso, magari si alza ma non abbassarsi, ecco perché ti devi strutturare bene, capito? E in questo Paratici l'esperienza gli manca, stava alla Juve, faceva il secondo di Marotta, ma è stato di grande esperienza,
1: sicuramente ha avuto un grande maestro, su questo non c'è dubbio.
0: Poi è stata all'estero, è stata al Tottenham, cioè ha conoscenza anche a livello internazionale, quindi
1: vediamo.
0: Cosa bella della Fiorentina, c'ha tanti italiani, mi auguro che possa rimanere,
1: ecco, che non sapeva italiani, guarda, noi a differenza di altre squadre non sa tanti italiani.
2: Sì, convocati in nazionale uno.
1: Vabbè, che a parte Tarrido di 17
2: forse non è un caso, dico, ecco,
1: sì, non è un caso, non è vero che no. Perché l'anno prima ha fatto 65 punti,
0: poi si torna Mancini, ora al di là di come è andato via, se ritorna, lui è stato uno degli artefici, fatta vinto l'europeo, la prima convocazione, mi ricordo, lo seguivo io nel 2018, e convocò Zaniolo, non ne aveva fatto neanche mezza partita in Serie A.
1: Sì, dopo poi magari se ne ha un po' approfittato.
0: Beh, Zaniolo ora è cresciuto, nell'ultimo anno ha fatto benissimo. Prima perché si è sposato, due figli, si è responsabilizzato, bisogna aspettarli.
1: E poi una squadra.
0: No, perché ti danno anche fastidio, no? Per gli atteggiamenti. Sì. Come diceva prima Sauro anche di Ken. Ken aveva anche questa particolarità, no? Era indisponente delle volte, no? Un po' il Balotelli 2 si chiamava, per certi versi. Però questi sono giocatori forti che prendono il via, però devono mantenersi. Capito?
1: Vediamo. Vabbè, dai.
2: Sì, salutiamo Antonio Di Gennaro e ringraziamo.
1: Ciao,
2: DJ,
1: tanto poi ci si senti.
0: Ciao Sauro.
1: Tanto poi ci si. Ora ci si è da agosto, il 29 agosto ci siete per forza.
0: Vai, qualche nocchino te lo devo dare.
2: I buccia.
1: Ciao, dice.
2: Ciao Antonio Di Gennaro. Con cui è stato un piacere parlare. Sono le 17:30, quindi noi ci fermiamo, poi rientriamo e riprendiamo i consueti discorsi con Sauro Fattori. Quindi restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Rientriamo in diretta, Carrisca al Vento, una bella prima mezz'ora. Noi normalmente non chiamiamo gli ospiti all'inizio perché voglio sentire le bischerate di Sauro, però Antonio, però insomma,
1: Antonio ragazzi,
2: aveva necessità, dice. E allora ho detto dai, facciamo questa carrambata per Sauro Fattori, molto bella, discorsi anche purtroppo richiedono anche più tempo rispetto a 20 minuti di un'intervista radio. Ora procediamo, 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, allo 055-77-111-71 c'è Chris da Campi. Ciao Chris, buonasera.
5: Ciao, buonasera Sauro, buonasera Giacomo.
2: Buonasera.
5: No, se posso,
2: puoi.
5: Mi volevo ricollegare all'X Fattori di lunedì scorso,
2: okay.
5: Su Centro Ammisti.
2: Sì.
5: Giacomo, ce la fai a recuperare velocemente la formazione della Croazia contro l'Inghilterra? La partita della scorsa settimana.
2: Sì, okay.
5: E ti do la prova di come mai io mi fido solo di Sauro Fattori.
2: Ok.
5: Per quanto riguarda
2: ce l'ho.
5: Il gioco di calcio.
2: Sì.
5: Mi guardi il centrocampista che stava insieme a Modric.
2: Sucic, no?
5: Titolare. No, che
2: Sucic. Cioè, Sucic giocava titolare insieme. Poi c'era Perez, Stasic, c'era Pasalic, ecco dove vuoi arrivare. Sì.
5: Capito?
2: Infatti hanno perso però, hanno perso l'Inghilterra. Colpa di Pasalic.
5: Della Croazia,
2: niente, continuiamo a dipingere Mario Pasalic come uno dei giocatori più forti.
1: Ma è buono.
2: Insomma, se ho capito, ma ora va bene. Ma te
1: ora, guarda,
2: ti posso dire una cosa: come?
1: Cioè, Pasalic a me mi sembra di sparare sulla Croce Rossa, ce l'è facile. Cioè,
2: ma io ho capito, ma te cioè, ce lo dipingi.
1: Solo te tu puoi dire Pasalic non è buono.
2: Ma non ho detto che non è buono, Dio, me lo dipingete come il nuovo, non so, Bellingham è più forte di Pasalic.
5: No, però è un giocatore vero. Che ha una classe, un'esperienza tale che i CT della Croazia gli dà la maglia, tutto l'Inghilterra, tutto qui.
2: Sì.
5: E se t'aveva a ridire hanno Sauro.
2: Ma non c'aveva da ridire, cioè non nulla contro Pai, è un ottimo
1: grande,
2: giocatore.
1: Difendetemi.
2: Sì, ma è un ottimo giocatore,
1: un
2: non
1: po' difendetemi.
2: Cioè, te Sauro ha messo tra i primi 10-15 centrocampisti in Serie A, me la
1: metti. Che tu vuoi mettere?
5: Ma che Sauro gli ha fatto una decina di gol,
1: ragazzi.
2: E effettivamente sono andate 40 partite, poi in un Atalanta ha fatto malino, però li faceva anche gli anni scorsi con Gasperini.
1: Sì. Nulla sempre fatti, magari, ma questo lei 10.
2: Nulla, ci hai amato solo per riaprire una
1: grazie,
2: porta
5: io quando ero a vedere la partita ho visto Pasalic titolare, ho detto lunedì chiamo
2: non lo fare mai,
1: sei
2: più
1: un grande,
2: favore,
1: sei un grande.
5: Ciao, grazie.
2: Va bene, questa è una parentesi e non mi aspettavo, però qui continuiamo. Croazia che ha fatto schifo contro,
1: ma che fatto schifo, ha fatto 4-2,
2: è vero, non ha fatto
1: ragazzi
2: schifo. Sì, devo dire, a vedere la partita ho visto i primi 60 minuti, si capiva che l'Inghilterra avrebbe vinto, però
1: non c'è troppo di casa, lì
2: non ci sa. Vabbè, ci provò Corvino, cioè l'Atalanta lo soffiò alla Fiorentina,
1: chiamalo stupido.
2: Poi
1: su Ghicce e Corvino è su tutti,
2: questo è vero, questo è su tutti. E ne sbaglia pochi, Dich, di altri ne ha sbagliati diversi. Allora, Saurio, riprendiamo un attimo i nostri discorsi, perché volevo, appunto, per questo anche dicevo mi è dispiaciuto Antonio Di Gennaro. Fa caldissimo. Qui si muore. Cioè, arrivare alle 19 ci raccattano il cucchiaino. Per fortuna andiamo, c'è Tonelli che è arrivato in regia, che ha la temperatura corporea delle lucertole. Quindi ci salverà lui e ci porterà lui in ospedale. Comunque, no, perché non ho avuto il tempo di dire Antonio Gennaro una provocazione, non so neanche quanto provocazione mi hai detto o fatto prima entrassimo in diretta, che volevo affrontare con te per discuterne anche con gli ascoltatori, perché si parlava di Coleoscio, tra l'altro dici un po' che cosa ne pensi, anche se ne stiamo parlando diverse settimane, allora, e soprattutto quello che mi hai detto riguardo a Solomon, ci metto questo, perché il prezzo di Coleoscio sarebbe 10 più bonus,
1: mentre invece Solomon sembra si stia trattando un po' meno, cerca di prenderlo meno, probabilmente costa di più di ingaggio, perché poi negli acquisti noi delle volte si parla di che costa a comprarlo, no? Di che costa anche a mantenerlo, perché è vero, dice su Ken, no? Fa per dire 40, 50, sì, ma il problema sono gli altri 10 milioni all'anno.
2: Io te lo dico anche su De Gea, questo è un problema. Se lo puoi anche voler cedere De Gea, ma chi gli offre 3 milioni e mezzo di
1: netti? Non so.
2: Sì, da noi piglia 3 milioni, io dico, cioè anche un po' di più.
1: Vabbè, anche se gli offrono gli stessi, insomma, sono sempre tanti soldi. Cioè, in un budget c'è anche quello, c'è mia soltanto. No, ti volevo dire, su Coleoscio.
2: No, noi abbiamo sapendo con le uscio e bottega. No,
1: uscio e bottega.
2: Sì, con le uscio e bottega.
1: No, sì, serio. Allora, io ho più dubbi di Antonio. Però mi fido molto anche di, perché lui ha visto, l'ha commentato tante volte, io probabilmente l'ho visto una volta sì, una volta no, perché non sempre ho seguito l'Ante 21, dico la verità.
2: Sì, anche Paris FC, non credo, poi ho fatto sei mesi lì.
1: Poi il Paris FC ho visto, insomma, fa la riserva, questo mi preoccupa a me.
2: Capisco.
1: Però ci sta che faccia riserva proprio perché lei è un ragazzo, che poi delle volte c'è anche il livello di esperienza, un allenatore si affida anche a un esperto, non ha, insomma, perché ora di giudicarlo. Però quello che mi ha fatto vedere tra Lussemburgo e Grecia, io tutto questo diploma non l'ho visto, cioè, probabilmente perché lì il livello si alza e fa più fatica, però io dico no, con Lussemburgo no, ma con la Grecia insomma un po' di più sì. Va bene, io però magari vieni qui, non è che devi, se non viene a fare il titolare, cioè viene qui per crescere, va benissimo, perché è un giovane e magari tu lo fa crescere, ma se non si pensa, dice c'è Coleoscio, ci risolve tutti i problemi, non ci sei,
2: non fa bene neanche a
1: se c'è Solomon e Coleoscio va bene, cioè capito perché? Perché Coleoscio può entrare come faceva nel Paris FC al posto di Coné, entrava lui, mi hanno detto, no, che poi guarda che lui magari entrava a sinistra, no, a destra, insomma, perché poi la si fa tutti questi cosi
2: a rientrare,
1: cioè tutta questa roba, il piede all'incontrario,
2: sì, il piede all'incontrario, non all'incontrario, cioè, non è che ce l'hai all'incontrario, sì, sono in pezzi,
1: dai, sì,
2: vabbè, no, perché la domanda che effettivamente non io hai detto,
1: io
2: ma 10 milioni
1: non mi
2: per
1: sembra.
2: La Fiorentina è meglio Coleoscio o Solomon? Forse mi è andato di Solomon con
1: allora,
2: tutti
1: allora,
2: i dubbi
1: allora,
2: sulla
1: ci sono dei problemi, però,
2: poi
1: allora,
2: c'è una mica all'ascolto,
1: ma poi Solomon c'ha dei problemi, si fa anche male, cioè ce ne tante di cose che possano fare a me, io dico la Juve andava via Dybala, la mia andava via perché non era buono, cioè la andava via perché ha detto cavolo, e mi gioca 10 partite da 20 partite l'anno, sono troppo poche,
2: tanto era uscita la notizia e lo rivoleva,
1: eh no, cioè, chiamalo, cioè lo va tenuto lì, va messo lì, no,
2: sì,
1: no, proprio messo lì, no, in una cosa di cristallo, sì, tu lo tieni lì, però
2: e lo libera.
1: La Roma da quando è entrato lui alla fine il livello cambia, lo dice Gasperini, un po' di mia, io insomma
2: sentiamo invece cosa ci dice allo 055 77 111 71 Andrea, buonasera Andrea.
6: Buonasera, ciao Sauro.
1: Ciao.
2: Dici tu.
6: No, volevo dire una cosa, sento dire che Grosso è stato esonerato tante volte, insomma, ma anche Sarri all'inizio della carriera, se non sbaglio, c'ha 3-4 esoneri, penso faccia parte del bagaglio di un allenatore. Io aspetterei a giudicarlo, anch'io avrei preferito un altro, però abbiamo preso Grosso e aspettiamo, vediamo, dai.
1: Ecco, a me quello mi piace, quello che vorrei che fosse detto da tutti, lo dico anch'io e lo sto ripetendo. Aspettiamo, vediamo e poi dopo lo giudicheremo. Insomma, partire subito col dire no, non è buono oppure io volevo, cioè, secondo me un allenatore, poi è un allenatore abbastanza esperto, perché ha già fatto 7-8 anni a te che allena.
2: Cioè, sì, si insomma, è laureato a Coverciano nel 2013.
1: Non è un ragazzo, sta facendo, ha fatto anche piazze importanti, fare Lione, poi lui l'ha fatto in un periodo, poi Raccio, che c'era una confusione a Lione.
2: Roma
1: una bottigliata. Sì, infatti c'era confusione, però lui ha fatto piazze come Bari in Serie B, Frosinone Serie B, che poi mi sembra abbia vinto il campionato, poi dopo a Sassuolo ha vinto il campionato.
2: Bene, abbiamo salutato Andrea.
1: Sì, comunque tanto ci ascolterà uguale, spero.
2: Sì, spero.
1: E io dico che, secondo il mio punto di vista, è un allenatore da valutare, e poi se Paratici gli dà, sicuramente gli dà una mano. Io dico Tosved, io non lo amo, no? L'ho detto, però dico, l'allenatore grosso vuole Tosved, va accontentato in questa cosa. Perché? Perché delle volte non lo prendi soltanto per il livello tecnico, perché magari sa come tu giochi, quello che vuoi da centrocampista, e magari lui ti dà una mano, anche ti fa quasi da allenatore dentro, perché gli dice guarda, a lui gli piace che tu ti inserisca, fa per dire, cioè spesso gli allenatori portano perché
2: Tosved non mi sembra quel tipo di leader tecnico.
1: Ma non leader parlando così, non è che deve fare il leader, perché non mi ha detto di giocare titolare, cioè giocherà, ma poi da vedersi.
2: No, poi guarda, mi hai convinto anche sui discorsi Tosved, cioè della serie, ma non credo nessuno vada all'aeroporto in migliaia di persone ad accogliere Tosved.
1: Ma no,
2: però
1: ma
2: potrebbe essere
1: male.
2: Cacciatore ci metto, effettivamente lui al mondiale sta giocando da titolare in una delle, secondo me, nazionali più forti al mondiale, tra le prime 15 a Norvegia.
1: Tra le più forti, più che altro, anche in mezzo, non è una buona squadra, ma davanti è devastante.
2: Però io dico comunque Tosved è titolare a Fiorentina, un giocatore al mondiale non gioca nemmeno, che è Pongracic nella Croazia.
1: Ecco. Che poi ho visto voglia cambiare difensore, non lo mettono uguale.
2: Sì. Ci sta, ora Pongracic, il livello almeno che ha espresso a Firenze da mondiale.
1: No, poi Pongracic magari pensa ad essere Pasqua, all'europeo invece al mondiale, non tu lo sai, pensare.
2: Sì, lui è abbastanza, magari è la sua forza.
1: È bello per quello,
2: è bello. Va bene, allora partiamo con un po' di messaggi. Enrico diceva bravo Antonio a Di Gennaro, le stesse cose andrebbero ripetute ai vari, diciamo, giornalisti, non faccio i nomi, che invece, non so se il discorso era sui giovani, sul fatto che vadano attesi, non so, Enrico spiegati.
1: Secondo me dice proprio sì, perché spesso la critica è pesante sui giovani. Allora, io l'ho sempre detto.
2: Sì, ho capito, ma non è che ai tuoi tempi ai giovani non c'era critica?
1: No, c'era sì.
2: C'era.
1: Però ti dico, la c'era. Però bisogna che sia la società a non, e l'allenatore a non andare dietro. Che spesso che succede? Vanno dietro
2: quello,
1: perché hanno paura che se no ti fanno fuori. No, c'è tutte queste. Invece un tempo la società aveva il suo indirizzo. Il baby viola non sarà tutti i giovani l'hanno, e poi si sente molto bene oltretutto. Va bene. Però si dà, bisogna fare la dritta. Che se la città comincia a dire fattori, ma non ha fatto gol per 4 giornate. Non è che perché non ho fatto gol per 4 giornate allora devo cambiare. No, cioè si va a diritto, ci sa la nostra cosa, si crede in questi giovani e si va avanti. Poi che c'è i giovani deve dimostrare, perché se no.
2: Sì, ognuno secondo me ha il suo ruolo, cioè il tifoso deve fare il tifo e quindi anche andare a diritto
1: e anche criticare alla fine, però alla
2: e
1: fine,
2: anche criticare
1: alla fine.
2: Il giornalista deve fare il giornalista, cioè anche se c'ha 19 anni, se fa una partita di schifo magari certo non è che infierisce, ma quella è anche una questione di aspettative che puoi avere su un 19enne oppure su Moise Ken. È chiaro che con Ken magari sei un po' più severo perché ha anche un ingaggio, ha tutto un'esperienza,
1: male si è
2: però
1: severo.
2: Non è che voglio si dire se fa male. Stavo pensando un po' alla gestione di Comuzzo, della critica anche. Cioè, come fai? È vero, l'ha distrutto, ma come fai quest'anno a dire ha fatto una buona stagione? Poi lo distruggi, ma dici: però Comuzzo nella Fiorentina del prossimo anno ci
1: può
2: stare.
1: A me quello che mi dà noia, ma mi ha dato noia in generale, no, ora non c'entra nulla la stampa. In generale, rifiuta di andare in Arabia. È il migliore c'è in mondo. La domenica sbaglio un passaggio, fa per dire, sto esagerando,
2: no, ma è andata così, però
1: sbaglio
2: cosa
1: un passaggio e diventa uno dalle varie, invece non è così. Allora i giovani bisogna dargli tempo, bisogna farlo crescere, perché Comuzzo che faranno quest'anno? Io leggo anche che dovrebbe andare via anche De Gea, no? Dicano Firmino.
2: Sì, sì. Cioè, oggi la notizia del giorno
1: che lo deciderà Filippi ora, che l'allenatore sì. e decida l'allenatore dei portieri, decide il portiere, ora mi sembra che si sta, noi siamo noi a Firenze, Cesare.
2: Però questo mi risulta uno dei motivi che ha portato alla scelta anche di Filippi, il nuovo preparatore dei portieri,
1: lo porterà per migliorare le situazioni, dai, su, non è che vieni qui e dici no De Gea via, prendimi chi tu vuoi, no, non è così.
2: Turati
1: non fa il mercato, lui il mercato lo fa,
2: ma lo fa in mercato, però magari gestisce De Gea,
1: gestisce
2: anche...
1: no, gestisce, se bravo a gestire, avrà gestito Buffon quando era in grande forma e avrà gestito Buffon quando aveva 41 anni, che quando ogni volta si alzava aveva mal di schiena. Cioè la bravura è anche quella, cioè nel mio, poi ti dico, invece qui a Firenze siamo già a dire che Filippi porterà il nuovo portiere, lo decide lui, non decide, perché se la società vuol tenere De Gea, non è che lui a De Gea dice no, no, levatelo perché non è buono, cioè, capito? E qui il fatto di mandare, io De Gea, te tu lo sai, l'anno scorso secondo me De Gea campionato da 6, bene essere chiari, va bene? Però ti dico, se tu vuoi puntare su Martinelli, te lo tenga De Gea, ma non per De Gea, perché De Gea tu sai l'anno dopo finisce. Se te tu vai a prendere, non so, Falcone, Vicario, chi tu vuoi, va bene?
2: Non ti fa
1: vieni
2: male,
1: qui,
2: no.
1: Martinelli lo bruci.
2: Sì, sì, sì, questa
1: cioè, c'è storia. Sì. Allora, questa è una decisione della società. Ecco perché io dico, io ho letto l'altro giorno di un penso fosse quello, uno che parlavano che doveva andare in Milan, ora non mi chiede il nome.
2: Aspetta, cioè, giocatori?
1: No, no, no, no, di
2: allenatore,
1: di gestore, no, sì. Di gestore.
2: Croce? Chi?
1: Può darsi Croce, può darsi Croce. Che ha detto? Le società decidono i giocatori, l'allenatore poi li fa giocare.
2: Sì, allora
1: tu sai, detto sai, non era qualche altro, non so.
2: Raghi,
1: sai,
2: no.
1: Detto sai, me la penso io, no?
2: Così la
1: cioè io dico, lo puoi anche accontentare l'allenatore, però la società decide. Se la società tiene Martinelli, te e tu alleni Martinelli, poi la società deve essere brava a capire che Martinelli può fare degli errori e che non li può pagare l'allenatore. Cioè, è una cosa detta tra di noi. Cioè, nel senso, io difendo Martinelli e difendo l'allenatore. Perché se no, se l'allenatore lo faccio a coi giovani e poi dopo poi tu l'attacchi perché siamo inesperti, allora, cioè, è troppo semplice così. Ci deve essere un connubio, una cosa che aggreghi questa situazione. E io dico sempre, la società decide i giocatori, secondo me. Poi che c'entra? Nei limiti di possibile, non è che. E poi dopo l'allenatore viene e li fa giocare. Ma sono allenatori, ora tolto questi. Cioè, gli allenatori guadagnano 10-12 milioni all'anno, che dovrebbero essere bravi, no? E vogliono solo giocatori di fare a loro. Cioè, te, tu sei tanto bravo. Se la squadra te la farò buona, se vogliamo allenatore a 10-12 milioni, ora comprerò mia dei giocatori scarsi. Però se a me mi piace comprare Giacomo Galassi invece che Fattori Sauro, e te tu fai giocare Giacomo Galassi, non è che tu dici no, io come faccio a giocare con Giacomo Galassi, no, te tu datti da fare, tu prendi 12 pampani all'anno.
2: Pampani?
1: Pampani, come si dice a Firenze.
2: Bello, i pampani. Possiamo sentirci anche due WhatsApp audio, caro mio,
1: certo.
2: Tonelli?
7: Buon pomeriggio a tutti e tre, anche Antonio che è collegato in questo momento. Allora, il problema degli allenatori dei settori giovanili è che si è rigirato il mondo. Prima nella Fiorentina, nelle varie squadre, c'erano gli ex giocatori che allenavano i giovani delle primavere, gli allievi. Ma ve li ricordavate anche nella Fiorentina che c'era allenare chi c'era dei ex giocatori? Certo. Questi non avevano più nulla da chiedere, lo facevano per quasi passione e davano tutta la propria esperienza ai giovani. Oggigiorno si va a prendere i giovani rampanti allenatori che devono dimostrare tutto e devono fare carriera.
8: Ciao ragazzacci, ma oggi tutti parlavano di Martinelli, che deve essere il titolare lui, non Falcone o portiere di questo livello. Ma Martinelli lo vuole l'Avellino? Ho capito male, l'Avellino. Se era così forte e affermato, magari almeno una da bassa classifica di Serie A l'avrebbe voluto. Quindi secondo me Martinelli non è da Fiorentina, lo deve dimostrare altrove. Dico male?
1: No, allora, sulla prima gli dico che.
2: Sui giovani.
1: Sui giovani, d'altra parte, io l'ho sempre detto, cioè li devi far allenare da persone che li fanno entrare nel mondo di calcio, perché non basta saper palleggiare si palleggia il circo. Cioè, il calciatore non è solo quello che sa palleggiare o calcia in porta. C'è tutto, e questo glielo può insegnare soltanto, secondo il mio punto di vista, persone sono state lì. Poi parlano di appartenenza, vogliono l'appartenenza, e mi viene uno da Roma, uno da Pescara, e magari un allenatore di Firenze no, perché è già la Fiorentina no.
2: Ah, ora la Fiorentina mi sembra vengano soprattutto a Torino, da cioè Torino. Se uno
1: ora,
2: non c'ha i due
1: ora verranno da Torino, ora poi prima veniva da Roma, un Prade, sì. Cioè, sì. Forse probabilmente solamente qualcuno di Firenze, c'è qualche speranza, ma per
2: come
1: dirti no?
2: Dici.
1: Sì, perché un tempo allenare dei giovanili c'era Chiarugi, Nenè, Amarildo, Cerva, parlo dei miei tempi.
2: Sì, sì, vabbè, però sono nomi che qualsiasi tifoso
1: era
2: sentito.
1: Cioè, qui si parla di Guerrini, Vincenzo, cosa. Cioè, il concetto era questo, cioè, uno voleva fare settore giovanile. Invece che succede ora? Come ho detto prima, se io fa l'allenatore invece dei giocatori. Cioè, perché uno viene qui e dice, bene, io vinco e poi via. Dice poi se Giacomo Galasso non è migliorato di sinistro chi se ne frega, cioè, invece non è così.
2: Tutti gli ultimi allenatori della primavera e la Fiorentina, è chiaro, è la primavera, diciamo, e non è proprio
1: già comincia a essere,
2: però comunque sono stati tutti allenatori che poi hanno fatto il salto, ora c'è Aquilani, Galloppo è andata in
1: sì,
2: Modena,
1: però, ma perché tutti vengono qui per far carriera, non per, invece non va bene, se, ma non è che non va bene, non hanno solamente lo spirito, hanno da pensare a sé, cioè pensano a sé prima che il ragazzo, cioè se a me lui lo devo far giocare magari mi fa anche perdere 3 partite, però ci vedo talento, non lo fa giocare, perché? Perché se perdo 3 partite fa un bene a lui e fa un male a me, perché il problema è questo qui, e sì, questo sì. È poi l'ultimo invece aveva detto
2: è su Martinelli,
1: su Martinelli.
2: Diciamo, se lo vuole l'Avellino,
1: allora, lo vuole l'Avellino, allora lo vuole la squadra Serie B, cioè è normale,
2: cioè c'è stato Avellino
1: sì Serie A, no, non per una piazza dove tu migliori, cioè dove c'è pressione,
2: sì,
1: c'è sì, una
2: anche
1: piazza
2: ora
1: importante, sì, perché il sud poi è così, il calcio è ancora, diciamo, è ancora un po' come a tempi, no? Il sud è molto più, però ti fa crescere come uomo, ci sono dubbi, però io dico anche che Martinelli è normale, dice lo vuole una squadra di Serie A bassa, no, cioè la squadra di Serie A bassa ora si può salvare, si può accusare, non va a prendere un giovane, e noi lo dobbiamo mandare a lavorare per poi tornare a noi. Cioè, però te l'ho detto, lo faremo, non lo faremo, io te lo sai, io Martinelli fino all'anno scorso a Genova devo dire ha fatto bene, quando è arrivato la Sampdoria ha fatto bene, però io non amavo Martinelli, cioè quando lo voleva fare già 3 anni fa dicevo ragazzi anni. Ci vuole di coraggio, sì, ci vuole di coraggio perché non era pronto, ora probabilmente crescerà bene, se fa un altro campionato di Serie B per questo sarei De Gea,
2: sì, sì. Oppure mandi via De Gea,
1: se tu prendi Falcone cosa te lo bruci, probabilmente qui a Firenze non ci ritorna più, via.
2: Va bene, allora Bubigno dall'Astra mi scrive, già abbiamo fatto una ragione, ciò che dice Fattori è legge, un tirannosauro, brutta forte questa, invece lo apprezzava molto, bellina Bubigno. Poi, su Coleoscio mi viene un dubbio, ci scrive Simone, ma come mai non è stato riscattato dalla squadra inglese? Allora Simone, se mai la squadra francese, cioè il Paris FC, che non l'ha riscattato effettivamente per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.
1: Avrà avuto i suoi motivi.
2: Perché così riportano le media francesi, naturalmente noi non è che parliamo così veramente del Paris FC, però era una cifra un po' alta per un club,
1: ma magari per il Paris FC comunque, che è alto e non è alto per noi, perché guarda i prezzi non sono
2: questi, cioè i diritti riscatto a 5 milioni e poi a noi ci fanno a 10 più bonus,
1: certo,
2: scusa, facciamolo a 8
1: perché noi siamo arrivati dopo,
2: sì, dici. Va bene, però effettivamente come mai non è stato riscattato dal Paris FC, vabbè, dici magari per loro,
1: magari ci hanno che loro punta sui Coné, cioè sai, ogni squadra c'è il suo, insomma,
2: ragazzi. Tanto Coleoscio veramente un calciatore figlio dei tempi, perché l'hai vista la sua biografia tra virgolette, cioè lui è cresciuto in America, ha 12.000 passaporti e in Italia
1: così dopo si ritrova più se va via,
2: dici,
1: non si sa dove è andato, con le osce diventa proprio tac pecchenne, no? Tac, si trova,
2: dici?
1: Via, da ora no,
2: c'è anche una somiglianza un po',
1: sì, certo.
2: No, perché lui di fatto pur essendo nazionale dell'Italia dal 2023, ma eppure ha 3 presenze anche negli Stati Uniti under 15, però lui in Italia non ci ha mai giocato, ecco, tutto
1: ci giocherà forse,
2: ci giocherà, sì.
1: Poi se giocherà nella Fiorentina o qualche altra squadra, ora sai, questi ora un po', ora c'è un problema, noi Nessun giovane, ora tutti giovani, perché intanto noi in Italia siamo così, no?
2: Sì, ho tutto o niente.
1: E invece non è così, cioè bisogna andarci piano piano, sperare di trovare dei buoni.
2: Sì, allora giovani, ne parlavamo anche prima, 2004, tu sei giovane, ma fino a un certo punto 22
1: anni,
2: a
1: me mi chiamano esperto.
2: Insomma, cioè giovane oggi no,
1: adesso,
2: è 2007.
1: Però la verità
2: è
1: che adesso io ho sentito di giovane della gente che insomma, lasciamo fare.
2: Poi secondo me anche il giovane lo devi valutare anche in base all'esperienza.
1: Probabilmente.
2: Ok.
1: Sì.
2: E lui comunque le prime presenze in un campionato professionista nel 2022-2023 con l'Espagnol, prima giocava nella squadra B, poi è esordita anche in Liga, fatto 3 anni al Barley giocando 43 partite comunque tra Premier League e Championship.
1: Che non è male.
2: E poi 16 presenze.
1: Sì, ora contano anche gli allenamenti, conta tutto.
2: Ma conta tutto, sì. Ha fatto 3 gol in allenamento, vai, mettiamolo titolare. Allora, poi Luca ci scrive: la nostra nazionale attuale perderebbe con Costa d'Avorio, Marocco, Norvegia, per non parlare qua Norvegia ci si è perso anche, anche solo per non parlare di Francia, Inghilterra, Argentina e Spagna. Non siamo nelle prime 12 squadre al mondo, messi male nemmeno un giocatore di vero talento, solo mediocri mestieranti che non danno mai nessuna illusione.
1: Allora non sono mediocri, perché ora non maltrattiamo troppo il nostro calcio, che noi sa anche questo difetto, che noi siamo iniziati che sono bravi solo gli altri.
2: Io so, allora, tu vedi l'11 della nazionale, quanti dici giocatori sopra la media, quanti ce ne 3?
1: Abbiamo qualche problema, è vero, ma il problema è che un tempo riuscivo a fare dei blocchi che non sembra, ma il blocco ti dà una mano. Cioè noi sapevamo il blocco Juventus dietro, il blocco di davanti, non mi ricordo, insomma, poi davanti non importa avere blocchi, perché davanti si sta giocatori buoni, non c'è problemi. Va bene, cioè,
2: blocco Juventus, Sauro, sempre stai blocco Juventus.
1: Blocco Juventus ti dava una mano.
2: C'avevo
1: anche blocco Milan, per un periodo andi vincere tutto, insomma. Sì, però per dire.
2: Ora ci avresti blocco Inter, ma sono 3.
1: Il problema è che
2: fuori.
1: Prima c'era, ha detto prima i 10, prima c'era 3 stranieri e di alto livello. Adesso ce n'è 25 che qualcheduno l'è riportato dalla piena, insomma, sì. Capito? Perché poi è così, e allora poi dopo tutto sì, cioè te, l'ho sempre detto, te tu prendi 3 stranieri, uno buono e 2 a rimorchio, quei 2 a rimorchio hanno un contratto di 3 anni, benissimo, dice devi esordire un giovane e poi questo non tu riesci a darlo via, togli il posto a un altro, tanto è così, la meritocrazia adesso la determinano contratti più che i valori a se stesso, e questo è un problema, ma è un problema che c'è anche all'estero probabilmente, però che noi lo amplifichiamo troppo.
2: Sì, devo dire, tra le varie cose che ha detto Antonio Gennaro, molto interessanti, non so, sono rimasto un po' perplesso su Zaniolo, a cui sento continuare a fare una campagna incredibile, perché all'Udinese ha fatto una buona stagione.
1: Io sono dell'idea, poi, Zaniolo si può fa bene, io ho riletto ora e sembra Juve, Milan,
2: sì.
1: Perché? Perché Como, perché gli manca giovani, no? Perché gli manca quelli
2: gli italiani cresciuti,
1: nel settore giovanile, che anche queste regole io sono d'accordissimo, che va bene, perché si fa le quote rosa, va bene. Allora il concetto è che secondo il mio punto di vista Zaniolo rende una squadra più piccola,
2: dove c'ha meno pressione, può fare chi vuole,
1: dove lui anche diventa un giocatore importante, perché è un buon giocatore, se non lì però ti dico, Roma poi sei fortunato, sono piazze importanti, cioè anche venire a Firenze, che è venuto a Firenze in un periodo dove noi eravamo nelle 7 sorelle, ora mettiamo così, cioè non è facile entrare, dimostrare, poi lui ha un carattere un po' a modo suo, invece lassù ha trovato tranquillità, serenità, e secondo me lui non ha, lui doveva rimanere a Udine, secondo me.
2: Il problema è che ora sull'ingaggio.
1: Perché vuole sapere, perché vuole sapere. Ha procuratori e ci sono.
2: Io per questo ti dico, però, cioè, che in Italia si debba essere ancora appesi a Zaniolo, cioè nel senso.
1: Ma non siamo appesi, perché nell'Udinese appesa mia alle grandi
2: no,
1: squadre.
2: Però ancora si parli di Zaniolo come si uno dei giocatori perché vuol dire non c'è nient'altro.
1: Non viene fuori nulla, ma anche perché te tu continui a prendere stranieri, continui. Oh, Zaniolo era l'unico giocatore italiano giocava nell'Udinese.
2: Questo è un po' massimo. Forse siamo due portieri, Padelli.
1: Sì. Cioè qui siamo a questi livelli qui.
2: Va bene, ci salutiamo. Abbiamo risposto anche a Matteo da Scandici, che voleva sapere il parere di Sauro su Coleoscio. Ne abbiamo parlato, direi, in maniera abbondante.
1: Non lo amo, però
2: vediamo. Noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ma ce n'è un'altra in vista, e così ripartiamo dal famoso Coleuscio, ormai ribattezzato.
3: Radio Firenze Viola.
4: è come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Garrisca al vento al via, sempre Ciao Malassi, sempre Sauro Fattori, finché non lo raccattiamo il cucchiaino. C'è anche Marco Tonelli, sempre a curare la parte tecnica, 348-7513-933, oltre allo 055-77-111-71 per le chiamate. Devo dire, mi state stupendo, tu Sauro e i nostri ascoltatori, perché parliamoci chiaro, per chi racconta il mondo della Fiorentina in questi giorni, c'è poca roba, certo. Cioè, nel senso, addirittura Paratici risulta essere in ferie questa settimana, quindi difficilmente anche la Fiorentina, poi, a meno che veramente, ecco, con le Osha una trattativa già instradata, quindi a quel punto si potrebbe anche arrivare a un quid in settimana, anche se secondo me si prenderà un po' di tempo.
1: Visto. C'è Andrea, non è Andrea il nostro?
2: Sì.
1: Deve continuare a scrivere.
2: Ce n'è tanti.
1: Che oggi si arriva a 50.
2: E l'idea davvero di Paratici è cambiarne il più possibile, quindi anche per un nuovo mercato. L'idea nasce dal fatto che lui sta facendo sondaggi su
1: 500 giocatori. Secondo me non cambierà tantissimi, secondo me fa tanti sondaggi, perché sarebbe bene che restringesse a qualcuno.
2: Ma alla fine restringe, essere... però chi racconta, se Paratici chiama la squadra, banalmente la questione di Ruggeri, ora al di là del fatto che venga o non venga, e lui alza il telefono e dice: ma Ruggeri che fa? Gli dico: guarda Ruggeri, questa è,
1: secondo te
2: che viene da te. Bene, però chiaramente chi racconta la Fiorentina, poi anche con la notizia poi riportata per primo da Gianluca Di Marzio, vi dice: guarda, Paratici una chiamata per Ruggeri l'ha fatta, poi certo, per ora siamo alla chiamata, quindi c'è niente di vero. Però devo dire che, nonostante le notizie siano poi, mi è piaciuta
1: oggi, ho letto di questo Martinez.
2: No, Martinez davvero non so chi sia. Questa la tirava fuori. Non c'è nessun Martinez che sta
1: sicuro?
2: Dimmi che ruolo, chi?
1: Terzino, che può fare sia a destra che a sinistra.
2: Me lo son perso, mi sembra strano, Martinez.
1: Ho sbagliato io.
2: Ora ti dico perché.
1: Sui nomi tu lo sai.
2: No, si è parlato come nome nuovo di questo Alessandro del Lille, però.
1: No,
2: insomma,
1: Alessandro
2: lo
1: no. Questo
2: nazione.
1: Qui era questo Martinez Joa, che dice: siamo in lotta a quattro squadre.
2: Con chi?
1: Che lo vogliano.
2: Ma io, guarda,
1: Martinez
2: gioca
1: all'estero, è un giorno in Italia.
2: No, ci credo. Martinez, o Lautaro forse, dicevi,
1: sta trattando
2: la Fiorentina. No, tra l'altro,
1: ma io dico,
2: per Arnau Martinez.
1: Ah, visto? Eccolo, sì, lui.
2: Aspetta,
1: lui.
2: Però c'è un motivo, secondo me, se non l'abbiamo messa su Firenze Viola.
1: Probabilmente che era una balla, che ne so.
2: Sì, francamente non vedo fonti, però sì, lo riporta il Corriere dello Sport. Io stamattina
1: sono molto attento. Io comincio a essere forte anche nei cognomi ora. Cioè,
2: no, ora capito? Forte no. Però diciamo sì, stai migliorando.
1: Come lo chiamerò Martinez?
2: Settimana
1: prossima lo chiamo un'altra maniera.
2: Sì, assolutamente.
1: Su nomi io sono un disastro.
2: Va bene, guarda, una domanda interessante da parte di Fede da Scandicci. Che fareste di piccoli, Gudmundsson e Mandragora?
1: Allora,
2: io
1: ho l'impressione che Gudmundsson è quello che, secondo me, quasi sicuramente, a meno che Grosso un metto un suo, però c'ho di coraggio. Vabbè, Gudmundsson secondo me è quello che può andare via. Gli altri due non lo so. Gli altri due.
2: Insomma, Mandragora, c'è il tuo amico italiano.
1: Mandragora è l'unico che ti danno 10 milioni d'euro. Troviamo un centrocampista dei nostri, ti danno 10 milioni d'euro.
2: Ma solo per Durre se li danno,
1: in Durre c'ha 9 anni.
2: Vabbè, però te li danno.
1: C'ha 9 anni, te li danno, sì. C'ha 9 anni, dai, su. Però
2: te dici, per Brescianini non te li danno. Noi se ne andai 12 per Brescianini, se ne andai 15 per Fabiano.
1: Se butta via soldi.
2: Quindi
1: sì.
2: non vale.
1: Ma
2: questa...
1: vale, giusto, rimanga Fabiano, vada via Mandragora.
2: No, questo no, però sì, effettivamente.
1: Mi sento parlare di Mandragora, cosa non di Fabiano, perché Fabiano sa a chi darlo. Perché poi sta attento, se la Fiorentina, giustamente, sta attento, io non. Te lo sai, io per Mandragora ho un debole, se è notato.
2: Sì, ma guarda, mi è arrivato.
1: Vabbè, però non è quello il fatto. Se l'allenatore vuol cambiare, magari perché ha altre idee, ma è giusto. Cioè, io non ho mai messo in dubbio il fatto. Però ti dico, speriamo la porti meglio. Perché il problema è lì.
2: Un centrocampista Fagioli, un centrocampo Fagioli in Dur Brescianini. Fa fatica, certo, magari dai via Mandragora, investi 15 milioni su un centrocampista
1: che il Tosved
2: penso
1: sia meglio
2: Tosved
1: di Mandragora, sì,
2: magari un po' più giovane, c'ha 9 anni.
1: Io ho letto anche un'altra notizia, sembra Mandragora abbia anche aumentato, abbia riparlato di ingaggio e cioè, abbia allungato i corsi.
2: Lui ha allungato il contratto fino al 2028.
1: Allungare il contratto e si manda via. Ma come mai gliel'hanno allungato?
2: Ma era in scadenza del 2027, l'hanno allungato d'un anno, mantenendo sanno, l'ingaggio.
1: Perché sanno,
2: perché lui vuole restare a Firenze. Perché
1: cioè, su questo comunque... ci sono dubbi. Che sì. Lui voglia rimanere a Firenze l'ha dimostrato, io l'ho sempre detto.
2: Comunque voglio vedere se sei preparato anche sui nomi argentini legati alla Fiorentina, perché ne parliamo.
1: Non va più a
2: rivedere. E poi si parla anche di Beltrán. E ora si apre. Fermo un secondo, ci abbiamo l'ospite, Giacomo Cobianchi, grande esperto di calcio argentino.
1: Come l'hai raccolto?
2: Che tra l'altro dobbiamo intervistare abbastanza velocemente perché alle 19 si mette la maglia albiceleste e comincia a tifare. Ciao Giacomo, buonasera.
9: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
2: Prego, è sempre un piacere. Allora sì, partiamo da Beltrán, visto che Sauro Fattore ha buttato giustamente lì la palla, perché un po' a sorpresa devo dire il River Plate e la Fiorentina hanno trovato un accordo. Devo dire economicamente anche Sauro sensato,
1: discreto,
2: perché 7 milioni più la percentuale sulla futura rivendita, che non si è capito se è 10 o 50%.
1: Cioè, sarebbe prima un prestito con un obbligo di riscatto.
2: Va bene, però insomma, di fatto sono 7 milioni a bilancio.
1: Soldi arriveranno, via.
2: Accordo, però abbiamo detto manca il sì di Beltrán, è solo quello che dicevamo noi, ma Beltrán dove vuole andare?
1: Ha fatto benissimo quest'anno in Valencia, ha fatto 3 tiri in porta.
2: Sì, però in realtà dall'Argentina, per l'appunto, diciamo, in queste ore riportano Beltrán di nuovo intenzionato a dire Roma. Ti sembra possibile questa? Perché Beltrán dice di no al River?
9: Ma sai, il River sta provando un po' queste operazioni di rientro di giocatori non a fine carriera, perché comunque l'ha già fatto con Quarta, l'ha fatto con Montiel, l'ha fatto con Acuña, e ci sta provando anche sul fronte d'attacco. Si era parlato prima di Simeone del Torino e adesso di Beltrán. Io il motivo per cui Beltrán possa rifiutare non lo so, o meglio, io non credo che lui possa avere

0: anche il River, ma si fermò, ma fu più che altro il River che alla fine decise di non affondare il colpo, disse no al Flamengo, che gli aveva offerto anche diversi quattrini, detto proprio papale papale, e lui disse di no. Cioè, quindi secondo te, se Beltrán oggi va a River, rischia di finire un po', non dico nel dimenticatoio, però ecco, anche quasi di terminare la sua carriera in Europa?
1: Ma sai, il River ha fatto questo tonfo dell'operazione di riportare Gallardo in panchina.
2: Sì, Gallardo.
1: Pensavano fosse il preludio per un ritorno ai tempi d'oro, invece è stato un flop, quindi stanno ancora un po' smantellando tutti quegli acquisti voluti anche un po' frettolosamente da Gallardo, che doveva affrontare il mondiale per club, che è durato solo le tre partite del girone.
2: Vero.
1: Poi hanno preso, quando esonerato Gallardo, hanno preso Coudet, che comunque qualcosina ha fatto ma non è bastato, e quest'anno sono fuori dalla Libertadores, quindi sai, arrivare adesso a metà stagione con il club in sudamericana vuol dire comunque che per andare in Libertadores tu devi fare un grande campionato o vincere la sudamericana, e da lì poi eventualmente il prossimo anno potresti ricominciare a costruire una squadra di livello.
2: La sudamericana sarebbe la nostra Europa League, per dire.
1: Esatto, la seconda competizione. Certo, sì. Beh, sì.
0: Okay. Io mi ero perso anche le zone di Gallardo, ecco, vedi,
2: sì,
0: quindi,
2: sai,
0: anche per i miti
2: Argentina, noi
0: sì, noi ce le perdiamo, solo Giacomo fa le ore piccole a seguire il campionato argentino. E vengo invece ai nomi in entrata, perché ci sono due profili molto interessanti e sta seguendo la Fiorentina, e temo che la tua risposta sarà: alla Fiorentina non toccano. Uno è Giovanni Baroni, che è un classe 2009, se non sbaglio, talento, no? Che poi io temo che abbia addosso gli occhi di diverse squadre, però anche quelli della Fiorentina. E un altro che è ritornato, ne parlavamo se non sbaglio a gennaio, la scorsa estate, ma più probabile a gennaio, gioca in Nord America, è a Silvetti dell'Inter Miami. Che ci puoi dire su questi due calciatori? Cioè, secondo te potrebbero davvero arrivare alla Fiorentina e avrebbe una logica?
1: Allora, parto da Silvetti. Silvetti l'anno scorso, un paio d'anni fa, se ne era parlato diffusamente anche in ottica Inter. Lui aveva fatto un ottimo mondiale Under 20, in cui l'Argentina nel 2025 arriva in finale, e poi alla fine è finito, diciamo, in quel un po' il coacervo di sudamericani e soprattutto di argentini, che è l'Inter Miami, che ha questo grosso clan sudamericano e argentino intorno a Messi, Suarez, eccetera eccetera, e poteva essere una buona chance lì, secondo me, perché il Newell's è una di quelle squadre che hanno sempre bisogno di vendere. Lui è uscito dal Newell's e quindi poteva essere una buona chance di strapparlo a un buon prezzo. Poi ho visto che, io la MLS non la seguo, però comunque quest'anno hanno vinto l'MLS, lui comunque ho visto che deve aver fatto 3-4 gol, sicuramente il profilo è interessante, si tratta di un esterno di attacco. Certo è che sai, tra il giocatore che viene via dall'Argentina per venire in Europa o che viene via dall'MLS per venire in Europa, io non ci vedo molta differenza, nel senso, quanto è probante il campionato da cui viene? Vale la pena un giocatore che magari dall'Argentina portavi via a 7 milioni andare a prenderlo dall'MLS, dove magari lo paghi di più perché sicuramente hanno più margini di trattativa? Quindi sarebbe sicuramente un profilo che non si è ancora perso, che al massimo ha buttato via un anno, dove comunque, voglio dire, è un anno dove hai giocato a fianco di Messi, quindi sicuramente buttato via così tanto non è. Però insomma, sicuramente andresti a riscoprire un giocatore che è finito un po' fuori dai radar anche per il campionato in cui è andato, e andrebbe un attimo capito quali siano più che altro le cifre in gioco per capire se ne vale la pena. Per quanto riguarda invece Baroni sì, che è il centrocampista del Talleres, parliamo invece di un giocatore molto molto interessante, che ha avuto in questo primo semestre la benedizione e tanto tempo in campo del suo allenatore, che è Carlos Tevez al Talleres. Tevez è stato in questi anni un allenatore che ha dimostrato ampiamente di essere molto bravo con i giovani, di per sé come allenatore non ha fatto grande successo, ma ha questa dote nello sfruttare bene i giovani, l'ha fatto in tutte le squadre in cui è andato, e Baroni ha avuto con lui questa promozione a titolare in prima squadra nonostante la giovanissima età. Un giocatore secondo me con ottime doti, soprattutto nel gioco nello stretto, nel dribbling, sai, quel tipico talento sudamericano che vediamo spesso, con

0: in più anche il fatto che non è un anerottolo o comunque un giocatore che è carente dal punto di vista fisico.
1: 1,90
0: è quasi, sì, è più di 1,80, quasi 1,90, credo 1,87, siamo via per lì, quindi comunque potrebbe anche patire di meno quell'impatto con il calcio europeo. Avevo letto di interessi anche del Borussia Dortmund, quindi lì va capito su chi si sta facendo la corsa. Però è un giocatore che secondo me ricorda alcuni giocatori che in Italia hanno fatto bene, c'è cioè un po' sul come dire telaio di Pastore, per intenderci,
2: quando si sì, sì, no, ora lo stavi descrivendo, mi ha fatto venire in mente un po' Pastore. 2009, mobile, cioè arriva a 17 anni in Italia.
0: Sì, sì, se voi vi vedete i video di lui tra le giovanili è un'altra categoria, proprio sembra che giochi fuori categoria. E comunque con i grandi si è ambientato abbastanza bene per essere appunto di quell'età lì. È un giocatore di quelli comunque attenzionati tra quelli usciti quest'anno. E mi sembra di aver capito che la Fiorentina comunque sia abbastanza attenta su quel mercato, perché avevo letto anche, la voce era uscita credo da Sport Italia, che stavano guardando con attenzione ad Andrada del Boca. E quindi insomma che adesso è addirittura aggregato alla nazionale argentina come riserva, quindi voglio dire è positivo che guardino giovani argentini di un certo livello. Certo, bisogna capire se e come si muoveranno. Insomma, credo che non siamo ancora nel vivo del mercato, però la Fiorentina si è sempre dimostrata in questi anni molto attenta a quel mercato lì. Poi certo, un discorso è fare un mercato di, appunto, dicevamo, squadre secondarie in cui magari hai anche un forte margine di trattativa, una forte leva dalla tua. Un discorso è se parliamo di giovani che già interessano a squadre europee di un certo tipo, e allora lì diventa importante il tempismo.
2: Questo è poco ma sicuro. Giacomo, volevo farti una domanda anche sull'Argentina, ma secondo te rischia di rivincerlo il mondiale? Metosaurus, allora, scuota la testa, non sei convinto.
0: Diciamo, se tu mi avessi chiesto questa cosa alla vigilia del mondiale, ti avrei detto la squadra è comunque una buona squadra, molto affiatata, che ha rallentato secondo me un po' troppo il processo di ricambio, soprattutto in certi ruoli, e che quindi rischia di non avere abbastanza benzina in corpo. Ho visto la prima partita contro l'Algeria, devo dire che se Messi è in questa forma qui devi sempre dargli una chance, perché obiettivamente è stato straripante. Quindi insomma adesso li vedremo oggi alla prima prova con una nazionale europea che può essere anche abbastanza ostica come l'Austria, e poi insomma con una partita in più nel tabellone, cioè, ci sono tante combinazioni ed è effettivamente un po' troppo presto per fare delle previsioni. Però con un Messi così vale sempre la pena, cioè una chance ce l'hai sempre se lui è in questa forma qui.
3: Sicuramente
2: credo tu possa essere d'accordo.
3: Sì, sì.
2: Ultima domanda, è giusto per infilare il coltello nella piaga, Giacomo, perché ti ho letto anche su Twitter, tu naturalmente oltre a seguire l'Argentina segui anche un affetto il Milan, no? Che sì, voglio dire, si sta comportando come un club di tutto rispetto. Oggi ha preso finalmente una scelta diciamo nelle ultime 24 ore, cioè si è affidata a questo uomo mercato di cui Boban tra l'altro aveva parlato benissimo dicendo non capisce niente di calcio e lavorava con me Maldini e non doveva mettere bocca e non si doveva azzardare a farlo. E c'ha un nome un po' complicato, Arnstad, come si chiama?
0: Arnstad.
2: Ecco, no, però ti ho letto e hai detto no, che almeno il Milan può contare sui 25 milioni di euro del paracadute per la Serie B. Cioè siete messi così voi a Milano in questo momento?
0: Poi allora io di mio esagero molto spesso, perché è anche un modo per scherzarci su. Credo che purtroppo sia un po' un caso studio che vedremo in qualche dossier tra 20 anni, su come una proprietà straniera non vuole vedere i propri errori e va dritta per le proprie idee anche quando si dimostrano non essere efficaci. E non ho molto da dire, ma più che altro perché sembra quasi che ogni scenario negativo che i tifosi immaginano diventi poi realtà di lì a poco, quindi a questo punto bisogna stare anche attenti ai pensieri che si fanno.
2: Guarda, scusa, prima di salutarti ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ti chiede, da esperto di calcio argentino, se un mediano strutturato come Galarza del Talleres, a Talleres, la pronuncia all'argentina, e poi la stessa squadra di Giovanni Baroni, potrebbe essere la Fiorentina.
0: Beh, lui in questi anni è stato uno dei giocatori più in forma. Il River un paio d'anni fa ha fatto follie per provare a prenderlo, non c'è riuscito.
2: Età più o meno di Galarza, Matias Galarza,
0: non mi ricordo,
2: 24 anni, 2002.
0: Sì. Ti dico, il
2: biondo platino, come
0: il
2: piace.
0: Il Talleres è un ambiente in cui spesso si formano questi giocatori che magari rimangono un po' fuori dai radar, ma poi esplodono. È la squadra che, per esempio, ha fatto uscire Incapié, che stiamo vedendo all'Arsenal, per dirne uno, Medina, l'Argentina. Quindi più che altro il ruolo è molto delicato, e essendo lui proprio il perno del centrocampo, andrebbe visto, secondo me, in una tappa intermedia, prima di prenderlo e buttarlo nelle amischie, perché in un ruolo così delicato in Serie A si rischia che poi il salto sia abbastanza arduo. Però il giocatore a me piace, è interessante, e anche lì bisogna capire quanto potrebbe interessare, quanto potrebbe costare, eccetera eccetera. Ci sono tutta una serie di valutazioni da fare quando si pesca in Sud America, per capire se il gioco vale la candela
2: e anche non scambiarsi, perché leggo il calciatore che del Paraguay che ha buttato fuori Montella alla Turchia si chiama Matias Galarza, eppure è paraguayano, è un calciatore totalmente diverso. Va bene, Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie mille a voi, come sempre.
2: Ciao al collega. Perché ti vedevo dubbioso? Chi lo dice sono te in mondiale, scusa Sauro?
1: Le solite.
2: L'Argentina è tra le solite, mi risulta venne 23.
1: Sì, però secondo me ha detto bene anche lui, un po' su d'età in certe cose, perché dipende molto da Messi. E Messi sicuramente farà bene. Ora io non lo giudico nella prima partita, perché insomma sono squadre che lui ci può giocare ancora 20 anni contro questi qui. Domande se invece adesso il livello è probabilmente qualcosa soffre, come sta soffrendo anche lo stesso Cristiano Ronaldo, insomma l'età ragazzi, se no.
2: Sì, è che Cristiano Ronaldo magari lo può soffrire un po' di più perché ha fatto del fisico la sua caratteristica fondamentale,
1: Messi no. Il Portogallo è anche magari non meno dell'Argentina, diciamo così, poi l'Argentina insomma c'ha un suo fascino, però insomma io vedo altre squadre secondo me tipo Francia, tipo Spagna, che sono un pochino più. Poi te l'ho detto prima, l'Olanda stessa ne parla, l'Olanda non ha mai vinto nulla e sono convinto un vicino a me quest'anno. La danno favorita, però
2: insomma sta facendo fatica già nelle prime due, poi
1: sì, ha vinto facile ora con la Svezia, ma con la Svezia ci vince anche Osu.
2: La Svezia prima l'aveva vinta, però
1: sì, ma secondo me ha preso 4-1 contro l'Olanda.
2: Sì, ma allora di sicuro l'Olanda aveva pareggiato, sì,
1: la Svezia
2: con il
1: ha fatto due punti nei girone, poi ha vinto
2: 5-1, sì, c'è ragione,
1: 5-1, sì, no 4-5.
2: Però guarda, la Svezia se ne parlava l'altra volta, c'è un attacco Isaac Gyökeres, voglio dire, l'Italia
1: non basta,
2: però insomma va bene. Allora sì, dai, un paio di minuti prima della pausa ce l'abbiamo, così possiamo rispondere. Hai un commento sugli argentini? Ti vedevo lì,
1: no,
2: che...
1: ti voglio dire un'altra cosa. Allora, sugli argentini è un campionato, è difficile da, perché parla di River Plate, sono tutti lì, gli argentini negli ultimi 10 anni giocano con tutti i ragazzi giovani. Chi fa bene in primavera vuol dire che li trovano giovani, li trova in coso, cioè capisci che intendo, cioè è così, sì. Ecco perché infatti Beltran face il titolare nei River Plate.
2: Però guarda, stava veramente una delusione Beltran.
1: Ma non è stata una delusione,
2: perché te avevi Beltran preso il Lautaro Martinez, avevi preso il Julian Alvarez per quello, per come è arrivato a Firenze.
1: Sì, infatti io tanto è sempre così, quando vengono da noi,
2: ma è una roba,
1: non si azzeccava un Batistuta, poi e con Passarella, vabbè,
2: sì.
1: Passarella era già un giocatore,
2: infatti Batistuta non cercavamo lui,
1: cioè,
2: poi Passarella la Torre,
1: mi
2: risulta abbia fatto grandissime cose,
1: se no si puntava su altri e poi dopo ne veniva fuori lui. Però insomma non è facile, anche Bertone si può a Firenze, però erano già giocatori fatti, sono campioni del mondo, insomma va bene, però ti dico l'Argentina è un po' in calo in tutto, però sai quando le società sono in calo tu puoi trovare qualche giovane magari, poi perché nei campionati europei ci sono argentini fortissimi, non è che, però te l'ho detto prima, fare un investimento importante ora in Argentina non è facile, secondo me. Se ripete ricerca per il trans, si capisce un po' il livello.
2: Così abbiamo fatto un cappottino, no, al buon vichingo.
1: Ma no, mia, Betran.
2: Betran vuol rimanere il calcio che conta.
1: Vuol rimanere il calcio che conta anch'io. Rimanere, però, ma a miei tempi lui ci può anche rimanere, perché ora è più facile. Secondo me lui era trova una squadra araba.
2: Sì, non è il calcio che conta la squadra araba.
1: Ma perché lui deve capire che magari è un giocatore, io dico sempre, non tutti si può essere campioni, si può essere buoni giocatori. Io ho fatto una buona carriera, non ero il mio campione, ero un buon giocatore, basta. Cioè, nella vita non si deve mica per forza, cioè questi vogliono comportarsi da grandi giocatori e ce n'hanno 150 meglio di loro, cioè bisogna anche capire un po'. Poi dice bene, riesco a Firenze, abbiamo fatto benino, no? Perché è generoso, già a 20 anni generoso, non è un problema, te l'ho sempre detto per gli attaccanti. Però si era ritagliato, diciamo, un suo modo di giocare. Tu vai a Valenza, tu fai tre tiri in porta in tutto l'anno, insomma, ora non è un problema. Bisogna anche essere obiettivi, no?
2: Sì.
1: Non ce l'abbiamo colpa in Valenza, perché sennò ora ci risiamo. Se si fa come Gudmus, ce ne facciamo già nessun ruolo. Ora, qual è il ruolo? A me tu mi devi spiegare, io l'ho detto, io questo l'ho dichiarato, che noi Betran l'avremmo sciopato. Quell'anno lì era fatta, ci ha pensato italiano, perché te questo non sapevi se era un attaccante, un centrocampista, cioè, era ibrido. Quando il giocatore diventa ibrido, cerco un attaccante, non prendo Betran, cerco un centrocampista, non prendo Betran, cioè cerco uno che pascola, allora un po' anche pigliare.
2: Nella Fiorentina attuale
1: non ci sarà, non ci sarà chi pascola.
2: Sì, mi viene in mente qualcuno. Va bene, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Garrisca al Vento, nonostante la temperatura ce la stiamo facendo.
1: No,
2: dai,
1: ragazzi.
2: Sauro, e non molliamo, forza, torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento al via. Inizio con una notizia, stavo parlando anche fuori ai microfoni. Ancora non è una notizia, ma semplicemente la Fiorentina, tra le varie personalità o professionalità che deve scegliere, deve farlo anche per la Fiorentina Primavera, visto che Galloppo è andato al Modena. Per ora non c'è il nome, e anzi ci riporta Dragan Attanasio, e come sapete è il numero uno. Sauro, se non smetti di battere sul microfono finisce male.
1: Scusa,
2: ci riporta su
1: firenzeviola.it.
2: Io, la radio, una cosa, c'ha il microfono, e se tu lo batti, capisci, è come, che ne so, giocare a calcio e buare il pallone.
1: E per cambiare un po', per dare un po' di movimento.
2: Da un po'
1: di
2: un po' va bene, e dopo un po' e tu mi entri. Bene, dando la notizia, insomma, Marco Parolo, che sembrava in pole, in
1: invece
2: momento,
1: è fuori.
2: Beh, è fuori. E per ora rimane Buzzegoli come candidato non, diciamo, sconfermato, diciamo, per il quale abbiamo capito che comunque è ancora in ballo, però lasciamo il fatto che la Fiorentina, con Paratici, che sceglierà lui, sceglierà Paratici.
1: Dai, scrivi un po' che fattori, dai, su.
2: Mettiamo fattori, no. Candidato per la Fiorentina Primavera.
1: No, Buzzegoli sarebbe un buon profilo.
2: Lo conosci? Fiorentino,
1: lo conosco,
2: no?
1: L'ho visto in Poli, sì.
2: È andato a Firenze?
1: Sì.
2: Però frequentavo Empoli, cioè
1: sì,
2: è cresciuto in...
1: Perché era nelle giovani dell'Empoli, dove ci giocava il mio figliolo. Che...
2: Ah, senti.
1: Sì.
2: Bene.
1: E poi allenato sono a San Donato, questa roba qui, sono in Cisca, insomma, che ha fatto.
2: Reduce dal Como, Primavera, era riportato.
1: Era bene un paio d'anni, se non mi sbaglio, che c'era. Aveva fatto anche bene. Probabilmente cambia qualcosa, tanto quando le società crescono poi arrivano...
2: Chi sono? Le aule?
1: Gli avvoltoni.
2: Ah, gli avvoltoni.
1: Gli avvoltoni. Tanto è così.
2: Dici?
1: Sì, ci sono problemi.
2: Perché sì, lui ha portato il Como in Serie A, diciamo in Primavera 1, quantomeno era i playoff. Ora sì, mi sono perso se poi darsi, playoff,
1: non l'ho, non l'ho seguito, scriverei una buia, ma mi sembra abbia vinto, però mi sembra.
2: Sì, mi sembra anche a me. Va bene, comunque riprantiamo dai nostri messaggi. Ragazzi, siamo cotti. Siamo cotti, ragazzi, c'è 97 gradi, c'è la temperatura della lava a Firenze. Qua dentro, va bene, abbiamo un condizionatore a sistemare, mettiamola così. Non è che ora, perché noi l'abbiamo l'abbiamo fatta anche grossa. Fa caldo, non è che fa un caldo.
1: No, io sinceramente sono proprio bene, siete
2: io. Proprio bene.
1: Io sudo nemmeno.
2: Da una parte all'altra.
1: Perché sai, io non sono grasso.
2: Diciamo, ci possono essere con temperature migliori, ma anche peggiori. Come chiunque poveri. Cioè, io sono passato oggi per venire in redazione da Cantiere della Tranvia. E veramente io mi stringo sugli operai che stanno lavorando per strada. Non so come. Io spero, insomma, chi di dovere prenda anche delle decisioni, farli lavorare la notte. Capisco che possa essere un disturbo, ragazzi, ma durante il giorno rischiano.
1: Questi dovrebbero lavorare